0: politiche distanti tra di loro porta questo a non assumersi una responsabilità che invece è dovuta ai cittadini, quei cittadini che invece vedranno un aumento dell'imposta della Tari. Si può dire che non si è volenterosi nell'aumentare le tasse, ma da 14 mesi a questa parte non abbiamo soltanto la Tari, abbiamo la Tari, abbiamo l'IRPEF, la tassa di soggiorno, addirittura l'ingresso ai civici musei, la bigliettazione, la tariffa di nuovo reintrodotta per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Quindi da 14 mesi a questa parte c'è un abbonamento da parte di questa amministrazione nel voler aumentare le tasse, perché altrimenti non si spiega tutto quello che stiamo vivendo.
1: Ferralasco, prima di chiedere naturalmente la sua opinione, le faccio vedere quello che è un servizio che abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi, che riguarda proprio un locale, il titolare di un locale, che ci racconta così la sua esperienza, così poi chiedo anche a lei un suo commento.
2: Sono 140 metri quadrati.
3: In interno?
2: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
3: Quanto paghi oggi di Tari?
2: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
3: Per l'interno?
2: Per l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
3: 5,7%, quasi 6%.
2: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
3: Accidenti, è una bella mazzata.
2: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
3: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
2: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo una differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
3: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
2: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
3: Dici ci vuole un servizio adeguato?
2: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
3: Piazzi lì all'angolo.
2: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio Tari.
3: I cartoni ve li ritirano?
2: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
3: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
2: No, che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
1: Ferralasco, insomma, ci si rivede un po' nelle parole di questo ristoratore o comunque un titolare di un locale?
4: Assolutamente sì. Devo fare una breve digressione, perché abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita. Ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori, sicuramente noi come categoria possiamo fare di meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare. Sappiamo benissimo, guardate signori, che è per noi un punto cardine questo, sappiamo perfettamente che la raccolta differenziata sia una priorità urgente, anzi urgentissima. E sappiamo che Genova è ben sotto alla soglia minima di quota di differenziato. Ma la complessità della nostra città, ed è quello che avremmo potuto dire, sarebbe stato il contributo che avremmo dato nel colloquio, nello scambio, e se fossimo stati coinvolti nel processo decisionale per l'aumento della tariffa, le criticità, le grandi criticità della nostra città devono essere gestite unendo le forze, perché noi siamo come confederazione rappresentanti di un tessuto economico molto importante che deve avere appunto un ruolo nella gestione di questo tema, ruolo che è dato dalla conoscenza delle necessità delle nostre imprese e del territorio. territorio soprattutto, perché ogni comparto

0: alle proprie criticità e ogni zona della città ha le proprie criticità. Quindi per problemi complessi necessitano soluzioni complesse ed il comune da solo e probabilmente anche l'ANI da sola non sono in grado di raggiungere questi obiettivi. Ed è per questo che abbiamo chiesto a gran voce l'apertura di un tavolo tecnico permanente con Comune ed Amio, perché le imprese possano partecipare concretamente alla definizione delle scelte organizzative, anche monitorando il rispetto degli standard di servizio. Perché sul tema le nostre imprese sono in reale difficoltà. La Tari è diventata, e lo diceva l'esempio del collega che avete citato poc'anzi, è un esempio lampante, è diventata una tassa che si dirige verso la soglia di insostenibilità, arrivando in alcuni casi ad incidere sul bilancio come un affitto. È di questo che siamo preoccupati.
1: Certo, è un grido d'allarme quello che arriva dai ristoratori, ma poi anche da altri, ovviamente altre categorie. Stasera parliamo di loro, ma
2: sia molto bello avere il coraggio di ascoltare, quindi prendo quanto detto da Ferrolasco come un invito, quindi quello dell'ascolto, il tavolo di confronto, perché è molto bello il concetto di riuscire a interagire col territorio e farsi anche aiutare laddove è il territorio e le singole attività che poi hanno la dimensione del problema della quotidianità. Ora su la frase di Bevilacqua, ma non voglio andare assolutamente la percezione che sicuramente l'opposizione ha in quanto opposizione, però sui 14 mesi di mandato solo come aumento di tasse, è un dato di fatto, però c'è anche una responsabilità, lo diceva perfettamente prima la collega Siciniano, cioè abbiamo trovato una situazione dove le strade erano due: continuare a fingere che si potessero avere dei servizi gratuiti oppure affrontare la realtà, e la realtà prevede delle responsabilità. Sulla parte di comunicazione l'abbiamo già detto tutti e siamo tutti e tutte d'accordo, compreso i cittadini e le cittadine di Genova, sicuramente c'è da migliorare e vedere quel confronto, quel dialogo non come un qualcosa che deve spaventare perché c'è la critica, ma come un supporto e un aiuto che deve esserci da parte del territorio, ed è lì che si riesce davvero a creare delle politiche che non sono propagande elettorali ma sulla coprogettazione di una città. Alcuni assessori in giunta, io vedo che questa linea ce l'hanno un pochino più di natura e quindi riescono a mandare avanti delle politiche coprogettando, altri assessori stanno imparando.
1: Orlando, vi prego di essere brevi perché sennò non riusciamo a fare il giro completo e voglio ancora chiedere una cosa a Ferrolasco.
3: Speriamo che imparino tutti velocemente, quindi l'invito di Francesca Ghio io lo amplifico. C'è un altro tema che riguarda la Tari e che secondo me dà l'idea di come si sia lavorato davvero male, cioè il fatto di andare ad attingere dalla tassa di soggiorno per andare a coprire questa spesa. Ora non è tecnicamente, uno lo può anche fare, ma capite bene che questo nella logica vorrebbe dire che chi paga, i turisti che pagano in sostanza una tassa per il fatto di stare qui, dovranno con questi soldi che il comune mette da parte, dovranno ricevere un domani un servizio migliore. E allora il decoro e il non decoro che la rumenta abbandonata crea evidentemente è un aspetto che è direttamente collegato con quello che può essere l'interesse della tassa di soggiorno. Ma qui stiamo parlando di un servizio, non stiamo parlando solo ed esclusivamente di decoro, quindi il fatto di andare a toccare questo tesoretto, perché poi in questi anni c'è stata una crescita, un aumento del turismo notevolissimo e quindi la tassa di soggiorno è davvero un bacino importante, ma sono tutti lì, ogni assessorato e ogni settore della città a cercare di prendere dalla tassa di soggiorno che nasce, ovviamente dovrebbe tornare da dove arriva per migliorare quel comparto, quindi turismo, cultura, cioè arrivare a dover grattare lì il barile per la spazzatura.
1: Ma il bilancio era così, il discorso Amio va bene, c'è tutto un mondo a parte, però il bilancio del comune era così messo male da dover grattare, come dice Orlando?
4: Ma allora, il bilancio del comune, facciamo un altro passo indietro, perché subito dopo l'insediamento del centrosinistra si è parlato di buchi di bilancio. Poi quando abbiamo fatto quella famosa riunione, quel famoso consiglio comunale, dove poi siamo andati a vedere com'era

0: la situazione dei conti, quel famoso buco di bilancio da 50 milioni non c'era, quindi già lì la prima inesattezza, chiamiamola inesattezza, non chiamiamola bugia, inesattezza da parte del centrosinistra rispetto a quello che era il bilancio, e poi alla fine è emersa, e col tempo emergerà sempre tutto rispetto ai conti. Perché poi, parlando di bilancio, è inutile che si venga a dire, quindi qui è una controrisposta che io do, non è che ci sia una voglia, c'è una necessità. Attenzione, perché alle volte la necessità nasconde dietro un'ideologia. Quindi quando si parla sul futuro, la chiusura del ciclo dei rifiuti, c'è un'ideologia davanti che non permette a questa amministrazione di poter andare compatta rispetto a questo tema. Quando parliamo della tassa di imbarco c'è un'ideologia dietro, così come abbiamo visto anche per altre cose, tra cui anche la reintroduzione della bigliettazione per quanto riguardava le tariffe di AMT, poi tutto il tema legato anche alle opere che potevano essere connesse sulla mobilità. Abbiamo visto che l'ideologia l'ha fatta da padrona, quindi l'approccio di questa amministrazione è stato prima ideologico rispetto a che essere amministrativo, e poi andando avanti ha dovuto anche rincorrere per poter mettere delle pezze davanti a quelle scelte ideologiche che hanno portato la città a essere quella che è adesso.
1: Siciliano, sono scelte ideologiche, come diceva Bevilacqua?
2: No, a volte si dà l'etichetta di ideologia con un evidente disprezzo a quelli che sono dei valori. Voglio dire, questa amministrazione ha dichiarato fin da subito in maniera molto esplicita quali sono i nostri valori, e francamente etichettarli con disprezzo come ideologia è un po' surreale. E mi domando, non ho interrotto nessuno, gradirei concludere.
3: Giusto.
2: E mi domando quale ideologia ci sia dietro alla spesa di 30 milioni di euro per un progetto di cassonetti intelligenti che è stato, come dire, avviato dalla precedente amministrazione e realizzato solo in parte, perché con 30 milioni di euro si sono acquistati circa un quinto dei cassonetti previsti, che non sono mai entrati poi in funzione, cioè dei cassonetti che prevedevano una ristrutturazione totale di tutta la macchina, no, della raccolta rifiuti, che non è stata fatta. Quindi 30 milioni di euro che potevano essere investiti per migliorare la macchina generale di Amio e che invece sono stati buttati via. Quindi quale ideologia c'era dietro questa operazione così
4: visione.
2: Di grandissimo
4: infatti,
2: successo?
4: La differenza tra avere una visione infatti. E organizzarsi per il futuro e tapullare, se posso dire.
1: Per Alasco, così la lasciamo andare. Ha qui davanti quattro consiglieri comunali che in qualche modo, che si voglia oppure no, decidono, comunque contribuiscono alle decisioni finali. L'appello prima l'era già fatto, comunque il suo auspicio, dovesse farne proprio quello di chiusura, cioè ci saluta come? Con quale auspicio, con quale speranza?
5: No, li saluto perché sono tutti persone che rispetto molto e di cui io stima, ma non con un auspicio, con delle richieste come associazione, ovvero noi siamo per una tariffa puntuale, una tariffazione puntuale, ma sappiamo che questo è un punto di arrivo al quale ancora non possiamo tanto ambire. Ma allora siamo per un sistema premiante. Chi meno sporca e chi meglio differenzia, meno deve pagare. Di conseguenza, concretamente, chiediamo un'altra cosa molto importante, e qua si parla di tari per le imprese, di rivedere la rateizzazione da quarta, portarla a 6 rate, richiedendo il saldo il 31 di dicembre per avere un pochino più di respiro. E anche noi siamo contrari all'impiego del 40% delle risorse dell'imposta di soggiorno. E qua invece c'è una speranza, e la speranza è che l'amministrazione prenda effettivamente una posizione forte per la definitiva chiusura del ciclo di rifiuti, perché come abbiamo sentito in commissione dal vice sindaco Terrile, finché non si risolverà questo nodo importantissimo, saremmo sempre ogni 2 anni a discutere animatamente sull'aumento di una tariffazione, di una tassa che siamo tutti d'accordo non può crescere ancora.
1: L'ultima battuta, me lo dica veramente in 10 secondi, quanti colleghi fanno davvero la differenziata? Perché anche il presidente dell'AMIO ha detto che i genovesi sono ancora troppo indisciplinati, anche personalmente, ma penso un po' che capiti a tutti di vedere, insomma,

0: titolari di esercizi che non fanno in maniera netta, cioè si vede proprio occhio nudo che non la fanno, poi buttano tutto in un bidone qualsiasi. Lei dice chi la fa è giusto che venga premiato e chi non la fa deve pagare di più, almeno quello, si arrivi a quello.
1: Assolutamente, ma non è vero che non la fanno, la fanno male, perché comunque il vetro, la plastica, la carta, l'umido e l'indifferenziato, tutti hanno ben coscienza che debbano essere divise, ok? Poi ci sono assolutamente, vengono ad inserirsi tutte le criticità di cui sopra abbiamo parlato che rendono difficile la cosa, però si fa da parte nostra sarà un grosso impegno far sì che i nostri associati abbiano questo principio ben chiaro in testa.
0: Grazie, grazie Ferralasco e buon lavoro.
1: Grazie a tutti, buon lavoro.
0: Noi ci fermiamo solo qualche istante e torniamo subito. Ancora al programma politico di Primo Canale in questo lunedì sera piuttosto caldo, perché sono tantissime le notizie che arrivano anche di giornata, con i 5 consiglieri del Partito Democratico che hanno disertato la riunione convocata dalla capogruppo proprio Martina Caputo per parlare della Tari, quindi dell'aumento della Tari e come muoversi nella giornata di martedì proprio durante il Consiglio Comunale. C'è stata una fronda all'interno del Partito Democratico che ha quindi portato 5 consiglieri a disertare per polemica contro la guida del partito, e quindi insomma questo è un ulteriore passaggio, cara Francesca Ghio, insomma all'interno della maggioranza. Non vi interessa in qualche modo, però insomma se non altro come osservatori esterni, fino a un certo punto esterni, comunque è normale ed è giusto che date un'occhiata anche a questo, o no?
2: Sì. No, io una delle poche regole che ho imparato nel partito è quella di non entrare negli affari dei partiti altrui, e quindi rispetto, non ho ancora letto nessun comunicato perché ero qua al Primo Canale, e prenderò atto una volta uscite, però ecco, non commento.
0: Allora, vado a salutare intanto il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, ben trovato sindaco e buonasera.
3: Salve, buonasera.
0: Allora, insomma, non so se ha già sentito un po' in studio, si sta dibattendo su questo aumento della Tari, ovviamente ne abbiamo già parlato anche la settimana scorsa. Ci fa un po' un riassunto, lei è stato molto categorico, anche perché ha spiegato che rispetto, intanto deve spiegare ai suoi cittadini il perché di questo aumento, e già questo non è facile, ovviamente i piccoli comuni non hanno altri introiti dove pescare per ridurre questo aumento, quindi è tutto a carico dei residenti, e quindi insomma voi andate un po' in difficoltà. Ci racconta come stanno le cose?
3: Ma guardi, la cosa, allora, come le dicevo la scorsa volta, non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Ali, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto il rispetto, io da sindaco di un comune come Torriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere

0: conoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del Genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham, non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco e questa cosa qua a noi non sta bene.
1: Io, insomma, c'è poco da dire, immagino.
2: C'è poco da dire, c'è da ascoltare, quindi recepiamo e sicuramente il lavoro gestito, io parlavamo prima, sono anche in città metropolitana, quindi vedo tutto l'apparato, la macchina complessa che c'è dietro a uffici e parte politica di città metropolitana, ci sono delle mediazioni diverse rispetto al livello comunale, però sicuramente la posizione di un sindaco di un comune piccolo che poi non ha gli strumenti per spiegare è una posizione difficile, quindi prendiamo atto anche di questa denuncia.
1: Orlando?
3: Basta poi passare dalle parole ai fatti e sono sicura che Francesca Ghio, che tra l'altro è anche paladina di alcuni valori, vogliamo chiamarli così e non vogliamo chiamarli ideologie, che chiaramente si scontrano con valori di altri membri altri partiti della maggioranza. E qui andiamo a toccare probabilmente la difficoltà, l'imbarazzo, la mala gestione di tutto questo tema è dovuto proprio al fatto, cioè la ragione vera è che non c'è un accordo interno e allora è questo in particolare sulla fine del ciclo dei rifiuti, cioè ci sono delle idee molto diverse sul termovalizzatore, sull'impianto comunque che deve portare in un futuro il più prossimo possibile a risolvere quei problemi che sono quelli che causano i costi oggi. Allora il vero tema è questo, è di un non accordo, di una non visione condivisa di chi sta governando e quindi la conseguenza è questa maldestra, diciamo, come dire, presa di questa azione maldestra di non condivisione. Se non c'è la condivisione all'interno di chi governa, probabilmente è più difficile anche andare in esterno, no?
1: Beltrami, dalle sue parti c'è lo spazio per un termovalorizzatore?
0: Allora, è un argomento troppo complicato.
1: È una battuta, però.
0: No, ma ci mancherebbe, guardi, le dico, ormai ahimè, sono solo 16 anni che faccio il sindaco, quindi diciamo un po' di esperienza e un po' di argomento trattato lo conosco. Io credo che l'individuazione di se si va in quella direzione, perché... Vede, io l'altro giorno discutevo con un signore sul termovalorizzatore sì oppure no e la cosa un po' a me faceva sorridere, perché è chiaro che vorremmo tutti il mondo perfetto dove non c'è da smaltire niente. Ritorniamo, io ho 58 anni, quando ero ragazzino a Toriglia andavo a comprare il latte con la bottiglia, quindi non stiamo parlando di 100 anni fa, ma stiamo parlando di 50 anni fa, l'acqua si beveva quella del rubinetto e così via, tutto il resto, addirittura le caramelle le compravi a letto. È che il mondo è cambiato, quindi piace a tutti pensare che non produciamo più rifiuti, piace a tutti pensare che non c'è più plastica, che non c'è più niente da smaltire, cioè tutta questa roba qua ce la continuiamo a raccontare, ma sarebbe bellissimo, ci mancherebbe, io magari ai miei figli fatico un po' a spiegargliela, ma io mi riadatto nell'arco di mezza giornata. Il problema è che i rifiuti ci sono e quindi i rifiuti in qualche modo bisogna smaltirli. Se non chiudiamo il ciclo dei rifiuti, e la chiusura del ciclo dei rifiuti purtroppo, ahimè, va posizionato, se si vuole realizzare il termovalorizzatore, laddove ci sono le infrastrutture logistiche, laddove c'è la maggior parte dei rifiuti, perché a me a volte fa sorridere che il termovalorizzatore inquina. Poi però per anni, quindi per 50 anni, siamo andati a portare i rifiuti a Scarpino con dei mezzi che facevano i 3 a litro, con dei camion Euro Zero, e quello non era inquinamento. Io capisco che è un argomento difficile e capisco che è una cosa che distrugge

0: disturba la sensibilità di molti, però qualcosa bisogna fare. E se non si fa niente, questo è il primo aumento dell'Atari, ma ce ne saranno altri, perché oggi comunque i rifiuti della provincia di Genova vanno fuori regione, addirittura per altre città vanno fuori nazione. Secondo me questa è, dal mio punto di vista, una cosa sbagliata.
1: Senta, sindaco, visto che sono al telefono, in collegamento con lei, un argomento lo cambiamo fino a un certo punto, però sia breve perché dobbiamo cambiare anche altri argomenti. AMT, lei l'altro giorno diceva, insomma, siamo ormai ad agosto praticamente, quindi tra un mese purtroppo o poco più, insomma, si rientra al lavoro, quindi si rientra con i ritmi di settembre, con le scuole che riaprono, insomma, fa male anche a dirlo, però è così, purtroppo va tutto velocissimo. E lei diceva, sono preoccupato perché non vedo ancora un piano per settembre.
0: Glielo dico già, partirà brevissimo una lettera di nuovo di parecchi sindaci, di parecchie vallate dell'entroterra, perché noi non ci vogliamo trovare, come con il PEF, alla vigilia dell'orario invernale con dei tagli sul servizio dell'entroterra che per noi vorrebbero dire la morte dell'entroterra. Io, è una cosa che anche questa non possiamo permetterci, di arrivare, ormai l'invernale parte alla prima settimana di settembre, siamo alla fine di luglio, quando lo vogliamo discutere il servizio, a Ferragosto? Cioè, questa cosa qua di nuovo è una pazzia. Cioè, questa cosa, io capisco tutto, capiamo, non è che non capiamo le problematiche di AMT, veramente, ora insomma saremo scellerati, poi insomma io ho anche un po' di esperienza, ho fatto anche 5 anni in consiglio di amministrazione di ATP, che era l'ex Torbano, ho fatto anche presidente, quindi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, lo conosco, però anche di quello non ne discutiamo? Anche quello arriva a un certo punto, si tagliano quei servizi, si tagliano quelle linee. Io oggi non sono in grado di dire ai miei studenti se i pullman per andare a scuola ci saranno, in quali orari, come ci saranno. Ma non può funzionare così, perché poi è inutile che tutti quanti nell'entroterra ci diamo da fare per far tornare le persone all'entroterra. Inauguriamo degli asili, l'avete testimoniato, è stato un successone, stiamo crescendo, l'anno scorso a settembre abbiamo aperto 40 bambini iscritti e quest'anno saranno molti di più, le avevo preannunciato 11 famiglie che sono trasferite a Toriglia, da quando ci siamo visti all'inaugurazione ad oggi, altre 3 famiglie sono venute a abitare a Toriglia e hanno acquistato casa con bambini. Ma poi a questi cosa gli dico? Che poi non ci sarà più il pullman per andare a Genova a scuola? Che non ci sarà più il pullman per andare a lavorare? È finita, eh? Cioè, purtroppo il trasporto pubblico è una cosa che è essenziale, soprattutto nell'entroterra come da noi, che non c'è la ferrovia. Noi abbiamo solo quello, eh? Abbiamo solo il trasporto su gomma. Quindi è un argomento troppo delicato. E non è un argomento che si può trattare in una settimana, è un argomento che va affrontato, trattato e vanno ascoltati i territori.
1: Insomma, niente da dire, penso, Siciliano, no? Insomma, dalle parole del sindaco.
2: I sindaci poi dei piccoli comuni fanno un'enorme fatica, hanno una responsabilità grandissima verso le loro comunità e sicuramente, come dire, la geografia della nostra regione è estremamente complessa anche per aprire impianti, no? Impianti grossi come quello che si può prevedere, che da tanti decenni si discute per la chiusura del ciclo dei rifiuti, che è uno dei motivi per cui l'Atari appunto sta aumentando, lo voglio sottolineare, non da oggi, perché negli 8 anni precedenti è aumentata complessivamente più del 31,7%, quindi non è una novità. Quindi però c'è quello che si chiama, no, effetto NIMBY, cioè nessuno vuole delle opere così impattanti nel proprio territorio, nel proprio giardino. Quindi di chi è compito decidere dove dovrebbe andare eventualmente un impianto così impattante? È la regione, deve prendersi la responsabilità di fare questa decisione, naturalmente di concerto con i comuni, ma sfido veramente qualsiasi comune a, come dire, negoziare questa cosa. Senz'altro questa è una delle cause del problema dell'aumento della TARI, è un argomento che non è mai stato risolto.
1: Bevilacqua, però il discorso AMT è un altro problema importante, perché il sindaco diceva non riesco a dire oggi a dei bambini, dei ragazzi, che orario potranno andare a scuola, e questo per un sindaco che sta facendo, devo dire, non perché l'ho davanti questa sera, ma insomma sta facendo tanto.

0: tantissimo. Se 15, 14. 14 famiglie sono andate a Torino ad abitare gli ultimi mesi, significa un risultato straordinario. Penso, non so se è unico nel
1: Assolutamente.
0: panorama ligure, ma
2: Forse
0: è un
2: potrei andare via da
0: record. È
2: Genova.
0: un record.
1: Potrebbe essere, come
0: Orlando ha
1: dice
0: detto
1: la.
0: la cattiveria della serata.
1: No, ma potrebbe
2: Diciamo,
1: essere
2: vanno
1: quello che ha
2: guardate da
1: detto,
2: due
1: però.
2: punti di vista le cose,
1: A parte
2: perché
1: tutto, potrebbe
0: però,
1: veramente
0: però
1: essere.
0: La,
1: perché
0: la domanda che le
1: comunque.
0: faccio è: una gestione di AMT al netto dei numeri, debiti, buchi, superbuchi, non è questo il tema. Però parlando con i sindacati, ed è un tema che questo abbiamo affrontato per tutto l'anno e tanti mesi scorsi, la gestione dell'azienda che a questo punto va messa in discussione, perché insomma, i sindacati stessi, i lavoratori, dicono che sono fatti male i turni, che sono gestiti male gli autobus, le linee, quindi il grido d'allarme del sindaco va tenuto in considerazione. La sua preoccupazione è se viene gestito male, come è già stato gestito male durante l'inverno, siamo di nuovo da capo.
1: Tanto il grido d'allarme viene dai sindacati, viene dagli amministratori, come in questo caso il sindaco che ha dato la propria testimonianza, e viene anche dagli utenti. Quindi quello che riguarda proprio nel complesso MT è tutto da rivedere. Bisogna che chi amministra in questo momento si faccia delle grandi domande, come si faccia delle grandi domande anche rispetto ad alcuni dati che sono stati forniti prima da parte della collega. È necessario non fare le proprie scuse adesso su come ci si è approcciati o come ci si vuole approcciare, se poi alla fine questa condivisione non c'è. La condivisione non c'è per tutti questi temi, quindi parliamo di Tari, parliamo di AMT, lo testimoniano chi ha il compito di amministrare dei piccoli comuni, delle piccole comunità che sono poi bellissime, perché lo diceva prima la collega, anche che portano i cittadini della città a voler magari anche poter conoscere meglio e fare anche magari un'esperienza di vita in quelle zone. Però ovviamente servono i servizi. E se i servizi non ci sono, inizia a diventare un problema, perché allora si ha poi un senso di marcia opposto, ovvero dai piccoli comuni si spostano verso il centro perché magari riescono ad avere quel servizio che è necessario, ma così facendo non si fa buona amministrazione. E chi in questo momento, comunque all'interno di citt città metropolitana, in questo caso, ha un ruolo di governo, si deve confrontare con loro, si deve confrontare con queste realtà che comunque offrono anche a città metropolitana un qualcosa. Pertanto, su questo, da parte nostra, diciamo che le scuse o il voler fare le proprie scuse sta a zero in questo momento. E ci tengo anche a tornare un attimo indietro, perché la collega per due volte è tornata su una sorta di aumento della gestione del centrodestra, però omettendo che c'è stata una sentenza della Corte dei Conti per ripianare quel periodo 14-17, giunta Doria. Pertanto, se vogliamo dire le cose, diciamolo un attimo meglio, anche perché voi avete sconfessato voi stessi in campagna elettorale, l'avete scritto all'interno delle linee programmatiche 2030. Neanche un mese fa il vice sindaco Terrile aveva rilasciato dichiarazioni che non si sarebbe aumentata la Tari. Oggi stiamo parlando di altro, e voi l'unica cosa che sapete fare in questo momento è dire: scusate, l'approccio è stato sbagliato, il metodo è stato sbagliato. Ma non funziona così, perché poi alla fine chi tocca tirare fuori i soldi sono i contribuenti genovesi.
0: Oltre al sindaco di Torigi, anche quello di Serra Ricò, Angela Negri, ben trovata anche lei, sindaco.
3: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, non so se ha sentito le parole di Beltrami, insomma, penso che, anzi, glielo chiedo, le condivide, ha qualcosa da aggiungere?
3: Il problema di Beltrami è il problema che abbiamo tutti. Io ho avuto un po' di difficoltà a collegarmi, mi sono collegata dopo, però so bene qual è il pensiero di Beltrami e qual è il nostro pensiero in generale, sia sul problema di MT che anche sul problema della Tari. Noi, un bel gruppo di sindaci, abbiamo scritto a diversi enti per avere una maggior condivisione rispetto a questo piano finanziario che viene validato e del quale dobbiamo sopportare degli aumenti. E poi rimbalziamo ai nostri cittadini, cittadini che peraltro i miei cittadini sono anche abbastanza virtuosi, perché comunque siamo stati tra i primi della città metropolitana ad adottare il sistema di raccolta.

0: differenziata raggiungendo l'80%, quindi ce l'abbiamo messa tutta. È chiaro che questo aumento che io sono riuscita, come dire, a fissare al 4,5 è un aumento che non dipende dal comune, e soprattutto non è un aumento che secondo me migliorerà il servizio che Amio fa sul territorio, perché chiaramente ci sono alcune criticità. Io devo ringraziare parecchio i funzionari che sono sul, diciamo, al nostro territorio, perché per ogni evenienza insomma intervengono, però è chiaro che è un problema. Mi viene quasi da dire che potrebbe Amio fare la bollettazione e accollarsi anche il rischio del minore incasso che noi tutti gli anni non abbiamo, che è anche un 30, un 40%, quindi ci rimane sul, diciamo, a noi l'onere di pagare anche la riscossione, per la riscossione poi prima bonaria e poi coattiva. Quindi insomma il problema di Amio è un problema che si riverbera sui nostri cittadini senza che noi tutto sommato ne abbiamo colpa, anzi cerchiamo di assorbire quegli aumenti con le nostre risorse, e questo è un punto. Per AMT io mi sono già espressa con una lettera che ho pubblicato, sono molto d'accordo col collega Beltrami che dice: se non do il servizio ai miei cittadini, non ho un treno, come faccio a farli andare a scuola? Ecco, noi è 2 anni che ci facciamo il trasporto scolastico in autonomia, perché oramai il servizio era veramente minimo, e adesso c'è proprio arrivata una lettera proprio oggi che non avrebbero più fatto il servizio di trasporto scolastico. Senza contare i disagi che i cittadini hanno quotidianamente per tutte le corse che saltano una volta sì, una volta no. E quindi insomma il problema è serio. Poi parliamo di cercare di aiutare le aree interne, al popolamento, al servizio, ma se ci manca il trasporto pubblico locale, io credo che sia il servizio principale che i nostri cittadini devono avere per poter raggiungere il centro, il lavoro, la scuola, ecco. Insomma, l'ho fatta un po' lunga forse.
1: No, però è stata chiara, l'abbiamo interpretata proprio per sapere bene. Grazie al sindaco di Serrarico Angela Neghi, grazie anche al sindaco di Toriglia Maurizio Beltrami. Insomma, speriamo anche come Primo Canale naturalmente di darvi, che poi è darci, una mano fra tutti, insomma, di tenere sempre i fari accesi per far sì che
2: solo,
1: tutto...
2: Solo un chiarimento, ma non perché, ma devo farlo. È chiaro che il servizio scolastico per elementari e medie è in capo ai comuni. Quello, se AMT non lo fa più, ce lo facciamo noi come ce lo siamo sempre fatti. Io quando mi riferivo al trasporto scolastico mi riferivo alle superiori, all'università, cioè mi riferivo a qualcosa di diverso, nel senso che su quello noi non possiamo fare nulla, perché è un servizio di linea. E ai comuni è vietato fare la linea, perché è una prerogativa di Città Metropolitana e di conseguenza del contratto che ha in house con AMT. Quindi è chiaro che ci mancherebbe il servizio scolastico, lo so anch'io che AMT non lo farà più, e noi ci stiamo già muovendo, e per i miei bimbi delle elementari e delle medie c'è la massima tranquillità. Mi preoccupo per quelli delle superiori, mi preoccupo per i ragazzi che vanno all'università, mi preoccupo per i pendolari.
1: Certo, è stato chiarissimo,
0: certo,
1: grazie.
0: Sì, è giusto.
1: Grazie ai due sindaci. Allora, abbiamo ancora 10 minuti, ci tenevo a parlare un po' di sicurezza, lo facciamo in maniera piuttosto breve, anche se ovviamente meriterebbe tutto il tempo del mondo. Francesca Ghio oggi, in un'intervista proprio al Primo Canale, il consigliere comunale Mesmecker del 5 Stelle ha parlato di taser e di CPR. Sul CPR ha detto, insomma, è una trappola, praticamente lo riassumo, del governo Meloni per mettere in difficoltà i comuni di centro-sinistra. Sul taser ha detto: siamo stati noi con il primo Conte a darlo alle forze dell'ordine, però non era stato all'epoca dato alla polizia locale, cosa che invece poi è stato allargato dal governo Meloni. Taser e CPR, la posizione vostra, non quella del comune, la vostra.
3: Io su questo personalmente, ma anche come partito, ma qui parlo con una quota molto personale, sono molto radicale, e quindi per me non dovrebbe neanche esistere uno strumento come il taser, come non dovrebbero esistere strumenti come i centri per

0: i rimpatri. Quello che dovrebbe esistere è una consapevolezza, e qui un collegamento che ci tengo molto a fare, poi arrivo anche a spiegare il perché no a questo tipo di strumenti e per la visione del mondo che ho io, e mi ricollego ai 25 anni passati dal G8. Un altro mondo è possibile, anzi è necessario, sicuramente non è quello che stiamo vivendo oggi, quello che si proponeva 25 anni fa con le grandi manifestazioni di Genova. La spesa pubblica dello Stato italiano sulla scuola pubblica, quindi l'istruzione, è a livello di proprio spesa pubblica il più basso in Europa. Mi sono segnata qua alcuni dati: l'Irlanda investe il 12,3%, la Germania il 9,2%, la Grecia l'8,0%, in Italia siamo fermi al 7,3%, e anche l'investimento sul PIL negli ultimi 6 anni è sceso da 4,4%.
1: La voglio
0: Perché?
1: interrompere
0: Lo
1: solo
0: so, lo
1: per
0: so,
1: essere
0: sono i
1: maleducati, ma
0: dati.
1: abbiamo pochissimi minuti, dobbiamo fare
0: Pochissimi
1: un giro
0: minuti.
1: e mi interessa la sua
0: L'unico
1: posizione.
0: investimento sulla sicurezza per me e per noi come partito è quello sulla scuola pubblica, perché oggi l'unica cosa stratosferica che ha fatto il governo Meloni è pensare che i minorenni dai 14 ai 18 anni siano impunibili. Quindi l'educazione sesso-affettiva a scuola no, perché sono troppo piccoli i bambini per capirla alle superiori e andremo a violare la loro sfera di intimità, però sono imputabili, impunibili come se fossero degli adulti quando c'è da metterle all'interno dei carceri minorili. Quindi o una o l'altra. Secondo me l'unico investimento che questo paese deve fare a livello di sicurezza è quello della spesa dell'educazione pubblica, della scuola pubblica, dell'istruzione. E sapere che noi oggi stiamo continuando a investire in forme di repressione, di contenimento, di esclusione sociale, non fa altro che fermentare. Con fermentazione intendo proprio la fermentazione batterica del problema,
1: Però le faccio
0: perché
1: una domanda, Silvia Salis lo sa, sta facendo una sorta di braccio di ferro che con Viminale, che ha detto appunto per noi, per firmare i patti per la sicurezza, questi sono due dei punti su cui non torniamo indietro e devono essere portati
0: Ma
1: avanti.
0: questo più
1: Se
0: che un
1: Salis le
0: accordo.
1: dicesse devo firmare questi patti per il bene di Genova, Taser e CPR, lei cosa risponderebbe?
0: Assolutamente no, perché oltre a essere un ricatto e quindi non una proposta, ma non parlo della futura proposta qualora si verificasse della sindaca Salis, ma più quella di Roma, sicuramente non andremo a risolvere nessun tipo di problema con queste azioni, e lo stiamo dimostrando, perché basta riuscire a leggere la realtà. Quindi l'unico investimento che deve essere fatto a livello locale, quindi non più nazionale, come dicevo prima, sulla sicurezza, è la sicurezza integrata, quindi quella dei presidi sociali, quella del controllo, quella della prevenzione, quella dell'educazione e quella dell'aggregazione. Io ho una delega che è politiche giovanili, e come delega uno degli aspetti più delicati quando si parla di sicurezza e nella fascia di età delle politiche giovanili è quello di creare dei luoghi di aggregazione, dei luoghi in cui i giovani, i ragazzi, le ragazze, di questo mi sto battendo, perché cerco finanziamenti pubblici, privati, dove posso. Abbiamo appena vinto un bando proprio per la partecipazione giovanile come Comune di Genova, perché penso che sia una di quelle soluzioni della sicurezza integrata che possa fare la differenza, e quindi non la sicurezza di
1: Orlando, sì,
0: repressione.
2: Allora,
1: Taser, CPR, sì o no?
2: assolutamente, ma il tema è che non lo diciamo poi solo noi, perché diciamo la sindaca si è chiaramente contraddetta a un certo punto rispetto alle idee iniziali sul fatto servono più rimpatri. Allora, servono più rimpatri, però poi non vogliamo i centri per il rimpatrio in città. Il braccio di ferro della compiante dosi col ministro che doveva essere qua e che chiaramente non è venuto, perché è un muro contro muro, e se la sindaca e la sua giunta non perde occasione per lamentarsi col governo, incolpare il governo e far vedere di essere diverso e non in linea con il governo, perché quello è un tema ancora di campagna elettorale della sindaca Salis, è chiaro che o esce dalla campagna elettorale e la smette di litigare con la Meloni da lontano, oppure si trovano delle soluzioni per i cittadini.
1: Siciliani, patti per la sicurezza, tra l'altro anche molti esponenti del PD sarebbero d'accordo a firmarli.
3: Ma i patti per la sicurezza li abbiamo mandati al Ministero, a Piantedosi, al Ministero dell'Interno già da tempo. Ci sono stati restituiti con questa condizione dei Taser e dei CPR, come non è stato fatto per nessun comune italiano. Cioè, questa condizione stringente
2: Ma
3: per la
2: sì,
3: firma dei patti per la
2: perché
3: sicurezza
2: non c'è
3: è
2: vita,
3: una
2: si va.
3: strumentalizzazione di un problema molto grave che è la sicurezza delle grandi città. Cioè Genova ha un problema di sicurezza tanto quanto lo hanno le altre grandi città, un problema di sicurezza che per lo più va

0: ricondotto alle tematiche legate alle tossicodipendenze. L'amministrazione precedente non ha fatto nulla sulle tossicodipendenze, non le nominava neppure e ha avuto un approccio ai temi della sicurezza unicamente in termini di telecamere e, come dire, approccio securitario. Peraltro non ha voluto neanche adottare il taser, perché 2 taser sono stati acquistati, ma l'approvazione, l'autorizzazione all'uso non è stata mai data al Consiglio Comunale dell'amministrazione precedente, per cui non si capisce perché adesso noi lo dovremmo fare quando non lo hanno voluto fare loro. Quindi, ma non è questo il nostro approccio alla sicurezza, a parte che comunque sempre identificare il problema della sicurezza col problema immigrazione trovo che sia veramente fuorviante, molto propagandistico, molto banalizzante, molto riduttivo.
1: Però i numeri sono quelli, Sicignano.
0: Allora, una persona che lavora nel carcere di Marassi mi ha detto: i carceri sono lo specchio della società. Al nord ci sono molti più stranieri, al sud non ce ne sono quasi, perché in carcere ci finiscono i poveri. Allora, criminalizzare la povertà, anzi criminalizzare i poveri, lo trovo veramente una strumentalizzazione violentissima. Allora, noi dovremmo lavorare per diminuire la povertà con delle politiche sociali, e questo governo ha ridotto completamente i finanziamenti all'istruzione, come diceva la collega, alle politiche sociosanitarie, e appunto adesso vuole, come dire, fa un disegno di legge per punire i minorenni, no? Allora, questo è un approccio che in 4 anni non ha risolto il problema della sicurezza, se è così un'emergenza. Il problema della sicurezza si risolve attraverso un approccio integrato, illuminando le zone del centro storico, smettendola di fare questa propaganda terribile, no, che alimenta un senso di paura, un senso di incertezza. Dobbiamo parlare di queste tematiche, ma noi dobbiamo parlare senza strumentalizzarle, lavorando sui presidi sociosanitari, coinvolgendo la regione perché restituisca i soldi che arrivano dal governo per quanto riguarda il tema tossicodipendenze, che è un tema enorme perché ci sono nuove droghe, siamo in una città di porto dove le droghe arrivano inevitabilmente, ed è questo su cui dobbiamo lavorare, principalmente appunto la regione, perché la competenza di queste tematiche è regionale. Noi stiamo facendo quello che è di nostra competenza, come per esempio intensificare la presenza della polizia locale, che è molto presente in maniera anche, così stiamo dialogando moltissimo anche con il territorio, nel centro storico, in alcune zone di San Pier d'Arena, dove in effetti il problema c'è, nessuno sta negando che il problema ci sia. Io abito in centro storico, lo vedo quotidianamente. Ci sono alcune zone del centro storico dove il problema della sicurezza è un'emergenza, però ci stiamo lavorando con un approccio integrato da tanti punti di vista: commercio, sociale, tossicodipendenze, illuminazione.
1: Bevilacqua, siamo in chiusura, l'ultima battuta.
2: Allora, intanto ho sentito parlare di approccio temi sicurezza. L'unico approccio sui temi della sicurezza che è stato fatto da 14 mesi a questa parte è stato rincorrere il tema della sicurezza. L'abbiamo visto sul tema d'Arsena, dove il comune si è attivato solo dopo aver fatto un sopralluogo, grazie alla presidente Anna Orlando, che ha convocato la commissione dopo anche ripetute istanze da parte della mia parte politica, che aveva chiesto da tempo di fare un sopralluogo proprio in Darsena, Calata Vignoso e via.
1: Sì, ma la domanda è: ci vogliamo un sopralluogo per vedere la situazione?
2: Questo sarebbe,
1: cioè, mi sembra ridicolo, posso dirlo?
2: Sembra ridicolo, eppure si è corsi ai ripari dopo aver fatto quel sopralluogo, dopo aver sentito le testimonianze dei cittadini, nonostante il fatto che i cittadini stessi continuassero a lamentare periodicamente quello che accadeva in Darsena e nel centro storico in generale. L'abbiamo visto poi con altre situazioni, la Val Varenna, dove dopo aver visto quelle immagini di quell'autobus preso a pietrate, poi da lì si è voluto mettere in campo una sorta di task force per andare a vedere le frequentazioni dei laghetti della Val Varenna, quindi lì un altro avere rincorso il tema sicurezza. Si parla di propaganda terribile, scusate, però stare ad ascoltare i cittadini, stare ad ascoltare quello che vivono e riportare anche con proposte concrete in consiglio comunale le loro necessità, non è fare propaganda, è senso concreto di fare amministrazione, questo per noi. Se voi invece poi la definite propaganda perché siete in difficoltà, è un altro paio di maniche. Taser, tre anni, noi siamo stati in carica 3 anni, avessimo proseguito con il mandato io sono sicuro che avremmo portato a termine l'operazione Taser, che tra le altre cose ce l'ha il comune di Firenze, che non è di certo governato dal centrodestra. CPR, Roma, Milano, Torino non mi sembrano comuni governati dal centrodestra, eppure presente. Nel momento in cui il sindaco Silvia Salis dice servirebbero maggiori rimpatri, quindi alzando l'asticella verso Roma, verso il governo nazionale, per poi ritrattare, ora io capisco le

ambizioni di tutti, quindi è meglio tamponare perché magari c'è una possibilità di essere candidati come premier a Roma. Però qui ci sta rimettendo la città, e sul tema sicurezza, questo immobilismo, il minimizzare quello che accade, sta portando la città ad avere paura anche di uscire di sera. Io nel momento in cui vedo una persona anziana che non prende l'autobus alle 22 perché ha paura, timore di cosa può avvenire sui mezzi di trasporto, quando

0: vive alla città di Genova. Questo è soltanto stare a confermare che ci sono dei problemi. I problemi si vanno ad affrontare anche con strumenti come il taser e anche con realtà come il CPR, per cui noi siamo assolutamente d'accordo. Anzi, noi sul taser abbiamo presentato una mozione per cui chiederemo, stiamo aspettando che venga calendarizzata questa mozione per poter riprendere quel percorso. Nel frattempo abbiamo iniziato una raccolta di firme che ha già visto centinaia e centinaia di cittadini genovesi venire a firmare ai nostri banchetti.
1: Non vediamo l'ora di discuterla. Aggiungo solo un dato: tavolo della prefettura del 24 luglio, i primi sei mesi del 25, i primi sei mesi del 26, e nel 25 più 9% di reati.
0: Ok, un dato però lo aggiungo anche io. Come mai il sindaco allora era sempre a chiamare in causa il governo, adesso il governo non viene più chiamato in causa? Non va bene, però collega, non va bene.
1: Se
0: ci sono dei problemi è colpa del governo, se le situazioni migliorano invece è merito del comune, perché la sicurezza urbana, che è competenza del comune, non viene attuata da tempo. Poi comunque
2: questa è una falsità. Grazie per aver nominato la Darsena, perché sulla Darsena abbiamo presentato un documento condiviso peraltro tra maggioranza e minoranza, dove c'è una quantità di progettualità molto concrete sulla Darsena che verranno realizzate.
0: Solo per quel c'erano tutte questioni che avevamo sollevato anche noi, però
2: tutte le altre cose sulla Darsena,
0: proprio sulla Darsena, consiglio comunale in Darsena per chiedere ai cittadini se è vero o no quello che dice.
3: Da luglio del 25 che Bevi l'Acqua ha chiesto un sopralluogo in Darsena, gli è sempre stato negato. Siamo riusciti a fare questo sopralluogo la mattina e la sera prima la giunta ha messo uno squadrone per pulire, levare, arrivati la mattina in Darsena, era tutto perfetto.
2: In Darsena ci saranno progettualità molto importanti. Sarà una scuola per le professioni del mare.
3: Sì, ma anche telecamere.
2: Ci saranno centinaia
3: anche telecamere. Ci sarà
2: la ristrutturazione del mercato di Piazza Statuto, che diventerà un polo di eccellenza per tutto quello che è, come dire, il food, no? Il cibo della città. Ci saranno sicuramente anche delle telecamere. Sì. Ci sarà Metellino. Ci saranno un'enormità di progetti. Ci sarà illuminazione. Ci sarà l'impianto di iniziative culturali e commerciali.
0: Non l'avete fatta voi, però, collega, quando scrivo le iniziative concrete
2: che sono state messe in atto,
3: ma dagli altri, Laura, Metellino,
2: a partire da poco non mi fate parlare.
3: No, perché le falsità non vanno dette, Angeli, perché tutti questi sono progetti che erano già partiti.
2: Ma cosa c'entra?
3: Allora non c'era questa esigenza
2: della sopralluogo in Darsena. E comunque, se un progetto è già partito, è un progetto positivo,
3: non è che lo dobbiamo interrompere.
2: Un'amministrazione che interrompe un progetto positivo è un'amministrazione che sbaglia. Se un progetto è vincente, lo portiamo a compimento.
3: Benissimo, ma noi stiamo chiedendo
2: la responsabilità di portarlo a compimento.
3: Che cosa state facendo voi di risposta agli allarmi di sicurezza?
2: I progetti positivi che voi avete avviato in 8 anni di amministrazione, dove avete ricevuto una quantità di fondi dai PNRR e dai ristori del ponte che mai Genova ha ricevuto.
3: Rimaniamo a parlare di
2: Genova riceverà.
3: Stavamo chiudendo.
1: Ho aggiunto un dato che è quello che ha generato poi il caos, che è un dato della prefettura, quindi non di Francesca Ghio: calo dei reati del 9%.
4: Ma sono arrivati questi dati?
3: Ma signori, ma se le persone hanno paura a denunciare, e se non i numeri vanno
1: 25, io lo
3: ricordo. Signori, i numeri vanno letti, Francesca.
1: Secondo me la cosa che è cambiata rispetto al 2025 è l'opposizione, che questa opposizione è più brava a fare propaganda politica. Noi non eravamo così bravi a vendere le notizie, e per quello la percezione della sicurezza e quindi dell'insicurezza sta cambiando.
3: Noi ci basiamo sui dati, il lavoro che è stato fatto in precedenza, i dati parlano, non i numeri. Nessuno si è chiesto come mai ce n'è meno. Non viene in mente che forse le persone non denunciano più?
2: Assolutamente, questo è sbagliato. Genova è una delle città dove si denuncia di più, questo è un dato di fatto.
3: Ma abbiamo sempre delle opinioni, allora di fronte ai dati, sicuramente ci sono delle zone della città
2: dove non è percezione di insicurezza, ma è insicurezza.

0: sicurezza. Su questo voglio dire, non sarebbe un insulto all'intelligenza dei cittadini negare questa cosa.
1: Mi piace, 10 secondi e devo chiudere, mi sgridano. 10 secondi.
2: Si parla tanto di percezione, si parla tanto di percezione, poi alla fine i dati possono essere poi forniti. Io devo ancora vederli questi dati della prefettura, tra le altre.
1: Sì, perché
2: cose,
1: so che il sindaco si era lamentato che non ci fossero in quella riunione della prefettura, a meno. Questo...
3: Io leggo un articolo
2: io devo ancora vederli quei dati.
3: Vi mando
2: però mi spiega.
3: Ma l'articolo
2: come
3: l'abbiamo letto.
2: Mi spiega
3: no,
2: come
1: io so
2: mai
1: che il sindaco si era lamentato della mancanza di dati di prefettura, poi non lo so.
2: Ma il sindaco si era anche lamentato che da Roma non arrivavano risorse né tipo agenti di polizia piuttosto che personale del corpo dei carabinieri, cosa non vera, perché poi alla fine Roma, il governo ha lavorato e quindi sono arrivati gli agenti della polizia di Stato, carabinieri, però per ogni cosa era sempre colpa di Roma, quindi era sempre colpa del governo Meloni, era sempre colpa di tutti. Nel momento in cui abbiamo letto di questi dati che io non ho visto.
1: Però faccio solo una cosa. È arrivata una nota della prefettura venerdì pomeriggio, mancavano i dati. C'era scritto che erano migliorati rispetto al 2025, quello che è, nel primo semestre, però mancavano i dati.
2: Però la cosa bella è che la prefettura, che comunque è la rappresentanza del governo, in questo momento dovrebbe rispetto a un tema magari di pubblica sicurezza. Quando io parlo invece di sicurezza urbana, quindi le azioni del comune, a sinistra tacciono, non hanno argomenti.
1: Ne parleremo ancora avanti. Grazie a tutti
2: cose
1: per
2: che sono state fatte prima.
1: Stati con noi, il programma politico torna presto.

0: Ben trovati e un saluto a Francesca Martina Tedde, che è la responsabile di struttura territoriale della Liguria di ANAS. Ben trovata, dottoressa Tedde.
1: Buon pomeriggio.
0: Benvenuta,
1: salve,
0: a Genova.
1: Grazie.
0: Lei guida ANAS in Liguria. Le chiedo, che cos'è l'ANAS? Perché talvolta si dà per scontata anche tra gli addetti ai lavori la divisione delle responsabilità sulle strade del nostro paese, non è così scontata, quindi forse una spiegazione potrebbe essere utile.
1: Esatto, l'ANAS è la società del gruppo Ferrovie dello Stato che cura la gestione delle strade statali per conto del Ministero, quindi legata dal Ministero a una concessionaria tramite un contratto di programma.
0: Uh-huh.
1: Quindi noi abbiamo la gestione, quindi la manutenzione ricorrente, la manutenzione programmata e poi ci occupiamo anche della realizzazione di nuove tratte stradali, quindi la parte nuove opere.
0: Certo, è questo, la più importante resta sempre l'Aurelia, possiamo dirlo, oppure lo è per noi, visto che è la statale 1.
1: La statale 1 è l'Aurelia, certo.
0: Quindi, insomma,
1: la prima.
0: La prima è la più importante, poi
1: esatto.
0: L'avete ereditata da tempi lontanissimi. Da tempi lontanissimi. Quindi è una strada a cui noi vogliamo molto bene, anche perché è la nostra strada del mare, la nostra strada delle vacanze, la nostra strada, insomma, di tutti i giorni. E naturalmente è la strada di tutti e quindi di conseguenza con l'estate, che ormai è nel suo pieno, lo vediamo anche dalla calura straordinaria che ci circonda ormai da diverso tempo, l'esodo estivo e il rapporto con i cantieri, che noi ovviamente favoriamo, cioè viva i cantieri quando sistemano le strade, però quando dobbiamo prendere la strada, cioè il senso unico alternato, non siamo tanto contenti. Allora, che cosa avete pensato per l'estate?
1: Allora, c'è stata la settimana scorsa la presentazione da parte del nostro AD Claudio Andrea Gemme del piano straordinario per l'estate 2026 dell'ANAS. Si chiama piano estate sicura, l'abbiamo chiamato così perché abbiamo ripiegato l'83% dei cantieri su base nazionale e abbiamo messo in campo 2500 persone tra manutenzione e sale operative aperte 24 ore su 24 per gestire tempestivamente le emergenze. E per quanto riguarda appunto il presidio del territorio, questo è quanto è stato messo in campo in sede nazionale. E abbiamo appena passato il primo weekend da Bollino Rosso, ma i prossimi due weekend saranno da Bollino Nero.
0: Che cosa? Per cui... dall'1 all'8 agosto è Bollino Nero.
1: Dall'1 all'8 agosto, esatto.
0: Che sì, poi non significa per forza che dovete inchiodarvi nel traffico,
1: no,
0: è però molto probabile.
1: È diciamo un campanello d'allarme, certo. Per noi, per alzare l'attenzione, chiaramente. E contiamo che abbiamo avuto 27 milioni di spostamento questo scorso weekend,

0: dal 20 luglio al 7 settembre contiamo di averne 440 milioni di spostamenti, quindi un numero esorbitante per quello che l'attenzione sulle strade statali è massima, e chiaramente anche in Liguria.
1: Non c'è dubbio che appunto, come vediamo dalle immagini, come sappiamo benissimo, noi liguri sono strade che utilizziamo molto, evidentemente anche e soprattutto per le vacanze. Avete appunto lavorato alla sospensione, alla rimozione di alcuni cantieri.
0: Sì.
1: Segno che, diciamo, benissimo la sicurezza delle strade, benissimo anche il loro miglioramento, ma adesso c'è un'altra priorità, quella di far circolare il traffico.
0: Esatto, quindi compatibilmente sia con le esigenze di mobilità sia con le esigenze di cantiere di sicurezza stradale, abbiamo ridotto notevolmente l'impatto sulle strade statali anche della Liguria. E, chiaramente siamo davanti, come sapete, a un territorio che orograficamente è molto delicato ed è molto soggetto anche al rischio idrogeologico, ragion per cui voi trovate nelle nostre strade statali tanti restringimenti, tanti sensi unici alternati, perché andiamo sempre a intervenire su queste, molto spesso su questi eventi. E chiaramente abbiamo ripiegato la maggior parte dei cantieri, tutti quelli che potevamo ripiegare. Ripiegare significa chiudere un cantiere, sospenderlo,
1: certo.
0: Oppure
1: ripiegare gli attrezzi,
0: esatto,
1: e metterli via.
0: Esatto. Quindi sono rimasti 21 cantieri su strada, però contiamo che ad esempio sull'Aurelia, come abbiamo detto poco fa, che è la strada più importante, diciamo, già a Zoagli abbiamo ripiegato il cantiere di Via dei Mulini.
1: Brava, che io sono stato una notte su quel cantiere. Lo conosco benissimo, conosco tutte le case a memoria, le finestre, sono rimasto lì e mi sono guardato intorno. E succede, va bene.
0: Succede.
1: Era colpa dell'autostrada anche quella volta, però, perché non si poteva andare in autostrada per un incidente in autostrada.
0: E quindi il traffico è stato riversato, certo, in maniera,
1: chiaro.
0: Certo.
1: Chiaro.
0: E, sempre a Zoagli, la salita del Castellaro a breve la ripiegheremo. E poi nella 45, a brevissimo, anche il cantiere sul viadotto Serra.
1: Bene, poi ci sono appunto alcuni cantieri, sappiamo, se ne vedete uno in funzione, non è che la dottoressa Tedde vi prende in giro, è che ce ne sono alcuni inamovibili.
0: Esatto,
1: cioè se state facendo un contenimento di un muraglione e lì ci devi lasciare per forza perché ci sono delle opere in corso, le opere rimangono, cioè è chiaro che la sicurezza,
0: certo.
1: Io prima dicevo la priorità è lo scorrimento del traffico entro certi limiti, voglio dire.
0: Sì,
1: no?
0: Infatti lo scorrimento del traffico in sicurezza, quindi quando tecnicamente o per ragioni di sicurezza non si può ripiegare un cantiere, chiaramente quello rimane.
1: È chiaro. A proposito di sicurezza, ce n'è una che non dipende dalla strada e non dipende nemmeno dai cantieri, e cioè da noi, dipende da noi. Il cellulare alla guida è sicuramente un problema, ragazzi, è un problema, specialmente ora dappertutto, perché poi in autostrada gli spazi sono più grandi, ma anche la velocità è più alta, e quindi si percorre tanta strada in pochissimi secondi, non ve ne rendete neanche conto. A maggior ragione sulle strade statali.
0: Sì.
1: Tutto può aspettare quando
0: sì,
1: sei alla guida,
0: quando
1: recita
0: guidi, tutto
1: una,
0: può,
1: vostra,
0: esatto,
1: una vostra campagna.
0: Esatto, quando guidi tutto può aspettare è il titolo dell'ultimo spot che ANAS ha realizzato in partnership con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Polizia di Stato, ed è fatto proprio per sensibilizzare l'utenza della strada all'attenzione alla guida, e quindi non ci distraiamo. In particolare questo spot ci fa vedere in maniera anche drammatica come da una nostra distrazione possiamo in qualche modo danneggiare o perdere chi ci accare, i nostri affetti più intimi. E ANAS è sempre impegnata in queste campagne, non è solo in questo periodo ovviamente, e quindi la campagna per la sicurezza stradale è centrale per l'ANAS, perché appunto corrette abitudini di guida diminuiscono sensibilmente il rischio di incidenti stradali. E, oltre a questo, ANAS è anche impegnata contro l'abbandono degli animali, quindi in campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali e contro il rischio incendio dovuto all'abbandono dei mozziconi di sigaretta lungo le strade statali. Perché questo periodo...
1: Incendi.
0: Esatto, il
1: grave
0: rischio
1: incendio, sappiatelo,
0: esatto,
1: ricordatelo, c'è il grave rischio di incendio attivo su tutta la Liguria, anche perché non piove, pochissimo, solo
0: d'estate,
1: proprio poco, le temperature sono molto elevate, quindi una distrazione, una sciocchezza, un comportamento antisociale, come direbbero gli anglosassoni, cioè
0: sì,
1: buttare qualcosa di acceso è pericolosissimo, e quindi non fatelo mai. Senta, dottoressa Tedde, ci sono tanti investimenti.

0: investimenti ovviamente anche per il futuro della nostra mobilità. Le strade ANAS sono diventate importantissime, io appunto ricordo spesso quelle della Spezia e quindi adesso spero che lei mi rassicurerà sull'andamento di quei cantieri, ma per esempio anche nell'Imperiese si utilizzano moltissimo, zona Sanremo, e quindi lì ci sono tante strade bis, come vengono chiamate, sì, delle varianti anche, come le chiamavano, diciamo, una volta, che sono molto utili perché tolgono il traffico dai centri urbani, diventano anche alternative all'autostrada per certi tratti, quindi sono molto molto utili, oltre che gratuite.
1: Sì, questa è una particolarità delle strade statali, giustamente anche la gratuità. Sì, allora l'ANAS ha diversi investimenti anche per le nuove opere. Abbiamo messi a terra circa 320 milioni di euro, che grazie all'impulso dato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi possiamo dire che ci aiutano con la realizzazione di nuove opere per migliorare la sicurezza, la fluidità della circolazione e anche per aiutare il comparto economico, perché aiutare le connessioni aiuta allo sviluppo economico e aiuta, e poi parlando di hub tipo La Spezia, Savona, eccetera, anche il comparto produttivo della Liguria. Parliamo di La Spezia, facciamo un volo su le principali opere. La Lab di La Spezia, diviso in tre stralci, l'ultimo lotto diviso in tre stralci, in particolare lo stralcio C è lo stralcio, è uno stralcio che è in forte produzione in questo periodo. Vorrei soffermarmi un attimo anche sulla complessità e sulla difficoltà di questi lavori, perché magari all'esterno non si ha questa percezione. Quindi l'Hub di La Spezia, ad esempio, il tratto C utilizza delle tecnologie costruttive molto delicate e anche molto particolari. Ad esempio, abbiamo utilizzato la tecnologia del jet grouting per realizzare in sicurezza gli scavi di una delle gallerie, la Fornaci 2, per esempio, che è una galleria artificiale. Artificiale significa che lo scavo è a cielo aperto. Quindi come funziona? Si creano queste colonne di terreno misto a calcestruzzo per impermeabilizzare e isolare la parte che poi andrà scavata, in modo appunto da evitare le fuoriuscite di acqua e poi permettere lo scavo in sicurezza. Tutto questo da fuori non si vede, non si ha la percezione, però sempre sono lavorazioni comunque lente e delicate che devono essere realizzate in perfetta regola d'arte per dare i risultati. Oppure nell'altra galleria, sempre nel tratto C di La Spezia, abbiamo forti interferenze con la linea ferroviaria e quindi chiaramente noi dobbiamo agire in sinergia con RFI.
0: Chiaro.
1: Agire solo in certe finestre operative, perché qua allora abbiamo la doppia valenza e la doppia necessità di garantire sia la sicurezza delle maestranze durante lo scavo, ma anche la sicurezza della linea ferroviaria.
0: Certo, dei treni.
1: Quindi
0: che passano.
1: Allora magari dall'esterno si vede un rallentamento.
0: Non vogliamo l'opera, allora,
1: esatto, vogliamo l'opera in fretta prima possibile. Ho anche lo svincolo che stiamo realizzando, lo svincolo di Melare, molto importante. Lì noi stiamo realizzando le rampe, quindi posando le travi, sono lavori a cielo aperto, quindi di complessità, ma differente rispetto, rispetto a uno scavo di una galleria, sì. Però quello che voglio dire è che quell'opera sta andando avanti.
0: Certo.
1: Sta andando avanti e noi contiamo di chiuderla nel 2028.
0: Brava. Prima del terzo valico, perché voi siete il gruppo Ferrovie dello Stato, no? Quindi
1: esatto.
0: È una gara, credo, no? Tra chi finisce prima lo scavo, tra il terzo valico e la galleria. Però
1: la vostra è più
0: breve. La vostra è più breve.
1: Mi piace di più pensare alle sinergie che alle.
0: Facciamo una grande inaugurazione, noi risparmiamo, giustamente. Facciamo
1: esatto.
0: Una sola e le apriamo tutte e due. Facciamo un altro, invece, un giro verso il ponente.
1: Il giro verso il ponente abbiamo Savona, quindi l'Aurelia Bis Savona. Anche lì i lavori dopo le difficoltà di un riappalto, anche qui sempre in sinergia col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo risolto tutti i problemi di carattere amministrativo contrattuale, quindi siamo riusciti a far ripartire quindi anche l'app

0: Savona. E anche questo nel 2028 è il programma dell'ANAS per il 2028 di chiudere questi lavori. C'è stato un riaffidamento, insomma, anche qui non si vede dall'esterno, però ci sono tante anche difficoltà, chiamiamole amministrativo burocratiche, da portare avanti e da risolvere.
1: Esatto. Non c'è dubbio. Che comunque vedo un'accelerazione. Adesso non voglio fare per forza il simpatico nei suoi confronti, ma in generale mi sembra che rispetto al passato, le raccontavo fuori onda gli anni che abbiamo vissuto con le opere pronte e mai consegnate, per ragioni che per me sono rimaste sempre misteriose. Oggi mi sembra che, se non altro, si sta procedendo speditamente, anche perché mi pare che i territori, le persone che vivono nei territori si sono accorte dei vantaggi che certe strade nuove danno al traffico, e quindi è un po' anche più forte la spinta del territorio a finire le opere.
0: Questo è molto importante, che la consapevolezza che i disagi che creiamo, ovviamente, perché inevitabilmente si creano durante i lavori, però poi sono ripagati dall'avere infrastrutture moderne, più sicure, più performanti, proprio in vista anche di uno sviluppo territoriale maggiore.
1: Bene, allora cercheremo di seguire questo andamento di lavori, e soprattutto, in modo particolare, torniamo al punto di partenza della nostra conversazione, cioè l'esodo e la sicurezza. Quindi non pensiate solo all'autostrada, devo fare le cose giuste in autostrada, devi fare le cose giuste dappertutto, anche e soprattutto, dico io, nelle strade statali, che sono, più lente, ma sono più ricche di curve, sono percorsi più impegnativi, sono anche molto belle di solito, ti puoi distrarre facilmente, specialmente in Liguria, guardando il mare un attimo.
0: Bellissimi panorami.
1: Però guardate la strada, non chiacchierate al cellulare, non mandate messaggi, non scrollate Instagram, che se ne vedono di tutti i colori.
0: Esatto.
1: Si può fare dopo, si può fare quando arrivate a destinazione. Peraltro sulle statali ci si può anche fermare, di tanto in tanto si va in un ristorantino, in un bar, c'è tutto quello
0: esatto,
1: che si vuole.
0: Esatto, perché come diciamo, anche il ruolo economico-sociale
1: esatto.
0: Non è da poco. Se posso aggiungere, quindi, poche ma buone e semplici regole sulla sicurezza: rispettare i limiti, quindi non distrarsi alla guida, informarsi prima di partire, è molto importante anche questo, e affrontare i viaggi sempre in condizioni psicofisiche buone, per non
1: esatto.
0: dire ottime.
1: Non si beve, si deve dormire il giusto,
0: esatto.
1: Si deve mangiare leggero,
0: esatto.
1: Specialmente d'estate. Dottoressa Todde, meglio la Liguria o la Sardegna, visto che lei viene dalla Sardegna? Quant'è che è in Liguria
0: dal primo luglio?
1: Dal primo luglio, 27 giorni.
0: Freschissima, sì, con tanto entusiasmo, sono contentissima.
1: Trofi al pesto o malloreddus al campidanese?
0: Entrambi, perché limitarci?
1: E allora benvenuta in Liguria e grazie di essere stata con noi, alla responsabile del territorio Ligure per ANAS, Francesca Martina Todde. Grazie davvero e buon lavoro. Ne ha bisogno, perché la Liguria è piena di strade importanti, le vogliamo sempre perfettamente efficienti e ne vogliamo altre nuove, visto che sulle autostrade siamo sempre molto arrabbiati. Le ferrovie, insomma, ci mancano ancora molte cose sul nostro territorio, quindi speriamo che sul piano anche delle statali si possa fare un lavoro buono, come state cercando di fare. Grazie ancora.
0: Massimo impegno.
1: Grazie e buon lavoro.
0: Grazie.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana ci dedichiamo al blu del mare e a tutti i mestieri a questo collegato. Da Levante a Ponente andremo alla scoperta della vita dei pescatori, andremo a visitare gli itti turismo, andremo a scoprire che cosa si pesca in questa stagione.

0: E partiamo dall'estremo Levante, dalle Cinque Terre. Ci imbarchiamo a bordo di un peschereccio con la nostra Emanuela Cavallo, con un giovanissimo pescatore, Pietro, che ha soli 25 anni, ma già sogna in grande anche di allargare la sua flotta di pescherecci. Che cosa si pesca alle Cinque Terre in queste settimane? Lo scopriamo insieme.
1: Nel blu del mare dell'area marina protetta delle Cinque Terre, un mestiere antico come quello del viticoltore, un mestiere autentico ma molto difficile da trovare in questo territorio così prezioso, così bello, ma così difficile anche nel poter conservare le proprie tradizioni, che sono di fatto anche la cosa più importante. Pietro, un ragazzo di 25 anni di Corniglia, fa il pescatore con tanto entusiasmo, con tanti progetti. E allora vediamo com'è nata in te questa passione al punto tale da renderlo il tuo lavoro, il tuo mestiere.
2: Allora, è nata con me, diciamo, è nata sin da subito. Diciamo che è un lavoro che senza la passione non è possibile farlo. È nata con me sin da bambino, subito con la canna da pesca, giù per gli scogli, per i moli, e poi mano a mano che crescevo si è evoluta. Poi mio padre pescatore, con questa bella barchetta, dai una mano una volta, due volte, poi dalla canna si passa anche alle reti. Adesso quest'anno sono qua come marinaio, dovrebbe arrivare la mia barca, speriamo, il mio sogno, una barca un po' più grossa per fare altre pesche, più che altro anche d'estate. Quindi diciamo che è la conclusione della mia passione, cioè l'evoluzione mano a mano mi ha portato, adesso speriamoci, mi butterò in questa avventura di questa barca.
1: I pescatori hanno desideri semplici, appunto una barca più grande che ti permette anche di fare diverse tipologie di pesca. Ora vediamo, perché il mare ha le sue stagioni e quindi diciamo ciò che si pesca d'inverno è diverso da quello che si pesca d'estate. Ci sono appunto tipo la lampara, i palamiti, delle lavorazioni che sono difficili da fare anche da solo. Raccontaci un po' appunto come si evolve il tuo lavoro a seconda dei mesi e di ciò che poi si pesca.
2: Esattamente, noi abbiamo la pesca si evolve parecchio nell'arco dei mesi. Io e mio padre siamo specializzati e appassionati della pesca dell'orata, quindi peschiamo molto bene da ottobre fino adesso, fino ad aprile, diciamo. La pesca dell'orata è una di quelle pesche che se fatta bene, nei modi giusti, dà ottimi risultati. Logicamente poi durante il periodo estivo bisogna cambiare completamente pesca, staccarsi non di poco dalla costa, andare a cercare il pesce un po' più in profondità, dove sta in quei periodi. Quindi si va non più con le reti ma con palamiti di fondo per la pesca dei naselli, rondanini, pesci di fondale. Ed è per questo che la barca un pochino più grossa ci permetterà, spero, di diversificare un po' le catture.
1: Ecco, come la chiamerai? Che sempre è una curiosità.
2: Come la chiamerò? Purtroppo il nome l'hanno già scelto i primi proprietari, quindi per questioni scaramantiche non posso cambiare nome. Si chiama Fly Dutchman 1, olandese volante sarebbe, come i Pirati dei Caraibi.
1: È un nome impegnativo. Allora, guardiamo appunto alle lavorazioni. Hai detto le reti, i palamiti, ci sono anche delle lavorazioni che sono a terra, quindi preparazione per poi appunto arrivare al mare. Quanto tempo ti impegnano? Sono difficoltose? Anche qui hai dovuto imparare? Ti piacciono o preferisci poi proprio andare in mare?
2: Ma allora sì, io penso che sia quasi più il lavoro che si fa a terra che quello che si fa a mare. C'è una preparazione molto lunga e c'è un impegno costante nel preparare, avere sempre l'attrezzatura pronta, che siano le reti o i palamiti. Uno se li può fare o se li può comprare. Logicamente se uno se li fa è meglio, perché li fa come vuole lui. Comunque sì, c'è una grande preparazione, anche quello è una grande fatica, però come dicevo prima, se c'è la passione si fa anche quello. Quando è mare mosso non è vero che non si lavora, il pescatore non lavora, ma è in cantina o alle gare o a passare le reti.
1: Ecco, quindi la tua giornata tipo, quando esci appunto per pescare, quali sono gli orari, quali sono, poi dipenderà anche un po' dalla stagione, perché l'inverno si pesca anche durante il giorno, l'estate poi diventa anche difficile anche per il caldo e appunto ci sono altri orari.
2: Esatto, d'estate.

0: Infatti, senza dubbio bisognerà partire un po' prima per evitare il caos nei nostri paesi, per evitare comunque sia l'estate si parte prima. La pesca va fatta all'alba, quindi alle prime luci dell'alba ci si porta, poi sono pesche molto lunghe, si fa in giornata, mentre prima d'inverno magari si cala un giorno, il giorno precedente si sarpa, il giorno successivo d'estate si fa tutto in giornata, appunto perché poi le temperature e tutta una serie di questioni ti portano a dover lavorare il pesce presto per non fargli prendere catto.
1: Ecco, logicamente è una vita che ha dei ritmi totalmente diversi rispetto ai ragazzi della tua età. Come concili questo aspetto? Con gli amici, con le ragazze? Cioè, è difficile spiegare che poi hai una vita con dei ritmi che sono scanditi da una parte dal lavoro, dall'altra dalla natura e anche poi alla fine dalla tua vocazione che è nel seguirli.
0: Certo, è difficile, per me no, perché sostanzialmente mi piace a me questo lavoro, quindi mi diverte stare dietro a questi ritmi. Non è facile per le persone che mi stanno attorno, come dicevi, specialmente la mia ragazza, i miei amici, non sapere mai quando ci sei, come ci sei, magari ci sono, poi all'ultimo dico di no perché cala il mare, devo andare giù, è così, fa parte del mestiere, ci vuole pazienza purtroppo.
1: Ci sarà chi in banchina ti aspetta e diciamo spera che ci sia un po' di mare grosso, se c'è qualche cosa in particolare per cui ti vuole trattenere con sé.
0: Sì, ma anche col mare mosso sono impegnato lo stesso, quindi è dura per loro.
1: Al di là di questo aspetto, secondo me c'è comunque un grande orgoglio nel recuperare un mestiere, una tradizione così antica per questo territorio che difficilmente avvicina i giovani. Ce ne sono di altri ragazzi, i pescatori alle Cinque Terre sono diventati veramente pochi in questi anni.
0: Sì, siamo diventati davvero pochi, per fortuna qualche altro ragazzo c'è. Ci proviamo, spinti come sempre dalla nostra passione, non è facile. Siamo sempre un po' messi all'angolo in tutto, però se si ha la passione ci riusciamo, ci siamo in due o tre, ci proviamo insomma.
1: E come si concilia questo mestiere con l'attività turistica?
0: Sì, durante il periodo estivo senza dubbio non siamo facilitati, ma come non è nessuno, purtroppo in questi paesi li vediamo come sono fatti, le nostre marine, come sono messe, quindi non più di tanto non pretendiamo, siamo in difficoltà come tutti e cerchiamo di prendere i nostri spazi. C'è da fare però forse una valorizzazione del turismo, cioè promuovere i nostri prodotti nei confronti del turismo, perché non è per niente scontato purtroppo. Abbiamo un prodotto ottimo, locale, che tiene in piedi il territorio, comunque la manodopera locale, che però non sempre è valorizzato come dovrebbe e non ha l'importanza che dovrebbe. Noi per fortuna abbiamo questo ittiturismo che ci permette di valorizzare proprio tutto quello che facciamo, dall'agricoltura alla pesca, quindi diciamo che è un aiuto fondamentale per valorizzare il nostro prodotto, che altrimenti, ahimè, non sarebbe così valorizzato.
1: Esatto, non può essere diciamo un ruolo tra virgolette pittoresco, deve essere proprio un'attività che anche economicamente ha la sua dignità e la sua forza, la sua autonomia. In questo senso la filiera corta con la ristorazione è l'unica risposta, però dove ci sono appunto in territori anche di forte aggressione turistica talvolta è più la quantità che la qualità che diciamo governa il mercato, possiamo dire.
0: Eh certo, quando si hanno questi numeri purtroppo stare dietro al piccolo produttore, al piccolo pescatore non è semplice, anche perché dovrei essere io a dettare il loro menù, non loro che dettano il mio menù. Il menù lo dettano noi, le nostre reti, quello che viene su cuciniamo. Dovrebbe essere un po' più così, però.
1: È proprio un discorso di educazione culturale a riconoscere i pesci, a sapere come cucinarli, ad adattarsi alla stagionalità. C'è da questo punto di vista, secondo te, un po' un appiattimento?
0: Assolutamente, assolutamente. C'è un appiattimento considerevole dal punto di vista delle regole che detta il mercato. Il mercato siamo un po' tutti abituati a cercare il pesce da porzione, che però può essere il brand olorata e non può essere nient'altro. In realtà il nostro mare offre un sacco di prodotti squisiti, stupendi, che nessuno ormai purtroppo valorizza più di tanto. ed è un peccato, perché comunque io faccio fatica a vendere il nostro pescato, che magari

0: è di una qualità altissima, però non rispecchia quegli standard qualitativi che il mercato richiede e purtroppo rimanevano invenduti. Ora abbiamo trovato la soluzione e ci facciamo da noi, via. Facendo pochi coperti, valorizzando quel poco che si pesca senza distruggere il mare, cucinando poco, il giusto, e avendo i coperti giusti sia un servizio eccellente. È una cosa assolutamente replicabile, assolutamente, è una cosa che in cui credo molto e credo che sia un po' il futuro della piccola pesca locale.
1: Da pescatore sei anche un osservatore della salute del mare, quali sono le tue riflessioni in questo senso?
0: Certo, diciamo che forse siamo in prima linea, vediamo per primi i cambiamenti sia climatici ma anche quelli comunque gli inquinanti presenti nel mare. Ci sono momenti in cui per qualche motivo, adesso non so bene il motivo, ma ci sono giornate in cui c'è la corrente sbagliata e le reti sono piene di plastica. Purtroppo è una rottura dover lavorare in mezzo a tutta questa plastica, ma è anche una tristezza pensare che abbiamo ridotto il mare un po' così.
1: Qual è il momento che ti piace di più e magari qual è anche la tipologia di pesca, anche la stagione che ti soddisfa di più, ti dà più soddisfazione?
0: Allora, devo dire che quando iniziano ad arrivare le prime piogge autunnali, magari a inizio ottobre, che cambia il tempo e inizia il passo delle orate, è il momento che proprio, se vi dicessi qual è il momento più bello dell'anno, è quello lì. Quando iniziano le orate, c'hai l'inverno davanti, si inizia a pescare e iniziano ad arrivare delle belle orate. Quello senza dubbio è il momento più bello in assoluto.
1: Il mare è anche un pochino più deserto, nel senso c'è meno aggressione dal punto di vista delle barche, del turismo, quindi lo senti un pochino più tuo?
0: Assolutamente, poi in concomitanza della fine della stagione estiva, riprenderti i tuoi spazi, il tuo silenzio è stupendo. In più vengono su dei bei pesci,

0: Dalle Cinque Terre ci spostiamo a Genova, siamo all'interno della Darsena. Qui sono tanti i pescatori che già dalla mattina all'alba operano e fanno anche una vita in realtà di sacrificio e di fatica. Sentiamo le loro storie con Franco Nativo e vediamo anche quali sono i pesci del periodo, soprattutto il pesce azzurro, un pesce più povero ma molto molto nutriente.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un caro saluto da Franco Nativo. Oggi mi trovo qui nella zona della Darsena. La Darsena, per chi non lo sapesse, è un po' la casa dei pescatori genovesi. Qui si può davvero acquistare il pesce a chilometri zero, pesce freschissimo, appena pescato e messo ovviamente sui banconi. Puntata speciale, dicevamo, perché tra qualche istante saliremo a bordo proprio di uno di questi pescherecci e ci faremo raccontare un po', ovviamente, che tipologie di pesci si possono pescare in questo periodo dell'anno. Ovviamente parliamo anche di questa settimana lunga, la settimana appena trascorsa di Pasqua, ma cercheremo con voi anche di raccontare la storia dei pescatori, o comunque questo che è uno dei mestieri sicuramente più affascinanti, ma allo stesso tempo anche più difficili e più faticosi. Il pesce azzurro del nostro Mar Ligure è molto più di un alimento, è cultura, tradizione, identità. Alici, sardine, sgombri raccontano il sapore autentico di un territorio che vive in simbiosi con il mare, portando sulle nostre tavole gusto, semplicità e straordinarie proprietà nutritive. Dietro ogni cassetta di pesce fresco, però, c'è il lavoro silenzioso dei pescatori, uomini e donne che ogni giorno sfidano il mare per garantire un prodotto sano e genuino. Sono loro, con la loro esperienza e dedizione, a mantenere viva una filiera che profuma di salsedine e sacrificio, fatta di notti insonne, mani segnate e passione vera. Eppure oggi questo mestiere, così nobile, è messo a dura prova. Costi sempre più alti, normative complesse, la concorrenza e i cambiamenti del mare rendono sempre più difficile andare avanti. Fare il pescatore non è solo un lavoro, è una scelta di vita che richiede coraggio, resistenza e amore profondo per ciò che si fa. E adesso è venuto davvero il momento di entrare piano piano, con ovviamente tutta la calma del mondo, all'interno della Darsena, perché sarà proprio Enzo che tirerà fuori tutto il pescato e andremo a vedere che cosa ha tirato su con le sue reti. Ve lo ricordo.

0: Eccoci, arrivati con l'amico Enzo che è appena arrivato con la sua imbarcazione, col suo peschereccio. Allora, tanto che mattinata è stata, Enzo?
1: Ma abbastanza buona. Abbiamo preso dei bei pesci e sono i pesci del giorno appena pescati.
0: Allora, proprio partiamo un po', questa.
1: Trille di sabbia.
0: Ok.
1: Triglie di scoglio.
0: Ecco, dimmi un po' la diversità tra una e l'altra, a parte scaglio, vedo anche le dimensioni, giustamente, no?
1: Sì, le triglie di scoglio diventano un po' più grandi, sono belle rosse.
0: Che belle.
1: Bellissime.
0: Ok. Poi, che cosa abbiamo poi?
2: Una rana pescata.
0: Falla vedere, se me la... Guarda, è ancora viva, guarda, ragazzi.
2: Bella.
0: Mamma mia.
2: Appena pescata.
0: Che meraviglia.
2: Una bella rana.
0: Senti,
2: pescatrice.
0: Rana pescatrice, si può fare in tanti modi. Questo invece che cos'è?
2: Un pesce prete,
0: ma pensate anche no. Senti, la rana pescatrice, in tanti dicono è buona, ma è difficile un po' farla. Vuoi darla una ricetta veloce?
2: No, non è difficile, viene fatta a tranche, a pezzettini, e poi viene fatta con pomodoro.
0: Ok. Ok. Lì che cosa abbiamo?
2: Delle triglie sempre di sabbia.
0: Ok.
2: Poi abbiamo delle belle bughe.
0: Che belle le bughe, me le ricordo da ragazzino.
2: Guarda.
0: Guardate. Senti, ma queste, Enzo, sei uscito molto al largo questa mattina?
2: Sì, intorno, siamo andati a Nervi, intorno ai 50 metri di fondo.
0: Ok. Senti, come si capisce che la giornata sta andando bene, al di là ovviamente del pesce ma il vento, la cosa, la giornata, com'è?
2: Dalla bella giornata, al sole, perché quando c'è vento, mare brutto, no, non possiamo andare perché non riusciamo a pescare, perché non riusciamo a tirare le reti.
0: Certo, anche se qualcuno poi invece dalla riva con la canna dice che quando c'è il mare mosso si tira su qualche...
2: Vabbè, ma certo, sono la terraferma, non siamo in mare, non possiamo andare.
0: No, infatti era una battuta. Enzo, al di là di questo, poi naturalmente c'è altro pescato, no? Qual è il pesce di questi mesi?
2: Ma perché ci saranno anche i miei colleghi che fanno altre pesche, che pescano del nasello, pescano dei scampi, dei gamberi,
0: certo.
2: Pescano un po' di tutto. Questa è la pesca del tremaglio.
0: Perfetto, spieghiamolo per favore, che cos'è il tremaglio?
2: Il tremaglio è una rete praticamente fatta a tre,
0: sì.
2: che c'è una rete centrale e due reti laterali più larghe,
0: okay.
2: Che praticamente fanno i sacchetti, il pesce si
0: che il pesce va dentro, ok. Senti, vogliamo dire che qui alla Darsena si può acquistare pesce freschissimo,
2: certo,
0: tutti i giorni?
2: Perché noi siamo pescatori, peschiamo e vendiamo. Quando è tempo brutto, è chiuso e pesci non ce n'è.
0: E un'altra cosa importante, Enzo, da dire è che quelli che dicono il pesce è sempre caro, ma ragazzi, ma voi lo sapete cosa vuol dire fare il pescatore alla giornata d'oggi? Il peschereccio, le reti, tutta la manutenzione che devi fare, a volte esce e non riesce a prendere nemmeno nulla.
2: Niente, e poi anche cercare gasolio, che ora è stelle,
0: che è quello.
2: Le reti che si rompono, si consumano, è tutto, la barca che si usura, c'è tutto un fattore dietro che magari la gente non lo sa.
0: Lo sa. Però se vogliamo il pesce mediterraneo, il pesce fresco, ricordatevi qui con Enzo e non solo, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia.
2: Vivi, appena pescati.
0: Bellissimo. Quindi pesce fresco qui alla Darsena, mi raccomando. Mare che dona ricchezza e vita, mani esperte che ogni giorno lavorano con dedizione, tradizioni antiche che resistono nonostante il tempo e, come abbiamo detto, le difficoltà. Scegliere il pesce azzurro del nostro mare Ligure significa riconoscere il valore di un lavoro fatto di sacrifici, notti in mare e passione autentica. E allo stesso tempo

Tempo significa sostenere chi, con coraggio e dignità, continua a portare sulle nostre tavole un prodotto sano, semplice e profondamente legato al territorio. In ogni piatto non c'è solo cibo, ma una storia di fatica, rispetto e amore per il mare. E preservare tutto questo, oggi, vuol dire non perdere una parte preziosa della nostra identità.

0: Da Genova continuiamo il nostro viaggio verso Arenzano. Sempre con Franco Nativo scopriremo che cosa accade alle prime luci dell'alba, quando tutto sembra essere fermo, invece i pescatori sono già all'opera. Sentiamo.
1: All'alba, quando il mare è ancora silenzioso, il pescatore è già in piedi. La sua giornata inizia presto, tra reti da sistemare, nodi da controllare e il profumo salmastro che accompagna ogni gesto. A bordo della sua barca affronta il mare con rispetto e pazienza, seguendo ritmi antichi, fatti di esperienza e intuito. Ogni uscita è una sfida, ma anche un dialogo continuo con la natura, con il vento, le correnti, il comportamento dei pesci. Il rientro in porto segna il momento del raccolto, frutto di fatica e dedizione. Ma la vita del pescatore non si ferma qui. C'è sempre da riordinare, riparare, prepararsi per il giorno dopo. È un mestiere duro, fatto di sacrifici, sì, ma anche di libertà e profondo legame con il mare, che ogni giorno regala storie, emozioni e nuove speranze.

0: Dalla Darsena di Genova ci siamo trasferiti ad Arenzano. Perché siamo arrivati qui? Beh, tanto per conoscere Davide, grazie Davide, che stamattina alle 5:30-6 si va, e anche con questo tempo, anzi noi siamo contenti che dal bel tempo di Genova siamo arrivati oggi al tempo un po' meno bello, perché qui si esce anche quando fa freddo, quando è brutto, quando piove, perché insomma il pescato lo devi portare sempre a casa. Allora Davide, noi vediamo 3-4 meravigliose rane pescatrici, ma non solo. Insomma, com'è andato questo bottino?
1: Ma diciamo abbastanza buono, dai. Abbastanza bene è andata stamattina.
0: Allora, rane pescatrici, tanto dove sei andato? Al largo? Quanto
1: sì, ero un miglio fuori. Ero un miglio fuori il capo di Arenzano.
0: Allora, l'abbiamo detto Davide che insomma il lavoro del pescatore è sempre più difficile, però tu sei molto molto giovane. Quando hai iniziato?
1: L'attività vera e propria è iniziata una quindicina d'anni fa come pescatore.
0: Insomma eri molto giovane, lo possiamo dire?
1: Sì, abbastanza. Non ero giovanissimo, però era abbastanza
0: perché
1: giovane.
0: Perché te lo dico Davide? Perché sempre meno insomma ragazzi, nuove generazioni vogliono fare il pescatore, perché comunque è una professione bella, suggestiva, ma molto molto anche faticosa, bisogna dirlo.
1: Sì, oltre che la fatica, perché poi ogni lavoro ha la sua fatica, penso che certo. Questo qua sia un lavoro che più che altro si deve fare con la passione.
0: Bravo.
1: E la passione che tutti magari, che uno può avere, poi giustamente bisogna essere, cioè deve essere ricompensata.
0: Non credo.
1: E secondo me è quello che ferma anche tanti giovani, perché magari mi succede di parlare con anche ragazzi della mia età,
0: certo.
1: O più giovani, e dicono sì, mi piacerebbe, però a fine mese con cosa arriviamo?
0: Ovviamente lo dobbiamo ricordare, Davide ha un'attività proprio qui a del chilometro zero, no? Un po' come i tuoi colleghi in Darsena. Si
1: sì.
0: Pesca, si mette sui tavoli, in questo caso sul ristorante, va bene, e si va subito al consumatore. Questo sì. È importante.
1: Molto, secondo me salti la parte, diciamo, un pezzo abbastanza importante, e giustamente hai un prodotto
0: di qualità.
1: Non fresco, ma di più, perché parliamo proprio di quasi ore, tante mattine arrivo.
0: Certo. Questo stasera ovviamente poi lo porterai già nel tuo
1: portiamo
0: locale.
1: Tutto giù, e poi la mamma
0: penserà.
1: Se non ci fosse lei.
0: Senti, le facciamo un attimo vedere, tanto partiamo
1: certo.
0: Da questo.
1: Allora, questo qui è uno scorfano.

0: rosso.
1: Facciamo un po' vedere in camera, ragazzi.
0: Rosso.
1: Peccato, dicono sempre sei brutto come uno scorpione. Poverino, però è buonissimo.
0: È brutto ma buono.
1: Il famoso brutto ma buono.
0: Brutto ma buono. Così che uno scorpione rosso che noi in genovese chiamiamo anche capone.
1: Ah, è il capone.
0: Capone. Questo qua vive nello scoglio, è un pesce di carne bianca, ottimo.
1: Pagello.
0: Poi abbiamo un pagello fragolino, questo qui ha pezzatura abbastanza piccola, però nel senso è sempre un pesce ottimo.
1: Senti,
0: parliamo sempre di pesci.
1: In questi giorni eravamo in Darsene e i tuoi colleghi ho visto che sono andati anche loro di rana pescatrice, ma è proprio il mese anche ideale?
0: È un periodo, Diciamo che è un pesce abbastanza, si trova abbastanza tutto l'anno. Adesso è un momento che queste qua si trovano un pochino di più.
1: Sì. Davide, mi è venuta però una curiosità, ovviamente lo sapranno in tantissima, ma perché la chiamano rana pescatrice?
0: Allora, la chiamano rana pescatrice perché c'è un piccolo dettaglio, sopra la bocca ha questa, chiamiamola cannetta, con questa effervescenza, questo pezzo di pelle, che è fluorescente in acqua. Cosa succede? Lei sta posata sul fondo, tira su la cannetta come se si andasse a pescare, e come il pesce curioso va a vedere, bam, apre la bocca.
1: Mamma mia, un'apertura incredibile, guardate che roba, pazzesco. Senti, per quanto riguarda invece sulla tavola, in questo periodo post-pasquale, cosa ti consiglieresti, ai nostri amici?
0: Che allora, secondo me questo qua è un ottimo periodo, perché è un momento della mezza stagione, dove i pesci vanno in, diciamo, tanti sono in amore, si muovono molto di più.
1: Quindi cosa mettiamo sulle tavole?
0: Sicuramente oggi è la seppia, nel senso che noi è il periodo per noi, infatti stamattina mi spiace non avercele, però è il periodo dove si pescano tante seppie.
1: Okay.
0: Però diciamo che è abbastanza variopinto, nel senso che c'è la stagionalità, perché
1: non è monotematico.
0: Vedete queste qua, magari ad agosto non le trovi,
1: certo.
0: E poi nel senso anche pesce bianco, iniziano adesso qualche pagello, ma più che altro magari le orate, le mormore, chi pesca più in terra. Poi si inizia ad andare fuori, perché poi con la bella stagione noi peschiamo anche più fuori e iniziamo ad andare adesso proprio per naselli, merluccia, il nasello e queste robe qua.
1: Bene, allora siamo arrivati alla fine. Il tempo in realtà sta cambiando, non è detto che magari tra poco potremo anche prendere l'imbarcazione di Davide e fare un piccolo giro, anche perché io da buon vigliacco poi a largo non ci vado perché patisco ovviamente, però fare un giro per vedere questa bella Arenzano. A proposito, facciamo davvero tanti auguri all'amministrazione, a Davide Oliveri, al sindaco Silvestrini, che hanno fatto insomma tutti quanti
0: un ottimo
1: lavoro per il Borgo dei Borghi,
0: lavoro.
1: Che Arenzano è arrivato seconda, praticamente davvero a un pelo dalla prima classificata. Davide, grazie davvero di tutto,
0: grazie,
1: buon lavoro, e speriamo che la gente possa capire che se il pesce lo paghi qualcosina di più è perché c'è un lavoro dietro non indifferente. Grazie Davide, buona giornata.
0: Grazie a tutti.
1: Nel frattempo, due pescatori con pazienza certosina ripuliscono le reti per poter essere riutilizzate. Sono gesti semplici che però raccontano quotidianità e passione. Le loro mani si muovono sicure, veloci, guidate da un'esperienza che parla di mare e tradizione. In quel ritmo lento e silenzioso si riflette l'anima autentica di un mestiere fatto di sacrificio e amore. E tutto riparte dall'inizio, con la barca che esce nuovamente in mare. Il motore rompe il silenzio mentre l'orizzonte si apre davanti, promettendo una nuova giornata di lavoro e di speranza. Il vento accompagna ogni gesto e il mare ancora una volta diventa compagno e destino. Ogni sguardo è rivolto all'acqua, in cerca di segnali di vita di quel momento che ripaga la fatica. E mentre il sole sale alto, tra spruzzi e salsedine, il pescatore continua il suo dialogo silenzioso con il mare, senza mai smettere di crederci.

nella splendida Arenzano. Abbiamo provato a raccontare anche un po', insomma, la vita del pescatore, sempre più difficile, sempre più dura per tutto quello che abbiamo detto, però quando poi questi pescatori arrivano naturalmente con queste meraviglie che tirano su dall'acqua, beh, è davvero una grande, grandissima soddisfazione, non solo per loro, ma soprattutto per noi che poi lo mangiamo. Questo vuol dire mangiare il nostro pesce fresco, il nostro pesce mediterraneo. Quindi mi raccomando, quando andate in un luogo, insomma, ma quanto costa il pesce? Avete visto che cosa c'è dietro? Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo.

0: Com'è cambiata in questo periodo la pesca? Non solo perché dalla tradizione si è passata anche in questo caso a un minimo di tecnologia, ma anche perché la crisi in Medio Oriente sta davvero mettendo in ginocchio tanti settori, tra cui anche il lavoro dei pescatori. Siamo andati a Camogli, luogo magico davvero, il golfo paradiso della riviera di Levante genovese. Con Elisabetta Biancalani scopriamo sia i pregi di questo lavoro, sia poi i difetti appunto legati al momento congiunturale che stiamo vivendo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa nel Golfo Paradiso. Le immagini vi hanno già svelato dove mi trovo: nel porticciolo dei pescherecci, della pesca per antonomasia, cioè siamo a Camogli, una scenografia naturale con tutte le casette colorate e i pescherecci che, mi viene da dire, resistono, perché resistere oggi è la parola forse più adatta al mondo della pesca. Benvenuto Massimo Fasce ed Enrico Bagnato, pescatori da quanto tempo?
2: Da 35 anni che sono professionista.
1: Quasi va in pensione, Massimo?
2: Sì, ma tra l'anno faccio la domanda della pensione.
1: Ma poi secondo me uscirà lo stesso.
2: Poi ci vado lo stesso, se finché ce la faccio ci vado.
1: Perché il mare cos'è? È una vocazione, non è un lavoro. Cos'è?
3: Passione, passione pura, passione pura.
1: Enrico, lei da quanto fa il pescatore?
3: È una quindicina, vent'anni più o meno.
1: Un po' meno di Massimo, perché è più giovane.
3: Un po' più giovane, sì.
1: Ma siete sempre meno pescatori?
3: Sempre meno, sì.
1: Voi ricordate quanti pescherecci eravate quando lei era giovane? Massimo,
2: anche pieno di lampare qua,
1: per le acciughe,
2: per tutti i pesci.
1: Quante barche c'erano rispetto a oggi? Riesce a darmi una dimensione?
2: Di là erano tutti i pescatori e di qua anche, però poi sono piano piano, uno ha venduto, uno è morto, qua siamo rimasti tre, siamo rimasti 7-8.
1: Voi avete delle barchette piccoline come questa,
2: sì,
1: vero?
2: Abbiamo barche più grosse, questa qua.
1: Quanto è lunga?
2: 8 metri.
1: E cosa pescate in queste barche?
2: E peschiamo pesci di stagione, di passaggio. Ora ci sono le seppie, e se cambia il mare qualche oratine, quelle da quattretti. Questa qua sono maglie del 6,5.
1: Aspetti che adesso ci arriviamo alle maglie.
2: Dei pesci che sono da quattretti, 3,5 in su, poi le ricciole di 7-8 etti, dentici, qualunque pesce che passa, palamite, non se ne vede ancora una, dovrebbero passare ora, alletterati anche.
1: Alletterati?
2: Alletterati, che poi li mandiamo a sua volta nel suo laboratorio, che fa il tonno sotto, li mette in vasetti.
1: Ma veramente?
3: Sott'olio a punta chiappa, sì.
1: Allora una volta veniamo anche da lei,
3: Come no, senz'altro.
1: È cambiato anche il mare negli anni, cioè i tipi di pesce che si trovano, la loro stagionalità, la loro quantità?
2: Prima c'era pieno di bonitti.
1: Bonitti.
2: Ora,
1: io sono pesci che proprio non conosco, mai sentiti.
2: Ora invece si sono sostituiti dagli alletterati.
1: Alletterati?
2: Alletterati, che sono meglio dei boniti perché sono belli bianchi.
1: Ma come si mangiano questi alletterati?
2: Si mangiano a fettine, ai ferri, si mangiano con pomodoro. Tutti bolliti.
1: Poi diamo un po' di ricette anche. Prima di entrare un po' nel mondo della pesca, vi volevo chiedere come sta incidendo questa crisi del Golfo, la chiusura dello Stretto di Hormuz, la difficoltà per i carburanti di arrivare, quindi costi alle stelle per i pescatori. Allora, Enrico.
3: È un minimo inciso, noi facendo poca strada, avendo barche piccole, cioè consumiamo poca roba come carburante.
1: 3-4 litri al giorno, voi invece un peschereccio grande come quelli là davanti quanto consuma anche al giorno? 400-300 litri al giorno.

0: sì.
1: Quanto...
0: Dico che a Genova, che c'è il jazz, il peschereccio consuma 600 kg al giorno, ma per gamberoni,
1: Per gamberoni, ma quanto costa il gasolio blu, si chiama, no? Il vostro?
0: Blu, il nostro qua a Camogli, l'ultimo che ho fatto, costava 1,20. Ora se poi è aumentato di nuovo, non lo so.
1: E prima della crisi del Golfo quanto costava invece che 1,20 al litro?
0: 90, 87, 90.
1: Però anche a voi pesa, come a tutti.
0: Pesa sì, perché poi i pesci costano.

0: adesso, anzi, se possono, tenevano ancora qualcosa.
1: Quindi voi non li vendete più cari i pesci?
0: No, i pesci sono lo stesso prezzo.
1: Quindi vi sobbarcate voi l'extra costo del carburante?
0: Sì, certo.
1: Però se va alla lunga poi, diventa dura anche per voi piccoli.
0: I pescherecci è un problema grosso, perché noi finché ce la facciamo andiamo, io non so. Poi magari hanno detto che diminuisce un po'.
1: Se sperate in
0: tutto,
1: questo?
0: Speriamo sì. Cosa vuoi fare?
1: Però prima o poi, secondo me, all'utente che va a comprare il pesce arriva questo extra costo, non credo che...
0: Non lo so, perché noi i pesci, se ne prendiamo più tanti, li vendiamo in pescheria, ai grossisti. E poi se ne prendiamo pochi, ci abbiamo i nostri clienti, serviamo i nostri clienti.
1: Quindi direttamente anche ai ristoranti,
0: i privati? No, i privati, gente privata che ti telefonano alla sera, tienimi due orate, ce le tengo, un cefalo, perché quest'anno abbiamo preso tanti cefali, i negrotti, che sono buoni da fare al forno, da fare bolliti. Tanti li tagliano, li fanno i sushi, fanno crudi.
1: Ah, il sushi? Sì. Quando lei era giovane c'era il sushi o no?
0: No, so, assolutamente. Anzi, i vecchi, se parlavi di pesci crudi, guai, ti venivano, ti dicevano, te aberi, no, te ne esci. No, pesci crudi, niente.
1: Ma adesso li mangio o no, Massimo?
0: Ma io non li mangio, pesci crudi.
1: Enrico, li mangia i pesci crudi o no?
2: Qualche pesce crudo, sì.
1: Cosa mangia lei, che è pescatore?
2: Dalla palamita alla letterato, anche buono crudo, condito sempre con un po' l'olio limone, ovviamente.
1: Cosa ha fatto?
0: L'altro giorno ci ho dato delle siepi a un signore, l'ha fatta crude, l'ha tagliata sottili, l'ha fatta crude.
1: E poi bisognerebbe abbatterlo sia nei ristoranti che a casa, cioè metterlo in congelatore e farlo abbattere in modo da essere almeno 24 ore per essere tranquilli che anche il crudo non faccia male.
0: Non faccia male.
1: Però lei preferisce il cotto.
0: No, io lo faccio cotto.
1: Ma siete un po' a rischio estinzione voi pescatori?
0: Certo, ormai non c'è più nessuno, l'unico giovane ce l'abbiamo noi, ora che è entrato ora. L'anno scorso, che ora deve fare l'esame da motorista conduttore.
1: Quanti anni ha?
0: 34.
1: È il più basso di tutti?
0: Il più basso di tutti, sì.
1: Più sotto dei 34 non c'è nessuno?
0: Non c'è nessuno, no.
1: Perché?
0: E perché ci vuole passione, ci vuole qualcuno che ci insegna anche, perché a noi ci ha insegnato.
1: I genitori?
0: No, i genitori. Cioè, mio papà andava sempre a pescare, però poi io sono venuto a Camogli, c'era buon'anima di Caretto, professore lo chiamavano.
1: Sì,
0: andava a pescare. Sono stato un mucchio di anni insieme con lui a pescare.
1: Ma quando era giovane lei, quindi invece che andare con i suoi amici nelle balere, andava a pescare?
0: Io andavo a pescare così, sempre da Recco, perché io sono di Recco. Però poi sono venuto qua a Camogli e dal 96 sono pescatore.
1: Ma a che ora ci si deve alzare per andare a pescare?
0: Ma prima c'erano tanti pescatori, quando i primi anni che andavamo, che hanno cominciato ad andare per Rossetti, andavamo a tenersi le poste, a dormirci
1: in barca
0: a mezzanotte, insomma c'era freddo veramente, con sacco a pelo. Però prendevi 30-40 kg di rossetti e valeva la pena, sì.
1: Oggi questi sacrifici non li vuole più fare il pubblico giovane?
2: Diciamo. No, il giovane ormai non li vuole fare più, non ci sono manco più i pesci, giustamente.
1: Come mai?
2: Vanno annate, sono anni buoni e meno buoni, però non è più come una volta che era più costante la cosa.
1: Questa che annata vi sembra? Non so in che periodo si dica l'annata, ora siamo a aprile.
2: Ora un po' sulla primavera dovrebbe uscire qualche pesce.
1: Cosa esce appunto in primavera?
2: Dalle palamite, agli alletterati, alle oratine quando cade un po' di mare, occhiate, le seppie in terra quando c'è mare calmo.
1: Ma se io vengo qua fra 50 anni quanti trovo pescatori?
2: Boh, mi sa che non trova nessuno.
1: Addirittura?
0: Io penso che da 50 anni, ma basta 7-8 anni penso.
1: Mamma mia, però la pesca sarà solo con grandi barche forse.
0: Quello lì, pescatore di famiglia, suo papà anche erano pescatori, ha 55 anni, ha ancora il figlio. Delle volte ci va anche lui. No, giovani ce l'abbiamo questo qua, 34 anni, che si è messo in un'impresa che io non so, speriamo bene.
1: Ma non gli dica così che se la sente,
0: no,
1: poi
0: ma
1: si
0: scorda. Ce l'abbiamo detto perché lui invece ha prospettive diverse, che fa pesche diverse, va a pescare con la canna. Pesca con la canna e prenderà dei pesci grossi, speriamo.
1: Che pesci si prendono con la canna?
0: Prendono le ricciole, prendono i dentici.

0: Poi qualche pesce, non so, più qualche cernia, sì.
1: Mi fa vedere un po' di reti, già che ce l'ha qua, questa rete azzurra.
0: Questa qua
1: Intanto
0: è.
1: il materiale è cambiato rispetto a un tempo, vero?
0: No, sono anche aumentate di brutto.
1: Di costo.
0: Costo, perché questi qui arrivano dalla Cina, non so dove arrivano, di fuori.
1: Sono sintetiche.
0: Sì, sono
1: Nylon.
0: di nylon. Questo qua è monofilo. E c'è il multifilo che costa il doppio. Questa
1: Quanto
0: qua,
1: costa una
0: una
1: rete
0: rete,
1: così?
0: costava 100 maglie, costava 100 euro, ora ci vuole 150 euro.
1: E quanto è
0: E quella
1: grossa
0: di
1: sta cosa?
0: multifilo 200 euro.
1: Ma quanto è grossa una rete così?
0: Una rete sono 300 metri, questa qua, una conca così.
1: La buttate in mare
0: È tutta, quando si compra bisogna farle le reti. Noi siamo capaci, ce le facciamo.
1: Ma in che senso le dovete fare? Non ve le vendono già
0: No,
1: così?
0: bisogna armare, metterci la natte. Metterci il piombo, ci vuole una giornata buona da piombo, una giornata da natta per farlo.
1: Questa
0: Se
1: qua
0: le
1: è
0: fa
1: la natta?
0: la natta, dei galleggianti,
1: Sì,
0: sì.
1: galleggiante.
0: Queste qui sono reti così che vanno un po' bene per tutto.
1: Ah,
0: Eh
1: multiuso?
0: sì,
1: Quindi
0: e
1: con questa cosa prende?
0: prendiamo saraghi, orate, qualche
1: Quanto è larga
0: dentice.
1: la maglia?
0: La maglia è larga per i pesci grossi, beh, di misura 6,5, perché
1: Ok.
0: poi c'è anche il 7, ma il 7 prende dei pesci più piccoli che poi non c'hanno di commercio, perché in pescheria i saragotti non li vogliono, vogliono tutti i pesci da 3 etti in su.
1: Ho capito, ma come hai fatto a capirci qua? Mi sembra un rimasuglio di roba dove
0: No,
1: si
0: bisogna
1: incastra
0: capirci.
1: tutto.
0: No, bisogna capirci. Ora queste qui sono messe a posto, pronte per calare. Il piombo è di là e le natte sono di qua.
1: E voi da dove partite? La tirate da qua?
0: No, partiamo di qua sì, il maniglione di un'altra
1: È di
0: rete,
1: cotone?
0: di nylon.
1: Anche questo. Prima erano di cotone?
0: Sì, di cotone, ma parliamo di 50 anni fa, 60 anni fa.
1: Quindi partite da qua.
0: Questa qua la mettiamo qua sulle corna e mettiamo prima la bandierina legata qua, al zighè. Caliamo questa qua, caliamo la pietra e poi caliamo la rete.
1: Quella lì è la pietra, bella
0: La
1: pesante.
0: pietra che va giù, che tiene la rete ferma, e poi si fa le zie, si gira così a
1: Come se...
0: S,
1: Ah,
0: zie, le zie, che è dove ci resta il pesce, perché il pesce, se mette la rete dritta, per le seppie va bene, per le triglie va bene, però per questi pesci qua bianchi bisogna farci sempre la gobba, la zia, come le chiamano.
1: che forte! Ma a che ora uscite mediamente voi tutti i giorni?
0: Mettiamo alla sera, alle
1: Quindi
0: sera alle
1: alle
0: 5
1: 5 uscite, le
0: usciamo,
1: buttate,
0: caliamo le reti
1: tornate qua.
0: e corriamo. Dopo un'ora e mezza torniamo qua, e alla mattina appena fa l'alba andiamo a salpare.
1: Mamma mia, in tutte le condizioni, ovviamente. Guardate che bello quel
0: Quello lì
1: gabbiano. Chi è?
0: è Pippo, è un oirone, cenerino.
1: Ma pensavo fosse un gabbiano, ma in effetti è
0: No,
1: troppo
0: è
1: alto per avere.
0: un coso, è un, come si chiama?
1: Airone?
0: Un eirone cenerino, sì.
1: Ma
0: Ma degli anni
1: Pippo
0: che è
1: è
0: qua.
1: la vostra
0: Eh
1: mascotte?
0: sì, è già un mucchio di anni, ce n'è due. Delle volte sono anche in tre.
1: Pippo e gli altri come si
0: E gli
1: chiamano?
0: altri non ce l'hanno
1: Ah,
0: nome.
1: avete dato il nome solo a lui.
0: Sì,
1: Ma
0: sì.
1: viene qua e si mangia un po' di pesce
0: Sì,
1: quando pescate?
0: ma appena ti vede arrivare, arriva. Ci ho dato prima una scorpia, una secca, l'ha mangiata.
1: Oh, che
0: Poi
1: bello!
0: è quello che va da Martini, delle volte va in pescheria.
1: Addirittura dritto in pescheria a mangiare, si
0: Entra in
1: serve
0: pescheria.
1: direttamente in
0: Entra in
1: pescheria.
0: pescheria e ci danno un'acciuga, una sardina, una buca. Perché poi di notte pesca anche lui, è da solo.
1: Cosa fa? Si imbutta sotto?
0: Si mette lì sui moli, se passano i pescetti sotto, li fiocina, perché c'hanno il becco con la fiocina in cima.
1: Che bello che
0: Prende dei pesci da 3 etti,
1: è. Siete un po' invidiosi persino, è della sua tecnica di pesca, eh?
0: No, però se ha capito che mangiare è facile, viene qua dalle barche e tutti ci danno da mangiare.
1: Forte, Pippo! Allora, salutiamo Pippo, proviamo ad andare un po' su un peschereccio un po' più grande adesso per sentire anche i loro problemi e
0: Certo.
1: andiamo in pescheria a vedere cosa c'è.
0: Va bene.

E ora andiamo a scoprire i pesci che si trovano proprio nel mare davanti al Golfo Paradiso. Uno spettacolo questa natura, e lì abbiamo scoperto le rane pescatrici, muggini, cefali e poi tanti

0: pesci di stagione.
1: Viaggio in Liguria, al mondo della pesca, siamo a Camogli con Cristina. Buongiorno Cristina, vediamo un po' che bei pescioni che ci sono.
2: Queste sono tutte rane pescatrici o rospi, okay. E sono quelle che poi una volta che viene eliminata la testa vengono chiamate anche coda di rospo.
1: Sono pregiati come
2: sono
1: pesce?
2: Molto pregiato, è un pesce di valore, molto buono, carne delicata, molto fine. Si può utilizzare anche la testa per fare il brodo risotto ed è... in questo momento, in questo periodo dell'anno ce n'è parecchie.
1: Come consiglia di cucinarle appunto?
2: Questa una volta eliminata la testa, praticamente il corpo... ce l'avevo? Il corpo si... questa carne bella rosea, si può fare a trancette con aglio prezzemolo, con aglio prezzemolo e pomodoro, si può fare una pasta con due pinoli, poca pomodoro, e oppure si può fare anche impanate fritte.
1: Accidenti. Come prezzo più o meno quanto come vengono al chilo?
2: Prezzo, se una intera viene sulle 20 euro, a trancia no, se a trancia 45 perché la testa è scarto.
1: Esatto.
2: Perché comunque questa su un pesce viene da meno del 50% di resa.
1: Esatto. Utilizzabile. Pesce locale?
2: Pesce pescato dai pescatori di Camogli.
1: Poi questo. Cos'altro ci vuole mostrare orgogliosa?
2: Pescatori di Camogli mi hanno portato ultimamente queste cernie.
1: Allora,
2: queste
1: cernie sono grossissime, sì. O sono nella media?
2: Sono nella media, possono anche arrivare anche essere più grosse. Ora più recentemente più o meno sono queste le misure, 1,8 kg, quasi 2 kg.
1: Sono belle,
2: bellissime.
1: Come le cuciniamo queste, Cristina?
2: Semplicemente al forno, come un qualsiasi pesce al forno, con prezzemolo, limone, rosmarino.
1: Un po' di olive, pinoli,
2: sì,
1: anche.
2: La ligure va benissimo.
1: Ma anche sotto sale?
2: Sì, qualcuno l'ha fatta anche sotto sale, mi ha detto che si può fare sotto sale.
1: E questi pescioni?
2: Questo è un pesce più povero, ma molto buono, il cefalo. Decisamente una bella differenza di prezzo.
1: Ecco, mi dice il prezzo delle cernie.
2: E quelle viaggiamo sui 30-35, dipende dalla giornata.
1: Al pesce o al chilo?
2: Al chilo, queste 10-12 euro al chilo.
1: E questi qua come si cucinano?
2: Questi si cucinano al forno, bolliti, al sale anche questi, grazie. Al sale. Hanno una carne tipo il branzino, decisamente meno fine, però una bella carne bianca, scagliosa, e sono molto buoni.
1: È un buon periodo per il pesce? C'è una buona pesca?
2: Sì, però le qualità sono molto limitate, cioè sono molto settoriali.
1: Okay.
2: Comunque rispetto a novembre, dicembre che non pescavano proprio niente, anche i primi gennaio non pescavano niente, ora in questo periodo riescono a portare qualcosa.
1: Le chiedo un'ultima cosa, il caro carburanti, la crisi del Golfo si sente anche nei prezzi del pesce finito o no?
2: Per adesso no.
1: No.
2: Per adesso no, ma se devono andare adesso a comprare il gasolio sicuramente, anche perché noi prendiamo anche del pesce dal mercato di Genova e quindi il trasporto. Esatto, sicuramente sì. Per ora erano rincari normali, dovuti ad altri motivi o a carenza di una qualità, però finora non ancora.
1: Però vi aspettate che possa,
2: certo,
1: se si prolunga la crisi.
2: Se loro non gli fanno lo sconto sul gasolio, per forza non possono avere, cioè a un certo punto devono chiedere. Sì, che i prezzi poi, come si dice, si fanno in base al potere di acquisto. Cioè se io riesco a vendere, gli paghi, li pago sempre. Però se riesco a vendere poi gli dico quanto fa di prezzo.
1: Sì.
2: Però poi se non ci stanno dentro mi dicono che bisogna cercare di alzare. Allora alzo io per dare di più a loro.
1: Esatto.
2: Quindi è così.
1: Va bene, teniamo le dita incrociate. Grazie Cristina per averci mostrato questi bei pesci e anche qualche consiglio di ricetta. Adesso noi saliamo su un grosso peschereccio.

0: Siamo saliti a bordo del grande peschereccio Il Giovannuccio di Giorge Costacche. Sì. Giorge Costacche, tu sei un pescatore, quindi di un'imbarcazione più grande di quelle di Massimo e di Enrico che abbiamo visto. Ti chiedo subito, la guerra come sta condizionando il vostro lavoro a livello di costi, di carburante?
1: Allora, noi diciamo sull'incasso che facciamo in una giornata, 50% di solito paghiamo il gasolio. Con le cifre che ci sono adesso è arrivato a 80%.
0: Quindi avete un 20% di guadagno rispetto a un 50%?
1: E infatti io oggi non sono uscito perché non mi conviene.
0: Mentre un tempo saresti uscito prima della guerra?
1: Sì.
0: Quanto lo pagate al litro il gasolio vostro?
1: Allora, prima della guerra l'ultimo gasolio che ho fatto io era 62 centesimi. Poi ieri ho sentito era 1,40 e oggi mi

0: detto 1,60 euro, poi se è vero non lo so se è 1,60 euro, però 1,40 euro era sicuro ieri.
1: Tu hai ancora un po' di pieno?
0: C'ho ancora 1500 litri a bordo.
1: Tu mediamente in una giornata quanto gasolio usi?
0: 350 litri minimo al giorno.
1: Accidenti, quindi è un peso pazzesco.
0: Sì.
1: Ma chi se lo sobbarca questo peso? Cioè tu poi vendi il pesce più caro perché paghi di più il carburante o no?
0: No, perché io tutto il pescato che do, c'ho il mio grossista e io ci do tutto a lui, non vendo in giro alla gente.
1: Ok, e tu al grossista lo vendi allo stesso prezzo di prima della guerra per ora?
0: Sì, cioè devo essere sincero, il mio grossista un po' i prezzi li ha aumentati, ma anche lui non è che li può aumentare più di tanto, perché sennò poi alla fine cosa metti i pesci sul... Cioè la gente poi non lo compra più.
1: Mamma mia.
0: Cioè a me mi ha aumentato i prezzi, però non... Cioè non, con la differenza che c'è siamo sempre sotto.
1: Ma adesso come vedi il futuro in questa incertezza internazionale? Cioè se continua così...
0: Andiamo a bagno, andiamo a fallimento. Cioè la barca devo ancora finire di pagare.
1: Mamma mia.
0: Perché ho preso un prestito a garanzia dello Stato. C'ho ancora 3 rate, però se va avanti così andiamo a bagno.
1: Ma chi vi può aiutare? Chi vi può aiutare?
0: È lo Stato.
1: Calmierando i prezzi e limitando accise.
0: Accise, non lo so, io ho visto cosa è successo in Corsica, hanno fatto dei casini, a loro li hanno abbassati da 1,60 euro a 90 centesimi in una giornata. Cioè, secondo me è speculazione quello che sta succedendo adesso.
1: Perché voi invece continuate a pagarlo 1,60?
0: Sì, 1,60.
1: Non potete fare anche voi.
0: Come facciamo? Cioè, se andiamo a bloccare. Cosa andiamo? A bloccare il porto di Genova?
1: Non te lo dico per istigarti, lo dico proprio per.
0: L'abbiamo già anche pensato a fare, però poi le multe. Se blocchi il porto, poi le multe ci arrivano a noi, Non ci conviene.
1: Tu quanti pescatori hai?
0: C'ho un marinaio a bordo.
1: Da non dormirci la notte.
0: Sì, a lui gli devo pagare lo stesso le stipendi, i contributi, anche se non usciamo. Oggi non sono uscito, ma a lui lo devo pagare lo stesso.
1: Ecco, un'altra volta saresti uscito e dici vabbè, se va bene va bene, se va male va male, ma adesso con il viaggio che ti costa il 50...
0: Cioè, oggi non sono uscito perché c'era da andare a fare la pesca di terra, pesci. Però con quello che guadagni una giornata, con quello che costa gasolio, ho fatto i conti, cioè al mio marinaio gli arrivava 20 euro in tasca. Cioè per 20 euro le stiamo a casa, te li do io di tasca mia 20 euro. Perché poi c'è anche che usi la barca, il vericello, il motore, cioè alla fine si rompe qualcosa, poi sono ancora più casini.
1: Come vedi il futuro immediato proprio?
0: Cioè il futuro immediato, se non calano i prezzi noi ci fermiamo. Non possiamo andare avanti, cioè non si può. Cioè, è inutile, cioè, se vado avanti per la gloria, che vado a pescare per cosa? A pagare solo il gasolio? E non riesco a pagare i contributi, non riesco a pagare il marinaio, allora preferisco stare a casa.
1: Finché non si torna un po' più alla normalità.
0: Ma è successo anche quando è stata, che è iniziata la guerra in Ucraina, è uguale.
1: E poi però è migliorato.
0: Sì, perché ci sono voluti 3 anni che sono scesi di nuovo i prezzi del gasolio a 60 centesimi, per noi agevolato, 3 anni ci sono voluti.
1: Non ci voleva questa?
0: No, questa non ci voleva.
1: Ma tu immagini un tuo futuro senza la pesca? Cioè tu se non pescassi che cosa vai a fare nella vita?
0: Non lo so, ho fatto sempre il pescatore. Da quando ho 18 anni che sono a Camogli, ho fatto tutte le pesche, ho fatto la tonnara a Camogli, ho fatto la lampara, sono andato con le reti, poi sono finito sullo strascico e mi sono fatto un prestito, mi sono comprato la barca. Però come va avanti le cose così, mi sa che andiamo in rovina.
1: Mamma mia, mi dispiace proprio.
0: Non c'è futuro. Poi non so cosa arriveranno poi sui piatti, cioè sulle tavole degli italiani, perché se non andiamo noi a pescare, il pesce dove arriva?
1: Magari ci sono delle grosse... Cioè avete dei concorrenti grossi, no? A livello locale, no?
0: A livello locale, no. Però i pesci arriveranno da fuori. Dalle multinazionali, diciamo, arriveranno,
1: Quindi si rischia sempre di più che i pescatori scompaiano, quelli locali, come mi dicevano i tuoi colleghi, Enrico, Massimo.
0: Sì, è quello che sta... cioè, la via è quella.
1: Già giovani ce ne sono pochissimi.
0: Sono pochissimi, però la via è quella, che noi dobbiamo scomparire e lasciare spazio alle multinazionali che arriveranno tutto questo pesce qua, che adesso fanno anche allevamenti, ormai fanno di tutto, Fanno le soiole, fanno le orate, fanno i branzini, fanno il tonno. Sono tutti i pesci che gli danno dei

0: i medicinali, io non so come fanno aerei. Che mangimi.
1: Cioè dici, ne va della qualità poi del pesce che si andrà a mangiare se va avanti così?
0: Sì. Perché una volta la soiola, cosa si faceva? La soiola la diamo al bambino, no?
1: Sì.
0: Giusto? E adesso fanno allevamento di soiole. Cosa gli dai al bambino? Antibiotici? Funziona così.
1: È un peccato vedere, sentire queste cose proprio a Camogli, che è la patria della pesca.
0: Lo so.
1: È la realtà.
0: Però purtroppo è così. La tonnara è sparita.
1: Sì.
0: La muginara anche. Non so se la metteranno quest'anno. Ma ormai è sparita anche quella. Ormai non si può fare più niente. Gente, giovani, come ha detto lei, non ci sono più. E quelli che ci sono, che hanno voglia di lavorare...
1: Si trova.
0: Si trova in questa situazione che dicono, vabbè, me ne sto a casa, non vengo a lavorare. È così. Infatti, se lei guarda anche in tutti i porti dell'Italia, italiani, non ce n'è più. Cioè, io parlo io che sono rumeno, eh.
1: Vabbè, però è un bel accento ormai locale, eh.
0: Però, dico, non ci sono più. Se trovi marinai, adesso li prendono dall'Indonesia, Marocco, Tunisia, che anche Marocco e Tunisia adesso stanno ritornando nel loro paese perché guadagnano di più.
1: Che
0: sulla pesca guadagnano di più da loro che da qua.
1: Perché prima un pescatore viveva abbastanza bene, no? Cioè si faceva il mazzo perché è una vita dura, però...
0: Si diceva che campava, cioè stava bene. Giustamente, come dice lei, uno si alza a mezzanotte. Cioè io di solito esco a mezzanotte e rientro alle 6 di sera, eh.
1: Mamma mia.
0: Cioè non è una vita che la possono fare tutti, però se c'è la passione la fai.
1: Sì.
0: Però quando vedi che ti alzi a mezzanotte, rientri alle 6 di sera, poi guardi le spese, paghi tasse, paghi quello, paghi il gasolio e poi ti trovi con 30 euro in tasca e dici, ma chi me lo fa fare?
1: Va bene, in bocca al lupo, Giorgio, cosa vuoi che ti dica?
0: Speriamo
1: di tornare fra un mese, che le cose siano andate al meglio.
0: Speriamo.
1: Grazie mille.
0: Grazie a lei.

Chiudiamo questa carrellata di viaggio in Liguria che ci ha portato alla scoperta del mare, dei suoi prodotti e del lavoro dei pescatori andando a Imperia. Qui vediamo merluzzi, besughi e tanti pesci diversi con la nostra Alessandra Boero, che racconta anche la difficoltà di un mestiere in cui ci sono tanti passaggi diversi da affrontare, anche tanti costi. Sentiamo.

0: Io mi trovo nel porto Dio, nel cuore pulsante, almeno il tempo che fu, di parte del comparto economico del territorio, vale a dire la pesca. In mia compagnia, Carlo, l'abbiamo già intervistato diverse volte, ma mi sembra che i problemi rimangano.
1: Per forza rimangono, le problematiche che abbiamo in Italia rimangono, sì, fra il caro gasolio e il tonno, che non viene suddiviso in parti uguali. Noi siamo sempre andati peggio nella pesca.
0: Ecco, a parte la problematica, tanto nel frattempo ne approfittiamo per farci una giretta e per far vedere che alle spalle abbiamo Calata Cuneo, che è una cartolina. Questo ammettiamolo, siete in un posto...
1: Sì, l'unica cosa che ci è rimasto di buono, positivo, è questo qua.
0: Calata Cuneo.
1: Calata Cuneo, le barche, quelle che sono rimaste, perché non so se i giovani d'oggi avranno un futuro con la pesca, perché come va la pesca, secondo me va tutto a morire.
0: Ok, ma noi saremo positivi. Qual è il pesce di nicchia qui nell'Imperiese?
1: Qua nell'Imperiese il pesce spada e qualche barca, c'è rimasta, pochissime barche vanno a pesca del nasello.
0: Ora parliamo del tonno, perché è un argomento veramente delicato.
1: Molto delicato, perché chi mangia il tonno mangia sempre di più. Chi l'assaggiava il tonno non assaggia proprio più, perché noi la pesca, le suddivisioni del tonno non vengono date in parti uguali. Chi ha la quota di 10.000 tonnellate, 10.001, noi che abbiamo la quota di 500 kg, 300 kg. E queste cose qua non vanno bene in Italia, che la gente così non può più andare avanti.
0: Quanti siete pescatori qui?
1: Qua siamo fra tutte le barche Imperia e saremo una quindicina di barche.

0: sempre meno andranno.
1: E infatti lo stavo per dire io, siete sempre meno.
0: Sempre meno.
1: Per qualcuno siete considerati degli eroi, appassionati del mare, ma comunque degli eroi.
0: Uno degli assassini, che non è vero questo.
1: Ecco, mi hai raccontato prima un dettaglio, una situazione che non è anomala qua, su un pescato di tonno. Cos'è che è successo?
0: Su un pescato di tonno c'è avuto delle problematiche, perché ancora fra le leggi che mettono e quelle che si applicano, anche i pescatori stessi, e se le capitanerie non sanno come applicare le leggi e come dirle bene, e c'è il pericolo che se uno sbaglia di una virgola sono verbali molto pesanti che non ce la facciamo più.
1: Però qua tonno c'è.
0: Il tonno c'è.
1: Tanto caro, ne approfittiamo per rifare un giretto qui, perché loro praticamente vivono all'interno di questi magazzini.
0: Sì, il tonno c'è, ma purtroppo non lo possiamo pescare. Se non facciamo la pesca noi mirata al tonno, se abbiamo qualche tonno che lo dichiariamo con 4 ore d'anticipo in capitaneria prima del rientro, quel poco tonno che abbiamo lo dichiariamo e non facciamo la pesca apposta, perché se uno farebbe la pesca apposta del tonno non c'è bisogno.
1: Certo.
0: Sì, non c'è bisogno, perché il tonno ce n'è in abbondanza.
1: Ok, allora due o tre giorni che non uscite causa maltempo, e questo effettivamente lo digerite difficilmente perché siete fermi.
0: Sì, purtroppo siamo abituati, la vita del pescatore è questa qua, e dobbiamo stare anche attenti alle condizioni meteo. Adesso come oggi siamo molto aggiornati, quando il tempo è brutto non andiamo.
1: Questo è il periodo di? La pesca facilitata qual è in questo periodo dell'anno?
0: È iniziata la pesca al pesce spada per le barche che vanno col palangaro di superficie, e la pesca al merluzzo. Dopo ci abbiamo anche là, ci sono rimasti 6 pescherecci, che quel poco, che anche loro hanno le loro croci, quel poco che possono andare a pescare vanno, ma anche loro succede il tempo e le leggi.
1: Per quanto riguarda l'asta, l'asta rimane un punto fermo, un punto di riferimento vivace, o anche questa arranca?
0: No, l'asta va bene, è l'unica cosa che ci è rimasta di positivo, l'asta, che qua ci abbiamo il signor Mirko Durante, che l'unica cosa che va bene è solo con lui, quando ci portiamo del pesce, perché il pesce ce n'è rimasto ben poco, ma non da prendere, per tutte le, per il tempo e per le leggi che mettono.
1: Il pesce che va per la maggiore qual è? Quello che piace di più? Se puoi già fare un conto.
0: Questo non lo posso dire, perché a me piacciono i pesci poveri.
1: Okay.
0: Come pescatore. E adesso cosa va di più? Dipende, il sushi, se serve il tonno, però qua purtroppo non possiamo pescare molto.
1: E continuiamo a parlare del tonno, è un qualcosa che proprio...
0: Siamo bravi, molto bravi a pescare, però non possiamo lavorare.
1: Piano B? Quale potrebbe essere?
0: Cambiare lavoro.
1: Drastica, una chiusura drastica. Vedo che sono rimasti ormai in pochi, però rimanete, perché se vi togliessero il mare.
0: Facciamo i bagnini.
1: Bene, per il momento da Imperio Nelio è tutto, quindi abbiamo visto che la situazione comunque dei pescatori non sempre è così facile, tante volte si fanno dei sogni, no? Delle storie su questo, i pescatori, l'amore per il mare, queste notti a guardare la luna eccetera eccetera, invece poi le difficoltà sono veramente tante.
0: Soltanto sogni per il pescatore della mia età, soltanto ricordi che vanno sempre a diminuire, sempre peggio, e no, non so come andiamo a finire. Più che altro per i giovani, non so che futuro avranno i giovani.
1: Quante barche avete perso negli ultimi anni, proprio perché non si è proseguita la tradizione di famiglia?
0: Devi pensare che, incominciando dalla banchina calata Cuneo, c'erano 17 pescherecci e ce ne sono 7. E ora non vado più avanti perché mi sembra che la cosa...
1: Perché poi si mette a piangere.
0: No, non è che mi metta a piangere, però si vede che la cosa... Non c'è bisogno che dico altre... C'erano 4 lampare, ce ne sono rimaste... L'anno scorso 2, adesso ce n'è una. C'erano 15 barche da pesca con i palamiti, ci sono rimaste 7, qua nel porto di Imperia. Il prossimo anno saranno 6, 5, 4.
1: Lo scopriremo il prossimo anno, per il momento è tutto, grazie.
0: Grazie.

0: Sempre qui al porto di Imperionelli, alle nostre spalle la calata Cuneo, e ora un'intervista che va a smontare tutto quello che ha detto Carlo, il pescatore di prima, perché io adesso sono in compagnia di Simone Iati. Lui ha appena comprato un peschereccio.
1: Abbiamo fatto questo acquisto un mesetto fa, anche grazie all'aiuto di mio papà che mi sostiene

0: fisicamente, mentalmente.
1: Quindi un figlio d'arte da una vita che fate questo lavoro, una tradizione di famiglia?
0: Sì, mio papà l'ha sempre fatto, io l'ho sempre seguito quando faceva il suo lavoro, sono sempre voluto andare con lui a pescare. E oggi finalmente sono riuscito a prendermi una barca.
1: Ecco, quindi adesso parliamo di entusiasmo e soddisfazione di questo lavoro, perché con Carlo prima abbiamo parlato di tutta la chiara legata al tonno, ma adesso noi non vogliamo saperlo. Sì. Noi vogliamo sapere le gioie del tuo mestiere.
0: Ci sono i momenti che fa ridere, i momenti che fa piangere, però ci deve essere tanta passione, tanta voglia. C'è tanta passione. Sì.
1: Allora, purtroppo non abbiamo delle immagini di pescato in tempo reale perché il tempo è nemico.
0: Il tempo non lo permette, poi noi adesso è un mese che ho preso questa barca, sono in mezzo ai lavori. Questo qua è il punto più bello che c'è per adesso, pitturato. E poi di qua, se vuoi fare vedere.
1: Dopo lo facciamo, è entusiasta, è come un diciottenne che si compra la macchina.
0: Sì. 21 anni. 21.
1: A 21 lui si è comprato la barca, avrai un motorino immagino, o anche la macchina?
0: La macchina, un motorino, c'è tutto.
1: Però il mare è il tuo primo amore.
0: Il mare ce l'ho come passione.
1: Allora, la tua giornata tipo, Simo, sei così giovane, quando, a che ora ti svegli?
0: Quando lavoro?
1: Sì, quando lavori.
0: 3 di notte ci alziamo, si scende giù, si prepara esca, attrezzatura.
1: La pesca più difficile?
0: Non è che c'è tanta. C'è magari la pesca un po' più pesante, quella un po' più leggera, però come bravura ci vuole esperienza nel settore.
1: Il momento più divertente qual è di queste nottate in mare?
0: Quando si rientra, se possibile, con tanto pesce, ci sono tante soddisfazioni. Che porti a casa.
1: Certo.
0: Sei contento anche.
1: Quello che si pesca di più qual è? Che pesce si pesca di più? Qua.
0: Dipende, noi andremo a Naselli. Mm. Pesca principale sarà il merluzzo. E poi ci saranno altri pesci.
1: E qui piace molto lo spada.
0: Pesce spada. Siamo una città che è famosa per la flotta di pesci spada.
1: Ma sei mai stato alla pesca allo spada?
0: Sì, andavo. Prima di prendere questa barca qua facevo con Carlo Auditore, quello che avete interessato
1: prima. Quello che è sempre triste.
0: Sarebbe mio zio.
1: È triste, anche perché qua sono tutti veramente parenti, o sbaglio, li conoscete?
0: Più o meno, Carlo è proprio mio zio di prima, diciamo. Prima ho fatto un anno e mezzo con lui, prima di lui ho fatto altri 2 anni con 2 ragazzi giovani, qua a Imperia. Sempre a pesci spada e besughi.
1: E poi ti sei buttato qua, in questa barca più piccolina, ovviamente.
0: Sì, 1 metro più piccola.
1: Quanto costa mantenere una barca?
0: Mantenimento...
1: C'è papà?
0: No.
1: No.
0: Purtroppo no, però andando a lavorare durante l'anno ci si deve mettere da parte i soldi per la barca. Come lo stipendio nostro dobbiamo far uscire lo stipendio pure per la barca, per il mantenimento, che almeno una volta all'anno bisogna tirare in cantiere ed è una bella spesa da affrontare. E poi quelle lì sono le spese ordinarie, senza lasciare le spese che potrebbero uscire danni al motore.
1: Certo. La tua più grossa soddisfazione qual è stata in questi anni di pesca? C'è un momento che ti ricordi?
0: Quando magari prendo qualche titolo. Qualche titolo professionale è una grande soddisfazione. Comunque ci vuole anni di studio per prenderli.
1: Insomma, vabbè, comunque è una vita movimentata anche la vostra, notturna, sì. Prevalentemente notturna, una vita che abbiamo detto tanta fatica.
0: Tanta
1: ma
0: fatica, tante ore sveglie. Ci vuole tanta passione.
1: Tu sei più giovane adesso, proprietario di barca, di peschereccio, qua a Imperia?
0: A Imperia credo di sì, proprietario sì. Credo che sono il più giovane.
1: Da quant'è che mettevi i soldi da parte per comprarti la tua barca?
0: Da quando sono andato a pescare, da quando mi sono imbarcato il primo giorno. Piano piano un po' di risparmi.
1: Non ti chiedo di preciso quanto ti è costata, ma più o meno. Più o meno. Non ce lo vuole dire.
0: Non lo dico.
1: Non lo dico perché il papà è subentrato, ma giustamente, quindi tu comunque mantieni questa passione di famiglia. Benissimo. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e noi ripassiamo la linea.

E così ci salutiamo, un meraviglioso viaggio alla scoperta del pesce, delle storie di mare e delle storie dei pescatori della Liguria, dalla tradizione a un mondo più moderno e anche costellato da qualche difficoltà. E noi ci rivediamo la prossima settimana.

Il padiglione Mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento dell'11%. I paesi esteri rappresentati da 439 aziende sono 22. In testa gli Stati Uniti, con 123 espositori. Seguono Gran Bretagna con 91, Francia con 43, Repubblica Federale Tedesca con 38. 22 sono inoltre le ditte giapponesi. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani. Il 28esimo Salone Nautico ha ampliato con il passare degli anni la sua area di interesse, nell'intento di abbracciare tutti i settori legati alla nautica da diporto in fase di sviluppo. Così, accanto agli stand delle vele e dei motori, ha aperto quest'anno alcune nuove zone espositive, come quella dedicata al surf e lo spazio in cui sono raccolte le società dei brokers e dei charters. Molte poi sono le novità, sia in tema di imbarcazioni, da segnalare la nuova motovedetta della classe Squalo in dotazione alla polizia, sia per quanto riguarda il Salone delle attrezzature subacquee, quest'anno alla sua 18ª edizione. Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto il ministro della Marina Mercantile Prandini, accompagnato dal neo presidente della Fiera Internazionale di Genova, Giuliano Pennisi, dal presidente di Ucina Consornautica, Aldo Ceccarelli, dal segretario generale dell'ente Fiera, Giuseppino Roberto. Sono intervenuti inoltre il presidente della regione, il sindaco di Genova e il presidente della provincia, insieme a numerose autorità. Il ministro Prandini, nel corso di una conferenza stampa, ha poi illustrato il disegno di legge sulla disciplina della portualità turistica, il cui iter, ha auspicato, potrebbe concludersi entro la fine dell'88. Il Salone Nautico resterà aperto al pubblico fino a lunedì 24 ottobre, dalle 9:30 alle 18:30, tranne le mattinate.

serate di lunedì 17, martedì 18, riservate su invito agli operatori del settore. C'è tutto il tempo, insomma, per visitare questo Salone dei Sogni, che quest'anno nel padiglione mare riesce ad ospitare in acqua, accanto alle piccole e medie barche, anche imbarcazioni di notevoli dimensioni. È il caso dell'ammiraglia Time, americana, lunga 39 metri. Il suo prezzo si aggira intorno ai 9 miliardi di lire.

Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. La vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America.

Una carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori. È la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.

0: Genova, capitale internazionale della nautica, con la 29esima edizione del Salone Nautico e la 19esima del Salone delle Attrezzature Subacquee. La giornata odierna è riservata alla stampa e agli operatori economici. Una novità questa per favorire le trattative commerciali. Nell'88 infatti i visitatori professionali giunsero da ben 78 paesi. Quindi una giornata come occasione di incontri tecnici, di affari, insieme a tante altre iniziative dedicate agli operatori che quest'anno sono aumentati, soprattutto quelli esteri. Ne parliamo con il presidente dell'ente fiera, l'avvocato Giuliano Pennisi.
1: Sì, credo che noi stiamo per inaugurare un salone da record perché abbiamo oltre 1400 espositori, di cui circa 800 esteri, come lei ricordava, e soprattutto perché arriviamo a quasi 1800 imbarcazioni. Credo che questo sia veramente il massimo che si può aspettare un operatore che viene a visitare una mostra sulla nautica.
0: Ma in relazione a ciò sono anche da segnalare novità strutturali proprio. Quali le innovazioni più significative?
1: Beh, quest'anno credo che abbiamo recuperato completamente il rapporto con il mare e abbiamo esaltato il padiglione mare che abbiamo inaugurato l'anno scorso, dove sono esposte oltre 200 imbarcazioni di grossa stazza. Ma tutto il quartiere guarda verso il mare, quindi questo collegamento anche dei padiglioni a terra con il padiglione a mare fa veramente un effetto che io credo meraviglioso.
0: E questo per quanto riguarda il salone, ma sono in vista anche importanti novità per il futuro, quindi sempre a livello strutturale.
1: Certo, noi abbiamo presentato nei giorni scorsi al Comune di Genova il progetto di ristrutturazione della fiera. È un progetto che viene esposto in un suo plastico all'ingresso del nostro padiglione, è un progetto ambizioso, ma io credo che la città di Genova abbia bisogno di questa fiera, che questa fiera continui a lavorare, continui a fare manifestazioni.

0: continua ad attrarre turismo, affari. Genova può guardare al futuro anche se la sua fiera lavora. Genova ha bisogno della sua fiera, la fiera può fare molto per la sua città.
1: Il mare è grande protagonista del salone nautico dal punto di vista dell'interesse sportivo, dell'interesse economico e commerciale, ma quest'anno anche dal punto di vista scientifico e culturale, grazie alla presenza del Museo Oceanografico di Monaco. Qui con me il presidente, il professor François Dumange. Il significato di questa vostra presenza a Genova?
2: Il significato della possibilità che il mare è una comunità grande, che si può vedere l'aspetto culturale, l'aspetto artistico, però così l'aspetto fondamentale scientifico. Noi vediamo la presentazione del mondo coralline, del Mar Rosso, del Pacifico, della Nuova Caledonia, di altre parti della zona tropicale. Sono ambienti speciali e la vita del coralle, la vita del pesce, la vita del nautile sono un complesso di cultura, cultura tradizionale, cultura dell'arte, del colore, della bellezza del mare, però così della esplorazione del conoscimento scientifico.
1: Questi esemplari per la prima volta vengono esposti proprio al Salone Internazionale di Genova.
2: Sì, sì, sono esemplari unici che viene trasportati specialmente per noi del Recifo Coralline di Nuova Caledonia, del Mezzogiorno della Caledonia, una parte di specie luminescente, fosforescente, che sono di color naturale al giorno, però sono di color fosforescente alla notte. Sono due vaschi che puoi vedere le due aspetti, e dunque al parte esterno dell'arrecife coralline sono un organismo unico, che è il nautile, che va alla superficie per la notte, scende al fondo durante il giorno, che ha fatto la studia e una pubblicazione di una estrema bellezza di colore e di disegno, però di una descrizione scientifica perfetta, che ha fatto il professor Wurz, professore di anatomia comparea, gran specialista del cefalopode, che è
1: dell'Università
2: di Genova.
1: Certo, e dopo il Salone Nautico tutti questi esemplari verranno portati dunque al vostro museo?
2: Saranno portati in una nuova parte del museo, l'Aquarium presenterà al parte del 17 di novembre. Questi esemplari unici saranno esibiti nell'acquario, con altra presentazione di anguille tropicali e di altra parte della nuova e la rinnovazione del museo. So Genova è una presentazione davanti.
1: È un'anteprima.
2: È un'anteprima.
1: La ringrazio, professore, buon lavoro.
2: Grazie.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, un'edizione estiva, insomma tanti temi che sono caldi, caldissimi in questi giorni. Ovviamente tiene banco l'aumento della Tari nel comune di Genova e nei comuni della città metropolitana. Tra poco sentiremo anche i pareri di alcuni sindaci della nostra provincia che parleranno proprio del comune della città metropolitana, naturalmente di Genova, che ci racconteranno le loro difficoltà proprio grazie, per colpa anzi, di questo aumento che è stato appunto proposto e martedì passerà in consiglio comunale. Buonasera Francesca Ghio.
1: Buonasera.
0: E bentrovata. Buonasera anche a Laura Sicignano.
2: Buonasera.
0: Buonasera e bentrovata. Buonasera Anna Orlando.
3: Buonasera.
0: Ed Alessio Bevilacqua.
4: Buonasera.
0: Allora, il tema principale, dicevamo, l'aumento della Tari, parleremo anche naturalmente di AMT, che ovviamente è arrivata l'estate, oggi tra l'altro è entrato in vigore la seconda parte degli aumenti, dei tagli, scusate,

0: delle corse estive, quindi insomma altre riduzioni, ma c'è grande attesa e anche perplessità su quello che sarà poi la ripresa di settembre, perché ancora non c'è un piano per quanto riguarda appunto le corse e il piano di riordino dell'azienda di settembre. Poi parleremo naturalmente anche dell'emergenza sicurezza. C'è un'emergenza sicurezza sì o no? Lo chiederemo ai nostri ospiti, e anche del braccio di ferro tra il comune di Genova e il Viminale, e parleremo anche dei patti naturalmente per la sicurezza. Francesca Ghio, insomma, questa Tari aumentata, forse qualcuno dice un po' troppo all'improvviso, anzi tutti dicono così.
1: Beh, sicuramente non è una percezione immaginata, ma è un dato reale, perché quando abbiamo i dati alla mano, ecco, poi la propaganda politica lascia il tempo che trova, invece bisogna affrontare questi dati. Però sarebbe altrettanto sciocco non vedere il percorso che ha portato ad avere oggi questi dati. Poi il mio partito sull'approccio al ciclo dei rifiuti è sempre stato molto chiaro, molto coerente con quelle che sono le linee nazionali del partito, e anche a livello regionale, e poi è ricaduta a livello locale, e l'abbiamo visto negli scorsi mesi. Abbiamo anche fatto un intervento durante l'ultima commissione consiliare, perché non scappiamo certamente dal dibattito. Ecco, sicuramente il dato che riporto è l'allineamento che c'è stato negli ultimi 8 anni tra comune e regione, e non essere riusciti a portare a termine quello che è un impianto, quello che oggi si reclama, e quindi sulla soluzione proposta da centro, principalmente dal centrodestra, è quella del termovalorizzatore, che però di fatto in questi 8 anni di allineamento comune-regione non si è portato a termine, non si è portato a termine neanche la parte di TMB, e oggi questa ricaduta noi la sentiamo. Sicuramente, come è stato anche detto dal vice sindaco che ha introdotto la commissione settimana scorsa, una commissione che poi è andata avanti, pensavo peggio, però ci siamo fermati alle 9 di sera, e che proseguirà poi con la discussione domani in aula durante il Consiglio Comunale, c'è stata una scusa, e secondo me è anche bello quando la parte politica ammette di aver in qualche modo sbagliato nella parte di comunicazione, quindi di confronto con le parti sindacali. Questo secondo me fa onore, perché il vice sindaco che è diventato, la destra lo descrive un po' come il parafulmine, perché poi quel giorno in particolare è stato presente dalla mattina fino alle 9 di sera in commissione a rispondere, e sicuramente c'è stato un approccio comunicativo che va migliorato. Questo
0: Orlando, insomma, le scuse di Terrile bastano?
2: Scusi, di Terrile, diciamo, noi abbiamo grande stima di Terrile, certamente le scuse non fanno altro che confermare quello che è un atteggiamento che noi lamentiamo fin dall'inizio, che è quello del non confronto, ma soprattutto questo paradosso dell'aver impostato tutta la campagna elettorale e l'approccio dei temi in consiglio comunale dicendo che c'è un ascolto del territorio, c'è un confronto con le categorie, c'è un confronto con i consumatori, eccetera, e poi quando siamo di fronte ai temi importanti e veramente caldi, quindi diciamo al di là della retorica, poi questo confronto non c'è. Sulla Tari c'è stato un episodio, diciamo, emblematico, non c'è stato ascolto né delle associazioni di categoria, cioè tutti quelli che tutelano i lavoratori del commercio, e questo è gravissimo, perché l'impatto sulle tasse della spazzatura, per dirla in termini di quotidianità vissuta da tutti, hanno un impatto non solo sui cittadini, sui singoli privati, ma anche sulle attività. E c'è stata una nota molto molto severa di tutte le associazioni di categoria del commercio, che di solito, diciamo, prendono delle parti, delle posizioni anche diverse, perché hanno delle impostazioni politiche diverse, eppure tutti schierati a denunciare questo assoluta mancanza di confronto. Quindi è un episodio che non è il solo, questa volta è emerso in maniera lampante, però è anche i sindacati, cioè non c'è stato sulla Tari, quindi sul tema macroscopico della spazzatura, che ogni cittadino vede ogni giorno, lo constata ogni giorno per il servizio che non è a sufficienza, e paradossalmente un servizio che è diminuito nella performance aumenta come tassa nei cittadini. Ecco, non c'è stato coinvolgimento delle associazioni associazioni, non c'è si lamentano i sindacati, tutti i sindacati, anche CGIL, cioè un sindacato vicino al governo attuale cittadino, si è lamentato.

0: con appunto la giunta e i consumatori, quindi diciamo proprio dire, come dire, tutti, e quindi noi non possiamo altro che, ma non dico cavalcare politicamente, perché devo dire ci interessa abbastanza poco, ci interessa portare a diciamo a compimento un'azione che sia di maggiore tutela per i cittadini.
1: Prima di sentire Bevilacqua e Sicignano, vi faccio invece sentire quello che ha detto oggi il presidente di Confcommercio Cavo, e anche un piccolo riassunto della situazione in questo momento legata proprio all'aumento della Tari.
2: Già oggi per la Tari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
2: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
3: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
1: Tanto saluto anche Paolo Ferralasco, che è presidente di Ristoratori FIPE Confcommercio Genova, ben trovato anche a lei.
4: Buonasera a tutti.
1: E allora tra poco arriviamo anche da lei, prima finisco solo il giro del tavolo. Sicignano.
5: Allora, sicuramente c'è stata una gestione, come dire, non del tutto lineare della comunicazione, della partecipazione, questo lo ammettiamo assolutamente, però bisogna anche domandarsi da cosa nasce questo aumento della Tari e come lo stiamo gestendo. Allora, intanto ricordiamo che negli ultimi 8 anni la Tari è aumentata del 31,7%, quindi non è una novità questa, e non è una novità neanche a livello nazionale, perché sta aumentando la Tari in moltissime grandi città italiane. Quindi perché aumenta la Tari? Non è un capriccio stravagante di questa amministrazione, e non abbiamo nessun interesse, nessuna amministrazione ha un interesse ad aumentare le tasse. Quindi perché nasce? Perché è necessario un adeguamento del contratto dei lavoratori di Amio, e credo che nessuna amministrazione come dire, possa essere contraria a un adeguamento contrattuale dei lavoratori, specialmente in questo settore così difficile. Aumenta il costo del carburante, questo diciamo è sotto gli occhi di tutti, e ci sono anche, come dire, degli aumenti che sono stati fatti, guarda caso, nel 2024, nel 24 e nel 25, che non erano adeguati a coprire il costo del servizio. Perché la Tari cos'è? La Tari è una tassa che serve a coprire integralmente il costo del servizio. Questa non è una scelta arbitraria del Comune di Genova, ma è una regola a cui il Comune di Genova si deve adeguare assolutamente, cioè la Tari deve coprire integralmente il costo del servizio. Questo non è stato fatto correttamente nel 24 e nel 25, c'è stato un aumento della Tari ma ridotto, e adesso quindi il Comune di Genova è costretto a recuperare i mancati aumenti dei 2 anni precedenti. Inoltre diciamo che il Comune cosa ha fatto di fronte a questa necessità che qualsiasi altra amministrazione purtroppo avrebbe dovuto gestire nella stessa maniera? Ha deciso di investire una cifra importante del proprio bilancio, 1 milione di euro, per, come dire, mitigare questi punti percentuali, perché in realtà l'aumento sarebbe dovuto essere del 6,7%, invece noi l'abbiamo ridotto del 5%, è tantissimo, ma abbiamo fatto quello che era possibile, in modo da dare un bonus alle famiglie, come dire, più fragili, da aiutare soggetti in difficoltà, un bonus che peraltro è cumulabile con altri bonus. Quindi il Comune, con questo investimento preso anche dalla tassa di soggiorno, ha cercato di mitigare l'effetto. Poi ricordiamo che c'è un grosso problema anche a Scarpino, cioè Scarpino è stata fatta una valutazione da una società indipendente che ha

valutato che i costi per la chiusura degli impianti Scarpino 1, Scarpino 2 sono molto più alti di quello che si pensava prima e quindi è un investimento che il elevatissimo, supera i 100 milioni di euro nei prossimi decenni e quindi purtroppo questi sono costi che ricadono sulle tasse dei cittadini, ma ripeto, non è una volontà del comune, è una necessità imposta da un'agenzia internazionale e

0: Che due esponenti della coalizione di centrosinistra abbiano confermato un metodo discutibile per quanto riguarda una partecipazione e una condivisione che non c'è stata con le principali categorie del commercio, con i sindacati, con le varie associazioni anche di piccoli proprietari. Quindi è stato detto, è stata portata in fretta e furia questa delibera. Tra le altre cose, io faccio un passo indietro, arrivo a ripercorrere quella che è stata la commissione dove alla fine le varie associazioni del commercio hanno abbandonato l'aula, quindi anche per è un segnale indicativo molto importante rispetto a un tema che non ha visto alcun tipo di condivisione con loro. Poi su questo bisogna anche andare a vedere lo stato attuale, va benissimo, nessun problema, lo condividiamo. Però andiamo a vedere anche quello che dovrà essere il futuro, quindi in un momento dove dopo 14 mesi di questa amministrazione non si ha un'idea o quantomeno non si ha un'unità di idee da parte del campo largo su quello che deve essere il ciclo dei rifiuti, la chiusura del ciclo dei rifiuti, questo andrà a impattare su quello che diceva prima la collega anche per quanto riguarda gli anni che verranno. Su questo noi abbiamo chiesto di prendere una posizione all'amministrazione, che comunque governando la città è necessario che prenda, si assuma le responsabilità di governo e che dica cosa vuol fare. Capisco anche che essendo il campo largo che vede al proprio interno delle compagini politiche distanti tra di loro, porta questo a non assumersi una responsabilità che invece è dovuta ai cittadini, quei cittadini che invece vedranno un aumento dell'imposta della Tari Si può dire che non si è volenterosi nell'aumentare le tasse, ma da 14 mesi a questa parte non abbiamo soltanto la Tari, abbiamo la Tari, abbiamo l'IRPEF, la tassa di soggiorno, addirittura l'ingresso ai civici musei, la bigliettazione, la tariffa di nuovo reintrodotta per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Quindi da 14 mesi a questa parte c'è un abbonamento da parte di questa amministrazione nel voler aumentare le tasse, perché altrimenti non si spiega tutto quello che stiamo vivendo.
1: Ferralasco, prima di chiederle naturalmente la sua opinione, le faccio vedere quello che è un servizio che abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi, che riguarda proprio un locale, il proprio titolare di un locale, che ci racconta così la sua esperienza, così poi chiedo anche a lei un suo commento.
2: Sono 140 metri quadrati.
3: In interno?
2: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
3: Quanto paghi oggi di Tari?
2: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
3: Per l'interno?
2: Per l'interno più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
3: 5,7%, quasi 6%.
2: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
3: Accidenti, è una bella mazzata.
2: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
3: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
2: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
3: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
2: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
3: Dici ci vuole un servizio adeguato?
2: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
3: Piazzi all'angolo
2: e poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio Tari.
3: I cartoni ve li ritirano?
2: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
3: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
2: No, che bisogna, è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
1: Ferralasco, insomma, ci si rivede un po' nelle parole di questo ristoratore o comunque un titolare di un locale?
4: Assolutamente sì. Devo fare una breve digressione, perché abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornare

0: tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare. Sappiamo benissimo, guardate signori, che è per noi un punto cardine questo. Sappiamo perfettamente che la raccolta differenziata sia una priorità urgente, anzi urgentissima, e sappiamo che Genova è ben sotto alla soglia minima di quota di differenziato, ma la complessità della nostra città, ed è quello che avremmo potuto dire, sarebbe stato il contributo che avremmo dato nel colloquio, nello scambio, e se fossimo stati coinvolti nel processo decisionale per l'aumento della tariffa, le criticità, le grandi criticità della nostra città devono essere gestite unendo le forze, perché noi siamo, come confederazione, rappresentanti di un tessuto economico molto importante, che deve avere appunto un ruolo nella gestione di questo tema, ruolo che è dato dalla conoscenza delle necessità delle nostre imprese e del territorio soprattutto, perché ogni comparto ha le proprie criticità e ogni zona della città ha le proprie criticità, quindi per problemi complessi necessitano soluzioni complesse, ed il comune da solo, e probabilmente anche l'AMI da sola, non sono in grado di raggiungere questi obiettivi, ed è per questo che abbiamo chiesto a gran voce l'apertura di un tavolo tecnico permanente con comune ed AMIO, perché le imprese possano partecipare concretamente alla definizione delle scelte organizzative, anche monitorando il rispetto degli standard di servizio, perché sul tema le nostre imprese sono in reale difficoltà. La Tari è diventata, e lo diceva l'esempio del collega che avete citato poc'anzi, è un esempio lampante, è diventata una tassa che si dirige verso la soglia di insostenibilità, arrivando in alcuni casi ad incidere sul bilancio come un affitto. È di questo che siamo preoccupati.
1: Certo, io insomma è un grido d'allarme quello che arriva dai ristoratori, ma poi anche da altri, ovviamente altre categorie. Stasera parliamo di loro, ma
2: sia molto bello avere il coraggio di ascoltare, quindi prendo quanto detto da Ferrolasco come un invito, quindi quello dell'ascolto, il tavolo di confronto, perché è molto bello il concetto di riuscire a interagire col territorio e farsi anche aiutare laddove è il territorio e le singole attività che poi hanno la dimensione del problema, della quotidianità. Ora su la frase di Bevilacqua, ma non voglio andare assolutamente la percezione che sicuramente l'opposizione ha in quanto opposizione, però sui 14 mesi di mandato solo come aumento di tasse, beh, è un dato di fatto, però c'è anche una responsabilità, lo diceva perfettamente prima la collega Sicignano, cioè abbiamo trovato una situazione dove le strade erano due: continuare a fingere che si potessero avere dei servizi gratuiti oppure affrontare la realtà, e la realtà prevede delle responsabilità. Sulla parte di comunicazione l'abbiamo già detto tutti e siamo tutti e tutte d'accordo, compreso i cittadini e le cittadine di Genova, sicuramente c'è da migliorare e vedere quel confronto, quel dialogo non come un qualcosa che deve spaventare perché c'è la critica, ma come un supporto e un aiuto che deve esserci da parte del territorio, ed è lì che si riesce davvero a creare delle politiche che non sono propagande elettorali, ma sulla coprogettazione di una città. Alcuni assessori in giunta, io vedo che questa linea ce l'hanno un pochino più di natura e quindi riescono a mandare avanti delle politiche coprogettando, altri assessori stanno imparando.
1: Orlando, vi prego di essere brevi perché sennò non riusciamo a fare il giro completo, e voglio ancora chiedere una cosa a Ferrolasco.
3: Sì, sì, speriamo che imparino tutti velocemente, quindi l'invito di Francesca Ghio io lo amplifico. C'è un altro tema che riguarda la Tari e che secondo me dà l'idea di come si sia lavorato davvero male, cioè il fatto di andare ad attingere dalla tassa di soggiorno per andare a coprire questa spesa. Ora, non è tecnicamente uno lo può anche fare, ma capite bene che

0: Questo nella logica vorrebbe dire che chi paga, i turisti che pagano in sostanza una tassa per il fatto di stare qui, dovranno con questi soldi che il comune mette da parte, dovranno ricevere un domani un servizio migliore. E allora il decoro e il non decoro che la rumenta abbandonata crea evidentemente è un aspetto che è direttamente collegato con quello che può essere l'interesse della tassa di soggiorno. Ma qui stiamo parlando di un servizio, non stiamo parlando solo ed esclusivamente di decoro. Quindi il fatto di andare a toccare questo tesoretto, perché poi in questi anni c'è stata una crescita, un aumento del turismo notevolissimo e quindi la tassa di soggiorno è davvero un bacino importante, ma sono tutti lì, ogni assessorato e ogni settore della città a cercare di prendere dalla tassa di soggiorno, che nasce ovviamente dovrebbe tornare da dove arriva per migliorare quel comparto, quindi turismo, cultura, cioè arrivare a dover grattare lì il barile per la spazzatura. Diciamo.
1: Ma il bilancio era così, il discorso Amio va bene, c'è tutto un mondo a parte, però il bilancio del comune era così messo male da dover grattare, come dice Orlando?
2: Ma allora, il bilancio del comune, facciamo un altro passo indietro, perché subito dopo l'insediamento del centrosinistra si è parlato di buchi di bilancio. Poi quando abbiamo fatto quella famosa riunione, quel famoso consiglio comunale, dove poi siamo andati a vedere com'era la situazione dei conti, quel famoso buco di bilancio da 50 milioni non c'era, quindi già lì la prima inesattezza, chiamiamola inesattezza, non chiamiamola bugia, inesattezza da parte del centrosinistra rispetto a quello che era il bilancio, e poi alla fine è emersa, e col tempo emergerà sempre tutto rispetto ai conti. Perché poi, parlando di bilancio, è inutile che si venga a dire, quindi qui è una controrisposta che io do, non è che ci sia una voglia, c'è una necessità. Attenzione, perché alle volte la necessità nasconde dietro un'ideologia. Quindi quando si parla sul futuro, la chiusura del ciclo dei rifiuti, c'è un'ideologia davanti che non permette a questa amministrazione di poter andare compatta rispetto a questo tema. Quando parliamo della tassa di imbarco c'è un'ideologia dietro, così come abbiamo visto anche per altre cose, tra cui anche la reintroduzione della bigliettazione per quanto riguardava le tariffe di AMT, poi tutto il tema legato anche alle opere che potevano essere connesse sulla mobilità. Abbiamo visto che l'ideologia l'ha fatta da padrona, quindi l'approccio di questa amministrazione è stato prima ideologico rispetto a che essere amministrativo, e poi andando avanti ha dovuto anche rincorrere per poter mettere delle pezze davanti a quelle scelte ideologiche che hanno portato la città a essere quella che è adesso.
1: Sicignano, sono scelte ideologiche, come dice Bevilacqua?
3: No, a volte si dà l'etichetta di ideologia con un evidente disprezzo a quelli che sono dei valori. Voglio dire, questa amministrazione ha dichiarato fin da subito in maniera molto esplicita quali sono i nostri valori, e francamente etichettarli con disprezzo come ideologia è un po' surreale. E mi domando, non ho interrotto nessuno, gradirei concludere. Giusto. E mi domando quale ideologia ci sia dietro alla spesa di 30 milioni di euro per un progetto di cassonetti intelligenti che è stato avviato dalla precedente amministrazione e realizzato solo in parte, perché con 30 milioni di euro si sono acquistati circa un quinto dei cassonetti previsti, che non sono mai entrati poi in funzione, cioè dei cassonetti che prevedevano una ristrutturazione totale di tutta la macchina, no? della raccolta rifiuti, che non è stata fatta. Quindi 30 milioni di euro che potevano essere investiti per migliorare la macchina generale di Amio e che invece sono stati buttati via. Quindi quale ideologia c'era dietro questa operazione così di grandissimo successo?
0: È la differenza tra avere una visione e organizzarsi per il futuro e tapullare, se posso dire.
1: Per Alasco, così la lasciamo andare. Ha qui davanti quattro consiglieri comunali che in qualche modo, che si voglia oppure no, decidono, comunque contribuiscono alle decisioni finali. L'appello prima l'era già fatto, comunque il suo auspicio, dovesse farne proprio quello di chiusura, cioè ci saluta come? Con quale auspicio, con quale speranza?
4: No, gli saluto perché sono tutte persone che rispetto molto e di cui io stima, ma non con un auspicio, con delle richieste come associazione, ovvero noi siamo per una tariffa puntuale, una tarifazione puntuale, ma sappiamo che questo è un punto di arrivo al

0: quale ancora non possiamo tanto ambire. Ma allora siamo per un sistema premiante. Chi meno sporca e chi meglio differenzia, meno deve pagare. Di conseguenza, concretamente, chiediamo un'altra cosa molto importante, e qua si parla di tari per le imprese, di rivedere la rateizzazione, da quarta portarla a 6 rate, richiedendo il saldo il 31 di dicembre per avere un pochino più di respiro. E anche noi siamo contrari all'impiego del 40% delle risorse dell'imposta di soggiorno. E qua invece c'è una speranza, e la speranza è che l'amministrazione prenda effettivamente una posizione forte per la definitiva chiusura del ciclo dei rifiuti, perché, come abbiamo sentito in commissione dal vice sindaco Terrile, finché non si risolverà questo nodo importantissimo, saremmo sempre ogni 2 anni a discutere animatamente sull'aumento di una tariffazione, di una tassa che, siamo tutti d'accordo, non può crescere ancora.
1: L'ultima battuta, me lo dica veramente in 10 secondi, quanti colleghi fanno davvero la differenziata? Perché anche il presidente dell'AMIO ha detto che i genovesi sono ancora troppo indisciplinati, anche personalmente, ma penso un po' che capiti a tutti di vedere, insomma, titolari di esercizi che non fanno in maniera netta, cioè si vede proprio occhio nudo che non la fanno, poi buttano tutto in un bidone qualsiasi. Lei dice chi la fa è giusto che venga premiato, e chi non la fa deve pagare di più. Almeno quello, si arrivi a quello.
0: Assolutamente, ma non è vero che non la fanno male, perché comunque il vetro, la plastica, la carta, l'umido e l'indifferenziato, tutti hanno ben coscienza che devono essere divise, ok? Poi ci sono assolutamente, vengono ad inserirsi tutte le criticità di cui sopra abbiamo parlato, che rendono difficile la cosa, però si fa da parte nostra sarà un grosso impegno far sì che i nostri associati abbiano questo principio ben chiaro in testa.
1: Grazie Ferralasco e buon lavoro.
0: Grazie a tutti, buon lavoro.
1: Noi ci fermiamo solo qualche istante e torniamo subito. Ancora al programma politico di Primo Canale in questo lunedì sera piuttosto caldo, perché sono tantissime le notizie che arrivano anche di giornata, con i 5 consiglieri del Partito Democratico che hanno disertato la riunione convocata dalla capogruppo proprio Martina Caputo per parlare della Tari, quindi dell'aumento della Tari e come muoversi nella giornata di martedì. Proprio durante il Consiglio Comunale c'è stata una fronda all'interno del Partito Democratico che ha quindi portato 5 consiglieri a disertare per polemica contro la guida del partito, e quindi, insomma, questo è un ulteriore passaggio, cara Francesca Ghio, insomma, all'interno della maggioranza. Non vi interessa in qualche modo, però, insomma, se non altro come osservatori esterni, fino a un certo punto esterni, comunque è normale ed è giusto che diate un'occhiata anche a questo, o no?
2: Sì. No, io una delle poche regole che ho imparato nel partito è quella di non entrare negli affari dei partiti altrui, e quindi rispetto, non ho ancora letto nessun comunicato perché ero qua a Primo Canale, e prenderò atto una volta uscite, però ecco, non commento.
1: Allora, vado a salutare intanto il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, ben trovato sindaco e buonasera.
3: Salve, buonasera.
1: Allora, insomma, non so se ha già sentito un po' in studio, si sta dibattendo su questo aumento della Tari, ovviamente ne abbiamo già parlato anche la settimana scorsa. Ci fa un po' un riassunto, lei è stato molto categorico, anche perché ha spiegato che rispetto, intanto deve spiegare ai suoi cittadini il perché di questo aumento, e già questo non è facile. Ovviamente i piccoli comuni non hanno altri introiti dove pescare per ridurre questo aumento, quindi è tutto a carico dei residenti, e quindi, insomma, voi andate un po' in difficoltà. Ci racconta come stanno le cose?
3: Ma guardi, la cosa, allora, come le dicevo la scorsa volta, non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e

0: dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la TAR ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della TAR. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Ali, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto il rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham. Non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco, e questa cosa qua a noi non sta bene.
1: Io, insomma, c'è poco da dire, immagino.
2: C'è poco da dire, c'è da ascoltare, quindi recepiamo, e sicuramente il lavoro gestito, io parlavamo prima, sono anche in città metropolitana, quindi vedo tutto l'apparato, la macchina complessa che c'è dietro a uffici e parte politica di città metropolitana, ci sono delle mediazioni diverse rispetto al livello comunale, però... sicuramente la posizione di un sindaco di un comune piccolo che poi non ha gli strumenti per spiegare è una posizione difficile, quindi prendiamo atto anche di questa denuncia.
1: Orlando?
3: Basta poi passare dalle parole ai fatti, e sono sicura che Francesca Ghio, che tra l'altro è anche paladina di alcuni valori, vogliamo chiamarli così e non vogliamo chiamarli ideologie, che chiaramente si scontrano con valori di altri membri altri partiti della maggioranza, e qui andiamo a toccare probabilmente la difficoltà, l'imbarazzo, la mala gestione di tutto questo tema è dovuto proprio al fatto, cioè la ragione vera è che non c'è un accordo interno, e allora e questo in particolare sulla fine del ciclo dei rifiuti, cioè ci sono delle idee molto diverse sul termovalizzatore, sull'impianto comunque che deve portare in futuro, in un futuro il più prossimo possibile, a risolvere quei problemi che sono quelli che causano i costi oggi. Allora il vero tema è questo, è di un non accordo, di una non visione condivisa di chi sta governando, e quindi la conseguenza è questa maldestra, diciamo, come dire, presa di questa azione maldestra di non condivisione. Se non c'è la condivisione all'interno di chi governa, probabilmente è più difficile anche andare in esterno, no?
1: Beltrami, dalle sue parti c'è lo spazio per un termovalorizzatore?
0: Allora, è un argomento troppo complicato.
1: È una battuta, però.
0: No, ma ci mancherebbe, guardi, le dico, ormai ahimè, sono solo 16 anni che faccio il sindaco, quindi diciamo un po' di esperienza e un po' di argomento trattato lo conosco. Io credo che l'individuazione di se si va in quella direzione, perché Vede, io l'altro giorno discutevo con un signore

0: sul termovalorizzatore sì oppure no. E la cosa un po' a me faceva sorridere, perché è chiaro che vorremmo tutti il mondo perfetto dove non c'è da smaltire niente. Ritorniamo, io ho 58 anni, quando ero ragazzino a Toriglia andavo a comprare il latte con la bottiglia, quindi non stiamo parlando di 100 anni fa, ma stiamo parlando di 50 anni fa. L'acqua si beveva quella del rubinetto e così via, tutto il resto, addirittura le caramelle le compravi a letto. È che il mondo è cambiato, quindi. E piace a tutti pensare che non produciamo più rifiuti, piace a tutti pensare che non c'è più plastica, che non c'è più niente da smaltire. Cioè, tutta questa roba qua ce la continuiamo a raccontare, ma sarebbe bellissimo, ci mancherebbe. Io magari ai miei figli fatico un po' a spiegargliela, ma io mi riadatto nell'arco di boh, mezza giornata. Il problema è che i rifiuti ci sono e quindi i rifiuti in qualche modo bisogna smaltirli. Se non chiudiamo il ciclo dei rifiuti, e la chiusura del ciclo dei rifiuti purtroppo, ahimè, va posizionato, se si vuole realizzare il termovalorizzatore, laddove ci sono le infrastrutture logistiche, laddove c'è la maggior parte dei rifiuti, perché a me a volte fa sorridere che il termovalorizzatore inquina. Poi però per anni, quindi per 50 anni, siamo andati a portare i rifiuti a Scarpino con dei mezzi che facevano i 3 a litro, con dei camion Euro 0 e quello non era inquinamento. Io capisco che è un argomento difficile e capisco che è una cosa che disturba la sensibilità di molti, però qualcosa bisogna fare. E se non si fa niente, questo è il primo aumento della Tari, ma ce ne saranno altri, perché oggi comunque i rifiuti della provincia di Genova vanno fuori regione, addirittura per altre città vanno fuori nazione. Secondo me questa è, dal mio punto di vista, una cosa sbagliata. Tutto
1: Senta, sindaco,
0: va
1: visto che
0: discusso.
1: sono al telefono, in collegamento con lei, un argomento lo cambiamo fino a un certo punto, però sia breve perché dobbiamo cambiare anche altri argomenti. AMT, lei l'altro giorno diceva, insomma, siamo ormai ad agosto praticamente, quindi tra un mese purtroppo, o poco più, insomma, si rientra al lavoro, quindi si rientra con i ritmi di settembre, con le scuole che riaprono, insomma fa male anche a dirlo, però è così, purtroppo va tutto velocissimo. E lei
0: Glielo
1: diceva, sono
0: preannuncio anche su
1: preoccupato perché
0: questo.
1: non vedo ancora un
0: Certo, ma
1: piano per settembre.
0: glielo dico già, partirà brevissimo una lettera di nuovo di parecchi sindaci, di parecchie vallate dell'entroterra, perché noi non ci vogliamo trovare come con il PEF alla vigilia dell'orario invernale con dei tagli sul servizio dell'entroterra che per noi vorrebbero dire la morte dell'entroterra. Io, è una cosa che anche questa non possiamo permetterci di arrivare. Ormai l'invernale parte alla prima settimana di settembre, siamo alla fine di luglio. Quando lo vogliamo discutere il servizio? A Ferragosto? Cioè, questa cosa qua di nuovo è una pazzia. Cioè, questa cosa, io capisco tutto, capiamo, non è che non capiamo le problematiche di AMT, veramente, ora insomma saremo scellerati. Poi insomma io ho anche un po' di esperienza, ho fatto anche 5 anni in consiglio di amministrazione di ATP, che era l'ex Torbano, ho fatto anche presidente, quindi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, lo conosco. Però anche di quello non ne discutiamo? Anche quello. Arriva a un certo punto, si tagliano quei servizi, si tagliano quelle linee. Io oggi non sono in grado di dire ai miei studenti se i pullman per andare a scuola ci saranno, in quali orari, come ci saranno. Ma non può funzionare così, perché poi è inutile che tutti quanti nell'entroterra ci diamo da fare per far tornare le persone all'entroterra. Inauguriamo degli asili, l'avete testimoniato, è stato un successone. Stiamo crescendo. L'anno scorso a settembre abbiamo aperto 40 bambini iscritti e quest'anno saranno molti di più. Le avevo preannunciato 11 famiglie che sono trasferite a Toriglia da quando ci siamo visti all'inaugurazione ad oggi. Altre 3 famiglie sono venute a abitare a Toriglia e hanno acquistato casa con bambini. Ma poi a questi cosa gli dico? Che poi non ci sarà più il pullman per andare a Genova a scuola? Che non ci sarà più il pullman per andare a lavorare? È finita, eh? Cioè, purtroppo il trasporto pubblico è una cosa che è essenziale, soprattutto nell'entroterra come da noi, che non c'è la ferrovia. Noi abbiamo solo quello, eh? Abbiamo solo il trasporto su gomma. Quindi è un argomento troppo delicato. E non è un argomento che si può trattare in una settimana, è un argomento che va affrontato, trattato e vanno ascoltati i territori.
1: Insomma, niente da dire, penso, Siciliano, no? Insomma, dalle
2: E
1: parole del
2: beh,
1: sindaco.
2: i sindaci poi dei piccoli comuni fanno.

0: un'enorme fatica e hanno una responsabilità grandissima verso le loro comunità. E sicuramente, come dire, la geografia della nostra regione è estremamente complessa anche per aprire impianti, no? Impianti grossi come quello che si può prevedere, che di cui da tanti decenni si discute per la chiusura del ciclo dei rifiuti, che è uno dei motivi per cui la Tari appunto sta aumentando, lo voglio sottolineare, non da oggi, perché negli 8 anni precedenti è aumentata complessivamente più del 31,7%, quindi non è una novità. Quindi però c'è quello che si chiama, no, effetto NIMBY, cioè nessuno vuole delle opere così impattanti nel proprio territorio, nel proprio giardino. Quindi di chi è compito decidere dove dovrebbe andare eventualmente un impianto così impattante? È la regione. Deve prendersi la responsabilità di fare queste decisioni, naturalmente di concerto con i comuni, ma sfido veramente qualsiasi comune a, come dire, negoziare questa cosa. Senz'altro questa è una delle cause del problema dell'aumento della Tari, è un argomento che non è mai stato risolto.
1: Bevilacqua, però il discorso AMT è un altro problema importante, perché il sindaco diceva non ho paura, non riesco a dire oggi a dei bambini, dei ragazzi che orario potranno andare a scuola, e questo per un sindaco che sta facendo, devo dire, ma non perché l'ho davanti questa sera, ma insomma sta facendo tantissimo, se 14 famiglie sono andate a Torino ad abitare gli ultimi mesi, significa un risultato straordinario, penso, non so se è unico nel panorama ligure, ma
2: è un record. Forse andare via da Genova.
1: È un record.
3: Potrebbe essere, come
1: Orlando
3: dice
1: la cattiveria della serata.
3: No, potrebbe essere.
2: Vanno guardate da due punti di vista le cose.
3: A parte
2: perché
3: tutto, potrebbe
1: però,
3: veramente
1: però
3: essere.
1: Però la domanda che le faccio è: una gestione di AMT al netto dei numeri, debiti, buchi, superbuchi, non è questo il tema. Però parlando con i sindacati, ed è un tema che questo abbiamo affrontato per tutto l'anno, nei tanti mesi scorsi, la gestione dell'azienda che a questo punto va messa in discussione, perché insomma i sindacati stessi, i lavoratori, dicono che sono fatti male i turni, che sono gestiti male gli autobus, le linee, quindi il grido d'allarme del sindaco va tenuto in considerazione. La sua preoccupazione è: se viene gestito male, come è già stato gestito male durante l'inverno, siamo di nuovo da capo.
3: Tanto il grido d'allarme viene dai sindacati, viene dagli amministratori, come in questo caso il sindaco che ha dato la propria testimonianza, e viene anche dagli utenti, quindi quello che riguarda proprio nel complesso AMT è tutto da rivedere. Bisogna che chi amministra in questo momento si faccia delle grandi domande, come si faccia delle grandi domande anche rispetto ad alcuni dati che sono stati forniti prima da parte della collega. È necessario non fare le proprie scuse adesso su come ci si è approcciati o come ci si vuole approcciare, se poi alla fine questa condivisione non c'è. La condivisione non c'è per tutti questi temi, quindi parliamo di Tari, parliamo di AMT, lo testimoniano chi ha il compito di amministrare dei piccoli comuni, delle piccole comunità che sono poi bellissime, perché lo diceva prima la collega, anche che portano i cittadini della città a voler magari anche poter conoscere meglio e fare anche magari un'esperienza di vita in quelle zone. Però ovviamente servono i servizi, e se i servizi non ci sono inizia a diventare un problema, perché allora si ha poi un senso di marcia opposto, ovvero dai piccoli comuni si spostano verso il centro perché magari riescono ad avere quel servizio che è necessario, ma così facendo non si fa buona amministrazione. E chi in questo momento comunque all'interno di città metropolitana, in questo caso, ha un ruolo di governo, si deve confrontare con loro, si deve confrontare con queste realtà che comunque offrono anche a città metropolitana un qualcosa. Pertanto su questo, da parte nostra, diciamo che le scuse o il voler fare le proprie scuse sta a zero in questo momento. E ci tengo anche a tornare un attimo indietro, perché la collega per due volte è tornata su una sorta di aumento della gestione del centrodestra, però omettendo che c'è stata una sentenza della Corte dei Conti per ripianare quel periodo 14-17, giunta Doria. Pertanto, se vogliamo dire le cose, diciamolo un attimo meglio, anche perché voi avete sconfessato voi stessi

0: promessi in campagna elettorale, l'avete scritto all'interno delle linee programmatiche 2030. Neanche un mese fa il vice sindaco Terrile aveva rilasciato dichiarazioni che non si sarebbe aumentata la Tari. Oggi stiamo parlando di altro e voi l'unica cosa che sapete fare in questo momento è dire: scusate, l'approccio è stato sbagliato, il metodo è stato sbagliato. Ma non funziona così, perché poi alla fine chi tocca tirare fuori i soldi sono i contribuenti genovesi.
1: Oltre al sindaco di Torriglia, anche quello di Serra Ricò, Angela Negri, ben trovata anche lei, sindaco.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora, non so se ha sentito le parole di Beltrami, insomma penso che, anzi glielo chiedo, le condivide, ha qualcosa da aggiungere?
2: Ma allora, il problema di Beltrami è il problema che abbiamo tutti. Io ho avuto un po' di difficoltà a collegarmi, mi sono collegata dopo, però so bene qual è il pensiero di Beltrami e qual è il nostro pensiero in generale, sia sul problema di MT che anche sul problema della Tari. Noi, un bel gruppo di sindaci, abbiamo scritto a diversi enti per avere una maggior condivisione rispetto a questo piano finanziario che viene validato e del quale dobbiamo sopportare degli aumenti, e poi rimbalziamo ai nostri cittadini che peraltro i miei cittadini sono anche abbastanza virtuosi, perché comunque siamo stati tra i primi della città metropolitana ad adottare il sistema di raccolta differenziata raggiungendo l'80%, quindi ce l'abbiamo messa tutta. È chiaro che questo aumento che io sono riuscita, come dire, a fissare al 4,5 è un aumento che non dipende dal comune, e soprattutto non è un aumento che secondo me migliorerà il servizio che Amiu fa sul territorio, perché chiaramente ci sono alcune criticità. Io devo ringraziare parecchio i funzionari che sono sul, diciamo, al nostro territorio, perché per ogni evenienza insomma intervengono, però è chiaro che è un problema. Mi viene quasi da dire che potrebbe Amiu fare la bollettazione e accollarsi anche il rischio del minore incasso che noi tutti gli anni non abbiamo, che è anche un 30, un 40%, quindi ci rimane sul, diciamo, a noi l'onere di pagare anche la riscossione, per la riscossione poi prima bonaria e poi coattiva. Quindi insomma il problema di AMI è un problema che si riverbera sui nostri cittadini senza che noi tutto sommato ne abbiamo colpa, anzi cerchiamo di assorbire quegli aumenti con le nostre risorse, e questo è un punto. Per AMT io mi sono già espressa con una lettera che ho pubblicato, sono molto d'accordo col collega Beltrami che dice: se non do il servizio ai miei cittadini, non ho un treno, come faccio a farli andare a scuola? Ecco, noi è 2 anni che ci facciamo il trasporto scolastico in autonomia, perché oramai il servizio era veramente minimo, e adesso c'è proprio arrivata una lettera proprio oggi che non avrebbero più fatto il servizio di trasporto scolastico. Senza contare i disagi che i cittadini hanno quotidianamente per tutte le corse che saltano una volta sì, una volta no. E quindi insomma il problema è serio. Poi parliamo di cercare di aiutare le aree interne al popolamento, al servizio, ma se ci manca il trasporto pubblico locale, io credo che sia il servizio principale che i nostri cittadini devono avere per poter raggiungere il centro, il lavoro, la scuola, ecco. Insomma, l'ho fatta un po' lunga forse.
1: No, però è stata chiara, l'abbiamo interpretata proprio per sapere bene. Grazie al sindaco di Serra Ricò, Angela Negri, grazie anche al sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. Insomma, speriamo anche come Primo Canale naturalmente di darvi, che poi è darci, una mano fra tutti, insomma di tenere sempre i fari accesi per far sì che
3: Solo un chiarimento, ma non perché, ma devo farlo. È chiaro che il servizio scolastico per elementari e medie è in capo ai comuni. Quello, se AMT non lo fa più, ce lo facciamo noi come ce lo siamo sempre fatti. Io quando mi riferivo al trasporto scolastico mi riferivo alle superiori, all'università, certo. Cioè mi riferivo a qualcosa di diverso, nel senso che su quello noi non possiamo fare nulla, perché è un servizio di linea. E ai comuni è vietato fare la linea, perché è una prerogativa di città metropolitana.

0: americana e di conseguenza del contratto che ha in house con MIT. Quindi è chiaro che ci mancherebbe il servizio scolastico, lo so anch'io che MIT non lo farà più e noi ci stiamo già muovendo, e per i miei bimbi delle elementari e delle medie c'è la massima tranquillità. Mi preoccupo per quelli delle superiori, mi preoccupo per i ragazzi che vanno all'università, mi preoccupo per i pendolari.
1: Certo, è stato chiarissimo, certo, grazie.
2: Sì, è giusto.
1: Grazie ai due sindaci. Allora, abbiamo ancora 10 minuti, ci tenevo a parlare un po' di sicurezza, lo facciamo in maniera piuttosto breve, anche se ovviamente meriterebbe tutto il tempo del mondo. Francesca Ghio oggi, in un'intervista proprio al Primo Canale, il consigliere comunale Mesmecker del 5 Stelle ha parlato di taser e di CPR. Sul CPR ha detto, insomma, è una trappola, praticamente lo riassumo, del governo Meloni per mettere in difficoltà i comuni di centro-sinistra. Sul taser ha detto, siamo stati noi con il primo Conte a darlo alle forze dell'ordine, però non era stato all'epoca dato alla polizia locale, cosa che invece poi è stato allargato dal governo Meloni. Taser e CPR, la posizione vostra, non quella del comune, la vostra.
3: Io su questo personalmente, ma anche come partito, ma qui parlo con una quota molto personale, sono molto radicale, e quindi per me non dovrebbe neanche esistere uno strumento come il taser, come non dovrebbero esistere strumenti come i centri per i rimpatri. Quello che dovrebbe esistere è una consapevolezza, e qui un collegamento che ci tengo molto a fare, poi arrivo anche a spiegare il perché no a questo tipo di strumenti e per la visione del mondo che ho io, e mi ricollego ai 25 anni passati dal G8, un altro mondo è possibile, anzi è necessario sicuramente. Non è quello che stiamo vivendo oggi, quello che si proponeva 25 anni fa con le grandi manifestazioni di Genova. La spesa pubblica dello Stato italiano sulla scuola pubblica, quindi l'istruzione, è a livello di proprio spesa pubblica il più basso in Europa. Mi sono segnata qua alcuni dati: l'Irlanda investe il 12,3%, la Germania il 9,2%, la Grecia l'8,0%, in Italia siamo fermi al 7,3%, e anche l'investimento sul PIL negli ultimi 6 anni è sceso da 4,4.
1: La voglio interrompere solo per essere maleducato, ma abbiamo pochissimi minuti, dobbiamo fare un giro e mi interessa la sua posizione.
3: L'unico investimento sulla sicurezza per me e per noi come partito è quello sulla scuola pubblica, perché oggi l'unica cosa stratosferica che ha fatto il governo Meloni è pensare che i minorenni dai 14 ai 18 anni siano impunibili. Quindi l'educazione sesso-affettiva a scuola no, perché sono troppo piccoli i bambini per capirla alle superiori e andremo a violare la loro sfera di intimità, però sono imputabili, impunibili come se fossero degli adulti quando c'è da metterli all'interno dei carceri minorili. Quindi o una o l'altra. Secondo me l'unico investimento che questo paese deve fare a livello di sicurezza è quello della spesa dell'educazione pubblica, della scuola pubblica, dell'istruzione, e sapere che noi oggi stiamo continuando a investire in forme di repressione, di contenimento, di esclusione sociale, non fa altro che fermentare, con fermentazione intendo proprio la fermentazione batterica del problema.
1: Però le faccio una domanda, Silvia Salis lo sa, sta facendo una sorta di braccio di ferro che col Viminale, che ha detto appunto per noi, per firmare i patti per la sicurezza, questi sono due dei punti su cui non torniamo indietro e devono essere portati avanti.
3: Ma questo più
1: se,
3: che una cosa...
1: Se le dicesse, devo firmare questi patti per il bene di Genova, taser e CPR, lei cosa risponderebbe?
3: Assolutamente no, perché oltre a essere un ricatto e quindi non una proposta, ma non parlo della futura proposta qualora si verificasse della sindaca Salis, ma più quella di Roma, sicuramente non andremo a risolvere nessun tipo di problema con queste azioni, e lo stiamo dimostrando, perché basta riuscire a leggere la realtà. Quindi l'unico investimento che deve essere fatto a livello locale, quindi non più nazionale come dicevo prima, sulla sicurezza, è la sicurezza integrata, quindi quella dei presidi sociali, quella del controllo, quella della prevenzione, quella dell'educazione e quella dell'aggregazione. Io ho una delega che è politiche giovanili, e come delega uno degli aspetti più delicati quando si parla di sicurezza e nella fascia di età delle politiche giovanili è quello di creare dei luoghi di aggregazione, dei luoghi in cui i giovani, i ragazzi e le ragazze, di questo mi sto battendo perché cerco finanziamenti pubblici, privati, dove posso. Abbiamo appena vinto un bando proprio per la partecipazione giovanile come Comune di Genova, perché penso che sia una di quelle soluzioni della sicurezza integrata che possa fare la differenza, e quindi non la sicurezza,
1: Orlando,
3: di repressione.
1: Sì, allora, taser,

0: GDPR, sì o no?
1: Allora, assolutamente, sì. Ma il tema è che non lo diciamo poi solo noi, perché diciamo la sindaca si è chiaramente contraddetta a un certo punto rispetto alle idee iniziali sul fatto servono più rimpatri. Allora, servono più rimpatri, però poi non vogliamo i centri per il rimpatrio in città. Il braccio di ferro della con Piantedosi, col ministro che doveva essere qua e che chiaramente non è venuto perché è un muro contro muro, e se la sindaca e la sua giunta non perde occasione per lamentarsi col governo, incolpare il governo e far vedere di essere diverso e non in linea con il governo, perché quello è un tema ancora di campagna elettorale della sindaca Salis, è chiaro che o esce dalla campagna elettorale e la smette di litigare con la Meloni da lontano, oppure si trovano delle soluzioni per i cittadini.
0: Sicignani, patti per la sicurezza, tra l'altro anche molti esponenti del PD sarebbero d'accordo a firmarli.
2: Ma i patti per la sicurezza li abbiamo mandati al Ministero, a Piantedosi, al Ministero dell'Interno già da tempo. Ci sono stati restituiti con questa condizione dei taser e dei CPR, come non è stato fatto per nessun comune italiano. Cioè questa condizione stringente per la firma dei patti per la sicurezza è una strumentalizzazione di un problema molto grave, che è la sicurezza delle grandi città. Cioè Genova ha un problema di sicurezza tanto quanto lo hanno le altre grandi città, un problema di sicurezza che per lo più va ricondotto alle tematiche legate alle tossicodipendenze. L'amministrazione precedente non ha fatto nulla sulle tossicodipendenze, non le nominava neppure, e ha avuto un approccio ai temi della sicurezza unicamente in termini di telecamere e, come dire, approccio securitario. Peraltro non ha voluto neanche adottare il taser, perché i due taser sono stati acquistati, ma l'approvazione, l'autorizzazione all'uso non è stata mai data al Consiglio Comunale dell'amministrazione precedente, per cui non si capisce perché adesso noi lo dovremmo fare quando non lo hanno voluto fare loro. Quindi, ma non è questo il nostro approccio alla sicurezza, a parte che comunque sempre identificare il problema della sicurezza col problema immigrazione trovo che sia veramente fuorviante, molto propagandistico, molto banalizzante, molto riduttivo.
0: Però i numeri sono quelli, Sicignano.
2: Allora, una persona che lavora nel carcere di Marassi mi ha detto: i carceri sono lo specchio della società. Al nord ci sono molti più stranieri, al sud non ce ne sono quasi, perché in carcere ci finiscono i poveri. Allora, criminalizzare la povertà, anzi criminalizzare i poveri, lo trovo veramente una strumentalizzazione violentissima. Allora, noi dovremmo lavorare per diminuire la povertà con delle politiche sociali, e questo governo ha ridotto completamente i finanziamenti all'istruzione, come diceva la collega, alle politiche sociosanitarie, e appunto adesso vuole, come dire, fa un disegno di legge per punire i minorenni, no? Allora, questo è un approccio che in 4 anni non ha risolto il problema della sicurezza, se è così un'emergenza. Il problema della sicurezza si risolve attraverso un approccio integrato, illuminando le zone del centro storico, smettendola di fare questa propaganda terribile, no, che alimenta un senso di paura, un senso di incertezza. Dobbiamo parlare di queste tematiche, ma non dobbiamo parlare senza strumentalizzarle, lavorando sui presidi sociosanitari, coinvolgendo la regione perché restituisca i soldi che arrivano dal governo per quanto riguarda il tema tossicodipendenze, che è un tema enorme perché ci sono nuove droghe, siamo in una città di porto dove le droghe arrivano inevitabilmente, ed è questo su cui dobbiamo lavorare principalmente, appunto, la regione, perché la competenza di queste tematiche è regionale. Noi stiamo facendo quello che è di nostra competenza, come per esempio intensificare la presenza della polizia locale, che è molto presente in maniera, anche così stiamo dialogando moltissimo anche con il territorio, nel centro storico, in alcune zone di San Pier d'Arena, dove in effetti il problema c'è, nessuno sta negando che il problema ci sia. Io abito in centro storico, lo vedo quotidianamente. Ci sono alcune zone del centro storico dove il problema della sicurezza è un'emergenza, però ci stiamo lavorando con un approccio integrato da tanti punti di vista: commercio, sociale, tossicodipendenze, illuminazione.
0: Bevilacqua, siamo in chiusura, l'ultima battuta.
3: Allora, intanto ho sentito parlare di approccio temi sicurezza. L'unico approccio sui temi della sicurezza che è stato fatto da 14 mesi a questa parte è stato rincorrere il tema della sicurezza. L'abbiamo visto sul tema d'Arsena, dove il comune si è attivato solo dopo aver fatto un sopralluogo, grazie alla presidente Anna Orlando, che ha convocato la commissione dopo anche ripetute istanze da parte della mia parte politica, che aveva chiesto da tempo di fare un sopralluogo proprio in Darsena, Calata Vignoso e via.
0: Ma la domanda è: ci voleva un sopralluogo per vedere la situazione?
3: Questo sarebbe,
0: cioè, mi sembra ridicolo, posso dirlo?
3: Sembra ridicolo, eppure si è corsi ai ripari dopo aver

0: fatto quel sopralluogo dopo aver sentito le testimonianze dei cittadini, nonostante il fatto che i cittadini stessi continuassero a lamentare periodicamente quello che accadeva in Darsena e nel centro storico in generale. L'abbiamo visto poi con altre situazioni, la Val Varenna, dove dopo aver visto quelle immagini di quell'autobus preso a pietrate, poi da lì si è voluto mettere in campo una sorta di task force per andare a vedere le frequentazioni dei laghetti della Val Varenna, quindi lì un altro avere rincorso il tema sicurezza. Si parla di propaganda terribile, scusate, però stare ad ascoltare i cittadini, stare ad ascoltare quello che vivono e riportare anche con proposte concrete in consiglio comunale le loro necessità, non è fare propaganda, è senso concreto di fare amministrazione, questo per noi. Se voi invece poi la definite propaganda perché siete in difficoltà, è un altro paio di maniche. Taser, tre anni, noi siamo stati in carica 3 anni, avessimo proseguito con il mandato, io sono sicuro che avremmo portato a termine l'operazione Taser, che tra le altre cose ce l'ha il comune di Firenze, che non è di certo governato dal centrodestra. CPR, Roma, Milano, Torino non mi sembrano comuni governati dal centrodestra, eppure presente. Nel momento in cui il sindaco Silvia Salis dice servirebbero maggiori rimpatri, quindi alzando l'asticella verso Roma, verso il governo nazionale, per poi ritrattare, ora io capisco le ambizioni di tutti, quindi è meglio tamponare perché magari c'è una possibilità di essere candidati come premier a Roma. Però qui ci sta rimettendo la città, e sul tema sicurezza questo immobilismo, il minimizzare quello che accade, sta portando la città ad avere paura anche di uscire di sera. Io nel momento in cui vedo una persona anziana che non prende l'autobus alle 22 perché ha paura, timore di cosa può avvenire sui mezzi di trasporto, quando le ragazze hanno paura di uscire la sera e devono chiamare i parenti per poter essere raccompagnati a casa, questa non è cavalcare un fenomeno che in questo momento vive la città di Genova, questo è soltanto stare a confermare che ci sono dei problemi. I problemi si vanno ad affrontare anche con strumenti come il taser e anche con realtà come il CPR, per cui noi siamo assolutamente d'accordo, anzi noi sul taser abbiamo presentato una mozione per cui chiederemo, stiamo aspettando che venga calendarizzata questa mozione per poter riprendere quel percorso. Nel frattempo abbiamo iniziato una raccolta di firme che ha già visto centinaia e centinaia di cittadini genovesi venire a firmare ai nostri banchetti.
1: Non vediamo l'ora di discuterla, aggiungo solo un dato, tavolo della prefettura del 24 luglio, i primi 6 mesi del 25, i primi 6 mesi del 26, e nel 25 più 9% di reati.
0: Ok, un dato però lo aggiungo anche io, come mai il sindaco allora era sempre a chiamare in causa il governo, adesso il governo non viene più chiamato in causa, non va bene, però collega non va bene nel momento in cui se ci sono dei problemi è colpa del governo, se le situazioni migliorano invece è merito del comune, perché la sicurezza urbana che è competenza del comune non viene attuata da tempo. Poi comunque
2: questo è una falsità. Ma io non sono qua a difendere, questa è una falsità. Grazie di aver nominato la Darsena, perché sulla Darsena abbiamo presentato un documento condiviso peraltro tra maggioranza e minoranza, dove c'è una quantità di progettualità molto concrete sulla Darsena che verranno realizzate
0: nei settimane che avevamo sollevato anche noi. Però
2: tutte le volte che parlo di Darsena
0: sulla Darsena, proprio sulla Darsena, consiglio comunale in Darsena per chiedere ai cittadini se è vero o no quello che dice.
3: Da luglio del 25 che Bevi l'Acqua ha chiesto un sopralluogo in Darsena, gli è sempre stato negato, siamo riusciti a fare questo sopralluogo, la mattina e la sera prima la giunta ha messo uno squadrone per pulire, levare, arrivati la mattina in Darsena, era tutto perfetto,
2: progettualità molto importanti. Ci sarà una scuola per le professioni del mare.
3: Sì, ma anche telecamere.
2: Ci saranno centinaia
3: di telecamere. Ci sarà
2: la ristrutturazione del mercato di Piazza Statuto, che diventerà un polo di eccellenza per tutto quello che è, come dire, il food, no? Il cibo della città. Ci saranno sicuramente anche delle telecamere. Sì. Ci sarà Metellino. Ci saranno un'enormità di progetti. Ci sarà illuminazione. Ci sarà l'impianto di iniziative culturali e commerciali.
0: Scusate, però però non l'avete fatta voi, però collega,
2: quando descrivo le iniziative concrete che sono state messe in atto,
3: ma dagli altri, Laura, mette lì.

0: No.
1: A partire da poco non mi fate parlare.
0: No,
1: è sempre
0: perché,
1: così.
0: Perché le falsità non vanno dette, Angeli, perché tutti questi sono progetti Angeli. Che erano già partiti.
1: Ma cosa c'entra?
0: Allora non c'era questa esigenza di là della sopralluogo in Darsena.
1: E comunque se un progetto è già partito, è un progetto positivo.
0: Ce la urlano i cittadini.
1: Un'amministrazione che interrompe un progetto positivo è un'amministrazione che sbaglia. Se un progetto è vincente lo portiamo a compimento.
0: Benissimo, ma noi stiamo chiedendo
1: la responsabilità di portarlo a compimento.
0: Che cosa state facendo voi di risposta agli allarmi di sicurezza?
1: I progetti positivi che voi avete avviato in 8 anni di amministrazione, dove avete ricevuto una quantità di fondi dai PNRR e dai ristori del ponte che mai Genova ha ricevuto e mai Genova riceverà.
2: Non capiscono nulla a casa.
0: Direttore, non mi fanno parlare di sicurezza.
2: Stavamo chiudendo.
3: Ho aggiunto un dato che è quello che ha generato poi il caos, che è un dato della prefettura, quindi non di Francesca Ghio. Calo dei reati del 9%.
2: Ma sono arrivati questi dati?
0: Ma signori, ma se le persone hanno paura a denunciare e se non i numeri vanno
3: 25, io lo
0: signori, i numeri vanno letti.
3: Davanti a un tavolo della prefettura
0: vanno letti, Francesca.
3: Secondo me la cosa che è cambiata rispetto al 2025 è l'opposizione. Che questa opposizione è più brava a fare propaganda politica. Noi non eravamo così bravi a vendere le notizie e per quello la percezione della sicurezza e quindi dell'insicurezza sta cambiando.
2: Noi ci basiamo sui dati, il lavoro che è stato fatto in precedenza, i dati parlano, non i dati.
0: Nessuno si è chiesto come mai ce n'è meno. Non viene in mente che forse le persone non denunciano neanche più.
1: Assolutamente, questo è sbagliato. Genova è una delle città dove si denuncia di più, questo è un dato di fatto.
0: Ma si parla di fronte ai dati, sicuramente ci sono delle zone della città
1: dove non è percezione di insicurezza ma è insicurezza. Su questo voglio dire, non sarebbe un insulto all'intelligenza dei cittadini negare questa cosa.
2: 10 secondi devo chiudere, mi sgridano. 10 secondi.
4: Si parla tanto di percezione, poi alla fine i dati possono essere poi forniti. Io devo ancora vederli questi dati della prefettura, tra l'altro.
2: Sì, perché so che il sindaco si era lamentato che non ci fossero in quella riunione della prefettura, a meno. Questo...
3: Io leggo un articolo, il sindaco si era lamentato
2: della mancanza di dati di prefettura, poi non lo so.
4: Ma il sindaco si era anche lamentato che da Roma non arrivavano risorse né tipo agenti di polizia piuttosto che personale del corpo dei carabinieri, cosa non vera perché poi alla fine Roma, il governo ha lavorato e quindi sono arrivati gli agenti della polizia di Stato, carabinieri, però per ogni cosa era sempre colpa di Roma, quindi era sempre colpa del governo Meloni, era sempre colpa di tutti. Nel momento in cui abbiamo letto di questi dati che io non ho visto.
2: Però faccio solo una cosa. È arrivata una nota della prefettura venerdì pomeriggio, mancavano i dati. C'era scritto che erano migliorati rispetto al 2025, quello che è, nel primo semestre, però mancavano i dati.
4: Però la cosa bella è che la prefettura, che comunque è la rappresentanza del governo, in questo momento dovrebbe essere preso rispetto a un tema magari di pubblica sicurezza. Quando io parlo invece di sicurezza urbana, quindi le azioni del comune, a sinistra tacciono, non hanno argomenti
2: ne
4: se
2: parleremo
4: non spostare rispetto
2: grazie a tutti
4: cose
2: per
4: che sono state fatte prima.
2: Stati con noi, il programma politico torna presto.

0: Viene.
1: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile.

0: continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Carey Building rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato, ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa largo, un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì con temperature

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, un'edizione estiva, insomma tanti temi che sono caldi, caldissimi in questi giorni. Ovviamente tiene banco l'aumento della Tari nel comune di Genova e nei comuni della città metropolitana. Tra poco sentiremo anche i pareri di alcuni sindaci della nostra provincia che parleranno proprio del comune della città metropolitana naturalmente e di Genova, che ci racconteranno le loro difficoltà proprio grazie per colpa anzi di questo aumento che è stato appunto proposto e martedì passerà in consiglio comunale. Buonasera Francesca Ghio.
1: Buonasera.
0: E bentrovata. Buonasera anche a Laura Sicignano.
2: Buonasera
0: e bentrovata. Buonasera Anna Orlando.
3: Buonasera.
0: Ed Alessio Bevilacqua.
4: Buonasera.
0: Allora, il tema principale, diceva

0: L'aumento dell'Atari, parleremo anche naturalmente di AMT, che ovviamente è arrivata l'estate. Oggi tra l'altro è entrato in vigore la seconda parte degli aumenti, dei tagli, scusate, delle corse estive, quindi insomma altre riduzioni, ma c'è grande attesa e anche perplessità su quello che sarà poi la ripresa di settembre, perché ancora non c'è un piano per quanto riguarda appunto le corse e il piano di riordino dell'azienda di settembre. Poi parleremo naturalmente anche dell'emergenza sicurezza. C'è un'emergenza sicurezza sì o no? Lo chiederemo ai nostri ospiti, e anche del braccio di ferro tra il comune di Genova e il Viminale, e parleremo anche dei patti naturalmente per la sicurezza. Francesca Ghio, insomma, questa Tari aumentata, forse qualcuno dice un po' troppo all'improvviso, anzi tutti dicono così.
1: Beh, sicuramente non è una percezione immaginata, ma è un dato reale, perché quando abbiamo i dati alla mano, ecco, poi la propaganda politica lascia il tempo che trova, invece bisogna affrontare questi dati. Però sarebbe altrettanto sciocco non vedere il percorso che ha portato ad avere oggi questi dati. Poi il mio partito sull'approccio al ciclo dei rifiuti è sempre stato molto chiaro, molto coerente con quelle che sono le linee nazionali del partito, e anche a livello regionale, e poi è ricaduta a livello locale, e l'abbiamo visto negli scorsi mesi. Abbiamo anche fatto un intervento durante l'ultima commissione consiliare, perché non scappiamo certamente dal dibattito. Ecco, sicuramente il dato che riporto è l'allineamento che c'è stato negli ultimi 8 anni tra comune e regione, e non essere riusciti a portare a termine quello che è un impianto, quello che oggi si reclama, e quindi sulla soluzione proposta principalmente dal centrodestra, è quella del termovalorizzatore, che però di fatto in questi 8 anni di allineamento comune-regione non si è portato a termine. Non si è portato a termine neanche la parte di TMB, e oggi questa ricaduta noi la sentiamo. Sicuramente, come è stato anche detto dal vice sindaco che ha introdotto la commissione settimana scorsa, una commissione che poi è andata avanti, pensavo peggio, però ci siamo fermati alle 9 di sera, che proseguirà poi con la discussione domani in aula durante il Consiglio Comunale, c'è stata una scusa, e secondo me è anche bello quando la parte politica ammette di aver in qualche modo sbagliato nella parte di comunicazione, quindi di confronto con le parti sindacali. Questo secondo me fa onore, perché il vice sindaco che è diventato, la destra lo descrive un po' come il parafulmine, perché poi quel giorno in particolare è stato presente dalla mattina fino alle 9 di sera in commissione a rispondere, e sicuramente c'è stato un approccio comunicativo che va migliorato. Questo
0: Orlando, insomma, le scuse di Terrile bastano?
2: Scusi, di Terrile, diciamo, noi abbiamo grande stima di Terrile, certamente le scuse non fanno altro che confermare quello che è un atteggiamento che noi lamentiamo fin dall'inizio, che è quello del non confronto, ma soprattutto questo paradosso dell'aver impostato tutta la campagna elettorale e l'approccio dei temi in consiglio comunale dicendo che c'è un ascolto del territorio, c'è un confronto con le categorie, c'è un confronto con i consumatori, eccetera, e poi quando siamo di fronte ai temi importanti e veramente caldi, quindi diciamo al di là della retorica, poi questo confronto non c'è. Sulla Tari c'è stato un episodio, diciamo, emblematico, non c'è stato ascolto né delle associazioni di categoria, cioè tutti quelli che tutelano i lavoratori del commercio, e questo è gravissimo, perché l'impatto sulle tasse della spazzatura, per dirla in termini di quotidianità vissuta da tutti, hanno un impatto non solo sui cittadini, sui singoli privati, ma anche sulle attività. E c'è stata una nota molto molto severa di tutte le associazioni di categoria del commercio, che di solito, diciamo, prendono delle parti, delle posizioni anche diverse, perché hanno delle impostazioni politiche diverse, eppure tutti schierati a denunciare questo assoluta mancanza di confronto. Quindi è un episodio che non è il solo, questa volta è emerso in maniera lampante, però è anche i sindacati, cioè non c'è stato sulla TARI, quindi sul tema macroscopico della spazzatura che ogni cittadino vede ogni giorno, lo constata ogni giorno per il servizio che non è a sufficienza e paradossalmente un servizio che è diminuito nella performance aumenta come tassa nei cittadini.

0: non c'è stato coinvolgimento delle associazioni, non c'è si lamentano i sindacati, tutti i sindacati, anche CGIL, cioè un sindacato vicino al governo attuale cittadino, si è lamentato con appunto la giunta e i consumatori, quindi diciamo proprio dire, come dire, tutti, e quindi noi non possiamo altro che, ma non dico cavalcare politicamente perché devo dire ci interessa abbastanza poco, ci interessa portare a diciamo a compimento un'azione che sia di maggiore tutela per i cittadini.
1: Prima di sentire Bevilacqua e Sicignano vi faccio invece sentire quello che ha detto oggi il presidente di Confcommercio Cavo e anche un piccolo riassunto della situazione in questo momento legata proprio all'aumento della Tari.
2: Già oggi per la Tari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti del cliente e nei confronti dei turisti.
2: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
3: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
1: Intanto saluto anche Paolo Ferralasco, che è presidente di Ristoratori FIPE Confcommercio Genova. Ben trovato anche a lei.
4: Buonasera a tutti.
1: E allora tra poco arriviamo anche da lei, prima finisco solo il giro del tavolo. Sicignano.
5: Allora, sicuramente c'è stata una gestione, come dire, non del tutto lineare della comunicazione, della partecipazione, questo lo ammettiamo assolutamente, però bisogna anche domandarsi da cosa nasce questo aumento della Tari e come lo stiamo gestendo. Allora, intanto ricordiamo che negli ultimi 8 anni la Tari è aumentata del 31,7%, quindi non è una novità questa, e non è una novità neanche a livello nazionale, perché sta aumentando la Tari in moltissime grandi città italiane. Quindi perché aumenta la Tari? Non è un capriccio stravagante di questa amministrazione, e non abbiamo nessun interesse, nessuna amministrazione ha un interesse ad aumentare le tasse. Quindi perché nasce? Perché è necessario un adeguamento del contratto dei lavoratori di Amio, e credo che nessuna amministrazione come dire, possa essere contraria a un adeguamento contrattuale dei lavoratori, specialmente in questo settore così difficile. Aumenta il costo del carburante, questo diciamo è sotto gli occhi di tutti, e ci sono anche, come dire, degli aumenti che sono stati fatti, guarda caso, nel 2024, nel 24 e nel 25, che non erano adeguati a coprire il costo del servizio. Perché la Tari cos'è? La Tari è una tassa che serve a coprire integralmente il costo del servizio. Questa non è una scelta arbitraria del Comune di Genova, ma è una regola a cui il Comune di Genova si deve adeguare assolutamente. Cioè la Tari deve coprire integralmente il costo del servizio. Questo non è stato fatto correttamente nel 24 e nel 25, c'è stato un aumento della Tari ma ridotto, e adesso quindi il Comune di Genova è costretto a recuperare i mancati aumenti dei 2 anni precedenti. Inoltre diciamo che il Comune cosa ha fatto di fronte a questa necessità che qualsiasi altra amministrazione purtroppo avrebbe dovuto gestire nella stessa maniera? Ha deciso di investire una cifra importante del proprio bilancio, 1 milione di euro, per, come dire, mitigare questi punti percentuali, perché in realtà l'aumento sarebbe dovuto essere del 6,7%, invece noi l'abbiamo ridotto del 5%, è tantissimo, ma abbiamo fatto quello che era possibile, in modo da dare un bonus alle famiglie, come dire, più fragili, da aiutare soggetti in difficoltà, un bonus che peraltro è cumulabile con altri bonus. Quindi

0: Il comune, con questo investimento preso anche dalla tassa di soggiorno, ha cercato di mitigare l'effetto. Poi ricordiamo che c'è un grosso problema anche a Scarpino, cioè Scarpino è stata fatta una valutazione da una società indipendente che ha valutato che i costi per la chiusura degli impianti Scarpino 1, Scarpino 2 sono molto più alti di quello che si pensava prima, e quindi è un investimento che il comune dovrà fare nei prossimi anni, un investimento elevatissimo, supera i 100 milioni di euro nei prossimi decenni, e quindi purtroppo questi sono costi che ricadono sulle tasse dei cittadini. Ma ripeto, non è una volontà del comune, è una necessità imposta da un'agenzia internazionale, e sarei veramente curiosa di vedere, di sapere come qualsiasi altra amministrazione avrebbe potuto gestire questa gravissima difficoltà.
1: Bevi l'acqua.
2: Ma intanto fa piacere che due esponenti della coalizione di centrosinistra abbiano confermato un metodo discutibile per quanto riguarda una partecipazione e una condivisione che non c'è stata con le principali categorie del commercio, con i sindacati, con le varie associazioni anche di piccoli proprietari. Quindi è stato detto, è stata portata in fretta e furia questa delibera. Tra le altre cose, io faccio un passo indietro, arrivado a ripercorrere quella che è stata la commissione, dove alla fine le varie associazioni del commercio hanno abbandonato l'aula. Quindi anche per è un segnale indicativo molto importante rispetto a un tema che non ha visto alcun tipo di condivisione con loro. Poi su questo bisogna anche andare a vedere lo stato attuale, va benissimo, nessun problema, lo condividiamo. Però andiamo a vedere anche quello che dovrà essere il futuro. Quindi in un momento dove dopo 14 mesi di questa amministrazione non si ha un'idea, o quantomeno non si ha un'unità di idee da parte del campo largo su quello che deve essere il ciclo dei rifiuti, la chiusura del ciclo dei rifiuti, questo andrà a impattare su quello che diceva prima la collega anche per quanto riguarda gli anni prossimi, gli anni che verranno. Su questo noi abbiamo chiesto di prendere una posizione all'amministrazione, che comunque governando la città è necessario che prenda, si assuma le responsabilità di governo e che dica cosa vuol fare. Capisco anche che essendo il campo largo che vede al proprio interno delle compagini politiche distanti tra di loro, porta questo a non assumersi una responsabilità che invece è dovuta ai cittadini, quei cittadini che invece vedranno un aumento dell'imposta della Tari. Si può dire che non si è volenterosi nell'aumentare le tasse, ma da 14 mesi a questa parte non abbiamo soltanto la Tari, abbiamo la Tari, abbiamo l'IRPEF, la tassa di soggiorno, addirittura l'ingresso ai civici musei, la bigliettazione, la tariffa di nuovo reintrodotta per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Quindi da 14 mesi a questa parte c'è un abbonamento da parte di questa amministrazione nel voler aumentare le tasse, perché altrimenti non si spiega tutto quello che stiamo vivendo.
1: Ferralasco, prima di chiedere naturalmente la sua opinione, le faccio vedere quello che è un servizio che abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi, che riguarda proprio un locale, il titolare di un locale, che ci racconta così la sua esperienza, così poi chiedo anche a lei un suo commento.
3: Sono 140 metri quadrati.
4: In interno?
3: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
4: Quanto paghi oggi di Tari?
3: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
4: Per l'interno?
3: Per l'interno più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
4: 5,7%, quasi 6%.
3: Quindi siamo sui finiti sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
4: Accidenti, è una bella mazzata.
3: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
4: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
3: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
4: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
3: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
4: Dici ci vuole un servizio adeguato?
3: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
4: Piazzi all'angolo
3: e poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio Tari.
4: I cartoni ve li ritirano?
3: I cartoni li ritirano, però

0: alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
1: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
0: No, che bisogna, è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
2: Ferralasco, insomma, ci si rivede un po' nelle parole di questo ristoratore o comunque un titolare di un locale.
3: Assolutamente sì. Devo fare una breve digressione perché abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita. Ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori, sicuramente noi come categoria possiamo fare meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare. Sappiamo benissimo, guardate signori, che è per noi un punto cardine questo, sappiamo perfettamente che la raccolta differenziata sia una priorità urgente, anzi urgentissima. E sappiamo che Genova è ben sotto alla soglia minima di quota di differenziato. Ma la complessità della nostra città, ed è quello che avremmo potuto dire, sarebbe stato il contributo che avremmo dato nel colloquio, nello scambio, e se fossimo stati coinvolti nel processo decisionale per l'aumento della tariffa, le grandi criticità della nostra città devono essere gestite unendo le forze, perché noi siamo, come confederazione, rappresentanti di un tessuto economico molto importante, che deve avere appunto un ruolo nella gestione di questo tema, ruolo che è dato dalla conoscenza delle necessità delle nostre imprese e del territorio soprattutto, perché ogni comparto ha le proprie criticità e ogni zona della città ha le proprie criticità. Quindi per problemi complessi necessitano soluzioni complesse ed il comune da solo e probabilmente anche l'ANI da sola non sono in grado di raggiungere questi obiettivi. Ed è per questo che abbiamo chiesto a gran voce l'apertura di un tavolo tecnico permanente con Comune ed Amio. Perché le imprese possano partecipare concretamente alla definizione delle scelte organizzative, anche monitorando il rispetto degli standard di servizio. Perché sul tema le nostre imprese sono in reale difficoltà. La Tari è diventata, e lo diceva l'esempio del collega che avete citato poc'anzi, è un esempio lampante, è diventata una tassa che si dirige verso la soglia di insostenibilità, arrivando in alcuni casi ad incidere sul bilancio come un affitto. È di questo che siamo preoccupati.
2: Certo, Ghio, insomma,
3: Ed
2: è
3: è
2: un
3: per
2: grido d'allarme
1: questo.
2: quello che arriva dai ristoratori, ma poi anche da altri, ovviamente altre categorie. Stasera
1: Penso
2: parliamo di
1: che
2: loro, ma.
1: sia molto bello avere il coraggio di ascoltare, quindi prendo quanto detto da Ferralasco come un invito, quindi quello dell'ascolto, il tavolo di confronto, perché è molto bello il concetto di riuscire a interagire col territorio e farsi anche aiutare laddove è il territorio e le singole attività che poi hanno la dimensione del problema della quotidianità. Ora sulla frase di Bevilacqua, ma non voglio andare assolutamente la percezione che sicuramente l'opposizione ha in quanto opposizione, però sui 14 mesi di mandato, solo come aumento di tasse, beh, è un dato di fatto, però c'è anche una responsabilità, lo diceva perfettamente prima la collega Sicignano, cioè abbiamo trovato una situazione dove le strade erano due, continuare a fingere che si potessero avere dei servizi gratuiti oppure affrontare la realtà, e la realtà prevede delle responsabilità. Sulla parte di comunicazione, l'abbiamo già detto tutti e siamo tutti e tutte d'accordo, compreso i cittadini e le cittadine di Genova, sicuramente c'è da migliorare e vedere quel confronto, quel dialogo non come un qualcosa che deve spaventare perché c'è la critica, ma come un supporto e un aiuto che deve esserci da parte del territorio ed è lì che

0: si riesce davvero a creare delle politiche che non sono propagande elettorali, ma sulla coprogettazione di una città. Alcuni assessori in giunta, io vedo che questa linea ce l'hanno un pochino più di natura e quindi riescono a mandare avanti delle politiche coprogettando, altri assessori stanno imparando.
1: Orlando, vi prego di essere brevi perché sennò non riusciamo a fare il giro completo e voglio ancora chiedere una cosa a Ferralasco.
2: Sì, sì, speriamo che imparino tutti velocemente, quindi l'invito di Francesca Ghio io lo amplifico. C'è un altro tema che riguarda la Tari e che secondo me dà l'idea di come si sia lavorato davvero male, cioè il fatto di andare ad attingere dalla tassa di soggiorno per andare a coprire questa spesa. Ora, non è tecnicamente uno lo può anche fare, ma capite bene che questo nella logica vorrebbe dire che chi paga, i turisti che pagano in sostanza una tassa per il fatto di stare qui, dovranno con questi soldi che il comune mette da parte, dovranno ricevere un domani un servizio migliore. E allora il decoro e il non decoro che la Rumenta abbandonata crea evidentemente è un aspetto che è direttamente collegato con quello che può essere l'interesse della tassa di soggiorno, ma qui stiamo parlando di un servizio, non stiamo parlando solo ed esclusivamente di decoro. Quindi il fatto di andare a toccare questo tesoretto, perché poi negli anni, in questi anni c'è stata una crescita, un aumento del turismo notevolissimo e quindi la tassa di soggiorno è davvero un bacino importante, ma sono tutti lì, ogni assessorato e ogni settore della città a cercare di prendere dalla tassa di soggiorno, che nasce ovviamente, dovrebbe tornare da dove arriva per migliorare quel comparto, quindi turismo, cultura, cioè arrivare a dover grattare lì il barile per la spazzatura.
1: Diciamo. Ma il bilancio era così, il discorso Amio va bene, c'è tutto un mondo a parte, però il bilancio del comune era così messo male da dover grattare, come dice Orlando?
3: Ma allora, il bilancio del comune, facciamo un altro passo indietro, perché subito dopo l'insediamento del centrosinistra si è parlato di buchi di bilancio. Poi quando abbiamo fatto quella famosa riunione, quel famoso consiglio comunale, dove poi siamo andati a vedere com'era la situazione dei conti, quel famoso buco di bilancio da 50 milioni non c'era, quindi già lì la prima inesattezza, chiamiamola inesattezza, non chiamiamola bugia, inesattezza da parte del centrosinistra rispetto a quello che era il bilancio, e poi alla fine è emersa, e col tempo emergerà sempre tutto rispetto ai conti. Perché poi, parlando di bilancio, è inutile che si venga a dire, quindi qui è una controrisposta che io do, non è che ci sia una voglia, c'è una necessità. Attenzione, perché alle volte la necessità nasconde dietro un'ideologia. Quindi quando si parla sul futuro, la chiusura del ciclo dei rifiuti, c'è un'ideologia davanti che non permette a questa amministrazione di poter andare compatta rispetto a questo tema. Quando parliamo della tassa di imbarco c'è un'ideologia dietro, così come abbiamo visto anche per altre cose, tra cui anche la reintroduzione della bigliettazione per quanto riguardava le tariffe di AMT, poi tutto il tema legato anche alle opere che potevano essere connesse sulla mobilità. Abbiamo visto che l'ideologia l'ha fatta da padrona, quindi l'approccio di questa amministrazione è stato prima ideologico rispetto a che essere amministrativo, e poi andando avanti ha dovuto anche rincorrere per poter mettere delle pezze davanti a quelle scelte ideologiche che hanno portato la città a essere quella che è adesso.
1: Sicignano, sono scelte ideologiche, come diceva Bevilacqua?
4: No, a volte si dà l'etichetta di ideologia con un evidente disprezzo a quelli che sono dei valori. Voglio dire, questa amministrazione ha dichiarato fin da subito in maniera molto esplicita quali sono i nostri valori, e francamente etichettarli con disprezzo come ideologia è un po' surreale. E mi domando, non ho interrotto nessuno, gradirei concludere. Giusto. E mi domando quale ideologia ci sia dietro alla spesa di 30 milioni di euro per un progetto di cassonetti intelligenti che è stato, come dire, avviato dalla precedente amministrazione e realizzato solo in parte, perché con 30 milioni di euro si sono acquistati circa un quinto dei cassonetti previsti, che non sono mai entrati poi in funzione, cioè dei cassonetti che prevedevano una ristrutturazione totale di tutta la macchina, no, della raccolta rifiuti, che non è stata fatta. Quindi 30 milioni di euro che potevano essere investiti per migliorare la macchina generale di Amio e che invece sono stati buttati via. Quindi quale ideologia c'era dietro questa operazione così di grandissimo successo?
2: È la differenza tra avere una visione e organizzarsi per il futuro e tappare.

0: cullare, se posso dire.
1: Per Anasco, così la lasciamo andare, ha qui davanti quattro consiglieri comunali che in qualche modo, che si voglia oppure no, decidono, comunque contribuiscono alle decisioni finali. L'appello prima l'era già fatto, comunque il suo auspicio, dovesse farne proprio quello di chiusura, cioè ci saluta come? Con quale auspicio, con quale speranza?
2: No, gli saluto perché sono tutte persone che rispetto molto e di cui io stima, ma non con un auspicio, con delle richieste come associazione, ovvero noi siamo per una tariffa puntuale, una tariffazione puntuale, ma sappiamo che questo è un punto di arrivo al quale ancora non possiamo tanto ambire. Ma allora siamo per un sistema premiante. Chi meno sporca e chi meglio differenzia, meno deve pagare. Di conseguenza, concretamente, chiediamo un'altra cosa molto importante, e qua si parla di tari per le imprese, di rivedere la rateizzazione, da quarta portarla a 6 rate, richiedendo il saldo il 31 di dicembre per avere un pochino più di respiro. E anche noi siamo contrari all'impiego del 40% delle risorse dell'imposta di soggiorno. E qua invece c'è una speranza, e la speranza è che l'amministrazione prenda effettivamente una posizione forte per la definitiva chiusura del ciclo dei rifiuti, perché, come abbiamo sentito in commissione dal vice sindaco Terrile, finché non si risolverà questo nodo importantissimo, saremmo sempre ogni 2 anni a discutere animatamente sull'aumento di una tariffazione, di una tassa che, siamo tutti d'accordo, non può crescere ancora.
1: L'ultima battuta, me lo dica veramente in 10 secondi, quanti colleghi fanno davvero la differenziata? Perché anche il presidente dell'AMIO ha detto che i genovesi sono ancora troppo indisciplinati, anche personalmente, ma penso un po' che capiti a tutti di vedere, insomma, titolari di esercizi che non fanno in maniera netta, cioè si vede proprio a occhio nudo che non la fanno, poi buttano tutto in un bidone qualsiasi. Lei dice chi la fa è giusto che venga premiato, e chi non la fa deve pagare di più. Almeno quello, si arrivi a quello.
2: Assolutamente, ma non è vero che non la fanno male, perché comunque il vetro, la plastica, la carta, l'umido e l'indifferenziato, tutti hanno ben coscienza che devono essere divise, ok? Poi ci sono assolutamente, vengono ad inserirsi tutte le criticità di cui sopra abbiamo parlato, che rendono difficile la cosa, però si fa, da parte nostra sarà un grosso impegno far sì che i nostri associati abbiano questo principio ben chiaro in testa.
1: Grazie Ferrarasco e buon lavoro.
2: Grazie a voi tutti, buon lavoro.
1: Noi ci fermiamo solo qualche istante e torniamo subito. Ancora al programma politico di Primo Canale in questo lunedì sera piuttosto caldo, perché sono tantissime le notizie che arrivano anche di giornata, con i 5 consiglieri del Partito Democratico che hanno disertato la riunione convocata dalla capogruppo proprio Martina Caputo per parlare della Tari, quindi dell'aumento della Tari e come muoversi nella giornata di martedì proprio durante il Consiglio Comunale. C'è stata una fronda all'interno del Partito Democratico che ha quindi portato 5 consiglieri a disertare per polemica contro la guida del partito, e quindi, insomma, questo è un ulteriore passaggio, cara Francesca Ghio, insomma, all'interno della maggioranza. Non vi interessa in qualche modo, però, insomma, se non altro come osservatori esterni, fino a un certo punto esterni, comunque è normale ed è giusto che vi diate un'occhiata anche a questo, o no?
3: Sì. No, io una delle poche regole che ho imparato nel partito è quella di non entrare negli affari dei partiti altrui, e quindi rispetto, non ho ancora letto nessun comunicato perché ero qua in Primo Canale, e prenderò atto la volta uscita, però ecco, non commento.
1: Allora, vado a salutare intanto il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, ben trovato sindaco e buonasera.
4: Salve, buonasera.
1: Allora, insomma, non so se ha già sentito un po' in studio, si sta dibattendo su questo aumento della

0: Atari, ovviamente ne abbiamo già parlato anche la settimana scorsa, ci fa un po' un riassunto. Lei è stato molto categorico, anche perché ha spiegato che rispetto, intanto deve spiegare ai suoi cittadini il perché di questo aumento, e già questo non è facile. Ovviamente i piccoli comuni non hanno altri introiti dove pescare per ridurre questo aumento, quindi è tutto a carico dei residenti, e quindi insomma voi andate un po' in difficoltà. Ci racconta come stanno le cose?
1: Ma guardi, la cosa, allora, come le dicevo la scorsa volta, non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Ali, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto il rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham. Non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco, e questa cosa qua a noi non sta bene.
0: Io, insomma, c'è poco da dire, immagino.
2: C'è poco da dire, c'è da ascoltare, quindi recepiamo, e sicuramente il lavoro gestito, io parlavamo prima, sono anche in città metropolitana, quindi vedo tutto l'apparato, la macchina complessa che c'è dietro a uffici e parte politica di città metropolitana. Ci sono delle mediazioni diverse rispetto al livello comunale, però sicuramente la posizione di un sindaco di un comune piccolo che poi non ha gli strumenti per spiegare è una posizione difficile, quindi prendiamo atto anche di questa denuncia.
0: Orlando?
3: Basta poi passare dalle parole ai fatti, e sono sicura che Francesca Ghio, che tra l'altro è anche paladina di alcuni valori, vogliamo chiamarli così e non vogliamo chiamarli ideologie, che chiaramente si scontrano con valori di altri membri altri partiti della maggioranza, e qui andiamo a toccare probabilmente la difficoltà, l'imbarazzo, la mala gestione di tutto questo tema è dovuto proprio al fatto, cioè la ragione vera è che perché non c'è un accordo interno. E allora è questo in particolare sulla fine del ciclo dei rifiuti, cioè ci sono delle idee molto diverse sul termovalorizzatore, sull'impianto comunque che deve portare in un futuro il più prossimo possibile a risolvere quei problemi che sono quelli che causano i costi oggi. Allora il vero tema è questo, è di un non accordo, di una non visione condivisa di chi

0: sta governando, e quindi la conseguenza è questa maldestra, diciamo, come dire, presa di questa azione maldestra di non condivisione. Se non c'è la condivisione all'interno di chi governa, probabilmente è più difficile anche andare in esterno, no?
1: Beltrami, dalle sue parti c'è lo spazio per un termovalorizzatore?
2: Allora, è un argomento troppo complicato.
1: È una battuta,
2: tanto...
1: però.
2: No, ma ci mancherebbe, guardi, le dico, ormai ahimè sono solo 16 anni che faccio il sindaco, quindi diciamo un po' di esperienza e un po' di argomento trattato lo conosco. Io credo che l'individuazione di sé si va in quella direzione, perché vede, io l'altro giorno discutevo con un signore sul termovalorizzatore sì oppure no, e la cosa un po' a me faceva sorridere, perché è chiaro che vorremmo tutti il mondo perfetto dove non c'è da smaltire niente. Ritorniamo, io ho 58 anni, quando ero ragazzino a Toriglia andavo a comprare il latte con la bottiglia, quindi non stiamo parlando di 100 anni fa, ma stiamo parlando di 50 anni fa, l'acqua si beveva quella del rubinetto e così via, tutto il resto, addirittura le caramelle le compravi a letto. È che il mondo è cambiato, quindi piace a tutti pensare che non produciamo più rifiuti, piace a tutti pensare che non c'è più plastica, che non c'è più niente da smaltire, cioè tutta questa roba qua ce la continuiamo a raccontare, ma sarebbe bellissimo, ci mancherebbe. Io magari ai miei figli fatico un po' a spiegargliela, ma io mi riadatto nell'arco di mezza giornata. Il problema è che i rifiuti ci sono, e quindi i rifiuti in qualche modo bisogna smaltirli. Se non chiudiamo il ciclo dei rifiuti, e la chiusura del ciclo dei rifiuti purtroppo, ahimè, va posizionato, se si vuole realizzare il termovalorizzatore, laddove ci sono le infrastrutture logistiche, laddove c'è la maggior parte dei rifiuti, perché a me a volte fa sorridere che il termovalorizzatore inquina. Poi però per anni, quindi per 50 anni, siamo andati a portare i rifiuti a Scarpino con dei mezzi che facevano i 3 a litro, con dei camion euro zero, e quello non era inquinamento. Io capisco che è un argomento difficile e capisco che è una cosa che disturba la sensibilità di molti, però qualcosa bisogna fare. E se non si fa niente, questo è il primo aumento della TARI, ma ce ne saranno altri, perché oggi comunque i rifiuti della provincia di Genova vanno fuori regione, addirittura per altre città vanno fuori nazione. Secondo me questa è, dal mio punto di vista, una cosa sbagliata.
1: Senta, sindaco, visto che sono al telefono, in collegamento con lei, un argomento lo cambiamo fino a un certo punto, però sia breve perché dobbiamo cambiare anche altri argomenti. AMT, lei l'altro giorno diceva, insomma, siamo ormai ad agosto praticamente, quindi tra un mese purtroppo o poco più, insomma, si rientra al lavoro, quindi si rientra con i ritmi di settembre, con le scuole che riaprono, insomma, fa male anche a dirlo, però è così, purtroppo va tutto velocissimo. E lei diceva, sono preoccupato perché non vedo ancora un piano per settembre.
2: Glielo dico già, partirà brevissimo una lettera di nuovo di parecchi sindaci, di parecchie vallate dell'entroterra, perché noi non ci vogliamo trovare come con il PEF alla vigilia dell'orario invernale, con dei tagli sul servizio dell'entroterra che per noi vorrebbero dire la morte dell'entroterra. Io, è una cosa che anche questa, non possiamo permetterci di arrivare, ormai l'invernale parte alla prima settimana di settembre, siamo alla fine di luglio, quando lo vogliamo discutere il servizio? A Ferragosto? Cioè, questa cosa qua di nuovo è una pazzia, cioè... Questa cosa, io capisco tutto, capiamo, non è che non capiamo le problematiche di AMT, veramente, ora insomma saremo scellerati, poi insomma io ho anche un po' di esperienza, ho fatto anche 5 anni in consiglio di amministrazione di ATP, che era l'ex Torbano, ho fatto anche presidente, quindi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, lo conosco, però anche di quello non ne discutiamo? Anche quello arriva a un certo punto, si tagliano quei servizi, si tagliano quelle linee. Io oggi non sono in grado di dire ai miei studenti se i pullman per andare a scuola ci saranno, in quali orari, come ci saranno, ma non può funzionare così, perché poi è inutile che tutti quanti nell'entroterra ci diano da fare per far tornare le persone all'entroterra. Inauguriamo degli asili, l'avete testimoniato, è stato un successone, stiamo crescendo, l'anno scorso a settembre abbiamo aperto 40 bambini iscritti e

0: quest'anno saranno molti di più. Le avevo preannunciato 11 famiglie che sono trasferite a Toriglia da quando ci siamo visti all'inaugurazione ad oggi. Altre 3 famiglie sono venute a abitare a Toriglia e hanno acquistato casa con bambini. Ma poi a questi cosa gli dico? Che poi non ci sarà più il pullman per andare a Genova a scuola? Che non ci sarà più il pullman per andare a lavorare? È finita, eh? Cioè, purtroppo il trasporto pubblico è una cosa che è essenziale, soprattutto nell'entroterra come da noi, che non c'è la ferrovia. Noi abbiamo solo quello, eh? Abbiamo solo trasporto su gomma. Quindi è un argomento troppo delicato e non è un argomento che si può trattare in una settimana. È un argomento che va affrontato, trattato e vanno ascoltati i territori.
1: Insomma, niente da dire, penso, Siciliano, no? Insomma, dalle parole del sindaco...
2: I sindaci poi dei piccoli comuni fanno un'enorme fatica e hanno una responsabilità grandissima verso le loro comunità e sicuramente, come dire, la geografia della nostra regione è estremamente complessa anche per aprire impianti, no? Impianti grossi come quello che si può prevedere, che da tanti decenni si discute per la chiusura del ciclo dei rifiuti, che è uno dei motivi per cui la Tari appunto sta aumentando, lo voglio sottolineare, non da oggi, perché negli 8 anni precedenti è aumentata complessivamente più del 31,7%, quindi non è una novità. Quindi però c'è quello che si chiama, no, effetto NIMBY, cioè nessuno vuole delle opere così impattanti nel proprio territorio, nel proprio giardino. Quindi di chi è compito decidere dove dovrebbe andare eventualmente un impianto così impattante? È la regione, deve prendersi la responsabilità di fare queste decisioni, naturalmente di concerto con i comuni, ma sfido veramente qualsiasi comune a, come dire, negoziare questa cosa. Senz'altro questa è una delle cause del problema dell'aumento della Tari, è un argomento che non è mai stato risolto.
1: Bevilacqua, però il discorso AMT è un altro problema importante, perché il sindaco diceva non ho paura, non riesco a dire oggi a dei bambini, dei ragazzi che orario potranno andare a scuola, e questo per un sindaco che sta facendo, devo dire, non perché l'ho davanti questa sera, ma insomma sta facendo tantissimo. Se quindi 14 famiglie sono andate a Toriglia ad abitare gli ultimi mesi, significa un risultato straordinario, penso, non so se è unico nel panorama ligure, ma è un record.
3: Potrebbe Orlando, essere
1: Orlando,
3: come dice
1: la cattiveria della serata.
3: No, potrebbe essere,
4: vanno
3: quello
4: guardate
3: che ha detto,
4: da due
3: però.
4: Punti di vista
3: a parte,
4: le cose,
3: a parte
4: perché
3: tutto potrebbe però, veramente
1: però
3: essere
1: la domanda che le faccio è: una gestione di AMT al netto dei numeri, debiti, buchi, super buchi, non è questo il tema. Però parlando con i sindacati, ed è un tema che questo abbiamo affrontato per tutto l'anno e tanti mesi scorsi, la gestione dell'azienda che a questo punto va messa in discussione, perché insomma i sindacati stessi, i lavoratori, dicono che sono fatti male i turni, che sono gestiti male gli autobus, le linee, quindi il grido d'allarme del sindaco va tenuto in considerazione. La sua preoccupazione è: se viene gestito male, come è già stato gestito male durante l'inverno, siamo di nuovo da capo.
3: Tanto il grido d'allarme viene dai sindacati, viene dagli amministratori, come in questo caso il sindaco che ha dato la propria testimonianza, e viene anche dagli utenti. Quindi quello che riguarda proprio nel complesso MT è tutto da rivedere. Bisogna che chi amministra in questo momento si faccia delle grandi domande, come si faccia delle grandi domande anche rispetto ad alcuni dati che sono stati forniti prima da parte della collega. È necessario non fare le proprie scuse adesso su come ci si è approcciati o come ci si vuole approcciare, se poi alla fine questa condivisione non c'è. La condivisione non c'è per tutti questi temi, quindi parliamo di Tari, parliamo di AMT, lo testimoniano chi ha il compito di amministrare dei piccoli comuni, delle piccole comunità che sono poi bellissime, perché lo diceva prima la collega, anche che portano i cittadini della città a voler magari anche poter conoscere meglio e fare anche magari un'esperienza di vita in quelle zone. Però ovviamente servono i servizi. e se i servizi non ci sono inizia a diventare un problema, perché allora si ha poi un senso di marcia opposto, ovvero dai piccoli comuni si spostano verso il centro perché magari riescono ad avere quel servizio che è necessario, ma così facendo non

0: si fa buona amministrazione. E chi in questo momento, comunque, all'interno di città metropolitana, in questo caso, ha un ruolo di governo, si deve confrontare con loro, si deve confrontare con queste realtà che comunque offrono anche a città metropolitana un qualcosa. Pertanto, su questo, da parte nostra, diciamo che le scuse o il voler fare le proprie scuse sta a zero in questo momento. E ci tengo anche a tornare un attimo indietro, perché la collega per due volte è tornata su una sorta di aumento della gestione del centrodestra, però omettendo che c'è stata una sentenza della Corte dei Conti per ripianare quel periodo 14-17 giunta Doria. Pertanto, se vogliamo dire le cose, diciamolo un attimo meglio, anche perché voi avete sconfessato voi stessi in campagna elettorale, l'avete scritto all'interno delle linee programmatiche 2030. Neanche un mese fa il vice sindaco Terrile aveva rilasciato dichiarazioni che non si sarebbe aumentata la Tari. Oggi stiamo parlando di altro e voi l'unica cosa che sapete fare in questo momento è dire: scusate, l'approccio è stato sbagliato, il metodo è stato sbagliato. Ma non funziona così, perché poi alla fine chi tocca tirar fuori i soldi sono i contribuenti genovesi.
1: Oltre al sindaco di Torriglia, anche quello di Serra Ricò, Angela Negri, ben trovata anche lei, sindaco.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora, non so se ha sentito le parole di Beltrami, insomma, penso che, anzi, glielo chiedo, le condivide, ha qualcosa da aggiungere?
2: Allora, il problema di Beltrami è il problema che abbiamo tutti. Io ho avuto un po' di difficoltà a collegarmi, mi sono collegata dopo, però so bene qual è il pensiero di Beltrami e qual è il nostro pensiero in generale, sia sul problema di MT che anche sul problema della Tari. Noi, un bel gruppo di sindaci, abbiamo scritto a diversi enti per avere una maggior condivisione rispetto a questo piano finanziario che viene validato e del quale dobbiamo sopportare degli aumenti. E poi rimbalziamo ai nostri cittadini che peraltro, i miei cittadini, sono anche abbastanza virtuosi, perché comunque siamo stati tra i primi della città metropolitana ad adottare il sistema di raccolta differenziata raggiungendo l'80%, quindi ce l'abbiamo messa tutta. È chiaro che questo aumento che io sono riuscita, come dire, a fissare al 4,5 è un aumento che non dipende dal comune, e soprattutto non è un aumento che secondo me migliorerà il servizio che Amio fa sul territorio, perché chiaramente ci sono alcune criticità. Io devo ringraziare parecchio i funzionari che sono sul, diciamo, al nostro territorio, perché per ogni evenienza insomma intervengono, però è chiaro che è un problema. Mi viene quasi da dire che potrebbe Amio fare la bollettazione e accollarsi anche il rischio del minor incasso che noi tutti gli anni non abbiamo, che è anche un 30-40%, quindi ci rimane sul, diciamo, a noi l'onere di pagare anche la riscossione, per la riscossione poi prima bonaria e poi coattiva. Quindi insomma il problema di Amio è un problema che si riverbera sui nostri cittadini senza che noi tutto sommato ne abbiamo colpa, anzi cerchiamo di assorbire quegli aumenti con le nostre risorse, e questo è un punto. Per AMT io mi sono già espressa con una lettera che ho pubblicato. Sono molto d'accordo col collega Beltrami che dice: se non do il servizio ai miei cittadini, non ho un treno, come faccio a farli andare a scuola? Ecco, noi è due anni che ci facciamo il trasporto scolastico in autonomia, perché oramai il servizio era veramente minimo, e adesso c'è proprio arrivata una lettera proprio oggi che non avrebbero più fatto il servizio di trasporto scolastico. Senza contare i disagi che i cittadini hanno quotidianamente per tutte le corse che saltano una volta sì, una volta no. E quindi insomma il problema è serio. Poi parliamo di cercare di aiutare le aree interne al popolamento, al servizio, ma se ci manca il trasporto pubblico locale, io credo che sia il servizio principale che i nostri cittadini devono avere per poter raggiungere il centro, il lavoro, la scuola. Ecco. Insomma, l'ho fatta un po' lunga forse.
1: No, però è stata chiara, l'abbiamo interpretata proprio per

0: Bene, grazie al sindaco di Serrarico Angela Neghi, grazie anche al sindaco di Toriglia Maurizio Beltrami. Insomma, speriamo anche come Primo Canale naturalmente di darvi, che poi è darci, una mano fra tutti, insomma, di tenere sempre i fari accesi per far sì che
1: solo,
0: tutto...
1: Solo un chiarimento, ma non perché la devo farlo. È chiaro che il servizio scolastico per elementari e medie è in capo ai comuni. Quello, se MT non lo fa più, ce lo facciamo noi come ce lo siamo sempre fatti. Io quando mi riferivo al trasporto scolastico, mi riferivo alle superiori, all'università, cioè mi riferivo a qualcosa di diverso, nel senso che su quello noi non possiamo fare nulla, perché è un servizio di linea e ai comuni è vietato fare la linea, perché è una prerogativa di Città Metropolitana e di conseguenza del contratto che ha in house con MT. Quindi è chiaro che ci mancherebbe il servizio scolastico, lo so anch'io che AMT non lo farà più e noi ci stiamo già muovendo e per i miei bimbi delle elementari e delle medie c'è la massima tranquillità. Mi preoccupo per quelli delle superiori, mi preoccupo per i ragazzi che vanno all'università, mi preoccupo per i pendolari.
0: Certo, è stato chiarissimo,
2: certo,
0: grazie.
2: Sì, è giusto.
0: Grazie ai due sindaci. Allora, abbiamo ancora 10 minuti, ci tenevo a parlare un po' di sicurezza, lo facciamo in maniera piuttosto breve, anche se ovviamente meriterebbe tutto il tempo del mondo. Francesco Ghio oggi, in un'intervista proprio al Primo Canale, il consigliere comunale Mesmecker del 5 Stelle ha parlato di taser e di CPR. Sul CPR ha detto, insomma, è una trappola, praticamente lo riassumo, del governo Meloni per mettere in difficoltà i comuni di centro-sinistra. Sul taser ha detto, siamo stati noi con il primo Conte a darlo alle forze dell'ordine, però non era stato all'epoca dato alla polizia locale, cosa che invece poi è stato allargato dal governo Meloni. Taser e CPR, la posizione vostra, non quella del comune, la vostra.
3: Io su questo personalmente, ma anche come partito, ma qui parlo con una quota molto personale, sono molto radicale e quindi per me non dovrebbe neanche esistere uno strumento come il taser, come non dovrebbero esistere strumenti come i centri per i rimpatri. Quello che dovrebbe esistere è una consapevolezza e qui un collegamento che ci tengo molto a fare, poi arrivo anche a spiegare il perché no a questo tipo di strumenti e per la visione del mondo che ho io, e mi ricollego ai 25 anni passati dal G8, un altro mondo è possibile, anzi è necessario sicuramente. Non è quello che stiamo vivendo oggi, quello che si proponeva 25 anni fa con le grandi manifestazioni di Genova. La spesa pubblica dello Stato italiano sulla scuola pubblica, quindi l'istruzione, è a livello di proprio spesa pubblica il più basso in Europa. Mi sono segnata qua alcuni dati: l'Irlanda investe il 12,3%, la Germania il 9,2%, la Grecia l'8,0%, in Italia siamo fermi al 7,3%. E anche l'investimento sul PIL negli ultimi 6 anni è sceso da 4,4.
0: La voglio interrompere, lo so, per essere maleducato, ma abbiamo pochissimi minuti, dobbiamo fare un giro e mi interessa la sua posizione.
3: L'unico investimento sulla sicurezza per me e per noi come partito è quello sulla scuola pubblica, perché oggi l'unica cosa stratosferica che ha fatto il governo Meloni è pensare che i minorenni dai 14 ai 18 anni siano impunibili, quindi l'educazione sesso-affettiva a scuola no, perché sono troppo piccoli i bambini per capirla alle superiori e andremo a violare la loro sfera di intimità, però sono imputabili, impunibili come se fossero degli adulti quando c'è da metterli all'interno dei carceri minorili, quindi o una o l'altra. Secondo me l'unico investimento che questo paese deve fare a livello di sicurezza è quello della spesa dell'educazione pubblica, della scuola pubblica, dell'istruzione, e sapere che noi oggi stiamo continuando a investire in forme di repressione, di contenimento, di esclusione sociale, non fa altro che fermentare, con fermentazione intendo proprio la fermentazione batterica del problema.
0: Però le faccio una domanda, Silvia Salis lo sa, sta facendo una sorta di braccio di ferro con il Viminale, che ha detto appunto per noi, per firmare i patti per la sicurezza, questi sono due dei punti su cui non torniamo indietro e devono essere portati avanti.
3: Ma questo più
0: se,
3: che una cosa...
0: Se le dicesse devo firmare questi patti per il bene di Genova, taser e CPR, lei cosa risponderebbe?
3: Assolutamente no, perché oltre a essere un ricatto e quindi non una proposta, ma non parlo della futura proposta qualora si verificasse della sindaca Salis, ma più quella di Roma.

Sicuramente non andremo a risolvere nessun tipo di problema con queste azioni e lo stiamo dimostrando, perché basta riuscire a leggere la realtà. Quindi l'unico investimento che deve essere fatto a livello locale, quindi non più nazionale come dicevo prima, sulla sicurezza è la sicurezza integrata, quindi quella dei presidi sociali, quella del controllo, quella della prevenzione, quella dell'educazione e quella dell'aggregazione. Io ho una delega che è politiche giovanili e come delega uno degli aspetti più delicati quando si parla di sicurezza

0: Abbiamo appena vinto un bando proprio per la partecipazione giovanile come Comune di Genova, perché penso che sia una di quelle soluzioni della sicurezza integrata che possa fare la differenza.
1: Allora, Laser, CPR, sì o no?
2: Allora, sì. Assolutamente, ma il tema è che non lo diciamo poi solo noi, perché diciamo la sindaca si è chiaramente contraddetta a un certo punto rispetto alle idee iniziali sul fatto servono più rimpatri. Allora, servono più rimpatri, però poi non vogliamo i centri per il rimpatrio in città. Il braccio di ferro della con Piantedosi, col ministro che doveva essere qua e che chiaramente non è venuto perché è un muro contro muro, e se la sindaca e la sua giunta non perde occasione per lamentarsi col governo, incolpare il governo e far vedere di essere diverso e non in linea con il governo, perché quello è un tema ancora di campagna elettorale della sindaca Salis, è chiaro che o esce dalla campagna elettorale e la smette di litigare con la Meloni da lontano, oppure si trovano delle soluzioni per i cittadini.
1: Siciliani, patti per la sicurezza, tra l'altro anche molti esponenti del PD sarebbero d'accordo a firmarli.
3: Ma i patti per la sicurezza li abbiamo mandati al Ministero, a Piantedosi, al Ministero dell'Interno già da tempo. Ci sono stati restituiti con questa condizione dei taser e dei CPR, come non è stato fatto per nessun comune italiano. Cioè questa condizione stringente per la firma dei patti per la sicurezza è una strumentalizzazione di un problema molto grave, che è la sicurezza delle grandi città. Cioè Genova ha un problema di sicurezza tanto quanto lo hanno le altre grandi città, un problema di sicurezza che per lo più va ricondotto alle tematiche legate alle tossicodipendenze. L'amministrazione precedente non ha fatto nulla sulle tossicodipendenze, non le nominava neppure, e ha avuto un approccio ai temi della sicurezza unicamente in termini di telecamere e, come dire, approccio securitario. Peraltro non ha voluto neanche adottare il taser, perché i due taser sono stati acquistati, ma l'approvazione, l'autorizzazione all'uso non è stata mai data al Consiglio Comunale dell'amministrazione precedente, per cui non si capisce perché adesso noi lo dovremmo fare quando non lo hanno voluto fare loro. Quindi, ma non è questo il nostro approccio alla sicurezza, a parte che comunque sempre identificare il problema della sicurezza col problema immigrazione trovo che sia veramente fuorviante, molto propagandistico, molto banalizzante, molto riduttivo.
1: Però i numeri sono quelli, Siciliano.
3: Allora, una persona che lavora nel carcere di Marassi mi ha detto: i carceri sono lo specchio della società. Al nord ci sono molti più stranieri, al sud non ce ne sono quasi, perché in carcere ci finiscono i poveri. Allora, criminalizzare la povertà, anzi criminalizzare i poveri, lo trovo veramente una strumentalizzazione violentissima. Allora, noi dovremmo lavorare per diminuire la povertà con delle politiche sociali, e questo governo ha ridotto completamente i finanziamenti all'istruzione, come diceva la collega, alle politiche sociosanitarie, e appunto adesso vuole, come dire, fa un disegno di legge per punire i minorenni, no? Allora, questo è un approccio che in 4 anni non ha risolto il problema della sicurezza, se è così un'emergenza. Il problema della sicurezza si risolve attraverso un approccio integrato, illuminando le zone del centro storico, smettendola di fare questa propaganda terribile, no, che alimenta un senso di paura, un senso di incertezza. Dobbiamo parlare di queste tematiche, ma dobbiamo parlare senza strumentalizzarle, lavorando sui presidi sociosanitari, coinvolgendo la regione perché restituisca i soldi che arrivano dal governo per quanto riguarda il tema tossicodipendenze, che è un tema enorme perché ci sono nuove droghe, siamo in una città di porto dove le droghe arrivano inevitabilmente, ed è questo su cui dobbiamo lavorare, principalmente appunto la regione, perché la competenza di queste tematiche è regionale. Noi stiamo facendo quello che è di nostra competenza, come per esempio intensificare la presenza della polizia locale, che è molto presente in maniera anche così, stiamo dialogando moltissimo anche con il territorio, nel centro storico, in alcune zone di San Pier d'Arena, dove in effetti il problema c'è, nessuno sta negando che il problema ci sia. Io abito in centro storico, lo vedo quotidianamente. Ci sono alcune zone del centro storico dove il problema della sicurezza è un'emergenza, però ci stiamo lavorando con un approccio integrato da tanti punti di vista: commercio, sociale, tossicodipendenze, illuminazione.
1: Bevilacqua, siamo in chiusura, l'ultima battuta.
4: Allora, intanto ho sentito parlare di approccio temi sicurezza. L'unico approccio sui temi della sicurezza che è stato fatto da 14 mesi a questa parte è stato rincorrere il tema della sicurezza. L'abbiamo visto sul tema d'Arsena, dove il comune si è attivato solo dopo aver fatto un sopralluogo, grazie alla presidente Anna Orlando, che ha convocato la commissione dopo anche ripetute istanze da parte della mia parte politica, che aveva chiesto da tempo di fare un

0: sopralluogo proprio in darsi una calata vignosa e via.
1: Sì, ma la domanda è: ci voleva un sopralluogo per vedere la situazione?
0: Questo sarebbe,
1: cioè, mi sembra ridicolo, posso dirlo?
0: Sembra ridicolo, eppure si è corsi ai ripari dopo aver fatto quel sopralluogo, dopo aver sentito le testimonianze dei cittadini, nonostante il fatto che i cittadini stessi continuassero a lamentare periodicamente quello che accadeva in Darsena e nel centro storico in generale. L'abbiamo visto poi con altre situazioni, la Val Varenna, dove dopo aver visto quelle immagini di quell'autobus preso a pietrate, poi da lì si è voluto mettere in campo una sorta di task force per andare a vedere le frequentazioni dei laghetti della Val Varenna, quindi lì un altro avere rincorso il tema sicurezza. Si parla di propaganda terribile, scusate, però stare ad ascoltare i cittadini, stare ad ascoltare quello che vivono e riportare anche con proposte concrete in consiglio comunale le loro necessità, non è fare propaganda, è senso concreto di fare amministrazione, questo per noi. Se voi invece poi la definite propaganda perché siete in difficoltà, è un altro paio di maniche. Taser, tre anni, noi siamo stati in carica 3 anni, avessimo proseguito con il mandato io sono sicuro che avremmo portato a termine l'operazione Taser, che tra le altre cose ce l'ha il comune di Firenze, che non è di certo governato dal centrodestra. CPR, Roma, Milano, Torino non mi sembrano comuni governati dal centrodestra, eppure presente. Nel momento in cui il sindaco Silvia Salis dice servirebbero maggiori rimpatri, quindi alzando l'asticella verso Roma, verso il governo nazionale, per poi ritrattare, ora io capisco le ambizioni di tutti, quindi è meglio tamponare perché magari c'è una possibilità di essere candidati come premier a Roma, però qui ci sta rimettendo la città. E sul tema sicurezza, questo immobilismo, il minimizzare quello che accade, sta portando la città ad avere paura anche di uscire di sera. Io nel momento in cui vedo una persona anziana che non prende l'autobus alle 22 perché ha paura, timore di cosa può avvenire sui mezzi di trasporto, quando le ragazze hanno paura di uscire la sera e devono chiamare i parenti per poter essere raccompagnate a casa, questa non è cavalcare un fenomeno che in questo momento vive la città di Genova, questo è soltanto stare a confermare che ci sono dei problemi. I problemi si vanno ad affrontare anche con strumenti come il taser e anche con realtà come il CPR, per cui noi siamo assolutamente d'accordo, anzi noi sul taser abbiamo presentato una mozione per cui chiederemo, stiamo aspettando che venga calendarizzata questa mozione per poter riprendere quel percorso. Nel frattempo abbiamo iniziato una raccolta di firme che ha già visto centinaia e centinaia di cittadini genovesi venire a firmare ai nostri banchetti.
2: Non vediamo l'ora di discuterla. Aggiungo solo un dato: tavolo della prefettura del 24 luglio, i primi 6 mesi del 25, i primi 6 mesi del 26, e nel 25 più 9% di reati.
0: Ok, un dato però lo aggiungo anche io. Come mai il sindaco allora era sempre a chiamare in causa il governo, adesso il governo non viene più chiamato in causa? Non va bene, però collega, non va bene. Nel momento in cui se ci sono dei problemi è colpa del governo, se le situazioni migliorano invece è merito del comune, perché la sicurezza urbana, che è competenza del comune, non viene attuata da tempo.
3: Questa è una falsità. Grazie per aver nominato la Darsena, perché sulla Darsena abbiamo presentato un documento condiviso peraltro tra maggioranza e minoranza, dove c'è una quantità di progettualità molto concrete sulla Darsena che verranno realizzate solo nelle prossime settimane.
0: Tutte questioni che avevamo sollevato anche noi, però
3: tutte le volte che sulla Darsena, proprio sulla Darsena,
0: sarebbe stato consiglio comunale in Darsena per chiedere ai cittadini se è vero o no quello che dice.
4: Da luglio del 25 che Bevilacqua ha chiesto un sopralluogo in Darsena, gli è sempre stato negato. Siamo riusciti a fare questo sopralluogo la mattina e la sera prima la giunta ha messo uno squadrone per pulire, levare, arrivati la mattina allora, in Darsena era allora, tutto perfetto.
3: In Darsena, saranno progettualità molto importanti. Sarà una scuola per le professioni del mare.
4: Sì, ma anche telecamere.
3: Ci saranno centinaia
4: di telecamere. Ci sarà la
3: ristrutturazione del mercato di Piazza Statuto, che diventerà un polo di eccellenza per tutto quello che è, come dire, il food, no? Il cibo della città. Ci saranno sicuramente anche delle telecamere. Sì. Ci sarà Metellino. Ci saranno un'enormità di progetti. Ci sarà illuminazione. Ci saranno

0: ci sarà l'impianto di iniziative culturali e commerciali.
1: Scusate, però non l'avete fatta voi, però collega,
0: quando descrivo le iniziative concrete
1: voi
0: che sono state messe in atto,
2: ma dagli altri, Laura, Mitellino,
0: a partire da poco non mi fate parlare.
2: No,
0: è sempre
2: perché,
0: così,
2: perché le falsità non vanno dette, Angeli, perché tutti questi sono progetti, Angeli, che erano già partiti.
0: Ma cosa c'entra?
2: Allora non c'era
0: questa esigenza, allora non c'era questa esigenza di là della sopralluogo in Darsena. E comunque se un progetto è già partito, è un progetto positivo,
1: non
0: è che lo dobbiamo interrompere.
2: Ma ce la urlano i cittadini.
0: Un'amministrazione che interrompe un progetto positivo è un'amministrazione che sbaglia. Se un progetto è vincente lo portiamo a compimento.
2: Benissimo, ma noi stiamo chiedendo
0: la
2: cosa avete fatto voi, che cosa state facendo voi di risposta agli allarmi di sicurezza.
0: I progetti positivi che voi avete avviato in 8 anni di amministrazione, dove avete ricevuto una quantità di fondi dai PNRR e dai ristori del ponte che mai Genova ha ricevuto e mai Genova riceverà. E se abbiamo ereditato delle partecipate così disastrate,
3: non capiscono nulla a casa.
2: Direttore,
0: non mi fanno parlare
2: di sicurezza.
3: Stavamo chiudendo.
2: Torniamo a parlare di sicurezza.
4: Ho aggiunto un dato che è quello che ha generato poi il caos, che è un dato della prefettura, quindi non di Francesca Ghio. Calo dei reati del 9%.
3: Ma sono arrivati questi dati?
2: Ma signori, ma se le persone hanno paura a denunciare e se non i numeri
4: vanno 25, io lo
2: signori, i numeri vanno letti.
4: Davanti a un tavolo della prefettura
2: vanno letti, Francesca.
4: Secondo me la cosa che è cambiata rispetto al 2025 è l'opposizione, che questa opposizione è più brava a fare propaganda politica. Noi non eravamo così bravi a vendere le notizie e per quello la percezione della sicurezza e quindi dell'insicurezza sta cambiando.
1: Voi siete
4: non
1: bravi siete fatti la ci basiamo sui dati, il lavoro che è stato fatto
4: se
1: in precedenza.
4: Noi ci basiamo sui dati e i dati parlano, ma perché
2: no, i dati vanno interpretati, i dati non parlano, i dati vanno interpretati.
4: No, i dati
2: se
4: vanno interpretati,
2: nessuno si è chiesto come mai ce n'è meno. Non viene in mente che forse le persone non denunciano neanche più.
0: Assolutamente, questo è sbagliato. Genova è una delle città dove si denuncia di più, questo è un dato di fatto.
2: Ma
0: che
2: sì,
0: è stato
2: abbiamo
0: verificato.
2: Sempre delle opinioni.
0: Si parla di fronte ai dati. Poi
2: quindi,
0: sicuramente ci sono delle zone della città dove non è percezione di insicurezza, ma è insicurezza. Su questo voglio dire, non sarebbe un insulto all'intelligenza dei cittadini negare questa cosa.
3: Mi piace, 10 secondi e devo chiudere, mi sgridano. 10 secondi.
1: Si parla tanto di percezione, poi alla fine i dati possono essere poi forniti. Io devo ancora vederli questi dati della prefettura, tra le altre
3: cose. Sì, perché
1: cose,
3: so che il sindaco si era lamentato che non ci fossero in quella riunione della prefettura, a meno. Questo...
4: Io leggo un articolo
1: devo ancora vederli quei dati.
4: Vi mando
2: il
3: sindaco si era lamentato della mancanza di dati di prefettura, poi non lo so.
1: Ma il sindaco si era anche lamentato che da Roma non arrivavano risorse né tipo agenti di polizia piuttosto che personale del corpo dei carabinieri, cosa non vera, perché poi alla fine Roma, il governo ha lavorato e quindi sono arrivati gli agenti della polizia di Stato, carabinieri, però per ogni cosa era sempre colpa di Roma, quindi era sempre colpa del governo Meloni, era sempre colpa di tutti. Nel momento in cui abbiamo letto di questi dati che io non ho visto,
3: però faccio solo una cosa. È arrivata una nota della prefettura venerdì pomeriggio, mancavano i dati, c'era scritto che erano migliorati rispetto al 2025, quello che è, nel primo semestre, però mancavano i dati.
1: Però la cosa bella è che la prefettura, che comunque è la rappresentanza del governo, in questo momento dovrebbe rispetto a un tema magari di pubblica sicurezza. Quando io parlo invece di sicurezza urbana, quindi le azioni del comune, a sinistra tacciono, non hanno argomenti,
3: ne
1: se non
3: parleremo
1: spostare
3: avanti.
1: Rispetto
3: grazie a tutti
1: cose
3: per
1: che sono state fatte prima.
3: Stati con noi, il programma politico torna presto.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!
2: So

0: Ben trovati e un saluto a Francesca Martina Tedde, che è la responsabile di struttura territoriale della Liguria di ANAS. Ben trovata, dottoressa Tedde.
1: Buon pomeriggio,
0: benvenuta,
1: salve,
0: a Genova.
1: Grazie.
0: Lei guida ANAS in Liguria. Le chiedo, che cos'è l'ANAS? Perché talvolta si dà per scontata anche tra gli addetti ai lavori la divisione delle responsabilità sulle strade del nostro paese, non è così scontata, quindi forse una spiegazione potrebbe essere utile.
1: Esatto, l'ANAS è la società del gruppo Ferrovie dello Stato che cura la gestione delle strade statali per conto del Ministero, quindi legata dal Ministero a una concessionaria tramite un contratto di programma. Uh-huh. Quindi noi abbiamo la gestione, quindi la manutenzione ricorrente, la manutenzione programmata e poi ci occupiamo anche della realizzazione di nuove tratte stradali, quindi la parte nuove opere.
0: Certo, è questo, quindi, la più importante resta sempre l'Aurelia, possiamo dirlo, oppure lo è per noi, visto che è la Statale 1.
1: La Statale 1 è l'Aurelia, certo.
0: Quindi, insomma,
1: la prima.
0: La prima è la più importante, poi
1: esatto.
0: L'avete ereditata da tempi lontanissimi. Quindi è una strada a cui noi vogliamo molto bene, anche perché è la nostra strada del mare, la nostra strada delle vacanze, la nostra strada, insomma, di tutti i giorni. E naturalmente è la strada di tutti e quindi di conseguenza con l'estate, che ormai è nel suo pieno, lo vediamo anche dalla calura straordinaria che ci circonda ormai da diverso tempo, l'esodo estivo e il rapporto con i cantieri, che noi ovviamente favoriamo, cioè viva i cantieri quando sistemano le strade, però quando dobbiamo prendere la strada, cioè il senso unico alternato, non siamo tanto contenti. Allora, che cosa avete pensato per l'estate?
1: Allora, c'è stata la settimana scorsa la presentazione da parte del nostro AD Claudio Andrea Gemme del piano straordinario per l'estate 2026 dell'ANAS. Si chiama piano estate sicura, l'abbiamo chiamato così perché abbiamo ripiegato l'83% dei cantieri su base nazionale. Abbiamo messo in campo 2.500 persone tra manutenzione e sale operative aperte 24 ore su 24 per gestire tempestivamente le emergenze. Per quanto riguarda appunto il presidio del territorio, questo è quanto è stato messo in campo in sede nazionale. Abbiamo appena passato il primo weekend da Bollino Rosso, ma i prossimi due weekend saranno da Bollino Nero.
0: Che cosa? Per cui... dall'1 all'8 agosto è Bollino Nero.
1: Dall'1 all'8 agosto, esatto.
0: Che sì, poi non significa per forza che dovete inchiodarvi nel traffico,
1: no,
0: però probabile.
1: È diciamo un campanello d'allarme, certo. Per noi, per alzare l'attenzione, chiaramente. Contiamo che abbiamo avuto 27 milioni di spostamento questo scorso weekend, dal 20 luglio al 7 settembre contiamo di averne 440 milioni di spostamenti, quindi un numero esorbitante per quello che l'attenzione sulle strade statali è massima e chiaramente anche in Liguria.
0: Non c'è dubbio che appunto, come vediamo dalle immagini, come sappiamo benissimo noi liguri, sono strade che utilizziamo molto evidentemente anche e soprattutto per le vacanze. Avete appunto lavorato alla sospensione, alla rimozione di alcuni cantieri.
1: Sì.
0: Segno che, diciamo, benissimo la sicurezza delle strade, benissimo anche il loro miglioramento, ma adesso c'è un'altra priorità, quella di far circolare il traffico.
1: Esatto, quindi compatibilmente sia con le esigenze di mobilità sia con le esigenze di cantiere di sicurezza stradale abbiamo ridotto notevolmente l'impatto sulle strade statali anche della Liguria. Chiaramente siamo davanti, come sapete, a un territorio che orograficamente è molto delicato ed è molto soggetto anche al rischio idrogeologico, ragion per cui voi trovate nelle nostre strade statali tanti restringimenti, tanti sensi unici alternati, perché andiamo sempre a intervenire su queste molto spesso su questi eventi. E chiaramente abbiamo ripiegato la maggior parte dei cantieri, tutti quelli che potevamo ripiegare. Ripiegare significa chiudere un cantiere, sospenderlo,
0: certo.
1: Oppure
0: ripiegare gli attrezzi,
1: esatto.
0: E metterli via.
1: Esatto. Quindi sono rimasti 21 cantieri su strada, però contiamo che ad esempio sull'Aurelia, come abbiamo detto poco fa, che è la strada più importante, diciamo, già a Zoagli abbiamo ripiegato il cantiere di Via dei Mulini.
0: Brava, che io sono stato una notte su quel cantiere. Lo conosco benissimo, conosco tutte le case a memoria, le finestre, sono rimasto lì e mi sono guardato intorno.

0: Succede, va bene.
1: Succede.
0: Era colpa dell'autostrada anche quella volta, però, perché non si poteva andare in autostrada per un incidente in autostrada.
1: E quindi il traffico è stato riversato in maniera. Certo.
0: Chiaro.
1: Sempre a Zoagli, la salita del Castellaro a breve la ripiegheremo. E poi nella 45, a brevissimo, anche il cantiere sul viadotto Serra.
0: Bene, poi ci sono appunto alcuni cantieri, lo sappiamo, se ne vedete uno in funzione, non è che la dottoressa Ted vi prende in giro, è che ce ne sono alcuni inamovibili.
1: Esatto,
0: cioè se state facendo un contenimento di un muraglione e lì ci devi lasciare per forza perché ci sono delle opere in corso, le opere rimangono, cioè è chiaro che la sicurezza,
1: certo.
0: Io prima dicevo la priorità è lo scorrimento del traffico entro certi limiti, voglio dire.
1: Sì,
0: no?
1: E infatti lo scorrimento del traffico in sicurezza, quindi quando tecnicamente per ragioni di sicurezza non si può ripiegare un cantiere, chiaramente quello rimane.
0: È chiaro. A proposito di sicurezza, ce n'è una che non dipende dalla strada e non dipende nemmeno dai cantieri, e cioè da noi, dipende da noi. Il cellulare alla guida è sicuramente un problema, ragazzi, è un problema, specialmente ora dappertutto, perché poi in autostrada gli spazi sono più grandi, ma anche la velocità è più alta e quindi si percorre tanta strada in pochissimi secondi, non ve ne rendete neanche conto. A maggior ragione sulle strade statali. Sì. Tutto può aspettare quando sei alla guida,
1: quando
0: recita
1: guidi, tutto
0: una,
1: può...
0: vostra,
1: esatto.
0: Una vostra campagna.
1: Esatto, quando guidi tutto può aspettare è il titolo dell'ultimo spot che ANAS ha realizzato in partnership con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Polizia di Stato, ed è fatto proprio per sensibilizzare l'utenza della strada all'attenzione alla guida, e quindi non ci distraiamo. In particolare questo spot ci fa vedere in maniera anche drammatica come da una nostra distrazione possiamo in qualche modo danneggiare o perdere chi ci accare, i nostri affetti più intimi. E ANAS è sempre impegnata in queste campagne, non è solo in questo periodo ovviamente, e quindi la campagna per la sicurezza stradale è centrale per l'ANAS, perché appunto corrette abitudini di guida diminuiscono sensibilmente il rischio di incidenti stradali. Oltre a questo, ANAS è anche impegnata contro l'abbandono degli animali, quindi in campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali e contro il rischio incendio dovuto all'abbandono dei mozziconi di sigaretta lungo le strade statali. Perché questo periodo...
0: Incendi.
1: Esatto,
0: il grave rischio, sappiatelo, esatto. Ricordatelo, c'è il grave rischio di incendio attivo su tutta la Liguria, anche perché non piove, pochissimo, solo proprio poco, le temperature sono molto elevate, quindi una distrazione, una sciocchezza, un comportamento antisociale, come direbbero gli anglosassoni, cioè buttare qualcosa di acceso è pericolosissimo e quindi non fatelo mai. Senta, dottoressa Tedde, ci sono tanti investimenti ovviamente anche per il futuro della nostra mobilità, le strade ANAS sono diventate importantissime, io appunto ricordo spesso quelle della Spezia e quindi adesso spero che lei mi rassicurerà sull'andamento di quei cantieri, ma per esempio anche nell'Imperiese si utilizzano moltissimo, zona Sanremo, e quindi lì ci sono tante strade bis, come vengono chiamate, delle varianti anche, come le chiamavano, diciamo, una volta, che sono molto utili perché tolgono il traffico dai centri urbani, diventano anche alternative all'autostrada per certi tratti, quindi sono molto, molto utili, oltre che gratuite.
1: Sì, questa è una particolarità delle strade statali, giustamente anche la gratuità. Sì, allora l'ANAS ha diversi investimenti anche per le nuove opere. Abbiamo messi a terra circa 320 milioni di euro, che grazie all'impulso dato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi possiamo dire che ci aiutano con la realizzazione di nuove opere per migliorare la sicurezza, la fluidità della circolazione e anche per aiutare il comparto economico, perché aiutare le connessioni aiuta allo sviluppo economico e aiuta, e poi parlando di hub tipo La Spezia, Savona, eccetera, anche il comparto produttivo della Liguria. Parliamo di La Spezia, facciamo un volo su le principali opere. La lab di La Spezia, diviso in tre stralci, l'ultimo lotto è diviso in tre stralci, in particolare lo stralcio C è uno stralcio che è in forte produzione in questo periodo. Vorrei soffermarmi

0: Un attimo anche sulla complessità e sulla difficoltà di questi lavori, perché magari all'esterno non si ha questa percezione. Quindi la Villa Spezia, ad esempio, il tratto C utilizza delle tecnologie costruttive molto delicate e anche molto particolari. Ad esempio, abbiamo utilizzato la tecnologia del jet grouting per realizzare in sicurezza gli scavi di una delle gallerie, la Fornaci 2, per esempio, che è una galleria artificiale. Artificiale significa che lo scavo è a cielo aperto. Quindi come funziona? Si creano queste colonne di terreno misto a calcestruzzo per impermeabilizzare e isolare la parte che poi andrà scavata, in modo appunto da evitare le fuoriuscite di acqua e poi permettere lo scavo in sicurezza. Tutto questo da fuori non si vede, non si ha la percezione, però sempre. Sono lavorazioni comunque lente e delicate che devono essere realizzate in perfetta regola d'arte per dare i risultati. Oppure nell'altra galleria, sempre nel tratto C di La Spezia, abbiamo forti interferenze con la linea ferroviaria e quindi chiaramente noi dobbiamo agire in sinergia con RFI.
1: Chiaro.
0: Agire solo in certe finestre operative, perché qua allora abbiamo la doppia valenza e la doppia necessità di garantire sia la sicurezza delle maestranze durante lo scavo, ma anche la sicurezza della linea ferroviaria.
1: Certo, dei treni.
0: Quindi,
1: che passano.
0: Allora magari dall'esterno si vede un rallentamento.
1: Dall'esterno non vogliamo l'opera, allora,
0: vogliamo l'opera in fretta prima possibile. Ho anche lo svincolo che stiamo realizzando, lo svincolo di Melare, è molto importante. Lì noi stiamo realizzando le rampe, quindi posando le travi, sono lavori a cielo aperto, quindi di complessità, ma differente rispetto,
1: cioè, uno scavo.
0: Rispetto a uno scavo di una galleria, sì. Però quello che voglio dire è che quell'opera sta andando avanti.
1: Certo.
0: Sta andando avanti e noi contiamo di chiuderla nel 2028.
1: Brava. Prima del terzo valico, perché voi siete il gruppo Ferrovie dello Stato, no? Quindi
0: esatto.
1: È una gara, credo, no? Tra chi finisce prima lo scavo, tra il terzo valico e la galleria. Però la vostra è più breve.
0: Mi piace di più pensare alle sinergie che alle...
1: Facciamo una grande inaugurazione, noi risparmiamo, giustamente. Facciamo
0: esatto.
1: Una sola e le apriamo tutte e due. Facciamo un altro, invece, un giro verso il ponente.
0: Il giro verso il ponente abbiamo Savona, quindi l'Aurelia Bis Savona. Anche lì i lavori dopo le difficoltà di un riappalto, anche qui sempre in sinergia col Ministero delle Infrastrutture e Trasporti abbiamo risolto tutti i problemi di carattere amministrativo contrattuale, quindi siamo riusciti a far ripartire quindi anche l'Hub di Savona, e anche questo nel 2028 è il programma dell'ANAS per il 2028 di chiudere questi lavori. C'è stato un riaffidamento, insomma anche qui non si vede dalle esterno, però ci sono tante anche difficoltà, chiamiamole amministrativo burocratiche da portare avanti e da risolvere. Esatto.
1: Non c'è dubbio. Che comunque vedo un'accelerazione. Adesso non voglio fare per forza il simpatico nei suoi confronti, ma in generale mi sembra che rispetto al passato, le raccontavo fuori onda gli anni che abbiamo vissuto con le opere pronte e mai consegnate, per ragioni che per me sono rimaste sempre misteriose. Oggi mi sembra che, se non altro, si sta procedendo speditamente, anche perché mi pare che i territori, le persone che vivono nei territori si sono accorte dei vantaggi che certe strade nuove danno al traffico, e quindi è un po' anche più forte la spinta del territorio a finire le opere. Immagino.
0: Questo è molto importante che la consapevolezza che i disagi che creiamo, ovviamente, perché inevitabilmente si creano durante i lavori, però poi sono ripagati dall'avere infrastrutture moderne, più sicure, più performanti, proprio in vista anche di uno sviluppo territoriale maggiore.
1: Bene, bene, allora cercheremo di seguire questo andamento di lavori, e soprattutto in modo particolare torniamo al punto di partenza della nostra conversazione, cioè l'esodo e la sicurezza. Quindi non pensiate solo all'autostrada, devo fare le cose giuste in autostrada, devi fare le cose giuste dappertutto, anche e soprattutto, dico io, nelle strade statali, che sono, diciamo, più lente, ma sono più ricche di curve, sono percorsi più impegnativi, sono anche molto belle di solito, ti puoi distrarre facilmente.

0: specialmente in Liguria, guardando il mare un attimo.
1: Bellissimi panorami.
0: Però guardate la strada, non chiacchierate al cellulare, non mandate messaggi, non scrollate Instagram, che se ne vedono in tutti i colori.
1: Esatto.
0: Si può fare dopo, si può fare quando arrivate a destinazione. Peraltro sulle statali ci si può anche fermare, di tanto in tanto si va in un ristorantino, in un bar, c'è tutto quello
1: esatto,
0: che si vuole.
1: Esatto, perché no? Come diciamo, anche il ruolo economico-sociale
0: esatto.
1: Non è da poco. Se posso aggiungere, quindi, poche ma buone e semplici regole sulla sicurezza: rispettare i limiti, quindi non distrarsi alla guida, informarsi prima di partire, è molto importante anche questo, e affrontare i viaggi sempre in condizioni psicofisiche buone, per non
0: esatto.
1: dire ottime.
0: Non si beve, si deve dormire il giusto,
1: esatto.
0: Si deve mangiare leggero,
1: esatto.
0: Specialmente d'estate. Dottoressa Todde, meglio la Liguria o la Sardegna, visto che lei viene dalla Sardegna? Quant'è che è in Liguria
1: al primo luglio.
0: Dal primo luglio, 27 giorni.
1: Freschissima, sì, con tanto entusiasmo, sono contentissima.
0: Trofi al pesto o malloreddus al campidanese?
1: Entrambi, perché limitarci?
0: E allora benvenuta in Liguria e grazie di essere stata con noi, alla responsabile del territorio Ligure per ANAS, Francesca Martina Todde, grazie davvero e buon lavoro. Ne ha bisogno, perché la Liguria è piena di strade importanti, le vogliamo sempre perfettamente efficienti e ne vogliamo altre nuove, visto che sulle autostrade siamo sempre molto arrabbiati. Le ferrovie, insomma, ci mancano ancora molte cose sul nostro territorio, quindi speriamo che sul piano anche delle statali si possa fare un lavoro buono, come state cercando di fare. Grazie ancora.
1: Massimo impegno.
0: Grazie, grazie e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

0: Roberto Timossi, I corni del destino, il pozzo di Giacobbe editore. Beh, andiamo indietro con la storia. Di quanto tempo e dove?
1: Andiamo al XII secolo, esattamente al 1186, quindi facciamo un salto
0: discreto.
1: Di quasi 1000 anni in sostanza, ma è stato fatto per ambientare un romanzo in un periodo molto particolare, quello tra la seconda e la terza crociata, dove si vivevano momenti di tensione sia sul continente, in Europa, in Italia, sia in Terra Santa, perché il libro appunto si divide in parte in Italia, in particolare Liguria, e in parte in Terra Santa. E mi sono documentato sulle fonti storiche e ho cercato di essere più verosimile possibile, benché molti personaggi ovviamente siano inventati.
0: Il conte Aimone.
1: Aimone.
0: Aimone, come lì appunto si può dire.
1: Aimone.
0: Aimone
1: sì,
0: di Chaland, nome valdostano.
1: E Aimone dei conti di Chaland erano recenti feudatari dei Savoia, a cui era stato dato in vassallaggio la valle di Augusta Pretoria. Io utilizzo i nomi storici, che so, il libro inizia Tiglieto, però io cito Civitacula, che era l'antico nome insomma della zona di Tiglieto. E come dicevo, i conti di Chaland, perché Aimone è un cadetto, quindi non eredita niente,

0: A 7 anni gli viene chiesto di scegliere tra farsi monaco o farsi guerriero, sì. Farsi cavaliere. Lui sceglie di farsi cavaliere, però sarà una scelta poi nel romanzo che si capisce, gli peserà anche un po'.
1: Se ti chiedo se riesci in 2 minuti a raccontarmi qualcosa senza... logicamente toglici le sorprese che ci sono.
0: Sì. Dunque, trattandosi di un thriller, un thriller storico con anche dell'avventura, è chiaro che voglio lasciare al lettore il piacere della scoperta.
1: Però un accenno.
0: La trama sostanzialmente, la fabula, come si dice, è questa. Si inizia, come ho detto, a Tiglieto, dove il marchese di Monferrato, Guglielmo V, il vecchio marchese di Monferrato, personaggio storico, si reca per incontrare un monaco che prima era guerriero e conoscere che cosa succede in Gerusalemme. Perché? Perché in Gerusalemme in quel momento è sul trono un bambino di 9 anni, quindi aveva ovviamente dei tutori, non poteva fare nulla, di 9 anni, che era suo nipote. E allora decide di andare a omaggiare il nipote. Il marchese di Monferrato era uno dei più importanti baroni a quei tempi d'Europa, alleato di Federico Barbarossa, partecipa a molte guerre e aveva 74 anni, quindi per quell'epoca arrivare a quell'età
1: era un discreto.
0: Lì succedono alcuni fatti, cioè esce fuori il mistero di una reliquia, delle reliquie, che non si capisce che cos'è, e c'è un indizio per trovarla, però non basta. Da questo indizio bisogna fare tutta sostanzialmente la costa di Ponente, da Varagine fino all'isola Gallinara, che allora si chiamava Gallinaria, quindi certo. La chiamo Gallinaria, all'isola Gallinara, dove in un monastero si doveva trovare l'indizio risolutore per trovare la reliquia. Però, ahimè, succedono fatti importanti, che non c'è un'avventura molto forte da parte di Aimone. Aimone poi ha un'avventura anche a Genova. Aimone passa per Genova per imbarcarsi per la Terra Santa, e qui va la comenda che era stata appena costruita, sempre per cercare indizi sulla reliquia, che ancora non gli mancano, e io faccio una descrizione fedele di questa parte. Poi si passa in Terra Santa, dove in Terra Santa si trova Aimone in mezzo agli scontri, alle guerre che c'erano tra i cristiani e i saraceni, allora comandati da Saladino. Da Saladino, che poi alla fine storicamente ha avuto la meglio sui crociati.
1: Certo.
0: Quindi Aimone si trova in mezzo a questa avventura e poi ha finalmente gli indizi risolutivi per trovare la reliquia. E la reliquia, perché in sé la ricerca di una reliquia non è molto originale, però la reliquia qui è in quanto tale, credo, che trova, non si è mai vista.
1: E infatti è la reliquia delle reliquie. Quindi andiamo a caccia della reliquia delle reliquie con Roberto Timossi e il suo I corni del destino, il pozzo di Giacobbe. Grazie Timossi e buona lettura a tutti.
0: Grazie a voi.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto.

scultore, pittore, architetto, poeta. Una delle più grandi figure della nostra storia dell'arte nasce nel 1475 ad Arezzo. La sua mamma, poco tempo prima, aveva avuto un incidente, era caduta da cavallo e si salvò miracolosamente. Era il giorno di San Michele Arcangelo ed è per questo che venne chiamato Michelangelo. Per la prima volta a Genova, delle carte che giacciono nei cassetti di Casa Buonarroti e che ci parlano dell'artista e dell'uomo. Attraverseremo così gli anni della sua vita, che cominciano con questo splendido ritratto che abbiamo alle mie spalle e che terminano con un altro ritratto, quello di un suo allievo. Tra gli occhi di queste due figure c'è una storia incredibile che proviamo a raccontarvi. Uno degli uomini più importanti nella vita di questo giovane che comincia a muovere i primi passi nella sua carriera artistica è questo signore con le mie spalle, Lorenzo de' Medici, in questo ritratto straordinario di terracotta. Lo scopre, comprende il valore, lo vuole con sé. Michelangelo è un adolescente e crea quello che è il suo primo capolavoro, che in via eccezionale abbiamo qui in mostra a Genova. La Madonna della Scala ha visto un altro grande della nostra storia dell'arte, che si chiama Donatello, che faceva cose mirabili con questo schiacciato, e crea una Madonna nuova, monumentale. Come vedete, il pezzo è di piccole dimensioni. E Maria già troneggia ed è una Maria triste, perché già presagisce ciò che accadrà al suo bambino e anche sul significato di questi puttini che riusciamo a vedere qua dietro tendono questo tessuto, si ipotizza che proprio fosse già un rimando al sudario, quindi alla fine di questo figlio amatissimo. Non è mai arrivato a Genova un capolavoro di questo genere, che già solo, vedete, nella posizione dei piedi di Maria comincia a far capire quanto Michelangelo intendesse lavorare intorno alla prospettiva e alla figura del corpo umano. Gli inizi del Cinquecento sono per Michelangelo un periodo straordinario. Gli consentono di lavorare un pezzo di marmo che già era stato usato e lui ne tira fuori una statua che rimarrà epica, il David. Ma sono anche gli anni in cui lavora per i privati, fa delle sculture più piccole, fa dei dipinti. Purtroppo ne sopravviveranno pochi. Uno, il più famoso, è il Tondodoni, e qui abbiamo i suoi disegni per la Sacra Famiglia. La bella storia di Leda, che viene amata da Giove nelle forme di un cigno, è il soggetto di un altro dei dipinti di Michelangelo. Anche questo scomparve, ci resta questa copia che abbiamo alle spalle del 1550, e tra le straordinarie carte di Casa Buonarroti le prove per il volto di questa donna straordinaria. Beh, naturalmente quella che è alle mie spalle non è la Pietà originale di Michelangelo, ma è un prestito graditissimo che ci hanno fatto i Musei Vaticani per permettere di spiegare come lavorava e come pensava Michelangelo. Questa è una delle sue sculture.

iconiche, e ci colpisce subito una cosa: Maria è molto giovane e sembra quasi più piccola del suo figlio che tiene tra le mani, ed è effettivamente così, ma questo perché Michelangelo ha un'idea ben precisa di cosa fare. Maria era, e ce lo ricorda anche Dante, figlia del suo figlio. Era colei che aveva generato, incarnato Dio come uomo, ed era colei che di quel Dio era figlia. Ed ecco perché è così giovane. E quindi Michelangelo si inventa questo stratagemma compositivo eccezionale. Le mette questo vestito molto ampio, in modo che il volume si allarghi e lei possa così accogliere tra le sue braccia, come farebbe una madre con il proprio bimbo, il corpo del figlio morente. Ecco, abbiamo diverse tappe durante questa mostra di accenni a opere che naturalmente sono inamovibili. Questo per due motivi: il primo perché appunto vogliamo suggerire delle finestre, ricordare alle persone che poi c'è sempre il viaggio da fare, e l'altro perché questa è una mostra fortemente didattica, quindi grazie ai disegni originali riesce poi a spiegare le grandi creazioni di Michelangelo. Nel 1505 sale al soglio pontificio un ligure, arcigno, fiero, è un Della Rovere, passerà la storia con il nome di Giulio II, è il grande committente di Michelangelo. Intanto gli farà affrescare la volta della Cappella Sistina, legato a un altro papa, Sisto, pure lui ligure, pure lui Della Rovere. E poi gli assegnerà quella che Michelangelo chiama la sciagurata sepoltura, cioè la costruzione della tomba del Papa, oggi notissima per la scultura del Mosè. E qui, per la prima volta in mostra, vediamo gli schizzi architettonici di quell'impresa. Continuano ad arrivare commissioni importanti per Michelangelo. Non solo il Papa, ma altri prelati gli chiedono opere d'arte. Una tra questi, un altro originale di Michelangelo che abbiamo qui in mostra, è il Cristo Portacroce, nel quale si legge proprio tutta la poetica di Michelangelo, questa grande attenzione al corpo, queste masse, ma con una variante in più. Il Cristo che noi vediamo è appena risorto ed il marmo viene trattato con un effetto che lo rende quasi diafano, proprio perché il corpo, una volta risorto, si trasforma. L'abilità, la grazia, l'arte di Michelangelo riescono anche a rendere questo effetto straordinario.

La grande disponibilità di Casa Buonarroti al prestito ci ha permesso anche di offrire in questa mostra alcune piccole chicche come quella che abbiamo qui di fronte, che fa vedere addirittura come si lavorasse sulla carta alla sagomatura dei pilastri delle colonne, proprio per vedere esattamente quale sarebbe stato l'effetto, sempre con scritte autografe di Michelangelo. Ma andando avanti vediamo quanto lavorasse con grande attenzione a cercare la forma estetica più bella. Quindi qui vedete addirittura tre tipi diversi di basamento per le colonne in fase di progettazione. Stiamo naturalmente sempre parlando della Sacrestia Nuova, dove i Medici avrebbero dovuto avere sepoltura, e poi infine questo straordinario modellino. Un'altra chicca di questa mostra, un piccolo bozzetto autografo di Michelangelo, tra l'altro con un materiale molto interessante, sego, cera e pece mescolato insieme, poi plasmato, che dà quasi l'effetto bronzo, che rappresenta un dio fluviale, secondo quella che era l'iconografia dell'arte antica, romana soprattutto, e che è stato sicuramente fonte di ispirazione poi per il posizionamento dei corpi, quelli sì i più famosi, delle grandi sculture che Michelangelo ha pensato e ha eseguito per le tombe dei Medici. Ed in questo studio di gambe degli anni tra il 20 e il 25 possiamo vedere come Michelangelo fosse interessato a quella posizione che abbiamo poi visto già ripresa dal

Fluviale, che poi è una posizione che riprende costantemente nei suoi dipinti, soprattutto nei suoi affreschi e nelle sue sculture. E ci serve per ricordare con quanto interesse, con quanta ostinazione Michelangelo lavorò durante tutta la sua vita proprio intorno alla resa del corpo umano, nella sua versione più monumentale e concreta.

agli anni 1535-36. Dalla matita di Michelangelo nascono dei disegni straordinari. Uno di questi è la Cleopatra, composta nel suo dolore, al serpente già intorno al petto e a questa sua pettinatura curatissima che ricorda ancora il serpente che poi la ucciderà. E questo disegno nascondeva poi un segreto che in questa mostra mostriamo. Rimosso il cartoncino che la sosteneva, si scopre sul retro un'altra Cleopatra, più colpita dal dolore, meno sobria. Andiamo a scoprirla. Ed eccola qui, tra i leggeri segni di matita, riusciamo bene a cogliere il dolore perduto dai suoi occhi. . 1563, Michelangelo ha ormai 90 anni e riceve da suo nipote un piccolo pezzettino di legno di tiglio e si mette a lavorarlo. Il risultato è questo crocifisso estremamente moderno, proprio perché è essenziale nei tratti, che va a riprendere i primi studi di Michelangelo della giovinezza proprio intorno al crocifisso. Quindi è un po' un cerchio che si chiude, no? Da dove aveva cominciato, Michelangelo va a terminare il suo percorso di artista con questo piccolo pezzo di legno, ma straordinario per il potere evocativo che ha. Michelangelo lavorò anche alla creazione del proprio mito e a questo lavorarono poi anche i suoi allievi. Qui abbiamo opere di Leone Leoni, ad esempio, oppure di Daniele da Volterra, questo straordinario busto fatto insieme a Jean de Boulogne, Jean Bologna, un altro dei grandi artisti dell'epoca, che lo ritrae in maniera molto verosimile. Quindi la mostra si chiude ancora così come è iniziata, sotto lo sguardo di Michelangelo.

0: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori del terzo e ultimo lotto di messa in sicurezza del rio Migliarese a Busalla. È stato completato il getto dell'ultimo tratto della soletta della nuova copertura del rio e l'opera sarà terminata entro settembre, riducendo il rischio idraulico del centro abitato di Busalla. Oltre 42 milioni di euro per rafforzare le politiche dedicate a competenze, lavoro, occupazione e giovani. Regione Liguria mette in campo due distinti provvedimenti, uno da 23,3 milioni di euro per le misure dedicate al rafforzamento dell'occupabilità e della competitività del sistema produttivo ligure, l'altro da quasi 19 milioni di euro per l'attivazione dei percorsi triennali di qualifica professionale del sistema duale. Se lo abbandoni, sei un infame. Regione Liguria si impegna anche quest'anno con una campagna per contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione, un atto crudele che costituisce anche reato punito dal codice penale. Chi ha visto un animale abbandonato, malato o ferito è invitato a chiamare subito il numero unico di emergenza 112. Al via decima edizione della misura regionale Nidi Estivi 2026, che stanzia 500.000 euro destinati ai comuni, sedi di servizi rivolti ai bambini dai 3 ai 36 mesi, per garantire l'apertura per almeno 2 settimane consecutive nei mesi di luglio-agosto 2026. È partita ieri e andrà avanti fino al 2 agosto a Loano Universo in Rosa, la manifestazione dedicata al mondo femminile a sostegno del centro antiviolenza Artemisia Gentileschi. L'evento, sostenuto da Regione Liguria, valorizza l'universo femminile attraverso la cultura, lo sport e una serie di preziose attività sul territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy.

San Montana a soli 2,49 euro. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74 euro. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo. Sotto costa a largo. Un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli

sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo, calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo, le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino: anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì, con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria, con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: Martedì 28 luglio, sono passate le ore 8, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. La nostra home page quest'oggi si apre con il caso del CONI, perché il presidente del CONI regionale Ligure, Antonio Micillo, ha preso carta e penna per scrivere a tutti gli organismi sportivi affiliati al Comitato Olimpico, segnalando alcune criticità nei rapporti col Comune di Genova. E dunque l'ambiente più vicino alla sindaca Silvia Salis, quello dello sport, storce il naso di fronte alle inefficienze del Comune. Trovate gli approfondimenti sul nostro sito. La politica: ci sono 5 consiglieri del Partito Democratico, consiglieri comunali a Genova, che hanno deciso di non partecipare alla riunione di gruppo convocata ieri alla vigilia del Consiglio Comunale, chiamato a votare quest'oggi il discusso provvedimento sulla Tari, la tassa dei rifiuti. Oggi pomeriggio, appunto, il Consiglio Comunale, con la diretta di Primo Canale con Zona Rossa alle 14:30, si occuperà del tema del Tari. La cronaca dal nostro sito: fiamme nella notte dalle finestre in centro alla Spezia, un incendio devasta il secondo piano di un palazzo storico in via Cavour, palazzo Fumagalli Federici. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte, lanciato dai residenti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha chiuso la strada. 5 persone intossicate, 2 all'ospedale al Sant'Andrea. E poi il caldo, che torna a farsi sentire anche in Liguria, con una nuova ondata che riporta temperature in salita e afa in aumento già da quest'oggi, quando scatta proprio nella giornata di martedì e poi anche per quella di mercoledì il bollino giallo per ondate di calore. Sentiamo.
1: Tornano a salire le temperature anche in Liguria, scatta il bollino giallo per le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con l'arrivo della quarta ondata di calore di quest'estate 2026. Dopo una breve tregua dovuta ai temporali dei giorni scorsi, l'anticiclone subtropicale riprende forza e riporta condizioni di caldo intenso soprattutto lungo le coste. Nel fine settimana si attendono valori che potranno raggiungere anche 36 gradi, ma il vero problema in Liguria resta l'umidità. L'AFA farà percepire temperature ben più elevate, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne, quando si tornerà a parlare di notti tropicali.
2: Le temperature saranno in aumento fino, vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fino poi a, appunto, essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte. Quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di calore. Le temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi, sia a ponente che a levante.
1: Un'estate, quella in corso, già da record. Luglio a Genova, in gran parte della regione, è risultato più caldo persino rispetto al 2003, uno degli anni più estremi mai registrati. E il rischio è quello di superare ulteriormente quei primati nelle prossime settimane. Al momento, fortunatamente, non si registrano criticità legate alla mortalità, ma resta alta l'attenzione per le categorie più fragili. Le autorità raccomandano prudenza, evitare l'esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.
0: La situazione del traffico nel comune di Genova lo chiediamo alla polizia locale.
3: Sì, una buona giornata a

0: tutti i telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Situazione in questo momento del traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare, benché in progressivo aumento. In particolare segnaliamo la strada Aldo Moro, direzione Levante, traffico regolare, così come in corso Marconi in direzione centro. Appena risolta una situazione, un'anomalia semaforica in corso Europa, comunque personale della PL ancora sul posto. Ricordiamo oggi pomeriggio dalle 14 alle 18 la presenza nel quartiere di Marassi in corso Sardegna, nella zona dell'ex mercato Altoforticolo, dell'ufficio mobile della polizia locale. I colleghi come sempre saranno pronti a ricevere tutte le vostre segnalazioni e per qualunque richiesta di informazione. Un'altra segnalazione ci proviene dalla chiusura del ponte Polcevera per i lavori programmati, oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno, personale della PL comunque sul posto. Per il momento è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova, buongiorno Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Per quanto riguarda il traffico autostradale, dopo la giornata di ieri, giornata di diversi rallentamenti, code causate in particolare da incidenti e soprattutto sulla A10, al momento non abbiamo grandi criticità. Per quanto riguarda la tratta genovese, sono due le segnalazioni, le andiamo infatti a vedere nel dettaglio. A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 a 12 Genova Livorno per traffico intenso. È ancora a 10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio a 10 a 7 Milano Genova per traffico intenso. Sono segnalazioni che vediamo spesso la mattina, coincidono proprio con gli orari di maggiore afflusso, quindi ad esempio appunto poco dopo le ore 8 e ci aggiorneremo ovviamente per quanto riguarda la situazione nella mattinata più tardi. A te Eva.
1: Grazie, grazie Elisa. Il meteo per la giornata di oggi: c'è il cielo sereno, appena disturbato da cumuli a evoluzione diurna sui rilievi, lo vedete molto bene dalle immagini delle nostre telecamere da Terrazza Colombo, in questo caso la nostra finestra sulla città di Genova. Temperature in deciso aumento nei valori massimi, su valori nuovamente superiori alle medie del periodo, si arriva fino a 35 gradi di massima, la minima è di 21, umidità bassa, venti deboli, ci sono delle brezze fino a metà giornata, poi arriveranno da sud-ovest con rinforzi moderati lungo la costa della Spezia e di Imperia. Il mare sul centro ponente è poco mosso, sul Levante è mosso, in calo fino a poco mosso tra il tardo pomeriggio e la serata, e queste sono le immagini dal borgo di Portofino delle telecamere di Primo Canale. È tempo del nostro almanacco, mentre ci vediamo la vista da Castello Brown. Eccoci, oggi si venerano i santi Nazario e Celso, la luna è illuminato ormai al 99%, ci siamo, una bellissima luna, quella di domani alle 16.35, la luna del cervo, il plenilunio che è nel cuore dell'estate. Il sole è sorto alle 6.07, tramonta questa sera alle 20.55 e oggi si celebra la giornata mondiale contro l'epatite virale. Accadde oggi nel 1914, proprio quest'oggi, l'Austria dichiarò guerra alla Serbia dopo che questa non era riuscita a rispettare le condizioni dell'ultimatum del 23 luglio che era stato posto dopo l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando per mano di un nazionalista serbo. Ha così inizio proprio quest'oggi la prima guerra mondiale. È anche l'anniversario dell'alluvione della Valtellina del 1987, quando all'alba una frana di enormi dimensioni travolse i paesi di Sant'Antonio, Morignone, di Aquilone in Valtellina, appunto li spazzò via provocando morti e dispersi. Scandalo Lewinsky era il 1998, Monica, ex stegista della Casa Bianca, ricevette quest'oggi l'immunità in cambio della sua testimonianza circa le sue relazioni col presidente Bill Clinton. Nati oggi, buon compleanno a Luca Barbareschi, nato nel 56, Max Giusti, il comico del 68, Harry Kane del 93, Riccardo Muti del 1941. Auguri a tutti voi. E ora torniamo alle notizie. Fa discutere, lo abbiamo annunciato in apertura, la mossa del CONI Liguria che denuncia criticità e mancanza di rapporti col comune di Genova guidato

0: Dall'ex vicepresidente nazionale Silvia Salis. Sentiamo il direttore Matteo Angeli.
1: Fa un certo effetto che sia proprio il CONI, per anni la casa di Silvia Salis, a farsi promotore di una raccolta di criticità nei confronti della sua amministrazione. A poco più di un anno dall'elezione della sindaca di Genova, il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, ha scritto a tutte le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, chiedendo di segnalare i problemi riscontrati nei rapporti con il comune. Nella lettera Micillo spiega che durante il recente consiglio regionale del CONI sono emerse diverse criticità e che il consiglio gli ha affidato il compito di raccogliere tutte le segnalazioni. L'obiettivo è predisporre un documento unitario da presentare alla sindaca Salis e alla giunta comunale nel corso di un incontro ufficiale. Tra i temi indicati ci sono la situazione degli impianti sportivi, le difficoltà nell'organizzazione degli eventi, i rapporti con gli uffici comunali e ogni altra problematica che ostacoli le attività delle società sportive. Interpellato da Primo Canale, il presidente del CONI Micillo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La lettera non entra nel merito delle singole contestazioni, ma fotografa un malessere che il CONI ritiene sufficientemente diffuso da richiedere un confronto istituzionale con Palazzo Tursi.
0: Le notizie dall'Italia e dal mondo. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica, un'operazione il cui costo si aggira intorno ai 125 milioni di euro. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire nuovi tagli. Falso che ci manchino le armi, queste sono le parole di Donald Trump. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Trump dunque smentisce di aver sospeso i raid per mancanza di missili e oggi incontra ad alto rischio alla Casa Bianca con Netanyahu. Attacco ucraino invece a Mosca e alla regione circostante con circa un centinaio di droni. È stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trovava in Val di Susa col ministro Piantedosi. È stata una violenza organizzata, ha detto la premier. Gli inquirenti facciano il massimo. Per le violenze sono stati fermati 4 stranieri, 800 le persone che sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Scusate. Il gruppo Jindal, parliamo di ex Ilva, conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Chiudiamo con la nazionale italiana, caos Italia per la scelta del nuovo CT, una giornata cominciata con un post amaro di Pirlo dopo la bufera provocata dai rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet, poi incontri, telefonate, il colpo di scena finale, la porta sbattuta da Paolo Maldini e Leonardo che lasciano il loro incarico FIGC di rifondatori del calcio italiano. Ora l'ipotesi è quella di Chiellini, direttore tecnico per il CT, risalgono i nomi di Roberto Mancini, favorito, e di Antonio Conte. La programmazione di quest'oggi su Primo Canale: alle 9.30 dopo Primo Mattino arriva Il Medico Risponde, dalle 10 Enrico Cirone con Al Servizio del Pubblico, vi ricordo alle 12.30 Newsroom 28 con Tiziano Berti, questa sera alle 18 il nostro primo giornale e poi alle 21 una puntata di People, perché così come ogni martedì con Tiziano Berti. Dunque io do il mio buongiorno alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa

Certenne era su ciascuna località, partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa largo, un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì, con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità e di estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: Alle 8.18 le notizie di giornata dalla Liguria. Buongiorno Aurora Bottino.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata al caso Salis e Sport. In questo caso parliamo di un suo fedelissimo che è finito nel mirino. E poi ancora la casa di Silvia Salis ora presenta il conto, il CONI, problemi con il comune, ma non solo. Per quanto riguarda la politica, anche il mal di pancia nel PD, nel Partito Democratico, che non passa 5 consiglieri, infatti avrebbero disertato la riunione sulla Tari. Continuiamo con una storia che arriva dalla trasmissione People di Tiziana Oberti: era solo una bollicina sul dito, Camilla è morta per la stessa malattia del figlio di Sergio Muniz. E poi il caso Secolo XIX, interviene l'ex direttore Brambilla: non me ne sono andato, sono stato licenziato. E poi la cronaca: fiamme dalle finestre in centro alla Spezia, un incendio questa notte ha devastato il secondo piano di Palazzo Fumagalli Federici. Parliamo di un palazzo storico nel pieno centro della città della Spezia. Tutta la palazzina è stata evacuata, ci sono 2 persone che sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti dopo aver inalato il fumo. E poi ancora la cronaca: si allontana mentre la moglie parcheggia, fa perdere le sue tracce. Un uomo di 78 anni è scomparso a Santo Stefano d'Aveto nel pomeriggio di ieri, poi è stato avvistato in un bar, ma anche lì non è stato più ritrovato. Per questo sono continuate le ricerche e continueranno in mattinata anche appunto con i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri. E continuiamo parlando di ANAS, cantieri ridotti per l'esodo estivo, ma si investe anche sulle nuove opere, 320 milioni, questo è il numero esatto. E per chiudere l'agenda degli appuntamenti, tutto quello che accade in Liguria nella giornata di oggi. A te.
0: Grazie Aurora. E ora parliamo di Tari. Il tema è caldo, quest'oggi verrà votata in Consiglio Comunale a Genova, ci sono polemiche intorno naturalmente al suo possibile aumento a Genova. Allora sentiamo in questo servizio di Andrea Popolano la voce di Confcommercio, che attacca e dice è sproporzionata e fatta male.
2: Già oggi per la Tari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma

0: sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
1: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
0: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
2: Sempre sulle polemiche legate alla Tari, alle nuove tariffe che verranno votate quest'oggi in Consiglio Comunale a Genova, si è espresso anche Adiconsum, l'associazione che difende i diritti dei cittadini. Sentiamo.
3: Che non potevamo validare per le famiglie genovese comporterà un aumento del 5,7. Loro si sono giustificati dicendo chiaramente che l'agenzia che adesso deve validare questi costi, non è più l'area metropolitana, avevano avuto una settimana prima questa validazione. Quindi cosa significa? Che l'aumento si rifà in base ai costi del 2024, che hanno comportato un aumento di 12 milioni. Questi 12 milioni quindi non andranno tutti a gravare sulle famiglie genovesi, perché una gran parte, più del 56%, va alle famiglie, il resto va alle imprese, ma intervengono due bonus.
4: Ecco, parliamo degli sgravi, perché immagino che i vostri uffici in queste ore si riempiranno di persone che vogliono sapere se hanno diritto ad uno sgravio sulla Tari.
3: Sì, abbiamo due bonus, uno è quello dello Stato, che prevede di avere un ISE sotto i 9.530 euro o non superiore ai 20.000, però se si ha quattro figli. A questo punto vi è uno sconto del 25%. Poi c'è un ulteriore bonus che dà il comune sotto i 15.000, ma bisogna essere assistiti dai servizi sociali.
4: Ah.
3: Il primo negli anni precedenti ha comportato quindi un intervento su 25.000 famiglie, il precedente su circa neanche 800 famiglie.
4: E vedremo in questa tornata quante saranno le famiglie beneficiarie di questi contributi.
2: E non solo il comune di Genova, ma anche tanti comuni della città metropolitana genovese che hanno AMI appunto come riferimento per la raccolta dei rifiuti si sono espressi con polemica rispetto all'aumento della Tari. Sentiamo la voce del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che era ospite ieri sera al programma politico di Primo Canale.
5: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, ad Arli, alla città metropolitana, ad AMI. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Arli, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di AMI. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad AMI, perché con tutto rispetto io da sindaco di un comune come Torriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che

0: si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del Genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham, non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento.
1: 8.27, un flash, come va il traffico? A te Elisa.
2: Sì Eva, ancora un flash per quanto riguarda la situazione del traffico e per quanto riguarda la tratta genovese, ancora due segnalazioni che sono proprio quelle che abbiamo visto poco fa. E la prima infatti A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio, A7 A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso. La seconda segnalazione invece A10 appunto sempre direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano Genova, sempre per traffico intenso. Segnalazioni, ripetiamo, che troviamo ogni mattina, in particolare nelle ore di punta, quindi nelle ore di maggiore afflusso sulle nostre autostrade in Liguria. E per quanto riguarda la A10, tratta appunto di Ponente da Savona al confine con la Francia, al momento abbiamo una segnalazione, un veicolo fermo a Imperia Ovest in entrata in direzione Italia. Queste sono le segnalazioni al momento. Fortunatamente sulla A12 tratta di Levante non abbiamo segnalazioni da dare, quindi ci aggiorniamo naturalmente durante la mattinata. A te Eva.
1: Grazie Elisa, noi torniamo alla cronaca, parliamo anche della tragedia avvenuta purtroppo a Lavagna nella notte tra venerdì e sabato, un uomo che è morto a bordo del suo monopattino, un uomo di 47 anni, è caduto appunto e adesso si indaga sulle condizioni del manto stradale, sentiamo.
3: Si chiamava Andrea Palestrini, aveva 47 anni ed era originario di Genova, l'uomo morto dopo un tragico incidente con il monopattino. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in corso Buenos Aires a Lavagna, intorno all'una. Palestrini ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Immediati soccorsi del 118 con automedica e Croce Verde Chiavarese. L'uomo è stato intubato sul posto e trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, dove è morto dopo un giorno di ricovero. Residente a Bientina, in provincia di Pisa, dove lavorava come tecnico per un'azienda di sistemi informatici, Palestrini si trovava a Lavagna per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la madre. Secondo i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, non sarebbero coinvolti altri veicoli. L'uomo indossava regolarmente il casco e il monopattino era regolarmente targato e dotato di tutti i dispositivi di legge. Resta da chiarire le cause esatte della caduta, si indaga per omicidio colposo e si faranno accertamenti sull'asfalto ed eventuali buche.
1: 8.30, ci fermiamo solo qualche secondo e poi ancora le notizie dalla Liguria.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggeri.

0: leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue la vagna al concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Tra i temi più sentiti del momento c'è senz'altro a livello non solo locale ma a livello nazionale quello del vietare, così come hanno fatto paesi a noi limitrofi, i social network ai minori di 15 anni. Allora vado da Aurora Bottino proprio per capire attraverso i nostri approfondimenti che cosa abbiamo appreso a te, Aurora.
3: Sì, Eva, hai detto bene, nel senso che in Italia si parla se è necessario o può essere utile seguire la Francia che ha raggiunto questo primato di essere stata la prima nazione europea a vietare i social agli under 15, quindi per i ragazzi che non hanno ancora 15 anni sarà impossibile o perlomeno sarà vietato iscriversi alle piattaforme social, a tutte le piattaforme social, quelle che conosciamo sicuramente di più come Facebook e Instagram, ma non solo, anche TikTok che negli ultimi anni ha preso molto piede tra i ragazzi, però appunto alla base c'è la voglia, l'idea di proteggere i giovanissimi da quelli che sono i pericoli dei social, che purtroppo sono pericoli molto più concreti di quello che pensiamo. Allora, come primo canale abbiamo aperto il dibattito, ieri abbiamo parlato con una psicologa, psicoterapeuta, proprio per andare a capire che cosa si può fare, che cosa ne pensano gli psicologi di questa idea e di questa nuova legge che entrerà in vigore a settembre in Francia. Sentiamo.
4: I ragazzi, i bambini sono in continua formazione e quindi dobbiamo avere un rispetto particolare per loro. Talvolta dimentichiamo anche che l'urbanistica di una città ha bisogno proprio del pensiero del bambino, del pensiero del ragazzo, cioè dobbiamo metterci nei panni dei più piccoli, pensare degli spazi proprio di condivisione. Quindi è vero che vietare è anche giusto, quindi il no è anche giusto e diventa anche una parte integrante dell'educazione di un adulto, perché è giusto che un adulto si prenda delle responsabilità e dica questo no. Però non ci può essere assolutamente solo il divieto che toglie, ma noi dobbiamo pensare anche di aggiungere per questi ragazzi, di migliorare le scuole. Per esempio, molte scuole sono fatiscenti, non hanno la strumentazione. Noi dobbiamo anche pensare che questi ragazzi vanno preparati. Qui si parla di intelligenza artificiale, si parla di ormai dei

0: social che sono entrati proprio nella didattica e sono assolutamente positivi questo utilizzo, però appunto dall'altra noi dobbiamo far sì che gli insegnanti, far sì che le scuole siano in grado di approfondire queste tematiche e di mettere i ragazzi in una posizione di essere non delle vittime passive ma dei protagonisti attivi per il domani.
1: Continueremo a seguire questo tema in queste giornate estive. Adesso andiamo nel Tiguglio, do il mio buongiorno a Elisabetta Biancalani.
2: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Questa ultima settimana di luglio viene dominata dalle polemiche sull'aumento della TARI, la tassa sui rifiuti a Genova e nei comuni della città metropolitana, 5,7%. Stiamo ascoltando diverse parti, commercianti, cittadini. Ieri Adiconsum ha spiegato quali sono le fasce che avranno degli sgravi in base al reddito oppure al fatto che siano seguiti dai servizi sociali per quanto riguarda appunto il contributo del comune. Comune di Genova. Oggi sentiremo una famiglia, una signora disoccupata a cui è arrivata una altissima bolletta della TARI e così via fino alla fine di questa settimana. Previsto anche oggi sull'altro capitolo che stiamo seguendo, cioè il trasporto pubblico e i disagi, con l'ulteriore taglio degli autobus a partire da ieri a Genova con l'orario estivo. Oggi ci sarà un volantinaggio questa volta degli autisti, della Faesa Cisal per quanto riguarda la sicurezza, quindi tanti fronti di battaglia. Buona giornata.
1: Ciao Elisabetta, grazie, buona giornata. Sì, di AMT parliamo perché proprio da ieri, come ci annunciava Elisabetta, sono partiti nuovi tagli, una nuova ondata di corse che sono state soppresse fino al 30 di agosto. Allora sentiamo che cosa cambia in questo servizio.
3: Scatta questo lunedì la fase 2 dell'orario estivo di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese. Da mesi nella bufera per la crisi milionaria annunciata dall'amministrazione comunale, che ha visto un piano di risanamento corredato da tagli e rimodulazioni del servizio. Lo stesso servizio che da lunedì 27 luglio sarà ancora più ridotto, una riduzione delle frequenze rispetto alla prima fase dell'orario, con corse meno ravvicinate su diverse linee della rete. Si tratta dell'8% di prestazioni in meno rispetto alla prima fase, entrata in vigore lunedì 15 giugno, con la chiusura anticipata della metro e nuove fasce orarie per molte linee, che riprenderà poi dal 30 agosto al 13 settembre. Da quel giorno, infatti, la metropolitana chiude alle 21, con l'eccezione del sabato, dove le corse sono garantite fino a mezzanotte, e da questo lunedì, e almeno fino alla fine del mese, le linee principali ad alta percorrenza, come il 7 tra il centro e la Valpolcevera, il 15 tra Quinto e il centro o il 20 tra San Pier d'Arena e la Foce, avranno tempi di attesa tra i 7 e gli 11 minuti in media. Altre linee definite più periferiche, come il 13, il 35 o il 18, avranno tempi di attesa anche superiori ai 20 minuti. Da aggiungere ai cambiamenti c'è anche la funicolare di Sant'Anna, che quest'estate chiude i battenti per manutenzione. L'impianto, chiuso dal 13 luglio, rimarrà fermo per circa 2 mesi e mezzo. Per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione a monte e viceversa, è possibile utilizzare l'ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36.
1: A soffrire in particolare per i tagli delle corse della MT, del trasporto pubblico locale, non è solo la città di Genova, ma anche tutto l'entroterra, tutta la provincia, il cosiddetto servizio provinciale. Ne abbiamo parlato anche con il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che ha detto che è una sofferenza, anche perché noi cerchiamo di rivitalizzare il territorio. Abbiamo appena aperto un asilo, per esempio, proprio nel nostro paese, e poi appunto non abbiamo i trasporti.
4: Partirà brevissimo una lettera di nuovo di parecchi sindaci, di parecchie vallate dell'entroterra, perché noi non ci vogliamo trovare, come con il PEF, alla vigilia dell'orario invernale con dei tagli sul servizio dell'entroterra che per noi vorrebbero dire la morte dell'entroterra. Io, è una cosa che anche questa non possiamo permetterci, di arrivare, ormai l'invernale parte alla prima settimana di settembre, siamo alla fine di luglio, quando lo vogliamo discutere il servizio? A Ferragosto? Cioè, questa cosa qua di nuovo è una pazzia, cioè, questa cosa, io capisco tutto, capiamo, non è che non capiamo le problematiche di AMT, veramente, ora insomma saremo scellerati, poi insomma io ho anche un po' di esperienza, ho fatto anche 5 anni in consiglio di amministrazione di ATP, che era l'ex Torbano, ho fatto anche presidente, quindi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, lo conosco, però anche di quello non ne discutiamo? Anche

0: E quello arriva a un certo punto, si tagliano quei servizi, si tagliano quelle linee. Io oggi non sono in grado di dire ai miei studenti se i pullman per andare a scuola ci saranno, in quali orari, come ci saranno. Ma non può funzionare così, perché poi è inutile che tutti quanti nell'entroterra ci diamo da fare per far tornare le persone all'entroterra. Inauguriamo degli asili, l'avete testimoniato, è stato un successone, stiamo crescendo. L'anno scorso a settembre abbiamo aperto 40 bambini iscritti e quest'anno saranno molti di più. Le avevo preannunciato 11 famiglie che sono trasferite a Toriglia. Da quando ci siamo visti all'inaugurazione ad oggi, altre 3 famiglie sono venute a abitare a Toriglia e hanno acquistato casa con bambini. Ma poi a questi cosa gli dico? Che poi non ci sarà più il pullman per andare a Genova a scuola? Che non ci sarà più il pullman per andare a lavorare?
1: Un incendio ha colpito un palazzo storico nel centro della Spezia. Qual è la situazione? Vado da Elisa Ricci.
2: Sì, esatto, Eva, notizia di cronaca, appunto questo incendio scoppiato nella notte, verso le ore 3 sono stati allertati infatti i soccorsi, perché appunto alcune fiamme, i residenti hanno iniziato a vedere alcune fiamme nel secondo piano di questo palazzo, Palazzo Fumagalli Federici. E appunto l'allarme è scattato, i soccorritori sul posto, i vigili del fuoco e la polizia locale, che naturalmente ha chiuso la strada all'incrocio con via Ferrari. La palazzina è stata evacuata, 4 persone sono state soccorse dal 118 e 2 di queste sono state anche portate in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea. Qua vedete le immagini infatti della palazzina, immagini di questa mattina, e appunto l'incendio è stato domato nel giro di un'ora, ma naturalmente ha, come potete vedere, ha danneggiato l'intero appartamento. Questa è la notizia, a te Eva.
1: Grazie Elisa, trovate tutto anche sul nostro sito primocanale.it, le immagini della nostra Emanuela Cavallo dalla Spezia. E mentre torniamo a Genova, che si prepara invece a ospitare la prima edizione del Fugassa Festival, la festa della focaccia genovese, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre al Porto Antico. Sentiamo.
3: Oltre 15 appuntamenti, decine di espositori e rappresentanze provenienti da diverse regioni italiane, tutte nel nome della focaccia. A settembre si svolgerà la prima edizione del Fugassa Festival, promosso da Confcommercio Genova e dall'Associazione Panificatori di Genova e Provincia.
4: La focaccia rappresenta un prodotto di grande forza per la destinazione Genova. Per fare questo vogliamo riuscire a far sì che questa forza possa ancora aumentare, e per farlo, come Camera di Commercio, abbiamo acquisito il marchio dell'antica focaccia genovese e abbiamo coinvolto tutta l'associazione di categoria. Oggi qua abbiamo Ascom, Confartigianato, CNA e Confesercenti, e tutti insieme andremo a fare degli eventi per valorizzare questo prodotto che è proprio un'eccellenza genovese.
3: La focaccia è un vero e proprio simbolo identitario, una produzione che segue precise regole che si tramandano nel tempo.
5: Poi la manualità, i tempi di lievitazione, come si stende, come si fanno i famosi ombrigelli, che sarebbero i buchetti dove si raccoglie il sale, l'olio, quello che dà il caratteristico sapore del mare di Genova, della nostra Liguria.
1: Insomma, attendiamo questo evento a fine settembre. Adesso ci fermiamo un attimo, poi apriamo il nostro angolo social e ancora notizie e approfondimenti sui temi della settimana.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato, ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa largo, un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi,

0: Ventilazione debole o assente, mare quasi calmo, calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo, le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì, con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sono le 8.49 a primo mattino, come ogni giorno apriamo il nostro angolo social con Elisa Ricci.
1: Sì, Eva, dal nostro angolo social nuove immagini che oggi ci raccontano una storia particolare. Infatti potete vedere appunto un gattino, infatti sono le immagini di Pielle, un gattino che è entrato nel comando della polizia locale di Loano. È appunto una storia particolare perché questo piccolo randagio appunto si trovava perso per le strade quando poi è stato preso e curato appunto dalla polizia locale di Loano e così è diventato la mascotte, è diventato il simbolo della squadra. E infatti vediamo le immagini, andiamo a breve a vedere le immagini del gattino che gira ormai spensierato nel comando della polizia. E appunto un video che ha raggiunto le 150.000 visualizzazioni, quindi diversi utenti hanno anche commentato in modo positivo e amorevole nei confronti appunto del gattino, qualcuno ironicamente dice mi potresti arrestare tutti i giorni, qualcun altro appunto continua sempre con ironia spero che mi fermi per strada, diciamo un post che ha aperto i cuori dei nostri cittadini e degli utenti. E non è l'unica storia che abbiamo sentito, poco tempo fa abbiamo sentito infatti la storia di Delta, un cane che è entrato anche lui nella guardia cinofila e appunto adesso ci andiamo a godere però le immagini di questo gattino spensierato.

0: Cronaca, i grandi temi e anche notizie più curiose che ci fanno sorridere, ci rallegrano un po', quelle che trovate su tutti i canali social di Primo Canale. Noi torniamo al tema che verrà trattato abbondantemente quest'oggi in Consiglio Comunale a Genova, quello della Tari. Verranno approvate le nuove tariffe quest'oggi, se ne è parlato tanto nei giorni scorsi, c'è tanta polemica da parte non solo della politica ma dei cittadini, le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria. Ieri al programma politico di Primo Canale ne abbiamo parlato con diversi ospiti, allora sentiamo alcune delle voci. Tra gli ospiti c'era Francesca Ghio, consigliera di maggioranza del partito AVS. Sentiamo.
1: Il mio partito sull'approccio al ciclo dei rifiuti è sempre stato molto chiaro, molto coerente con quelle che sono le linee nazionali del partito e anche a livello regionale, e poi è ricaduta a livello locale e l'abbiamo visto.

0: Negli scorsi mesi abbiamo anche fatto un intervento durante l'ultima commissione consiliare, perché non scappiamo certamente dal dibattito. Ecco, sicuramente il dato che riporto è l'allineamento che c'è stato negli ultimi 8 anni tra comune e regione, e non essere riusciti a portare a termine quello che è un impianto, quello che oggi si reclama, e quindi sulla soluzione proposta principalmente dal centrodestra, è quella del termovalorizzatore, che però di fatto in questi 8 anni di allineamento comune-regione non si è portato a termine, non si è portato a termine neanche la parte di TMB, e oggi questa ricaduta noi la sentiamo. Sicuramente, come è stato anche detto dal vice sindaco che ha introdotto la commissione settimana scorsa, una commissione che poi è andata avanti, pensavo peggio, però ci siamo fermati alle 9 di sera, che proseguirà poi con la discussione domani in aula durante il Consiglio Comunale, c'è stato una scusa, e secondo me è anche bello quando la parte politica ammette di aver in qualche modo sbagliato nella parte di comunicazione, quindi di confronto con le parti sindacali. Questo secondo me fa onore, perché il vice sindaco che è diventato, la destra lo descrive un po' come il parafulmine, perché poi quel giorno in particolare è stato presente dalla mattina fino alle 9 di sera in commissione a rispondere, e sicuramente c'è stato un approccio comunicativo che va migliorato.
1: Tra le categorie che soffrono in modo particolare per l'aumento della Tari c'è senz'altro quella dei pubblici esercenti e dei ristoratori. Ne abbiamo parlato con Paolo Ferralasco, che è il presidente dei ristoratori FIPE Confcommercio Genova.
2: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare. Sappiamo benissimo, guardate signori, che è per noi un punto cardine questo. Sappiamo perfettamente che la raccolta differenziata sia una priorità urgente, anzi urgentissima, e sappiamo che Genova è ben sotto alla soglia minima di quota di differenziato, ma la complessità della nostra città, ed è quello che avremmo potuto dire, sarebbe stato il contributo che avremmo dato nel colloquio, nello scambio, e se fossimo stati coinvolti nel processo decisionale per l'aumento della tariffa, le grandi criticità della nostra città devono essere gestite unendo le forze, perché noi siamo come confederazione rappresentanti di un tessuto economico molto importante, che deve avere appunto un ruolo nella gestione di questo tema, ruolo che è dato dalla conoscenza delle necessità delle nostre imprese e del territorio soprattutto, perché ogni comparto ha le proprie criticità e ogni zona della città ha le proprie criticità, quindi per problemi complessi necessitano soluzioni complesse, ed il comune da solo, e probabilmente anche l'AMI da sola, non sono in grado di raggiungere questi obiettivi.
1: Ne parleremo ancora nel corso della giornata anche a Zona Rossa, quando seguiremo il Consiglio Comunale di Genova nel pomeriggio, diretta a partire dalle 14.30. Sono passate le 8.55, in linea al TG55.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, paura nella notte alla Spezia in pieno centro dove un incendio ha devastato il secondo piano di Palazzo Fumagalli Federici. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte, lanciato dai residenti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale che ha chiuso la strada all'incrocio con via Ferrari, la palazzina è stata completamente evacuata.

Quattro persone sono state soccorse dai sanitari, due delle quali poi portate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea per accertamenti in codice giallo. L'incendio è stato domato. Ma l'incendio ha danneggiato l'intero appartamento. Cambiamo argomento, torniamo all'Atari, ancora polemiche attorno al nuovo aumento a Genova. Confcommercio attacca sproporzionata ma soprattutto fatta male. Sentiamo servizio.

0: può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
1: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
0: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
1: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
2: Meno corse, sicuramente si dilata la frequenza sugli autobus di Genova. È partita ieri infatti la seconda fase dell'orario estivo di AMT. Possibili disagi almeno fino al 30 agosto, quando si tornerà alla prima fase. Sentiamo.
3: Scatta questo lunedì la fase 2 dell'orario estivo di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese. Da mesi nella bufera per la crisi milionaria annunciata dall'amministrazione comunale, che ha visto un piano di risanamento corredato da tagli e rimodulazioni del servizio. Lo stesso servizio che da lunedì 27 luglio sarà ancora più ridotto, una riduzione delle frequenze rispetto alla prima fase dell'orario, con corse meno ravvicinate su diverse linee della rete. Si tratta dell'8% di prestazioni in meno rispetto alla prima fase, entrata in vigore lunedì 15 giugno, con la chiusura anticipata della metro e nuove fasce orarie per molte linee, che riprenderà poi dal 30 agosto al 13 settembre. Da quel giorno, infatti, la metropolitana chiude alle 21, con l'eccezione del sabato, dove le corse sono garantite fino a mezzanotte, e da questo lunedì e almeno fino alla fine del mese le linee principali ad alta percorrenza, come il 7 tra il centro e la Valpolcevera, il 15 tra Quinto e il centro o il 20 tra San Pier d'Arena e la Foce, avranno tempi di attesa tra i 7 e gli 11 minuti in media. Altre linee definite più periferiche, come il 13, il 35 o il 18, avranno tempi di attesa anche superiori ai 20 minuti. Da aggiungere ai cambiamenti c'è anche la funicolare di Sant'Anna, che quest'estate chiude i battenti per manutenzione. L'impianto, chiuso dal 13 luglio, rimarrà fermo per circa 2 mesi e mezzo. Per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione a monte e viceversa, è possibile utilizzare l'ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36.
2: Fa discutere la mossa del CONI, che denuncia criticità e problemi con il comune di Genova, guidato dall'ex vicepresidente nazionale Silvia Salis. Sentiamo servizio.
4: Fa un certo effetto che sia proprio il CONI, per anni la casa di Silvia Salis, a farsi promotore di una raccolta di criticità nei confronti della sua amministrazione. A poco più di un anno dall'elezione della sindaca di Genova, il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, ha scritto a tutte le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, chiedendo di segnalare i problemi riscontrati nei rapporti con il comune. Nella lettera Micillo spiega che durante il recente consiglio regionale del CONI sono emerse diverse criticità e che il consiglio gli ha affidato il compito di raccogliere tutte le segnalazioni. L'obiettivo è predisporre un documento unitario da presentare alla sindaca Salis e alla giunta comunale nel corso di un incontro ufficiale. Tra i temi indicati ci sono la situazione degli impianti sportivi, le difficoltà nell'organizzazione degli eventi, i rapporti con gli uffici comunali e ogni altra problematica che ostacoli le attività delle società sportive. Interpellato da Primo Canale, il presidente del CONI Micillo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La lettera non entra nel merito delle singole contestazioni, ma fotografa un malessere che il CONI ritiene sufficientemente diffuso da richiedere un confronto istituzionale con Palazzo Tursi.
2: E ora il caldo, che torna a farsi sentire in Liguria con una nuova ondata che riporta temperature e afa in aumento sulla nostra regione. Sentiamo.
5: Tornano a salire le temperature anche in Liguria. Scatta il bollino giallo per le giornate di martedì 28 e mercoledì.

0: 29 luglio con l'arrivo della quarta ondata di calore di quest'estate 2026. Dopo una breve tregua dovuta ai temporali dei giorni scorsi, l'anticiclone subtropicale riprende forza e riporta condizioni di caldo intenso soprattutto lungo le coste. Nel fine settimana si attendono valori che potranno raggiungere anche 36 gradi, ma il vero problema in Liguria resta l'umidità. L'AFA farà percepire temperature ben più elevate, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne, quando si tornerà a parlare di notti tropicali.
1: Le temperature saranno in aumento fino, vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fino poi a appunto essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte, quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di calore. Temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi sia a ponente che a levante.
0: Un'estate, quella in corso, già da record. Luglio a Genova, in gran parte della regione, è risultato più caldo persino rispetto al 2003, uno degli anni più estremi mai registrati. E il rischio è quello di superare ulteriormente quei primati nelle prossime settimane. Al momento, fortunatamente, non si registrano criticità legate alla mortalità, ma resta alta l'attenzione per le categorie più fragili. Le autorità raccomandano prudenza, evitare l'esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato, ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa largo. Un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Alle 9.07 con Primo Mattino ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova.
1: Sì, di nuovo buongiorno dalla polizia locale di Genova. La situazione del traffico in questo momento sulle principali direttrici cittadine risulta regolare. In particolare segnaliamo traffico regolare sulla Aldo Moro direzione Levante, così come in Corso Marconi direzione Centro. Ricordiamo per lavori

0: sul ponte Polcevera, in questo momento deviazioni in atto, personale della polizia locale sul posto. Così come ricordiamo questo pomeriggio dalle 14 alle 18 la presenza dell'ufficio mobile della polizia locale presso l'ex mercato di Corso Sardegna. Come al solito i colleghi saranno pronti a ricevere le vostre segnalazioni e disponibili per qualunque richiesta di informazioni. Per oggi è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie alla Polizia Locale, a risentirci domattina, e adesso andiamo con Elisa Ricci a scoprire se è migliorata la situazione in autostrada.
2: Buongiorno Eva, sì, la situazione fortunatamente è migliorata, al momento infatti non si registrano criticità sulle nostre autostrade, come potete vedere non ci sono segnalazioni né sulla tratta genovese né per quanto riguarda la A10, la tratta di Ponente, e nemmeno per quanto riguarda la A12, quindi tratta di Levante. Una situazione ben differente rispetto a questa mattina, ma come vi raccontavo poco dopo le ore 8 solitamente ci sono diversi rallentamenti, code causate appunto da i veicoli che viaggiano negli orari di maggiore afflusso, quindi appunto questi orari che abbiamo detto poco fa. È una situazione ben differente rispetto a quella di ieri. Infatti ieri, a causa di 3 incidenti sulle nostre autostrade in Liguria, abbiamo riscontrato diversi disagi, diverse criticità sulle autostrade. Code fino a 9 chilometri a causa appunto di 2 incidenti avvenuti sulla A10, un tamponamento tra 2 autovetture e un tamponamento tra un'automobile e un tir, che appunto hanno portato a una situazione di disagio. Ancora un altro incidente sulla A12. Questa situazione ovviamente ha portato disagio ai cittadini che si trovavano in viaggio in quelle ore. Questo è successo nella mattinata un po' più tardi, verso le ore 10 fino alle ore 12. Questa è la situazione di ieri. Fortunatamente al momento invece, come abbiamo già raccontato, non ci sono segnalazioni. A te Eva.
1: Grazie, grazie Elisa Ricci. Con le notizie sul traffico in autostrada ritorniamo a parlare di politica. Ieri sera al programma politico di Primo Canale si è parlato anche della comunicazione, con le critiche dell'opposizione rispetto a, invece alla comunicazione della sindaca Salis. Ma ci vediamo questo pezzo dopo, perché abbiamo collegato con noi telefonicamente il direttore Matteo Angeli. Buongiorno direttore.
3: Buongiorno Eva.
1: Allora, prima di risentire anche alcuni stralci della tua trasmissione di ieri sera, in cui appunto abbiamo già rivissuto il tema della Tari, quella dell'MT, ma anche quello della comunicazione da parte del Comune di Genova, due parole con te su questa giornata importante in Consiglio Comunale a Genova e la nostra diretta con Zona Rossa.
3: Eh beh, assolutamente sì, dovrebbe essere, se non erro, il penultimo consiglio comunale di una stagione caldissima, nonostante, non solo, scusate, solo per queste ultime settimane di caldo estivo, ma è stato un consiglio comunale che per tutto l'anno, tra l'altro abbiamo seguito naturalmente, gli affezionati telespettatori lo sapranno, ogni martedì dalle 14.30 in diretta, è stato un anno molto, molto caldo, molto appassionato, molto a volte anche sopra le righe, quindi dove opposizione e maggioranza hanno litigato praticamente sempre, praticamente su tutto. E oggi non dico che sarà il gran finale, ma insomma ci si aspetta una giornata molto molto bollente, perché l'opposizione terrà una battaglia sulla Tari. Naturalmente la sensazione è che la maggioranza non accolga le richieste fatte da commercianti e dai residenti dei comuni di Genova, ma anche dei sindaci che abbiamo sentito anche ieri sera, magari forse l'hai già mandato, anche il sindaco di Torriglia Beltrami, che insomma è stato molto molto duro. E quello che traspare un po' da tutti, sentendo sindaci, sentendo le categorie del commercio, sentendo i residenti, i cittadini e tutto, è proprio la mancanza di comunicazione proprio tra l'amministrazione e il resto del mondo. Ecco, era stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale, la condivisione, tutte queste belle parole che si dicono in campagna elettorale, saremo vicini alla gente, parleremo con la gente, faremo tutto per la gente. E poi invece dopo un anno e qualche mese è emerso e sta emergendo

0: da tutte le categorie, non per ultima quella del CONI, che ieri insomma abbiamo dato la notizia di questa lettera del presidente Micillo alle federazioni, che si lamentano appunto di molte mancanze proprio dei rapporti fra comune e federazioni, ma anche molte mancanze di progetto. E allora insomma, a questo punto bisogna anche farsi delle domande: perché tutti dicono la stessa cosa? Probabilmente qualcosa di vero c'è, e probabilmente è un difetto strutturale, diciamo così, di questa amministrazione. E oggi dalle 14.30 in poi, come dicevamo, zona rossa per raccontarvi in diretta tutto quello che accade nel Consiglio Comunale, all'ordine del giorno l'approvazione di questo aumento della TARI che coinvolge il Comune di Genova, ma anche tutti i comuni del Genovesato, quindi non è solo un discorso legato al comune di Genova, e quindi vedremo che battaglia ci sarà, come andrà a finire. Insomma, penso che oggi pomeriggio ne vedremo delle belle.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli. Allora, lo avevamo annunciato, ce ne ha parlato anche il direttore, appunto, delle critiche sul fronte della comunicazione. Ne abbiamo parlato ieri sera al programma politico. Sentiamo la consigliera di opposizione Anna Orlando di Vince Genova.
2: Questo paradosso dell'aver impostato tutta la campagna elettorale e l'approccio dei temi in consiglio comunale dicendo che c'è un ascolto del territorio, c'è un confronto con le categorie, c'è un confronto con i consumatori, eccetera, e poi quando siamo di fronte ai temi importanti, veramente caldi, quindi diciamo al di là della retorica, poi questo confronto non c'è. Sulla TARI c'è stato un episodio, diciamo, emblematico, non c'è stato ascolto né delle associazioni di categoria, cioè tutti quelli che tutelano i lavoratori del commercio, e questo è gravissimo, perché l'impatto sulle tasse della spazzatura, per dirla in termini, come dire, di quotidianità vissuta da tutti, hanno un impatto non solo sui cittadini, sui singoli privati, ma anche sulle attività. E c'è stata una nota molto molto severa di tutte le associazioni di categoria del commercio, che di solito, diciamo, prendono delle parti, delle posizioni anche diverse, perché hanno delle impostazioni politiche diverse, eppure tutti schierati a denunciare questa assoluta mancanza di confronto.
1: Le 9:15, solo una piccola pausa e poi ancora le notizie dalla nostra regione.

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tiguglio ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che le

0: leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Sono le 9:18, ancora buongiorno da Aurora Bottino, perché c'è una buona notizia, Aurora.
1: Sì, esatto Eva, abbiamo raccontato questa mattina delle ricerche che erano riprese in Val di Vara, a Santo Stefano d'Aveto, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 78 anni è scomparso dopo aver accompagnato la moglie in centro, mentre lei parcheggiava, lui ha fatto perdere le sue tracce. Ebbene, è stato ritrovato all'alba questa mattina, fortunatamente vivo e vegeto, lunghe ricerche nella notte da parte di vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri, anche con l'aiuto del reparto cinofilo e dei droni, e fortunatamente ha portato a questa buona notizia. Non è neanche ferito l'uomo, quindi, che era un po' la paura, contando che sembrava essersi allontanato poi in una zona boschiva, e quindi questa è la buona notizia, Eva, direi che... questa mattina abbiamo dato la brutta notizia e poi però il lieto fine. A te.
0: Bene, grazie, grazie Aurora. Trovate tutto aggiornato sul nostro sito. Parliamo anche di spettacoli e poi ci immergiamo anche nei nostri viaggi in Liguria, nelle nostre cartoline dalla regione, perché domenica, per chi l'avesse seguito in diretta su Primo Canale, c'è stata la conclusione del CLIP, la gara, il concorso lirico internazionale di Portofino. Ha vinto un basso cinese, Bao Peng Wang, era la 12ª edizione, peraltro vince 60.000 euro tra premi, borse di studio e anche opportunità professionali. Questa è forse la cosa più importante. Ce lo racconta Dario Vassallo.
2: Si è chiusa sotto le stelle della piazzetta, con il concerto finale dell'orchestra del Carlo Felice, diretta da Marco Librando, la 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, che anche quest'anno ha confermato il proprio ruolo tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle nuove voci dell'opera. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il basso cinese Bao Peng Wang, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione, nel cui curriculum figurano già vittorie in altri concorsi di prestigio. Il secondo premio è stato assegnato al soprano tedesco Charlotte Langner, artista dell'opera studio della Deutsche Oper am Rhein, considerata una delle giovani interpreti più promettenti del panorama lirico europeo. Terzo premio ex aequo per la contralto georgiana Medea Cicasvili, artista ospite del Bolshoi, e per il soprano russo Valentina Pravdina, solista dell'Helikon Opera di Mosca. La finale ha rappresentato l'ultimo atto di una settimana che ha trasformato il Tiguli in un punto di riferimento per la lirica internazionale. I 10 finalisti erano stati selezionati tra 48 cantanti ammessi alle fasi conclusive del concorso, scelti a loro volta fra oltre 300 candidature provenienti da 57 paesi. A valutarli è stata una giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer, ex sovrintendente della Scala, e composta da direttori artistici, casting director e rappresentanti di alcuni dei più importanti teatri d'opera del mondo. Oltre ai premi principali sono state assegnate anche numerosi riconoscimenti speciali e borse di studio che rappresentano uno degli elementi distintivi del CLIP. Non solo premi in denaro, ma concrete opportunità di formazione e avvio alla carriera grazie al rapporto diretto con i maggiori teatri internazionali. Complessivamente il concorso ha messo in palio un montepremi di circa 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali.
0: Apriamo la nostra cartolina sulla Liguria per queste giornate estive e andiamo con Franco Nativo nel Parco Naturale del Beigua a vedere la meraviglia della cascata del serpente.
3: In Valle Stura, esattamente sulle alture di Masone, venite a scoprire la cascata del Serpente. Guardate che meraviglia!
4: In un contesto di rara bellezza, la cascata del Serpente, adagiata sulle alture della Valle Stura nel comune di Masone, è il luogo ideale per chi ama la vera pace e il puro relax. Un rifugio autentico per chi desidera scappare dal caos e dalla calura delle spiagge in riviera, per lasciarsi avvolgere dal silenzio e dal profumo di questi boschi.

0: Incastonata come una gemma nel meraviglioso parco naturale regionale del Beigua, questa cascata sa regalare uno spettacolo unico, dove l'acqua scolpisce rocce millenarie per tuffarsi in limpide e freschissime pozze rigeneranti. Il luogo è facilmente raggiungibile attraverso una breve e piacevole passeggiata adatta a tutti. È la meta perfetta per prendersi una pausa dal mondo, per respirare a pieni polmoni, ascoltare la voce della natura e soprattutto ritrovare il proprio tempo. Insomma, questo piccolo angolo di paradiso nell'entroterra ligure è capace davvero di regalare emozioni autentiche in ogni stagione, che sia per una sosta rinfrescante nelle calde giornate estive o anche solo per ammirare i suggestivi colori dell'autunno. La cascata del serpente vi aspetta per svelarvi il lato più nascosto e affascinante di questa nostra meravigliosa terra. In conclusione possiamo dire che questo è un luogo che non si dimentica facilmente. È un invito a rallentare il passo, a spegnere il rumore del quotidiano e ad ascoltare la voce più autentica di questa parte di territorio, la Valle Stura.
1: Un altro bel consiglio per una bella gita, le nostre cartoline dell'estate, l'estate su Primo Canale. E ora ancora l'angolo social, torno da Elisa Ricci.
2: Sì Eva, adesso invece ci spostiamo e parliamo di sport, perché appunto sui nostri social sono stati pubblicati i video dedicati alle puntate di Take Take, che sono state registrate appunto ieri. E in questo caso parliamo di Sampdoria, appunto in particolare di Boskov e diciamo degli anni d'oro della Sampdoria. E appunto andiamo a vedere queste interviste che parlano appunto del 1991, quindi andiamo a vedere quello che è successo in quegli anni.
3: Molto chiara, hai molte persone che sempre criticano Sampdoria, anche dopo un pareggio in Bari, sempre che è successo con Campioni, poi 2-0 contro Verona, poi 3-2 contro Cagliari. Questa vittoria è arrivata al momento giusto.
4: Mi racconti i tuoi gol?
5: Beh, il primo è una palla in mezzo all'area, ho creduto di andarla a prendere, e mi è andata bene perché è passata in mezzo a 2-3 persone, poi ho fatto un dribble, ho tirato in porta e l'altra è stato Cerezo molto bravo a passarla indietro e ho calciato al volo.
6: Ha ragione il mister, perché era un momento così un po' delicato per me, molto negativo. Ho iniziato male, diciamo male nel senso che fisicamente non ero a posto questa annata, però stasera mi sono rifatto e mi auguro di continuare così.
3: Dopo 180 minuti Sampdoria meritava più questo, come dire, quarto di finale o questo finale di Coppa Campioni.
7: Siamo qua contenti, felici. L'importante era passare il turno. E abbiamo giocato bene 70 minuti.
2: Anni d'oro per la Sampdoria, che sviluppò in quegli anni appunto un gioco brillante, come abbiamo visto anche dalle interviste. E ci spostiamo adesso, perché appunto non si parla solamente di Sampdoria ma anche di Genoa, e questa volta andiamo nel 1987. Il post è dedicato appunto ai due allenatori Simoni e Bagnoli, che sono rimasti anche loro nel cuore dei tifosi genuani. Andiamo a goderci le interviste.
8: È terminato da pochi giorni il campionato di Serie B, purtroppo per il Genoa sappiamo tutti è andata male, è andata benissimo invece al Pisa, e guarda caso chi c'era allenatore del Pisa? C'era Gigi Simoni. Gigi Simoni è ritornato a Genova, è ritornato nella sua Genova con il suo Genoa. Ecco, sei ritornato, tu hai conquistato tanta simpatia, hai lasciato tanti rimpianti qui a Genova, qualcuno forse ti ha criticato, ma vabbè, ma lo stesso, comunque hai conquistato due promozioni sul campo e una da giocatore, quindi perché sei tornato?
9: Sono tornato perché me l'hanno chiesto di tornare. Io per la verità quest'anno ritenevo di restare in Serie A o di andare in Serie A, avevo avuto proposte.
10: Adesso inizio un'altra avventura e direi che

0: che dopo una vita che sono stato nel Verona, nella società, e mi auguro solo di avere tanta fortuna.
1: Le 9:28 e chiudiamo adesso salutandoci con una bella immagine, ancora un consiglio di viaggio. Con il nostro viaggio in Liguria andiamo ai laghetti di Lecchio, siamo in Alta Valprino, nell'Imperiese, e scopriamo anche un bellissimo santuario, quello dell'Acqua Santa. E così ci salutiamo e Primo Mattino vi dà appuntamento alla prossima, a domani mattina alle 8.
2: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
3: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
2: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
3: No, dai, non scherziamo, la strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
2: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
3: Oggi, ripeto, era un po'. Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
2: Questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
3: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra. Beh, il santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
2: Ecco, tra l'altro, il cartello simpatico: vietato il quadrupede.
3: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
2: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella. Fresca.
3: Sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è umbrato anche nei periodi più caldi.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smartern in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Emanuele Furnari, professore associato di gastroenterologia Policlinico San Martino di Genova, buongiorno.

0: Buongiorno a voi.
1: Allora, oggi cambiamo un po' il nostro numero, quindi insomma poi magari lo lasciamo un po' di più in sovrappressione. 010 58 24 44 per le vostre telefonate in diretta oppure su WhatsApp, è sempre il 347 6766 291. Parliamo di un tema molto comune, ma proprio perché è molto comune sulla bocca di tutti, spesso diciamo così, viene confuso, e cioè parliamo di reflusso e gastrite. È vero che se ne parla un po' spesso e arrivano anche da voi, diciamo, le persone confuse, cioè pensando di avere reflusso invece hanno la gastrite e viceversa. Di che cosa parliamo intanto?
0: Sì, esatto. Succede molto spesso che i pazienti vengano da noi in visita riferendo dei disturbi che per loro appartengono al cosiddetto reflusso, che è un termine che molto spesso viene utilizzato per indicare fastidi sia legati a una cattiva digestione, a volte a tensione addominale, associata magari a una sensazione di bruciore che però è localizzata all'addome, come la indicano loro, no? Il paziente lo indica vicino all'ombelico, alla bocca dello stomaco, ma quello che viene a mancare, che in realtà è poi il tipico sintomo del reflusso, è il bruciore che deve essere percepito dietro al petto, dietro allo sterno ed eventualmente risalire fino al cavo orale. Un altro sintomo tipico del reflusso è il rigurgito, quindi il contenuto gastrico che sia acido o debolmente acido, che risale nell'esofago e può arrivare al cavo orale. Mentre i sintomi come una sensazione di distensione, di peso, di cattiva digestione o di bruciore che è localizzato tendenzialmente alla bocca dello stomaco, ancor meno ovviamente se questa sensazione va verso il basso, non è tipicamente imputabile al reflusso. Spesso quindi il termine di gastrite o di mal digestione viene imputata alla malattia del reflusso. In parte questo è dovuto ovviamente a un cattivo utilizzo dei termini. Magari anche noi medici spesso diciamo sì, è reflusso, ma in realtà indichiamo un sintomo, ma per classificare una grossa categoria di disturbi che poi molto spesso sono quelli più funzionali, ovvero abbiamo un sintomo, ma non c'è un vero e proprio danno sottostante, come spesso succede in chi riferisce di avere una cattiva digestione. Altre volte però il paziente non è che ha tutti i torti, perché molto spesso coesistono le due patologie. Può coesistere una sensazione, no, di mancato svuotamento e questo associarsi al bruciore retrosternale o al rigurgito di contenuto gastrico a livello dell'esofago. La capacità del medico sta nel capire quando è un'errata spiegazione, no, dei propri sintomi e eventualmente andare a fare dei test. Il problema di questi disturbi è che, essendo molto comuni e molto spesso sono dei sintomi soggettivi, a volte i test non ci aiutano a fare una diagnosi precisa, poiché, come spesso abbiamo detto anche in altre, no, in altri nostri incontri, coesiste anche poi quello che è l'aspetto psicosomatico, cioè io ho la percezione di un disturbo magari a livello addominale, questo mi causa un discomfort, un'alterata qualità di vita o comunque nella cronicità di questo disturbo anche stress, che poi a sua volta mi causa malfunzionamenti di altre parti del mio tratto digerente. E quindi poi i sintomi si sovrappongono e non capiamo più se è nato prima la condizione gastroenterologica o quella di stress.
1: Ecco, senta, è però vero che sono in aumento questi disturbi oppure no? Oppure sono un po' falsati da quelle che possono essere, da quello che possono essere le conseguenze dello stress, eccetera? Cioè anche questo è un
0: No,
1: luogo comune oppure no?
0: in realtà sicuramente c'è un aumento. L'aumento può essere giustificato da diversi fattori. Pensiamo innanzitutto allo stile di vita, la mal digestione o comunque la patologia del reflusso, e mettiamoci anche, se vogliamo, in questa categoria tutti i sintomi afferibili all'intestino, quindi la sindrome del colon irritabile, sono favoriti da alcuni atteggiamenti, se vogliamo, scorretti nelle nostre abitudini alimentari. E nella quotidianità, quindi meno attività fisica, più lavoro sedentario, ricorrere più spesso a dei cibi già precotti, confezionati, ultraprocessati, e quindi sicuramente questo è un aspetto che può comportare ad un aumento della frequenza dei sintomi, ma anche a livello proprio geografico, disturbi che tipicamente erano

0: erano più delle popolazioni occidentali o industrializzate, stanno comparendo anche in zone dove c'era originariamente una vita più rurale. Mettiamoci in parte anche l'invecchiamento, no? Quindi campiamo più a lungo, più medicine, più patologie che si sovrappongono, cioè pensiamo al diabete, l'invecchiamento del nostro sistema neurologico, metabolico, il sovrappeso, quindi sono tutte condizioni che possono ovviamente favorire la presenza di disturbi gastrici ed esofagei.
1: Allora, partiamo dal reflusso, anche perché credo che sia quello che forse colpisce più persone. Come si fa a fare una diagnosi per il reflusso? Cioè, quando ci dobbiamo mettere, diciamo così, in azione, no? E quindi rivolgerci a un medico e quando invece possono essere disturbi che possiamo gestire da soli?
0: Allora, tendenzialmente ci sono, da un punto di vista proprio pratico, diversi livelli che noi possiamo immaginarci nel nostro percorso di diagnosi. Il più semplice è la persona che arriva da noi o dal medico curante, riferisce i sintomi tipici che dicevo prima, quindi la percezione di bruciore dietro al petto o il rigurgito, quindi contenuto più spesso liquido che risale verso il cavo orale. Questo è altamente suggestivo per patologia da reflusso. A quel punto si danno degli accorgimenti ovviamente dietetici, ma si possono anche prescrivere dei farmaci che in presenza di una malattia da reflusso sono molto efficaci, sono i cosiddetti inibitori di pompa protonica. Inibitori di pompa protonica non fanno altro che andare a ridurre la secrezione acida nell'arco delle 24 ore. Riducendosi il contenuto acido, quello che succede è che si riduce sia l'entità e anche ovviamente l'acidità del mio reflusso con un buon controllo dei sintomi. Se questo avviene, come primo livello, io posso dire ho un ragionevole, no? Ho una ragionevole certezza di porre una diagnosi di reflusso. Questo soprattutto se parliamo di una persona che magari inizia già a avere tra i 30 e i 50 anni è ricorrente ma non continuo e non ci sono altri sintomi d'allarme. Sintomi d'allarme vuol dire che non viene riferita oltre al bruciore magari il blocco del cibo quando c'è la deglutizione, quindi la disfagia, non c'è calo di peso, non si è sviluppata anemia. Questi sono dei sintomi che invece mi porrebbero in allarme. Però succede che a volte le persone non hanno un beneficio a questa terapia. Oppure hanno un beneficio ma non riescono a interromperla, oppure questi sintomi comunque stanno andando avanti da troppo tempo. In questo caso potrebbe valer la pena andare ad eseguire una valutazione della struttura dello stomaco. Quindi la domanda che ci poniamo è: se c'è il reflusso, questo reflusso nel tempo sta creando dei danni, questi danni sono solo delle erosioni o si stanno creando delle alterazioni che potrebbero predisporre un domani al cancro? Allora, in questo caso la gastroscopia ci può venire incontro. Il problema è che comunque anche in persone che hanno reflusso, la maggior parte di queste persone, il 70% circa, non avrà un danno. Questo perché l'esofago è in grado di pulirsi, è in grado di autoeliminare, no? più rapidamente possibile l'acido, abbiamo la saliva, abbiamo una serie di meccanismi che ci proteggono. Se però noi allora vogliamo ancora più andare a fondo perché non abbiamo trovato i segni tipici del reflusso, cioè un'esofagite, quindi ulcero nell'esofago, abbiamo un test che io spesso lo paragono all'holter del cardiologo quando ci misura per molteplici ore la presenza di eventuali aritmie. Noi invece abbiamo uno strumento che si chiama pH, impedenziometria, che ci permette di misurare quanti reflussi abbiamo durante il giorno, quanto arrivano in alto nel nostro esofago e se questi sono acidi oppure no. Inoltre, il paziente può anche segnare. Tramite un tasto, no? Segnalarci quando ha il sintomo, così noi il giorno dopo andremo a correlare la presenza dei suoi sintomi con la presenza effettiva dell'acido nell'esofago.
1: E questa si fa prima della gastroscopia?
0: Tendenzialmente noi la facciamo dopo, perché ovviamente se uno facesse una gastroscopia e trovassimo un'esofagite già di una certa entità, moderata o severa, la diagnosi in realtà è già confermata dalla nostra gastroscopia. Nei casi in cui invece noi non riusciamo a capire il perché dei sintomi, perché non guariscono, oppure vogliamo effettivamente escludere che non ci sia una componente più psicosomatica, perché la pirosi, il bruciore o il dolore che a volte c'è, può essere innescata da quella che è l'allodinia, oppure c'è un'errata processazione degli stimoli, no? Che noi riceviamo e diventano dolorosi. Allora,

0: quel punto questo test ci dice: guardate che c'è poco reflusso, ma anche quando c'è reflusso e ci viene segnalato il sintomo, le due cose avvengono temporalmente separate. E quindi noi diciamo effettivamente non è il reflusso a scatenare la sintomatologia.
1: Allora, sentiamo che linea con noi, 0158-2444, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Prego.
2: Allora, io ho appena fatto una gastroscopia perché sono anni che soffro di un fortissimo reflusso che mi arriva fino alle orecchie, mi è uscito anche dal naso, e bruciori atroci. Adesso anche quando mangio proprio sento un bruciore costante in tutto l'apparato.
1: Sì.
2: E mi hanno trovato un'ulcera esofagea, per cui poi mi hanno fatto anche un esame istologico, un'ernia iatale e una gastropatia iperemica. Ieri ho portato poi gli esiti al gastroenterologo, che mi ha semplicemente detto di prendere un gastroprotettore per un mese intero, perché ha detto che ho proprio un'infiammazione fortissima
1: Sì.
2: interna. L'unica cosa che io mi domando è: dopo che io ho fatto un mese di questa cura, cioè, può bastare, oppure io sarò poi costretta ogni tot a ripeterla? Perché, cioè, io mangio al mattino la colazione, se va bene riesco a digerirla la sera, e
1: Ok.
2: la notte non si dorme per questo problema.
1: Ok, grazie, grazie signora. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale perché ovviamente non conoscono il caso specifico e quindi diciamo prendiamo spunto per una risposta, diciamo così, generale. Prego.
0: Sì, vabbè, rientra proprio nella domanda iniziale che hai posto, ovvero la signora ha riferito la difficoltà a digerire questa sorta di iperemia dello stomaco, che però è un disturbo, e la presenza di esofagite alla gastroscopia, che viene classificata in questo caso a tutti gli effetti come una malattia del reflusso, perché ha il sintomo, ha la terapia che immagino stia dando beneficio. E c'è anche il danno, quindi in questo caso non servirebbe andare a fare quel test delle 24 ore. Però non vuol dire che i due ritrovamenti alla gastroscopia siano per forza la stessa patologia. Faccio un esempio: potrebbe esserci una gastrite legata a farmaci, alla presenza dell'Helicobacter pylori, o ci sono anche altre forme di infiammazione dello stomaco che non per forza devono essere associate al reflusso. Benché una errata mobilità dello stomaco con prolungata distensione possa effettivamente favorire il reflusso. Ha citato poi l'ernia iatale, che è uno di quei meccanismi che possono favorire il reflusso, benché l'ernia iatale ci possa essere in molte persone sane senza reflusso. E poi ha detto che c'è questa esofagite severa. Giustamente lo specialista le ha dato una terapia col gastroprotettore che andrà fatta appunto per almeno un mese. Se l'esofagite era severa, è verosimile che dovrà ripetere una gastroscopia per vedere che ci sia un'effettiva guarigione. Altrimenti, se l'esofagite era di grado lieve, di solito finito il mese di terapia si consiglia di interrompere poi la cura e la gestione verrà fatta in base ai sintomi, tendenzialmente ciclicamente, quando ricompaiono i sintomi, spesso succede nei cambi di stagione. E se questo non dovesse succedere, la signora potrebbe essere poi candidata a questo famoso test delle 24 ore per capire come mai la terapia non l'ha aiutata a guarire e se una possibile soluzione è anche quella di far ridurre quell'ernia con un trattamento chirurgico come ulteriore controllo della malattia del reflusso.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con le telefonate, i vostri messaggi, tra pochissimo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione e sui canali di RFI.

0: Eccoci ancora insieme, il medico risponde, stiamo parlando di reflusso, gastrite, sentiamo chi è in linea con noi al 010-58-2444, buongiorno.
1: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe, buongiorno, vorrei chiedere al professore una domanda. Buongiorno.
0: Sì.
1: Io ho 58 anni e sono fumatore, va bene. Mi succede che la mattina quando mi alzo tossisco e butto fuori un sacco di catarro, ma questo è già da un po' di tempo. Io l'ho detto anche al mio dottore. Però lui
0: e le ha detto deve smettere di fumare il suo dottore.
1: Deve smettere di fumare. Però non mi ha dato nessuna medicina, nessuna cosa.
0: Sì.
1: Niente. Io dicevo, professore, come mai succede solo la mattina? Perché a me la tosse viene solo la mattina quando mi alzo dal letto e poi butto fuori il catarro perché mi sforzo e ne butto fuori anche tanto.
0: Ma lei vuole sapere se può essere anche reflusso o se è solo il fatto che è un fumatore?
1: Sì.
0: Ok, vediamo. Grazie, Giuseppe.
2: Grazie. Innanzitutto nel momento in cui c'è una sintomatologia che può essere pneumologica più che gastroenterologica e c'è un fattore di rischio, no, per questo danno ripetuto nel tempo che è appunto il fumo di sigaretta, che peraltro è implicato anche nella genesi di diversi disturbi gastroenterologici, il primo consiglio è quello di interrompere l'anoxa, no? Cioè il fattore che sta creando danno, anziché dare una terapia per contrastare qualcosa che comunque noi non stiamo eliminando. Il motivo per cui succede più spesso al mattino è effettivamente perché di notte tendenzialmente c'è un ristagno maggiore delle nostre secrezioni, no? Durante il giorno magari sia per la diversa attività respiratoria, la possibilità di un espettorato, diverse attività che noi facciamo ci possono permettere magari di avere una costante, diciamo, pulizia delle nostre vie aeree, cosa che nel sonno questo si riduce. Inoltre, se ci fosse una componente da reflusso, quando noi siamo sdraiati in posizione supina, potrebbe effettivamente aumentare o esserci una limitata componente da reflusso, che però noi, non percependola nel sonno, potrebbe perdurare più a lungo a livello del nostro esofago se non si innescano quei meccanismi automatici di pulizia dell'esofago, no? E al mattino, risvegliandosi, quindi lui si ritroverebbe sia il danno da reflusso notturno di cui non si è accorto, sia un maggior ristagno a livello delle vie respiratorie, per cui deve riattivare, no? I suoi stessi bronchi ed espellere quello che si è accumulato durante la notte.
0: Allora, abbiamo tante domande, spero insomma di riuscire a dare una risposta a tutti, se no chiedo già
2: Vado
0: scusa.
2: Vado più rapido. Vado più conciso.
0: Ok, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, allora io volevo chiedere al dottore, da un po' di tempo mi viene che quando mangio non mi va giù niente, oppure se bevo devo alzare il collo per farmi scendere per esempio l'acqua, la gazzosa, l'aranciata.
0: Okay.
3: Anche quando mangio devo darmi il colpo al torace perché non mi scende il mangiare e poi mi provoca tanta tosse e voglia di vomitare. Ho 54 anni.
2: Sì, diciamo che, come ho detto prima, la presenza di una difficoltà alla progressione del cibo dalla cavità orale fino allo stomaco, per definizione è un sintomo d'allarme. È un sintomo d'allarme perché noi vogliamo prima escludere che non ci siano delle ostruzioni a questo tubo che è poi l'esofago, e soprattutto per l'età della signora, comunque, che è in età già di prevenzione oncologica, un sintomo che compare all'età di 40-50 anni, che era assente nel decennio precedente, addirittura a volte le persone hanno questi sintomi fin dalla giovane età, deve accendere un campanello d'allarme. Campanello d'allarme vuol dire che verosimilmente la signora dovrà fare una gastroscopia per escludere appunto magari dei restringimenti benigni dell'esofago dovuti al reflusso o comunque degli ostacoli che impediscono la discesa dell'alimento. Noi dovremmo in realtà chiarire se questo succede più con i liquidi che con i solidi, potrebbe anche trattarsi di una inefficace motilità dell'esofago. Quindi l'esofago è un tubo, ha una peristalsi, ha delle valvole, ci deve essere una progressione coordinata del suo contenuto. Se questa progressione viene ostacolata dai nostri sfinteri o da una motilità che è spastica o l'opposto completamente ferma, potremmo avere una disfagia che però va indagata prima con la gastroscopia e poi con la manometria, che è un filo che noi sempre posizioniamo attraverso la narice e scende giù nell'esofago, che ci

0: dice come si muove l'esofago. Se invece la sintomatologia della disfagia è alta, ovvero orofaringea, cosa si intende? Io inizio la deglutizione, ma non riesco neanche a completarla. Il mio fastidio, la tosse, compare nel momento stesso in cui praticamente io ho iniziato la deglutizione. In questo caso, forse varrebbe la pena prima una valutazione dell'otorino e successivamente quella gastroenterologica.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: Prego.
2: buongiorno. Senta, sono Luigi di Genova.
1: Sì.
2: Io ho un problema da anni di questo reflusso gastroesofageo, ho fatto diverse cure anche al DIME di San Martino, cure, esami con sonde, eccetera, tenuta anche in una notte. Vabbè, ci sono degli esami che adesso io purtroppo non ho dietro, però io ho questo muco che mi si presenta tutte le mattine e ad ingoiare mi sento sempre la gola con il muco e la devo buttare fuori con fastidi, eccetera. Poi appena mi alzo al mattino io digerisco già senza aver mangiato, ho fatto niente. E ho fatto anche degli esami presso il dottor, non so se posso far nomi. A
1: No.
2: San Pietro, dottore, io sono stato operato di OSAS nel 2005
1: Sì.
2: e l'ha tutto bene. Ho fatto anche l'esame delle Helicobacter pylori
1: Elori,
2: e
1: sì.
2: prima era positivo, poi tramite la cura di antibiotici è diventato negativo. Però io vorrei chiedere cosa e dove devo andare o prendere un appuntamento per poter eliminare questo fastidio. Cosa
1: Sì.
2: devo fare, che esame, a chi
0: Tutto
2: rivolgermi?
0: chiaro, tutto chiaro.
1: Grazie.
0: Ma in realtà i test che ha fatto, a cui faceva riferimento il signor Luigi, sono quelli di cui abbiamo parlato prima. Quindi i sondini messi al DIMI sono proprio quelli della malometria della pH impedenziometria. Nel momento in cui però questi test, bisogna sapere il risultato, hanno eventualmente escluso la presenza di una patologia da reflusso o un problema di motilità dell'esofago, vuol dire che la problematica non è gastroenterologica e andrebbe gestita, visto che c'è anche una componente di respiratoria, come ha accennato il signore, più una valutazione di ambito otorino-laringoiatrico. Esiste anche lo scoloretto nasale, quindi le secrezioni che noi sentiamo derivano dall'apparato, appunto, dalle cavità nasali che vengono giù dietro la gola. Poi noi al mattino lo percepiamo come se provenisse dallo stomaco, perché nel frattempo magari l'abbiamo anche deglutito. Però, oppure, appunto, pneumologica, perché la secrezione di muco di per sé può richiamare una condizione allergica, una condizione infiammatoria, non necessariamente da reflusso, anche perché il reflusso di per sé non è muco. A volte, quando ci sono dei disturbi motori dell'esofago, noi deglutiamo, la saliva rimane bloccata nell'esofago, si addensa e viene scambiata per muco. Ma avendo già fatto questi test noi al San Martino, probabilmente è stata esclusa una componente gastroenterologica, se no, presumo, sarebbe rimasto ancora in cura, preso in carico da un reparto di gastroenterologia.
1: Allora, chiedo scusa ai tanti che hanno scritto, direi, professore, ci rivediamo prossimamente per continuare questa chiacchierata su reflusso e gastrite, che insomma, come prevedibile, attira sempre molte domande. Grazie a Manuele Furnari, professore
0: A
1: associato di
0: disposizione, grazie a
1: gastroenterologia.
0: voi.
1: Buona giornata e buon lavoro,
0: Anche a
1: arrivederci.
0: voi, buon lavoro.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, paura nella notte alla Spezia in pieno centro dove un incendio ha devastato il secondo piano di Palazzo Fumagalli Federici. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte, lanciato dai residenti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale che ha chiuso la strada all'incrocio con via Ferrari, la palazzina è stata completamente evacuata, 4 persone sono state soccorse dai sanitari, 2 delle quali poi portate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea per accertamenti in codice giallo. L'incendio è stato domato nel giro di un'ora, ma l'incendio ha danneggiato l'intero appartamento. Cambiamo

0: Argomento, torniamo all'Atari, ancora polemiche attorno al nuovo aumento a Genova, Confcommercio attacca, sproporzionata ma soprattutto fatta male, sentiamo servizio.
1: Già oggi per l'Atari si pagano circa 60 euro per metro quadrato, il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui

0: Marità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
1: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
0: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
2: Meno corse, sicuramente si dilata la frequenza sugli autobus di Genova. È partita ieri infatti la seconda fase dell'orario estivo di AMT. Possibili disagi almeno fino al 30 agosto, quando si tornerà alla prima fase. Sentiamo.
3: Scatta questo lunedì la fase 2 dell'orario estivo di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese, da mesi nella bufera per la crisi milionaria annunciata dall'amministrazione comunale, che ha visto un piano di risanamento corredato da tagli e rimodulazioni del servizio. Lo stesso servizio che da lunedì 27 luglio sarà ancora più ridotto, una riduzione delle frequenze rispetto alla prima fase dell'orario, con corse meno ravvicinate su diverse linee della rete. Si tratta dell'8% di prestazioni in meno rispetto alla prima fase, entrata in vigore lunedì 15 giugno con la chiusura anticipata della metro e nuove fasce orarie per molte linee, che riprenderà poi dal 30 agosto al 13 settembre. Da quel giorno infatti la metropolitana chiude alle 21, con l'eccezione del sabato, dove le corse sono garantite fino a mezzanotte, e da questo lunedì e almeno fino alla fine del mese le linee principali ad alta percorrenza, come il 7 tra il centro e la Valpolcevera, il 15 tra Quinto e il centro o il 20 tra San Pier d'Arena e la Foce, avranno tempi di attesa tra i 7 e gli 11 minuti in media. Altre linee definite più periferiche, come il 13, il 35 o il 18, avranno tempi di attesa anche superiori ai 20 minuti. Da aggiungere ai cambiamenti c'è anche la funicolare di Sant'Anna, che quest'estate chiude i battenti per manutenzione. L'impianto, chiuso dal 13 luglio, rimarrà fermo per circa 2 mesi e mezzo. Per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione a monte e viceversa, è possibile utilizzare l'ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36.
2: Fa discutere la mossa del CONI, che denuncia criticità e problemi con il comune di Genova, guidato dall'ex vicepresidente nazionale Silvia Salis. Sentiamo servizio.
4: Fa un certo effetto che sia proprio il CONI, per anni la casa di Silvia Salis, a farsi promotore di una raccolta di criticità nei confronti della sua amministrazione. A poco più di un anno dall'elezione della sindaca di Genova, il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, ha scritto a tutte le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, chiedendo di segnalare i problemi riscontrati nei rapporti con il comune. Nella lettera Micillo spiega che durante il recente consiglio regionale del CONI sono emerse diverse criticità e che il consiglio gli ha affidato il compito di raccogliere tutte le segnalazioni. L'obiettivo è predisporre un documento unitario da presentare alla sindaca Salis e alla giunta comunale nel corso di un incontro ufficiale. Tra i temi indicati ci sono la situazione degli impianti sportivi, le difficoltà nell'organizzazione degli eventi, i rapporti con gli uffici comunali e ogni altra problematica che ostacoli le attività delle società sportive. Interpellato da Primo Canale, il presidente del CONI Micillo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La lettera non entra nel merito delle singole contestazioni, ma fotografa un malessere che il CONI ritiene sufficientemente diffuso da richiedere un confronto istituzionale con Palazzo Tursi.
2: E ora il caldo, che torna a farsi sentire in Liguria con una nuova ondata che riporta temperature e afa in aumento sulla nostra regione. Sentiamo.
5: Tornano a salire le temperature anche in Liguria. Scatta il bollino giallo per le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con l'arrivo della quarta ondata di calore di quest'estate 2026. Dopo una breve tregua dovuta ai temporali dei giorni scorsi, l'anticiclone subtropicale riprende forza e riporta condizioni di caldo intenso soprattutto lungo le coste. Nel fine settimana si attendono valori che potranno raggiungere anche 36 gradi, ma il vero problema in Liguria

0: resta l'umidità. L'afa farà percepire temperature ben più elevate, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne, quando si tornerà a parlare di notti tropicali.
1: Le temperature saranno in aumento fino, diciamo, vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fino poi a, appunto, essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte. Quindi, insomma, ci si aspetta un'altra ondata di calore. Le temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi sia a Ponente che a Levante.
0: Un'estate, quella in corso, già da record. Luglio a Genova, in gran parte della regione, è risultato più caldo persino rispetto al 2003, uno degli anni più estremi mai registrati. E il rischio è quello di superare ulteriormente quei primati nelle prossime settimane. Al momento, fortunatamente, non si registrano criticità legate alla mortalità, ma resta alta l'attenzione per le categorie più fragili. Le autorità raccomandano prudenza, evitare l'esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato, ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa largo. Un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo, le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino: anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì, con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 7 minuti, 30 secondi, quando riparte la servizio del pubblico, linea diretta. Ben ritrovati su Primo Canale, oggi è martedì, è il 28 luglio, e noi saremo insieme da questo momento fino alle 12.30. Salutiamo Andrea Benegiamo, Mario Bocuni, si occupano della regia, si occupano delle vostre telefonate, la redazione, è tornata Tiziana, l'avrete già vista, incrociata nei nostri servizi, ma poi tutte le ragazze e i ragazzi, insomma, sempre al lavoro per garantirvi. Quante ore di diretta facciamo anche ad agosto? Lui dice: ma fate un po' meno, fate come AMIU, fate come AMT, fate come, cioè riducete, fate come il canale regionale dell'informazione, riducetevi un po', no? In realtà quelle nostre 12 ore le facciamo sempre, no? Veneggiamo. le facciamo sempre. Allora, non vedo l'ora di sentirvi. Io sono Enrico Cirone. Questa vetrina è Primo Canale, canale

0: 10 del vostro televisore. Ieri mi ha fatto piacere sentire, ieri lunedì, voci che non avevamo mai sentito nel corso delle nostre trasmissioni. Potete immaginarlo, ci sono le colonne della trasmissione, coloro che spesso fanno sentire la propria voce, ma io incitavo anche coloro che ci seguono sempre, che sentono, si appassionano alle cose che noi lanciamo, rilanciamo grazie alle telefonate, però di farsi sentire anche per un saluto, insomma, clima estivo, anche quello ci sta, a fine luglio, primi agosto, insomma, possiamo fare anche quello. 800 640 771 è il numero per le telefonate, il numero verde, il numero che noi non vediamo, nel senso, quando voi chiamate noi non vediamo il numero di chi chiama, oppure 347 6766 691, questo io lo vedo, sono i WhatsApp che arrivano direttamente a me sul desk del mio personal computer. Alcune cose, ecco, vedo che stanno arrivando tanti WhatsApp, ma speravo di sentire la prima telefonata. Non so se avrete, ma sì che avete letto Repubblica, no? Ieri, l'altro ieri, avete letto Repubblica, dai, avrete letto Domenica, l'altro ieri, Michele Serra. Michele Serra è il miglior, cos'era, figo del Bigoncio? È il miglior scrittore, creativo, giornalista della, diciamo, della sinistra. E avrete letto ieri, senz'altro ieri su Repubblica, avrete letto Giordano Bruno Guerri. Giordano Bruno Guerri in realtà è il Michele Serra della destra. Lui peraltro è il titolare del Vittoriale, sapete, il luogo di D'Annunzio, sul lago a Sirmione. Sì, avete letto. E la cosa incredibile è che tutte e due vi hanno detto, da una parte e dall'altra, si sono dimostrati molto simili nei loro ragionamenti, hanno invitato destra e sinistra a non opporsi, no? Se uno dice piove, l'altro dice c'è il sole, se uno dice c'è il sole, l'altro dice piove. Meloni ha fallito, ok, Meloni ha fallito, lo sappiamo tutti, ma cosa proponi tu? Cioè hanno invitato a scendere su un'altra tensione, a scendere su un altro terreno, non quello del fango l'uno all'altro, ma quello delle famose proposte. Meloni ha abbassato di 10 centesimi, quando ci saremo noi abbasseremo di 12. Meloni ha fatto, sono arrivati 300.000 extracomunitari, quando ci saremo noi ne arriveranno 200.000. Cioè di giocare su questo, di rilanciare su questo, e si sono trovati d'accordo proprio su questo. Mi sembrava di sentire un po' le nostre trasmissioni, no? Quando ci invitiamo a dirci queste cose. 10:11, vado al computer, vado a vedere perché stanno arrivando tante, direi, belle cose. Dunque, guarda un po', ciao Henry, ma quando mai riusciamo ad essere un popolo coeso? Coeso è, coeso. Senza diatribe di tutti i tipi. Siamo in mano a una banda di scappati di casa, attenti a usare il loro potere contro di noi, che siamo il loro bancomat, e in cambio abbiamo solo il surplus di tasse e oneri crescenti. Qui non si tratta di destra o sinistra, ma sembra fatta apposta per quello che dicevo, è arrivato da un 339. E chi al potere non pensa, mai penserà al popolo e alle esigenze dei cittadini, ma al loro smodato benessere, e noi cretini pronti ad abboccare e a incensare i loro sproloqui. Giordano Bruno Guerri, Gardone, sì, Gardone, chiedo scusa, ho detto Sirmione, dovevo dire Gardone. Gardone, il Vittoriale, buone giornate, grazie, 328, Gardone, grazie. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Cirone, sono Dino, buongiorno.
0: Buongiorno Dino, dica.
1: Io ancora poco fa ho sentito su un'emittente, naturalmente
0: sì,
1: non la botta, poco fa, di 5 minuti fa, il solito discorso di una parte della politica che dice ma ci vorrebbero più poliziotti. Dopo quello che abbiamo visto, per conto mio,
0: sì,
1: probabilmente se avessimo più poliziotti avremmo ancora più feriti tra la polizia.
0: Sì.
1: E dico, dato che è da tempo che si parla di quella che può essere la legittima difesa, io penso che invece la polizia sia addirittura esente,
0: sì,
1: nel senso che da come è stata attaccata e non abbia avuto la possibilità e gli ordini senz'altro dall'alto di non rispondere a quegli attacchi lì, perché quella era una guerra. E
0: sì,
1: loro si sono limitati

0: smettere gli scudi e cercare di prendere meno botte, meno certo. colpi, meno ferite possibili.
1: Certo.
0: Ora, si dice che quando uno dovesse entrare in casa, se ha una pistola, magari spara un colpo in alto e se i delinquenti non se ne vanno, potrebbe essere autorizzata anche a tirare in basso.
1: Sì.
0: Io penso che di fronte a questi attacchi, probabilmente per metterli un po' più tranquilli, questi soggetti, probabilmente bisogna cominciare a dire, beh, per ora sparo un colpo in alto,
1: sì.
0: ora dovete darvi una regolata.
1: Sì.
0: Questo se vogliamo fermare queste cose, se no non le fermeremo mai più.
1: Certo.
0: E poi ho sentito che su tutti quelli che hanno partecipato, ne sono stati, mi pare, arrestati 4, e uno è stato mandato a casa immediatamente, come il DASPO, come allo stadio, che non può venire più per 3 anni in Italia.
1: Sì.
0: No, io quello lo tenevo qua e lo tenevo qua per 3 anni e poi casomai lo mandavo a casa, come hanno trattenuto qualche maestra a suo tempo, se non ero, in Ungheria,
1: sì.
0: che era andata in giro con un martello,
1: sì.
0: e se non era per gli interventi che sono stati fatti, che sappiamo,
1: certo.
0: quella sarebbe ancora in carcere.
1: Certo.
0: Noi di questi qua in carcere non ce l'abbiamo messo neanche uno.
1: Bene.
0: Quindi lasciamo che da noi in Italia facciano tutto quello che vuole. E concludo dicendo che probabilmente bisogna stare molto attenti, perché prima o dopo dobbiamo stare attenti. Ricordiamoci com'è nato il fascismo, io qualcosa mi ricordo,
1: sì.
0: perlomeno di aver letto.
1: Sì.
0: E quindi di fronte a questo scontento, prima o poi potrebbe arrivare una persona che non voglio dire.
1: Prima, mi permetta, Dino, rimanga in linea. A mio avviso, prima di tutto. È una frase orrenda che si dice dal barbiere quando vado io dal parrucchiere. Prima o poi ci si scappava al morto, cioè la tensione è stata tale in questa settimana che probabilmente qualcuno si augurava anche che ci scappasse il morto, e lei ricorderà che purtroppo nel 2001 il morto a Genova ci è scappato, un morto da portare sull'altare di un ditemi voi che un giustizialismo antistato, cioè è quello che temevo, che le cose sono state fatte in maniera tale da farci scappare il morto prima di arrivare al dittatore, che non sarà certo Vannacci, la democrazia ha pesi e contrappesi che non permetterà nessuna marcia su Roma, no? Dino, ne conviene? Vabbè. Probabilmente ha voluto ascoltare dal telefono. Il mio timore era quello. Cambio un attimo campo, la Germania. Avrete visto cos'è accaduto in Germania. Berlino, Gay Pride, appuntamento meraviglioso, folcloristico, gioioso, giocoso, eccetera, eccetera, eccetera, tanti partecipanti anche italiani, un tedesco, Abdul Ballut, che tedesco Abdul è tedesco di Amburgo, no? Abdul Mohamed è di Friburgo, perché Mohamed Abdullah è di Monaco di Baviera, direi, è un birraio, no? È un mastro birraio, sì, un mastro birraio di Monaco di Baviera. Aveva dei precedenti non da poco, avrebbe dovuto essere in prigione, era segnalato, peraltro lo si notava perché è un ragazzone di un metro smilso, però di 1,90 m. Quando si parla di Germania, si parla di un, no, i tedeschi sono quelli che danno l'esempio nel campo della condotta, nel campo dell'ordine, no? Nel campo dell'organizzazione. I tedeschi, noi italiani facciamo schifo, ma i tedeschi, beh, sto ragazzo affiliato all'Islam, era stato in un certo modo rieducato, c'era un programma di rieducazione di coloro degli affiliati, non all'Islam, all'ISIS, chiedo scusa, all'ISIS, che non sono dei teneroni. Quando vedo questi uomini dello Yemen, gli Houthi, avete visto? Sono uomini di tutte le età, che invece di stare con la propria fidanzata, ora io parlo da eterosessuale, poi per carità, senz'altro l'omosessualità negli ambienti islamici è tolleratissima, no? Proprio deve essere tolleratissima. Invece di stare con le mamme, i figli, portare i bambini a scuola, sono col Kalashnikov a urlare contro di noi, contro insomma un Occidente che ha tutte le colpe del mondo, però sinceramente siamo all'età della pietra. Vabbè, questo Abdul Mohamed Ballack, che era di, ma io ho detto Berlino, mi dice un'altra città, Tuttlingen, sì, famiglia di mastri birrai.

famosissimi, era seguito, lui era affiliato, si stava, mostrava fratellanza all'ISIS, era entrato in un programma e in Germania se lo sono lasciato scappare come, una goccia nell'oceano. I tedeschi famosi per essere organizzatissimi, di Francoforte, Frankfurt Allgemein, sì. Perdonate, no? Perdonerete questa retorica che ammanta tutti i nostri discorsi, però sono lasciato scappare come dei. Non è facile gestire tutto ciò, non è facile. L'amico di Modena che ha segato, troncato le gambe ad una signora, ne è morta un'altra, anche lui era nei programmi, il poverino Fatik di Bologna di domenica scorsa, era entrato in un programma sanitario per una sofferenza psichiatrica, è andato all'ospedale maggiore, doveva tornare, non c'è più andato. Cioè non è facile gestirli, noi come gli altri, noi come tutti. 10:19, vado in regia? Ok, vi aspetto, Dino, l'aspettavo al telefono, aspetto anche voi al telefono, non siamo complicati oggi, no? Vedo tanti WhatsApp che arrivano, diciamo che gli ultimi arrivati fanno scendere i primi, ma cercherò di leggerli tutti, sulla pubblicità, chiamatemi, chiamateci, a tra poco.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
4: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori del terzo e ultimo lotto di messa in sicurezza del rio Migliarese a Busalla. È stato completato il getto dell'ultimo tratto della soletta della nuova copertura del rio e l'opera sarà terminata entro settembre, riducendo il rischio idraulico del centro abitato di Busalla. Oltre 42 milioni di euro per rafforzare le politiche dedicate a competenze, lavoro, occupazione e giovani. Regione Liguria mette in campo due distinti provvedimenti, uno da 23,3 milioni di euro per le misure dedicate al rafforzamento dell'occupabilità e della competitività del sistema produttivo ligure, l'altro da quasi 19 milioni di euro per l'attivazione dei percorsi triennali di qualifica professionale del sistema duale. Se lo abbandoni, sei un infame. Regione Liguria si impegna anche quest'anno con una campagna per contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione, un atto crudele che costituisce anche reato punito dal codice penale. Chi ha visto un animale abbandonato, malato, ferito, è invitato a chiamare subito il numero unico di emergenza 112. Al via decima edizione della misura regionale Nidi Estivi 2026, che stanzia 500.000 euro destinati ai comuni, sedi di servizi rivolti ai bambini dai 3 ai 36 mesi, per garantire l'apertura per almeno due settimane consecutive nei mesi di luglio-agosto 2026. È partita ieri e andrà avanti fino al 2 agosto a Loano, Universo in Rosa, la manifestazione dedicata al mondo femminile a sostegno del centro antiviolenza Artemisia Gentileschi. L'evento, sostenuto da Regione Liguria, valorizza l'universo femminile attraverso la cultura, lo sport e una serie di preziose attività sul territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Ci sono un po' di foto da farvi vedere, ma c'è là la nostra si chiama, non ho il nome, credo sia una signora, dice i politici sono come dei noiosi bambini che danno sempre la colpa ad altri, solo che loro sputano veleno tra loro, io sono stufa, è vero, non intendo più ascoltare né votare perché non mi voglio rendere complice di una politica che ritengo inutile per noi cittadini, così la penso. Quindi la persona dice io non voglio andare a votare, cioè no, non voglio, non vado a votare. Pronto, buongiorno.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, Giamba?
1: Ah sì, mi ha riconosciuto. Senta, faccio una telefonata che mi dispiace farla. Non vorrei farla.
0: No.
1: Però devo darle, non dico il cartellino rosso, ma il cartellino giallo.
0: Sì, sì.
1: Perché
0: sì.
1: Io da quando sento la sua trasmissione avrà detto 24 volte che la Meloni ha fallito. Vuol dire che lei è schierato apertamente dall'altra parte. Ora, una televisione dire chi c'era prima non ha mai sentito dire ha fallito. Secondo lei ha fallito, secondo tanti altri ha fallito. È dunque una cosa che secondo me, non, con la mia età, io ormai te l'ho già detto, che vinca Pinco Palido, Tizio Calzembrogno, però che lei si permette di dire che la Meloni ha fallito, vuol dire che è schierato.
0: No.
1: Cosa dice il signor Cerone?
0: No, io ho detto che Schlein, non io non mi permetterei mai, né ho mai detto, Bucci ha fallito, Salis ha fallito, Burlando ha fallito, Berlusconi ha fallito, Napolitano ha fallito. Io no, ma non mi permetterei mai. Ho detto Schlein dice Meloni ha fallito. Meloni dice Meloni ha fallito. Io suggerivo agli amici della minoranza, poi minoranza probabilmente se la gioca, se la destra non si allea con Vannacci potrebbe vincere il campo largo. Di andare oltre questo concetto, ma non solo io, una persona più illuminata di me, più intelligente di me, pazzesca, vi ho detto Michele Serra su Repubblica di domenica, Giordano Bruno Guerri, anche il modo di parlare un po' strano, no? Giordano Bruno Guerri, però su Repubblica di ieri ha detto le stesse cose, cioè andiamo oltre il fatto di dire, di sentire Schlein, di sentire Conte e di dire ha fallito. Ditemi cosa farete, la Meloni ha aperto 20 ospedali, quando ci sarò io ne aprirò 50, Meloni ha abbassato le accise col surplus dell'IVA di 10 centesimi, quando ci saremo noi le abbasseremo di 20, Meloni non fa pagare le tasse a tutti gli italiani, non so se lo diranno mai, invece di dire Meloni ha fallito, dicessero io farò pagare le tasse a tutti gli italiani, tutto qua, c'è un rilancio. Credo che si faccia poker a rilancio, no? Giocavamo da ragazzini a poker, manco mi ricordo più, però si rilancia, invece di dire fai schifo, invece di dire che schifo, invece di dire la sicurezza, sulla sicurezza Meloni ha fallito. Ok, cosa farete voi? Dino ha lanciato una provocazione, un apparente paradosso, persino divertente, dice ma se abbiamo 230.000 poliziotti, 100.000 carabinieri e in una domenica come quella, in un sabato come quello di Val di Susa, 112 poliziotti vanno in ospedale, se ne avessimo il doppio ne andrebbero 240. È una un'esagerazione paradossale, però ci sta. È chiaro che sono stati invitati a non alzare un dito contro i facinorosi, è evidente. E ancora in Germania, visto che la Germania è sempre esempio di ordine, di disciplina, non sanno ancora se imputare di terrorismo quel poverino, dico poverino perché è morto, si è lanciato con un coltello contro i poliziotti tedeschi, questi hanno sparato, fosse accaduto in Italia non so cosa sarebbe successo, però è accaduto in Germania, e quindi se ha fallito ditemi che cosa fareste voi. Tutto qua, non io dico Giamba, ma mi sembra di essere abbastanza chiaro, no? Mi sembra di essere abbastanza chiaro, ma io non avrebbe senso che io dicessi questo, sia dell'uno che dell'altro. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Encerone, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: sono Silvia, telefono da Pegli.
0: Sì.
2: Ascolti, volevo dare un consiglio, ma scherzoso se le permette.
0: Sì.
2: Ecco, non ne faccia ironia, perché non la capiscono,
0: no,
2: ha
0: no.
2: capito?
0: Lo so,
2: non
0: però
2: la capiscono, certi settori non la capisce, proprio assolutamente è privo di un'intelligenza tale da capire l'ironia.
0: Sì.
2: Poi volevo un attimo riferirmi anche alla telefonata del signor Roberto, mi pare ieri.
0: Roberto di La Spezia.
2: Sì, che ce l'aveva su con la televisione col quacco, la 4, che io sento sì. regolarmente tutti

0: tutte le sere. Dopodiché, dopo che ho sentito il telegiornale lì, vado a sentirlo sulla 7, che chiaramente è di sinistra. Sì. Ecco, lo sappiamo tutti.
1: Sì.
0: Ecco, perché vi faccio una mia idea personale, che voglio ragionare con la mia testa, finché potrò, perché sono anziana. Poi, questo signore potrà sicuramente andarsene a sentire la Gruber, l'immarcescibile Gruber, o quell'altro, come non mi ricordo come si chiami, che fa di martedì, che c'è sempre un parterre molto molto equilibrato, bravo,
1: Floris.
0: Un parterre molto equilibrato che io non ascolto più perché non ho voglia di sentire applaudire tutta la sera avanti e dietro ad ogni peso spinto. Faccia così, così almeno si tiene informato.
1: Sì.
0: Prima di tutto,
1: sì.
0: E lasci stare la 7 se sì. proprio non gli piace.
1: Certo.
0: Grazie
1: Silvia. Cara Silvia, rimembri ancora, ma del resto Sallusti, quando ho chiamato Roberto ieri, dice: non posso più sentire Sallusti perché Sallusti domenica era da sulla 7 con Poletti, no? Ieri sera era sulla Rete 4, chiedo scusa. Sallusti, ho bisogno di ferie perché sto confondendo Gardone con Sirmione, Rete 4, no, bisogno di ferie, Rete 4 con la 7. Allora, riepilogo, ieri lunedì Roberto si lamentava perché diceva che la platea dei Rete 4 è piena di giornalisti di destra, a parte che sono tanti e tanti, perché c'era Sallusti e c'era Pucciarelli, il direttore di Repubblica, ma ieri Sallusti era sulla 7. Cioè, Roberto, è una compagnia di giro, tu non devi vederla con gli occhiali del tifo, con gli occhiali della politica, è una compagnia di giro che gira gratuitamente, perché non vengono pagati, a loro interessa parlare dei loro giornali, urlare per vendere più giornali, per farsi vedere, sono degli amplificatori, dei megafoni, no? Dei partiti, e quindi girano le sette chiese televisive, cioè non ti... No, Senaldi lo trovi, ieri sera era alla 7, domani sarà sul 4, cioè non, state sereni. Poi c'è Marianna Aprile, la successora di Lilli Gruber con Telese, hanno su il loro tavolone disegnato da un grande archistar. Allora, sto per andare in regia perché c'è una bella intervista, vi suggerirei di Salzano ha trovato un cadavere a Villa Ollandini, non conosco il sito di Villa Ollandini, però sentiremo cosa è accaduto. Dico per i non vedenti che ci seguono mentre noi parliamo, tra noi e voi. Poi c'è Salis, grande, beh, ieri voi dite siete contro, ma io ieri ho dovuto spezzare tante di quelle lance contro Salis, che dovrei essere eletto portavoce di Silvia, no? Voi dite ma siamo di nessuno, siamo di noi stessi. Stiamo vedendo le cose. Oggi c'è una grana che riguarda peraltro il CONI, è una grana insidiosa perché Silvia Salis viene da vicepresidente del CONI, tanta roba, no? E quindi in casa propria si trova a vivere questo insomma, problema insidioso. Ma non siamo qui a gettare benzina sul fuoco come quei black bloc dell'altro giorno in Val di Susa, che si sono inventati una sorta di molotov, avete visto? Con le bottiglie caricate di alcol, alle quali hanno stretto dei petardi con la micetta, una micetta che può durare qualche secondo, quindi dai fuoco alla micetta del petardo, lanci la bottiglia, e tra l'altro quel criminale, avete visto che quatto sotto confuso da New Jersey, ha aspettato che al di là arrivassero i carabinieri, che gli davano le spalle, manco se ne sono accorti, per tirare poi la bottiglia incendiaria ai poveri, posso dire, no? Ai poveri carabinieri. Cose da pazzi. Poi dice ha fallito, Piantedosi ha fallito, dice ok, ha fallito, quando ci saremo noi li prenderemo uno per uno e gli faremo dei mazzi così, giusto? Questa sarebbe. Allora, 10:32, vi leggo un po' di WhatsApp? Ok, allora leggiamo un po' di WhatsApp. Buongiorno Henry, buongiorno Antonio, buongiorno Enrico. Salis sta fallendo ma era previsto, così Bernardo. Marco, nessun partito all'opposizione, quando critica la maggioranza sui suoi fallimenti, dà la ricetta su come affronterebbe i problemi, darebbe la ricetta. Non è mai avvenuto, così come è avvenuto nemmeno quando è stata eletta la Meloni. Lei, caro Cirone, chiede l'impossibile. Noi italiani seguiamo il piffero magico, che poi risulta sempre una delusione. Buongiorno. Come cittadina che paga regolarmente le tasse, credo di aver diritto a esprimere il mio parere, visto come stanno andando le cose nella nostra Liguria e a Genova in generale. Perché

0: Ah, ecco perché la persona aveva scritto progetto ospedale Erzelli, perché ci si gira intorno da troppi anni? Perché per le cose importanti c'è sempre tutta questa burocrazia? E io ho risposto con una faccina arrabbiata, come dire che anch'io sono arrabbiato come la signora. La signora non l'ha presa bene, pensa che io che ho mandato la faccina sia contro quello che lei dice, ma telespettatori, questo mi sembra un po' il tunnel della Val di Susa, cioè sapete che non sono mai stato favorevole a un tunnel, non a un tunnel, al tunnel della Val di Susa, perché, ma per un paio di ragioni, la prima è che non ha senso, nessun senso umano, che io faccia partire un lavoro oggi che non sia la cattedrale di Barcellona, quella di Gaudì, che so che non finirà mai. Non ha senso che io faccia un progetto pubblico per noi che inizia adesso e so che finisce fra 40 anni. Non ha senso. Cioè, perché lo faccio? Fra 40 anni probabilmente le cose saranno completamente diverse, probabilmente le merci viaggeranno sui dirigibili, non lo so, ma non ha senso che io devo fare adesso una cosa che tutt'al più io possa vedere tra 6 anni, 7 anni. Non ha senso, ma le Alpi stesse che ci dicono guarda devi fare un tunnel di 70 chilometri, e le Alpi stesse ci dicono uomo fermati, fai arrivare i treni a Torino, scendono a Savona, vanno col doppio binario, ne abbiamo uno solo, vanno a Nizza e poi viva la Francia. E che sarà mai? Devo andare di corsa a Lione. Però, detto questo, spiegavo perché il faccino della signora. E gli Erzelli, l'ospedale degli Erzelli, mi sembra che stia facendo la stessa sorte. Allora, quelli di prima sono come quelli di adesso al governo di questa città, al governo della città e della nazione, inconcludenti cacciaroni al servizio di chi nulla fa per salvare questa terra. Ok. Buongiorno Henry, Marco. Nessun partito all'opposizione quando critica la maggioranza sui suoi fallimenti dà la ricetta, questo l'abbiamo già letto. Poi, il mio concetto è che non bisogna dare sempre la colpa agli altri. Fabrizio, incredibile, anche la sinistra vuole più poliziotti? Quelli che ci sono li abbiamo già menati. Vabbè, questa è ironia. Poi, buongiorno. Qualcuno mi sa dire perché ieri sera tardi, ecco questo potreste dirmelo, in zona Marassi sono stati esplosi parecchi fuochi d'artificio? Grazie, non lo so, pare che si usi ormai per le feste, per i compleanni, no? A Marassi ieri sera, zona Marassi, esplosi parecchi fuochi d'artificio? Mi scrivete, me lo dite? Gentilissimo, il governo italiano si è scusato per i fatti accaduti a Bangkok, anche se io al momento in cui ritornano questi studenti li tratterei nello stesso modo con cui si sono trattati gli studenti che hanno appeso gli striscioni con scritto Italia agli italiani. Boh. Detto questo, non ho mai sentito nessun governo di quelli che esportano risorse scusarsi per quello che combina i loro esseri sul loro territorio. Deve essere fatto comunque che l'Italia, nel bene e nel male, è un popolo civile. Pubblicità, ma c'è adesso l'intervista? Allora, non perdete la prossima intervista, lascio lo studio, ma ritorno subito dopo, ok? Seguiteci, a tra poco.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18

0: 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Bentornati al servizio del pubblico per continuare a parlare di quello che è accaduto in Francia, dove sono stati vietati i social ai minori di 15 anni. E appunto parliamo di una legge che vieta tutte le piattaforme dal 1 settembre 2026. Questo è quello che è passato in Parlamento in Francia per i nuovi account dal 1 gennaio 2027. Anche per quelli già esistenti, senza sanzioni per i bambini né per le famiglie. In Italia questo disegno di legge bipartisan è tornato in commissione al Senato e per questo do il mio benvenuto ad Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria, perché ne abbiamo parlato tanto in questi anni, lei con Tiziana Oberti sicuramente, di quelli che sono i rischi di quello che vedete tutti i giorni quando si parla di social e minori, anche piccoli, ma anche ragazzini magari sotto i 15 anni. Quindi la prima domanda è chiaramente: che cosa ne pensa lei di questo primato europeo della Francia?
1: Ma non posso che pensarne in modo positivo, facendo però alcune precisazioni. Le norme di legge servono, ma non servono da sole, serve un'opera di educazione e di informazione alle famiglie. Per questo noi pediatri puntiamo molto sui primi 1000 giorni di vita, perché tanti genitori dicono: non me l'ha detto nessuno, non lo sapevo, non sono stato informato. L'informazione da sola però non basta, e qui faccio un confronto con la legge per le cinture di sicurezza e i seggiolini in auto. Fin quando noi pediatri dicevamo di mettere i bambini nel seggiolino con la cintura di sicurezza, non eravamo riusciti a ottenere grandi risultati. Con la legge si sono riusciti a ottenere risultati migliori. Dico migliori perché tuttora c'è gente che non li mette. Pian pianino, insistendo, magari arriveremo a tutti. Lo stesso vale per i social e per internet. Dobbiamo informare, educare, investire nella genitorialità, però servono anche delle leggi, perché nel caso dei social diciamo che siamo un pochino inermi e sprovveduti rispetto a quanto sono agguerriti queste grandi lobby internazionali, il cui principio, l'obiettivo principale è il guadagno, che ci entrano nelle case. Quindi abbiamo bisogno di leggi che diano delle norme. È più o meno come per camminare bene, servono due gambe. Una gamba è l'informazione, l'educazione, l'intervento dei media, insistere, non dare nulla per scontato. Dall'altra servono delle leggi che

0: diano la direzione. In, prima della Francia c'è stata l'Australia, per cui stiamo già valutando i risultati. Alcuni dicono che i risultati non sono stati tanti buoni, però i risultati ci sono stati, perché nel giro di poco tempo tanti minori non utilizzano più i social. Però bisogna, come pediatra, come dico spesso, intervenire precocemente, prima. Quando si interviene a 15 anni, abbiamo perso i 15 anni prima, e questo dobbiamo averne la coscienza, la consapevolezza come genitori, parlare con i ragazzi e le ragazze, dire che non è una proibizione, ma come genitori, come educatori, come insegnanti, come scuola, come società, dobbiamo farci carico della educazione alla digitale, ai social e all'intelligenza artificiale, per evitare di essere usati invece di utilizzarla.
1: Esatto, e su questo tema forse nell'ultimo periodo abbiamo parlato anche di casi in cui sono stati poi i genitori magari a contrapporsi alla scuola. Mi viene in mente quando in gita erano stati vietati i cellulari a una classe e i primi a rivoltarsi, a creare problemi erano stati proprio i genitori, per un discorso di localizzazione GPS per sapere dove fossero i loro figli. Quindi sicuramente c'è da prendere una decisione e poi seguirla.
0: Sì, da prendere una decisione e soprattutto di condividere la decisione, perché le scelte cadute dall'alto spesso suscitano delle reazioni. La proibizione di per sé suscita delle reazioni. Quindi quando si decide in una scuola qualcosa va condivisa con i genitori. Non è un processo facile, però in queste situazioni come pediatri siamo disponibili anche a intervenire per cercare di capire tutti insieme, perché l'obiettivo di tutti, della scuola, dei pediatri e dei genitori, l'obiettivo è buono, l'obiettivo è cercare di sapere dove è il bambino e tutelare i loro figli. Quindi in queste situazioni qui, se si va in gita scolastica, ha fatto bene la direttrice a dare questa direttiva, ha suscitato delle reazioni. In futuro parliamone insieme e magari facciamo un incontro aperto anche con i genitori, perché per ottenere dei risultati dobbiamo cercare di capire che ognuno ha il suo punto di vista, solo dal confronto dei reciproci punti di vista, in modo aperto e non direttivo e non calato dall'alto, si possono ottenere dei risultati.
1: Proprio su questo, torniamo allora magari un attimo a quali sono i rischi per questi ragazzi che si approcciano a queste piattaforme social per la prima volta e che magari lo fanno troppo giovani.
0: I rischi sono, a volte ai genitori dico, se andate a New York il vostro figlio lo tenete per mano e girate con lui, non gli dite vai e gira a New York, dico New York per dire una città qualsiasi o un quartiere malfamato, ce lo teniamo ben vicino e lo guidiamo. Noi genitori, i genitori sono una guida per i figli, questo lo applichiamo ai social, dentro i social c'è di tutto, il buono, il brutto, il cattivo, e ci abbiamo purtroppo avuto già esperienze di adescamenti di tipo sessuale e di cose brutte di vario tipo che dobbiamo cercare di evitare. I rischi sono quelli di lasciare un adolescente che non ha gli strumenti per valutare il pericolo in preda di predatori, perché ci sono dei predatori a fini sessuali e a fine di guadagno. Lo racconto come aneddoto: ho avuto un bambino sotto i 14 anni abbondantemente che con i giochi di ruolo pare se ne è accorto, perché il bambino ha utilizzato la carta di credito per acquistare qualcosa, perché nei vari giochi di ruolo su internet. E qui che cosa bisogna stare attenti? Stare attenti a dove girano i nostri figli, non per il controllo, perché qui un'altra cosa che sosteniamo è un patentino digitale per i genitori per acquisire quelle minimo di conseguenze, ma anche una educazione ai figli non calata dall'alto. Quindi con gli adolescenti noi consigliamo, ci sono esempi in varie città già strutturate, di creare un patto, un contratto proprio col proprio figlio, un contratto che

0: e deve essere condiviso con il figlio o con la figlia. Ti do il cellulare, però la responsabilità del cellulare è tuo, in camera da letto non lo devi mettere perché ti porta via il sonno, non lo usa neanche mamma e papà, non lo teniamo in cucina, si usa in determinati momenti, a scuola non si usa. Insomma, regole che però, torno a dire, anche qui non vanno calate dall'alto, vanno discusse tenendo però presente che la responsabilità dell'educazione dei figli ce l'hanno i genitori.
1: Grazie, grazie allora ad Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Noi continueremo a parlare, a dibattere su questo tema, parlando anche di questa proposta di legge bipartisan che è tornata in commissione al Senato. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati. Una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo. Sotto costa a largo. Un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo, sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: Allora, ho visto che avete apprezzato l'incursione della nostra Aurora Bottino, meravigliose le nostre ragazze, le nostre colleghe, insomma, in redazione. Ho visto che, vedi, sto vedendo il servizio sui social ai minori, non serve una legge, servirebbero che i genitori controllino più i figli. Cosa fanno con chi, la mia opinione personale? Sì, ma se la mamma e papà stanno sui social, dice, per vedere se lui la chiama, se lei lo chiama, se lei chiama lui che bacia lei, che bacia lui, i figli, non succede, nessuna donna stasera aspetterà, nessun uomo stasera aspetterà, e i figli che fanno? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, allora Roberto, dai Roberto, ti hanno chiamato in causa.
1: Sì, ma che metto in casa, non ho seguito bene il discorso, però io affermo questo. Quando si giudica col cuore, e si dovrebbe sempre giudicare col cuore, allora si fanno i ragionamenti che faccio io. E siccome certi politici

0: ragionano mai col cuore, ma sono solo fanno solo il, come si dice,
1: il loro tornaconto.
0: Il loro tornaconto. Io ragiono ancora col cuore. Quando vedo un qualcosa, uno che viene ucciso inutilmente, ma adesso lasciamo perdere il caffè, ma anche il genocidio di Gaza, io ho visto certi esponenti della destra che non si commuovevano neanche a morire, parlavano solo a favore di Netanyahu, e questi erano Sallusti, Capezzoni, poi chi c'è? Insomma, un po' più obiettivo dal Pietro, bel Pietro lì, come si chiama?
1: Bel Pietro, bel Pietro.
0: Allora, io ragiono così, ragiono col cuore, e me la prendo troppo, me la prendo forse troppo per certe cose. Voglio aggiungere una cosa, insomma, la vogliamo smettere di spendere soldi in armi, perché abbiamo altri problemi che saranno il futuro dell'umanità e del nostro pianeta, cominciando da questo calore enorme. Allora i soldi bisogna investirli così, e bisogna smettere di foraggiare l'Ucraina, perché l'Ucraina non è né un paese NATO né un paese europeo. Zelensky è diventato il padrone dell'Europa, era tanto in crisi e costruisce droni a tutto spiano, ma ce ne rendiamo conto di come ci prendono in giro? Allora, ultima cosa riguardo ai giornali. E ormai saranno passati 2 anni, avevo visto Il Foglio, in prima pagina aveva scritto che la pace si ottiene solo con i missili. Allora, quando io leggo un giornale che mi dice queste cose, cosa posso sperare io, cittadino comune? Dimmelo te, in cosa posso sperare?
1: Ma guarda, puoi sperare, grazie, puoi sperare di leggere Repubblica oggi, che in un'intervista a Guerrini, Guerrini è Lorenzo Guerrini, presidente del Copasi, deputato del PD, non di Fratelli d'Italia, dice che sostiene che sul riarmo il rafforzamento delle politiche di difesa europea è ineludibile, data la crescita delle minacce globali e l'annunciata riduzione dell'impegno americano. Andavamo in piazza, via l'Italia dalla NATO, no? Adesso è l'America che va via dalla NATO e noi dobbiamo armarci. Per farlo è necessario investire di più, spendere meglio e aumentare il nostro contributo nazionale alle capacità militari complessive, sia a livello europeo sia alla NATO. Lo dice Guerini del Partito Democratico. Non lo dice Vannacci, lo dice Guerini. È quel che in Spagna sta facendo Sanchez, che è nemico assoluto di Trump, dice Guerini, non io, la spesa per la difesa è incrementata di 10 miliardi per quest'anno. Lo dice Guerini, la fonte è La Repubblica e non è Il Foglio. Brevissimo, TG 55, e poi ne riparliamo. Che vuoi fare?
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, paura nella notte alla Spezia in pieno centro, dove un incendio ha devastato il secondo piano di Palazzo Fumagalli Federici. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte, lanciato dai residenti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale che ha chiuso la strada all'incrocio con via Ferrari, la palazzina è stata completamente evacuata, 4 persone sono state soccorse dai sanitari, 2 delle quali poi portate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea per accertamenti in codice giallo. L'incendio è stato domato nel giro di un'ora, ma l'incendio ha danneggiato l'intero appartamento. Cambiamo argomento, torniamo all'Atari, ancora polemiche attorno al nuovo aumento a Genova. Confcommercio attacca, sproporzionata ma soprattutto fatta male. Sentiamo servizio.
3: Già oggi per l'Atari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
4: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla

la proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente

0: Se il cliente nei confronti del turista.
1: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
0: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
2: Meno corse, sicuramente si dilata la frequenza sugli autobus di Genova. È partita ieri infatti la seconda fase dell'orario estivo di AMT. Possibili disagi almeno fino al 30 agosto, quando si tornerà alla prima fase. Sentiamo.
3: Scatta questo lunedì la fase 2 dell'orario estivo di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese, da mesi nella bufera per la crisi milionaria annunciata dall'amministrazione comunale, che ha visto un piano di risanamento corredato da tagli e rimodulazioni del servizio. Lo stesso servizio che da lunedì 27 luglio sarà ancora più ridotto, una riduzione delle frequenze rispetto alla prima fase dell'orario, con corse meno ravvicinate su diverse linee della rete. Si tratta dell'8% di prestazioni in meno rispetto alla prima fase, entrata in vigore lunedì 15 giugno con la chiusura anticipata della metro e nuove fasce orarie per molte linee, che riprenderà poi dal 30 agosto al 13 settembre. Da quel giorno infatti la metropolitana chiude alle 21, con l'eccezione del sabato, dove le corse sono garantite fino a mezzanotte, e da questo lunedì e almeno fino alla fine del mese le linee principali ad alta percorrenza, come il 7 tra il centro e la Valpolcevera, il 15 tra Quinto e il centro o il 20 tra San Pierdarena e la Foce, avranno tempi di attesa tra i 7 e gli 11 minuti in media. Altre linee definite più periferiche, come il 13, il 35 o il 18, avranno tempi di attesa anche superiori ai 20 minuti. Da aggiungere ai cambiamenti c'è anche la funicolare di Sant'Anna, che quest'estate chiude i battenti per manutenzione. L'impianto, chiuso dal 13 luglio, rimarrà fermo per circa 2 mesi e mezzo. Per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione a monte e viceversa, è possibile utilizzare l'ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36.
2: Fa discutere la mossa del CONI, che denuncia criticità e problemi con il comune di Genova, guidato dall'ex vicepresidente nazionale Silvia Salis. Sentiamo il servizio.
4: Fa un certo effetto che sia proprio il CONI, per anni la casa di Silvia Salis, a farsi promotore di una raccolta di criticità nei confronti della sua amministrazione. A poco più di un anno dall'elezione della sindaca di Genova, il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, ha scritto a tutte le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, chiedendo di segnalare i problemi riscontrati nei rapporti con il comune. Nella lettera Micillo spiega che durante il recente consiglio regionale del CONI sono emerse diverse criticità e che il consiglio gli ha affidato il compito di raccogliere tutte le segnalazioni. L'obiettivo è predisporre un documento unitario da presentare alla sindaca Salis e alla giunta comunale nel corso di un incontro ufficiale. Tra i temi indicati ci sono la situazione degli impianti sportivi, le difficoltà nell'organizzazione degli eventi, i rapporti con gli uffici comunali e ogni altra problematica che ostacoli le attività delle società sportive. Interpellato da Primo Canale, il presidente del CONI Micillo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La lettera non entra nel merito delle singole contestazioni, ma fotografa un malessere che il CONI ritiene sufficientemente diffuso da richiedere un confronto istituzionale con Palazzo Tursi.
2: E ora il caldo, che torna a farsi sentire in Liguria con una nuova ondata che riporta temperature e afa in aumento sulla nostra regione. Sentiamo.
5: Tornano a salire le temperature anche in Liguria. Scatta il bollino giallo per le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con l'arrivo della quarta ondata di calore di quest'estate 2026. Dopo una breve tregua dovuta ai temporali dei giorni scorsi, l'anticiclone subtropicale riprende forza e riporta condizioni di caldo intenso soprattutto lungo le coste. Nel fine settimana si attendono valori che potranno raggiungere anche 36 gradi, ma il vero problema in Liguria resta l'umidità. L'AFA farà percepire temperature ben più elevate, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne, quando si tornerà a parlare di notti tropicali.
6: Le temperature saranno in aumento fino, diciamo, vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fino poi a, appunto, essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte. Quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di calore, temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi.

0: gradi sia a Ponente che a Levante.
1: Un'estate, quella in corso, già da record, luglio a Genova in gran parte della regione è risultato più caldo persino rispetto al 2003, uno degli anni più estremi mai registrati, e il rischio è quello di superare ulteriormente quei primati nelle prossime settimane. Al momento fortunatamente non si registrano criticità legate alla mortalità, ma resta alta l'attenzione per le categorie più fragili. Le autorità raccomandano prudenza, evitare l'esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Amici, amici, amiche, amiche dei quattro zampe nel senso dei cani, state con noi perché con le Take Take andremo a ripercorrere, a rivedere in qualche minuto la storia dei cani eroi, dei nostri amici cani, dei nostri amici eroi. Lo vediamo in Take Take, io rimango qua, sono le 11:06, vediamo insieme, spunto un po' di WhatsApp e poi ripartiamo, dai.
2: Sono tornati a casa Don Luciano di Vona, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Via Prasca, Quarto, e Fanny, la signora equadoregna che si occupa della canonica, ad accoglierli prima fra tutti Lady, una cagnetta di 4 anni, nera come il suo padrone, un incrocio tra pastore tedesco e Doberman, forse un po' sovrappeso, 29 kg di coccole anche gastronomiche, che però ha salvato letteralmente la vita alla sua famiglia. Quando, una settimana fa, Lady ha avvertito il pericolo del perfido monossido di carbonio che stava saturando l'aria della casa e di conseguenza uccidendone gli abitanti, non ha esitato, ha abbaiato e guaito, ha leccato e morsicchiato disperatamente il viso del suo padrone per risvegliarlo dal torpore in cui era caduto e poter così chiamare i soccorsi.
3: Certo, gli animali non hanno niente da insegnare agli uomini, o almeno dovrebbe essere così. Gli uomini non dovrebbero avere messaggi da animali, perché sono esseri inferiori. Però rimane il fatto che, come mi ha accolto lei quando sono ritornato, l'accoglienza che lei mi ha fatto, magari ce lo facessero tutti quelli che ci vogliono bene, sia nel saperlo davvero esprimere, perché molte volte c'è e non lo sappiamo esprimere, mentre invece loro sono spontanei e davvero lo sanno esprimere. E mi pare che questa fedeltà, l'accoglienza, il saper perdonare, perché poi qualche volta gli si dà qualche scolaccione perché è cattivo, ma dopo un pochino è lei che viene a chiedere scusa anziché essere noi di averla sculacciato d'altro, perché poi qualcheduna le fa, eh. E mi pare che queste sono tutte cose che noi dovremmo fare con coscienza, mentre loro che fanno con spontaneità, diciamo pure che lo fanno per istintività, e pur tuttavia hanno davvero da insegnare a noi in questa generosità che hanno di rapporto.
4: Se l'amico si vede nel momento del bisogno, le storie di Leo e Natalina confermano che il cane resta il miglior amico dell'uomo. Il sesto senso di due cani meticci ha infatti salvato la vita a diverse persone nei giorni delle alluvioni spezzine. Storie che sono state raccontate nella sala del Consiglio Provinciale alla presenza del presidente Fiasella. Si parte da Leo, adottato a distanza in Serbia dal signor Pierpaolo Paradisi, che poi lo ha voluto con sé a Vernazza, nelle Cinque Terre, e lui, il cane,

0: ha contraccambiato l'affetto in quel tragico 25 ottobre 2011, mentre insieme al suo nuovo padrone percorreva in auto una strada.
1: Poco prima di una curva, prima di arrivare a casa nostra, noi abitiamo fra Vernazza e Corniglia, in località Prevo, sotto San Bernardino. E lì, poco prima di una curva, mi è saltato addosso, impedendomi di continuare a guidare l'auto. A quel punto mi sono dovuto bloccare e in quella frazione di secondo la montagna che c'era davanti a noi è collassata su se stessa, trascinando sul burrone un'auto che ci precedeva.
0: Poi c'è Natalina, altro meticcio. Si torna indietro nel tempo, al Natale 2010. Una frana stava per travolgere un'abitazione di Vezzano Ligure e lei ha tratto in salvo la padrona, Carla Tozzi, e gli ospiti che aveva a cena.
2: Il 24 dicembre del 2009. E eravamo tutti a casa per festeggiare in attesa della vigilia. Il cane era già circa mezz'ora, tre quarti d'ora che cominciava a essere, era nervoso, e siccome aveva imparato da sola ad aprire la porta, apriva la porta e cercava di portarci fuori. Nessuno aveva capito la situazione e sinceramente eravamo anche un po', non dico scocciati, però magari non la consideravamo per il fatto che era. A un certo punto, quando ha visto che nessuno era retta, ha aperto nuovamente la porta, ha preso mia mamma per i calzoni e l'ha portata fuori dalla porta, proprio nel luogo dove in quel momento cominciava a scendere la frana.
0: I due cani eroi hanno ricevuto una bandana disegnata a mano dai giovani stilisti del corso moda del professionale Einaudi Chiodo. Pronta anche una maglietta realizzata per beneficenza. Il ricavato contribuirà ad assistere i cani sopravvissuti all'alluvione, sparpagliati oggi in più canili della Liguria e della Toscana. Perché anche l'uomo si ricordi che il suo miglior amico ogni tanto va aiutato.
3: Ha affrontato il pericolo per salvare la vita ad un cercatore di funghi senza mai essere addestrato alla ricerca o al salvataggio. E Pongo, un labrador milanese di 6 anni, vincitore della 49esima edizione del premio fedeltà del cane a San Rocco di Camogli.
4: È stato giù diretto, io ho gridato, ho detto dove vai, dove vai, dove vai. Poi chiaramente ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho raggiunto, e poi c'era questa persona giù e lui che cercava di trascinarselo verso la riva. Lui, quello lì, era... non si muoveva, non faceva nessun gesto, e a quel punto abbiamo chiamato i soccorsi. E lui continuava a tenerselo lì a riva, se lo teneva a riva, fin quando sono arrivati i soccorsi, e poi l'ha mollato. A quel punto l'ha mollato e poi siamo riusciti a tirarlo su.
3: Non sono da meno Cody della scuola cani da ricerca di Trento e Rocky, che da solo ha trovato la strada per tornare a casa, da Salerno a Carrara, per più di 600 chilometri.
5: L'ho trovato sdraiato sulla destra con la zambe. Cosa faccio io? Come conosco dopo 3 anni? È uscita la parola Rocky dal mio bocca senza sentimento, senza dire. Con questa parola ha fatto terremoto dentro la macchina, poi esce dal tetto, dal finestra, ha volato e fersomi, buttatemi il terra, mordi fino al sangue, anche fino a ora mi fiata. Ritornata la sua babbo.
3: Non si può però dimenticare anche chi rifonde negli amici a quattro zampe la stessa generosità che loro hanno dimostrato di riservare a noi.
6: Vado spesso in vacanza in Sardegna da 30 anni e si trovano spesso cani per la strada, oppure maltrattati, oppure morenti, e con mia moglie li abbiamo presi, curati, fatti vaccinare, li abbiamo portati qua in Liguria e abbiamo cercato qualche famiglia ad adottarli. Ecco, è una cosa del tutto individuale, spontanea.
7: Noi facciamo la festa patronale di San Rocco e la festa del paese, e abbiniamo la festa del paese con il premio fedeltà del cane, perché San Rocco era protettore dei cani, e quindi cerchiamo, oltre che descrivere delle storie interessanti, far vedere cosa i cani fanno per gli uomini, e possibilmente, visto che prendiamo anche i bambini che fanno i disegni sulle storie di fedeltà, cerchiamo di promuovere una buona educazione dei bambini e delle persone, che vengano stimolate nell'affetto e nella fedeltà da quello che fanno i cani.
8: Lei è Maya ed è uno dei cani che ha partecipato a una grandissima tragedia che ha colpito Genova. Stiamo parlando delle vittime a Mologiano lo scorso maggio. Ecco, è un cane dei Vigili del Fuoco. La vediamo adesso inquadrata ed è stata anche lei, insieme a voi, un eroe per ciò che avete fatto.
9: Sì, anche lei ha partecipato insieme alle altre 12 unità regionali dei Vigili del Fuoco alla ricerca dei presunti superstiti. Abbiamo lavorato giorno e notte per parecchi giorni.
8: Perché in mare c'erano i sommozzatori, a terra tra le macerie c'eravate voi, e c'erano quanti cani come mai?
9: Esattamente, noi come cani hanno girato in più volte però tutte le 12 unità che abbiamo in regione come vigili del fuoco. Noi cercavamo chiaramente sulle macerie, sulle banchine e in acqua c'erano i colleghi sommozzatori e di altri enti che cercavano purtroppo corpi.

0: degli operai che lavoravano al torre piloti.
1: Una notte è successo che Bianca è andata nel letto dei miei genitori e ha iniziato a lamentarsi e praticamente la mia mamma si è svegliata e è andata in camera mia per vedere se era successo qualcosa. Mi misurò la glicemia e avevo 30, che è un valore glicemico molto basso. Presi del glucosio per fare risalire la glicemia e dopo andò bene e insomma Bianca mi ha salvato.
2: Allora, lo diciamo per chi magari non l'avesse capito, Gianmarco ha il diabete, quindi perché al diabete possono capitare queste crisi ipoglicemiche. Qualcuno si può chiedere che come ha fatto insomma Bianca ad avvertire questo pericolo? Lo chiediamo alla mamma, Barbara.
3: Io credo che Bianca abbia sentito la differenza di respirazione di Gianmarco. I cani che vengono educati a questo tipo di riconoscimento normalmente riconoscono una molecola presente nella saliva della persona affetta da diabete di tipo 1. Quella notte credo che Bianca abbia sentito che Gianmarco rantolava perché aveva proprio cambiato modo di respirare e mi ha avvisato, cosa che lei normalmente non fa, di abbaiare. Quella sera ringhiava, mi è venuta addosso e ringhiava, poi si è tranquillizzata fino a che ha aspettato che Gianmarco stesse bene, quindi credo che riconoscano qualcosa o nella respirazione o nell'alito.
2: Gianmarco, è vero che vi siete un po' scelti a vicenda all'inizio?
1: Sì, perché quando sono andata a prenderla c'era in questo campo, cioè un allevamento era, c'era una grande tovaglia dei signori che pranzavano e c'erano tre cani, c'era lei, suo fratello e un altro cagnetto, e mi abbassai per vedere chi c'era, quali canini c'erano, e c'era proprio questi tre cani e fra tutti è uscita lei, Bianca, che è venuta vicino a me praticamente per abbracciarmi e mi ha baciato.
2: Mi perdoni il gioco, lei si chiama la manna dal cielo un po' è stato Sansone per lei.
4: Eh sì, proprio dirlo.
2: Cos'è successo?
4: In tutti i sensi. Sono stato falciato da un'auto pirata e la mia fortuna era appunto avere a fianco Sansone, perché mio angelo custode mi ha completamente rianimato, mi ha fatto prendere conoscenza, essendo un momento difficile perché stavo diventando padre per la prima volta, quindi insomma è stato un momento proprio delicato, difficile, però ringraziando sempre che avevo lui a fianco che mi ha rianimato e mi ha dato una vita in più.
2: Proprio vero, lei era a piedi, attraversava la strada?
4: No, ero su una banchina esterna, giù di strada. E un'auto si vede che ha perso il controllo e mi ha falciato praticamente prendendomi alle spalle, quindi non mi sono accorto di nulla. Mi sono solamente risvegliato vedendo lui che mi stava leccando il viso.
2: E dopo quanto?
4: Penso saranno passati un 5-10 minuti, credo, dall'impatto. Siamo passati quella tempistica lì. Poi mi ha preso dal giubbino perché era freddo, stiamo parlando di febbraio, e ha cercato proprio di strattonarmi verso casa perché aveva sentito che ero in pericolo e non c'è un forte passaggio di traffico, quindi se non avrei avuto Sansone speravo che passasse qualche macchina, ma meno male che avevo lui a fianco, meno male.
2: Senta, com'è cambiato il vostro rapporto dopo questo episodio?
4: Si è rinforzato ancora di più, era già forte prima, adesso un po' di più. Diciamo che il mio primo figlio è lui.
2: E poi gli altri.
4: E poi c'è sì, il nuovo arrivato che è qui con noi oggi.
2: Quindi la sua indole difensiva si è subito fatta vedere qua.
4: Sì, vuol dirlo forte.
2: Del resto si chiama Sansone, non è un nome a caso.
4: In tutti i sensi.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
1: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Sono Vittoria e queste sono le notizie della regione Liguria. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori del terzo e ultimo lotto di messa in sicurezza del rio Migliarese a Busalla. È stato completato il getto dell'ultimo tratto della soletta della nuova copertura del rio e l'opera sarà terminata entro settembre, riducendo il rischio idraulico del centro abitato di Busalla. Oltre 42 milioni di euro per rafforzare le politiche dedicate a competenze, lavoro, occupazione e giovani. Regione Liguria mette in campo due distinti provvedimenti, uno da 23,3 milioni di euro per le misure dedicate al rafforzamento dell'occupabilità e della competitività del sistema produttivo ligure, l'altro da quasi 19 milioni di euro per l'attivazione dei percorsi triennali di qualifica professionale del sistema duale. Se lo abbandoni, sei un infame. Regione Liguria si impegna anche quest'anno con una campagna per contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione, un atto crudele che costituisce anche reato punito dal codice penale. Chi ha visto un animale abbandonato, malato o ferito è invitato a chiamare subito il numero unico di emergenza 112. Al via decima edizione della misura regionale Nidi Estivi 2026, che stanzia 500.000 euro destinati ai comuni, sedi di servizi rivolti ai bambini dai 3 ai 36 mesi, per garantire l'apertura per almeno 2 settimane consecutive nei mesi di luglio-agosto 2026. È partita ieri e andrà avanti fino al 2 agosto a Loano Universo in Rosa, la manifestazione dedicata al mondo femminile a sostegno del centro antiviolenza Artemisia Gentileschi. L'evento, sostenuto da Regione Liguria, valorizza l'universo femminile attraverso la cultura, lo sport e una serie di preziose attività sul territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: E adesso tocca a noi, adesso tocca a voi, sono le 11:21 minuti, abbiamo visto Take a Take, i cani eroi, adesso avrete un cane giornalista, un giornalista cane, è chi vi parla, 11:21, potete ripartire, possiamo ripartire con le telefonate, nel frattempo una valanga di WhatsApp. Una decina di giorni fa sono stati posizionati segnali che in un tale giorno sarebbero state fatte pulizie alle caditoie. Il giorno è arrivato, ha fatto pulizia? No. Visto nessuno, intanto la gente impazziva per cercare posteggio. Ma sai che sono passati diversi giorni da quel giorno stabilito, i cartelli sono ancora lì? Ho visto gente litigare per posteggiare l'auto. Siamo in attesa che chi di dovere venga a togliere i segnali di vieto e fare, se non altro, le pulizie. Questo è Jean-Pierre. Poi c'è il telefono. Enrico, qualche giorno fa ho sentito che la Salis diceva che era una guardia carceraria. No, direi era nel gruppo sportivo. Lanciava il martello nel gruppo sportivo delle guardie carcerarie, non che ha fatto la guardia carceraria. Direi proprio di no. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Angelo di Staglieno.
0: Sandro.
1: Angelo di Staglieno.
0: Angelo di Staglieno. Ciao Angelo, sì, ci siamo già sentiti. Buongiorno, sì, Angelo.
1: Sì. Ciao, volevo dire una cosa. Io sento tutti che dicono questo è sbagliato, quello è sbagliato.
0: Sì, esatto,
1: è sbagliato.
0: Tutti.
1: Io ho 65 anni, ho fatto di quei casini quando ero giovane. Ora sento tutti questi 60, 70, 50, tutti perbenisti, tutti che hanno fatto una vita regolare. Tutti ma quando?
0: No, non credo.
1: ma
0: non
1: dove?
0: Credo.
1: Ma dove dai. Abitano? Li vado a prendere in casa, dove abitano?
0: Ma no, mi fai morire da ridere. No, che da giovani siamo tutti incendiari. Poi
1: Madonna.
0: Da anziani diventiamo pompieri, no?
1: Sì, tutti bravi. Cioè, va bene, diciamo, ascolta. L'altra volta ti ho detto che la zucca pelata attira la...
0: Sì, la luce del sole.
1: Bravo. A questa volta sai cosa ti dico? Chi sa lontanga da si te o sa lontanga dai di ne.
0: Mi fai morire da ridere.
1: Porca sei forte Enrico, io non grazie. So come fai a resistere tutte
0: non
1: puttane.
0: Lo so neanch'io quello non lo so neanch'io Angelo, grazie,
1: sei un grande, guarda.
0: Vabbè grazie Angelo, grazie.
1: Ciao grazie.
0: Esatto, ogni tanto ci vuole una telefonata di alleggerimento. L'avevo

0: Ho già detto, quindi lo replico, che sentire Angelo da Staglieno, uno immagina una scultura marmorea, no? Un angelo da Staglieno, poi invece è un uomo in carne e ossa, un 75enne, che peraltro ha 5 anni meno di Trump, quindi hai voglia a immaginare Trump pompiere, no? È ancora un incendiario, è dei peggiori, ho detto peggiori, non dei migliori, no? Ho detto peggiori. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, Fuji da Genova.
0: Fuggi, buongiorno.
1: Ciao. Ciao. Senti, volevo dirti una cosa per quanto riguarda le televisioni. Un conto voi giornalisti che fate il vostro lavoro, fate opinioni, un conto dare alle televisioni uno spazio, perché ieri sera è stato veramente, e poi non ne potevo più, ho girato giustamente perché mi dicono di girare, tipo alla, cos'era, alle 4 ore e 4 c'era Salvini. Allora, praticamente Salvini a ruota libera, senza contraddittorio, attaccando praticamente anche un Bersani che secondo me Salvini non gli allaccia neanche le scarpe, e nessuno che abbia avuto il coraggio di dire: guardi, lei senza contraddittorio certe cose non le può dire. Ma poi un'altra cosa, la sinistra, tu dici che nelle proposte le ha fatte. Non è che no, è inerme e non fa niente, le proposte le ha fatte e purtroppo non le può portare avanti perché il governo praticamente ha una sua immagine, ha una sua posizione e vuole andare avanti verso un certo tipo di discorso diverso dalla sinistra. E poi
0: Certo.
1: l'ultima cosa che mi preme dirtela, ma come si fa a dire: va bene, adesso è finita, la Meloni, non la Meloni, non la Meloni, però personalmente se io l'avessi votata e mi avesse promesso un qualcosa, c'è da ricordare che mi ha ingannato perché non l'ha mantenuto, perciò a un certo punto bisogna anche valutare certe cose, non che quelli che verranno, no, quelli che ci sono, perché se è vero che la Salis viene attaccato per quello che non fa, mi sembra giusto che anche a un certo punto la Meloni, Renzi, chi vuoi che sia attaccato per quello che non fa. Tutto lì, una buona
0: Grazie,
1: giornata.
0: grazie, grazie, grazie. Allora partiamo da Salvini. Salvini, poveretto, si trova in un momento pesante per lui perché ha portato la Lega ai minimi storici, è sorpassato a destra, a sinistra, da Vannacci, che è al 7, non è al 10, al 7, la Lega al 4, chi se ne... cioè, no? Non è che ci sono dei paradigmi televisivi per cui devi avere, ha chiesto l'ospitata oppure hanno chiesto di ospitare, gli hanno chiesto di andare, lui è andato di corsa perché è ai minimi storici, cambiate canale, cioè, no? Chi se ne frega. Sentiamo la telefonata, poi sul fatto, sì, Meloni aveva promesso delle accise, che è una promessa che tutti i candidati leader hanno promesso nel corso degli anni, non le ha mantenute, la gente valuterà questo e voterà altro, se troverà questa una cosa da non fare, voterà altro tra poco meno di un anno. Punto. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, sono Lino.
0: Lino.
2: È un po' triste e ritriva il discorso della Meloni, dello spot che aveva fatto. Non hanno argomenti. L'unica cosa che volevo dire al spettatore che ha telefonato poc'anzi, che meno male che dicono che la sinistra non fa niente. Io mi augurerei che non facesse niente, perché le volte qua che fa qualche cosa il mio portafoglio si alleggerisce. Non voglio parlare di tasse, di cose, però se non facesse niente se ne stesse, sarebbe meglio. Ciao, buona giornata.
0: Io trovo che i nostri portafogli si siano sempre alleggeriti, sempre, sempre, sempre, sempre. Dice il carrello della spesa, ok, cosa farebbe? Ma è chiaro che se Schlein dice il salario minimo a 8, a 9 euro, ma è chiaro che l'opposizione, in questo caso Meloni, ma non lo farebbe, ma voi fareste una cosa che vi chiede il vostro nemico assoluto, ma manco morti, no? Cioè nelle cose. Può benissimo chiedere un salario minimo a 10 euro, 11 euro, 12 euro, ma lo farebbe l'altro? Voi fareste? Cioè il vostro nemico assoluto, colui che vorrebbe vederti non morta, morta politicamente,

0: Vi dice di fare una cosa e voi la fareste? Né in un senso né nell'altro, no? Voi la fareste? Non credo. Non credo. Mai. No? Pronto, buongiorno.
1: Guarda, volevo un attimino a rispondere poi al signore di prima. Vado un po' a vedere l'indice dei valori praticamente del PIL in Europa, dove siamo arrivati col governo Meloni. Peggio di così non potrebbe essere, più che meglio di così è impossibile. Ti saluto.
0: Grazie. Andate a vedere. Credo che i nostri stipendi siano quelli che siano, non dico aumentati, meno in Europa. Come fanno gli altri, come facciamo noi, va bene quello che abbiamo, andrebbe senz'altro molto meglio, meriteremmo molto molto meglio, no? Cosa dite? Sono le 11.30, sì, pubblicità, prenotate la telefonata soprattutto sulla pubblicità. Lucia, per esempio, che sa queste cose, lei trova sempre, non dico libero, perché lei chiama sulla pubblicità, non aspetta che la trasmissione riparta, ok? Pausa, a tra poco.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole cavalier Spider-Man di quartiere.

0: È arrivata la pubblicità. Io ho anche foto da far vedere Alessio Calcinai e Gianluca Messina, però le ho lasciate un po' nel cassettino delle diapositive. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Flaviana.
0: Flaviana, buongiorno Flaviana, sempre ad Arena.
1: No, tu mi hai detto che Lucia che chiama nell'intervallo, invece questa volta ho chiamato io.
0: Bene, bene. La gente dice, ci siamo risparmiati Lucia. Lo dico con tanto affetto.
1: Ma quel ragazzo che ha dei problemi, non si sente più dove l'avete mandato?
0: Problemi in che senso? Tutti abbiamo dei problemi.
1: No, ma lui ha anche problemi a parlare.
0: Perché segue, immagino tu ti riferisca al caro Fabrizio, il fratello di Monica. Fabrizio. No,
1: perché tanto, so che ogni tanto va in crociera con la mamma.
0: Sì.
1: Però tanto che non lo sente. Insomma,
0: l'abbiamo sentito. Sì, no, la settimana scorsa mi ha chiesto di salutare due suoi amici. Compleanni. Bene. Ma tanto, a mio avviso, migliora sempre di più. Io sono 30, mi chiamava in radio, pensa, in radio. Ti parlo della preistoria. E quindi siamo cresciuti telefonicamente insieme, ma mi sembra in questi ultimi tempi molto reattivo, molto.
1: Sì, no, però dalla voce si sente che ha dei problemi.
0: Certo. Però, certo. Poi gli piace scherzare quando lui dice, sono Fabrizio, e io dico, usch signor. E lui se l'aspetta, si aspetta che io dica questo perché lo riconosco, lui capisce che io lo riconosco e vuole sentirsi dire così.
1: Ho capito, va bene.
0: Grazie. Grazie. Una persona mi censurò perché disse non devi citare la Madonna. Ma io mai avrei pensato di citare la mamma di Gesù. Quando dico un signor... lo dico in maniera, no? Non sono il Renato Pozzetto di la Madonna, dico un signore, Gesù, non Gesù, Dio dovrebbe perdonarmi. È una cosa tra me e Fabrizio, lui si sente riconosciuto, io spendo il nome di Dio in vano, ma credo di poter, per questo, avere accesso al paradiso, un domani.

0: però una persona mi ha pesantemente criticato, vi dico tutto. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Oh, vedi Lucia. Vabbè, sei breve.
1: Io ho un padrone che è mio figlio, finché non esce fuori di casa
0: poveretto.
1: Bisogna servirlo.
0: Sì, poverino.
1: Allora, ti volevo dire
0: aiutiamo.
1: Dunque, per i social io sono di piena libertà, quindi quei 15 anni, cioè, ma lascia perdere, più cose sa della vita, più sei preparato, più conosci, più ti servono, punto. Invece quello che mi dà fastidio, la Meloni.
0: Ecco,
1: circonda sempre di gente, oltretutto adesso poi parla emotivamente, è come quando uno parla in cucina, cioè, ma come si fa? Ci sono delle leggi che vanno rispettate, lei non ha mai studiato, la sua fortuna è stata di trovarsi in un momento in cui la gente, come adesso, crede che arrivi il miracolo e allora l'ha votata. Poi, siccome forse Berlusconi pensava che lei si fosse fatta un passo indietro, invece lei non l'ha voluto fare, quindi lei è una donna, una persona che vale nel partito, ma quando sei a certi posti di potere, soprattutto di comandare uno Stato, non si può parlare in cucina. Le leggi ci sono, le emozioni sue, che se le tenga per lei.
0: Okay.
1: Adesso oltretutto ti dico un'altra cosa.
0: Ancora?
1: Quell'urso è da mandare a casa, quello è un sociologo, non sa niente di fabbriche d'acciaio, ma cosa vogliamo perdere? Ora c'è Taranto,
0: sì,
1: che 90 giorni di tempo per mettere a posto una bonifica che si doveva fare già 30 anni fa,
0: sì.
1: Cioè, è una vergogna, le industrie servono, ma è possibile che la marcia gas, che è una donna, cioè, che voglio dire, va e ha un successo enorme, e non si riesce a trovare una persona che riesca a gestire l'industria dell'acciaio? Oltretutto Taranto è la più grande acciaieria d'Europa.
0: Non si trova,
1: Ma insomma,
0: okay,
1: ora questi
0: okay
1: a Milano hanno fatto,
0: sì, la procura di Milano,
1: cioè 90 giorni di tempo.
0: Sì.
1: Ma ci sarà qualcuno in Italia che sarà in grado? Perché per svenderla,
0: includi,
1: e quelli vogliono fare l'affare, perché non sono scemi gli americani,
0: okay,
1: è chiaro, o gli indiani, o chi per loro, non
0: dai,
1: lo so.
0: Dai.
1: Se si sottovaluta così la roba, alla fine poi ci rimettiamo noi.
0: Ok, grazie. Allora, intanto salviamo il figlio di Lucia. Intanto, sì, salviamo il figlio di Lucia, rimane in casa, non lo conosciamo, gli vogliamo un gran bene, e Lucia chiama quando il figlio esce, ma sto figlio sta in casa. Che esca prima, salviamo il figlio di Lucia. Troviamogli una compagna, un compagno, troviamogli un qualcosa da fare, ma salviamo questo povero ragazzo, con tutto il bene che vogliamo a Lucia, ma ne vogliamo di più al figlio. Ma la Little Cedar di Taranto, c'era un signore che si chiamava Nicky Vendola, è passata attraverso tutte le amministrazioni del mondo. Adesso la procura di Milano dice c'è l'amianto, che c'è sempre stato l'amianto, perché non è che si è inventato, e quindi deve chiudere se non tra 90 giorni non sistema l'amianto. Come fanno i privati, Marcegaglia, Arvedi e il patron di Chiavari, dell'Entella, Gozzi, sono privati, L'Italia Sidera ha sempre avuto quell'impronta un po' di pubblico, un gigante, un Moloch, amministrato magari non da persone, passate in mano private, lo sappiamo, Riva, tutto quello che volete voi, però è sempre stato, credo, un po' sovradimensionato rispetto ad una acciaieria smart, green, come usa adesso, tanto che vedete che sorte che ha, poveretta, no? Pronto, buongiorno.
2: Salve, chiamo da Ponte Carrega.
0: Oh.

0: Oh, Ponte Carega, forza, buongiorno. Mauro.
1: Non voglio infierire.
0: No. Ma infierisca.
1: Infierisco, va bene, infierisco, me l'ha detto lei. Ascolti, noi sappiamo benissimo, le persone che hanno un minimo di occhi aperti, che questo fortunato governo ha preso un paese lanciato in avanti, 3 anni che aveva un PIL 6,5. Mi sono caduti in mano 200 miliardi, ci siamo dimenticati. Qualunque paese, anche il Burundi, con 200 miliardi almeno stavano tutti con un sorriso la mattina. Mm-hmm. E invece no, noi non abbiamo un sorriso, siamo sempre peggio. Però esistono i sondaggi che la signora è sempre a 27. Ben venga. Allora io che apro gli occhi dico, ma queste persone hanno gli occhi chiusi? Perché io non credo che siano tutti stupidi. Hanno solo gli occhi chiusi, perché è impossibile non vedere davanti a sé. Allora io penso che queste persone seguono il mito dello slogan, ma non guardano mai i contenuti. Guardano lo slogan, però non vedono come è fatta l'hamburger, se di ossa triturate o carne macinata. Guardano solo gli slogan, perché è impossibile. Eravamo il faro d'Europa, tutta Europa ha detto grazie all'Italia è stata già lanciata in avanti, era un esempio. Non credo che la Meloni sia un esempio. Anche l'ultimo oggi che Netanyahu è andato in America, è passato sopra il territorio italiano, no? Mi sembra.
0: L'unico
1: al mondo a permetterlo, l'unico al mondo.
0: Ma mica potevamo abbattere.
1: Tutto il mondo lo arresterebbe
0: sì,
1: per genocidio. E tutto è per colpa loro, che abbiamo il gas triplo, benzina doppia, tutto per colpa loro. Se gli vai dietro, e almeno una volta alza la testa e grida, piantatela un po', nessuno lo fa.
0: Grazie. Ma tutto il mondo sta pagando la crisi scatenata da Trump, non solo l'Italia, la Germania, la Francia, penso che i prezzi della benzina siano più alti che da noi. Cioè, non, è un fatto, questo è. Tra un po' come un anno si va a votare, c'è un programma chiarissimo della sinistra, che promette gli ospedali, le visite il giorno dopo, gli ospedali, le carceri, e quindi si va a votare sereni, tranquilli, che si cambierà l'Italia. Tutto qua. A me non sembra che prima l'Italia, c'era Berlusconi, immaginate, cosa ci dicevamo quando c'era Berlusconi, no? Quel 27% di persone, credo Schlein sia sul 24%, io non posso demonizzare negli uni negli altri. Suggerisco una campagna, esatto, non denigratoria, ormai l'hanno capito tutti, ma di proposte serie, di proposte concrete. Tutto qua. Volete la benzina ai minimi storici? Votate me. Volete un ospedale domani subito? Votate me. Volete la visita cardiologica, la dermatologia oculistica, che sono lontanissime, da qui a un mese? Votate me, le avrete. Punto. Tutto qua. Non dire che schifo. Tutto qua. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, rido perché
0: Adriano.
2: Sto ascoltando.
0: Oggi, mamma mia.
2: Sto ascoltando con piacere i massimi critici che al massimo avranno gestito un negozio di frutta e verdura e ci permettono di criticare un capo del governo che non pensano, magari che non sanno che il Presidente della Repubblica, quando viene presentato un personaggio, lo valuta come non ha voluto alcuni ministri. Non si rendono conto che in Europa, faccio solo due ragionamenti che sono stati fatti oggi, che l'Europa è stata riconosciuta come la miglior politica europea, quella che ha dato stabilità in Italia, quella che ha portato lo spread al limite minimo, quella che ha portato in Italia un sacco di finanziamenti. Ma no, non sto parlando del del discorso del, che ha portato di Conte. Poi c'è un altro discorso che mi fa ridere, quel signore che ha voluto fare il pacifico, che ha detto assassini, ci sono gli assassini e il genocidio. Ha detto due cose terribili. Genocidi nel mondo sono stati quelli degli ebrei e degli armeni, sì. Gli altri sono guerre, non genocidi. E l'assassino

0: non è un omicida, l'assassino è quello che volutamente ammazza. Ci possono essere, io vorrei che queste persone prima di aprire la bocca contassero fino a 10.
1: No, vabbè, ma non diciamo Adriano,
0: che apparentemente vuole fare i pacifici, che ragionino, perché quando sono di sinistra vogliono far vedere che sono neutrali.
1: Adriano,
0: faccio un'attenzione.
1: No, calma.
0: Io scusa, giro antico, l'ultima cosa che non sono in grado di commentarlo, perché ieri sera sulla 7 ha fatto un bel discorso che un uomo di sinistra, che è quello, che è quel giornalista ex direttore del, non mi viene il nome, ex direttore del Corriere della Sera, che fa tutti i giorni quella trasmissione.
1: Paolo Mieli. Che ha detto come?
0: Paolo Mieli
1: che ha detto che lui è di sinistra, certo.
0: Ha fatto un ragionamento che ora io non sono in grado, perché rischierei di essere fraintesa, no, ma se lo fai tu è meglio. Quando ha parlato che la sinistra non vincerà mai perché si troverà nelle stesse condizioni che si è trovato quando hanno ucciso il sindacalista qua a Genova, che lottava contro le Brigate Rosse.
1: Esatto,
0: ha paragonato le Brigate Rosse a questi personaggi.
1: Bravo.
0: E finché non ci sarà è un ragionamento molto complicato.
1: No, calmati, aspetta, parlo io. Allora, dimenticavo una cosa di Mauro Pontecarega. Probabilmente l'aereo con Netanyahu a bordo è passato sopra di noi, ma non possiamo abbatterlo. Hanno abbattuto noi a Ustica, probabilmente i francesi, non possiamo abbattere l'aereo di Netanyahu perché passa sopra di noi, geograficamente passa sopra di noi, non è che fa il giro dall'altra parte. Trump ha detto, lui ha un mandato di cattura Netanyahu, per cui non può andare in tutti i paesi dove è rispettato. Trump gli ha detto vieni che non ti arrestiamo. Il sindaco di New York, che è diametralmente opposto a Trump, ha detto io non lo posso arrestare. Non posso, sono sindaco, non posso arrestarlo. Questo è il gioco delle parti, perché si sono sentiti, sono in contraddizione i due, no? Sono due facce di una stessa America, Trump e il sindaco di New York. Peraltro il sindaco di New York è nella polemica perché l'11 settembre, bisognerà ricordare l'11 settembre, e l'11 settembre non è stato causato da dei ragazzini della Croce Rossa italiana, dalle brignoline, da delle ragazzine che sono cresciute cucendo i centrini o i fazzoletti per i poveretti della città, dalle brignoline. Mi dici qualche altro nome? No, genovese, no? Dice, un sindaco musulmano dovrebbe essere in imbarazzo a salutare, ricordare l'11 settembre. Insomma, il mondo è complicato, è più complicato di quello che è. Ieri Paolo Mieli, grande Paolo Mieli, ha ricordato, ha esordito sulla 7 dalla Marianna Aprile da Telese, che lui come uomo di sinistra, sempre di sinistra, lui era con Lucia Annunziata, ma sinistri, no? Come uomo di sinistra, immagino il Partito Democratico, ha ricordato Guido Rossa. Lo ha ricordato a coloro che erano vicini a lui, più giovani, che di Guido Rossa meschini non sapevano nulla, del proprio Guido Rossa. Guido Rossa ha lasciato solo il sindacalista, il Cornigliano, lasciato solo dai suoi. E ha ricordato lucidamente questo momento, ammonendo di non dividersi, di capire che la lotta è da una parte, e non deve essere cieca contro tutti, e qua mi fermo perché non ho voglia di continuare. C'è la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Cirone.
1: Mario.
2: Sì, il paradiso sulla terra non è mai esistito, ma neanche durante la guerra, sotto i bombardamenti quasi ogni giorno, vi era questa disumanità di persone abbandonate in giacigli terrestri dove tutti sono indifferenti. Per quanto riguarda i furbi, ricchi compagni, restando a Genova, dove hanno aumentato e tolto tutto, perché questa è la verità, hanno aumentato e tolto tutto, tutto il necessario, Ora stanno dicendo che bisogna mettere la patrimoniale, che come al solito sarà quella di aumentare le tasse sulla casa perché i ricchi resteranno sempre ricchi e pagheranno solo

0: la questa patrimoniale, vedrete, sarà solo un aumento sulla casa ulteriore, un aumento ulteriore sulla casa, sulla prima casa, perché sono così. Loro godono di vedere la miseria, prosperano nella miseria. Ciao.
1: Grazie, grazie. No, no, ma non, penso che sia stata una boutade quella della patrimoniale, che non ci pensano neanche più. Anzi, anche la destra, quando dice che la sinistra è quella patrimoniale, a mio avviso non sbaglia, perché non c'entrerà più niente patrimoniale. Ecco, no, direi di Paolo Mieli, se non sbaglio, è un diciamo forte sostenitore di Elie Schlein, questo sì. Però ieri ha raccontato questo, mi ha fatto un enorme piacere, perché ha ricordato Guido Rossa come doveva essere ricordato, ok? Pronto, buongiorno.
2: Ciao, buona giornata, volevo parlare in diretta con Cirone.
1: Sì, sono io in diretta, buongiorno.
2: Ah, scusami.
1: Prego.
2: Volevo parlare un attimino solo due cose. Da quella signora che ce l'ha con la Meloni, con tutto il resto del mondo, che si proponga con le sue soluzioni, avremo sicuramente un mondo migliore, senza continuare a diffamare le persone.
1: Sì.
2: E inoltre quel tipo che ha chiamato da tale Angelo da Salieno, che sì, lui ha fatto tanti casini, che nessuno sì, è immune sì, da fare casini. Cazzo, io sono uno di quelli che non ha mai fatto casini, sono stato educato bene, ho rispettato sempre la gente, non ho mai fumato, né fumo, né
1: certo,
2: droga, non sono mai andato a bagasce e ho continuato a fare il mio lavoro e il mio dovere nel rispetto degli altri,
1: sì,
2: senza mai dar del fastidio a nessuno.
1: Grazie, buon credo giorno, anch'io. Mi ha scritto, credo, lei, vero? Ho visto un messaggio. Oh, c'è un po' di pubblicità però da smaltire. La facciamo adesso, rientriamo prima del TG55? Allora, vi leggo. Insomma, il dibattito è molto forte questa mattina, senti. Senti. L'11 settembre è stato causato da una distruzione. Che forte che è Cirone, vabbè, ogni tanto. Io non sono di destra o di sinistra, ma vedo che Meloni non è all'altezza del ruolo che ricopre. Non parliamo dei suoi accoliti. Va bene sui banchi dell'opposizione, ma come Presidente del Consiglio è inadeguata a risolvere i problemi del Paese. Ti abbraccio, Maurizio. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno. Sì, chiamo da Via Villini Negrone di Pra. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, carissimo, buongiorno.
3: Senta, io volevo segnalare, è a 15 giorni che c'è un cartello per una piccolissima buca. Tra l'altro la via è molto stretta, passa al pulmino, è a un punto che ci sarebbe sempre, quando c'è il pulmino noi ci scriviamo uno con l'altro. E penso che sarebbe il momento di poterlo sistemare, non lo so, io volevo segnalare la cosa.
1: Grazie.
3: Perché così almeno pubblicato sì, un po'. Grazie,
1: sì,
3: buongiorno.
1: Grazie. Suggerisco di segnalare anche al municipio di Voltri, suggerisco di segnalarla anche a loro, che sono molto attenti. Vado in regia adesso, poi rientro, lanciamo il TG55, seguite tutto, la trasmissione si è fortunatamente animata, anche perché poi voi vedete quello che vediamo noi, per esempio il rispettosissimo Paolo Mieli ieri sera quando parla, insomma, parla come se parlasse il Papa dell'informazione, insomma, ci tengo a ricordo che ha avuto, lo ripeto la terza volta che lo dico, per il povero Guido Rossa, lasciato solo, da chi non lo so, ma è stato lasciato solo. A tra poco.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
6: Son felice!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto

0: torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue la vagna al concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Vai. Vai.
1: Buongiorno e benvenuti a questo.
2: Sì, lasciamo il TG 55 in diretta Aurora Bottino. TG 55 sigla, perché sono le 11.55, l'atmosfera si è scaldata molto con i nostri telespettatori, con i nostri WhatsApp. Ci risentiamo subito dopo mezzogiorno, sigla quindi, TG 55, Aurora Bottino.
3: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG 55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, un grosso incendio questa notte intorno alle 3 alla Spezia, un incendio ha devastato il secondo piano di Palazzo Fumagalli Federici in corso Cavour, l'allarme è scattato, lanciato dai residenti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, la strada è stata chiusa mentre i pompieri sono riusciti a tenere sotto controllo l'incendio, ma purtroppo le fiamme hanno completamente devastato l'appartamento. La palazzina è stata evacuata completamente, 4 persone sono state soccorse dai sanitari, 2 delle quali sono state poi portate al pronto soccorso per accertamenti. L'incendio è stato domato nel giro di un'ora, purtroppo i danni sono ingenti. Cambiamo argomento, torniamo a Genova e parliamo di Tari. Continuano le polemiche dopo l'annuncio della aumento del 5,6%, andiamo a sentire le parole dette durante la trasmissione di ieri sera al programma politico condotto dal direttore Matteo Angeli di Paolo Ferralasco, che è il nuovo presidente dell'associazione ristoranti di Fipe Confcommercio.
4: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita. Ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori, sicuramente noi come categoria possiamo fare il meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare. Sappiamo benissimo, guardate signori, che è per noi un punto cardine questo, sappiamo perfettamente che la raccolta differenziata sia una priorità urgente, anzi urgentissima. E sappiamo che Genova è ben sotto alla soglia minima di quota di differenziato. Ma la complessità della nostra città, ed è quello che avremmo potuto dire, sarebbe stato il contributo che avremmo dato nel colloquio, nello scambio, e se fossimo stati coinvolti nel processo decisionale per l'aumento della tariffa, le criticità, le grandi criticità della nostra città devono essere gestite unendo le forze, perché noi siamo come confederazione rappresentanti di un tessuto economico

molto importante che deve avere appunto un ruolo nella gestione di questo tema, ruolo che è dato dalla conoscenza delle necessità delle nostre imprese e del territorio soprattutto, perché ogni comparto ha le proprie criticità e ogni zona della città ha le proprie criticità. Quindi

0: La politica fa discutere la mossa del CONI Liguria, che denuncia criticità e mancanza di rapporti con il comune di Genova guidato dall'ex vicepresidente nazionale Silvia Salis. Sentiamo.
1: Fa un certo effetto che sia proprio il CONI, per anni la casa di Silvia Salis, a farsi promotore di una raccolta di criticità nei confronti della sua amministrazione. A poco più di un anno dall'elezione della sindaca di Genova, il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, ha scritto a tutte le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, chiedendo di segnalare i problemi riscontrati nei rapporti con il comune. Nella lettera Micillo spiega che durante il recente consiglio regionale del CONI sono emerse diverse criticità e che il consiglio gli ha affidato il compito di raccogliere tutte le segnalazioni. L'obiettivo è predisporre un documento unitario da presentare alla sindaca Salis e alla giunta comunale nel corso di un incontro ufficiale. Tra i temi indicati ci sono la situazione degli impianti sportivi, le difficoltà nell'organizzazione degli eventi, i rapporti con gli uffici comunali e ogni altra problematica che ostacoli le attività delle società sportive. Interpellato da Primo Canale, il presidente del CONI Micillo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La lettera non entra nel merito delle singole contestazioni, ma fotografa un malessere che il CONI ritiene sufficientemente diffuso da richiedere un confronto istituzionale con Palazzo Tursi.
0: E il caldo è tornato a farsi sentire in Liguria con una nuova ondata di calore. Da oggi è bollino giallo, un bollino che ci accompagnerà almeno fino a giovedì. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
2: Tornano a salire le temperature anche in Liguria. Scatta il bollino giallo per le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio con l'arrivo della quarta ondata di calore di quest'estate 2026. Dopo una breve tregua dovuta ai temporali dei giorni scorsi, l'anticiclone subtropicale riprende forza e riporta condizioni di caldo intenso soprattutto lungo le coste. Nel fine settimana si attendono valori che potranno raggiungere anche 36 gradi, ma il vero problema in Liguria resta l'umidità. L'AFA farà percepire temperature ben più elevate, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne, quando si tornerà a parlare di notti tropicali.
3: Le temperature saranno in aumento vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fino poi a appunto essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte, quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di calore. Temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi sia a Ponente che a Levante.
2: Un'estate, quella in corso, già da record. Luglio a Genova, in gran parte della regione, è risultato più caldo persino rispetto al 2003, uno degli anni più estremi mai registrati. E il rischio è quello di superare ulteriormente quei primati nelle prossime settimane. Al momento, fortunatamente, non si registrano criticità legate alla mortalità, ma resta alta l'attenzione per le categorie più fragili. Le autorità raccomandano prudenza, evitare l'esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
4: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: È banalissimo, ma mi sembra un mezzogiorno di fuoco. Banalissimo quello che sto dicendo, eh? Mezzogiorno di fuoco o di cuoco, dal tenore delle telefonate che sono arrivate sulla politica e dei WhatsApp. Suona il telefono, bene così, pronto, buongiorno.
1: Girone?
0: Sì, buongiorno.
1: Ma sentite, volevo dire una cosa riguardo la spazzatura.
0: Sì.
1: Io non so se ti ricordi, te sei giovane, io non so se ti ricordi. Tempi di una volta la spazzatura, il comune mandava gli uomini negli appartamenti a prendere la spazzatura.

0: faceva pagare ovviamente, poi la portavano davanti a Stalieno, lì veniva listata e la vendevano agli agricoltori della sfumatura, la rivendevano. Adesso invece devono smaltirla come la fanno, non riescono con tutto questo nylon qua, avrei vergogna. Cosa ne pensi?
1: Allora, beh, sarebbe bello, probabilmente la spazzatura di allora, poiché eravamo inevitabilmente più poveri, oggi lo siamo di più perché il governo, quello che è, però probabilmente non aveva tutti quegli scarti di plastica, di polistirolo che c'erano allora, probabilmente era più naturale la spazzatura di allora. Io credo che, almeno io vedo in casa mia, casa nostra, in casa vostra, che è molta più la quantità di plastica a fronte di 3 etti, 4 etti di spazzatura, indivisibile, quella che puoi fare in 2 giorni, ma io raccolgo una montagna di plastica, non scappa nulla, una montagna di plastica certamente più leggera, ma enorme rispetto poi alla... non era 50 anni fa, non era così, 50 anni fa, no, 50 anni fa, 60, 60 anni fa il postino, il netturbino con la trombetta veniva alle 7:30 del mattino e noi portavamo giù i pacchi, parlo di Albisola, i sacchi. Poi dove portassero la spazzatura, l'amio, io dico amio, che senz'altro si chiamava amio ad Albisola, non lo so dove la portassero. Però come facevamo quando eravamo 1 milione di persone a Genova e come non riusciamo a fare adesso che siamo meno di 550.000, ditemelo voi. Perché se quando eravamo 1 milione ci avessero detto guardate che fra 30 anni sarete 500.000, cosa avremmo tutti detto? Ma che meraviglia, troveremo posto per la macchina intanto, si girerà meglio, se siamo la metà pagheremo meno tasse, perché se siamo meno senz'altro pagheremo meno tutto, siamo la metà e si paga il doppio, il triplo di quello che si pagava prima. Come mai? Di chi è la colpa? Visto che siamo sempre lo sport nazionale con cercare colpe. Pronto, buongiorno. Ah, un attimo, sì, proprio il primo. Pronto, buongiorno.
2: Sì, guardi, sono il dottor Giusto, presidente emerito dell'Ordine dei Medici di Savona, volevo esprimere un concetto sulla sanità.
1: Esprima, Giusto, esprima. A un savonese. Bene. Non posso negare, sì, l'espressione, Renato Giusto. Allora, sì, dica un po', come facciamo?
2: Dunque, e siamo in un momento direi decisamente assurdo, perché in sede regionale stanno facendo sempre con lo scopo di spendere meno, stanno chiudendo tante cose della sanità. Io tutta la vita ho lavorato e mi sono impegnato anche in politica per la difesa della sanità pubblica. Purtroppo in questi ultimi anni ho dovuto assistere a un decadimento assoluto. Il 118 è nato a Savona ai tempi dell'assessore Locci, della direttrice del San Martino Pistone, dell'avvocato Fracassi che a quei tempi era il presidente della settima URL, e merito anche mio che ero il presidente dell'Ordine dei Medici. Adesso vogliono chiudere la centrale operativa di Savona del 118. Sì. Voi sapete che purtroppo gestire una emergenza su un territorio che non si conosce orograficamente è difficilissimo, per cui dalla centrale di Genova, della regione, come si fa a gestire un servizio d'emergenza su il territorio savonese se non lo si conosce bene? Magari okay, si manda un'ambulanza grossa in un posto dove c'entra solo un'ambulanza piccola, e queste cose qui le sanno soltanto coloro che agiscono nella centrale operativa locale del territorio, cioè della ASL di Savona.
1: Sì.
2: Qui stanno facendo purtroppo delle variazioni esagerate.
1: Ok, però ce ne vorrebbe una in ogni, perché anche a Savona, se la centrale a Savona, lei dice come fanno a sapere se via Pagano Doria ci va un'ambulanza piccolo o grande, no? Cioè vale, certo, anche da Savona, infatti, per le altre, ce, infatti, ne vorrebbe una in ogni provincia.
2: E sono d'accordo, infatti una volta era così, adesso stanno cambiando le carte in tavola. Una volta io avevo inventato l'ambulatorio dei codici bianchi vicino a ogni ospedale.
1: Esatto, esatto, esatto.
2: Poi li hanno chiusi per incompetenza e per risparmio, e adesso si sono inventati le case di comunità che purtroppo, mi dispiace doverlo dire, me lo dicono tutti.

0: colleghi, non funzionano perché mancano i medici.
1: Però, giusto, però, allora, sì. Come si fanno a creare, cioè, se non ci sono, che ci sia la destra, la sinistra, AVS, se il medico non c'è, chi lo inventa il medico?
0: Infatti purtroppo hanno commesso degli errori nel passato, adesso riceviamo anche gli errori del passato. Mi spiego.
1: Certo.
0: La casa di comunità, purtroppo i medici di famiglia in questo momento si trovano a dover eventualmente avere un sacco di incarichi. Qui la prima cosa che bisognerebbe fare è togliere la burocratizzazione eccessiva in cui è andato un medico. Prima cosa, il medico deve fare il medico, non il segretario e il burocrate.
1: Certo.
0: Non deve essere lui che fa tante cose assurde, inutili per la sanità.
1: Certo.
0: Il medico deve guardare in faccia al paziente e fare la diagnosi, come si faceva una volta ai tempi in cui esisteva l'esame di semeiotica medica.
1: Okay.
0: Quando io ero giovane facevo il medico, il paziente entrava in studio, lo guardavo in faccia e secondo il tipo di facie che aveva facevo già la diagnosi.
1: Okay.
0: Adesso i colleghi purtroppo quando il paziente entra in studio guardano il computer, non guardano un faccio al paziente.
1: Lo so, è così. Senta, giusto, io la ringrazio, la saluto, contento che lei segua la trasmissione. E quella dei codici bianchi, quella dello sportello al pronto soccorso, dei codici bianchi, è una nostra intuizione che bisognerebbe portare avanti. Perché non ha senso che si aspetti tutti codici bianchi, verdi, rossi in coda allo stesso sportello, quando quelli bianchi avrebbero una loro velocità di esecuzione, il taglietto alla mano, due punti, pronti via, invece di aspettare ore e giorni al pronto soccorso. Questa è anche la nostra idea. Grazie, giusto, grazie. Allora, hai capito? Sono le 12:11, vado in regia? Perché abbiamo il minuto storico, cos'è? 29, 28, 27, come fanno? Prendiamo la telefonata, dai. Vi ho detto che sarebbe stata una bella puntata oggi, Chissà che ascolti, da far paura. Chissà che ascolti che abbiamo qua, Li avessero di là, che bello, no? Che sarebbe per loro. Invece siamo qua. Pronto, buongiorno.
2: Chissà che ascolti che abbiamo qua,
1: Pronto?
2: Aiutatemi,
1: recuperiamo la telefonata, stiamo dialogando con la persona, gli stanno leggendo i diritti, com'è? Ok, allora andiamo in regia, riprenotate adesso la telefonata, dovrebbe essere libera, forse se ce la fate adesso riuscite a trovare la linea libera, a tra poco.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Allora, un applauso al dottore di Savona, ha detto molte verità. Questo arriva da Roberto. Poi Stefano da Bargagli. Poi, dunque, Trump sta salvando il mondo. Vabbè, io leggo tutto. La stampa e tutte le TV lo dipingono malissimo. Mi dispiace sentire ancora questa affermazione. L'11 settembre è stato causato da una distruzione organizzata con candelotti di dinamite. E la persona che mi scrive mi dice: non hai finito di leggere il mio messaggio, non l'hai letto. Questo mi rattrista molto. Io le ho risposto, ma mi sembrano affermazioni prive di prove, no? E la persona mi dice: ho capito, siete all'oscuro di tutto. La verità sta arrivando, sta con l'accento, arrivando come uno tsunami, preparatevi, buona giornata. E io dico, mi avverta prima. No, per carità, arriva di tutto, non sto biasimando, non sto prendendo in giro. Arriva di tutto, no? Arriva di tutto. Però va bene. Gianfranco, da Rivarolo, volevo chiedere, dunque, non ho capito, questa è Salis, è su Salis. Vuole aumentare tutto, saranno contenti quelli che l'hanno votata, io no, purtroppo devo subire.

0: dire anch'io. Vabbè, la saluto, buona giornata. Questa ce l'ha insomma con la sindaca. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, dottor Cirone, sono Franca da Priaruggia.
0: Franca da Priaruggia, buongiorno Franca.
1: Ma che bella trasmissione stamattina.
0: Oggi bella, si è incendiata,
1: però
0: Franca.
1: Io, lei lo sa come la penso io, per
0: sì.
1: Cui, ma io volevo dire a tutte queste signore che della politica hanno stracciato tutte le donne di destra, chiaramente, di qua e di là, ma perché non si occupano degli uomini di sinistra, uno?
0: Sì, sì.
1: E poi, se vivono così male in Italia, dove c'è ancora per adesso democrazia, ma perché non se ne vanno nei paesi comunisti? Vedranno come si sta bene. Altro che le macchine, le settimane bianche, la vacanza in Sardegna, perché è comodo qua fare i compagni così.
0: Sì.
1: Grazie, dottore. Grazie. Buona giornata.
0: No, oggi vanno, non c'è bisogno di andare. Oggi vanno a Capalbio, non c'è bisogno di andare un po' a Lampedusa, così sono vicini, diciamo, ai migranti, li, vicini ma limitrofi, così insomma fanno un po' il loro. Così li vedono, quel brivido, no? Che ti viene, sono stato vicino ai migranti, però non c'è bisogno di andare, poi comunisti, dov'è? Comunisti, ho la nostalgia del buonanima Silvio, non sua nel senso, sì, quando quell'accento particolare li chiamava i comunisti. Tu che hai girato il mondo, che stai girando il mondo, paesi comunisti, cioè, a Corea del Nord, la Cina. Beh, lì non c'è il salario minimo, cioè c'è il minimo del salario, no? Poi la Cambogia, Pol Pot, Laos, Thailandia, stanno bene, no? Beh, è stato in Thailandia, Bangkok è la capitale della Thailandia, dove gli italiani, quei ragazzi, hanno fatto una brutta figura, i ragazzi italiani, poi hanno chiesto scusa. Pensate se oggi qualcuno dovesse chiedere scusa, se sui bus di AMT qualcuno parla forte, no? A voce alta, si scusa dal consolato del Marocco perché qualche ragazzo marocchino, non è vero, il consolato dell'Algeria si scusa perché qualche ragazzo algerino su AMT ha parlato, ci siamo scusati. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno, in diretta.
2: Volevo capire una cosa, non riesco a trovare il nesso su tante cose che vengono dette lì. Si parla di avanti, di diciamo di politica, di cose essenziali di Genova. Lei che è in gamba, perché è veramente in gamba.
0: Vabbè, questo.
2: No, è veramente in gamba, è il suo mestiere, d'altronde.
0: Sì, sì,
2: per carità.
0: Mi dica, arrivi.
2: Ecco. Ma non potrebbe magari, scusi, dire sì. Facciamo una puntata su una cosa, sì, lo so che magari non va bene per chi telefona, però facciamo una puntata su una cosa precisa, in maniera da poterla sviluppare un po' di più, perché io sono uno che la segue,
0: sì.
2: e mi piace anche, devo
0: Grazie.
2: Dire, però che salto di palo in frasca, alla fine non ci capisco più niente, scusi,
0: sì. No,
2: ho 80 anni, non sono un bambino piccolo.
0: Beh, però,
2: alla fine rimbambisco.
0: All'età di Trump,
2: Quello mi dispiace.
0: No. Grai, bella, mi è piaciuta la sua risposta, cioè all'età di Trump non si butti via così,
2: Guardi, lasciamo perdere.
0: Cioè,
2: non ho il berrettino però di Trump.
0: No, vabbè.
2: Sinceramente.
0: Mi auguro
2: perché
0: che non abbia tante altre cose.
2: Stavo a sentire, lei che parlava prima di terminate, e non lo voglio entrare adesso in polemica, però se si riuscisse una volta a dire parliamo di questo, di queste cose, magari di politico, pure parliamo della Liguria, parliamo, e invece poi si salta di palo in frasca, uno si trova frastornato.
0: Sì,
2: e
0: sì,
2: penso
0: sì.
2: Che come me anche tanti si trovino frastornati.
0: Sì, sì, sì.
2: O
0: sì.
2: Mi sbaglio?
0: No, non lo so, non posso dire che si sbagli, le dirò che è normale, cioè normalmente, chiedo scusa, il discorso a seconda del telefonante si indirizza, prende un certo indirizzo, poi ti chiama l'amico, come è successo prima di mezzogiorno, c'è una buca Villetta di Negro, c'è un cartello che è lì da 6 mesi e andiamo a parlare di quello. Cioè, insomma, ci sono queste cose qua, le foto che arrivano per far vedere, possiamo anche vedere qualche foto insieme. Guarda, io ho postato Boccadasse, Melis.

0: Giardini Melis, Barbara, un po' di foto di oggi. E il discorso poi prende, è come un fiume, prende tanti, il delta prende tanti rivoli, si disperde in tanti rivoli, ma non che si disperde, si arricchisce in realtà di tanti, è un affluente. Qui siamo ai Giardini Melis. Allora, ma secondo voi devo metterla giù pesante? Devo metterla giù pesante? I giardini intitolati ad un ragazzino ucciso dai fascisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando in Italia c'era la guerra civile, devono essere ridotti così? Cos'è la cultura italiana, la cultura algerina, la cultura tunisina, la cultura genovese? Ma scusatemi, non abbiamo voluto, noi ci siamo impadroniti di Piazza Baracca a Sestri, perché è una piazza dove sono stati fucilati tanti partigiani, non abbiamo voluto che quella piazza andasse il comitato Genova Insicura per chiedere un po', per chiedere sicurezza, e permettiamo che i Giardini Melis intitolati ad un ragazzino ucciso siano ridotti così? Da chi? Da una risorsa, da una cultura stravagante, da un paese lontano che è diventato vicino? Possiamo rivedere Giardini Melis? Permettiamo quello? Permettiamo quello? Li tratteniamo così? Noi che abbiamo intitolato ad un ragazzo, che si chiamava Luciano, i Giardini Melis, partigiano, dobbiamo tenerli così? Dobbiamo tenerli così? Poi ci andiamo a dire, andiamo a sentire il 25 aprile, è una festa per tutti, ma non di tutti. È di questi deficienti qua? Non è di questi deficienti che tengono i giardini così? Non sarà la loro, ma i giardini ce li tengono così. Vi sembra normale? Ok. Pronta la telefonata? Pronta la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, visto, buongiorno.
1: Che si può parlare in trasmissione?
0: Certo, sì, si deve, se si vuole.
1: Certo, volentieri.
0: Prego. Prego, dica, come si chiama?
1: Ah, mi chiamo, scusi, non so come funziona. Mi chiamo Alex Cosentino.
0: Alex, da dove chiama?
1: Da Cervo. Cervo.
0: Da Cervo Ligure?
1: Sì, Cervo Ligure. Ah, bello, Ligure, bello. Cervo Ligure, verso Imperia, un po' vicino,
0: sì.
1: Imperia.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Cervo, buongiorno, dica Alex, dica.
1: E niente, volevo parlare, io praticamente abito qua, sono un ragazzo di 40 anni, abito, sì, qua a Cervo. E ho visto che si parla un po' di politica, di quello che succede anche nella zona, no? Degli ambienti, di tutte queste cose qua.
0: Sì.
1: Vorrei parlare del fatto che io, per dire, ho scritto un libro che si chiama Educazione e Rispetto, e secondo me è una cosa che bisognerebbe portare, diciamo, in alto, da guardare questa cosa qua, perché si parla di politica, di destra, di sinistra, di tutto quanto, ma quello che manca poi alla fine è l'educazione e il rispetto di tutti quanti,
0: sì,
1: sia dalla destra sia dalla sinistra, sia, sì, nell'ambito lavorativo, nell'ambito di tutti i giorni.
0: Sì, sì.
1: E non c'è, non
0: il
1: c'è
0: rispetto, nessun... rispetto, rispetto, non c'è più rispetto.
1: No, non c'è l'educazione neanche, e quando si vuole, io ho visto che anche proponendo questo libro nelle scuole o in altri posti viene anche un po' messo da parte, perché comunque diciamo che serve, come si dice, un po' di responsabilità anche riguardo a questa cosa qua, implicare responsabilità, e non tutti vogliono essere rispettosi e educati, perché è più facile essere cattivi,
0: sì, più comodo,
1: maleducati, è più comodo,
0: più facile, si sgomita, si fa magari strada prima, se sei educato non ti nota nessuno, se sgomiti, certo, se passi avanti, sì, no?
1: E diciamo che io ho voluto, a parte che io faccio anche musica dove parlo anche nelle mie canzoni di alcune cose riguardo alla società, alla vita in generale, e ho visto che questa cosa dell'educazione l'ho scritta apposta perché ho visto che mancava questo libro, che non,
0: certo,
1: che non esisteva, e ho voluto dare un mio contributo. Non dico che io sono la persona più educata nel mondo, perché ognuno di noi ha il suo percorso nella vita,
0: certo, però insomma il suo sguardo.
1: Esatto, aiutandosi, okay, l'uno con l'altro si può migliorare
0: ma...
1: il paese e il mondo, se è quello,
0: certo,
1: che si vuole, poi se,
0: certo,
1: non è,
0: certo,
1: quello che si,
0: va,
1: vuole, non
0: va bene, va bene, Alex, grazie. A proposito di musica, Cervo ha inaugurato una nuova stagione di musica straordinaria, direi, con Paolo Fresu, e poi è arrivato a Cervo, direi, domenica scorsa Mario.

0: Il vincitore del premio Strega. Pare che sia un libro molto bello, suggerisco, è in Audi direi, pare sia un libro molto bello. Un gruppo di ragazzi erano a scuola insieme, si ritrovano dopo tanti anni, il convitato di pietra. Insomma, pare sia un libro molto bello. Punto. Pronto, buongiorno.
1: Mi scusi, ma è vero che aumentano la spazzatura?
0: Allora, la spazzatura aumenterà del 5-7%. Già nel conguaglio di dicembre.
1: No, perché? Ma scusi, ma prego. Perché io pago già, scusi, io sono sola, 80 anni.
0: Sì. Se lei, però se lei è in una fascia debole, e ancora però non le so descrivere qual
1: sì,
0: è la fascia debole.
1: Mi scusi che la disturbo. In più do 10 euro alla settimana, ai comunisti di Via Donghi che mi vengono a prendere la spazzatura, perciò ne spendo 4,80 più 300 e sono sola, non esco da 6 anni. Come posso fare questo?
0: Mi scusi, non ho capito. Questa spesa
1: io,
0: in più che lei
1: 10
0: ha...
1: euro, guardi, le dico tutto perché leggo, aspetti che col GL non
0: perché?
1: Posso camminare,
0: sì.
1: Le dico tutto. Io pago ai signori di Via Donghi, che è un'associazione comunista, c'è molto da fare, ultime le porce, se hai bisogno chiama il numero, e do 10 euro la settimana a loro che mi vengono a prendere la differenziata. Io faccio tre sacchi di quello di vetro, di plastica e la verde, quello umido, e perciò faccio 10 euro alla settimana, pago 460 euro perché io non posso uscire.
0: Sì.
1: In più adesso mi si aumenta che pago quasi 300 euro,
0: capito.
1: Che sono sola.
0: Ho capito.
1: Com'è possibile questo? Io ho 780 euro di pensione.
0: Probabilmente lei è in una fascia 780, quindi sono
1: 8.000 rotti.
0: Esatto, probabilmente è in una fascia... È in una fascia in cui lei non dovrà subire l'aumento perché il comune ha pensato di proteggere.
1: A chi devo chiamare?
0: No, beh, se lei ha quel reddito del gruppo comunista, di aiutarla in questo, di denunciare il reddito.
1: Guardi,
0: per quello che è.
1: Il piccolo operaio di Borgorati, Via Donghi 61 Rosso.
0: Sì.
1: Signor.
0: No, vabbè.
1: Il nome?
0: No, ma non importa.
1: Ecco.
0: Basta. Lei paga 10 euro a settimana.
1: Perché poi va in ferie
0: sì,
1: manda un'altra persona e le do 10 euro per portare della spazzatura.
0: No, senz'altro lei penso che non subirà l'aumento perché il comune ha pensato di proteggere le cosiddette fasce deboli. Senta
1: allora
0: cara, mi segua, ha voglia di...
1: Che non dico il nome, ma però lo sanno
0: tutti. Sì, ma senz'altro lo sanno, la aiuteranno.
1: A portare le
0: Senta, domani, mi richiami domani, io adesso ho la sigla, c'è il TG. Mi richiami domani che vedo le fasce in cui lei entra, per cui immagino non dovrà pagare nulla, ok? Nulla in più. Grazie, spero domani di bissare la bellissima puntata di oggi. Grazie per essere stati sul primo canale, che puntata oggi. Vi aspetto domani alle 10, guardate che iniziamo alle 10, quindi alle 10 è un po' più facile trovare la linea libera, solo un po'. Grazie, arrivederci.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in

0: Memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa largo, un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: Il Consiglio Comunale in questo martedì che seguiremo come sempre con zona rossa, la paura dell'entroterra per il piano che ancora manca per settembre per quanto riguarda l'MT, ci saranno gli autobus per portare le persone a lavorare, per portare i ragazzi a scuola ma non solo, e poi le storie ancora che vanno avanti e che stiamo raccontando sulla Tari, non solo imprenditori ma anche semplici cittadini. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28. Ma partiamo subito andando a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Tiziana, buongiorno.
0: Allora, da che cosa partiamo? Visto che c'è
1: tanti,
0: un menù molto,
1: assolutamente sì,
0: molto insomma pieno.
1: Allora, tu l'hai già riassunto molto bene. Iniziamo sicuramente dalla Tari. Oggi è il giorno dell'approvazione anche in Consiglio Comunale dell'aumento della Tari, quindi si annuncia una zona rossa alle 14.30 in diretta dal comune piuttosto calda, ma continua a montare la protesta di tutte praticamente le categorie della nostra città, compresa quelle dei sindaci del Genovesato, proprio contro il metodo usato dall'amministrazione per aumentare questa tassa. Tra l'altro bisogna anche essere onesti, va anche riconosciuto che qualche giorno fa, durante

0: durante una commissione il vice sindaco Terrilli ha chiesto scusa proprio per il modo con cui hanno trattato questo aumento, quindi questo insomma gli va riconosciuto, però questo forse non è bastato e non basta sicuramente a calmare la minoranza che oggi darà battaglia in consiglio comunale, ma non basta a mitigare la delusione dei cittadini genovesi che si trovano ancora una volta costretti a mettere mano al portafogli. Quindi una situazione molto, molto calda, tra l'altro quello che stiamo un po' assistendo è che questo modo di operare è contestato da tante categorie, non certo non solo dalla politica e dalla minoranza e dall'opposizione, ma categorie che ovviamente con la politica non hanno nulla a che fare, denunciano una cattiva gestione o comunque non un coinvolgimento nelle situazioni che sono proprio legate alle cose pubbliche. Quindi insomma molti chiedono più coinvolgimento, più riunioni,
1: più condivisione,
0: ecco, non mi veniva la parola, bravissima, con la gente che poi è quella che l'ha votata, è quella che poi paga le tasse, è quella che poi vive la città. E questo arriva, è una critica che sta arrivando da più parti, non solo dalla parte di minoranza e dell'opposizione.
1: Allora andiamo ad ascoltare prima Paolo Ferralasco sulla Tari, direi.
0: Sì, ieri sera
1: proprio da ieri sera.
0: Il presidente dei ristoratori di Confcommercio, Ferralasco, che anche lui ha denunciato questo malcontento interno alla loro categoria, sia per come è stato trattato, ma poi ovviamente anche per l'aumento in sé. Sentiamolo.
2: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita. Ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori, sicuramente noi come categoria possiamo fare il meglio, ma come diceva il collega dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare. Sappiamo benissimo, guardate signori, che è per noi un punto cardine questo, sappiamo perfettamente che la raccolta differenziata sia una priorità urgente, anzi urgentissima. E sappiamo che Genova è ben sotto alla soglia minima di quota di differenziato. Ma la complessità della nostra città, ed è quello che avremmo potuto dire, sarebbe stato il contributo che avremmo dato nel colloquio, nello scambio, e se fossimo stati coinvolti nel processo decisionale per l'aumento della tariffa, le criticità, le grandi criticità della nostra città devono essere gestite unendo le forze, perché noi siamo come confederazione rappresentanti di un tessuto economico molto importante che deve avere appunto un ruolo nella gestione di questo tema, ruolo che è dato dalla conoscenza delle necessità delle nostre imprese e del territorio soprattutto, perché ogni comparto ha le proprie criticità e ogni zona della città ha le proprie criticità, quindi per problemi complessi necessitano soluzioni complesse ed il comune da solo e probabilmente anche l'AMI da sola non sono in grado di raggiungere questi obiettivi.
1: Insomma, vedremo oggi in consiglio comunale sul tema Tari. E poi Matteo, c'è un altro grido d'allarme che hai raccolto ieri, che è quello che arriva dall'entroterra sul tema AMT.
0: Assolutamente sì, se ne sta parlando, non dico meno, però insomma noi siamo sempre con i fari puntati, però si parla già. Ieri sera il sindaco Beltrami, il sindaco di Toriglia, ha già annunciato una lettera proprio ad AMT, una lettera da parte di molti sindaci dell'entroterra, perché siamo praticamente ad agosto, fra un mese e poco più, insomma saremo a settembre, e loro, il sindaco dice io non sono ancora in grado oggi di dire ai ragazzi che vanno a scuola o alle persone che vanno a lavorare se ci saranno le corriere oppure no, se ci saranno i mezzi pubblici che li porteranno a scuola oppure no. E lui dice, tra l'altro, poi lo sentiremo, insomma si sta facendo tanto per il territorio, tante per l'entroterra, c'è un'operazione anche per coinvolgere sempre più persone che vadano a ripopolare l'entroterra, ma se poi non c'è il servizio, che certo, è la base di tutto, insomma muore tutto. E questo è il grido d'allarme, siamo ad agosto, e questo sicuramente il grido d'allarme di Beltrami

0: vale anche per tutto il territorio genovese, perché ricordiamoci che, che negli ultimi mesi, insomma, i ragazzi sono arrivati per giorni e giorni, per mesi e mesi in ritardo a scuola. Molta gente ha faticato ad arrivare puntuale agli appuntamenti o in ufficio, quindi insomma si è vissuto un inverno, un autunno, ma anche una primavera e un'estate fuori dal normale, con insomma, l'aumento dei prezzi del biglietto, insomma una situazione allucinante, però siamo ancora tutti curiosi, naturalmente aspettando ancora il bilancio del 2024 e del 2025, cosa ci aspetta a settembre, se ancora tagli, se le corse saranno migliorate e soprattutto, ma questo è un auspicio che faccio, che venga migliorato il servizio all'interno, perché i numeri, i conti, questo è un mondo che va, non dico da solo, perché poi ha ripercussioni. Però una migliore gestione del servizio, questo è così, è un appello che mi sento di fare.
1: E allora sentiamo proprio le parole del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrà.
2: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti. Non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. Partirà brevissimo una lettera di nuovo di parecchi sindaci, di parecchie vallate dell'entroterra, perché noi non ci vogliamo trovare come con il PEF. Alla vigilia dell'orario invernale, con dei tagli sul servizio dell'entroterra che per noi vorrebbero dire la morte dell'entroterra. Io è una cosa che anche questa non possiamo permetterci di arrivare. Ormai l'invernale parte alla prima settimana di settembre, siamo alla fine di luglio. Quando lo vogliamo discutere il servizio? A Ferragosto? Cioè, questa cosa qua di nuovo è una pazzia. Cioè, questa cosa, io capisco tutto, capiamo, non è che non capiamo le problematiche di AMT, veramente, ora insomma saremo scellerati, poi insomma io ho anche un po' di esperienza, ho fatto anche 5 anni in consiglio di amministrazione di ATP, che era l'ex Torbano, ho fatto anche presidente, quindi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, lo conosco, però anche di quello non ne discutiamo? Anche quello. Arriva a un certo punto, si tagliano quei servizi, si tagliano quelle linee. Io oggi non sono in grado di dire ai miei studenti se i pullman per andare a scuola ci saranno, in quali orari, come ci saranno. Ma non può funzionare così, perché poi è inutile che tutti quanti nell'entroterra ci diamo da fare per far tornare le persone all'entroterra. Inauguriamo degli asili, l'avete testimoniato, è stato un successone, stiamo crescendo. L'anno scorso a settembre abbiamo aperto 40 bambini iscritti e quest'anno saranno molti di più. Le avevo preannunciato 11 famiglie che sono trasferite a Torriglia da quando ci siamo visti all'inaugurazione ad oggi. Altre 3 famiglie sono venute a abitare a Torriglia e hanno acquistato casa con bambini. Ma poi a questi cosa gli dico? Che poi non ci sarà più il pullman per andare a Genova a scuola? Che non ci sarà più il pullman per andare a lavorare?
1: E poi questo è il tema, no? E te lo dice una che è nata nell'entroterra, che ha viaggiato con le corriere e poi però quando poi i servizi mancano, poi che cosa racconti?
0: Assolutamente sì, io
1: Vabbè.
0: penso che queste frasi di Beltrami dovremmo mettere noi anche come primo canale così a loop per tutto il
1: Certo.
0: giorno, perché sono forse la fotografia più bella nella sua drammaticità di quello che sta accadendo.
1: Certo, perché sono cose concrete. Allora, oggi dalle 14:30 zona rossa per il Consiglio Comunale, prima di arrivare agli articoli 54 con Andrea
0: L'ho detto,
1: Popolano,
0: sì,
1: quindi
0: sarà.
1: insomma,
0: Sì, no, oggi
1: è clima
0: sarà.
1: caldo
0: Sì,
1: oggi.
0: già ieri sera durante il programma politico, insomma, si è parlato molto, si è dibattuto molto, come spesso succede il lunedì sera diventa un pre-consiglio comunale dove i consiglieri parlano già di quello che appunto discuteranno il giorno dopo, litigano già in studio e già ieri sera, insomma, da quello che ci hanno detto dentro e fuori l'onda, oggi sarà sicuramente battaglia e quindi si annunciano anche colpi di scena, chissà, magari anche sospensione o comunque qualche cosa di particolare, insomma, quindi dalle 14.30 vi invito chi è

0: curioso di vedere anche un po' di dietro le quinte, di collegarsi con noi.
1: Ma di che cosa si parlerà negli articoli 54? Lo andiamo a chiedere ad Andrea Popolano, qui vado a dare il mio buongiorno. Ciao Andrea.
2: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. Tanti i temi previsti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Ovviamente, come già anticipato, il tema centrale dovrebbe essere proprio quello legato alla Tari e a questo possibile aumento che ha scatenato polemiche da tanti punti di vista. Ovviamente attenzione focalizzata anche su quella che è la situazione di EMT, sui tagli del servizio, ma anche sulla sicurezza a bordo dei mezzi e non solo, con diversi ordini del giorno, o meglio interrogazioni a risposta immediata, che affrontano questo tema. Poi si parlerà anche di sicurezza stradale dopo l'ultimo tragico incidente avvenuto nella zona di Albaro, con la richiesta di chiarimenti su quali sono le misure da adottare in quella zona e anche nel resto della città. Ovviamente, come sempre, tutto in diretta a Zona Rossa.
1: Grazie, grazie Andrea. Parlavi di Tari, abbiamo sentito prima ovviamente la voce dei ristoratori, per esempio, raccolta ieri sera, ma Elisabetta Biancalani credo che sia in compagnia di una cittadina che ha una storia da raccontare. È così, Elisabetta, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Immagini di bidoni stracolmi, siamo a Sestri Ponente. Siamo qui per continuare a parlare dell'aumento della Tari del 5,7% a Genova e nei comuni della città metropolitana. Valeria, è una storia, credo che ce ne siano altre come buongiorno la sua. Valeria, intanto, in mano alla ultima bolletta della Tari, che è di oltre 800 euro, di cui circa 191 di sanzioni. Qual è la sua situazione?
4: La mia situazione è che al momento mio figlio è residente con me, ma non vive con me, quindi viene calcolato.
3: Residente con lei, ma non vive con lei in realtà.
4: Non vive con me, esatto.
3: E viene calcolato nell'ammontare della Tari.
4: Viene calcolato, non viene calcolato che non lavoro al momento, quindi ho un ISEE anche molto basso. E allo stesso tempo mi ritrovo appunto a vivere in mezzo alla spazzatura e tutto questo per me è inaccettabile.
3: Quindi lei dice aumenta la Tari e in più vediamo situazioni come questa.
4: Esatto.
3: Lei non riuscirà a pagarla questa rata?
4: Assolutamente no, e comunque appunto ci sono degli errori evidenti.
3: Farà contestazione?
4: Sì,
3: è già appoggiata ad associazioni?
4: Sì, all'associazione SICET, inquilini affittuari, e assolutamente cercherò di far fronte a questo ennesimo problema.
3: Ecco, lei posso chiederle di affitto al mese più o meno?
4: 530 euro, l'acqua non è risultata potabile, quindi la mia spazzatura è prevalentemente bottiglie di plastica. E
3: vive da sola e dice pagare 800 euro,
4: sì,
3: o comunque 600 escluse le sanzioni, è un po' tanto.
4: È un po' tanto, direi proprio sì.
3: Una cifra destinata peraltro ad aumentare.
4: Ma tra l'altro siamo la regione più cara dal punto di vista di Tari d'Italia, quindi direi che questa è la situazione.
3: Ecco, lei non teme poi che le arrivi ancora maggiorata se non la riesce a pagare?
4: Ma assolutamente sì, non dubito che possa arrivare a altre sanzioni, ma appunto questo è la verità di quanto sto vivendo, e senza nessun tipo di sostegno e di comprensione, ecco, della realtà, dei fatti, perché nessuno poi è andato a verificare se io lavoro o se mio figlio è residente o meno, cioè se è convivente o meno, quindi
3: vabbè, in bocca al lupo, ci faccia sapere. Grazie. Se riesce a spuntare qualcosa. Ci sono anche degli sgravi per la Tari, per chi è seguito dai servizi sociali o per chi ha l'ISE sotto i 9.000 euro, ci sono dei bonus, uno sconto del 25% se non ricordo male, insomma, speriamo che la possano aiutare.
4: Grazie.
3: Grazie. E io, grazie, in mezzo ai rifiuti,
4: vabbè,
3: direi non raccolti in modo adeguato, almeno a guardare queste immagini di Sestri Ponente, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Elisabetta, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati.

0: certificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: E per fare il punto sulla cronaca vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
2: Buongiorno Tiziana.
1: Allora, parliamo di un incendio alla Spezia.
2: Sì Tiziana, un incendio importante questa notte in pieno centro alla Spezia, un rogo che è partito da una stanza di un palazzo storico di La Spezia, parliamo di Palazzo Fumagalli Federici in corso Cavour, un palazzo che è molto conosciuto perché è la rappresentazione dello stile Liberty in centro città. Purtroppo intorno alle 3 è scattato l'allarme e sono stati i diversi vicini residenti della zona a chiamare il 112, a chiamare i vigili del fuoco, perché le fiamme uscivano dalle finestre del secondo piano della palazzina, dall'appartamento, diciamo, che potete vedere dalle immagini. Sul posto sono intervenuti i pompieri, la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme. Dopo diverse ore la palazzina è stata completamente evacuata e 7 persone, tra cui una famiglia di 5 persone con 2 bimbe, una di 11 anni e una di 11 mesi, sono state portate all'ospedale, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea, dove sono stati effettuati gli accertamenti. Nessuno di loro dovrebbe essere gravi, ma chiaramente la paura è per l'inalazione di fumo, un denso fumo nero che ha allertato, diciamo, quasi tutta la città. I danni sono ingenti, il secondo piano al momento è stato dichiarato inagibile. Pensate che le fiamme sarebbero nate da una stanza da letto e il calore era così forte che avrebbe danneggiato anche il pavimento della stanza al piano di sopra. Quindi sicuramente un incendio veramente importante, un grande lavoro dei vigili del fuoco. Però Tiziana, ti parlerei anche di un altro tema che Primo Canale sta affrontando, quello dei social vietati ai minori di 15 anni. Sappiamo che c'è un iter per una proposta, per un disegno di legge bipartisan che al momento però è ferma in Senato, e giusto qualche giorno fa la Francia invece ha passato proprio una proposta che vede da settembre il divieto di tutte le piattaforme social ai minori di 15 anni. Questa mattina ne abbiamo parlato con Alberto Ferrando, che è presidente dei pediatri ex ospedalieri della Liguria, e proprio lui è andato a spiegarci quali sono i rischi, ma soprattutto che cosa bisognerebbe fare anche in Italia per proteggere i bambini. Sentiamo.
3: Norme di legge servono, ma non servono da sole. Serve un'opera di educazione e di informazione alle famiglie. Per questo noi pediatri puntiamo molto sui primi 1000 giorni di vita, perché tanti genitori dicono: non me l'ha detto nessuno, non lo sapevo, non sono stato informato. L'informazione da sola però non basta, e qui faccio un confronto con la legge per le cinture di sicurezza e i seggiolini in auto. Fin quando noi pediatri dicevamo di mettere i bambini nel seggiolino con la cintura di sicurezza, non eravamo riusciti a ottenere grandi risultati. Con la legge si sono riusciti a ottenere risultati migliori, dico migliori perché tuttora c'è gente che non li mette, pian pianino, insistendo, magari arriveremo a tutti. Lo stesso vale per i social e per internet. Dobbiamo informare, educare, investire nella genitorialità, però servono anche delle leggi, perché nel caso dei social, diciamo che siamo un pochino inermi e sprovveduti rispetto a quanto sono agguerriti queste grandi lobby internazionali, il cui principio l'obiettivo principale è il guadagno, che ci entrano nelle case, quindi abbiamo bisogno di leggi che diano delle norme. È più o meno come per camminare bene, servono

0: due gambe. Una gamba è l'informazione, l'educazione, l'intervento dei media, insistere, non dare nulla per scontato. Dall'altra servono delle leggi che diano la direzione.
1: E adesso parliamo di caldo, con la quarta ondata di calore di questa estate 2026 che sta arrivando anche nella nostra regione, anche per domani e giovedì bollino giallo, previsti roventi masse d'aria con valori fino a 8-12 gradi sopra le medie del periodo, che investiranno prima le regioni del centro-nord e poi dal 6-7 agosto anche le regioni del sud. Giorni sempre più caldi e questo è dovuto all'arrivo dell'anticiclone subtropicale Nord Africa, sin verso il Mediterraneo centro occidentale. Dicevamo di queste masse d'aria roventi con valori che supereranno di circa 10 gradi le medie stagionali, con notti tropicali e temperature che potranno raggiungere anche i 36 gradi. Poi sappiamo che il problema per la nostra regione è l'umidità, perché magari non ci sono temperature particolarmente alte che superano i 40 gradi, se non con qualche eccezione, ma con umidità che spesso raggiunge e supera l'80%, la temperatura percepita è molto più alta. Insomma, vedremo come anche si evolveranno i bollini emessi dal Ministero della Salute per i prossimi giorni, che vi ricordo in questo momento per domani e dopo sono gialli. Vedremo l'aggiornamento di domani. Vado a salutare Elisa Ricci per fare il punto sui nostri social e farci raccontare, vediamo quale storia. Buongiorno Elisa.
2: Buongiorno Tiziana, esattamente, ora passiamo al nostro angolo social dove oggi vi racconto e vi mostro una storia particolare ed è la storia di un gattino che è appunto bianco e nero con un musetto dolce e gli occhi vispi, un gattino che era stato abbandonato a Loano ed è stato trovato fortunatamente dalla polizia locale di Loano e la polizia, gli agenti hanno deciso di tenerlo con sé e adesso sta proprio nel comando della polizia locale e sui social il nostro video ha raggiunto le 200.000 visualizzazioni. I commenti che appoggiano la scelta degli agenti sono felici appunto del futuro di questo gattino, un gattino che è diventato ormai il simbolo proprio del comando della polizia locale di Loano. Proprio perché cerca di educare anche tramite i video lanciati sui social, cerca di educare i cittadini e gli automobilisti nel seguire proprio le regole. Insieme andiamo a vedere quello che abbiamo pubblicato noi che appunto mostra come il gattino ormai si trovi a suo agio a girare negli uffici proprio della polizia locale di Loano.

0: E vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social a partire dalle 14.30, zona rossa. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci. Ciao, aspetta che ti portano anche il microfono.
1: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa a largo, un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione anche

e qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo, calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo, le temperature massime

caldo sì, con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: Al centro parliamo degli argomenti di attualità e per affrontare questa calda, caldissima estate, soprattutto in una città come quella di Genova, con un numero così alto di over 65, abbiamo deciso di fare il punto oggi con la comunità di Sant'Egidio per parlare di questa estate, insomma, per gli anziani, ma non solo. Vado a salutare Manuela Dogliotti. Buongiorno Manuela.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, che estate è? E continuerà ad essere per gli anziani che voi normalmente già seguite lungo tutto l'anno, e quali sono le iniziative, le nuove iniziative di Sant'Egidio?
1: Sì, purtroppo non ci siamo stupiti, ecco, l'estate tanto attesa per tanti, vista dalla parte dei più fragili nella città, è sempre un momento molto difficile, soprattutto per gli anziani. Eravamo pronti, noi stiamo monitorando da tutto l'anno circa 5.500 anziani in alcuni quartieri di Genova. Voglio dire quanto è stato importante partire in questo modo, cioè darci disponibili e creare dei contatti, dei legami di amicizia con tantissimi anziani anche prima del bisogno reale. Questo ha permesso di dare un punto di riferimento, di far uscire dall'isolamento e dalla solitudine le persone anziane, ma anche le famiglie, per cui l'estate anche per le famiglie è un momento un po' critico, e soprattutto avere una mappa da subito di quali erano le persone più fragili. Per cui noi dagli inizi della criticità abbiamo contattato le persone che erano più isolate, più fragili, più anziane, per proporre che cosa? Per proporre innanzitutto qualcuno a cui rivolgersi, perché il killer vero dell'estate e di tutti i momenti critici è l'isolamento e la solitudine. Faccio un esempio: i consigli che vengono dati per sopravvivere al caldo. Ecco, bere di più, mangiare frutta e verdura, stare in ambienti con aria condizionata, andare in vacanza. Ecco, noi tocchiamo con mano come questi semplici consigli siano spesso irraggiungibili per tanta parte della nostra popolazione, dei nostri concittadini. Non dico solo quanto costa avere un refrigeratore, la frutta, certo, e la verdura settimanalmente, poter andare in posti che abbiano l'aria condizionata. Allora, noi abbiamo aumentato per i momenti di incontro con le persone più fragili, anziane, più sole, non solo con le nostre vacanze, li abbiamo proprio portati in vacanza, ma anche tenendo aperte le nostre case, dei quartieri in cui siamo. Ancora sabato c'è stato un bellissimo aperitivo, cena con musica per festeggiare insieme la festa dei nonni, perché l'isolamento è un ulteriore motivo di poca reazione alla crisi. Tantissimi sono gli anziani che ci dicono: sì, ma ho mangiato poco, sì, ma ha bevuto, non mi ricordo. Ecco, la solitudine crea questo. È vero che l'impatto non è lo stesso in tutti i quartieri di Genova. Ci sono quartieri in cui oggettivamente noi siamo più attivi, anche perché la situazione proprio è
0: Quali
1: più
0: sono?
1: Difficile. Beh, io penso non solo al centro storico, dove è difficile poter uscire per le situazioni abitative con scale eccetera, penso Begato, ma anche alcune zone di San Pier d'Arena. Ecco, è giustissimo perché anziano rimanere a casa nelle ore critiche, ma è decisivo per tutti poter uscire di casa, perché

0: Poter incontrare, camminare, avere qualcosa per cui passare la giornata è decisivo. Anche per questo noi diciamo che tutti possiamo essere un aiuto e una protezione contro il caldo che ho visto appunto durerà ancora purtroppo. Tanto, avevamo fatto un appello ai vicini di casa, noi abbiamo moltissimi volontari e una rete veramente generosa nei quartieri dove siamo, ma è un appello che noi ribadiamo. È vero che spesso uno, soprattutto il genovese, non vuole disturbare, non sa come aiutare e a volte però chiamateci. Chiamate noi sicuramente, perché farlo insieme è un po' il nostro segreto, ma oltre a chiamarci abbiamo tutti un occhio in più per quel vicino che è un po' anziano e magari i figli che sono andati giustamente in vacanza, per quella signora che non vediamo uscire o non incontriamo al supermercato da tanto tempo. Quello può essere un campanello di allarme, perché purtroppo vediamo che i ricoveri causati dal lento consumarsi per questa situazione oggettivamente difficile per tutti sono in aumento. Noi siamo molto preoccupati perché l'ondata decisiva purtroppo sarà le prime settimane di agosto.
1: Don Giotti, senta, tra l'altro avete pensato anche ad un modello innovativo, diciamo, di convivenza, perché è vero che viva gli anziani, come lei diceva e giustamente sottolineava, ne abbiamo parlato tante volte anche a Primo Canale, è questo rapporto, no, quotidiano, costante, lungo tutto l'anno, quando c'è freddo ma anche quando c'è caldo e anche quando le cose, diciamo, non hanno delle emergenze particolari, ma esserci, sapere di chi ci si può fidare, sapere qual è la persona che è più in difficoltà. Però poi avete cercato di fare un salto in più.
0: Allora, io credo che sia il nostro futuro. Allora, vedendo la città, ripeto, dai più fragili, si riesce anche a capire quali saranno le problematiche, a cominciare a mettere in atto delle soluzioni, perché le soluzioni si preparano anche. Sono aumentate le situazioni alloggiative che noi avevamo già pensato per i più fragili, per chi sta per strada, ma già per le persone anziane da tantissimo tempo, cominciando molto semplicemente tra due signore che conoscevamo che in situazioni critiche avevano accettato la proposta di andare a vivere assieme, dando così una risposta sia alla solitudine che ai problemi economici. Certo. Adesso sono quasi una decina i nostri alloggi che noi chiamiamo di convivenza solidale, in cui le persone si uniscono per affrontare meglio le difficoltà sia economiche che della vita. Ma io credo che a questo ci si debba preparare. Anche questo è un appello che io faccio a tutti. Convivere è sempre uno sforzo di apertura verso l'altro e di pensare la vita assieme. Credo che le nostre città sempre di più stanno diventando delle monadi dove ci si pensa da soli. Per cui noi l'appello che facciamo e anche il progetto che noi abbiamo è quello che il comune il raccolga. Vedo che sono state trovate anche risposte nuove, perché noi andremo anche, pensa Tiziana che appunto noi siamo una città in cui gli over 65 sono circa il 30% della popolazione e di questi quasi un terzo vive da solo. Quando queste persone arriveranno a 80 anni, noi uniremo l'emergenza anziani all'emergenza abitativa. Sono tante le persone ancora in affitto. Ecco, allora credo che cominciamo a pensarci tutti a questa possibilità di avere un futuro. Di solito si faceva il co-living quando si era giovani universitari. No, la nostra città può dimostrare che il tempo del vivere insieme invece è il tempo dell'età anziana. Noi siamo qua per aiutare chiunque abbia questo desiderio e questo progetto.
1: E in conclusione volevo fare un passaggio sulla mensa. Sì. Insomma, lei sa che a Primo Canale è molto cara, anche perché è arrivato un aiuto importante che ha dato un po' di ossigeno.
0: Sì, in quest'estate c'è stata questa ventata d'aria di ossigeno, grazie a Irene che ha in modo veramente vitale scelto di finanziare la nostra mensa, che continua a essere aperta 3 giorni alla settimana, potrà essere aperta grazie a questo aiuto. È un locale dove oltre al cibo si può appunto vincere l'isolamento e avere anche un po' di refrigerio perché c'è l'aria condizionata. Non abbiamo visto un calo nelle presenze che sono

0: circa 500 al giorno. Non chiuderemo mai e credo che questo sia veramente qualcosa di decisivo per un'altra parte molto fragile della nostra popolazione, che non sono solo le persone che non hanno casa, che non sono solo le persone senza lavoro, ma sono le tantissime persone, famiglie, che cominciano a non reggere più il peso economico della crisi che oggettivamente stiamo vivendo tutti.
1: E so che colpisce molto tutte le volte quando ci raccontate che ci sono anche diversi bambini che vengono ovviamente con la famiglia.
0: Sì, allora quella dei bambini, ieri abbiamo portato un carico di torte al cioccolato per allietare la presenza di questi bambini, ma questo è un altro appello che noi facciamo. Poche settimane fa abbiamo occupato via Garibaldi con 300 bambini in questa cena che ha voluto mettere al centro della nostra città i più piccoli. È agghiacciante la percentuale dei bambini che non fanno neanche un giorno di vacanza in tutta la loro estate. Ecco, i bambini della mensa ci dicono che se noi vogliamo avere una città anche a misura di bambino, le prime politiche da fare sono quelle per garantire all'infanzia i diritti basilari: una casa, tre pasti al giorno e forse anche qualche giorno di vacanza.
1: Grazie a Manuela Dogliotti, insomma, all'impegno di tutti i volontari di Sant'Egidio che non vanno in vacanza e che anzi aiutano ancora di più in quest'estate, perché può essere, come dicevamo all'inizio, un periodo felice per chi si può permettere una vacanza, per chi si può permettere di cambiare area, di fare nuove esperienze, penso anche insomma a tanti centri estivi, e poi invece c'è chi non può, e quindi grazie a Sant'Egidio che
0: aiuta. Grazie a voi, grazie
1: a
0: Primo Canale come sempre.
1: Queste persone. Grazie a lei, e noi ci fermiamo un attimo.
2: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori del terzo e ultimo lotto di messa in sicurezza del rio Migliarese-Busalla. È stato completato il getto dell'ultimo tratto della soletta della nuova copertura del rio e l'opera sarà terminata entro settembre, riducendo il rischio idraulico del centro abitato di Busalla. Oltre 42 milioni di euro per rafforzare le politiche dedicate a competenze, lavoro, occupazione e giovani. Regione Liguria mette in campo due distinti provvedimenti, uno da 23,3 milioni di euro per le misure dedicate al rafforzamento dell'occupabilità e della competitività del sistema produttivo ligure, l'altro da quasi 19 milioni di euro per l'attivazione dei percorsi triennali di qualifica professionale del sistema duale. Se lo abbandoni, sei un infame. Regione Liguria si impegna anche quest'anno con una campagna per contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione, un atto crudele che costituisce anche reato punito dal codice penale. Chi ha visto un animale abbandonato, malato o ferito è invitato a chiamare subito il numero unico di emergenza 112. Al via decima edizione della misura regionale Nidi Estivi 2026, che stanzia 500.000 euro destinati ai comuni, sedi di servizi rivolti ai bambini dai 3 ai 36 mesi, per garantire l'apertura per almeno due settimane consecutive nei mesi di luglio e agosto 2026. È partita ieri e andrà avanti fino al 2 agosto a Loano Universo in Rosa, la manifestazione dedicata al mondo femminile a sostegno del centro antiviolenza Artemisia Gentileschi. L'evento, sostenuto da Regione Liguria, valorizza l'universo femminile attraverso la cultura, lo sport e una serie di preziose attività sul territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Al centro parliamo di obesità, una priorità di salute pubblica. Lo facciamo con il dottor Andrea Weiss, coordinatore del centro di chirurgia bariatrica dell'ospedale Galliera di Genova. Buongiorno.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Allora, cerchiamo di inquadrare un po' l'argomento, perché negli ultimi anni soprattutto si dice ci sono sempre più persone obese, in sovrappeso, e anche tanti bambini. Allora, partiamo un po' dai numeri e per capire anche che cosa si può fare, che cosa state cercando di fare.
3: Allora, sì, l'obesità purtroppo è una malattia in continua espansione. Pensiamo che in Italia fra sovrappeso e obesità è circa il 43% della popolazione, quindi quasi un italiano su due è affetto da sovrappeso e obesità. E se si guardano i dati di 30 anni fa, la prevalenza di obesità e sovrappeso era molto più bassa, e il Lancet nel 2021 ha pubblicato un articolo che ha detto che nel 2050 nel mondo ci saranno quasi 4 miliardi fra obesi o sovrappeso, quindi vuol dire più del 50%. 50% della popolazione mondiale sarà affetta da questa patologia. Quindi è una patologia

0: in grandissima espansione. A me preoccupa molto questa espansione, di cui si parla poco. Ma perché parlare di obesità? Perché poi la domanda è: perché parliamo di obesità? Non è certo un fattore solo estetico o di stigma sociale, no? Ma bensì è di fatto la malattia più mortale al mondo, perché l'obesità è dimostrato che è correlata a tante altre patologie. Pensiamo per esempio anche ad alcuni tumori, è stato dimostrato negli ultimi anni che c'è una correlazione fortissima fra obesità e sviluppo di quei tumori. Quindi di fatto è la malattia più mortale al mondo, però spesso non se ne parla, spesso se ne parla solo come una questione estetica, quasi come fosse un vizio, una colpa, cosa che ovviamente non è. E l'anno scorso il Parlamento italiano per la prima volta nel mondo ha riconosciuto l'obesità come malattia.
1: C'è ovviamente poi correlato a questo un costo, che è un impatto sulla sanità e sul sistema sanitario nazionale. Questo ovviamente tutte le volte qualcuno storce un po' il naso, no? Dice no, ma è brutto parlare di costi, si parla prima ovviamente della qualità di vita delle persone e della salute. Vero, verissimo, è quello che abbiamo appena detto, ma parallelamente c'è anche da rendersi conto di come questa malattia abbia un impatto notevole sul nostro sistema sanitario, e che sappiamo che ha già molte problematiche.
0: Assolutamente sì, nel senso che è vero, l'obesità è un problema di salute pubblica, ma è anche un problema di costo sanitario. E nel 2021 un articolo pubblicato su una rivista scientifica italiana ha dimostrato che in Italia il costo dell'obesità è di più di 13 miliardi di euro. Per dare un'idea, la finanziaria dell'anno scorso fatta dal governo ha stanziato 22 miliardi di euro, quindi vuol dire che l'obesità ogni anno costa più della metà della finanziaria. Quindi capite che è un problema anche socio-economico importantissimo, e si è stato dimostrato negli anni che ovviamente, ma questo è banale dirlo, diminuendo la prevalenza di obesità nella popolazione diminuisce il costo sociale, e ovviamente dall'altra parte più aumenta la prevalenza di obesità nella popolazione più aumenteranno i costi sanitari. Quindi obiettivamente non bisogna pensare solo alla salute dei cittadini, che è la priorità, ma anche al costo sociale dell'obesità, che è una malattia che costa tanto.
1: Lei coordina un centro che è un centro di eccellenza. Il percorso per affrontare l'obesità è un percorso che viene affrontato, mi verrebbe da dire, con diciamo consapevolezza, oppure oggi anche con tutti questi farmaci, tutti questi messaggi che vengono dati anche, no, guardando star Hollywood, dimagrire adesso sembra che sia una stupidaggine, nel senso ci voglia niente.
0: Allora, diciamo che è un discorso molto complicato. Sicuramente c'è più consapevolezza da parte dei cittadini della malattia obesità. Detto ciò, poi c'è la storpiatura, no, che è quella della terapia farmacologica. In questo momento abbiamo due cure per l'obesità, tralasciando la prevenzione, cioè stile di vita principalmente, che è la cosa secondo me più importante. Ma per quanto riguarda la cura, abbiamo la chirurgia bariatrica, che è quello di cui faccio tutti i giorni nella vita, e le terapie farmacologiche, che sono, diciamo, diventate importanti negli ultimi anni, ma sono terapie eccezionali. Il problema qual è stato? Un po' quello che abbiamo detto, cioè che a volte si pensa che anche avere 3 kg di più si fa la terapia farmacologica. No, è sbagliatissimo, il messaggio è assolutamente fuorviante. Sono terapie per l'obesità e il sovrappeso complicato, che sono terapie, ribadisco, molto buone, ottime, sono farmaci, quindi devono essere prescritti ovviamente dai medici, non a caso, ma la storpiatura è stata che tutti fanno questa terapia ma fuori dalle off-label, no? Fuori dalle linee guida, ed è un errore questo. È una terapia farmacologica importante che purtroppo, è diciamo la cosa negativa, ha un costo importante, perché ogni mese il cittadino paga 250 e 300 euro per fare questa terapia, e non tutti possono, ed è qua la discriminazione sociale, no? Chi se lo può permettere fa la terapia e dimagrisce, chi è malato di obesità. Chi invece è malato di obesità ma non se lo può permettere rimane malato, quindi c'è già una, come dire, una storpiatura anche sociale, no? Se vogliamo dirla in questo modo.
1: Lei tra l'altro nei giorni scorsi è stato proprio in Senato, dove è stato organizzato proprio un incontro per parlare di quelle che possono essere anche le soluzioni diciamo così, anche i consigli da dare in qualche modo al sistema.
0: Allora sì, è stato un evento molto bello secondo me, nel cuore delle istituzioni, perché è il Senato, no, dove si decide, no? Organizzato e che ringrazio, dal senatore Luca Pirondini e dal suo magnifico staff. In realtà c'era la presenza di un parterre molto importante, c'era da un punto di vista istituzionale la vicepresidente del Senato, dottoressa Castellone, c'era il senatore Mazzella che fa parte della Commissione di Sanità, ma c'era

0: Anche il presidente della SIAE, che è la Società Italiana di Endocrinologia, il professor Ferone, professore ordinario dell'Università di Genova, il dottor De Luca, che era il presidente della SICUB, della mia società, e la vicepresidente dell'Associazione di Pazienti Amici Oltre il Peso. Quindi un parterre importante. Qual era lo scopo di questo evento? Fondamentalmente sensibilizzare lo Stato, cioè i parlamentari, il Parlamento, a far sì che possano essere attuati dei progetti per agevolare i cittadini alla cura dell'obesità. Come ho detto prima, la storpiatura è quella che costa tanto, quindi chi se lo può permettere se lo permette, chi non se lo può permettere non lo fa. Ma la storpiatura nella storpiatura, nello Stato italiano, sappiamo che ogni regione per la sanità decide da sé. E allora che cosa sta succedendo? Una cosa incredibile. Ci sono alcune regioni che stanno facendo dei progetti di legge, dei proposte di legge, in cui la regione aiuta il cittadino a comprare i farmaci, mentre altre no. Questo fa sì che c'è una disparità incredibile, magari in Lombardia lo passano, mentre in Liguria no. Quindi già i cittadini italiani sono penalizzati a seconda della regione. In Liguria, faccio un piccolo accenno di questa cronistoria dell'ultimo anno, in realtà eravamo partiti molto forti, molto bene, nel senso che è stato fatto nel novembre scorso una, diciamo, delibera regionale bipartisan, approvata bipartisan, per promuovere la cura dell'obesità. Benissimo. Ad aprile il consigliere regionale Giordano ha presentato una proposta di legge a cui io anche ho contribuito, perché ho chiesto una mano e io sono sempre disponibile tutte le volte che mi viene chiesto su questo tema. E è stata presentata in consiglio regionale, ma è ancora ferma lì. Quindi, come dire, è uno stimolo anche alla nostra regione ad andare avanti verso questa strada, che è la strada, insomma, che riguarda, non c'è destra o sinistra, riguarda tutti. E abbiamo capito che però per togliere questa storpiatura sociale di differenziazione regionale bisognava andare nel cuore dello Stato, cioè nel Parlamento. È il Parlamento che, come, si deve far carico della cura dell'obesità. Quindi questo era un po' lo scopo di questo evento che è stato organizzato.
1: Quindi l'appello è alla Regione.
0: L'appello
1: è tirare fuori dal cassetto, lo facciamo, vai!
0: Quello sicuramente, nel senso che poi purtroppo effettivamente ogni regione si muove a sé, quindi tiriamo fuori dal cassetto questa proposta di legge e andiamo avanti, lavoriamoci tutti insieme. Politica, curanti, cittadini, tutti. E l'appello è poi ovviamente quello a livello invece nazionale di cercare di veramente promuovere la salute, quindi la prevenzione dell'obesità, che è un capitolo enorme anche questo. E faccio un piccolo accenno che l'educazione alimentare, che non si fa nelle scuole ma si dovrebbe fare, perché è lì che si previene l'obesità, insegnando ai nostri ragazzi cosa stanno mangiando e come devono mangiare. E quindi fondamentalmente bisognerebbe, sia per quanto riguarda la prevenzione sia per quanto riguarda la cura, cercare di dare un contributo importante.
1: Secondo lei social media, pubblicità, modelli estetici, quanto aiutano, non aiutano o potrebbero essere una chiave per arrivare anche ai giovani? Non dico ai piccoli, ma ai giovani.
0: Allora, sicuramente potrebbe essere, sicuramente come tutte le cose sono cose positive e cose negative, no? Io mi ricordo quando ero bambino che vedevi in televisione tutti dicevano i nonni, non guardare questi modelli, no? Perché era un messaggio, quasi tutti erano tutti belli, limpi, tutti bellissimi, magri, e quindi era il modello sbagliato. Nello stesso tempo i social hanno dato fondamentalmente un contributo importante, sia negativo, che è sempre questo, ma anche positivo. Attraverso i social, attraverso tutto ciò che può essere divulgativo, si può dare dei messaggi positivi, e ci sono già dei messaggi positivi. Il problema è che poi nella mischia si mischiano i messaggi e quindi non rimane il messaggio chiaro. Però può essere uno strumento, secondo me, utile per arrivare ai ragazzi, soprattutto, che sono sempre attaccati ai cellulari, quindi quello può essere un mezzo assolutamente utile, secondo me.
1: Vai, se senta, chi arriva da voi? Chi arriva al vostro centro? Arriva quando veramente la situazione magari è critica perché ha avuto un infarto, un ictus, o c'è comunque una consapevolezza di chi si accorge che sta andando verso, insomma, un peso molto importante, oppure no?
0: Allora, in realtà tutto questo, nel senso che ci arriva sia il paziente magari che ha un indice di massa corporea molto elevato, con tante patologie, quindi a rischio vita reale, ma anche quello che magari ha un'obesità di primo, secondo grado, quindi è nell'inizio dell'obesità, che però si rende conto che è malato e quindi si vuol fare aiutare. Quindi ci arrivano tutte le tipologie dei pazienti. Ovviamente non c'è il più grave, perché è un concetto sbagliato, però ovviamente chi ha magari un indice di massa corporea di superobesità, un indice di massa corporea di 60, con magari diabete, ipertensione, un pregresso infarto, è chiaro che quel paziente lì è più delicato rispetto agli altri. Anche se, come dire, chi è malato di obesità è malato di obesità, ecco.
1: C'è forse ora glielo

0: cerco di tirarlo fuori in maniera diplomatica, ma so che non ci sono problemi, perché voi siete un centro di eccellenza, ci sono tante richieste e forse c'è un po' la frustrazione di non poter accettare, seguire poi anche tutti, perché non è solo un momento, un intervento, ma un percorso che poi deve continuare, prima, durante e dopo.
1: Allora sì, questo è un capitolo molto frustrante, nel senso che è proprio vero, nel senso che le richieste sono tantissime e noi ormai siamo pochi, ci vorrebbe un ospedale intero probabilmente dedicato all'obesità, noi siamo pochi e cerchiamo di fare quello che possiamo. Abbiamo incentrato il lavoro sulla chirurgia dell'obesità, quindi il paziente che non ha i criteri per entrare nella chirurgia dell'obesità non riusciamo a seguirlo, questa è la verità. E comunque sono tanti quelli che seguiamo, ma potremmo seguirne 10 volte tanto, ma non riusciamo perché siamo troppo pochi. E faccio una critica, ma una critica costruttiva, non sono mai polemico, però la nostra regione negli anni, quindi non negli ultimi, ma negli anni, l'obesità non è mai stata inserita fra le priorità. Anche il nuovo piano sociosanitario non ha inserito l'obesità come una priorità, eppure da un certo punto di vista il piano della nazionale della cronicità che è stato fatto l'anno scorso dal governo, l'obesità è uno dei primi pilastri. Quindi fondamentalmente è una critica, ma una critica costruttiva, cioè io vorrei andare a bussare a tutte le porte dove potrò e dire parliamo di questa malattia, di questo problema che riguarda veramente tante tanti cittadini, tante tante persone.
0: E allora insomma lo facciamo con queste sue parole, vediamo insomma se da una parte il disegno di legge al cassetto viene tirato fuori e dall'altra si possa comunque iniziare ad inserire l'obesità proprio al centro, perché poi è vero, no? Si dice, si parla di prevenzione in generale, c'è dentro tutto e di più, però sappiamo che se poi viene inserito all'interno dei piani non solo l'aiuto economico ma anche la facilità di entrare per esempio nelle scuole, di seguire dei progetti eccetera, è ovviamente facilitato. Grazie al dottor Andrea Weiss, coordinatore del centro di chirurgia bariatrica dell'ospedale Galliera di Genova.
1: Grazie mille e buona giornata.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Londra oggi, andiamo a salutare Fabrizio Matteini, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao. Ciao a tutti. Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai deciso di lasciare la Liguria?
1: Beh, ho lasciato l'Italia più o meno, insomma. Diciamo che me ne sono andato nel 2015, mi senti bene?
0: Sì, sì, tranquillo, tranquillo.
1: Ah, sì, sì. Dunque, per una serie di motivi, forse un po' la crisi di mezza età, avevo 40 anni, da copione, crisi di mezza età. Poi volevo sposarmi con il mio compagno, non c'erano ancora le leggi sulle unioni civili, uh-huh. E stavamo preparando il matrimonio a Londra e ci si è resi conto che avremmo voluto stare qua magari un paio d'anni, visto che tornare in Italia da sposati senza essere sposati ufficialmente in Italia sembrava un po' strano. Uh-huh. E poi siamo rimasti nonostante tutto, insomma.
0: Perché dici nonostante tutto? Perché è cambiata tanto in questi anni?
1: Beh, sì, credo che sia cambiato il mondo in questi anni. Sicuramente ci sono state una serie di eventi. Brexit è arrivato subito dopo, cioè il referendum è arrivato un anno dopo che mi sono trasferito qui a Londra. Poi il Covid sicuramente ha cambiato tantissimo l'aspetto del paese e sì, le cose sono cambiate tanto. Principalmente in peggio, direi.
0: Per esempio, prima di arrivare poi al tuo lavoro, nel riuscire a affittare, comprare una casa, il costo della vita, andare fuori, in questo anche proprio concretamente, come un po' in tutte le

0: parti, ma forse Londra e Milano, New York sono proprio esempi, no? Tra quelli più, sì, lampanti.
1: No, è vero, sicuramente il costo della vita è aumentato in maniera esponenziale, a partire dal fatto che Brexit ha imposto dei dazi su quello che arriva dall'Europa, e quindi tutto quello che erano cose che io chiaramente, il caffè, la pasta, cose magari essenziali per avere una connessione
0: con l'Italia,
1: anche emotiva, con l'Italia. Esatto. Diciamo che quando vengo a Genova faccio il pieno di pasta, non ditelo a nessuno ovviamente, però sì, faccio il pieno di...
0: Sì, perché sono diventati ovviamente dei beni extra lusso. Di lusso.
1: Sì,
0: non è extra, ma
1: diciamo
0: lusso,
1: che costano di più, sì, poi si trova il modo. Per fortuna ci sono questi negozi, principalmente sono catene di turchi che importano grosse quantità di cibo straniero, tra cui, mm-hmm, anche quello italiano. Poi c'è Italy anche, che è una grande risorsa, ci sono un sacco di, c'è il pesto di Pra, per esempio, da Italy. Ora non voglio fare,
0: quindi quello lì
1: però
0: un pochino ti fa un po' sentire, diciamo, un po' meno la lontananza quando va. Vai lì, sì, te lo prendi e ti fai solo la pasta.
1: Prendo la focaccia, sì, prendo la focaccia, mi prendo, insomma, delle cose che mi fanno sentire un po' meno lontano.
0: Un po' meno lontano. Senti, arriviamo adesso al tuo lavoro, la tua professione.
1: Diciamo che, allora, io sono un attore, mi sono formato a Genova, mi sono formato alla Scuola dello Stabile di Genova, che, mm-hmm, è un teatro nazionale, e ho lavorato tanto, perché comunque mi sono trasferito qua a 40 anni, quindi avevo già, diciamo, la mia, una carriera.
0: Certo.
1: Non l'ho pensata tanto, forse se l'avessi pensata tanto questo cambiamento forse non sarei mai venuto. No, però le cose, non lo so, nella vita a volte è strano, perché tu fai una cosa, magari distinto, forse appunto spinto anche un po' dalle ragioni che dicevo prima, non pensavo di starci 11 anni, ecco. E poi arriverò magari ai motivi per cui mi sono fermato, chiaramente, perché sono, sì, sempre un po' un matto che sta qua, come dire, per suo malgrado, invece c'è una scelta. Allora, mi sono dovuto reinventare all'inizio perché ho trovato subito un agente, uh-huh, dopo un anno che stavo qua ho iniziato a fare dei provini, ho tenuto anche un'agenzia in Italia con cui lavoravo, ho continuato a collaborare anche in Italia, quindi poi sono tornato, io ho lavorato molto col Teatro di Genova, con il Teatro dell'Archivolta, con Laura Siciniano, insomma con tanti, e anche col Teatro dell'Elfo per diversi anni. Allora poi sono tornato, ogni tanto tornavo in Italia, sono tornato poi nel 2019 per fare un lavoro, però intanto parallelamente ho costruito poi la mia carriera, ho ricostruito la mia carriera qua. Poi a un certo punto, forse anche per il Covid, mi sono trovato un po' un punto morto, nel senso che a quella distanza ormai erano già troppi anni che stavo qua, e troppi anni che mancavo dall'Italia, e il Covid ha un po' rimesso, credo, come per molti, ha rimesso in discussione un po' tutto, e quindi ho deciso di realizzare anche un sogno, forse, che era nel cassetto, che era quello di fare un corso. Quindi ho fatto domanda per il master alla Royal Central School of Speech and Drama di Londra, che era un po' un sogno, che è la scuola di Laurence Olivier, la scuola di Harold Pinter, Judi Dench, insomma. E ho detto, vabbè, proviamo, dai, tanto ormai 40 anni l'ho fatta tutta, mi sono sposato, sono venuto a Londra, insomma, ormai facciamo quello che vogliamo, insomma,
0: buttiamoci ancora,
1: insomma. Ma che ce frega. Ci ho provato e mi hanno preso, quindi insomma, mi hanno,
0: wow,
1: preso, quindi mi sono trovato improvvisamente a fare questo corso, questo master in acting contemporary, che era un sogno, perché ho lavorato a parte con un gruppo di ragazzi molto più giovani di me, chiaramente era un po' lo zio della situazione, e però l'unico straniero, ero l'unico, insomma, straniero, non madrelingua.
0: Sì.
1: E ho imparato tantissimo, ho lavorato con grandi autori, con compagnie che riscrivono il teatro. Qua la drammaturgia, insomma, vabbè, questo è un discorso diverso, però sono un po' nel paese della cuccagna per un attore qua, perché insomma… Qua qua vado a teatro, ma infatti, cioè, uno su tutti, il grande William Shakespeare, ma poi tutti, qua la drammaturgia contemporanea è meravigliosa, c'è una riscrittura dei classici, c'è una affrontano anche i temi contemporanei con un taglio interessantissimo, la comunità attoriale ha un altro approccio al lavoro, e devo dire

0: perché sto vivendo veramente di esperienza dopo esperienza. Poi mi sono trovato poi a insegnare, io già insegnavo teatro, che poi in realtà si tratta di passare, insomma, di passare quello che hai imparato, non c'è molto da insegnare, cioè da trasmettere quello che hai ricevuto. E per fortuna con la lingua mi sono trovato all'inizio un po'. Cioè, viverci è diverso chiaramente nella quotidianità, però diciamo che avevo la fortuna di aver iniziato a studiare l'inglese presto, perché se no, insomma, arrivare a 40 anni senza parlare inglese sarebbe stato uno shock, e già lo è stato. Però io quando avevo 11 anni, per fortuna i miei genitori mi hanno sempre assecondato in tutte le mie follie e mi mandavano, ero già un bambino particolare, diciamo così. Andavo tutte le estati a studiare, venivo a studiare qua in Gran Bretagna.
1: Ah, beh, dai, partivi già avvantaggiato allora.
0: Sì, sì, sì. Poi mi sono sempre, nel mio delirio da ragazzino, quando mi dicevano sogna in grande, dicevo, ah sì, guarda, voglio fare l'attore internazionale. Poi in realtà portavo il secolo XIX, la notte, scusate, forse non dovrei dirlo, ma di notte,
1: no.
0: Dagli abbonati, facevo tutti i lavori possibili, insomma. E avevo 20 anni sognando di essere un attore internazionale.
1: Però quel sogno l'hai realizzato?
0: Ma sì, voglio dire, non ho una statuetta di Oscar qua o di BAFTA da presentarvi, però per me la cosa più bella è poter dire sì, io recito, lavoro, faccio tournée, faccio teatro, faccio cinema,
1: ecco,
0: faccio televisione qua.
1: Ti piace di più il teatro, il cinema, la televisione?
0: Che bella
1: domanda.
0: Dove
1: ti senti più a casa?
0: Non lo so, bella domanda. Tempo
1: perché
0: è poco.
1: Che allora, domanda mi fai? Se l'avessi capito, farei solo quello.
0: No, mi piace tutto del mio lavoro. Cioè, il teatro è il primo amore, direi, è quello dove mi sento più a casa mia, ecco, diciamo che mi sento più a casa. Però negli ultimi anni ho sviluppato più interesse per lo screen acting, cioè per il cinema e la televisione, che trovo affascinante, forse perché lo conosco un po' di meno e forse perché, essendo bilingue, ma non sono ovviamente native, non sono madrelingua inglese, comunque c'è sempre un accento che porto qua, che è interessante perché mi permette anche di esplorare, di essere un po' lo straniero qua, e quindi anche di giocare con questa cosa.
1: Certo. Tu dicevi alla fine mi sono fermato, e penso che questa sarà l'ultima tappa, no? Nel senso, non pensi di rientrare?
0: Ma non lo so, la vita è strana, non so se è l'ultima tappa. Conoscendomi, io sono aperto a mille possibilità. Londra è un po' una finestra sul mondo, quindi non ci si sente, anche se poi sono diventato cittadino britannico l'anno scorso, anche un po' per opportunità e per votare, soprattutto dopo Brexit. In realtà, e quindi mi sento un po' più a casa qui, mi sento anche più a mio agio rispetto a possibili cambiamenti, che appunto Brexit ha veramente messo in crisi un sacco di persone, soprattutto gli europei. E anche i britannici, perché comunque è un discorso anche identitario, cioè sentirsi europei, sentirsi britannici, cosa vuol dire? Credo che sia un dibattito un po' che si sta evolvendo anche in modi, a volte, che non capisco, un po' così polarizzanti.
1: Ormai come un po'
0: però un discorso complesso.
1: Se non hai qualcosa di polarizzato per qualsiasi cosa, sembra che ormai non vada di moda al giorno d'oggi, no? Un po' su
0: sono d'accordo, sì. Sì, sì, però è più.
1: Senti, qual è la cosa che ti manca di più di Genova e della Liguria?
0: Allora, mia mamma mi sta guardando, quindi dirò mia mamma.
1: E allora la salutiamo, come si chiama?
0: Sandra.
1: Allora, salutiamo mamma Sandra. E poi, oltre la mamma,
0: che sta a Genova, mia sorella, chiaramente, e Laura. E poi, beh, mi mancano, ecco, le connessioni emotive che ho. Io ho costruito buona parte della mia vita a Genova, quindi il cuore è a Genova. Poi, anche quando sono diventato britannico, sinceramente la bandiera è quella genovese, quindi l'hanno pure rubata questa qua. mi sono diventato cittadino britannico il giorno di San Giorgio, tra l'altro, quindi il 23 aprile, quindi il giorno della bandiera genovese, quindi più di così non potevo desiderare, insomma.
1: Allora Fabrizio, io ti ringrazio, grazie per questa chiacchierata, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Well, thank you very much everyone, and take care, have a lovely day.
1: Grazie.

0: Grazie mille a Fabrizio Mattini, genovese a Londra. Ciao Fabrizio!
1: Ciao, grazie. Ciao.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Bentrovati e un saluto a Francesca Martina Tedde, che è la responsabile di struttura territoriale della Liguria di ANAS. Bentrovata, dottoressa Tedde.
4: Buon pomeriggio.
3: Benvenuta,
4: salve,
3: a Genova.
4: Grazie.
3: Lei guida ANAS in Liguria. Le chiedo, che cos'è l'ANAS? Perché talvolta si dà per scontata anche tra gli addetti ai lavori la divisione delle responsabilità sulle strade del nostro paese, non è così scontata, quindi forse una spiegazione potrebbe essere utile.
4: Esatto, l'ANAS è la società del gruppo Ferrovie dello Stato che cura la gestione delle strade statali per conto del Ministero, quindi legata dal Ministero, una concessionaria, tramite un contratto di programma. Quindi noi abbiamo la gestione, quindi la manutenzione ricorrente, la manutenzione programmata e poi ci occupiamo anche della realizzazione di nuove tratte stradali, quindi la parte nuove opere.
3: Certo, è questo, la più importante resta sempre l'Aurelia, possiamo dirlo? Oppure lo è per noi, visto che è la Statale 1?
4: La Statale 1 è l'Aurelia, certo.
3: Quindi, insomma,
4: la prima.
3: La prima è la più importante, poi
4: esatto.
3: L'avete ereditata da tempi lontanissimi. Da tempi lontanissimi. Quindi è una strada a cui noi vogliamo molto bene, anche perché è la nostra strada del mare, la nostra strada delle vacanze, la nostra strada, insomma, di tutti i giorni. E naturalmente è la strada di tutti e quindi di conseguenza con l'estate, che ormai nel suo pieno, lo vediamo anche dalla calura straordinaria che ci circonda ormai da diverso tempo, l'esodo estivo e il rapporto con i cantieri, che noi ovviamente favoriamo, cioè viva i cantieri quando sistemano le strade, però quando dobbiamo prendere la strada, cioè il senso unico alternato, non siamo tanto contenti. Allora, che cosa avete pensato per l'estate?
4: Allora, c'è stata la settimana scorsa la presentazione da parte del nostro AD Claudio Andrea Gemme del piano straordinario per l'estate 2026 dell'ANAS. Si chiama Piano Estate Sicura, l'abbiamo chiamato così, perché abbiamo ripiegato l'83% dei cantieri su base nazionale. Abbiamo messo in campo 2.500 persone tra manutenzione e sale operative, aperte 24 ore su 24 per gestire tempestivamente le emergenze. Per quanto riguarda appunto il presidio del territorio, questo è quanto è stato messo in campo in sede nazionale. E abbiamo appena passato il primo weekend da bollino rosso, ma i prossimi due weekend saranno da bollino nero.
3: Che cosa? Per cui... dall'1 all'8 agosto è bollino nero.
4: Dall'1 all'8 agosto, esatto.
3: Che sì, poi non significa per forza che dovete inchiodarvi nel traffico,
4: no,
3: però molto probabile.
4: È diciamo un campanello d'allarme, certo. Per noi, per alzare l'attenzione, chiaramente. E contiamo che abbiamo avuto 27 milioni di spostamento questo scorso weekend, dal 20 luglio al 7 settembre contiamo di averne 440 milioni di spostamenti, quindi un numero esorbitante per quello che l'attenzione sulle strade statali è massima e chiaramente anche in Liguria.
3: Non c'è dubbio che appunto, come vediamo dalle immagini, come sappiamo benissimo noi Liguri, sono strade che utilizziamo molto evidentemente anche e soprattutto per le vacanze. Avete appunto lavorato alla sospensione, alla rimozione di alcuni cantieri.
4: Sì.
3: Segno che, diciamo, benissimo la sicurezza delle strade, benissimo anche il loro miglioramento, ma adesso c'è un'altra priorità, quella di far circolare il traffico.
4: Esatto, quindi compatibilmente sia con le esigenze di mobilità sia con le esigenze di cantiere di sicurezza stradale, abbiamo ridotto notevolmente l'impatto sulle strade statali anche della Liguria. E, chiaramente siamo davanti, come sapete, a un territorio che orograficamente è molto delicato ed è molto soggetto anche al rischio idrogeologico. ragion per cui voi trovate nelle nostre strade statali tanti restringimenti, tanti sensi unici alternati, perché andiamo sempre a intervenire

0: Molto spesso su questi eventi. E chiaramente abbiamo ripiegato la maggior parte dei cantieri, tutti quelli che potevamo ripiegare. Ripiegare significa chiudere un cantiere, sospenderlo, certo. Oppure
1: ripiegare gli attrezzi,
0: esatto.
1: E metterli via.
0: Esatto. Quindi sono rimasti 21 cantieri su strada, però contiamo che ad esempio sull'Aurelia, come abbiamo detto poco fa, che è la strada più importante, diciamo, già a Zoagli abbiamo ripiegato il cantiere di Via dei Mulini.
1: Brava, che io sono stato una notte su quel cantiere. Lo conosco benissimo, conosco tutte le case a memoria, le finestre, sono rimasto lì e mi sono guardato intorno. E succede, vabbè,
0: succede.
1: Era colpa dell'autostrada anche quella volta, però, perché non si poteva andare in autostrada per un incidente in autostrada,
0: e quindi il traffico è stato riversato, certo. In maniera,
1: chiaro,
0: certo,
1: chiaro.
0: Sempre a Zoagli, la salita del Castellaro a breve la ripiegheremo. E poi nella 45, a brevissimo, anche il cantiere sul viadotto Serra.
1: Bene, poi ci sono appunto alcuni cantieri, lo sappiamo, se ne vedete uno in funzione, non è che la dottoressa Ted vi prende in giro, è che ce ne sono alcuni inamovibili.
0: Esatto,
1: cioè se state facendo un contenimento di un muraglione e lì ci devi lasciare per forza perché ci sono delle opere in corso, le opere rimangono, cioè è chiaro che la sicurezza,
0: certo.
1: Io prima dicevo la priorità è lo scorrimento del traffico entro certi limiti, voglio dire.
0: Sì,
1: no?
0: E infatti lo scorrimento del traffico in sicurezza,
1: chiaro,
0: quindi quando tecnicamente per ragioni di sicurezza non si può ripiegare un cantiere, chiaramente quello rimane.
1: È chiaro. A proposito di sicurezza, ce n'è una che non dipende dalla strada e non dipende nemmeno dai cantieri, e cioè da noi, dipende da noi. Il cellulare alla guida è sicuramente un problema, ragazzi, è un problema, specialmente ora dappertutto, perché poi in autostrada gli spazi sono più grandi, ma anche la velocità è più alta e quindi si percorre tanta strada in pochissimi secondi, non ve ne rendete neanche conto. A maggior ragione sulle strade statali. Sì. Tutto può aspettare quando sei alla guida,
0: quando
1: recita
0: guidi, tutto
1: una vostra campagna.
0: Esatto, quando guidi tutto può aspettare è il titolo dell'ultimo spot che ANAS ha realizzato in partnership con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Polizia di Stato, ed è fatto proprio per sensibilizzare l'utenza della strada all'attenzione alla guida, e quindi non ci distraiamo. In particolare questo spot ci fa vedere in maniera anche drammatica come da una nostra distrazione possiamo in qualche modo danneggiare o perdere chi ci accare, i nostri affetti più intimi. E ANAS è sempre impegnata in queste campagne, non è solo in questo periodo ovviamente, e quindi la campagna per la sicurezza stradale è centrale per l'ANAS, perché appunto corrette abitudini di guida diminuiscono sensibilmente il rischio di incidenti stradali. Oltre questo, ANAS è anche impegnata contro l'abbandono degli animali, quindi in campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali e contro il rischio incendio dovuto all'abbandono dei mozziconi di sigaretta lungo le strade statali, perché questo periodo...
1: Incendi.
0: Esatto,
1: il grave rischio, sappiatelo, esatto. Ricordatelo, c'è il grave rischio di incendio attivo su tutta la Liguria, anche perché non piove, pochissimo, solo proprio poco, le temperature sono molto elevate, quindi una distrazione, una sciocchezza, un comportamento antisociale, come direbbero gli anglosassoni, cioè
0: sì.
1: Buttare qualcosa di acceso è pericolosissimo e quindi non fatelo mai. Senta, dottoressa Ted, ci sono tanti investimenti ovviamente anche per il futuro della nostra mobilità, le strade ANAS sono diventate importantissime, io appunto ricordo spesso quelle della Spezia e quindi adesso spero che lei mi rassicurerà sull'andamento di quei cantieri, ma per esempio anche nell'Imperiese si utilizzano moltissimo, zona Sanremo, e quindi lì ci sono tante strade bis, come vengono chiamate,
0: sì.
1: Delle varianti anche, come le chiamavano, diciamo, una volta, che sono molto utili perché tolgono il traffico dai centri urbani, diventano anche alternative all'autostrada per certi tratti, quindi sono molto, molto utili, oltre che gratuite.
0: Sì, questa è una particolarità delle strade statali, giustamente anche la gratuità. Sì, allora l'ANAS ha diversi investimenti anche per le nuove opere. Abbiamo messo a terra circa 320 milioni di euro che grazie all'impulso dato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oggi possiamo dire che ci aiutano con la realizzazione di nuove opere per migliorare la sicurezza, la fluidità della circolazione e anche per aiutare il comportamento

0: comparto economico, perché aiutare le connessioni aiuta allo sviluppo economico e aiuta, e poi parlando di hub tipo La Spezia, Savona, eccetera, anche il comparto produttivo della Liguria. Parliamo di La Spezia, abbiamo
1: facciamo
0: detto.
1: Un volo
0: facciamo
1: d'uccello, sì.
0: Ecco, facciamo un volo su le principali opere. La Lab di La Spezia, diviso in tre stralci, l'ultimo lotto indiviso in tre stralci, in particolare lo stralcio C è lo stralcio, è uno stralcio che è in forte produzione in questo periodo. Vorrei soffermarmi un attimo anche sulla complessità e sulla difficoltà di questi lavori, perché magari all'esterno non si ha questa percezione. Quindi l'Hub di La Spezia, ad esempio, il tratto C, utilizza delle tecnologie costruttive molto delicate e anche molto particolari. Ad esempio, abbiamo utilizzato la tecnologia del jet grouting per realizzare in sicurezza gli scavi di una delle gallerie, la Fornaci 2, per esempio, che è una galleria artificiale. Artificiale significa che lo scavo è a cielo aperto. Quindi come funziona? Si creano queste colonne di terreno misto a calcestruzzo per impermeabilizzare e isolare la parte che poi andrà scavata, in modo appunto da evitare le fuoriuscite di acqua e poi permettere lo scavo in sicurezza. Tutto questo da fuori non si vede, non si ha la percezione, però sempre sono lavorazioni comunque lente e delicate che devono essere realizzate in perfetta regola d'arte per dare i risultati. Oppure nell'altra galleria, sempre nel tratto C di La Spezia, abbiamo forti interferenze con la linea ferroviaria e quindi chiaramente noi dobbiamo agire in sinergia con RFI.
1: Chiaro.
0: Agire solo in certe finestre operative, perché qua allora abbiamo la doppia valenza e la doppia necessità di garantire sia la sicurezza delle maestranze durante lo scavo, ma anche la sicurezza della linea ferroviaria.
1: Certo, dei treni.
0: Quindi
1: che passano.
0: Allora magari dall'esterno si vede
1: un rallentamento,
0: non
1: vogliamo l'opera,
0: allora, esatto,
1: prima
0: vogliamo l'opera in fretta prima possibile. Ho anche lo svincolo che stiamo realizzando, lo stesso, lo svincolo di Melare, molto importante. Lì noi stiamo realizzando le rampe, quindi posando le travi, sono lavori a cielo aperto, quindi di complessità, ma differente rispetto,
1: cioè, uno
0: rispetto a uno scavo di una galleria, sì. Però quello che voglio dire è che quell'opera sta andando avanti.
1: Certo.
0: Sta andando avanti e noi contiamo di chiuderla nel 2028.
1: Brava. Prima del terzo valico, perché voi siete il gruppo Ferrovie dello Stato, no? Quindi
0: esatto.
1: È una gara, credo, no? Tra chi finisce prima lo scavo, tra il terzo valico e la galleria. Però la vostra è più breve.
0: Mi piace di più pensare alle sinergie che alle...
1: Facciamo una grande inaugurazione, noi risparmiamo, giustamente. Facciamo
0: esatto.
1: Una sola e le apriamo tutte e due. Facciamo un altro, invece, un giro verso il ponente.
0: Abbiamo Savona, quindi l'Aurelia Bis Savona. Anche lì i lavori, dopo le difficoltà di un riappalto, anche qui sempre in sinergia col Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, abbiamo risolto tutti i problemi di carattere amministrativo contrattuale, quindi siamo riusciti a far ripartire quindi anche l'Hub di Savona, e anche questo nel 2028 è il programma dell'ANAS per il 2028 di chiudere questi lavori. C'è stato un riaffidamento, insomma, anche qui non si vede dall'esterno, però ci sono tante anche difficoltà, chiamiamole amministrativo-burocratiche, da portare avanti e da risolvere. Esatto.
1: Non c'è dubbio. Che comunque vedo un'accelerazione, adesso non voglio fare per forza il simpatico nei suoi confronti, ma in generale mi sembra che rispetto al passato, le raccontavo fuori onda, gli anni che abbiamo vissuto con le opere pronte e mai consegnate, per ragioni che per me sono rimaste sempre misteriose, oggi mi sembra che, se non altro, si sta procedendo speditamente, anche perché mi pare che le, diciamo, i territori, le persone che vivono nei territori si sono accorte dei vantaggi che certe strade nuove danno al traffico, e quindi è un po' anche più forte la spinta del territorio a finire le opere. Immagino.
0: Questo è molto importante. Questo è molto importante, che la consapevolezza che appunto i disagi che creiamo, ovviamente, perché inevitabilmente si creano durante i lavori, però poi sono ripagati.

0: dall'avere infrastrutture moderne, più sicure, più performanti, proprio in vista anche di uno sviluppo territoriale maggiore.
1: Bene, bene, allora cercheremo di, insomma, di seguire questo andamento di lavori e soprattutto, in modo particolare, torniamo al punto di partenza della nostra conversazione, cioè l'esodo e la sicurezza. Quindi non pensiate solo all'autostrada, devo fare le cose giuste in autostrada, devi fare le cose giuste dappertutto, anche e soprattutto, dico io, nelle strade statali che sono, diciamo, più lente, ma sono più ricche di curve, sono percorsi più impegnativi, sono anche molto belle di solito, ti puoi distrarre facilmente, specialmente in Liguria guardando il mare un attimo,
0: Bellissimi
1: però
0: panorami.
1: guardate la strada, non chiacchierate al cellulare, non mandate messaggi, non scrollate Instagram che se ne vedono di tutti i colori,
0: Esatto.
1: si può fare dopo, si può fare quando arrivate a destinazione, peraltro sulle statali ci si può anche fermare, di tanto in tanto si va in un ristorantino, in un bar, c'è tutto quello che si
0: Esatto,
1: vuole, no?
0: perché
1: Questo
0: no? Come diciamo,
1: è...
0: anche il ruolo economico-sociale non è
1: Esatto.
0: da poco. Se posso aggiungere, quindi, poche ma buone e semplici regole sulla sicurezza, rispettare i limiti, quindi non distrarsi alla guida, informarsi prima di partire, è molto importante anche questo, e affrontare i viaggi sempre in condizioni psicofisiche buone,
1: Buone,
0: per non dire
1: esatto, non si
0: ottime.
1: beve, si deve dormire il giusto, si deve mangiare leggero,
0: Esatto.
1: specialmente d'estate. Dottoressa Todde, meglio la Liguria o la Sardegna, visto che lei viene dalla Sardegna? Quant'è che è in Liguria al
0: Dal 1
1: lavoro? Dal
0: luglio,
1: 1 luglio, 27
0: freschissima,
1: giorni.
0: freschissima,
1: Eh?
0: sì, con tanto entusiasmo, sono
1: Trophy
0: contentissima.
1: alpestro o Malloreddus al
0: Entrambi, perché
1: campidanese? E
0: limitarci?
1: allora benvenuta in Liguria e grazie di essere stata con noi alla responsabile del territorio Ligure per ANAS, Francesca Martina Tedde. Grazie davvero e buon lavoro, ne ha bisogno perché la Liguria è piena di strade importanti, le vogliamo sempre perfettamente efficienti e ne vogliamo altre nuove, visto che sulle autostrade siamo sempre molto arrabbiati. Le ferrovie. Insomma, ci mancano ancora molte cose sul nostro territorio, quindi speriamo che sul piano anche delle statali si possa fare un lavoro buono, come state cercando di fare. Grazie ancora.
0: Massimo impegno.
1: Grazie, grazie e buon
0: Arrivederci,
1: lavoro.
0: grazie.

0: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Parliamo di giornate caratterizzate dal sole pieno, estate, anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e su Italia. Il rovescio della medaglia è il caldo, che si farà sentire anche in Liguria in maniera piuttosto pesante. Quindi per questo mercoledì prevediamo tanto sole, ma entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere le temperature che registreremo, cominciando dall'Imperiese, dove la giornata, ripeto, sarà soleggiata, ma punte massime anche fino a 33-34 gradi a Imperia città, e vi ricordo sono temperature all'ombra, figurate voi al sole. Situazione analoga nel Savonese con punte ben oltre i 30 gradi, come ventilazione venti deboli, il mare rimarrà per lo più calmo o poco mosso. Anche nel Genovesato il tempo rimane tranquillo, bello, ma con temperature che insomma salgono, 34 gradi punte massime, c'è anche un po' di umidità da tenerne conto. Nel Tiguglio, bella giornata estiva per carità, ma anche qua con il caldo che si farà sentire senza dubbio, ventilazione debole a regime di brezza, salgono anche le temperature serali e notturne, spesso anche la notte il caldo inizia a farsi sentire. Infine nello Spezzino, cielo sereno anche da queste parti, temperature fino a 33-34 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno sulla Liguria, resiste l'anticiclone, anzi ce lo porteremo dietro anche per tutta la prossima settimana. Il problema è il caldo che si intensifica ulteriormente, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

0: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Hugo Flex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza del

0: La fabbrica al consumatore.
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Il Consiglio Comunale in questo martedì che seguiremo come sempre con zona rossa, la paura dell'entroterra per il piano che ancora manca per settembre per quanto riguarda l'MT, ci saranno gli autobus per portare le persone a lavorare, per portare i ragazzi a scuola ma non solo, e poi le storie ancora che vanno avanti e che stiamo raccontando sulla Tari, non solo imprenditori ma anche semplici cittadini. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28. Ma partiamo subito andando a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Tiziana, buongiorno.
0: Allora, da che cosa partiamo? Visto che c'è
1: tanti,
0: un menù molto,
1: assolutamente sì,
0: molto insomma pieno.
1: Allora, tu l'hai già riassunto molto bene. Iniziamo sicuramente dalla Tari. Oggi è il giorno dell'approvazione anche in Consiglio Comunale dell'aumento della Tari. Quindi si annuncia una zona rossa alle 14.30 in diretta dal comune, piuttosto calda, ma continua a montare la protesta di tutte praticamente le categorie della nostra città, compresa quelle dei sindaci del Genovesato, proprio contro il metodo usato dall'amministrazione per aumentare questa tassa. Tra l'altro bisogna anche essere onesti, va anche riconosciuto che qualche giorno fa, durante una commissione, il vice sindaco Terrilli ha chiesto scusa proprio per il modo con cui hanno trattato questo aumento, quindi questo insomma gli va riconosciuto, però questo forse non è bastato e non basta sicuramente a calmare la minoranza che oggi darà battaglia in Consiglio Comunale, ma non basta a mitigare la delusione dei cittadini genovesi che si trovano ancora una volta costretti a mettere mano al portafogli. Quindi una situazione molto, molto calda. Tra l'altro, quello che stiamo un po' assistendo è che questo modo di operare è contestato da tante categorie, non certo non solo dalla politica e dalla minoranza e dall'opposizione, ma categorie che ovviamente con la politica non hanno nulla a che fare, denunciano una cattiva gestione o comunque non un coinvolgimento nelle situazioni che sono proprio legate alle cose pubbliche. Quindi insomma molti chiedono più coinvolgimento, più riunioni,
0: più condivisione,
1: quindi non mi veniva la parola, bravissima, con la gente che poi è quella che l'ha votata, è quella che poi paga le tasse, è quella che poi vive la città. E questo arriva, è una critica che sta arrivando da più parti, non solo dalla parte di minoranza dell'opposizione.
0: Allora andiamo ad ascoltare prima Paolo Ferralasco sulla Tari, direi.
1: Sì, ieri sera
0: proprio da ieri sera.
1: Il presidente dei ristoratori di Confcommercio, Ferralasco, che anche lui ha denunciato questo malcontento interno alla loro categoria, sia per come è stato trattato, ma poi ovviamente anche per l'aumento in sé. Sentiamolo.
2: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza: Genova non è pulita. Ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori, sicuramente noi come categoria possiamo fare il meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare. Sappiamo benissimo, guardate signori, che è per noi un punto cardine questo. Sappiamo perfettamente che la raccolta differenziata sia una priorità urgente, anzi urgentissima. E sappiamo che Genova è ben sotto alla soglia minima di quota di differenziato. Ma la complessità della nostra città, ed è quello che avremmo potuto dire, sarebbe stato il contributo che avremmo dato nel colloquio, nello scambio, e se fossimo stati coinvolti nel processo decisionale per l'aumento della

0: tariffa, le criticità, le grandi criticità della nostra città devono essere gestite unendo le forze, perché noi siamo come confederazione rappresentanti di un tessuto economico molto importante che deve avere appunto un ruolo nella gestione di questo tema, ruolo che è dato dalla conoscenza delle necessità delle nostre imprese e del territorio soprattutto, perché ogni comparto ha le proprie criticità e ogni zona della città ha le proprie criticità, quindi per problemi complessi necessitano soluzioni complesse ed il comune da solo e probabilmente anche l'AMI da sola non sono in grado di raggiungere questi obiettivi.
1: Insomma, vedremo oggi in consiglio comunale sul tema Tari. E poi Matteo, c'è un altro grido d'allarme che hai raccolto ieri, che è quello che arriva dall'entroterra sul tema AMT.
2: Assolutamente sì, se ne sta parlando, non dico meno, però insomma noi siamo sempre i fari puntati, però si parla già, ieri sera il sindaco Beltrami, il sindaco di Toriglia, ha già annunciato una lettera proprio ad MT, una lettera da parte di molti sindaci dell'entroterra, perché siamo praticamente ad agosto, fra un mese e poco più, insomma saremo a settembre e loro, il sindaco dice, io non sono ancora in grado oggi di dire ai ragazzi che vanno a scuola o alle persone che vanno a lavorare se ci saranno le corriere oppure no, se ci saranno i mezzi pubblici che li porteranno a scuola oppure no. E lui dice, tra l'altro, poi lo sentiremo, insomma si sta facendo tanto per il territorio, tante per l'entroterra, c'è un'operazione anche per coinvolgere sempre più persone che vadano a ripopolare l'entroterra, ma se poi non c'è il servizio che certo, è la base di tutto, insomma muore tutto, e questo è il grido d'allarme. Siamo ad agosto e questo sicuramente il grido d'allarme di Beltrami vale anche per tutto il territorio genovese, perché ricordiamoci che negli ultimi mesi, insomma, i ragazzi sono arrivati per giorni e giorni, per mesi e mesi in ritardo a scuola, molta gente ha faticato ad arrivare puntuale agli appuntamenti o in ufficio, quindi insomma si è vissuto un inverno, un autunno, ma anche una primavera e un'estate fuori dal normale, con insomma, l'aumento dei prezzi del biglietto, insomma una situazione allucinante, però siamo ancora tutti curiosi, naturalmente aspettando ancora il bilancio del 2024 e del 2025, cosa ci aspetta a settembre, se ancora tagli, se le corse saranno migliorate e soprattutto, ma questo è un auspicio che faccio, che venga migliorato il servizio all'interno, perché i numeri, i conti, questo è un mondo che va, non dico da solo perché poi ha ripercussioni, però una migliore gestione del servizio, questo è un appello che mi sento di fare.
1: E allora sentiamo proprio le parole del sindaco di Toriglia, Maurizio Beltrà.
3: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, ad Arli, alla città metropolitana, ad AMI. Quello che non va bene è la risposta. E partirà brevissimo una lettera di nuovo di parecchi sindaci, di parecchie vallate dell'entroterra, perché noi non ci vogliamo trovare come con il PEF, alla vigilia dell'orario invernale, con dei tagli sul servizio dell'entroterra che per noi vorrebbero dire la morte dell'entroterra. Io, è una cosa che anche questa, non possiamo permetterci di arrivare, ormai l'invernale parte alla prima settimana di settembre, siamo alla fine di luglio, quando lo vogliamo discutere il servizio? A Ferragosto? Cioè, questa cosa qua di nuovo è una pazzia, cioè... Questa cosa, io capisco tutto, capiamo, non è che non capiamo le problematiche di AMT, veramente, ora insomma saremo scellerati, poi insomma io ho anche un po' di esperienza, ho fatto anche 5 anni in consiglio di amministrazione di ATP, che era l'ex Torbano, ho fatto anche presidente.

0: Quindi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, lo conosco, però anche di quello non ne discutiamo? Anche quello arriva a un certo punto, si tagliano quei servizi, si tagliano quelle linee. Io oggi non sono in grado di dire ai miei studenti se i pullman per andare a scuola ci saranno, in quali orari, come ci saranno, ma non può funzionare così, perché poi è inutile che tutti quanti nell'entroterra ci diamo da fare per far tornare le persone all'entroterra. Inauguriamo degli asili, l'avete testimoniato, è stato un successone, stiamo crescendo. L'anno scorso a settembre abbiamo aperto 40 bambini iscritti e quest'anno saranno molti di più. Le avevo preannunciato 11 famiglie che sono trasferite a Toriglia. Da quando ci siamo visti all'inaugurazione ad oggi, altre 3 famiglie sono venute a abitare a Toriglia e hanno acquistato casa con bambini. Ma poi a questi cosa gli dico? Che poi non ci sarà più il pullman per andare a Genova a scuola? Che non ci sarà più il pullman per andare a lavorare?
1: E poi questo è il tema, no? E te lo dice una che è nata nell'entroterra, che ha viaggiato con le corriere, e poi però quando poi i servizi mancano, poi che cosa racconti?
2: Assolutamente sì, vabbè. Io penso che queste frasi di Beltrami dovremmo mettere noi anche come primo canale così a loop, certo, per tutto il giorno, perché sono forse la fotografia più bella nella sua drammaticità di quello che sta accadendo.
1: Certo, perché sono cose concrete. Allora, oggi dalle 14.30 zona rossa per il Consiglio Comunale, prima di arrivare agli articoli 54 con Andrea Popolano.
2: Sì,
1: quindi
2: sarà,
1: insomma,
2: sì, no, oggi sarà
1: clima caldo,
2: sì,
1: oggi.
2: Già ieri sera durante il programma politico insomma si è parlato molto, si è dibattuto molto, come spesso succede il lunedì sera diventa un pre-consiglio comunale dove i consiglieri parlano già di quello che appunto discuteranno il giorno dopo, litigano già in studio e già ieri sera insomma da quello che ci hanno detto dentro e fuori l'onda oggi sarà sicuramente battaglia e quindi si annunciano anche colpi di scena, chissà magari anche sospensione o comunque qualche cosa di particolare, insomma, quindi dalle 14.30 vi invito, chi è curioso di vedere anche un po' di dietro le quinte, di collegarsi con noi.
1: Ma di che cosa si parlerà negli articoli 54? Andiamo a chiedere ad Andrea Popolano, qui vado a dare il mio buongiorno. Ciao Andrea.
3: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. Tanti i temi previsti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Ovviamente, come già anticipato, il tema centrale dovrebbe essere proprio quello legato alla Tari e a questo possibile aumento che ha scatenato polemiche da tanti punti di vista. Ovviamente attenzione focalizzata anche su quella che è la situazione di EMT, sui tagli del servizio, ma anche sulla sicurezza a bordo dei mezzi e non solo, con diversi ordini del giorno, o meglio interrogazioni a risposta immediata che affrontano questo tema. Poi si parlerà anche di sicurezza stradale dopo l'ultimo tragico incidente avvenuto nella zona di Albaro, con la richiesta di chiarimenti su quali sono le misure da adottare in quella zona e anche nel resto della città. Ovviamente, come sempre, tutto in diretta a Zona Rossa.
1: Grazie, grazie Andrea. Parlavi di Tari, abbiamo sentito prima ovviamente la voce dei ristoratori, per esempio, raccolta ieri sera, ma Elisabetta Biancalani credo che sia in compagnia di una cittadina che ha una storia da raccontare. È così Elisabetta, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Immagini di bidoni stracolmi, siamo a Sestri Ponente. Siamo qui per continuare a parlare dell'aumento della Tari del 5,7% a Genova e nei comuni della città metropolitana. Valeria, è una storia, credo che ce ne siano altre come
5: buongiorno
4: la sua. Valeria, intanto, in mano ha la ultima bolletta della Tari, che è di oltre 800 euro, di cui circa 191 di sanzioni. Qual è la sua situazione?
5: La mia situazione è che al momento mio figlio è residente con me, ma non vive con me, quindi viene calcolato.
4: Residente con lei, ma non vive con lei in realtà.
5: Non vive con me, esatto.
4: E viene calcolato nell'ammontare della Tari.
5: Viene calcolato, non viene calcolato che non lavoro al momento, quindi ho un ISEE anche molto basso. E allo stesso tempo mi ritrovo appunto a vivere in mezzo alla spazzatura e tutto questo per me è inaccettabile.
4: Quindi lei dice aumenta la Tari e in più vediamo situazioni come questa.
5: Esatto.
4: Lei non riuscirà a pagarla questa rata?
5: Assolutamente no, e comunque appunto ci sono degli errori evidenti.
4: Farà contestazione?
5: Sì,
4: è già appoggiata ad associazioni?
5: Sì, all'associazione SICET, inquilini affittuari. E,

0: Assolutamente cercherò di far fronte a questo ennesimo problema.
1: Ecco, lei posso chiederle di affitto al mese più o meno?
0: 530 euro, l'acqua non è risultata potabile. Quindi la mia spazzatura è prevalentemente bottiglie di plastica. E
1: vive da sola e dice pagare 800 euro,
0: sì,
1: o comunque 600 escluse le sanzioni è un po' tanto.
0: È un po' tanto, direi proprio sì.
1: Una cifra destinata peraltro ad aumentare.
0: Ma tra l'altro siamo la regione più cara dal punto di vista di Tari d'Italia, quindi direi che... questa è la situazione.
1: Ecco, lei non teme poi che le arrivi ancora maggiorata se non la
0: Ma assolutamente
1: a pagare?
0: Sì, non dubito che possa arrivare a altre sanzioni, ma appunto questo è la verità di quanto sto vivendo e senza nessun tipo di sostegno e di comprensione, ecco, della realtà, dei fatti, perché nessuno poi è andato a verificare se io lavoro o se mio figlio è residente o meno, cioè se è convivente o meno, quindi...
1: Vabbè, in bocca al lupo, ci faccia sapere se riesce a spuntare qualcosa. Ci sono anche degli sgravi per la Tari, per chi è seguito dai servizi sociali o per chi ha l'ISE sotto i 9.000 euro, ci sono dei bonus, uno sconto del 25% se non ricordo male, insomma, speriamo che la possano aiutare.
0: Grazie.
1: Grazie. E io, grazie, in mezzo ai rifiuti,
0: vabbè,
1: direi non raccolti in modo adeguato, almeno a guardare queste immagini di Sestri Ponente, restituisco la linea allo studio.
2: Grazie, grazie Elisabetta, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: E per fare il punto sulla cronaca vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana.
0: Allora, parliamo di un incendio alla Spezia.
1: Sì, Tiziana, un incendio importante questa notte in pieno centro alla Spezia, un rogo che è partito da una stanza di un palazzo storico di La Spezia, parliamo di Palazzo Fumagalli Federici, in corso Cavour, un palazzo che è molto conosciuto perché è la rappresentazione dello stile Liberty in centro città. Purtroppo intorno alle 3 è scattato l'allarme e sono stati i diversi vicini residenti della zona a chiamare il 112, a chiamare i vigili del fuoco perché le fiamme uscivano dalle finestre del secondo piano della palazzina, dall'appartamento, diciamo che potete vedere dalle immagini. Sul posto sono intervenuti i pompieri, la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme. Dopo diverse ore la palazzina è stata completamente evacuata. E 7 persone, tra cui una famiglia di 5 persone con 2 bimbe, una di 11 anni e una di 11 mesi, sono state portate all'ospedale, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea, dove sono stati effettuati gli accertamenti. Nessuno di loro dovrebbe essere gravi, ma chiaramente la paura è per l'inalazione di fumo, un denso fumo nero che ha allertato, diciamo, quasi tutta la città. I danni sono ingenti. Il secondo piano al momento è stato dichiarato inagibile. Pensate che le fiamme sarebbero nate da una stanza da letto, e il calore era così forte che, avrebbe danneggiato anche, il pavimento della stanza al piano di sopra. Quindi sicuramente un incendio veramente importante, un grande lavoro dei vigili del fuoco. Però Tiziana, ti parlerei anche di un altro tema che Primo Canale, sta affrontando, quello dei social vietati ai minori di 15 anni. Sappiamo che c'è un iter per una proposta.

0: per un disegno di legge bipartisan che al momento però è ferma in Senato, e giusto qualche giorno fa la Francia invece ha passato proprio una proposta che vede da settembre il divieto di tutte le piattaforme social ai minori di 15 anni. Questa mattina ne abbiamo parlato con Alberto Ferrando, che è presidente dei pediatri ex ospedalieri della Liguria, e proprio lui è andato a spiegarci quali sono i rischi, ma soprattutto che cosa bisognerebbe fare anche in Italia per proteggere i bambini. Sentiamo.
1: Le norme di legge servono, ma non servono da sole. Serve un'opera di educazione e di informazione alle famiglie. Per questo noi pediatri puntiamo molto sui primi 1000 giorni di vita, perché tanti genitori dicono: non me l'ha detto nessuno, non lo sapevo, non sono stato informato. L'informazione da sola però non basta, e qui faccio un confronto con la legge per le cinture di sicurezza e i seggiolini in auto. Fin quando noi pediatri dicevamo di mettere i bambini nel seggiolino con la cintura di sicurezza, non eravamo riusciti a ottenere grandi risultati. Con la legge si sono riusciti a ottenere risultati migliori. Dico migliori perché tuttora c'è gente che non li mette. Pian pianino, insistendo, magari arriveremo a tutti. Lo stesso vale per i social e per internet. Dobbiamo informare, educare, investire nella genitorialità, però servono anche delle leggi, perché nel caso dei social diciamo che siamo un pochino inermi e sprovveduti rispetto a quanto sono agguerriti queste grandi lobby internazionali, il cui principio l'obiettivo principale è il guadagno, che ci entrano nelle case, quindi abbiamo bisogno di leggi che diano delle norme. È più o meno come per camminare bene, servono due gambe. Una gamba è l'informazione, l'educazione, l'intervento dei media, insistere, non dare nulla per scontato. Dall'altra servono delle leggi che diano la direzione.
2: E adesso parliamo di caldo, con la quarta ondata di calore di questa estate 2026 che sta arrivando anche nella nostra regione, anche per domani e giovedì bollino giallo, previsti roventi masse d'aria con valori fino a 8-12 gradi sopra le medie del periodo, che investiranno prima le regioni del centro-nord e poi dal 6-7 agosto anche le regioni del sud. Giorni sempre più caldi e questo è dovuto all'arrivo dell'anticiclone subtropicale che arriverà appunto dal Nord Africa sin verso il Mediterraneo centro occidentale. Dicevamo di queste masse d'aria roventi con valori che supereranno di circa 10 gradi le medie stagionali, con notti tropicali e temperature che potranno raggiungere anche i 36 gradi. Poi sappiamo che il problema per la nostra regione è l'umidità, perché magari non ci sono temperature particolarmente alte che superano i 40 gradi, se non con qualche eccezione, ma con un'umidità che spesso raggiunge e supera l'80%, la temperatura percepita è molto più alta. Insomma, vedremo come anche si evolveranno i bollini emessi dal Ministero della Salute per i prossimi giorni, che vi ricordo in questo momento per domani e dopo sono gialli. Vedremo l'aggiornamento di domani. Vado a salutare Elisa Ricci per fare il punto sui nostri social e farci raccontare, vediamo quale storia. Buongiorno Elisa.
3: Buongiorno Tiziana, esattamente, ora passiamo al nostro angolo social, dove oggi vi racconto e vi mostro una storia particolare, ed è la storia di un gattino che è appunto bianco e nero con un musetto dolce e gli occhi vispi, un gattino che era stato abbandonato a Loano ed è stato trovato fortunatamente dalla polizia locale di Loano, e la polizia, gli agenti hanno deciso di tenerlo con sé e adesso sta proprio nel comando della polizia locale. E sui social il nostro video ha raggiunto le 200.000 visualizzazioni. I commenti che appoggiano la scelta degli agenti sono felici appunto del futuro di questo gattino, un gattino che è diventato ormai il simbolo proprio del comando della polizia locale di Loano, proprio perché cerca di educare anche tramite i video lanciati

sui social cerca di educare i cittadini e gli automobilisti nel seguire proprio le regole. Insieme andiamo a vedere quello che abbiamo pubblicato noi, che appunto mostra come il gattino ormai si trovi a suo agio a girare negli uffici proprio della polizia locale di Loano.

E vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social a partire dalle 14:30 zona rossa. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Parliamo di giornate caratterizzate dal sole pieno, estate, anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia. Il rovescio della medaglia è il caldo, che si farà sentire anche in Liguria in maniera piuttosto pesante. Quindi per questo mercoledì prevediamo tanto sole, ma entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere le temperature che registreremo, cominciando dall'Imperiese, dove la giornata, ripeto, sarà soleggiata, ma punte massime anche fino a 33-34 gradi a Imperia città, e vi ricordo sono temperature all'ombra, figurate voi al sole. Situazione analoga nel Savonese, con punte ben oltre i 30 gradi, come ventilazione venti deboli, il mare rimarrà per lo più calmo o poco mosso. Anche nel Genovesato il tempo rimane tranquillo, bello, ma con temperature che insomma salgono, 34 gradi punte massime, c'è anche un po' di umidità da tenerne conto. Nel Tiguglio bella giornata estiva, per carità, ma anche qua con il caldo che si farà sentire senza dubbio, ventilazione debole a regime di brezza, salgono anche le temperature serali e notturne, spesso anche la notte il caldo inizia a farsi sentire. Infine nello Spezzino, cielo sereno anche da queste parti, temperature fino a 33-34 gradi. Giornata di giovedì, all'insegna del sole pieno sulla Liguria, resiste l'anticiclone, anzi ce lo porteremo dietro anche per tutta la prossima settimana. Il problema è il caldo che si intensifica ulteriormente. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Passa a Passi Luce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
4: Quando si dona,
5: i colori non contano.
3: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città, che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio

0: patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Come tutti i martedì, ben trovati dentro la zona rossa in diretta dal Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale oggi che si annuncia piuttosto infuocato, perché all'ordine del giorno, naturalmente, come immagino sappiate, l'aumento della Tari a Genova e nei comuni della città metropolitana. E allora, insomma, si annuncia un clima molto molto incandescente. Tra poco andremo a sentire gli articoli 54, quelli che precedono, come ormai avete imparato a conoscere, l'inizio vero e proprio del Consiglio Comunale. Prima di andare a sentire gli articoli 54 vado un attimo da Andrea Popolano, che si trova proprio in Consiglio Comunale in via Garibaldi a Genova, per capire un po'. Intanto, buongiorno Andrea, l'aria che tira.
1: Sì, buongiorno direttore, ben ritrovati a tutti. L'aria che tira è quella di una giornata che si annuncia calda da questo punto di vista, non solo climaticamente parlando. Ovviamente il tema centrale di discussione sarà poi quello legato al possibile aumento della Tari. Abbiamo raccolto tante voci in questi giorni. Oggi il tema arriva anche in Consiglio Comunale, quindi vedremo quali saranno le diverse reazioni da questo punto di vista. Ovviamente si è partiti alle due precise con gli ordini del giorno, meglio con le interrogazioni e risposta immediata. Tanti i temi che si stanno affrontando, tra i vari anche quelli soprattutto concentrati sulla sicurezza in città, soprattutto il riferimento agli ultimi episodi, quelli avvenuti la settimana scorsa in Val Varenna, con un autobus colpito da alcuni sassi. Da questo punto di vista la richiesta da parte dei consiglieri, in questo caso di opposizione, da parte della Lega, di quali sono le misure che il Comune intende adottare. Ma poi saranno tanti i temi affrontati proprio nelle diverse interrogazioni a risposta immediata. Si parlerà anche ovviamente della situazione sicurezza da un punto di vista della viabilità. Abbiamo raccontato purtroppo ancora di un incidente mortale, tragico, lungo le strade di Genova. E poi ovviamente il tema MT, che è sempre molto attenzionato anche da questo punto di vista, con i diversi problemi e tagli alle linee che stiamo raccontando ormai da mesi. Tutto questo ovviamente in corso con le interrogazioni e risposte immediate.
0: Grazie, grazie Andrea Popolano. Allora andiamo proprio dentro la sala rossa per sentire un attimo intanto di cosa si sta parlando, quali articoli 54 sono in questo momento in diretta.
2: Grazie.
3: Bene, grazie consigliere. Allora le risponde l'assessore Pericu. Prego assessore, ne ha facoltà.
4: Grazie mille, grazie per la domanda che mette l'attenzione su questo servizio di eccellenza che ha AMIU, che è l'Ecovan. E quest'estate, come l'estate scorsa, abbiamo deciso di attivare l'orario estivo che è partito questo lunedì. È partito su alcune postazioni che quindi passano dall'orario del 13.30 a 17.00.

0: 7.30 passano all'orario serale, quindi dall'orario diurno all'orario serale 18.30-22.30. Abbiamo attivato quindi Piazza San Giorgio, Bavari, Via del Commercio a Nervi, Via Prasqua Quarta, Piazza del Campo nel centro storico, insomma il servizio coinvolgerà 30 piazze in tutta la città. La necessità è legata alle ondate di calore, abbiamo appena assistito, se n'è appena chiusa una che è stata anche ritenuta essere eccezionalmente lunga, ma soprattutto perché Ecovan è un servizio di eccellenza, perché raccoglie molto materiale, ma in particolare modo è un servizio customer friendly, cioè vicino agli utenti, che quindi è in grado di avere anche una grande capacità comunicativa girando gli operatori AMI. Si fanno, come dire, hanno visibilità e anche rendono manifesto questo servizio rispetto a tutti i cittadini. Quindi riteniamo che sia importante dare questo segnale di vicinanza. La mia idea è anche poi, però, visto che il servizio Ecovan si deve muovere, essere flessibile e andare incontro alle necessità di spazi, territori che spesso tra l'altro sono dall'abbandono degli ingombranti, e poi invece calendarizzare una commissione alla ripresa dopo l'estate per vedere i volumi di materiale che vengono raccolti, capire come questo servizio possa essere elaborato per l'anno successivo. Quest'anno abbiamo deciso di attivarlo ad agosto, perché tendenzialmente l'anno scorso, all'avvio del nuovo servizio estivo, si era registrato un piccolo calo della raccolta, però direi che forse un argomento da approfondire durante una commissione specifica sul tema. Grazie.
1: Parola allora alla consigliera Alfonso per la replica. Prego, consigliera.
2: Grazie, e ringrazio l'assessora Perico per le definizioni, quindi aspettiamo poi di vedere quali saranno, come dire, gli aggiustamenti del caso per ampliare sempre di più questo servizio e soprattutto convincere i cittadini a utilizzarlo. Grazie.
1: Passiamo allora all'interrogazione numero 6 del consigliere Vacalebbe del gruppo consigliare Fratelli d'Italia, con oggetto incidente mortale in via Righetti. Prego consigliere, ne ha facoltà.
3: Sì, grazie presidente. Diciamo che l'argomento di questa interrogazione è sintetizzato nella frase che ha appena esposto. Con questa interrogazione intendiamo richiamare l'attenzione su un episodio che ha profondamente scosso tutta la nostra comunità, ed è l'ennesimo tragico incidente mortale che è avvenuto in via Righetti. Ovviamente innanzitutto vorrei esprimere, a nome del gruppo che rappresento, il nostro più sincero cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari. Però di fronte a queste tragedie, ovviamente, responsabilità anche di chi amministra e chi siede in quest'Aula a interrogarsi su come rendere le nostre strade più sicure affinché simili eventi possano essere prevenuti maggiormente. L'obiettivo ovviamente di questa interrogazione, Assessore, non è attribuire responsabilità, ma cercare di comprendere quali valutazioni l'amministrazione abbia compiuto e quali iniziative voglia assumere per migliorare la sicurezza sull'asse viario compreso tra via Gobetti e via Righetti, un asse viario che è percorso quotidianamente veramente da migliaia di veicoli. Riteniamo infatti che questo tratto che va appunto da via Gobetti e via Zara fino all'incrocio tra via Righetti e via Guerrazzi presenti criticità note anche negli anni scorsi, soprattutto dovute forse all'onda verde che consente ai veicoli di avere anche in quel tratto alte velocità. Ovviamente questo è un sistema che, se da un lato favorisce la fluidità del traffico, dall'altro induce alcuni conducenti ad aumentare, come dicevo prima, la velocità. Anni fa era stata nel secondo tratto, quello tra via Cesare Rossi e via Bovio, fatta una rotonda che sicuramente ha aiutato a prevenire alcuni

0: incidenti. Vi era anche una proposta di costruirne un'altra nell'interstizione con via Nazario Sauro, del quale poi non si seppe più nulla, probabilmente per mancanza di fondi, credo, all'epoca. Dunque io le chiedo, Assessore, se si hanno notizie in merito a questa proposta, e soprattutto le chiedo se questo tratto sia stato oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e della polizia locale, e quali verifiche sono state fatte in questo anno. E in più in generale le chiedo quali interventi siano previsti per migliorare la sicurezza dell'intero asse viario, come detto prima, percorso quotidianamente veramente da migliaia di veicoli e sempre più pericoloso. Grazie.
1: Bene, le risponde l'assessore Viscogliosi. Prego, assessore, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie consigliere. Sicuramente questa giunta è molto sensibile al tema della velocità su strada e l'ha già dimostrato con molte azioni che sono state adottate dalla regolazione, dalla mobilità e dal collega Robotti. E comunque resta ferma la volontà dell'amministrazione a valutare l'adozione di tutte le misure che possano andare a migliorare e a ridurre ulteriormente la velocità che su quel tratto sicuramente tende ad esserci. Ci sono le indagini in corso su questo sinistro che sta seguendo il nucleo di infortunistica stradale della Polizia Locale sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria, quindi comunque non ci sono ancora elementi che possono essere resi pubblici sulla dinamica. Sicuramente il tratto interessato, quello di via Righetti, che poi insiste anche su via Gobetti, è un tratto di strada a doppio senso di circolazione che ha quattro corsie di marcia separate da doppia linea continua con poi marciapiedi su entrambi i lati, e il limite fissato è quello dei 50 km orari, però è una strada che per la sua conformazione porta a prendere velocità. Infatti è un'arteria che insieme a Corso Europa e a Corso Italia comunque rappresenta uno dei principali assi di collegamento anche tra Levante e Ponente, e anche questo contribuisce a creare anche certi volumi di traffico, soprattutto in certi orari della città. Comunque, dall'analisi dei dati sull'incidentalità stradale riferiti proprio a questo tratto in questione non emergono elementi tali da classificarlo tra quelle strade caratterizzate da una particolare criticità sotto il profilo della sicurezza. La segnaletica orizzontale e verticale presente risulta conforme alle caratteristiche della strada e allo stato non sono emerse delle criticità riconducibili alla sua adeguatezza, fermo restando che naturalmente di fronte a un mortale, però i dati sono quelli che ho appena detto. Ci sono tantissimi posti di controllo che vengono effettuati dalle forze di polizia, compresa la polizia locale proprio in via Gobetti, che rientra tra gli assi viari che sono proprio oggetto di costante vigilanza e costante controllo da parte delle pattuglie sia della polizia locale che delle altre forze dell'ordine.
1: Parola allora al consigliere Vacalebre per la replica. Prego, consigliere, ne ha facoltà.
0: Sì. Grazie Presidente, la ringrazio anche per le informazioni che mi sono state date, magari forse avrebbe potuto essere accompagnato anche da un intervento dell'assessore Robotti questa interrogazione per quanto riguarda la proposta relativa alla rotonda. Però ovviamente io le chiedo di avere una particolare sensibilità anche in merito a questa tematica e soprattutto in quella zona, perché non è il primo incidente mortale che purtroppo si verifica in quella parte di città, e dunque spero possa davvero agire al meglio, Assessore, al fine di poter in qualche modo calmierare le occasioni che poi portano a situazioni nefaste. con i controlli adeguati e le valutazioni.

0: parte della vostra amministrazione per poter in qualche modo prevenire questi incidenti.
1: Adesso passiamo alla interrogazione numero 8, presentata dall'onorevole Cavo del gruppo consigliare Orgoglio Genova, con oggetto sicurezza del personale MT a seguito dei recenti episodi di aggressione. Prego, onorevole Cavo, lei la parola, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Sì, questa interrogazione è stata presentata all'indomani sostanzialmente di alcuni gravi fatti che tutti conosciamo, ma li ripetiamo, che hanno coinvolto il personale MT con immagini molto forti, che credo tutti ricordiamo, abbiamo alla mente il caso della Valvarena sulla linea 71, ma anche quello sulla linea 160, in quel caso l'aggressione era una donna in servizio per AMT, ma chiaramente poi il ragionamento è diventato anche più ampio. Peraltro mi rendo conto che questa interrogazione discussa oggi resta molto attuale. Oggi troviamo in rassegna stampa molti dati del resoconto che ha fatto AMT per quanto riguarda proprio la sicurezza sui propri mezzi. C'è stato nel frattempo sia un incontro dei sindacati con il comune, sia un comitato dell'ordine pubblico e della sicurezza in prefettura che ha ovviamente toccato il tema, e credo che questo sia stato un passaggio importante. C'è anche un comunicato odierno da parte del comune su cui credo torneremo in sede di repliche. Questo per dire cosa? Che credo sia fondamentale focalizzare l'urgenza del tema senza sminuirlo e cercare di capire quali sono le soluzioni che si intendono adottare. Alcune le abbiamo già prese e qualcuna credo che sia anche già stata messa in atto, tipo la scorta e il presidio per esempio sulla linea 71. Però chiaramente questa interrogazione vuole essere un po' più ad ampio raggio, così come sono ad ampio raggio anche i dati che oggi leggiamo, perché il documento che ha elaborato MT parla di diverse zone che sono chiaramente non sicure, che hanno necessità di essere monitorate. Si parla di Piazza Verdi, si parla delle linee del centro, si parla della Darsena, si parla di Brignole, insomma, e quindi di San Pier d'Arena, spero di non dimenticarne qualcuna, ma il quadro che è stato fatto è davvero molto chiaro, e quindi chiaramente altrettanto chiara e dettagliata penso che debba essere la risposta. La domanda è: interventi nell'immediato, interventi nel medio-lungo periodo per garantire che cosa? Sicurezza al personale dell'MT e sicurezza ovviamente a chi viaggia su MT. Grazie.
3: Grazie a lei, do la parola all'assessora Viscogliosi per la risposta. A lei la parola.
4: Sì, grazie onorevole Cavo. Il tema della sicurezza sia degli autisti che del personale che viaggia sui mezzi MT è un tema che è stato affrontato da questa amministrazione a novembre dell'anno scorso, proprio perché il tema della violenza è un tema che riguarda tutti la nostra società in generale, tutti i luoghi pubblici, basti pensare ai pronti soccorso, eccetera, quindi naturalmente si riversa anche in quest'ambito. Come progetto Sicurezza in Movimento era proprio un progetto che è nato a novembre dell'anno scorso e prevede la presenza della polizia locale a bordo degli autobus, ai capolinea, nelle principali stazioni della metropolitana, con pattuglie dedicate, anche vanno a supporto anche dei reparti specialistici e qualora occorre anche l'unità cinofila. Dall'avvio di Sicurezza in Movimento, qualche dato, abbiamo controllato 1500 autobus, 339 linee presidiate, 1500 persone controllate, abbiamo effettuato 3 arresti, 18 denunce per reati di spaccio, porto d'armi abusivo, furto, rissa, 40 sezioni amministrative e diciamo a seguito proprio dei recenti episodi di aggressione abbiamo naturalmente intensificato questa attività sulle linee e sulle fasce orarie risultate più critiche in relazione proprio a quella mappatura del rischio che AMT ci ha presentato. Con riferimento...
3: Scusate, per cortesia, chiedo per cortesia... Grazie. Prego.
4: Con riferimento alla linea 71, che è quella appunto che percorre la Valvarena, in relazione all'episodio che si è verificato il sabato di 2 weekend fa, abbiamo attivato immediatamente la scorta proprio per diciamo, dare un senso di sicurezza agli autisti, ma anche garantire il servizio.

0: servizio che si era fermato ai residenti. Abbiamo richiesto quel sabato.
1: Scusate, per cortesia, un attimo. Grazie.
0: Abbiamo chiesto immediatamente, e se no qua.
1: Se chiudete la porta, grazie. Prego.
0: Quindi dicevo, abbiamo attivato la scorta per garantire il servizio, abbiamo contattato immediatamente la prefettura e chiesto il comitato sicurezza proprio per, diciamo, gestire il tema interforze, comitato che è stato fissato nel lunedì e nel quale abbiamo chiesto appunto un rinforzo dell'attività con la presenza anche delle altre forze dell'ordine, anche per ampliare il servizio all'alveo del torrente, dove la polizia locale normativamente non può andare, dove ci sono corpi come i corpi forestali che invece sono proprio deputati a questo. E il giorno successivo abbiamo sempre incontrato in prefettura anche i sindacati, a cui diciamo abbiamo ripetuto quello che abbiamo condiviso con il comitato in prefettura. Quindi abbiamo visto il servizio rinforzato questo weekend, dove erano presenti polizia locale come sempre da maggio, tutti i weekend, soprattutto il pomeriggio, che fa sicurezza stradale, quindi verifica chi ha la guida che non sia in stato di ebbrezza, ma anche proprio la verifica della linea 71, che di tanto in tanto ferma e chiede all'autista se tutto va bene, quindi poi lascia proseguire. Abbiamo chiesto a MT uno sforzo ulteriore, cioè di comunicarci settimanalmente tutte le criticità anche in relazione alle segnalazioni degli autisti, per capire ulteriormente rispetto alla mappatura che ci ha dato MT quali sono le criticità che poi magari si muovono nel tempo, e quindi consentirci anche a noi di dettagliare settimanalmente l'attività della polizia locale sulla base di queste segnalazioni. Ci hanno chiesto di riattivare il servizio congiunto dei verificatori con la polizia locale e abbiamo detto che possiamo diciamo lavorare su questo, e c'è stato anche un impegno ad avviare una campagna di comunicazione verso gli utenti, proprio per far capire quali sono anche le conseguenze di chi aggredisce il personale AMT o comunque danneggia, diciamo, un bene pubblico.
1: Grazie, do la parola alla consigliera Cavo per la replica.
2: Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per la risposta, diciamo che sulla parte della linea 71 mi aspettavo questo tipo di risposta. È evidente che la scorta c'è stata, avrei voluto capire di più, ma sicuramente questo avverrà. Che cosa avverrà nei prossimi weekend, quindi capire quanto è strutturale o strutturato questo poi servizio di scorta e se diventa un qualche cosa, diciamo, di fisso o se è stata soltanto una soluzione che dobbiamo ritenere temporanea. Ecco, questo non l'ho capito dalla risposta, ma avremo modo sicuramente di appurarlo. Certo che è una linea che deve essere attenzionata. Apprendo con positività il fatto che ci sia questa disponibilità / apertura a questo servizio congiunto di polizia locale insieme ai verificatori sulle vetture. Chiaramente però anche questo poi richiederà una risposta più puntuale, cioè capire dove, capire su che linee e capire se questo impegno va di pari passo con questo piano, diciamo, del disagio che è stato fatto da MT su linee precise, su aree e zone precise della città. Quindi diciamo condivisione, dopodiché però bisogna vedere nel lato pratico come verrà attuato e se verrà attuato. Anche perché ringrazio l'assessore dei dati che ha fornito, ma li abbiamo trovati su un comunicato questa mattina. Sono dati che bisogna leggerli poi contestualizzati e riferiti anche agli anni precedenti. Io capisco la difficoltà e non voglio fare una polemica sterile, però dico che leggermi oggi che le aggressioni del personale viaggiante MT sono diminuite, io credo che non sia un qualche cosa che risponda a quello che tutti stiamo vivendo, perché il parametro è da novembre del 2025 a giugno. È chiaro che qualunque diciamo paragone o confronto deve essere fatto anno su anno, e faccio presente all'assessore, lo dico in maniera propositiva ma molto chiara, che se sono diminuiti in quel periodo, non lo so, mi pare strano, le immagini sono molto chiare, sono aumentati però i giorni di prognosi che hanno gli autisti e quindi l'efferatezza delle azioni. Questo per dire che cosa? Che è un tema molto serio, che non si può andare soltanto con dei numeri presi soltanto in qualche lasso o arco di tempo, e che sicuramente dovremo monitorare, perché le risposte devono essere precise linea per linea e zona per zona della città. Grazie.
1: Grazie a lei. Do la

0: Parola al consigliere Marangoni relativamente alla interrogazione sulla delibera della giunta comunale numero 185/2026 che rafforza le azioni di prevenzione e contrasto all'omo-lesbo-bitransfobia. A lei la parola, le risponderà l'assessora Bruzzone. Grazie, chiedo un po' di silenzio per piacere.
1: Grazie Presidente, buongiorno Assessora. L'attentato omicida al Pride di Berlino di sabato 25 luglio scorso è l'ennesima aggressione alla comunità, alle persone LGBTQ+. Un atto atroce lo ha definito Kai Wegner, il sindaco di Berlino. Berlino, capitale mondiale di accoglienza, inclusione, assenza di discriminazione. Attaccare Berlino è puntare al cuore della comunità LGBTQ+ mondiale, attaccare Berlino e attaccare tutte le persone LGBTQ+ nel mondo. A commento dell'attentato del Pride, cito l'amico giornalista Alessandro Frontoni che scrive: «Non lo dico da temerario, ma è questa la lezione di Berlino. Senza la paura non può esistere il coraggio per camminare a testa alta». Perché sì, noi camminiamo a testa alta nonostante tutto, nonostante le violenze e nonostante la paura. Perché sì, è la paura il sentimento che certamente unisce in un'unica unitaria rete tutte le persone LGBTQ+ nel mondo. E non può che essere così. 127 sono state le azioni violente di odio omo-lesbo-bitransfobico da maggio 2025 a maggio 2026 in Italia, secondo il report di Arcigay. Ma da maggio scorso ad oggi, purtroppo, dobbiamo citare molti altri episodi. Il 24 giugno 2026, Mirko Morricone, colpevole di essersi esposto, dichiarato omosessuale, e sua madre, sua alleata, sono stati uccisi a fucilate dal padre. Il 20 giugno è stato attaccato il Pride di Roma, con grandi quantità di spray urticante al peperoncino. Il 24 giugno è toccato il Modena Pride, parata di sodomiti. Il 26 giugno al Fuori Pride, il 27 giugno al Catania Pride, al Treviso Pride, al Verona Pride, al Rovigo Pride. L'11 luglio l'Asti Pride è stato minacciato così: ci sarò col mio mare in mano, senza museruola. Il 1 luglio è stato intaccato il murales dedicato a Pozzolini a Roma, è stato scritto «Frocio schifoso». E proprio da tutti questi atti, per tutti questi atti, sarebbe servito DDL Zan, bocciato in Parlamento, al Senato, da parte del centrodestra il 27 ottobre 2021. E per questo della solidarietà del governo Meloni al Pride di Berlino non ce ne facciamo nulla. Per fortuna, il 21 maggio scorso è stata approvata al Parlamento europeo la direttiva vittime, in cui sono state inserite parti sostanziali del DDL Zan, proprio ad opera dell'oggi eurodeputato del PD, Alessandro Zan. Per tutti questi motivi possiamo ben dire che non c'è assolutamente un clima di tranquillità e serenità nel nostro Paese per le persone LGBTQ+. E allora, Assessora, per questi motivi sono a chiederle cosa la Giunta del Comune di Genova, da ultimo, ha deciso di fare per manifestare la propria vicinanza concreta alle persone LGBTQ+, vittime di offese, aggressioni, violenze di ogni forma e tipo, come ho visto la delibera di Giunta Comunale 185/2026.
0: Grazie consigliere, do la parola all'assessora Bruzzone per la risposta.
2: Sì, grazie Presidente, grazie consigliere Marangoni. Questa amministrazione ha scelto, attraverso la delibera 185 del 2026, di scegliere da che parte stare, che è quella che va nell'indirizzo del contrasto e della prevenzione delle discriminazioni e delle violenze su orientamento sessuale e o identità di genere, e anche la possibilità di costituzione da parte del Comune di parte civile in procedimenti penali che siano relativi a reati di matrice omo, lesbo, bi, transfobica. Ecco, il Comune, essendo anche dentro la rete Redi, che è promotrice di questa delibera, in realtà lo fa in attuazione dell'articolo 2 e 3 della Costituzione e grazie anche agli articoli 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cioè di garantire dignità e diritto di autodeterminazione di ciascuna persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere. Ecco, vede, quello che è accaduto a Berlino, che naturalmente è auspicabile non accada mai, potrebbe essere nella sua forma più grave uno dei motivi per cui la città di Genova potrebbe, il comune di Genova potrebbe costituirsi parte civile. Quello che lei ha citato, sia la paura della comunità, il fatto di essere stata discriminata e isolata, è proprio il motivo che ci ha indotto ad adottare questa delibera. Anche perché il coraggio di questa città deve essere proprio quella di essere accanto a una comunità, perché la comunità naturalmente è LGBTQIA+. Perché la condanna un anno

unanime che c'è stata rispetto all'attentato di Berlino, in qualche situazione non è stata una condanna e una solidarietà nei confronti della comunità. È un atto terroristico, assolutamente, e come tutti gli atti terroristici,

0: In questo caso l'atto terroristico si è compiuto verso una comunità che deve ricevere tutta la nostra solidarietà. Grazie.
1: Consigliere Marangoni per la replica.
2: Grazie Assessora, sono pienamente soddisfatto perché questa delibera, questa scelta ha un valore simbolico e di presenza fortissimo, poiché quando una persona viene aggredita in ragione del proprio orientamento e o della propria identità, quella persona si sente sola, si sente con tutto il mondo contro, impotente, aggredita, offesa. È proprio allora che le serve come l'aria sapere che accanto a lei ci sono le istituzioni, lo Stato, e sarà preziosissimo quindi che ci sia il Comune di Genova che le tenderà la mano, sarà al suo fianco e si costituirà parte civile nel procedimento. È tantissimo ed è un cambio di passo copernicano rispetto agli 8 anni precedenti, visto che il Comune di Genova allora invece faceva la guerra alle coppie omo-lesbo-bi. C'è un considerato una delibera che ha un valore politico potentissimo. Il contrasto alla discriminazione e alle violenze fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere non attiene esclusivamente alla tutela delle singole persone offese, ma coinvolge interessi diffusi della comunità cittadina. Qualsiasi forma di discriminazione di radice homo, lesbo, bitransfobica non è solo quindi una violenza privata, individuale, ma ha anche il valore di violazione di interessi collettivi. È una valutazione politica fortissima, che connota chiaramente la nostra giunta in senso progressista a favore dei diritti di tutte le persone. Dopo il primo anno di giunta e di maggioranza alla guida della città di Genova, è chiaro che noi vogliamo mandare un messaggio chiaro e univoco. Genova è oggi città accogliente, inclusiva, alleata delle persone LGBTQ+. Lo è perché la giunta comunale marcia al Pride di Genova in prima fila 2 edizioni, lo è perché riconosce i figli delle coppie composte da 2 donne, lo è perché ha tutte le intenzioni di promuovere l'educazione sesso affettiva nelle scuole, lo è perché promuove l'adozione anche di minori da parte di qualsiasi persona, a prescindere dalla propria identità e orientamento, lo è perché sta lavorando per creare un sistema di accoglienza anche turistica che sia LGBTQ+ friendly, anche con metatrazioni culturali con questo taglio, lo è perché ha istituito un ufficio LGBTQ+, lo è perché sta studiando politiche attente a tutela delle persone trans, lo è perché ha reinserito attivamente Genova nella rete Redi, come diceva l'assessora, lo è perché ha approvato questa delibera per costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di matrice omo-lesbo-transfobica. È proprio così che si costruisce un clima in città che sia accogliente e inclusivo, è proprio così che si costruisce una città, una Genova di e per tutte e tutti.
1: Grazie a lei, consigliere Marangoni.
3: E allora con la campanella che di fatto dà il via, anzi la chiusura di articolo 54, tra un po' l'appello e quindi l'inizio del Consiglio Comunale che si annuncia piuttosto infuocato per l'aumento della Tari proposto dalla maggioranza. E allora noi facciamo così, ci fermiamo solo qualche istante, tornate, restate lì, torniamo subito.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Parliamo di giornate caratterizzate dal sole pieno, estate, anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia. Il rovescio della medaglia è il caldo, che si farà sentire anche in Liguria in maniera piuttosto pesante. Quindi per questo mercoledì prevediamo tanto sole, ma entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere le temperature che registreremo, cominciando dall'Imperiese, dove la giornata, ripeto, sarà soleggiata, ma punte massime anche fino a 33-34 gradi a Imperia città, e vi ricordo sono temperature all'ombra, figurate voi al sole. Situazione analoga nel Savonese con punte ben oltre i 30 gradi, come ventilazione e venti deboli, il mare rimarrà per lo più calmo o poco mosso. Anche nel Genovesato il tempo rimane tranquillo, bello, ma con temperature che insomma salgono, 34 gradi punte massime, c'è anche un po' di umidità da tenerne conto. Nel Tiguglio, bella giornata estiva per carità, ma anche qua con il caldo che si farà sentire senza dubbio, ventilazione debole a regime di brezza, salgono anche le temperature serali e notturne, spesso anche la notte il caldo inizia a farsi sentire. Infine nello Spezzino, cielo sereno anche da queste parti, temperature fino a 33-34 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno sulla Liguria, resiste l'anticiclone, anzi ce lo porteremo dietro anche per tutta la prossima settimana. Il problema è il caldo che si intensifica.

0: ulteriormente, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: E allora siamo pronti a tuffarci dentro il Consiglio Comunale per capire che cosa succederà con questo aumento della Tari e come la minoranza farà opposizione per provare anche a modificare quello che è stato e sarà imposto dall'attuale giunta. Ieri sera durante il programma politico di Primo Canale è intervenuta la consigliera comunale di AVS Francesca Ghio, che ha anche fatto i complimenti fra virgolette al vice sindaco Terrile, che qualche giorno fa in commissione ha chiesto scusa per la mancata approccio con la cittadinanza proprio su questo. Francesca Ghio gli ha appunto fatto i complimenti, andiamo a sentirla.
1: Sicuramente, come è stato anche detto dal vice sindaco che ha introdotto la commissione settimana scorsa, una commissione che poi è andata avanti, pensavo peggio, però ci siamo fermati alle 9 di sera e che proseguirà poi con la discussione domani in aula durante il Consiglio Comunale, c'è stata una scusa e secondo me è anche bello quando la parte politica ammette di aver in qualche modo sbagliato nella parte di comunicazione, quindi di confronto con le parti sindacali. Questo secondo me fa onore, perché il vice sindaco che è diventato, la destra lo descrive un po' come il parafulmine, perché poi quel giorno in particolare è stato presente dalla mattina fino alla sera in commissione a rispondere e sicuramente c'è stato un approccio comunicativo che va migliorato.
0: E sicuramente la mancata condivisione con tutte le categorie della città e naturalmente poi con i cittadini genovesi, ma anche con i sindaci della città metropolitana, è stato oggetto di violente polemiche nei giorni scorsi e lo sarà anche nei giorni prossimi. Allora andiamo a sentire un attimo dentro il Consiglio Comunale se è già iniziato, se hanno già fatto l'appello, se sono pronti.
2: Consigliere Picciocchi.
3: Ci associamo a nome del gruppo Vince Genova, grazie.
2: Grazie a lei. Comunico quindi appunto che è stato
4: nelle nostre città e speriamo vivamente che tutti possano prendere parte a una solidarietà che ci riteniamo doverosa. Grazie.
2: A voi, appunto, dicevo che la conferenza dei capigruppo ha deciso la trattazione in aula del seguente ordine del giorno straordinario: salvaguardia dei servizi di trasporto pubblico locale nave bus e taxi bus in recepimento delle istanze dei cittadini, tra cui anche del Lagaccio. Il testo è stato presentato dalla minoranza, è stato modificato e condiviso da tutti i capigruppo che ne risultano appunto firmatari. Procedo quindi con la lettura dello stesso e in premesso dico già che in accordo con il capigruppo stesso ci saranno due dichiarazioni di voto, una da parte della minoranza e una della maggioranza. Do lettura adesso dell'ordine del giorno. Salvaguardia dei servizi di trasporto pubblico locale, nave bus e taxi bus, in recepimento delle istanze dei cittadini, tra cui anche del Lagaccio. Il Consiglio Comunale di Genova, premesso che il trasporto pubblico locale rappresenta un diritto fondamentale per garantire la mobilità, l'inclusione sociale e la qualità della vita di tutti i cittadini, in particolare di coloro che risiedono

0: nelle zone più periferiche o morfologicamente complesse della nostra città. È aperta per AMT la procedura di composizione negoziata della crisi. Il servizio navebus che collega al porto antico Compelli da ben 19 anni, un elemento di mobilità intermodale per lavoratori, studenti, turisti, integrando il sistema di mobilità urbana anche in un'ottica complessiva ferro-gomma. Il servizio taxibus, servizio a chiamata, integrazione delle linee collinari AMT, ha rappresentato un collegamento importante per una fascia di utenza rispetto alle zone collinari, tra cui per esempio Sambuco e le frazioni più isolate del nostro territorio, dove i mezzi di linea tradizionali non possono transitare, configurandosi come un servizio a rilevanza anche sociale che favorisce l'inclusione di intere comunità. Altresì è operativa, attivata in via sperimentale dal 2024, una navetta Lagaccio via Vesuvio. Considerato che la soppressione alle linee navebus e taxibus da parte di AMT incidono soprattutto sul Ponente e le vallate genovesi, tale riduzione del servizio può incidere sugli obiettivi dichiarati di transizione ecologica, mobilità sostenibile e decongestionamento del traffico veicolare privato. I cittadini lamentano gravi disagi, soprattutto nelle alture tra cui Fiorino, Fabbriche, Crevari, Sambuco. Navebus ha dimostrato negli anni una vocazione turistica ed è apprezzato molto anche da residenti, studenti e lavoratori. Preso atto che i residenti, i commercianti, in particolare del Lagaccio e alcune vallate si sono immediatamente attivati a difesa di questi servizi vitali.
1: E allora ci ricollegheremo tra pochissimo con il Consiglio Comunale. Nel frattempo andiamo a rivivere un frammento della trasmissione di ieri sera, quando, come abbiamo già visto, Francesca Ghio di AWS era ospite insieme ad Anna Orlando di Vince Genova. Tra i temi discussi ieri sera anche quello della sicurezza, e allora andiamo a sentire anche la posizione di AWS nei confronti delle possibilità del taser e del CPR che, insomma, il Viminale ha chiesto che venga portata avanti, queste due situazioni, dal Comune di Genova, che invece ha rispedito all'emittente le due proposte. Allora andiamo a sentire questo botta e risposta fra Francesco Ghio e Anna Orlando.
2: Su questo personalmente, ma anche come partito, ma qui parlo con una quota molto personale, sono molto radicale, e quindi per me non dovrebbe neanche esistere uno strumento come il taser, come non dovrebbero esistere strumenti come i centri per i rimpatri. Quello che dovrebbe esistere è una consapevolezza, e qui un collegamento che ci tengo molto a fare, poi arrivo anche a spiegare il perché no a questo tipo di strumenti e per la visione del mondo che ho io, e mi ricollego ai 25 anni passati dal G8, un altro mondo è possibile, anzi è necessario sicuramente. Non è quello che stiamo vivendo oggi, quello che si proponeva 25 anni fa con le grandi manifestazioni di Genova. La spesa pubblica dello Stato italiano sulla scuola pubblica, quindi l'istruzione, è a livello di proprio spesa pubblica il più basso in Europa. Mi sono segnata qua alcuni dati: l'Irlanda investe il 12,3%, la Germania il 9,2%, la Grecia l'8,0%, in Italia siamo fermi al 7,3%, e anche l'investimento sul PIL negli ultimi 6 anni è sceso da 4,4.
1: La voglio interrompere, lo so, per essere maleducato, ma abbiamo pochissimi minuti, dobbiamo fare un giro e mi interessa la sua posizione.
2: L'unico investimento sulla sicurezza per me e per noi come partito è quello sulla scuola pubblica, perché oggi l'unica cosa stratosferica che ha fatto il governo Meloni è pensare che i minorenni dai 14 ai 18 anni siano impunibili. Quindi l'educazione sesso-affettiva a scuola no, perché sono troppo piccoli i bambini per capirla alle superiori e andremo a violare la loro sfera di intimità, però sono imputabili, impunibili come se fossero degli adulti quando c'è da metterli all'interno dei carceri minorili. Quindi o una o l'altra. Secondo me l'unico investimento che questo paese deve fare a livello di sicurezza è quello della spesa dell'educazione pubblica, della scuola pubblica, dell'istruzione, e sapere che noi oggi stiamo continuando a investire in forme di repressione, di contenimento, di e esclusione sociale non fa altro che fermentare, con fermentazione intendo proprio la fermentazione batterica del problema.
1: Perché... Allora le faccio una domanda, Silvia Salles lo sta facendo una sorta di braccio di ferro che col Viminale,

0: che ha detto appunto per noi, per firmare i patti per la sicurezza, questi sono due dei punti su cui non torniamo indietro e devono essere portati
1: Ma
0: avanti.
1: questo più che un
0: Se sai,
1: accordo.
0: se le dicesse devo firmare questi patti per il bene di Genova, Teser e CPR, lei cosa risponderebbe?
1: Assolutamente no, perché oltre a essere un ricatto e quindi non una proposta, ma non parlo della futura proposta qualora si verificasse della sindaca Salis, ma più quella di Roma, sicuramente non andremo a risolvere nessun tipo di problema con queste azioni e lo stiamo dimostrando perché basta riuscire a leggere la realtà. Quindi l'unico investimento che deve essere fatto a livello locale, quindi non più nazionale, come dicevo prima, sulla sicurezza è la sicurezza integrata, quindi quella dei presidi sociali, quella del controllo, quella della prevenzione, quella delle educazione e quella dell'aggregazione. Io ho una delega che è politiche giovanili e come delega uno degli aspetti più delicati quando si parla di sicurezza e nella fascia di età delle politiche giovanili è quello di creare dei luoghi di aggregazione, dei luoghi in cui i giovani, i ragazzi, le ragazze, di questo mi sto battendo perché cerco finanziamenti pubblici, privati, dove posso. Abbiamo appena vinto un bando proprio per la partecipazione giovanile come Comune di Genova perché penso che sia una di quelle soluzioni della sicurezza integrata che possa fare la differenza e quindi non la sicurezza di
0: Orlando? Sì,
1: repressione.
0: Teser, CPR, sì o no?
2: Allora,
1: Sì.
2: assolutamente, ma il tema è che non lo diciamo poi solo noi, perché diciamo la sindaca si è chiaramente contraddetta a un certo punto rispetto alle idee iniziali sul fatto servono più rimpatri. Allora, servono più rimpatri, però poi non vogliamo i centri per il rimpatrio in città. Il braccio di ferro con Piantedosi, col ministro che doveva essere qua e che chiaramente non è venuto perché è un muro contro muro e se la sindaca e la sua giunta non perde occasione per lamentarsi col governo, incolpare il governo e far vedere di essere diverso e non in linea con il governo, perché quello è un tema ancora di campagna elettorale della sindaca Salis, è chiaro che o esce dalla campagna elettorale e la smette di litigare con la Meloni da lontano, oppure si trovano delle soluzioni per i cittadini.
0: Allora, intanto torniamo in Consiglio Comunale, dovrebbe essere pronto Andrea Popolano che ci racconta un po' quello che sta accadendo. Andrea.
3: Sì, esatto, stavamo sentendo un attimino quella che era la situazione ovviamente all'interno dell'aula, ovviamente si parla in questa fase con un ordine straordinario, prima ovviamente di affrontare il tema della Tari, la questione di AMT o meglio del taglio del Navebus dopo 19 anni di servizio, ma anche della navetta del Lagac, lo abbiamo testimoniato anche nelle scorse settimane, le problematiche segnalate dai cittadini di questo ulteriore taglio, oggi è stato portato proprio un ordine del giorno che in questo momento sta affrontando proprio questo tema, un ordine del giorno straordinario. Poi dopo ovviamente verrà affrontato il tema centrale della giornata di oggi, che poi riguarda ovviamente l'aumento della Tari, e seguiremo anche questo aspetto, ovviamente raccoglieremo le diverse voci. A te.
0: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Allora aspettiamo proprio al tuo microfono i primi consiglieri comunali. Vediamo un po' dentro, chiedo alla regia se hanno ripreso, se si sta parlando. Va bene, quindi da dentro non riusciamo a collegarci. E allora dovrebbe essere pronto tra pochissimo Andrea Popolano con Pietro Picciocchi. Eccolo, è pronto. Allora Andrea, a te col tuo ospite.
3: Sì, ci siamo. Intanto buongiorno e buon pomeriggio.
4: Buongiorno a voi e telespettatori.
3: Una giornata che si attende calda, quella di oggi, un tema centrale, si parlerà ovviamente della Tari, una giornata anche lunga da questo punto di vista. L'annunciato aumento, il possibile aumento preoccupa, sappiamo che lei ovviamente da assessore e vice sindaco, assessore al bilancio nella precedente legislatura e da vice sindaco ha seguito molto bene questa partita, questa situazione e oggi di nuovo i cittadini sono molto preoccupati.
4: Beh, siamo preoccupati anche noi, intanto per la modalità. Devo dire che questa vicenda ha segnato una grande sconfitta della Giunta Salis, l'ennesima. In un anno abbiamo assistito all'aumento dell'IMU, all'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, all'aumento della Tari, all'aumento dell'imposta di soggiorno, introduzione della tassa d'imbarco, aumento dei biglietti AMT.

0: aumento delle tariffe dei musei. Notate che ogni volta che la giunta ha assunto queste decisioni, qualcuno ha alzato la mano degli stakeholders dicendo: noi non siamo stati convocati, abbiamo preso la notizia dai giornali. Venerdì avete seguito la commissione consigliari, è stato un coro all'unisono da parte anche di mondi che sono ben distanti dal centrodestra. Quindi anzitutto penso che ci sia qualcosa che non funziona nel modo con cui questa giunta si rapporta ai cosiddetti corpi intermedi, alle associazioni, ai rappresentanti delle categorie. E poi il tema della Tari, a mio modo di vedere, non è tanto l'incremento di qualche punto percentuale, certo fastidiosissimo, quanto la mancanza totale di prospettive sull'impiantistica, perché c'è stato ricordato ancora venerdì dall'assessore che è centrale il tema degli impianti. Noi è da mesi che stiamo chiedendo alla Giunta che AMIU si candidi unitamente ad altri grandi players per la realizzazione di un termovalorizzatore, e abbiamo assistito a tutto al contrario di tutto, perché sappiamo perfettamente come questa giunta sia in scacco da parte di AVS e da parte del Movimento 5 Stelle, che ha fatto della questione impiantistica un tema dogmatico. E quindi la vera preoccupazione è questa: cosa ci attende in futuro, oltre a tutta una serie di questioni che poi sono emersi sugli oneri della gestione della discarica di Scarpino, che vengono scaricati sulla Tari, su cui anche qui non abbiamo nessuna prospettiva di riduzione. Noi siamo qui, facciamo delle proposte, abbiamo lavorato con le categorie, con tutta una serie di soggetti che hanno chiesto di emendare questi documenti. Vedremo oggi pomeriggio se la giunta si chiuderà a riccio oppure se darà una disponibilità per affrontare una discussione seria su un provvedimento così importante per le tasche dei cittadini genovesi.
1: L'impianto per la fine, diciamo, del ciclo dei rifiuti è un tema centrale. C'è un bando in corso da parte della regione, o comunque il procedimento sta andando avanti, però da AMIU ancora non è arrivata nessuna sensazione di voler partecipare, e questo rischia di essere un problema per Genova, oppure alla fine poi si andrà a costruirlo fuori dalla città, da un'altra parte, e il problema verrà comunque risolto.
0: Questo è un problema rilevantissimo e dobbiamo decidere se AMIU vuole giocare questa partita da protagonista oppure vuole essere subalterna ad altri grandi soggetti, multi utility, società quotate, che si stanno affacciando a questo business. Noi crediamo convintamente che AMIU debba essere protagonista, però ci pare che questi non siano gli intenti dell'amministrazione. Se è vero come è vero che il 10 giugno, in occasione della conferenza stampa del primo anno di mandato, l'assessore e la sindaca annunciavano che AMIU avrebbe partecipato alla gara regionale, questo annuncio non era stato condiviso, sappiamo che ha creato sconcerto nella maggioranza, e il risultato è stato che poi AMIU non ha partecipato al bando regionale. Quindi oggi rischia di restare una società di raccolta totalmente subalterna, ricattata dalle società che gestiscono gli impianti. Questo per noi è assolutamente inaccettabile. E voglio dire una cosa: guardate che la rilevanza di questo argomento era nota fin dall'inizio del mandato. Io credo che questo doveva essere il primo tema da affrontare, e purtroppo non è stato affrontato, così come l'aumento della Tari. Un anno fa io feci un video perché, esaminando la relazione previsionale di AMIU, mi resi conto che nel 26 ci sarebbe stato l'aumento della Tari. Mi derisero, dissi che ero disperato, che facevo i video d'altinello, la sindaca mi disse sprezzante, e il risultato è questo: silenzio assoluto, perché in un anno non abbiamo mai parlato di Tari, e oggi viene presentato il conto ai genovesi.
1: L'ultima cosa, sempre legata ai rifiuti, facciamo un parallelo con la città di La Spezia, ad esempio, che ha una raccolta differenziata molto elevata, e notizia di poche ore fa che la Tari non aumenterà, resterà invariata. Perché Genova non riesce a, diciamo, non dico imitare, ma almeno ad avvicinarsi a quel modello?
0: Guardate, la vicenda di La Spezia, che conosco molto bene anche per ragioni professionali, presenta dei punti di contatto, perché circa 10 anni fa, come sapete, La Spezia aveva una società di raccolta che si chiamava ACAM, in una gravissima crisi, senza prospettive. Di fatto poi si è lavorato con IREN, si è lavorato per la realizzazione degli impianti, soprattutto si è lavorato per una raccolta differenziata molto spinta. Allora, anche qui dobbiamo metterci d'accordo, no? Uno dei temi che ci ha visti contrapporre in questo primo anno di mandato è stato quello dei nuovi cassonetti. I nuovi cassonetti cosiddetti intelligenti, che sono quelli che hanno fatto storcere il naso, io lo comprendo per primo, avendo anche tanti figli e tanta spazzatura da conferire, a molti

0: nostri cittadini. Ma quel cassonetto intelligente, che peraltro troviamo ampiamente impiegato nella città della Spezia, è l'unico modo per passare alla cosiddetta tariffa puntuale, cioè tu non paghi la tassa in base ad una presunzione sul numero di occupanti del tuo appartamento, tu paghi la tassa in base alla misurazione di quanto effettivamente conferisci. Allora, anche qui non c'è nessuna prospettiva, perché continuiamo a sentir dire che è importante aumentare la differenziata, ma non capiamo qual è la prospettiva industriale, quali sono i metodi e gli strumenti per arrivare a questo obiettivo. Cosa ha fatto la Giunta? Ha sospeso gli approvvigionamenti dei cassonetti intelligenti, che mi potrebbe andare bene se ci fosse un'alternativa, ma se l'alternativa vuol dire stare fermi, inerzia assoluta, evidentemente qualcosa non funziona, e quindi credo che anche quell'esempio virtuoso della Spezia ben difficilmente potremo seguirlo.
1: Grazie a voi. A Pietro Piccioli, lasciamo grazie ovviamente ai lavori dell'Aula. Nel frattempo ovviamente si sta la discussione all'interno dell'Aula Rossa, sta proseguendo.
2: E allora andiamo a sentire dentro la Sala Rossa. E allora ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
7: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
6: A temperatura controllata?
8: La freschezza della linea SmartTherm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
9: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
10: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
11: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città, che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.

0: E allora torniamo in consiglio comunale, anzi per il momento all'esterno, dove c'è Andrea Popolano insieme al capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandra Bianchi. Andrea.
1: Sì, intanto buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Raccontiamo un attimo cosa sta accadendo ovviamente in aula. Si sta affrontando, iniziando ad affrontare quello che è il tema poi della giornata legato alla Tari, ma è stata chiesta una sospensiva per poter vedere dei documenti e leggere nello specifico dei documenti. Oggi è una giornata che appunto affronterà il discorso della Tari, ma facciamo un passo indietro con un tema che va a riguardare quello che è, diciamo, il rapporto tra i diversi enti, le diverse associazioni e il Comune di Genova, perché è notizia di poche ore fa, di fatto, che è pubblicata proprio sul sito primocanale.it della lettera, diciamo, del CONI verso le federazioni sportive, che denunciano, insomma, una mancanza di dialogo con il Comune. Un aspetto che sottolineavo prima viene ripetuto più volte. Questo è un problema che anche come posizione segnalate da tempo?
2: Beh sì, lo segnalavamo da tempo, quindi questa notizia non mi stupisce, anche se mi dispiace molto. È una conferma di quello che abbiamo sempre detto, sia una mancanza di dialogo con non solo in ambito sportivo, direi diffuso. Oggi parliamo della Tari e anche qui si è verificato lo stesso metodo negativo, ma relativamente allo sport è anche una mancanza di interesse proprio nella progettualità, nel proseguire quello che si era costruito, grazie anche al confronto e al grande lavoro che fanno gli enti sportivi, le associazioni, le federazioni, ma penso anche ai gestori dei nostri impianti sportivi. Io ho preso quanto comunicato dal CONI Liguria, dal vostro articolo, dove viene citata, diciamo, questa lettera che mette in evidenza quello che è emerso, se non ho capito male, da un consiglio regionale del CONI, quindi dove si siedono tutte le federazioni, ci sono stati degli interscambi e, conoscendo il presidente Micillo, sinceramente io penso che abbia riportato quello che è emerso in quella sede di incontro, quindi ha richiesto, penso, formalmente la precisazione di quelle che sono le criticità lamentate, e una su tutte sicuramente la mancanza di dialogo, ma anche perché non è segreto che non vengano più svolti gli incontri mensili, che più volte anche in aula io ho fatto presente il tavolo che noi facevamo sistematicamente col CONI, con il delegato alla Commissione degli impianti sportivi, per confrontarci e per dialogare su quelle che erano anche le necessità, perché ovviamente il CONI ha la contezza e i rapporti diretti con le federazioni e con i fruitori stessi degli impianti. Devo dire la verità, che questo denota il disastro della Giunta Salis in tema sportivo, c'è corrispondenza anche sul fatto che non sia stato inserito nulla a bilancio. Oggi andiamo a votare l'assestamento, il piano triennale, quindi non ci sono tracce di nuovi investimenti, di nuove risorse per tutto quanto il comparto dello sport, e sinceramente la risposta del sindaco, la replica del sindaco, l'ho trovata veramente un po' sopra le righe, perché denota un'ingerenza in un mondo sportivo, in un'istituzione sportiva che ha la sua autonomia, che ha tutto il potere di poter dialogare con le federazioni, un po' come chiedere all'associazione di categoria di non poter avere un rapporto, no, anche rilevando delle criticità con le proprie associazioni, ecco, o i propri affiliati. Quindi quasi un po' con un tono, come dire, non accettiamo critiche, semmai dovevano essere fatte in maniera diversa, quasi quasi forse a ritrattare, comunicateci, cioè è sempre a rincorrere questa amministrazione, mai il confronto preventivo, mai il dialogo, e questi sono i risultati. Cioè un mondo sportivo che non ha colore politico richiede degli interventi, richiede un supporto.
1: Infatti, interviene proprio chiede interventi da un punto di vista degli impianti sportivi, che hanno necessità alcuni di lavori, alcuni comunque di permettere ai cittadini di sfruttarli, di poterli utilizzare.
2: Ma infatti, ma assolutamente, sono critiche, ma anche spunti e iniziative che il CONI Liguria, ma anche gli altri enti sportivi, le associazioni, gli enti di promozione hanno sempre fatto nei confronti dell'amministrazione, e penso che anzi l'amministrazione debba dire grazie a tutti coloro che cercano di dialogare e confrontarsi. Una reazione così del sindaco, sinceramente, io la trovo fuori luogo, perché peraltro per quello che rappresenta

0: Sempre rappresentato il CONI Liguria in città, che tra l'altro io mi ricordo dei confronti anche accesi con CONI Liguria quando c'era qualcosa da dire. Mi ricordo anche il grande lavoro che ha fatto in tutta la parte della progettazione del Palasport. Non dimentichiamoci che il CONI Liguria ha anche un ruolo fondamentale per il CONI Liguria, ma il CONI nazionale, il CONI, nel rilascio di un parere ai fini dei titoli edilizi degli impianti sportivi. Quindi prima di poter poi costruire, andare avanti con i progetti e che poi questi possano essere dati alla cittadinanza, ha un ruolo fondamentale, a pena di nullità dei titoli edilizi. Quindi attaccare un'istituzione sportiva perché evidentemente rileva delle criticità di questa amministrazione, in quei modi lì io lo ritengo davvero fuori luogo, e da chi sempre ha professato, chi ne ha fatto parte, perché parliamo del sindaco, vicario del CONI fino all'inizio di questo mandato, quindi sa molto bene come funziona e l'indipendenza che deve avere il mondo sportivo. E peraltro, permettetemi, non mi sembra che sia stata della stessa idea quando un presidente di federazione come quello della pallavolo in campagna elettorale per le regionali invece si è permesso di parlare per comunicati stampa criticando un palasport che secondo lui non era idoneo, per poi venirci il mese scorso a fare un torneo internazionale decretandolo invece un grande impianto per svolgerci gli eventi. Ecco, quindi forse la doppia morale no. In aula la settimana scorsa mi è stata bocciata una mozione che chiedeva di dare seguito a un grande lavoro svolto per arrivare alla revisione, all'adeguamento delle tariffe degli impianti comunali, un lavoro che era portato avanti in dialogo con i gestori, perché abbiamo le note trasmesse dai gestori con i suggerimenti, abbiamo la nota protocollata a firma mia e dell'allora vice sindaco Pietro Picciocchi, assessore ai lavori pubblici, dove chiedevamo a tutti i gestori di prendere parte a questo grande procedimento di revisione, che è molto importante perché ricade poi tanto sui gestori da una parte, ma anche delle associazioni sportive che utilizzano questi impianti. E mi è stata bocciata dicendo che non era vero che si fosse avviato un procedimento del genere, cioè sfido chiunque, ci sono note protocollate, incontri, tavoli proprio anche col CONI stesso. Quindi c'è un atteggiamento di voler politicizzare, strumentalizzare un ambito che invece avrebbe bisogno di essere supportato, di vedere stanziare risorse importanti e soprattutto procedere in questa crescita. Il Sole 24 Ore ha dato un responso più che negativo, perché la classifica che ha stilato, mi sembra ieri, sulla sua testata rappresenta Genova al 12° posto, era al 3° posto, quindi è retrocesso in maniera drammatica in indice di sportività. Tra le città più sportive era al 3° posto, con Genova capitale europea dello sport, e aveva ottenuto il podio, ora è al 12° posto. E non è che ci possiamo stupire se questo è quello che fa questa amministrazione. Questi sono i risultati.
1: Perché l'obiettivo poi in qualche modo per la città è portare degli eventi sportivi anche di valore, però servono gli impianti, questo per poterlo fare, perché non si parla solamente di palasport, diciamo, o anche il progetto dello stadio, di restyling dello stadio, ma si parla anche di impianti più piccoli, sparsi per la città, che possono comunque ospitare eventi e creare, insomma, attenzione da parte dei cittadini.
0: Certo, guardi, lo dico da sempre, il progetto di qualificazione dello stadio Ferraris è un grande progetto strategico che non guarda solo all'ambito sportivo, ma è trasversale all'interno di un quartiere. È davvero un progetto molto importante e spero che vada avanti, anche se le ultime notizie che ho letto mi sembra più che ci sia l'esclusione di Genova da Euro 2032 per tutta una serie di ritardi. Però questo è una cosa che sicuramente dà mediaticità e visibilità al sindaco. Tutt'altro è l'impiantistica, le infrastrutture sportive della nostra città, che sono a servizio delle realtà del territorio, delle associazioni sportive, delle società che quotidianamente forniscono impegno e competenze per tutti i nostri giovani, per diffondere i valori dello sport, per formarli come atleti, e devono poterlo fare in sicurezza con degli impianti consoni, adeguati ed idonei. E la pubblica amministrazione deve investire in questo, perché il grande evento, assolutamente sì, ha un altro valore, ma diventa quasi un pochino un qualcosa di contraddittorio. Portare a Genova dei grandi eventi che magari stimolano, anche perché hanno questa funzione di praticare sport, di avvicinarsi allo sport, di valorizzare le singole discipline, per poi chi lo vuole fare non lo può fare perché non ha gli impianti dedicati o degli impianti idonei. Quindi assolutamente tutto il ruolo di dialogo e di progettazione puntuale. Oggi presentiamo un altro documento su questo, io continuerò veramente a oltranza per chiedere che venga fatta una pianificazione puntuale, che questi incontri col CONI, che noi come impegno lo facevamo anche senza una formalità di un

0: tavolo permanente, ma noi ogni mese ci incontravamo col CONI Liguria e col delegato CONI della Commissione Impianti. Che lo facciano, ho presentato un documento che si impegnino a ricostituire questi tavoli, se il sindaco poi è così allergica alle critiche, almeno che presenzi ai tavoli, non è venuta una volta in commissione a parlare di sport. Cioè avrò presentato istanze per ogni impianto, ne abbiamo 92, non ne abbiamo fatto una commissione. Non è che lo dico io, parlano i numeri, i dati fattuali, l'unica che abbiamo fatto è quella sul Luigi Ferraris. Quindi penso che la situazione sia drammatica e che il sindaco non si potesse aspettare una reazione diversa dal mondo sportivo, perché poi comunque il mondo sportivo, proprio perché si porta dietro i valori stessi dello sport, è abituato ad andare avanti, a cercare di raggiungere l'obiettivo a prescindere da tutto, non si lamenta, capisce le difficoltà, però si arriva a un certo punto che dopo un anno e passa di silenzi, hanno tolto, altro aspetto fondamentale che lo ribadirò sempre, la figura dell'assessore allo sport, ma non perché fossi prima, ma il mondo sportivo e lo stesso CONI, io me lo ricordo, ha lottato per ottenere l'assessore allo sport dalla giunta Bucci, perché ritenendolo qualcosa di fondamentale, con potere di votazione in giunta, poter richiedere dei denari al bilancio. Già togliendo quello per mantenersi una delega di facciata, per dire io sono competente in tema sport, ha revocato, non ha comunque istituito l'assessore allo sport. Ha nominato un consulente che se forse avessimo destinato quei denari per l'impiantistica sportiva, per l'associazione sportiva, ne avrebbe beneficiato molto di più il mondo sportivo. E adesso ha nominato un consigliere delegato, che quindi non partecipa neanche alla giunta e non vota in giunta, per cercare forse di recuperare qualche rapporto con le singole figure sportive. Questo è il risultato, perché comunque ormai qualche mese è passato. Io mi auguro che la rotta cambi per l'interesse dello sport e per la nostra città, però queste reazioni non sono di certo quello che lo sport insegna e quello che ha bisogno Genova.
1: Grazie. Alessandra. Bianca, lasciamo ovviamente ai lavori dell'aula. Infatti ovviamente ora io ovviamente non sento quello che succede in questo momento in Aula Rossa, ma immaginiamo che ovviamente la discussione in questo caso sulla Tari sia ripartita.
2: Grazie ad Andrea Popolano. Andiamo a chiedo alla regia se è pronto il collegamento con l'Aula Rossa. Proviamo. No, ancora non è pronto, è ancora sospesa quindi la seduta. Andiamo allora a sentire Bevilacqua. Ieri sera ospite il consigliere della Lega Alessio Bevilacqua, ha parlato anche lui della situazione legata all'aumento della Tari. Allora sentiamo uno stralcio preso proprio dal programma politico di ieri sera.
3: Fa piacere che due esponenti della coalizione di centrosinistra abbiano confermato un metodo discutibile per quanto riguarda una partecipazione e una condivisione che non c'è stata con le principali categorie del commercio, con i sindacati, con le varie associazioni anche di piccoli proprietari. Quindi è stato detto, è stata portata in fretta e furia questa delibera. Tra le altre cose, io faccio un passo indietro, arrivo a ripercorrere quella che è stata la commissione dove alla fine le varie associazioni del commercio hanno abbandonato l'aula, quindi anche per è un segnale indicativo molto importante rispetto a un tema che non ha visto alcun tipo di condivisione con loro. Poi su questo bisogna anche andare a vedere lo stato attuale, va benissimo, nessun problema, lo condividiamo. Però andiamo a vedere anche quello che dovrà essere il futuro, quindi in un momento dove dopo 14 mesi di questa amministrazione non si ha un'idea o quantomeno non si ha un'unità di idee da parte del campo largo su quello che deve essere il ciclo dei rifiuti, la chiusura del ciclo dei rifiuti, questo andrà a impattare su quello che diceva prima la collega anche per quanto riguarda gli anni prossimi, gli anni che verranno. Su questo noi abbiamo chiesto di prendere una posizione all'amministrazione, che comunque governando la città è necessario che prenda, si assuma le responsabilità di governo e che dica cosa vuol fare. Capisco anche che essendo il campo largo che vede al proprio interno delle compagini politiche distanti tra di loro, porta questo a non assumersi una responsabilità che invece è dovuta ai cittadini, quei cittadini che invece vedranno un aumento dell'imposta della Tari. Si può dire che non si è volenterosi nell'aumentare le tasse, ma da 14 mesi a questa parte non abbiamo soltanto la Tari, abbiamo

0: l'IRPEF, la tassa di soggiorno, addirittura l'ingresso ai civici musei, la bigliettazione, la tariffa di nuovo reintrodotta per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Quindi da 14 mesi a questa parte c'è un abbonamento da parte di questa amministrazione nel voler aumentare le tasse, perché altrimenti non si spiega tutto quello che stiamo vivendo.
1: Va bene, allora siamo pronti tra poco a tornare a Palazzo Tursi, ora ci fermiamo solo qualche istante così poi torneremo a collegarci con il nostro Andrea Popolano e cercheremo di capire quando riprenderà la seduta del Consiglio Comunale.

0: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Parliamo di giornate caratterizzate dal sole pieno, estate, anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia. Il rovescio della medaglia è il caldo, che si farà sentire anche in Liguria in maniera piuttosto pesante. Quindi per questo mercoledì prevediamo tanto sole, ma entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere le temperature che registreremo, cominciando dall'Imperiese, dove la giornata, ripeto, sarà soleggiata, ma punte massime anche fino a 33-34 gradi a Imperia città, e vi ricordo sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Situazione analoga nel Savonese con punte ben oltre i 30 gradi, come ventilazione e venti deboli, il mare rimarrà per lo più calmo o poco mosso. Anche nel Genovesato il tempo rimane tranquillo, bello, ma con temperature che insomma salgono, 34 gradi punte massime, c'è anche un po' di umidità da tenerne conto. Nel Tiguglio, bella giornata estiva per carità, ma anche qua con il caldo che si farà sentire senza dubbio, ventilazione debole a regime di brezza, salgono anche le temperature serali e notturne, spesso anche la notte il caldo inizia a farsi sentire. Infine nello Spezzino, cielo sereno anche da queste parti, temperature fino a 33-34 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno sulla Liguria, resiste l'anticiclone, anzi ce lo porteremo dietro anche per tutta la prossima settimana. Il problema è il caldo che si intensifica ulteriormente. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
5: Eccoci ancora in diretta alle 15 e 50 minuti primi. Torniamo da Andrea Popolano, che dovrebbe essere in compagnia dell'assessore Ferrante.
6: Siamo qua. Portafoglio, ricordatemelo, infatti.
7: Sì.
5: Allora, tra pochissimo ci ricolleghiamo con Andrea Popolano, nel frattempo la seduta del Consiglio Comunale è ancora sospesa e ci faremo raccontare anche da Andrea il perché. Doveva essere una sospensione di 5 minuti, mi sembra che il tempo sia superiore ai 5 minuti. Andrea Popolano è pronto? Sì?
8: Sì, ci siamo, siamo sempre in attesa ovviamente che riprendano poi i lavori all'interno dell'aula rossa. Il tema centrale poi oggi è un po' quello del bilancio, ovviamente la questione legata alla Tari di Genova, ma si parla anche di lavori pubblici. In mia compagnia l'assessore dei lavori pubblici del Comune di Genova, Massimo Ferrante. Intanto buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori.
8: Perché i lavori, come sappiamo, i lavori nella

0: La città sono diversi, abbiamo raccontato diverse fasi, soprattutto perché si sta arrivando alla fatidica data di fine luglio con il termine del soprattutto di diversi lavori, come ad esempio i quattro assi, ma non solo. Qual è la situazione?
1: Ma intanto specifichiamo che ogni volta scopro che giustamente i cittadini fanno fatica ad avere conoscenza su questi temi che sono complessi. Il PNRR, che sono questi famosi finanziamenti europei, avevano una scadenza al 30 giugno. Il Ministero ha deciso di prolungare la scadenza per la parte infrastrutturale del PNRR al 31 luglio, per la parte edilizia, quindi le scuole comprese, la parte tipo il parco di Piazzale Kennedy, al 31 agosto. Noi avevamo ereditato il trasporto quattro assi. Cosa sono? Sono quattro assi di forza, questi famosi bus bianchi elettrici che da tre anni giacevano parcheggiati a Campi, altri l'azienda Polacca Solaris li aveva in corpo, come dire, e dopo due anni e mezzo ha preteso giustamente che l'amministrazione si riprendesse, ma noi avevamo l'infrastruttura. Tre di questi quattro assi sono filobus, quindi funzionano esattamente come il 20, avevano bisogno di quei lavori che i cittadini, ahimè, hanno visto in questi 14 mesi, che consisteva nel fare i cavidotti per la tensione, cioè avere una flotta di 130 filobus non basta il bifilare come il 20. Occorre avere dei cavidotti per la tensione elettrica. Noi abbiamo aperto tutto il centro città, anche San Piel d'Arena, parte del Medio Levante, Corso Buenos Aires. Invece il quarto asse, che è quello della Val Bisagno, sarà con bus elettrico, che però deve ricaricarsi alle fermate con ricariche veloci di pochi secondi. Noi abbiamo quindi ereditato quest'opera infrastrutturale dove avevamo solo la flotta, ma non avevamo l'infrastruttura per far girare la flotta. E luglio scorso di buona lena ci siamo messi a lavorare. Siamo partiti con dei cantieri, si può tranquillamente dire, con due anni e mezzo di ritardo, e in 12 mesi veramente siamo riusciti a fare 25 chilometri sui 47 previsti dal progetto. I 25 chilometri sono quelli che ho concordato io l'anno scorso al Ministero, perché insomma quando ci siamo trovati in questa situazione abbiamo fatto presente al Ministero che 50 chilometri era impossibile sostenerli in un anno di lavoro con la scadenza che era il 30 giugno. Direi che abbiamo raggiunto il target prevede 25 chilometri, vede le fermate che avrete visto, quelle nuove che oltre ad essere illuminate molto belle sono anche, come dire, prevedono in Val Bisagno la ricarica, prevedeva anche l'acquisto della flotta sempre con finanziamento PNRR, ma soprattutto che la MT l'avesse in carico, quindi ora la flotta dal 19 giugno è in carico all'azienda, omologati i filobus, immatricolati invece i bus elettrici a Val Bisagno, i filobus sono tutti depositati a Campi e a Ponte Parodi e una quota anche dentro i capannoni dell'Ilva. Chiaramente stiamo lavorando in concomitanza anche con le rimesse, abbiamo finito la Guglielmetti, le rimesse hanno un finanziamento che però non è un PNRR, hanno un finanziamento PON che va al 2028, quindi abbiamo due anni in più, sono temi complessi, me ne rendo conto. Comunque la buona notizia che posso dare è che, come avevo già annunciato in conferenza stampa, noi nonostante abbiamo trovato un sacco di cantieri fermi, tipo mi viene in mente Piazzale Kennedy, io quando sono arrivato avevo ancora le montagne sabbia di Euroflora, siamo riusciti a portare a termine tutti i piani del PNRR, tutti i progetti, su tutte le scuole che sono tantissime, abbiamo solo due criticità, una Molassana che la risolviamo e una Borzoli che, me, il progetto non corrispondeva alla realtà dell'edificio, lì è l'unico che non centriamo. Le infrastrutture con i quattro assi le centriamo, come abbiamo centrato sia a Lungomare Canepa, che l'abbiamo già concluso in anticipo con l'apertura del palco lineare, come abbiamo centrato anche Piazzale Kennedy, ora stiamo facendo le finiture, lì la scadenza è il 31 agosto, io vorrei, come dire, aprire il parco il prima possibile alla città, stiamo facendo le finiture, quindi, come dire, anche lì centriamo tranquillamente il finanziamento. Guardate, questo è importante, perché se non avessimo centrato il finanziamento, soprattutto il PNRR, voleva dire che l'amministrazione doveva pagare noi col bilancio del comune i filobus, perché l'acquisto dei filobus col PNRR prevedeva anche la realizzazione dell'infrastruttura. Se non avessimo realizzato l'infrastruttura in questa maratona che abbiamo costretto la città provocando dei disagi, è palese, l'hanno visti tutti i disagi, è chiaro che saremmo stati definanziati con un aggravio per il comune pazzesco, oltre che per l'azienda MT che punta su questa nuova flotta per offrire un servizio di qualità ai cittadini, no? Al di là della parte ecologica, perché passiamo a mezzi elettrici, è chiaro che dei mezzi nuovi con l'aria condizionata sono migliori di molti mezzi che stanno circolando ora.
0: Ma per la tempistica della rete filobus completa, quale sarà? Filobus... Ci sono ancora da contrattare, diciamo,
1: No. Sta facendo girare i filobus sulla linea 20 e la rete, i quattro assi prevedono quattro linee A, B, C, D. Di questi quattro assi ne finiamo due, Valbisagno e Centro, gli altri due vediamo ad agosto dopo che

0: il Ministero ci darà la conferma del raggiungimento del target e anche il fatto che ci viene mantenuto il finanziamento. Chiaramente dovremo vedere anche tutte le variazioni anche di lavori in corso avvenute, chiaramente le lavorazioni sono state più costose perché abbiamo trovato un sacco di interferenze, le imprese hanno avuto dei contratti ma per un anno e mezzo non hanno iniziato i lavori, sono state ferme, anche in quel caso vanno indennizzate. Comunque faremo i conti e avremo la certificazione del raggiungimento del target. Io per quello che so l'azienda MT vuol fare mettere in servizio i filobus nella versione nuova con l'inizio dell'autunno, in modo da andare anche a vedere le sovrapposizioni con le linee esistenti. Quindi ora i nuovi mezzi stanno girando sulla linea 20, dopodiché con l'inizio dell'autunno avremo i mezzi che gireranno in Val Bisagno con i nuovi bus elettrici a batteria e l'asse centro Campi, che invece, come dire, per ora arriverà a San Pietro d'Arena, perché dobbiamo arrivare a Campi, che gireranno, diciamo, nella tratta che si chiama centro, l'asse centro. Quindi chiaramente questo è un importante target perché salva la flotta dell'azienda, salva il comune, ci fa raggiungere un obiettivo che altrimenti avrebbe esposto l'amministrazione veramente a un rischio gigantesco, perché avremmo dovuto, ripeto, pagare noi la flotta acquistata che ci siamo ritrovati. Ma io ci tengo anche a dire che dal prossimo anno scolastico anche un sacco di scuole saranno a norma dal punto di vista prevenzione incendi e anche sismico, quindi offriremo ai nostri studenti un sacco di scuole nuove, un piazzale Kennedy con un parco e un sacco di opere concluse.
1: Perché tornando su piazzale Kennedy, diciamo lì stanno ultimando in qualche modo.
0: I lavori sono ultimati, stiamo facendo le finiture, avremo le cancellate. Poi ci tengo anche a precisare ai telespettatori che il lato di Corso Marconi è un altro finanziamento, che non è un PNRR ma un finanziamento che si chiama PON, scusate, che è più lungo. In autunno incominciamo anche il lato di Corso Marconi, che prevede un viale alberato con una pista ciclabile in prosecuzione da quella di Corso Italia e il piazzale Kennedy, nella conformazione che già iniziate a vedere, avrà le cancellate, sarà chiuso come tutti i parchi, video sorvegliato, e sarà assolutamente un parco con una zona centrale filtro con dentro degli arredi a disposizione in totale gratuità per i cittadini.
1: Se cambiamo argomento, uno dei temi di discussione negli scorsi mesi era quella l'ipotesi, o meglio il progetto, per quanto riguarda via 20 settembre pedonale. Se ci sono delle novità da questo punto di vista, tempistiche, come sta andando avanti tutto l'iter, diciamo.
0: Le novità sono queste: avete visto che il progetto l'abbiamo presentato, il progetto è legato al progetto 4 assi, quindi 1,5 milioni lo possiamo usare dai soldi dei 4 assi, perché il progetto 4 assi prevede anche gli accosti, prevede il rifacimento ai marciapiedi, delle fermate. Il progetto, come dire, l'abbiamo elaborato, l'abbiamo definito. In questo momento abbiamo partecipato a un bando del Ministero del Turismo che serve a riqualificare quelle vie nelle città che hanno una forte rilevanza turistica, nell'aumentare anche l'attrattività pedonale e quindi l'attrattività turistica ed economica. Stiamo aspettando risposta se otteniamo questo finanziamento. Se otteniamo questo finanziamento, l'iter sarà in una determinata maniera. Se non otteniamo il finanziamento dovremo aggiungere noi risorse attraverso un'apertura di mutuo da parte del comune, quindi a seconda di come va o non va il bando dovremo scegliere una delle due strade e a seconda delle due strade cambieranno le tempistiche. Comunque anche qui il finanziamento che abbiamo sui 4 assi in questo caso e anche questo bando, parliamo di un qualcosa che scade al 2028, abbiamo tutto il tempo. Il progetto, l'avete visto, prevede il rifacimento della pavimentazione tutta via 20 portando al livello dei marciapiedi, pavimentazione drenante, arredi, prevede una semipedonalizzazione che va tra il ponte monumentale e piazza dei Ferrari, mentre manterremo la parte veicolare sotto il ponte monumentale, manterremo anche la parte trasversale della viabilità nella parte alta di via 20 e faremo in modo che tranne il filobus e i mezzi di servizio, i mezzi pubblici, praticamente via 20 diventi un luogo che si possa percorrere esattamente come l'abbiamo percorso durante la giornata degli alpini.
1: Per cui come arrivare, per chi arriva diciamo da via Largo 12 ottobre e poi deve mettersi verso la sopraelevata, perché lì siamo in mezzo diciamo al tratto.
0: E come le ho detto, si ricorda la giornata degli alpini, via 20 era pedonale ma gli assi trasversali erano regolari e c'erano, quindi gli assi trasversali di viabilità privata rimarranno. Quindi non cambia la percorrenza che c'è ora fra il 12 ottobre e, come dire, è la zona che ci fa portare direttamente da Via delle Casacce, ci fa portare la sopraelevata. Quello che cambierà è l'asse longitudinale. Quindi chiaramente io infatti ho parlato di semipedonalizzazione perché noi dobbiamo mantenere la viabilità trasversale, cioè quella a 90 gradi rispetto.

data via 20 settembre. Però si tratta di un restyling totale della via, con materiali nuovi, arredi, anche inserimento di aiuole con un po' di verde. E comunque dai disegni che avete visto cambierà anche completamente il materiale, quindi togliamo l'asfalto che produce chiaramente, come dire, sicuramente non è, produce isole di calore, ecco, e quindi, come dire, anche questo rientra anche nella filosofia di accompagnare la città a un passaggio ecologico che ci vede affrontare nei prossimi anni.

0: solo il tratto tra Ponte Monumentale e Piazza Ferrara. Ora stiamo aspettando i risultati del bando a cui abbiamo partecipato e a seconda, ripeto, delle risultanze dovremo decidere il canale finanziario da cui faremo attivare poi il cantiere e l'attivazione dei lavori. Quindi ora la tempistica esatta non sarebbe sbagliata.
1: Vedremo poi ovviamente nel corso.
0: Comunque noi ci auguriamo di poter attivare quest'opera, diciamo, nel giro di un anno, quindi col 2027 fare la gara, poter iniziare i lavori. Sono lavori che si chiudono tranquillamente nel giro di un'altra annualità, quindi assolutamente in questo ciclo amministrativo lo faremo, lo risolveremo. Si tratta solo di capire da dove arriveranno le risorse per fare il lavoro.
1: Ultimo tema riguarda diciamo in qualche modo il trasporto pubblico. AMT stiamo raccontando i problemi che sta vivendo, si parla anche però della metropolitana, che è un servizio che viene utilizzato, si cerca di utilizzarlo anche sempre di più, soprattutto per i problemi legati ai servizi, possiamo dire, di AMT con la carenza dei mezzi. Ci sono diversi lavori in corso per quanto riguarda il prolungamento delle tratte. Siamo però da anni, i genovesi sono da anni che aspettano di vedere una nuova stazione. A che punto sono i lavori, perché ci sono stati diversi intoppi in questi anni?
0: Io direi non solo i genovesi, ma anche io e lei che siamo genovesi, anche noi aspettiamo da anni, esattamente come i cittadini che ci ascoltano. Allora, io non sono l'assessore dei trasporti, quindi bravissimo, io sono l'assessore delle infrastrutture, io parlo della parte del cantiere, non di quella in esercizio. Io quando sono arrivato ho trovato una situazione di cantieri bloccati. La Manelli non lavorava più da tempo, dalla sulla Brinca ne pari. Chiunque abita a Certosa, quando ai primi di agosto io ero sindaco, abbiamo chiuso il rapporto con la Manelli, come dire, non è balzato come una grande novità. Chi sta in Valpolcevera, a Certosa, sapeva e sa perfettamente che i lavori erano in forte criticità, l'azienda era in forte crisi. E quando sono entrato, ho studiato tante carte, ho studiato anche la stazione metropolitana, mi sono accorto che questa azienda, che anche se era un gigante sulla carta, era fortemente in crisi. Quindi abbiamo chiuso il rapporto nella tratta Brinca ne pari Brignole Martinez con Nicolotto. Sulla Brignole Martinez di fatto, al di là degli annunci, non si è mai partiti veramente. Nel frattempo, nonostante allontanavamo la Manelli, che era l'impresa esecutrice di queste due tratte, siamo venuti incontro alla richiesta di RFI, che per il sostituplicamento dei binari della Brignole Principe aveva bisogno di utilizzare il cantiere della Manelli a Brignole. C'era il cantiere anche se non c'erano i lavori per sulla Brignole Martinez. Abbiamo dato la possibilità alla RFI di usare questo cantiere, questa area, in modo da accelerare i lavori. Tra l'altro, questo ci permette di portare a casa il collegamento della metropolitana, dalla sulla metropolitana e sul settimo binario che si realizzerà direttamente sul lato del Bisagno, cioè il lato Corso Galilei via Cambiaso. Questa è una cosa, che a San Fruttuoso era richiesta da anni. Attraverso un fornace che sta all'interno delle gallerie, che è RFI e rimettere a posto come ristoro, i cittadini avranno il collegamento con la metropolitana e con il binario del ferroviario direttamente dal lato del Bisagno, cioè il lato est, su Corso Galilei e via Luca Cambiaso. Quindi invece sulla Brinca ne pari la situazione era cronica, ormai non si rispondeva neanche più alle richieste che erano a programma da parte della direzioni comunali, c'erano anche, come dire, erano state anche date delle sanzioni. A quel punto abbiamo chiuso il rapporto, siamo stati anche accusati dall'attuale opposizione che avremmo causato al comune un danno per cause legali, che avrebbe bloccato tutto per 2 anni e mezzo. Io invece, con grande pazienza, tra agosto e dicembre ho portato a termine un lavoro per cui sono subentrate nuove imprese, si chiama Consorzio Zena. Queste nuove imprese sono diventate operative da gennaio, queste imprese sono subentrate, ora stanno lavorando. Abbiamo rimesso prima di tutto a posto lo cantiere sulla Brinca ne pare. A Certosa abbiamo creato il passaggio diretto tra l'uscita della metropolitana di Brin e via Ariosto, abbiamo tolto il semaforo via Piombelli, abbiamo svuotato le vasche in piazza Le Palli dove ci sarà la stazione, abbiamo rimesso in funzione le pompe, ora l'impresa sta finendo di impermeabilizzare, entro fine estate verrà portato l'impalcato che collega direttamente Brin con il pezzo che bisogna andare a costruire, quindi i cittadini vedranno a Brin l'impalcato nuovo. E giovedì, ho portato anche un'ulteriore delibera aggiungendo dei soldi trasferiti da Waterfront per le riqualificazioni intorno a quella che sarà la stazione di Canepari. Quindi in questo momento la Brinca Canepari è ripresa, la Brignole Martinez stiamo aspettando che RFI ci restituisca le aree. Nell'accordo era che ci doveva restituire a fine luglio, ci sono stati i classici allungamenti intoppi, ci restituisce a settembre. Appena a settembre ci restituisce l'area, le stesse imprese che stanno lavorando in Valpolcevera riattiveranno quel cantiere, dovremo chiudere una delle 4 gallerie in via Archimede, riprenderemo i lavori sull'impalcato di via Archimede e anche lì

0: faremo in modo di fare in modo che arrivi la stazione di Piazza Martinez. Il prolungamento non c'è perché siamo stati definanziati sul lotto 2 della Martinez, che era il famoso parcheggio, perché la RFI, nonostante quello che è sempre stato raccontato, non ha, ancora ad oggi non riesce a dirci e a definire quando i depositi che sono presenti lì si trasferiranno a Savona, e al momento è stata definanziata anche la Canepa Rivarolo. C'è un'interlocuzione fitta tra i miei uffici, me e il Ministero, il MITE, e stiamo aspettando di capire se riusciamo a sbloccare quella situazione, perché arrivare a Canepari senza arrivare a Rivarolo può avere anche poco senso. Comunque i lavori della metropolitana sono ripresi con grande fatica. Io, come tutti i cittadini, ho trovato una situazione paralizzata. Mi rendo conto che i cittadini sono anni che attendono, anch'io attendo. Io chiaramente rispondo dell'ultimo anno e posso assicurare che i lavori sono ripresi. Chi sta in Valpolcevra li vede, chi sta a San Fruttuoso li deve ancora iniziare a vedere.
1: Grazie per il punto della situazione con l'assessore dei lavori pubblici, Massimo Ferrante.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie, vi stiamo alla linea.
2: Grazie quindi ad Andrea Popolano. Noi ci fermiamo qualche istante così vediamo se riparte la seduta del Consiglio Comunale.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ancora in diretta alle 16:01, la seduta del Consiglio Comunale è ancora sospesa. E allora andiamo a sentire quello che ha detto il sindaco di Torriglia. E allora andiamo con Andrea Popolano in Consiglio.

0: consiglio comunale.
1: Eh sì, perché parliamo comunque, immagino che si stia per annunciare la questione legata ai problemi di AMT. Tra i tanti problemi legati in queste settimane che abbiamo raccontato, c'è quella dei servizi tagliati, soprattutto Navebus e Navetta del Lagaccio, che sono stati al centro di un ordine del giorno straordinario in nostra compagnia, il consigliere Mauro Avenente. Buon pomeriggio intanto.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti i telespettatori.
1: Un ordine del giorno straordinario, diciamo, sulla questione del Navebus e della Navetta del Lagaccio, non solo. Cosa è stato deciso e cosa è stato portato sul tema?
2: Ma quest'oggi, devo dire, è stato fatto un atto e un documento importantissimo dal mio punto di vista, perché dopo tanti mesi di polemiche, di discussioni, di confronti, di scontri tra maggioranza e opposizione, su un argomento così importante per i cittadini genovesi come quello dei tagli che sono stati portati avanti nelle settimane scorse da MT, si è trovato finalmente una posizione univoca dove maggioranza e opposizione chiedono con forza a questa giunta il ripristino della Navebus, dove anche l'associazione di categoria dei commercianti hanno definito strategico questo vettore del trasporto pubblico locale, ma anche e soprattutto dei taxibus nelle vallate del Ponente, nel Lagaccio, in tanti altri luoghi non raggiunti dai servizi di linea. Quindi questo documento l'assessore competente per i trasporti ha dato la sua disponibilità, l'ha accettato, è stato votato all'unanimità. Adesso noi vigileremo affinché, a seguito delle nostre iniziative sulla nave bus e su tutti gli altri aspetti, vigileremo affinché siano tradotti in atti concreti e si possa ritornare indietro rispetto a un provvedimento che è tanto inviso dalla popolazione genovese.
1: Anche perché quello stiamo raccontando e questo è solo un simbolo di quello che sono le problematiche legate al trasporto pubblico. Cercare di ripristinare ovviamente questo servizio è fondamentale, ma ci sono tanti cittadini genovesi che lamentano ormai da mesi corse saltate e diverse problematiche da questo punto di vista, e quindi cercare di ripristinare dove è possibile diventa un elemento fondamentale.
2: Assolutamente sì, perché il servizio di trasporto è un servizio fondamentale, un servizio che non si può sottrarre alla disponibilità dei cittadini. Pur comprendendo le difficoltà di AMT, bisogna limitare al massimo quelli che sono i disservizi, soprattutto nelle zone collinari, eliminare questa opportunità che era stata colta dall'amministrazione dicendo che l'AMT aveva dei buchi di bilancio enormi. Noi di fatto gli allegati a quel bilancio non l'abbiamo ancora visti oggi, quindi non ci sono più alibi per nessuno, bisogna ripristinare quei servizi nel più fretta possibile. I cittadini genovesi non possono pagare il prezzo di una difficoltà aziendale che nell'ambito dei trasporti, da quando c'è stata una riduzione del Fondo Nazionale dei Trasporti, c'è sempre stata. Quindi rimbocchiamoci le maniche tutti, in particolare chi governa questa città in questo momento, trovate le soluzioni necessarie. La Regione ha dato la disponibilità a rifinanziare con una cifra importante, si parla di diversi svariati milioni di euro, proprio per sostenere il trasporto pubblico locale, che è un servizio fondamentale per i nostri cittadini, concittadini genovesi.
1: Anche perché molte associazioni, rappresentanti dei lavoratori, sindacati, certo, sottolineano soprattutto l'aspetto di una mancanza di un piano poi definito, anche in questo caso guardando verso settembre. Cioè la paura e il timore che poi a settembre, vista la situazione, non torni un ripristino della qualità del servizio, diciamo decente, potremmo dire, per permettere a tutti di muovere.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni...

0: Ubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
2: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Parliamo di giornate caratterizzate dal sole pieno, estate, anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e su Italia. Il rovescio della medaglia è il caldo, che si farà sentire anche in Liguria in maniera piuttosto pesante. Quindi per questo mercoledì prevediamo tanto sole, ma entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere le temperature che registreremo, cominciando dall'Imperiese, dove la giornata, ripeto, sarà soleggiata, ma punte massime anche fino a 33-34 gradi a Imperia città, e vi ricordo sono temperature all'ombra, figurate voi al sole. Situazione analoga nel Savonese, con punte ben oltre i 30 gradi, come ventilazione e venti deboli, il mare rimarrà per lo più calmo o poco mosso. Anche nel Genovesato il tempo rimane tranquillo, bello, ma con temperature che insomma salgono, 34 gradi punte massime, c'è anche un po' di umidità da tenerne conto. Nel Tiguglio, bella giornata estiva per carità, ma anche qua con il caldo che si farà sentire senza dubbio, ventilazione debole a regime di brezza, salgono anche le temperature serali e notturne, spesso anche la notte il caldo inizia a farsi sentire. Infine nello Spezzino, cielo sereno anche da queste parti, temperature fino a 33-34 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno sulla Liguria, resiste l'anticiclone, anzi ce lo porteremo dietro anche per tutta la prossima settimana. Il problema è il caldo che si intensifica ulteriormente, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Allora, torniamo in via Garibaldi, Andrea Popolano.
1: Eh sì, perché sempre in mia compagnia il consigliere De Mauro Avvenente, stavamo parlando anche di quella che è una questione che poi va a riguardare la viabilità di tutti, perché nelle strade, soprattutto nelle alture del ponente, vengono segnalati alcuni problemi da parte dei cittadini, quali nello specifico?
2: La mala burocrazia sta dando il meglio di sé. Per questo tema, che riguarda nella fattispecie una situazione molto delicata che si è venuta a creare in una strada sull'altura di Pegli, via Camillo Vianto, una strada pubblica molto stretta, dove si è creato uno sfornellamento. Che cos'è? Uno sprofondamento di una parte dell'asfalto. Abbiamo fatto intervenire Aster è intervenuta, ha fatto le sue verifiche, ha detto no, non è competenza mia, è competenza di Reti. Sono venuti i responsabili di Reti, hanno fatto le verifiche, hanno detto no, non è competenza mia, perché è un vecchio braccetto abbandonato da chissà quanto, non riguarda la fognatura pubblica, quindi noi non interveniamo. Deve intervenire il Comune. È intervenuto il Comune, gli uffici del Comune hanno detto no, non è competenza nostra. Mi è venuto in mente quando da ragazzi giocavamo al gioco dell'oca, avevi la sfortuna di finire sulla casella, torna al punto di partenza e ricominciamo così. Sono 3 mesi che c'è questa situazione, le ambulanze quando entrano in quella strada, i militi devono spostare le transenne, è una situazione di disagio oltre che di pericolo, qualcheduno deve intervenire per risolvere il problema, ma questa situazione si sta riverberando in moltissime situazioni della città. Io ho fatto un'interrogazione a risposta scritta all'assessore competente, il quale fino adesso non ha risposto, nonostante siano passati ben 45 giorni, cioè 15 giorni in più di quello che prevede il regolamento. Io mi incatenerò a quella transenna perché non intendo accettare questo gioco al rimpiattino e i cittadini hanno diritto di avere le strade sistemate e messe in sicurezza.

0: Quindi su questa cosa qua intendo dare battaglia, mi dispiace, non guardo in faccia nessuno schieramento, non faccio sconti a nessuno, queste cose vanno risolte a prescindere da chi governa in quel momento. Nella fattispecie in questo momento c'è la sindaca Salis e c'è l'assessore Ferrante, al quale cercherò di incalzarlo proprio per cercare di trovare una soluzione. Ho già chiesto un appuntamento, spero che me lo conceda, perché su questa cosa qua non intendo demordere.
1: Sì, perché sembra una delle classiche cose all'italiana, nel senso il rimpallo da una parte all'altra e poi non si capisce mai chi ha effettivamente la competenza.
0: Certo, e poi in questi casi qua chi ci rimette sono i cittadini, perché alla fine, passandosi la palla tra un ufficio e l'altro, il risultato è che nessuno interviene, e questa è una cosa assolutamente inaccettabile.
1: Grazie a voi, buon lavoro. Ovviamente lo lasciamo ai lavori dell'Aula, che forse dal movimento che vediamo alle nostre spalle stanno riprendendo dopo la pausa necessaria per ovviamente valutare tutti i diversi documenti legati, in questo caso nello specifico ovviamente, alla questione della TARI, alla variazione di bilancio.
2: Allora chiedo alla regia se è pronta per verificare se, come ha detto Andrea, i lavori in Sala Rossa stanno riprendendo. Ancora no. Allora andiamo a risentire quello che ha detto ieri il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, in relazione all'aumento della TARI che riguarda il comune di Genova ma anche i comuni della città metropolitana, quindi Torriglia e tanti altri, ma parla anche dell'allarme AMT, nel senso che ancora oggi, siamo praticamente ad agosto, non c'è ancora un piano per settembre. Questo ovviamente preoccupa molto i vari sindaci. Sentiamo.
3: Aumento della TARI, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la TARI ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della TARI. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Darli, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto rispetto, io da sindaco di un comune come Torriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham, non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Partirà brevissimo una lettera di nuovo di parecchi sindaci, di parecchie vallate dell'entroterra, perché noi non ci vogliamo trovare come con il PEF alla vigilia dell'orario invernale con dei tagli sul servizio dell'entroterra che per noi vorrebbero dire la morte dell'entroterra. Io, è una cosa che anche questa non possiamo permetterci di arrivare, ormai l'invernale parte alla prima settimana di settembre, siamo alla fine di luglio, quando lo vogliamo discutere il servizio? A Ferragosto? Cioè questa cosa qua di nuovo è una pazzia, cioè questa cosa, io capisco tutto.

0: certo capiamo, non è che non capiamo le problematiche di AMT, veramente, ora insomma saremo scellerati, poi insomma io ho anche un po' di esperienza, ho fatto anche 5 anni in consiglio di amministrazione di ATP, che era l'ex Torbano, ho fatto anche presidente, quindi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, lo conosco, però anche di quello non ne discutiamo? Anche quello arriva a un certo punto, si tagliano quei servizi, si tagliano quelle linee. Io oggi non sono in grado di dire ai miei studenti se i pullman per andare a scuola ci saranno, in quali orari, come ci saranno, ma non può funzionare così, perché poi è inutile che tutti quanti nell'entroterra ci diamo da fare per far tornare le persone all'entroterra. Inauguriamo degli asili, l'avete testimoniato, è stato un successone, stiamo crescendo, l'anno scorso a settembre abbiamo aperto 40 bambini iscritti e quest'anno saranno molti di più. Le avevo preannunciato 11 famiglie che sono trasferite a Toriglia, da quando ci siamo visti all'inaugurazione ad oggi, altre 3 famiglie sono venute a abitare a Toriglia e hanno acquistato casa con bambini. Ma poi a questi cosa gli dico? Che poi non ci sarà più il pullman per andare a Genova a scuola? Che non ci sarà più il pullman per andare a lavorare?
1: Di Maurizio Beltrami, che è il sindaco di Toriglia, ma che di fatto rappresenta con le sue parole il sindaco di tanti comuni del genovese. Allora, ci fermiamo ancora una volta, poi torniamo a Palazzo Tursi.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Le 16:31 dovrebbe essere ripartita la seduta del Consiglio Comunale, sospesa praticamente per quasi un'ora. Chiedo ad Andrea.

0: Bene, già in regia se è davvero ripartita, se la notizia è vera, ma mi dicono di sì, quindi dovrebbe essere pronto anche tra pochissimo il collegamento video con la Sala Rossa. Va bene, allora intanto che si sistema bene il collegamento con la Sala Rossa, andiamo, anzi, torniamo da Andrea Popolano. Andrea.
1: Eh sì, perché i lavori stanno ripartendo, possiamo dirlo, in aula rossa, dopo tutta una fase di discussione. In nostra compagnia c'è Filippo Bruzzone della lista Salis. Intanto
2: Buon
1: buon
2: pomeriggio, buon
1: pomeriggio.
2: pomeriggio.
1: Un tema oggi, quello dell'Atari, che è al centro dell'attenzione. Intanto cosa è successo in questa fase? E poi parliamo di un tema centrale per i cittadini, molto preoccupati per quelle che sono appunto la possibilità di un aumento.
2: Allora, vabbè, il Consiglio Comunale oggi è partito con un doveroso ricordo delle vittime dell'attentato al Pride di Berlino, dove abbiamo interrotto un pericolosissimo silenzio istituzionale che ha interessato tutti i livelli e che ci ha lasciato molto, molto perplessi, devo dire la verità. Abbiamo approvato poi un ordine del giorno unitario per quel che riguarda il servizio Navebus, dove c'è stato uno sforzo sia di maggioranza sia di opposizione per arrivare a questo risultato. Adesso, se l'opposizione ci permetterà, insomma, di sviluppare i nostri lavori, perché ne veniamo da una sospensione molto lunga per una richiesta, per carità, legittima, affronteremo il tema Atari, che ha all'ordine del giorno, ma questo lo sapete molto bene, molto meglio di me, una richiesta di aumento formulata da ARERA del 6,7%, che l'amministrazione con dei fondi propri fa scendere al 5,7%.
1: Da questo punto di vista, però, abbiamo raccolto anche negli scorsi giorni le voci, ad esempio, dei commercianti, non solo ovviamente di cittadini che sono preoccupati e soprattutto denunciano questo continuo aumento della Tari che sembra non avere fine e poi va ovviamente a ripercuotersi ovviamente per quanto riguarda i commercianti sui loro costi che sono fondamentali e ovviamente anche per le famiglie.
2: Ma intanto, a seguito della discussione della commissione dell'altro giorno, di cui avete insomma riportato i contenuti come maggioranza, anche noi presenteremo degli emendamenti, penso, migliorativi sulle scadenze dei pagamenti, soprattutto a dicembre, e sulle rate. Quindi non sarà, diciamo che la delibera non sarà identica a quella proposta della Giunta proprio per il tramite di un lavoro d'aula. Dopodiché, se noi vogliamo affrontare il tema della Tari in maniera, come dire, seria, abbiamo tre possibili vie d'uscita. Allora, la prima via d'uscita è, come dire, accompagnare all'estinzione AMIU, che non è la mia opzione, non penso che sia l'opzione all'attenzione di nessuno. La seconda è un progressivo aumento della Tari, perché la normativa, ci possiamo girare intorno a quanto volete, ma dice una cosa chiara: il ciclo dei rifiuti si deve sostenere economicamente da solo, quindi per il tramite della Tari, ma viene un punto in cui la corda si spezza, è inevitabile. Il terzo sono gli impianti. Allora, guardate, ne possiamo discutere per tutto il tempo che volete, ma ne paghiamo decenni. Sicuramente gli ultimi 10 anni in cui questo argomento non è stato trattato degli impianti su AMIU. Noi oggi AMIU abbiamo un'azienda che spazza e ritira il rifiuto, non fa altro. Non ha neanche le aree logistiche. Ricordo che il Ponte Morandi è caduto nel 2018 e quell'area logistica non è mai stata ripristinata, la pressa che era sotto quel ponte non è mai stata ricostruita. Allora, questa amministrazione, che ha tantissimi limiti, per carità, nessuno è perfetto, è la prima dopo decenni che porta a Sardorella, quindi dove c'è il conferimento della plastica, ad avere un impianto a gestione di AMIU. Questa è la porta di accesso che ci permette, se saremo in grado di fare gli impianti, soprattutto gli impianti intermedi, di stabilizzare la Tari e ridurla progressivamente nei prossimi anni. Sarà nostro compito, come dire, riuscire a fare questi impianti. Ma ricordo che, come fanno i colleghi di centrodestra, lamentarsi dell'aumento della Tari così fine a se stesso, ricordo che hanno governato gli ultimi 8 anni e mi risulta che il centrodestra in questa città per gli impianti sul ciclo dei rifiuti abbia fatto zero.
1: Una delle questioni al centro dell'attenzione in questi mesi, ormai in questi anni, possiamo dirlo, è quella dell'impianto di fine ciclo dei rifiuti. Da questo punto di vista c'è un iter in regione che sta andando avanti e dall'altra la polemica con AMIU che non ha partecipato e quindi con Genova che continua, che al momento non ha partecipato ovviamente, e che Genova insomma, non trova o non si capisce bene se vuole effettivamente un impianto nel suo territorio di questo genere, che sarebbe diciamo, forse la soluzione definitiva da questo punto di vista alla gestione del ciclo di rifiuti.
2: Ma allora, io penso che su questo la sindaca abbia parlato in maniera molto cristallina, non ci siano molte interpretazioni da fare. Nel senso che chi oggi insomma sembra avere la soluzione in tasca è lo stesso che pensava nel 2022 di fare il TMB a Scarpino e oggi ha sprecato dei soldi per fare delle palificazioni che sono lì e che non serviranno a niente. Dopodiché

0: E non eludo la domanda, è evidente che nel centro-sinistra c'è un dibattito aperto sul tema della chiusura del ciclo di rifiuti, è un tema invece molto condiviso quello che dicevo prima degli impianti intermedi. Quindi, ripeto, noi saremo in grado di stabilizzare la Tari e poi si spera, ma non per forza noi, anche chi verrà dopo di noi, renderla, diciamo così, più accessibile nel momento in cui Amio avrà almeno gli impianti intermedi. La plastica è il primo che facciamo su Sardorella,
1: Il problema
0: questa è la
1: anche i
0: porta di
1: tempi però a quel
0: ingresso.
1: punto, quindi
0: Però
1: sono.
0: scusate, i tempi, ricordo che il presidente di regione era sindaco, aveva detto che inaugurava il TMB nel 2022, ha governato 8 anni, noi siamo qui da un anno. Ora, voi fate bene il vostro mestiere e ci sollecitate i tempi, però non è che risolviamo il ciclo dei rifiuti in un anno quando è aperto da 20. Nel giro di un anno, però, io sono qui a dirvi, come è emerso chiaramente in commissione, che l'impianto sulla plastica la facciamo. Direi che sia già un 1-0, ecco.
1: Oltre a Sardarella, quali altri potrebbero essere poi gli impianti da diciamo, sviluppare da questo punto di vista per aiutare poi la limitazione veramente dell'aumento della TAR?
0: Ma allora ci sono anche diversi sistemi di raccolta. Faccio un esempio emerso anche questo in commissione del porta a porta dell'umido e del cartone, con due obiettivi, che quindi la nostra raccolta differenziata è di una qualità migliore e quindi riusciamo a rivenderla, perché poi il rifiuto è un prodotto, come tutto, nella vita, e quindi riusciamo sostanzialmente a incamerare delle risorse. E il secondo obiettivo è che si riduce l'abbandono di rifiuti, perché se io il rifiuto lo vengo a prendere a casa, ripeto, il progetto sperimentale della Foce in questo caso ha dato dei risultati incontrovertibili. Se io vado a ritirare il rifiuto a casa, ho una differenziata migliore che io riesco a rivendere, quindi a guadagnarci dei soldi, scusate se faccio il genovese basico, però è così, e evito, diciamo, una diminuzione, o meglio un aumento dell'abbandono, del conferimento errato nel cassone, perché a quel punto il cassone non ha più ragione di esistere perché mi vengono a prendere il rifiuto a casa. Anche questo fa parte di tutto il percorso che abbiamo avviato, perché dopo la plastica c'è ovviamente l'umido e c'è ovviamente la carta e il cartone.
1: Chiudo con un'ultima questione legata sempre ai rifiuti, perché spesso arrivano anche in redazione, ma le vediamo noi stessi nei diversi quartieri, diciamo una serie di rifiuti abbandonati fuori, simbolo anche di un fatto che Amiu forse in quel momento non è riuscita a passare a ritirare. È una situazione che a rotazione avviene un po' in tutti i quartieri o quasi, e molti cittadini lamentano questo problema.
0: E intende gli ingombranti o il
1: Il
0: conferimento di rifiuti in
1: conferimento
0: generale?
1: normale.
0: Allora, questo fa il paio con quello che dicevo prima, nel senso che noi Amio, cioè noi abbiamo un'azienda che è Amio che non ha aree logistiche. Aree logistiche si intende anche delle zone dove poter fare la pressa che era sotto il ponte e che non è stata ricostruita, perché ovvio che se io rifiuto lo presso occupa meno spazio, è evidente, è empirico, ecco, non è un dato politico questo, né aree logistiche dove l'azienda possa sviluppare le proprie attività. Quindi talvolta capita che, non avendo queste aree, i cassoni risultano maggiormente pieni, perché non abbiamo proprio le aree. Oggi, mentre noi parliamo, non abbiamo le aree logistiche, o meglio, l'azienda non ha aree logistiche. Ecco perché penso che la via d'uscita sia impianti, a partire dagli impianti intermedi e delle aree idonee per l'azienda, proprio per uscire da una situazione che purtroppo si è in decenni oggettivamente, in cui c'erano anche sensibilità diverse, però si pensava che Scarpino tanto fosse eterna e si metteva tutto a Scarpino. Oggi non siamo in quelle condizioni, sia perché è cambiata la sensibilità ambientale, sia perché proprio non possiamo più permettercelo.
1: Ah, grazie, grazie a
0: Grazie.
1: Filippo
0: Grazie
1: Bruzzone,
0: a
1: lasciamo
0: voi.
1: ovviamente ai lavori dell'Aula. Grazie.
0: Grazie.
1: Frattempo, come detto, i lavori sono ripresi dopo la lunga sospensione necessaria per analizzare tutti i documenti legati, come detto, ovviamente alla questione della TAI.
2: Grazie, grazie Andrea Popolano. Allora andiamo finalmente dentro la Sala Rossa per sentire di cosa si sta parlando.
3: A diverse zone come Sambuco, come c'è Fiorino, soprattutto come ci dicevo, ma non soltanto, ma c'è soprattutto nel ponente cittadino. Se serve poi magari anche un, insomma, confronto anche fuori microfoni, ecco, per comprendere meglio questa richiesta, siamo a disposizione. Passerei già all'emendamento successivo. Abbiamo toccato prima come gruppi consigliari dell'opposizione il tema legato con le richieste che i commercianti, che gli artigiani hanno fatto. Ora c'è questo con i miei colleghi e devo dire soprattutto con la capogruppo Bianchi, visto anche, insomma, il passato storico della sua delega legata con il turismo, ci siamo fatti portavoce della

0: richiesta di una modifica per quanto riguarda quella presunzione famosa che avete messo per quanto riguarda gli immobili a c'è case e c'è appartamenti vacanze, e ci siamo permessi di andare a modificare questa presunzione andando a chiedervi di poter rivedere proprio il concetto con cui affrontare questo calcolo. Cioè, ringrazio il collega Bianchi che mi lascia parlare a nome di tutti, anche il suo, perché ripeto è una scrittura a quattro mani questa, anzi come competenza quasi più sua che mia. Quello che noi chiediamo è: bene, per le case che sono destinate ad appartamenti vacanze, anziché dare questa presunzione che arriva addirittura a dare per scontato che ci siano 6 posti letto, quello che noi ci chiediamo è che, salvo diversa dichiarazione che c'è l'utente c'è presenza, il numero venga invece determinato sulla base di due concetti chiari. Uno, posti letto che vengono dichiarati con il codice CITRA regionale, quindi una prima base molto chiara, molto evidente dalle dichiarazioni che i cittadini fanno sul sistema regionale, proprio con il codice CITRA, dove hanno l'obbligo di mettere i posti letto. Contemporaneamente l'altro criterio su cui chiediamo che venga fissato questo calcolo tari sia sul numero delle cenotti effettivamente concesse in locazione. Ecco, crediamo che sia correttissimo andare a superare quella logica, per la quale ci sono sempre soltanto due posti letto, come veniva detto anche nella commissione consigliare, ma allora, se vogliamo andare a proporre una miglioria, deve essere fatta andando a cercare di prendere un calcolo che ci sia il più reale possibile, quindi un calcolo che sia basato, che si avvicini il più possibile con l'effettivo utilizzo della casa, proprio con le finalità legate con il turismo. Quindi ci ribadisco un legame con i posti letto dichiarati tramite il codice CITRA, connesso con l'utilizzo reale che viene dichiarato proprio per le notti effettive. Anzi, questo ci sembra che in qualche modo questa richiesta che i proprietari fanno vada anche a sposarsi bene con quelle richieste che gli stessi commercianti hanno fatto sullo spostamento di un calcolo sempre più legato con la tariffazione puntuale. A noi sembra che andare a presupporre che vi siano 6 persone su immobili che magari hanno anche 30 metri quadrati, ecco, sia davvero una ipotesi un pochino stucchevole da parte dell'amministrazione, e sia in qualche modo anche un modo per non riconoscere quegli strumenti informatici come il codice CITRA, che è uno strumento informatico regionale, che sono a disposizione degli enti pubblici, e che andrebbero sicuramente anche a evitare che i piccoli proprietari, già gravati da diverse richieste burocratiche, debbano nuovamente presentarne altre verso l'amministrazione. Andare a quindi decretare che vi sia un pagamento legato con i posti letto che vengono regolarmente dichiarati, contemporaneamente con le notti che vengono occupate, ci sembra giustizia.
1: Grazie a lei. Allora, terminata la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, do la parola alla segreteria per il parere di ammissibilità. Grazie.
2: Andiamo allora, in attesa di tornare dentro la sala rossa, andiamo da Andrea Popolano con Ilaria Cavo. Andrea.
3: Sì, esatto, perché nel frattempo i lavori, come detto, all'interno dell'aula stanno andando avanti, ma

0: una giornata dedicata con particolare attenzione a quello che è un tema caro ovviamente ai genovesi, come a qualsiasi cittadino di qualsiasi città, ovvero la Tari, e questa preoccupazione per questo possibile aumento annunciato.
1: Beh, noi stiamo facendo ovviamente quello che deve fare l'opposizione in questo caso, perché è un aumento che non è comprensibile, che non è giustificato e che noi non condividiamo. Lo dico a nome di tutta l'opposizione, lo dico chiaramente a nome del mio gruppo e di noi moderati. Orgoglio Genova abbiamo presentato tutti insieme come opposizione sia degli emendamenti che degli ordini del giorno, poi l'aumento della Tari si, diciamo, concretizza in diverse delibere, non vado nel tecnicismo, ma per chi ci ascolta, quello che noi vogliamo riuscire a ottenere. Non credo che ci arriveremo, ovviamente, perché poi i numeri sono quelli della maggioranza, anche se mi sembra di capire che all'interno del PD qualche mal di pancia ci sia stato, alle riunioni, insomma, non tutti erano presenti. Bisognerà capire come voterà il PD, ma quello che noi chiediamo è che si arrivi a una rateizzazione. Noi abbiamo ovviamente recepito quelle che sono state le istanze portate nella commissione di venerdì scorso e sostanzialmente sono la rateizzazione per le utenze non domestiche, per tutti i piccoli imprenditori, i grandi imprenditori, gli artigiani che ovviamente hanno degli aumenti sensibili, perché ricordiamo che aumenta del 5,7% la Tari, e quindi rateizzare in 6 rate chiaramente è un aiuto, e vediamo se ci accolgono questa rateizzazione più diluita. E l'altro è quello per i piccoli proprietari che anche questa volta, così come era accaduto per l'aumento dell'IMU, non sono stati coinvolti nel confronto che si vedono sostanzialmente attribuire di default una presunzione di occupazione degli alloggi affittati a breve termine con 6 persone occupanti. E quindi noi diciamo non si può dare la presunzione dei 6, ma si dia la presunzione anche per la massima capienza, ma quella denunciata nel momento in cui si chiede l'autorizzazione ad aprire e diciamo, destinare l'alloggio a uso turistico. Se uno ha 4 posti, si darà la presunzione di 4 posti, poi si andrà a conguagliare, fare le verifiche e tutto quanto. Ci sembrano di buon senso. Vediamo se verranno accolte. Sto dicendo ovviamente quelle più importanti. Poi ci sono diversi ordini del giorno che chiedono anche di andare incontro alle famiglie più bisognose, andare diciamo a rimodulare gli aumenti rispetto a chi è più in necessità, ai giovani che investono su Genova. Ci sono tante variabili, però sostanzialmente proviamo ad andare a correggere, non condividendo però chiaramente l'aumento di fondo e soprattutto il metodo con cui è stato portato. La commissione di venerdì scorso è stata veramente chiara. Perché c'erano tutte le parti, datoriali, sindacali, i consumatori, quindi i cittadini, che hanno stigmatizzato con parole e aggettivi molto forti, tra cui indignazione, il metodo con cui si sono trovati, spiattellato, deciso, già confezionato, una delibera che ovviamente impone un aumento che non ha, diciamo, neanche una soluzione, perché quello che noi abbiamo ascoltato dal vice sindaco, ricordiamolo, è che c'è questo aumento, ma che non è che serve per la soluzione di un problema, perché la soluzione del problema può venire soltanto a chiusura del ciclo del rifiuto, altrimenti sarà esponenziale l'aumento della Tari. Ma la chiusura del ciclo del rifiuto non la dicono, non l'annunciano, e noi avremo un ordine del giorno anche su questo in cui parleremo del termovalorizzatore, perché devono dirci se lo vogliono o non lo vogliono, perché se non si vuole il termovalorizzatore e non si chiude il ciclo del rifiuto, non si riesce a chiudere il ragionamento di questa tematica che rischia poi di gravare sui cittadini per il prossimo anno, da gennaio, ma anche per gli anni a venire. Quindi un dibattito molto forte, continueremo a farlo, ovviamente qui in aula con gli strumenti che abbiamo, che sono gli emendamenti, gli ordini del giorno, e fuori ovviamente con le posizioni politiche che credo siano state chiare in questi giorni e continueranno a esserlo.
0: Proprio quello dell'impianto è il tema forse cruciale a cui diciamo, si gira intorno per cercare la
1: E vediamo che
0: risoluzione
1: cosa
0: di
1: diranno.
0: questa situazione.
1: Io l'altra volta ho fatto la domanda specifica, ma non c'è stata una risposta, ma non ci può essere perché sono troppo divisi al loro interno, perché chiaramente abbiamo tutta la parte di AVS e 5 Stelle che non la vogliono la chiusura del ciclo del rifiuto, e quindi chiaramente c'è questo sbilanciamento che si trascina su tante tematiche, anche su questa molto concreta che tocca ai cittadini.
0: Nel frattempo i lavori ovviamente in aula proseguono sul tema della Tari, ma in precedenza con le interrogazioni e risposte immediate si è parlato anche di quella che è la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici di Genova, del trasporto pubblico e non solo dopo i recenti fatti. Avete portato un'interrogazione da questo punto di vista proprio per chiedere quali sono le misure che si possono adottare.
1: Sì, ci è stato detto che ci saranno degli agenti della polizia locale a bordo degli autobus che è stata già garantita una scorta alla linea 71, quella della Valvarena, però devo dire che sul piano specifico non sono state date risposte specifiche, cioè non sappiamo su quali linee ci saranno.

0: saranno gli agenti delle polizie locali, se veramente ci saranno dei presidi in quelle che la stessa MT ha tracciato come zone più critiche, parliamo di Piazza Verdi, tutta la zona di Brignole, piuttosto che la Darsena, piuttosto che la zona di San Pier d'Arena. Mi è sembrata una risposta di dichiarazione di intenti però molto fumosa, quella della Viscogliosi, senza contare che questa mattina c'è stato un comunicato da parte del comune che inizia dicendo che non sono aumentate le aggressioni agli autisti degli autobus e che i dati da novembre scorso a giugno sono in diminuzione. Ora, io dico, le immagini le abbiamo viste tutte, quello che è accaduto in Val Varenna con quell'aggressione e quella sassaiola all'autobus. L'altra linea, la 160, dove una donna dell'MT è stata presa, diciamo, a pugni sostanzialmente. Dire che sono diminuiti senza dare un parametro e un arco annuale, perché tu i confronti li devi fare sempre con l'anno precedente, non puoi dire da novembre a giugno, peraltro sapendo che poi durante il periodo estivo, che per la movida, per molte dinamiche, aumentano questi fenomeni. E poi non si è tenuto conto del fatto, e questo noi l'abbiamo chiaro da fonte sindacale, che sono aumentati i giorni di prognosi per gli autisti. Quindi se aumentano i giorni di prognosi vuol dire che aumenta la gravità delle aggressioni, e di questo dobbiamo prendere atto. Non è minimizzando che risolviamo il problema, questo è quello che mi sono sentita di dire in maniera molto chiara all'assessore Viscogliosi, dicendo che ne monitoreremo, cercheremo di capire davvero su quali linee si andrà, davvero se le scorte saranno puntuali e ci saranno anche per i prossimi weekend. Io credo e mi auguro che ci sia la consapevolezza, sicuramente c'è stata al tavolo in prefettura, dell'urgenza di questo tema e del fatto che non sia più rimandabile dal punto di vista proprio dell'operatività una soluzione per il bene di chi è a bordo, del personale viaggiante, ma anche chiaramente degli utenti.
1: Restando in tema MT, parliamo ovviamente anche delle questioni legate al disservizi, possiamo dire che l'azienda sta al momento offrendo purtroppo ai propri cittadini con tanti tagli. Oggi una buona notizia, forse tra virgolette, quindi l'approvazione di un ordine del giorno straordinario per quanto riguarda il Navebus e non solo. Però i disservizi sono tanti e si è ridotto ulteriormente il servizio per la fase estiva, così come da programma, ma il timore di tanti è che poi a settembre non ritornino tutte le corse che c'erano in precedenza, che già mostravano qualche difficoltà.
0: Ma intanto, per quanto riguarda anche il tema delle aggressioni, dobbiamo dire che ci sono stati due scioperi sindacali per arrivare alla consapevolezza dell'urgenza di quel tema. E per quanto riguarda il servizio, devo dire che oggi c'è stato un ordine del giorno unanime, quindi votato anche dalla maggioranza, viva Dio, e viva Dio che c'è il Consiglio Comunale e che il Consiglio Comunale sta raddrizzando quelli che sono gli intenti e le scelte della Giunta, perché questa Giunta ha deciso di tagliare Navebus, il taxibus e anche la navetta del Lagaccio. Per fortuna questo ordine del giorno impegna la Giunta a ripristinare questi servizi, c'è una clausola però dopo che è passato, diciamo, il piano di risanamento di MT, quindi abbiamo un punto interrogativo davanti, però abbiamo voluto convergere su questo perché è meglio un impegno preso all'unanimità, firmato da tutti e votato da tutti, piuttosto che rimanere appesi su un disservizio che sarebbe ricaduto a oltranza per i cittadini. Quindi a questo punto ci siamo arrivati, ci siamo spinti, siamo riusciti a spingere anche la maggioranza. Vediamo, di certo il disservizio, il fatto che ci siano meno corse aumenta anche il fenomeno delle aggressioni, perché spesso diciamo tutte le liti e le degenerazioni avvengono in quei luoghi dove l'autobus non passa e perché non passa, e quando poi arriva ci sono gli insulti all'autista, gli insulti a bordo, e quindi chiaramente sono tutti temi collegati e dobbiamo capire che emergenza è, come tale deve essere affrontata.
1: Chiudiamo con una questione che riguarda e riporta, insomma, le vicende del rapporto tra istituzioni, federazioni, in questo caso il CONI e la sindaca di Genova Silvia Salis, con una lettera inviata dal presidente del CONI alle diverse federazioni, dove insomma viene fuori che c'è poco dialogo, diciamo, tra l'amministrazione e le diverse federazioni e il CONI, che sarebbe un po' la vecchia casa della sindaca.
0: Io credo che un presidente del CONI, nel momento in cui fa un consiglio regionale del CONI e apprende che ci sono delle criticità nell'impiantistica, nell'organizzazione degli eventi, nei rapporti col comune, ha il dovere di scrivere alle sue federazioni e ai delegati di Genova quali sono i problemi puntuali, visto che gli sono stati comunicati, denunciati in una sede pubblica. come un consiglio regionale del CONI e che quindi scriva alle sue federazioni per raccogliere i dati e poi da portare qui a Tursi in un incontro che speriamo gli diano e gli diano anche a breve. Non ci vedo niente di anomalo. Che cosa c'è di anomalo? Di anomalo c'è che la nostra sindaca è stata vicepresidente del CONI e quindi noi politicamente ha perso anche lì e ha perso in casa da questo punto di vista, perché mai ci saremmo aspettati.

0: aspettati che le criticità fossero segnalate dal CONI, da un mondo che dovrebbe essere, diciamo, di rapporti molto, diciamo, oliati con lei, e invece anche in questo caso evidentemente il confronto è mancato, così come è mancato con tutte le altre categorie, perché è mancato con i proprietari degli appartamenti, è mancato con i sindacati, è mancato quando c'è stato da aumentare l'IMU, l'IRPEF, le tariffe dei musei, le tariffe dell'MT, è mancato sempre, è stato chiaro questo in tutte le audizioni in commissione, adesso scopriamo che è mancato anche col mondo dello sport. È sintomatico questo del fatto che se perde anche in casa, forse qualche domanda deve cominciare a farsela, forse un po' più di confronto serve, e glielo stanno dicendo anche quelli che appartengono al suo mondo di provenienza. Quindi, visto che ho sentito, ho letto anche delle reazioni della sindaca, non credo che ci sia nulla assolutamente di politico da parte del CONI, peraltro ente con cui ho avuto tanto a che fare essendo stata assessora allo sport, e se c'è un ente puntuale, preciso, neutro, neutrale e apolitico è proprio CONI, che doverosamente e puntualmente ha fatto il suo mestiere, e ci manca ancora che non lo facesse, perché non deve andare contro, non parlare di criticità nei confronti del comune. Dopodiché io mi auguro che queste criticità si risolvano, ma pensare che non si colga questo aspetto, io credo che sia una notizia il fatto che proprio da lì vengano denunciate, vengano messe per iscritto, perché era il suo mondo e evidentemente non c'è la capacità, la volontà o l'attitudine di dialogare con tanti mondi, anche con quello di provenienza. E quindi una sconfitta in casa, perché di questo si sta parlando, credo che abbia fatto abbastanza male. Raddrizzerà il tiro? Vediamo.
1: Grazie a Ilaria Cavolo, lasciamo ovviamente ai lavori dell'Aula e ai lavori dell'Aula che ovviamente prosegue.
2: Proseguono, ma non prosegue naturalmente Zona Rossa, che come tutti i martedì termina alle 17, però prima di chiudere andiamo un attimo ancora dentro per vedere un po' com'è la situazione, com'è il clima.
3: D'ottobre. Se non ho compreso male, che il suo parere tecnico, cioè è ammissibile ma col parere tecnico negativo. C'è poi l'altro emendamento invece, che è l'emendamento che parla sempre delle sei rate, l'emendamento 6, che parla delle sei rate per le utenze non domestiche, e proprio perché avevamo un pochino l'ansia che le date così diluite nel tempo fossero magari un po' una problematica, diciamo così, tecnica organizzativa, non diciamo giuridica, abbiamo messo che le scadenze vengono concertate entro il 30 gennaio e ogni anno con le categorie. Se non ho compreso male, quello che il segretario diceva è: questo può andare bene, però allora servirebbe definire un atto, anche magari della giunta, quindi dando il mandato alla giunta di fare un atto amministrativo che le ci definisca. È corretto questo? Perché, come dire, visto che tutti sanno che... Vai, scusi Presidente, io non sentivo suonare, pensavo che ci fosse il caso dei tre minuti.
4: No, ma non potete, mi scusi, con tutto rispetto, per piacere, vi ho consentito di avere un chiarimento, ma se ogni intervento deve essere di tre minuti non è consentito, perché il parere è espresso dalla segreteria e di quello ce ne prendiamo.
3: Sì, no, però qua, come dire, carico. Siamo tutti, penso, per trovare delle soluzioni che vadano bene, visto che mi sembra che qua le sei rate siano magari fattibili delegando la giunta a poterle poi scegliere ogni anno. Allora dico, si può ragionare se possiamo vedere di fare anche un nuovo emendamento sottoscritto da tutto il consiglio, guardi, non è che voglio avere una paternità o maternità, però dico se forse si può fare sei con la formulazione e aggiungendo una delibera di giunta che dà facoltà ogni anno di poterle definire, sarebbe una bella cosa per andare incontro alle richieste dei commercianti e
4: poi la discussione. Potete intervenire tutti, d'accordo? Sulla discussione sui documenti. Va bene? Quindi io credo che queste mozioni non servano oggi, ma avete soltanto il diritto di poter eventualmente intervenire e porre le questioni, se no queste si trasformano in interventi in discussione generale e non vi è consentito ad oggi. Ora tra poco vi darò la parola, grazie. Prego, Picciocchi.
5: Se gentilmente la segreteria può ripetere la motivazione relativa all'emendamento 1, che non ho ben compreso, grazie.

Il parere sull'emendamento 1 è il seguente. Si esprime parere contrario in quanto l'anticipo e il differimento delle rate di acconto non consentono, da un lato, la regolare gestione delle missioni preliminari all'erogazione del bonus sociale rifiuti ARERA, dall'altro alla corretta emissione nei tempi degli avvisi di pagamento a saldo.

0: regolamento Tari un'ampia possibilità di ulteriori rateazioni oltre a quelle contenute negli avvisi ordinari. Parere di regolarità contrario contabile, come era parere tecnico, idem il parere del Collegio dei Revisori.
1: Immagino su un altro emendamento, non quello già richiesto dalla consigliera Bordilli. Prego.
2: Grazie Presidente. Intanto ci tengo a ringraziare il Segretario Generale per la specifica che ha dato rispetto al parere. Le chiedo però per favore un approfondimento rispetto al parere negativo sull'emendamento numero 3, perché quando l'ha citato è stato un po' frettoloso. Grazie.

0: Allora, il parere di regolarità tecnica sull'emendamento numero 3 è contrario in quanto trattati di agevolazione atipica non prevista dalla normativa né avente natura sociale. Questo è il parere. Allora, cosa significa agevolazione atipica? Che deve essere una fattispecie di agevolazione prevista dalle disposizioni vigenti. Quindi se si propone una misura agevolativa non rientrante tra le fattispecie agevolative previste dalle disposizioni vigenti, in gergo tecnico si suole denominare agevolazione atipica. Quindi gli uffici hanno espresso questo parere perché quella proposta non rientrerebbe tra i tipi di agevolazioni previste dalla legislazione vigente, in particolare dall'articolo 1 della legge 147 del 2013.
1: Grazie Presidente, volevo chiedere una specifica al Segretario Generale, ringraziandolo per quanto ci ha illustrato. Sull'emendamento 4, ma non sono sicura che sia il 4, nel senso che quello che riguarda la sostituzione del periodo del comma 5 dell'articolo 15, quello che abbiamo sottoscritto congiuntamente come Fratelli d'Italia e Lega. Che appena c'è scritto PGC 35 e 4 in alto a destra, con i due loghi Fratelli d'Italia e Lega, perché infatti non sono riuscita molto a identificare. Relativamente al fatto del superamento della presunzione dei 6 posti letto, andando ad applicare quanto dichiarato dal proprietario in sede di richiesta del codice CITRA. Questo per...
2: Va bene, allora come avete sentito in questo momento è una discussione piuttosto tecnica, si cerca l'opposizione, sta cercando di venire a far sì che il Comune venga incontro a soprattutto agli esercenti che hanno chiesto un pagamento a rate della Tari e soprattutto poi anche una delle scadenze con delle tempistiche differenti in modo da far sì che appunto non venga pagato tutto in un'unica rata ma venga piano piano plasmata nel tempo, e quindi vedremo se riuscirà soprattutto il Comune a venire incontro alle richieste della minoranza, che poi ovviamente sono le richieste dei cittadini, e quindi vedremo come andrà a finire. Per questo pomeriggio è tutto, vi lascio la normale programmazione di Primo Canale, alle 18 la prima edizione di Primo Giornale, poi per sentire tutto quello che è accaduto naturalmente durante Primo Giornale, ma sul nostro sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio.

0: non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
2: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni. Da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi. Ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, alla coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori in disabillé dei parchi di Nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui.
1: Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
0: Direi di sì.
1: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconti chi sei innanzitutto, dove nasci?
0: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
1: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
0: Certo.
1: Preferisco, grazie. È un problema?
0: No, assolutamente.
1: Ecco.
0: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
1: Che c'entra un lavoro? Parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
0: È una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
1: Che lavoro faceva tuo papà?
0: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
1: La mamma?
0: La mamma casalinga.
1: Casalinga.
0: Sì. Però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
1: Ecco, il tuo lavoro, la famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
0: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava. Anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello. Lui conoscendomi non è che ne aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
1: E tu hai lasciato il lavoro fisso anche?
0: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni, sì, facevo l'autista nell'MT di Genova.
1: Di autobus,
0: ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
1: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
0: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola, io la mia vita la voglio fare come dico io.
1: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede di fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
0: Ma io sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio compagno di scuola, che si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un grandonaiolo. E io ero timido.
1: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo. Io parlo di l'età più piccola, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
0: No, non ci pensavo.

0: ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
1: Dall'adolescenza
0: vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui invece donaiolo, che... e per me quella era una cosa che mi piaceva.
1: Volevo emularlo.
0: E volevo emularlo, infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
1: Vabbè, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati a questo?
0: Come siamo arrivati? Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni.
1: E adesso quanti ne hai?
0: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre...
1: Molto più grande, timido. Quanti ne aveva?
0: Lui ne aveva sulla cinquantina. Per me 24 anni, era per già. Me era già bellissima donna. E frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello. Cioè,
1: di rango.
0: Di rango. Fu lei proprio a dirmi, ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche. Ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai? Ma che ne so, ma dai, ma cosa dici? Ma dai, ma buttati. Ed è nato proprio qua. È per quello che mi piaceva stare qua. Perché è nata a Nervi.
1: A Nervi.
0: Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice, hai fatto un successone con le mie amiche. Ma dai, buttati. Buttati, che la vita è un treno. Vabbè, dai, proviamo. E da lì, ma... mi ha presentato facendo serate tutto quanto e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi a dire guarda io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
1: Quanti anni hai preso e sei diventato?
0: Beh, io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare. Non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
1: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
0: Guarda,
1: sei andato ad avere una vita, un rapporto
0: allora,
1: proprio normale come tutti i ragazzi?
0: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente. Perché
1: il cuore non...
0: Mi sono innamorato.
1: Quante volte?
0: Due volte. Mi sono innamorato tanto due volte, ci ho sofferto. Una 22, l'altra che ero più grande.
1: Non 40, era contraccambiato questo 40, amore?
0: No, no, purtroppo no.
1: Hai preferito cambiare?
0: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne. Perché facendo questa cosa qua, il cervello...
1: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
0: Sì.
1: E loro lo sapevano?
0: Loro lo sapevano e allora... anche per questo che è andato...
1: Il non cervello... potevi rinunciare a questo?
0: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non... Essendo che poi la storia non andava bene e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
1: È diventata una specie di droga per te?
0: Ma no, droga no, però una cosa che io... Perché non è da... Tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele,
1: ah
0: non
1: beh,
0: lo possono fare
1: certo.
0: Tutti. Cioè una cosa che devi averla dentro, cioè devi essere...
1: Sei un accompagnatore, no? Che poi se va in un certo modo può finire anche a letto la
0: esatto,
1: storia, ma invece
0: esatto.
1: Può anche non finire a letto.
0: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. 65-70% finisce a letto. C'è anche stato... delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna è più avanti di noi, cioè io sono

0: Abbevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo. Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
1: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorato di te? O tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
0: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento, va male, finisce male.
1: Però il film, cioè il feedback c'è sempre, no, fra te?
0: Sì, vabbè, c'è, ma non essendo che ho lasciato perdere, finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
1: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
0: No, questo no, assolutamente.
1: Sempre molto privacy?
0: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy. Cioè, questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
1: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato sto personaggio che camminava davanti a me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi sapendo di questa intervista ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
0: Esatto.
1: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
0: 52. Grazie,
1: no, va bene, cinquantenne volevo dire, no? Non ti tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
0: Va bene, non mi posso lamentare. Anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
1: grazie
0: altri.
1: Grazie al lavoro che fai adesso?
0: No.
1: Ah, stai bene di famiglia, sì, stai sì, bene sì, perché sì. Comunque hai alle spalle qualcosa.
0: Potevo permettermelo e...
1: Di giocare un po' con la vita.
0: Esatto, di giocare, la vita è una e quindi...
1: Perché andare a fare...
0: Non è che mi sento più furbo degli altri.
1: No, ho capito.
0: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate...
1: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
0: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
1: Ma è a portata di tutti?
0: Adesso... Prima no. Quando mi hai detto te di 10 anni fa, lì ero abbastanza alto. Ora ni.
1: E più avanti?
0: E qui rimaniamo.
1: Ecco. Cosa ti è capitato? Le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
0: Ma belle quando ho fatto le crociere. Io ho fatto 12 crociere.
1: Con le donne che ti hanno... Certo. Di nascosto oppure lo sapevano?
0: No. Erano...
1: Clandestine?
0: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
1: Erano single?
0: Sì. O singolo quasi. E quindi non c'era questo problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
1: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una coppia che volesse un rapporto a tre?
0: Mi è capitato proprio in crociera, ma non potevo assolutamente, perché io questa cosa qua...
1: La deontologia?
0: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
1: E invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
0: Tanti, quelli tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no. Io non sono gay, a me piacciono le donne.
1: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni, sono niente da dire, vuoi dire sono delle cinquantenne anche quando avevo 25 anni che erano molto belle, le vedevi, no? Però insomma può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era.
0: Ecco.
1: come fai?
0: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere

0: girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
1: Andare con una donna che...
0: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare, perché è un conto, bla bla, e poi un conto poi trovarsi con donne di una certa età e...
1: Quando si chiude una camera.
0: Quando si chiude la camera, quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane, già questo ti blocca. Cioè, io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però ecco, è così, è così. Quindi già solo per questo i ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
1: Ah, sì, ma ragazzi, mi fermano i ragazzi.
0: Mi fermi, ragazzi, cioè, non è così, non è così.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Un conto quando sei lì, poi cioè, tu... io negli anni ho imparato a, anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in
1: tempo?
0: Certi casi ci vuole un aiutino.
1: Da quanto?
0: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
1: Ho fatto presto però, scusa. Ma, perché comunque le situazioni
0: in certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
1: certo.
0: Anche io, e più, cioè... c'è un pubblico sempre più grande e quindi cioè,
1: è anche ristretto il numero,
0: esatto, bravo, è anche ristretto, quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino, non me ne vergogno a dirlo, ma comunque cioè, tutti, ecco, i gigolò in certi casi prendono un aiutino, cioè non è un mistero,
1: Ti senti solo tu?
0: No, assolutamente. Io amo, a parte che io sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto. E da lì parte tutto. E sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè questo è il mio carattere, io... di stare da solo non mi interessa un futuro, mi dicono ma come farai un giorno, ma al limite mi prendo una badante giovane, però me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante,
1: non molestarla,
0: non la molesterò, me le prendo giovane, baderà a me, ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
1: Ecco, tu tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
0: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
1: ma
0: io...
1: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
0: No, io guarda, il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare... Ma perché tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita me la voglio godere.
1: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più? Come...
0: Sì, sì.
1: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
0: È l'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato e... ed è finita sbagliato, cioè ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
1: Era sposata?
0: Certo, non va bene.
1: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita,
0: capita, infatti da lì ho detto basta, lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, cosa ci fai?
1: Ti è mai capitato di piangere in queste...
0: Assolutamente sì.
1: Sì?
0: Assolutamente sì. Io pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
1: Vabbè, quello, io parlo del lavoro.
0: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non ho il carattere, anzi... Il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna sono riuscito anche a piangere con questa

0: storia qua che ho avuto e mi ha aiutato. Assolutamente si piange.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale a partire?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena, si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo cosa vuole, oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro, io posso però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
0: Dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
1: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
0: Assolutamente no, questo no.
1: Tutte soddisfatte?
0: No, sono tutte soddisfatte. Tranne storie che sono finite perché qualcheduna purtroppo non c'è più e qualcheduna...
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 69.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di
1: che poi può servire anche tornare con me.
0: Esatto, ma infatti io ho donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche.
0: Le...
1: Grazie Stefano, grazie.

0: Roberto Timossi, I corni del destino, il pozzo di Giacobbe editore. Beh, andiamo indietro con la storia. Di quanto tempo e dove?
1: Andiamo al XII secolo, esattamente al 1186, quindi facciamo un salto
0: discreto
1: di quasi 1000 anni in sostanza, ma è stato fatto per ambientare un romanzo in un periodo molto particolare, quello tra la seconda e la terza crociata, dove si vivevano momenti di tensione sia sul continente, in Europa, in Italia, sia in Terra Santa, perché il libro appunto si divide in parte in Italia, in particolare Liguria, e in parte in Terra Santa. E mi sono documentato sulle fonti storiche e ho cercato di essere più verosimile possibile, benché molti personaggi ovviamente siano inventati.
0: Il conte Aimone, come lì appunto si può dire.
1: Aimone, sì,
0: di Chaland, nome valdostano.
1: E Aimone dei conti di Chaland erano recenti feudatari dei Savoia, a cui era stato dato in vassallaggio la valle di Augusta Pretoria. Io utilizzo i nomi storici, che so, il libro inizia Tiglieto, però io cito Civitacula, che era l'antico nome insomma della zona di Tiglieto. E come dicevo, i conti di Chaland, perché Aimone è un cadetto, quindi non eredita niente, a 7 anni gli viene chiesto di scegliere tra farsi monaco o farsi guerriero, farsi cavaliere.

0: lui sceglie di farsi cavaliere, però sarà una scelta poi nel romanzo che si capisce, gli peserà anche un po'.
1: Se ti chiedo se riesci in 2 minuti a raccontarmi qualcosa senza logicamente toglierci le sorprese che ci sono.
0: Sì, dunque trattandosi di un thriller, storico, con anche dell'avventura, è chiaro che voglio lasciare al lettore il piacere della scoperta.
1: Però un accenno.
0: La trama sostanzialmente, è la fabula come si dice, è questa. Si inizia, come ho detto, a Tiglieto, dove il marchese di Monferrato, Guglielmo V, il vecchio marchese di Monferrato, personaggio storico, si reca per incontrare un monaco che prima era guerriero e conoscere che cosa succede in Gerusalemme. Perché? Perché in Gerusalemme in quel momento è sul trono un bambino di 9 anni, quindi aveva ovviamente dei tutori, non poteva far nulla, di 9 anni, che era suo nipote. E allora decide di andare a omaggiare il nipote. Il marchese di Monferrato era uno dei più importanti baroni a quei tempi d'Europa, alleato di Federico Barbarossa, partecipa a molte guerre e aveva 74 anni, quindi per quell'epoca arrivare a quell'età.
1: Era un discreto.
0: Lì succedono alcuni fatti. Cioè c'è fuori il mistero di una reliquia, delle reliquie, che non si capisce che cos'è, e c'è un indizio per trovarla, però non basta, da questo indizio bisogna fare tutta sostanzialmente la costa di Ponente, da Varagine fino all'isola Gallinara, che allora si chiamava Gallinaria, quindi la chiamo Gallinaria, all'isola Gallinara, dove in un monastero si doveva trovare l'indizio risolutore per trovare la reliquia. Però, ahimè, succedono fatti importanti, che non c'è un'avventura molto forte da parte di Aimone. Aimone poi ha un'avventura anche a Genova. Aimone passa per Genova per imbarcarsi per la Terra Santa, e qui va la comenda che era stata appena costruita, sempre per cercare indizi sulla reliquia, che ancora non gli mancano. E io faccio una descrizione fedele di questa parte. Poi si passa in Terra Santa, dove in Terra Santa si trova Aimone in mezzo agli scontri, alle guerre che c'erano tra i cristiani e i saraceni, allora comandati da Saladino. Da Saladino, che poi alla fine storicamente ha avuto la meglio sui crociati.
1: Certo.
0: Quindi Aimone si trova in mezzo a questa avventura e poi ha finalmente gli indizi risolutivi per trovare la reliquia. E la reliquia, perché in sé la ricerca di una reliquia non è molto originale, però la reliquia qui è in quanto tale, credo, che trova, non si è mai vista.
1: È infatti la reliquia delle reliquie.
0: È la reliquia delle reliquie.
1: Quindi andiamo a caccia della reliquia delle reliquie con Roberto Timossi e il suo I corni del destino, il pozzo di Giacobbe. Grazie Timossi e buona lettura a tutti.
0: Grazie a voi.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Valentina Raimondi, radiologa. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, il numero verde per le vostre telefonate in diretta è l'800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Parliamo oggi con lei di radiografie, TAC, risonanze, quando servono davvero, quali sono i rischi. Quindi partiamo dall'inizio, e cioè quali sono le differenze, qual è la differenza principale tra radiografia, TAC e risonanza magnetica.
1: Allora, intanto partiamo dal presupposto che non esiste un esame migliore di un altro, no? Spesso ci viene chiesto qual è il migliore esame da fare,

0: su un esame diversi, tra di loro spesso complementari. Ogni esame viene scelto poi dal medico in base sicuramente al quesito clinico del paziente e valutandone sempre i rischi e i benefici. L'RX è un esame che utilizza radiazioni ionizzanti, è un esame molto economico e molto fruibile, perché è un esame anche che è di rapida esecuzione. E ha, diciamo, come target principalmente la parte ossea, quindi viene utilizzato principalmente per esempio a livello traumatologico, quindi per evidenziare per esempio le fratture, il classico esame da pronto soccorso, ecco, in caso di trauma, o per esempio anche patologie polmonari come esame di prima istanza, quindi per valutare se la sintomatologia del paziente corrisponde effettivamente per esempio, non so, a un pneumotorace o a una polmonite. L'ATAC è un esame che utilizza anch'esso delle radiazioni ionizzanti, sicuramente in maggior quantità, quindi è un esame che rispetto all'RX comincia ad avere un maggiore rischio, ok, a livello appunto salute, ma è un esame che dà molte più informazioni sul parenchima polmonare, quindi nasce magari come può nascere come approfondimento se si parla di un qualcosa di traumatologico o appunto polmonare, ma viene utilizzato anche poi ad esempio a livello, non so, cerebrale, con il contrasto sulla colonna, sull'addome, per evidenziare eventualmente dei calcoli renali per esempio. E la risonanza invece è un esame assolutamente innocuo, è un esame che non ha controindicazioni, è un esame che però per esempio non tutti i pazienti possono eseguire, perché abbiamo una grande parte di pazienti che possono avere dei dispositivi o dei mezzi di sintesi impiantati prima del 2000, oppure dei dispositivi per esempio il defibrillatore e il pacemaker che non sempre sono compatibili con il campo magnetico, ed è un esame invece che questo dà molte più informazioni su i tessuti molli, quindi per esempio a livello articolare ti darà tutte quelle informazioni che gli altri esami non ti possono dare, sui menischi piuttosto che sui legamenti. A livello cerebrale è molto utilizzato, perché è l'esame che in assoluto dà più informazioni. A livello mammario viene utilizzato, e poi vabbè tutta la parte articolare, quindi tutte le articolazioni che possono venirci in mente, quindi non so, spalla, ginocchio, caviglie eccetera. Questo è un esame che non utilizza, come dicevo all'inizio, delle radiazioni, quindi assolutamente innocuo, e se non ci sono appunto grosse controindicazioni può essere tranquillamente eseguito senza nessun rischio. Ovviamente questo è un esame che ha un costo diverso, e per esempio invece una controindicazione che poi non è che dipende dal paziente, per esempio invece è la claustrofobia. Quindi bisogna anche un po' vedere il paziente come reagisce al dover stare appunto all'interno del macchinario, e quindi gestirla anche da quel punto di vista, anche se poi ormai esistono le risonanze che noi definiamo aperte, dove serenamente i pazienti poi riescono bene o male a sottoporsi all'esame, insomma, ecco. Quindi le differenze
1: forse quella
0: principali...
1: è una delle domande che poi ricevete più spesso, no?
0: Più spesso,
1: l'idea di stare chiusi, certo. Allora, certo. Abbiamo già la prima telefonata in linea, poi andiamo avanti, sentiamo chi è con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno. Allora, vi ricordo che quando ci telefonate dovete togliere l'audio della televisione ed ascoltarci dal telefono, se no c'è questo fastidioso ritardo, quindi le do qualche istante per togliere l'audio della televisione e ascoltarci dal telefono e fare la sua domanda alla dottoressa, così come quando ci telefonate non dovete usare il viva voce. Allora, riproviamo. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Prego.
2: Mi sente?
1: Sì, allora, la sento bene.
2: Ieri dovevo fare una risonanza magnetica per un polso, che è soltanto che mi fa male, ho fatto i radi, sì. Non risulta niente, però mi dice si consiglia la risonanza magnetica. Dopo le varie anamnesi, eccetera, dall'addetto, diciamo, mi ha chiesto se avevo fatto un se avevo qualcosa in bocca, qualche impianto.
1: Otturazione, impianto.
2: Otturazione, impianti. Okay. Allora, io

0: Mercoledì scorso, sì, giusto la settimana fa, ho fatto, mi ha messo le viti in un mio dentista, le viti per un eventuale, per dopo farmi per 3-4 mesi mettere
1: l'impianto.
0: Mi dicono non gliela possiamo fare, bisogna che aspetti 3 mesi, perché però mi aveva detto il dentista, mi ricordo che aveva usato il titanio. Volevo sapere se era una cosa veritiera oppure no.
1: Ok, grazie, sentiamo la dottoressa. Quindi viti appena messe, anche se di titanio, giusto? Ho capito così.
2: Io non ho sentito nulla.
1: Ok, allora glielo ripeto io.
2: Grazie.
1: Va bene, intanto verifichiamo come mai. Allora, il signore dice, io ieri sono andato, dovevo fare una risonanza magnetica ad un polso, dopo aver fatto una radiografia dove non si vedeva nulla, nonostante questo dolore, e c'era scritto come indicazione si consiglia risonanza. È andato per fare la risonanza e gli hanno detto, tra le altre cose, lei ha mica qualche vite, qualche impianto in bocca? E lui ha risposto, mi hanno messo una settimana fa dei perni per poi, fra 3 mesi, montare l'impianto. E allora hanno detto a questo signore che non si poteva fare la risonanza, ma il suo dentista gli aveva detto di sì. E allora voleva sapere se era vero oppure no.
2: Allora, diciamo che gli impianti e i perni di ultima generazione, quelli, diciamo tutto quello che è fisso, è compatibile con la risonanza, però... Noi radiologi tendenzialmente chiediamo che sia passato almeno un mese dall'impianto dei perni.
1: Ecco qua la risposta.
2: Perché dobbiamo aspettare che si sia assestato il tutto, ok? Poi sarà compatibilissima la situazione del signore per eseguire l'esame, ma si tende ad aspettare un mesetto circa da quando sono stati fatti gli interventi, tutto lì, è una questione proprio temporanea, quindi ha fatto bene, diciamo, ha fatto bene a, eventualmente a spostarlo, a dirgli di ritornare per questo motivo qua, non ci sarà incompatibilità.
1: Cioè, per una estrema tutela, diciamo, e quindi
2: brava,
1: si fa aspettare un periodo, visto che è così fresca, diciamo, la sua visita dal dentista. Allora, andiamo avanti, dottoressa. È vero o non è vero che oggi c'è un po' il rischio di fare tanti esami diagnostici inutili?
2: Sì, a parer mio sì, nel senso che mi trovo spesso davanti ai pazienti, io faccio ecografie oltre che refertare le risonanze, le tache, i raggi, e diciamo il contatto più diretto lo abbiamo con le ecografie, e vedo che tanti pazienti sono un po', diciamo, abbandonati a loro stessi, cioè molto preoccupati della loro situazione, insistono per fare molti esami e spesso questi esami possono risultare inutili. E il discorso è un po' perché siamo tutti ossessionati da questo, dalla salute, no? In generale, quindi dalla speranza che più controllo, come dire, no? Di riuscire a gestirla dal punto di vista nell'esecuzione di più esami possibili. E poi spesso però mi capita anche che il paziente non sia proprio seguito e accompagnato come si dovrebbe, perché magari a volte si lamentano del loro medico di base, ma non credo che il problema sia fondamentalmente quello. Il problema è che c'è la tendenza proprio a voler fare tanti esami. Proprio perché c'è questa paura costante di avere appunto malattie, perché magari hai sentito, hai letto su internet. Internet per noi medici è la morte della nostra professione, nel senso che magari c'è un sintomo, leggono che c'è il rischio di avere qualcosa, quindi c'è necessità di fare per forza un esame, però spesso questi esami non sono... strettamente sia necessari, ma proprio a volte non c'entrano nulla con la problematica del paziente. Cioè, le faccio un esempio, un paziente convinto di avere un problema al menisco, ok? E viene a fare da me un'ecografia. Ora, noi facciamo l'ecografia, le posso dare informazioni su tutto il resto che posso vedere, ma per esempio non sui menischi, quindi da lì poi parte comunque l'approfondimento con la risonanza. Se magari il paziente si fosse confrontato un po' meglio con un medico di base, oppure se avesse fatto prima una visita ortopedica, avrebbe magari saltato quell'esame e avrebbe fatto direttamente l'esame target di cui ci sarebbe stato, diciamo, necessità. E questo cosa succede? Che se tu mi parli di un discorso, cioè queste scelte, diciamo, sbagliate, vanno poi anche a influire sui grandi numeri, anche su, per esempio, le attese, nelle liste di attesa.

0: diciamo del sistema sanitario nazionale, quindi tutti gli esami in convenzione, quindi hai tanti pazienti che magari hanno più forte necessità di fare un esame e devono aspettare molto più tempo, perché c'è anche questa tendenza ad utilizzare, tra virgolette, ora non voglio essere, però ad utilizzare poi dei posti per fare degli esami che potevano non essere fatti, ecco, questo è il discorso è un po' questo. Certo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.

0: Stiamo parlando con la dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, di radiografia, TAC, risonanza, quando utilizzare un esame, quando un altro. Andiamo avanti con i vostri messaggi, 347-6766-291. Buongiorno, volevo chiedere se la scintigrafia per un nodulo della tiroide, precisamente la DA3, sia pericolosa ed eventualmente possa essere sostituita con una risonanza. Grazie, Maria, anni 69.
1: No, allora la scintigrafia no, non è pericolosa e no, non può essere, perché usa una dose molto bassa di radiazioni ionizzanti, quindi no, e no, non può essere sostituita dalla risonanza, perché sono due esami proprio completamente diversi, ecco, no, in questo caso no.
0: Buongiorno, sono Alberto, 54 anni, volevo sapere che rischio c'è di fare un TAC coronarica con liquido di contrasto, come faccio a sapere se sono allergico, grazie.
1: Allora, tendenzialmente, no, il rischio dell'allergia del mezzo di contrasto purtroppo c'è, però diciamo che se un esame, gli esami con il contrasto vengono sempre gestiti in presenza di un anestesista, sia che si tratti di una struttura privata, sia che si tratti di un istituto, diciamo, ospedaliero, quindi da quel punto di vista nell'emergenza è una cosa assolutamente gestibile. Poi eventualmente, se si tratta invece di un paziente che ha una storia, diciamo, pluriallergica, un paziente allergico in generale ad altre sostanze, eccetera, eccetera, allora si può fare poi una terapia prima dell'esame che viene comunicata al paziente. Ecco, comunque di stare molto tranquillo, perché sono esami di routine che vengono eseguiti in totale sicurezza e quindi non deve preoccuparsi.
0: Buongiorno, soffro da circa 3 anni di considerevole abbassamento dell'udito dall'orecchio destro e di dolore alla palpazione della zona sottostante. L'otorino mi ha prescritto 2 risonanze, una senza liquido e una con liquido di contrasto, che comprende anche l'encefalo. Non le sembra eccessivo e che rischi ci sono? Grazie. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, perché ovviamente non vi conoscono, non vi hanno visitato, quindi la risposta è generale. Poi ovviamente bisogna fa riferimento allo specialista, al proprio medico di famiglia. Prego.
1: Ecco, infatti le stavo dicendo esattamente la stessa cosa. Ora si va da paziente a paziente, il collega evidentemente se l'ha prescritto ha ragione di poterlo fare, però sono 2 esami che evidentemente vogliono evidenziare cose differenti, cioè il collega sicuramente approfondirà sia al lato, diciamo, dell'orecchio strettamente, come dire, legato alle strutture proprio dell'orecchio, piuttosto che appunto poi anche la parte cerebrale, quindi in un caso ci vuole il contrasto, nell'altro no, e quindi è sicuramente corretto, ecco, come iter.
0: Buongiorno. Devo fare una risonanza magnetica encefalo e tronco, siccome porto gli apparecchi acustici devo toglierli? Grazie.
1: Tendenzialmente li fanno togliere, sì.
0: Allora, questo magari interessava anche tanti nostri telespettatori, diciamo. Andiamo avanti, dottoressa, perché volevo chiederle in particolare, si parla molto, no, risonanza TAC, quasi come se fossero sovrapponibili, e invece non è proprio così.
1: No. Allora, sono 2 esami differenti, nel senso che hanno, diciamo, dei target specifici. Per esempio, un caso così, la prostata è un esame che può essere studiata principalmente in risonanza, ok? In TAC tendenzialmente non, a meno che non si faccia il contrasto per vedere se qualche problema prostatico può avere creato a distanza

0: problemi tendenzialmente non si fa. La risonanza viene molto usata, per esempio, sulla parte articolare, è articolare inteso legamenti, tendini, menischi, versamenti, eccetera. La parte della TAC è sull'articolare invece è più prescritta per la parte invece ossea, quindi sulle fratture, sulle lesioni ossee, eccetera. Quindi, per esempio, su uno stesso distretto sono complementari, quindi spesso poi vengono prescritte insieme o perlomeno una dopo l'altra, ecco, sono complementari. Una parte definisce più la parte ossea, che per l'amor di Dio è visibile anche in risonanza, ma la risonanza vede tutta quella parte di tessuti mogli, di strutture legamentose che in TAC tendenzialmente non si studia. Sulla colonna invece, per esempio, l'esame, diciamo il gold standard, è effettivamente la risonanza, però per esempio in pazienti che possono avere giusto la claustrofobia o avere degli impianti che non sono compatibili, puoi fare tranquillamente anche un TAC. Dipende un pochettino, diciamo, dal distretto che devi esaminare. La differenza sta tutta lì. E poi, come dicevo prima, l'attacco, per quanto poi un'attacco saltuaria non sia dannosa e si possa assolutamente affrontare senza pensieri, la risonanza invece è un esame che assolutamente non ha alcun rischio dal punto di vista biologico.
1: Questo, e lo sottolineiamo ancora una volta, sempre per tutte le patologie, ma anche per questo, non significa che se il vostro vicino ha fatto la risonanza, allora anche voi dovete fare la risonanza, perché magari, come diceva la dottoressa, per voi, per la vostra costituzione, la vostra storia clinica, è meglio un TAC piuttosto che anche una radiografia, che poi viene un po' sempre definita, no, una banale, semplice radiografia, quando invece poi per alcune patologie, come lei anche diceva, è sufficiente,
0: sufficiente
1: e dà la risposta che uno cerca.
0: Assolutamente. La radiologia tradizionale, per esempio, a livello, per esempio, frattura, ok, polmoni, ok, ma se pensiamo alla mammografia, è un esame che è rimasto, come dire, invariato, si continua a fare, è un esame che deve essere fatto ed è sufficiente, per esempio, nello screening senologico, ecco. Poi nell'eventualità, certo, esistono poi altri step, però per dire, a volte il paziente si lamenta, dire ma ha prescritto solo, come si è sempre chiamato, no? Ma ha prescritto solo una lastra, ecco,
1: nella sì, realtà,
0: poi in quella lastra ci può essere una diagnosi assolutamente completa, ecco, bisognerebbe forse che ci fosse un po' più di fiducia verso il proprio medico, che spesso insomma, nel senso, anche lui stesso ha anche delle restrizioni nelle prescrizioni, ecco, nel senso, anche poi i medici di base hanno tutto un loro mondo con tutte le loro difficoltà e dovrebbero avere più fiducia, ecco, fidarsi di più. Spesso invece vedo che la gente, non so, vengono a fare gli esami, non so, privatamente, dicendo ma il mio medico non me lo voleva far fare, io l'ho fatto lo stesso. Questo non è proprio, diciamo, il comportamento più corretto.
1: Buongiorno, sono una donna di 63 anni, nella vita ho eseguito diverse radiografie toraciche, più dentarie, TAC maxillofacciale, clismo opaco, più varie. Vorrei sapere se esiste un esame per rilevare il livello di radiazioni presente nel mio corpo. Grazie Giuseppina.
0: No, non esiste. Non deve preoccuparsi, nel senso che sono esami che nell'arco di una vita si fanno. L'esame radiologico, al di là del fatto che poi se tu anche cerchi su internet, subito cerchi, le radiazioni ionizzanti possono alterare il DNA della cellula, è vero, ma non è di sicuro. Ormai gli apparecchi, anche le dosi, soprattutto in TAC, vengono anche molto ridotte. Sulla tradizionale mi sento di dire che la dose è praticamente trascurabile. E l'unica cosa a cui fare veramente attenzione sono i bambini lattanti, quindi i bambini molto piccoli. Tendiamo a eseguire o lasciare eseguire TAC magari sui bambini, ragazzini molto giovani, se non proprio strettamente necessari, perché allora poi quelli a lungo termine potrebbero creare problemi, ma sempre questo se si considera comunque una quantità di esami cospicua.

0: pratico, ecco, non è l'esame che tu fai
1: una
0: in
1: volta,
0: quell'occasione, ecco, che ti può creare dei danni, e soprattutto durante la gravidanza, e dove si evita assolutamente qualsiasi tipo di radiazione per lo sviluppo fetale. Tutto il resto, ormai siamo a dei livelli dove possiamo, diciamo, non preoccuparci poi più di tanto effettivamente anche delle radiazioni. Questo sempre calcolando rischio e beneficio, ecco, se uno se lo può evitare, giustamente, certo, è meglio che non le faccia. Ecco, se poi però è strettamente necessario, deve affrontare l'esame con una certa tranquillità, a parer mio.
1: Dottoressa, le faccio un'ultima domanda, abbiamo 30 secondi. Se dovesse dare un consiglio ai nostri telespettatori, qual è la domanda giusta da fare al medico prima di sottoporsi ad un esame radiologico?
0: Essere più chiari possibile sulla sintomatologia, perché questo aiuta anche il medico comunque a indirizzarti verso l'accertamento giusto, e avere fiducia soprattutto, e magari già al medico comunque, che può a volte magari da poco tempo conosce il paziente, cercare di, appunto, di già dichiarare se ha, non so, degli impianti piantati appunto prima del 2000, se ci sono delle controindicazioni vere, per non far perdere poi tempo anche al paziente nel prenotare poi un esame che magari poi non è eseguibile, ecco, sostanzialmente quello.
1: Grazie alla dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

un'ondata di calore sta per colpire l'Italia e la Liguria, umidità sopra la media stagionale, ma soprattutto temperature che potrebbero sfiorare i 38 gradi. Dopo la sentenza che impone la chiusura entro 90 giorni dello stabilimento ex Ilva di Taranto, tavolo oggi a Palazzo Chigi, i sindacati proclamano 8 ore di sciopero anche a Genova. Dalla TARE ad MT, giornata di discussione in consiglio comunale, tra le novità la possibile reintroduzione del servizio navetta del Lagaccio, navebus e taxibus. Estate ricca di appuntamenti a Palazzo Ducale a Genova, ad agosto mostre, cinema con anteprime della prossima stagione e tanti concerti.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, l'avete sentito dai titoli, dall'ondata di calore che è pronta a tornare anche in Liguria, così come nel resto d'Italia. La situazione è una situazione in crescendo, si tornerà alle temperature delle scorse settimane con un'umidità percepita sopra la media e con temperature che potrebbero sfiorare anche in Liguria e a Genova i 38 gradi. Allora andiamo a capire che cosa ci aspetta per i prossimi giorni con Aurora Bottino.
1: Una tregua che si è rivelata molto più breve del previsto. La Liguria si prepara infatti alla prossima ondata di calore, che secondo gli esperti sarà tra le più estreme mai registrate. Il picco sarà nel weekend, quando le temperature potranno toccare i 37 gradi in diverse parti della Liguria. Anche per questo il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo per caldo, il primo livello di allerta per la città di Genova, un bollino che rimarrà giallo fino a giovedì, per poi probabilmente diventare rosso, mentre un robusto e caldo anticiclone subtropicale

tropicale si allungherà dal Nord Africa sin verso il Mediterraneo centro-occidentale. Roventi masse d'aria con valori fino a 8-12 gradi sopra le medie del periodo investiranno dapprima le regioni centro-settentrionale e dal 6 al 7 agosto anche quelle meridionali, portando massime ben oltre le medie e notti tropicali con minime superiori ai 25 gradi. Dal caldo non si salva neanche il mare, secondo l'ultimo rapporto del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia, in collaborazione con il

0: e aliene. Solo l'anno scorso, il 2 agosto, la boa di Capomele, lo strumento con cui ARPAL misura la temperatura del mare, aveva raggiunto il suo picco arrivando a quasi 30 gradi.
1: Dobbiamo tornare a parlare di ex Ilva perché oggi è stata una giornata cruciale in questo senso. I rappresentanti sindacali di FIM e UILM, al termine di un tavolo sull'ex Ilva Palazzo Chigi che è durato oltre 3 ore, hanno fatto sapere che proclameranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e le assemblee con lavoratrici e lavoratori. L'incontro è stato organizzato dopo la sentenza che è arrivata in queste ore del Tribunale di Milano, che impone la chiusura entro 90 giorni dello stabilimento ex Ilva a Caldo di Taranto. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha lanciato la proposta di costituire immediatamente un tavolo tecnico al fine di elaborare proposte concrete da sottoporre al più presto al confronto a Palazzo Chigi, proprio in questa giornata dove c'è la proclamazione dello sciopero dei sindacati, dove il ministro Urso ha incontrato in videocollegamento il presidente Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis, che tra l'altro ha dovuto per un periodo di tempo abbandonare l'aula rossa del Consiglio Comunale proprio per questo videocollegamento, perché la situazione sembra grave. Quindi i sindacati si sono subito messi, come è già accaduto in passato, lo sappiamo, sul piede di guerra. Dicevamo il Consiglio Comunale, perché oggi c'era la seduta odierna del martedì. Sono stati diversi i temi affrontati al centro. Ci sono sempre due situazioni complicate, quella legata ad MT e quella della Tari. Si è parlato di entrambe, arrivano novità sul fronte dei tagli ai servizi di MT. Ci racconta tutto dal Consiglio Comunale Andrea Popolano.
2: Un consiglio comunale che si è incentrato su diversi temi, si è aperto con la solidarietà da parte di tutta l'aula per l'attentato al Pride di Berlino, poi un ordine del giorno, anche in questo caso votato all'unanimità da tutta l'aula, maggioranza e opposizione, per quanto riguarda il ripristino, o meglio l'impegno da parte della giunta guidata da Silvia Salis a ripristinare il servizio navebus, il servizio taxibus e la navetta del Lagaccio tagliati a causa della crisi di AMT. E poi il tema centrale è stato affrontato, è quello della Tari, con diversi emendamenti rispetto agli ordini del giorno presentati. Un tema che riporta quello che è il aumento possibile annunciato della Tari del circa 5,6% a partire dal prossimo anno, e su questo sentiamo i consiglieri di maggioranza Filippo Bruzzone, di opposizione Pietro Picciocchi.
3: Noi oggi Amiu abbiamo un'azienda che spazza e ritira il rifiuto, non fa altro. Non ha neanche le aree logistiche. Ricordo che il Ponte Morandi è caduto nel 2018 e quell'area logistica non è mai stata ripristinata. La pressa che era sotto quel ponte non è mai stata ricostruita. Allora, questa amministrazione, che ha tantissimi limiti, per carità, nessuno è perfetto, è la prima dopo decenni che porta a Sardorella, quindi dove c'è il conferimento della plastica, ad avere un impianto a gestione di Amiu.
4: Il tema della Tari, a mio modo di vedere, non è tanto l'incremento di qualche punto percentuale, certo fastidiosissimo, quanto la mancanza totale di prospettive sull'impiantistica, perché ci è stato ricordato ancora venerdì dall'assessore che è centrale il tema degli impianti. Noi è da mesi che stiamo chiedendo alla Giunta che Amiu si candidi unitamente ad altri grandi players per la realizzazione di un termovalorizzatore, e abbiamo assistito a tutto al contrario di tutto.
1: A proposito di Tari, alla Spezia c'è la tariffa più bassa per quanto riguarda i rifiuti di tutta Italia, è una raccolta differenziata superiore all'80%, numeri importanti. Il sindaco Pierluigi Peracchini presenta il suo modello e manda un consiglio a Silvia Salis, sua omologa in quel di Palazzo Tursi. Anche Genova può riuscirci, ma serve coraggio, un progetto serio. Sentiamo Pierluigi Peracchini con Matteo Cantile.
5: La Spezia ha la tariffa sui rifiuti più bassa d'Italia, centinaia di euro in meno a famiglia rispetto a Genova, che al contrario è in vetta a questa sgradevole classifica. Un risultato costruito, spiega il sindaco Pierluigi Peracchini a Primo Canale, partendo dall'organizzazione della raccolta.
6: Bisogna creare un sistema di raccolta differenziata al servizio del cittadino, quindi con bidoni intelligenti, con la tessera di ognuno che può conferire in qualunque ora del giorno o della notte, e facendo comunicazione

0: con le persone che, a cui bisogna imparare a differenziare.
1: La Spezia ha superato l'80% di raccolta differenziata e punta a ridurre al 3-5% la quota destinata alla discarica. Entro la fine dell'anno entrerà in funzione il biodigestore di Saliceti, destinato a trasformare la frazione organica in biometano e compost, il tassello che consentirà al territorio spezzino di completare il ciclo dei rifiuti. A Genova invece la tari è aumentata del 5-7%, la maggioranza continua a dividersi sulle scelte da compiere e non è stata ancora definita la localizzazione del termovalorizzatore regionale. Da Peracchini arriva così un consiglio. Consiglio diretto alla sindaca Silvia Salis.
0: Bisogna avere il coraggio di affrontare inizialmente un po' di popolarità, però con tanta comunicazione, lei è molto brava, con un progetto serio si riescono poi a ottenere risultati strabilianti, e questo è un lavoro che noi abbiamo fatto in 8 anni, e quindi bisogna, siamo eletti e pagati anche per fare questo.
2: Sull'aumento della tari è intervenuto anche il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. Non è che non ci possa essere una discussione sul tema, ha detto, quello che non va bene è che i comuni non siano coinvolti, quindi sia la discussione, no, al non coinvolgimento. Sentiamo le sue parole, è intervenuto a Primo Canale.
3: Non è che non si possa discutere l'aumento della tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti. Non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la TAR ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della TARI. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Ali, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio.
2: Prima di tornare a parlare sempre del tema della TARI, è arrivata adesso una notizia in redazione, un altro, l'ennesimo incidente mortale stradale in Liguria. In questo caso siamo a Sori, poco prima del ponte, quindi siamo nella zona della città metropolitana verso il Levante. Un uomo ha perso la vita, è deceduto, non c'è stato nulla da fare per lui, sono poche ancora le notizie, frammentate. Comunque dovrebbe essersi scontrato frontalmente con un'auto, lui si trovava a bordo del suo scooter, della sua moto, e per lui non c'è stato nulla da fare. Ovviamente poi tutti i dettagli anche nelle prossime ore sul sito primocanale.it. Torniamo a parlare di TARI, sull'aumento della TARI continuiamo a raccogliere le storie di commercianti, cittadini. Oggi andiamo alla conoscenza di Valeria, che è una abitante di Sestri Ponente, disoccupata, con una bolletta sproporzionata e la difficoltà di pagare proprio la tassa sulla spazzatura. Sta raccogliendo per noi in questi giorni le testimonianze Elisabetta Biancalani, sentiamo.
4: Immagini di bidoni stracolmi, siamo a Sestri Ponente. Siamo qui per continuare a parlare dell'aumento della TARI del 5,7% a Genova nei comuni della città metropolitana. Valeria, è una storia, credo che ce ne siano altre come Buongiorno. La sua. Valeria, intanto, in mano alla ultima bolletta della TARI, che è di oltre 800 euro, di cui circa 191 di sanzioni. Qual è la sua situazione?
5: La mia situazione è che al momento mio figlio è residente con me, ma non vive con me, quindi viene calcolato.
4: Risulta residente con lei, ma non vive con lei in realtà.
5: Non vive con me, esatto.
4: E viene calcolato nell'ammontare della TARI.
5: Viene calcolato, non viene calcolato che non lavoro al momento, quindi ha un ISEE anche molto basso. E allo stesso tempo mi ritrovo appunto a vivere in mezzo alla spazzatura, e tutto questo per me è inaccettabile.
4: Quindi lei dice aumenta la TARI e in più vediamo situazioni come questa.
5: Esatto.
4: Lei non riuscirà a pagarla questa rata?

0: Assolutamente no, e comunque appunto ci sono degli errori evidenti.
1: Farà contestazione?
0: Sì,
1: è assolutamente. Già appoggiata ad associazioni?
0: Sì, all'associazione SICET, inquilini affittuari, e assolutamente cercherò di far fronte a questo ennesimo problema.
2: Nuovo sviluppo sul caso dell'omicidio di Nada Cella. Il commerciante Marco Soracco è stato rinviato a giudizio per false informazioni ai magistrati e così il 26 gennaio prossimo dovrà affrontare un nuovo processo dopo la recente condanna nel filone principale di inchiesta. Sentiamo Anissa De Filippi.
3: Il commercialista Marco Soracco dovrà affrontare il processo per false informazioni ai pubblici ufficiali. L'udienza è fissata per il 26 gennaio. Secondo l'accusa, Soracco avrebbe reso dichiarazioni false e omesso elementi importanti durante le indagini sul processo di Nada Cella. Tra le contestazioni più gravi, aver negato di aver avuto interesse per la segretaria Nada Cella, nonostante siano emerse ripetute avance nei suoi confronti. Aver taciuto o minimizzato le telefonate ricevute dopo la perquisizione di Anna Lucia Cecere e aver negato di aver riferito ad alcuni clienti, subito dopo il delitto, che Nada era stata vittima di un'aggressione. Gli inquirenti contestano inoltre che Soracco abbia fornito versioni non veritiere sul comportamento tenute al momento della consegna di una cassetta audio del 9 agosto del 96 e su chi avesse avvisato le autorità riguardo a una testimone chiave. Soracco ha sempre respinto ogni addebito, definendo le ipotesi degli investigatori assurde e prive di fondamento. Si tratta di un nuovo filone giudiziario del cold case più famoso della Liguria, riaperto dopo oltre 20 anni dalle indagini della squadra mobile di Genova.
2: E adesso alleggeriamoci, parliamo di spettacoli, perché è attesa, c'è attesa per la maratona musicale che partirà nelle prossime ore dalle 7 della mattina fino a mezzanotte. È la conclusione dell'Altra Onda Festival, che in diverse location del Porto Antico di Genova animerà la giornata con musica, DJ set e tanto altro ancora. Dario Vassallo.
4: Una giornata intera per ballare, ascoltare musica e vivere l'estate spettacolo del Porto Antico dall'alba fino a tarda notte. È il programma scelto da Altra Onda Festival per chiudere la sua seconda edizione, mercoledì 29 luglio, con una maratona musicale che coinvolgerà 3 diverse location e un unico grande cartellone di live e DJ set. Si parte alle 7 del mattino all'Arena del Mare con un concerto di Cosmo, pensato per accompagnare il pubblico nel passaggio dal risveglio all'inizio della giornata attraverso un viaggio sonoro tra atmosfere dilatate e momenti di maggiore energia. Dalle 11 alle 18 la festa si sposta alla Rosa dei Venti Beach, dove è in programma un pool party con DJ set, l'occasione per trascorrere il pomeriggio tra musica e piscina, mentre alle 18 il programma prosegue al Banano Tsunami con DJ set di Coca Puma, artista che si muove tra dream pop, new soul, elettronica e post rock. Contemporaneamente, dalle 18 fino a mezzanotte e mezza, l'Arena del Mare torna al centro della manifestazione con una serata dedicata alla musica elettronica e le sue contaminazioni. Sul palco saliranno il DJ producer genovese Filo Q, la cantautrice comunque Martina e il musicista e produttore genovese Lautopic. Spazio quindi a Populus, producer e sound designer, prima del gran finale affidato ad OK Giorgio, che porterà sul palco un live tra musica elettronica e strumenti suonati, alternando energie e momenti più introspettivi. La giornata è il capitolo finale di un'edizione che, a partire dal 27 giugno, ha portato a Genova alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana, da Fiorella Mannoia a Brescia ed Enegramara Litfiba, passando per Asco, Fra Quintale, Mannarino, Saif ed Emma.
2: Andiamo all'aeroporto di Genova perché c'è un aereo, ovviamente privato, un jet privato di uno degli atleti più importanti, più famosi e simbolo della storia in generale mondiale, ma soprattutto della pallacanestro. Si tratta di Michael Jordan, che è in Liguria, questo è il suo aereo privato che è stato fotografato, parcheggiato all'aeroporto Cristoforo Colombo. Si tratta del Gulfstream, che è personalizzato, 70 milioni di dollari il valore. Jordan ha trascorso la maggior parte della sua carriera con i Chicago Bulls, guidato la squadra che ha conquistato 6 titoli in NBA, ha concluso la carriera da giocatore nel Washington e poi tante medaglie d'oro, ed è in vacanza proprio qui da noi. Poi dove sia di preciso è difficile saperlo, però almeno quello che sappiamo è che è atterrato al Cristoforo Colombo di Genova e comunque viene spesso, è stato spesso immortalato in Italia. Chiudiamo con Palazzo Ducale, che si anima di tante novità proprio per il mese di agosto. Cinema, musica, arte, torna il cinema al Ducale con 24 film, 5

0: anteprime, poi ancora concerti e altre mostre, tanti sono gli appuntamenti, noi li abbiamo racchiusi e raccontati in questo servizio curato da Chiara Orru. Vediamo.
1: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
2: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
1: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi – The Construction di Gigi Cifali. Un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
2: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale dalla morte. Oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che, per esempio, chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere.
0: La pagina sportiva questa sera si apre con la nazionale, perché dopo la vera e propria confusione, terremoto, lo si può definire con più aggettivi e sostantivi possibili, è arrivata la decisione sul nuovo CT della nazionale. È un ritorno, quello di Roberto Mancini, che torna sulla panchina della nazionale italiana dopo che Pirlo sembrava ad un passo. Questo e tanto altro. Poi c'è la preparazione in vista dell'inizio del campionato, prima della Coppa Italia per Genoa e Samp. Allora ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla nazionale, perché questo grande pasticcio, diciamo così, che abbiamo vissuto riguardo appunto all'allenatore della nazionale in questi ultimi giorni si è finalmente concluso con l'ufficializzazione da parte del neopresidente della FIGC Malagò di Roberto Mancini come commissario tecnico, nuovo commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico. Malagò ha annunciato le due scelte al termine del Consiglio federale, affidando la ricostruzione del calcio azzurro a due allenatori di esperienza e di prestigio internazionale. Mancini guiderà la squadra sul campo, Ranieri avrà un ruolo più ampio nel rilancio dell'intero progetto tecnico federale. Dopo la querela Pirlo e poi le dimissioni a cascata di Maldini e Leonardo, è passata la linea del presidente federale. Sappiamo che notoriamente quella di Mancini era la sua prima scelta. Ricordiamo che Mancini aveva guidato già l'Italia dal maggio del 2018 all'agosto 2023, 61 partite con 37 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte. Il punto più alto, lo ricordiamo, fu la conquista dell'Europeo nel 2021, vinto ai rigori contro l'Inghilterra proprio a Wembley. Per quello che riguarda Roberto Mancini, ricordo che nel nostro archivio storico ci sono, nella sezione dello sport, ci sono decine e decine di servizi appunto storici dedicati a Mancini, sia da giocatore sia poi quando nelle volte in cui è venuto a Genova per assieme a Viale o per ricordare Viale. Quindi vi rimando appunto all'archivio storico di Primo Canale. E adesso invece passiamo al calcio giocato. E cominciando dal Genoa, che ha ripreso la preparazione a Pegli dopo il ritiro. Ci dice tutto Carlo Danani. Buonasera Carlo.
4: Buonasera dalla montagna di Moena al mare di Pegli, tutti in campo al centro Signorini per la ripresa degli allenamenti. De Rossi ingrana subito la quinta e piazza una doppia seduta. Riecco Vasquez dopo il mondiale, il messicano è tornato in gruppo. Davanti una manciata di giorni per preparare la tournée inglese, ma soprattutto per ridurre le distanze dalla condizione campionato. I Podcast.

0: contro Leicester e Bournemouth, rispettivamente sabato 1 e martedì 4 agosto, saranno preziosissimi per la prima vera scadenza della stagione rossoblù. L'esordio in campionato alla Ferraris contro il Napoli il 22 di agosto. Mercato sempre vivo in mattinata, sondaggio della Cremonese per Vogliacco. Il difensore potrebbe percorrere la strada di Thorsby nello scorso gennaio. Campagna abbonamenti a tutta velocità vicina quota 16.000. Per rinnovare c'è tempo fino a sabato 8 agosto, giorno del debutto stagionale a Marassi. Quella sera spazio al trofeo spagnolo e all'amichevole col Deportivo La Corugna. Dall'altra parte quello Aubameyang, che per qualche giorno prima del suo passaggio dal Marsiglia agli spagnoli ha rappresentato un sogno rossoblù di mezza estate.
1: Grazie Carlo, adesso passiamo alla Sampdoria. Anche qui, in questo caso, la campagna abbonamenti dei blucercati procede a gonfie vele. Ad una settimana dal lancio, le tessere staccate sono più di 10.000, il diritto di prelazione durerà fino a lunedì 3 agosto, poi il 5 sarà la volta del cambio di posto, infine dal 6 al 22 via libera alla vendita, dove si cercherà di battere il record dello scorso anno, ricordiamo 20.392 tessere. Oggi a Bogliasco allenamento con attivazione atletica, esercitazioni tecniche, possessi, partitelle su spazi ridotti, programma specifico per Gartelman e parzialmente in gruppo con i compagni Lorenzo Insigne, che prosegue il percorso personalizzato di riatletizzazione, terapie e percorso di recupero in palestra e sul campo per Begic. Domani è in agenda una seduta mattutina. Intanto sono stati resi noti oggi anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato di Serie B. Cesena Sampdoria si giocherà domenica 23 agosto alle 21, Sampdoria Juve Stabia il 29 agosto, sabato 29 agosto alle 19, Palermo Sampdoria lunedì 7 settembre alle 20:30, Mantova Sampdoria domenica 13 settembre alle 17:15, Sampdoria Catanzaro sabato 19 settembre, anche in questo caso alle 17:15. E con questo è tutto, Giorgio.
2: Grazie a Dario Vassallo, noi ci rivediamo invece domani sera, stessi orari, buona serata.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Parliamo di giornate caratterizzate dal sole pieno, estate, anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e su Italia. Il rovescio della medaglia è il caldo, che si farà sentire anche in Liguria in maniera piuttosto pesante. Quindi per questo mercoledì prevediamo tanto sole, ma entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere le temperature che registreremo, cominciando dall'Imperiese, dove la giornata, ripeto, sarà soleggiata, ma punte massime anche fino a 33-34 gradi a Imperia città, e vi ricordo sono temperature all'ombra, figurate voi al sole. Situazione analoga nel Savonese, con punte ben oltre i 30 gradi, come ventilazione venti deboli, il mare rimarrà per lo più calmo o poco mosso. Anche nel Genovesato il tempo rimane tranquillo, bello, ma con temperature che insomma salgono, 34 gradi punte massime, c'è anche un po' di umidità da tenerne conto. Nel Tiguglio bella giornata estiva, per carità, ma anche qua con il caldo che si farà sentire senza dubbio, ventilazione debole a regime di brezza, salgono anche le temperature serali e notturne, spesso anche la notte il caldo inizia a farsi sentire. Infine nello Spezzino, cielo sereno anche da queste parti, temperature fino a 33-34 gradi. Giornata di giovedì, all'insegna del sole pieno sulla Liguria, resiste l'anticiclone, anzi ce lo porteremo dietro anche per tutta la prossima settimana. Il problema è il caldo che si intensifica ulteriormente. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: per la pulizia di Genova, che merita di vedere un nuovo ciclo dei rifiuti con obiettivi chiari e realizzabili. Con un cronoprogramma trasparente e l'obiettivo di riportare la Tari a un livello sostenibile per famiglie e imprese.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate 2026. Più 5,7%, determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6 e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
3: Vi hanno convocato però a cose fatte?
2: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
3: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
4: Beh, nel merito io dico solo una cosa, un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
5: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente vengono coperti. Devono essere coperti da caricati sulle imprese.
3: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti.
6: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
1: Anche i comuni della città metropolitana di Genova lamentano la mancata condivisione da parte del Comune di Genova del provvedimento.
7: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Ali, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto imprevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva

0: essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del genovesato, senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham. Non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco e questa cosa qua a noi non sta bene.
1: E neppure chi rappresenta i consumatori, cioè i cittadini come assolutenti Adiconsum, è stato audito.
2: Noi abbiamo un protocollo di relazioni già con la bandiera sindaco, la Vincenzi, che regola i propri rapporti istituzionali. Qualsiasi iniziativa che riguardi aumenti tariffari o altre questioni che riguardano i servizi erogati dal comune necessita di un confronto preventivo. Ma così abbiamo anche il comma 461 della finanziaria, che a noi, quindi è una legge dello Stato, che prevede proprio i monitoraggi sulle aziende pubbliche, eccetera. Quindi da questo punto di vista non siamo stati auditi.
1: Caso Tari ha provocato un vero terremoto anche all'interno del Partito Democratico. Alcuni consiglieri comunali hanno deciso di disertare la riunione convocata dalla capogruppo Martina Caputo per illustrare le ragioni dell'aumento della tassa sui rifiuti. Alla base della protesta il metodo seguito dal comune. Non siamo mai stati coinvolti nelle scelte. Abbiamo appreso dell'aumento dai media e soltanto il giorno prima del voto il vice sindaco Terrile ci ha illustrato il provvedimento. Nel mirino di una parte del Partito Democratico c'è soprattutto la mancata condivisione da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver deciso senza un confronto preventivo con il partito, che ha rappresentato il principale sostegno elettorale alla vittoria di Silvia Salis. Questa gestione ha alimentato il malcontento interno, facendo emergere tensioni nei rapporti tra PD e Giunta.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti. A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
4: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare il meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare.
1: E vi lasciamo con queste immagini che raccontano più di mille parole la situazione di molti genovesi.
5: Sono 140 metri quadrati.
6: In interno?
5: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
6: Quanto paghi oggi di Tari?
5: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.000 e 200 euro circa
6: per l'interno
5: più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%,
6: 5,7%, quasi 6%,
5: quindi siamo sui finiti sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
6: Accidenti, è una bella mazzata.
5: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
6: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
5: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
6: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
5: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, che al momento è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
6: Dici ci vuole un servizio adeguato?
5: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori bidone.

0: Lo piazzi lì all'angolo.
1: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori della AMIU, della cooperativa, a svuotarlo, finito il servizio tali.
0: I cartoni ve li ritirano?
1: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
0: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
1: No, che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

L'ennesima ondata di calore sta per colpire l'Italia e la Liguria, umidità sopra la media stagionale, ma soprattutto temperature che potrebbero sfiorare i 38 gradi. Dopo la sentenza che impone la chiusura entro 90 giorni dello stabilimento ex Ilva di Taranto, tavolo oggi a Palazzo Chigi, sindacati proclamano 8 ore di sciopero anche a Genova. Dalla TARE ad MT, giornata di discussione in consiglio comunale, tra le novità la possibile reintroduzione del servizio navetta del Lagaccio, navebus e taxibus. Estate ricca di appuntamenti a Palazzo Ducale a Genova, ad agosto mostre, cinema con anteprime della prossima stagione e tanti concerti.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, l'avete sentito dai titoli, dall'ondata di calore che è pronta a tornare anche in Liguria, così come nel resto d'Italia. La situazione è una situazione in crescendo, si tornerà alle temperature delle scorse settimane con un'umidità percepita sopra la media e con temperature che potrebbero sfiorare anche in Liguria e a Genova i 38 gradi. Allora andiamo a capire che cosa ci aspetta per i prossimi giorni con Aurora Bottino.
1: Una tregua che si è rivelata molto più breve del previsto. La Liguria si prepara infatti alla prossima ondata di calore, che secondo gli esperti sarà tra le più estreme mai registrate. Il picco sarà nel weekend, quando le temperature potranno toccare i 37 gradi in diverse parti della Liguria. Anche per questo il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo per caldo, il primo livello di allerta per la città di Genova, un bollino che rimarrà giallo fino a giovedì, per poi probabilmente diventare rosso, mentre un robusto e caldo anticiclone subtropicale si allungherà dal Nord Africa sin verso il Mediterraneo centro-occidentale. Roventi masse d'aria con valori fino a 8-12 gradi sopra le medie del periodo investiranno dapprima le regioni centro-settentrionale e dal 6 al 7 agosto anche quelle meridionali, portando massime ben oltre le medie e notti tropicali con minime superiori ai 25 gradi. Dal caldo non si salva neanche il mare. Secondo l'ultimo rapporto del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia, in collaborazione con il DISTAV dell'Università di Genova, nei mari italiani si sono registrate ondate di calore fino a 40 metri di profondità, fenomeni di necrosi o sbiancamento su gorgoni e coralli e l'espansione di specie termofile e aliene. Solo l'anno scorso, il 2 agosto, la boa di Capomele, lo strumento con cui ARPAL misura la temperatura del mare, aveva raggiunto il suo picco, arrivando a quasi 30 gradi.
0: Dobbiamo tornare a parlare di ex Ilva, perché oggi è stata una giornata cruciale in questo senso. I rappresentanti sindacali di FIM e UILM, al termine di un tavolo sull'ex Ilva Palazzo Chigi che è durato oltre 3 ore, hanno fatto sapere che proclameranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e le assemblee con lavoratrici e lavoratori. L'incontro è stato organizzato dopo la sentenza che è arrivata in queste ore del Tribunale di Milano, che impone la chiusura entro 90 giorni dello stabilimento ex Ilva a Caldo di Taranto. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha lanciato la proposta di costituire immediatamente un tavolo tecnico al fine di elaborare proposte concrete da sottoporre al più presto al confronto a Palazzo Chigi, proprio in questa giornata dove c'è la proclamazione dello

0: sciopero dei sindacati, dove il ministro Urso ha incontrato in videocollegamento il presidente Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis, che tra l'altro ha dovuto per un periodo di tempo abbandonare l'aula rossa del Consiglio Comunale proprio per questo videocollegamento, perché la situazione sembra grave, quindi i sindacati si sono subito messi, come è già accaduto in passato, lo sappiamo, sul piede di guerra. Dicevamo il Consiglio Comunale, perché oggi c'era la seduta odierna del martedì, sono stati diversi i temi affrontati al centro, ci sono sempre due situazioni complicate, quella legata ad MT e quella della Tari. Si è parlato di entrambe, arrivano novità sul fronte dei tagli ai servizi di MT, ci racconta tutto dal Consiglio Comunale Andrea Popolano.
1: Un consiglio comunale che si è incentrato su diversi temi, si è aperto con la solidarietà da parte di tutta l'aula per l'attentato al Pride di Berlino, poi un ordine del giorno, anche in questo caso votato all'unanimità da tutta l'aula, maggioranza e opposizione, per quanto riguarda il ripristino, o meglio l'impegno da parte della giunta guidata da Silvia Salis a ripristinare il servizio navebus, il servizio taxibus e la navetta del Lagaccio tagliati a causa della crisi di AMT, e poi il tema centrale è stato affrontato, è quello della Tari, con diversi emendamenti rispetto agli ordini del giorno presentati, un tema che riporta quello che è l'aumento possibile annunciato della Tari del circa 5,6% a partire dal prossimo anno, e su questo sentiamo i consiglieri di maggioranza Filippo Bruzzone di opposizione Pietro Picciocchi.
2: Noi oggi Amiu abbiamo un'azienda che spazza e ritira il rifiuto, non fa altro, non ha neanche le aree logistiche. Ricordo che il ponte Morandi è caduto nel 2018 e quell'area logistica non è mai stata ripristinata, la pressa che era sotto quel ponte non è mai stata ricostruita. Allora, questa amministrazione, che ha tantissimi limiti, per carità nessuno è perfetto, è la prima dopo decenni che porta a Sardorella, quindi dove c'è il conferimento della plastica, ad avere un impianto a gestione di Amiu.
3: Il tema della Tari, a mio modo di vedere, non è tanto l'incremento di qualche punto percentuale, certo fastidiosissimo, quanto la mancanza totale di prospettive sull'impiantistica, perché ci è stato ricordato ancora venerdì dall'assessore che è centrale il tema degli impianti. Noi è da mesi che stiamo chiedendo alla Giunta che Amiu si candidi unitamente ad altri grandi players per la realizzazione di un termovalorizzatore, e abbiamo assistito a tutto al contrario di tutto.
0: A proposito di Tari, alla Spezia c'è la tariffa più bassa per quanto riguarda i rifiuti di tutta Italia, è una raccolta differenziata superiore all'80%, numeri importanti. Il sindaco Pierluigi Peracchini presenta il suo modello e manda un consiglio a Silvia Salis, sua omologa in quel di Palazzo Tursi. Anche Genova può riuscirci, ma serve coraggio, un progetto serio. Sentiamo Pierluigi Peracchini con Matteo Cantile.
4: La Spezia ha la tariffa sui rifiuti più bassa d'Italia, centinaia di euro in meno a famiglia rispetto a Genova, che al contrario è in vetta a questa sgradevole classifica. Un risultato costruito, spiega il sindaco Pierluigi Peracchini a Primo Canale, partendo dall'organizzazione della raccolta.
5: Bisogna creare un sistema di raccolta differenziata al servizio del cittadino, quindi con bidoni intelligenti, con la tessera di ognuno che può conferire in qualunque ora del giorno e della notte, e facendo comunicazione con le persone a cui bisogna imparare a differenziare.
4: La Spezia ha superato l'80% di raccolta differenziata e punta a ridurre al 3-5% la quota destinata alla discarica. Entro la fine dell'anno entrerà in funzione il biodigestore di Saliceti, destinato a trasformare la frazione organica in biometano e compost, il tassello che consentirà al territorio spezzino di completare il ciclo dei rifiuti. A Genova invece la Tari è aumentata del 5-7%, la maggioranza continua a dividersi sulle scelte da compiere e non è stata ancora definita la localizzazione del termovalorizzatore regionale. Da Peracchini arriva così un consiglio diretto alla sindaca Silvia Salis.
5: Bisogna avere il coraggio di affrontare inizialmente un po' di popolarità, però con tanta comunicazione, lei è molto brava, con un progetto serio si riescono poi a ottenere risultati strabilianti, e questo è un lavoro che noi abbiamo fatto in 8 anni, e quindi siamo eletti e pagati anche per fare questo.
0: Sull'aumento della Tari è intervenuto anche il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. Non è che non ci possa essere una discussione sul tema.

0: ma ha detto quello che non va bene è che i comuni non siano coinvolti, quindi sia alla discussione, no, al non coinvolgimento. Sentiamo le sue parole, è intervenuto a Primo Canale.
1: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Ali, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio.
0: Prima di tornare a parlare sempre del tema della Tari, è arrivata adesso una notizia in redazione, un altro, l'ennesimo incidente mortale stradale in Liguria, in questo caso siamo a Sori, poco prima del ponte, quindi siamo nella zona della città metropolitana verso il Levante, un uomo ha perso la vita, è deceduto, non c'è stato nulla da fare per lui, sono poche ancora le notizie, frammentate, comunque dovrebbe essersi scontrato frontalmente con un'auto, lui si trovava a bordo del suo scooter, della sua moto, e per lui non c'è stato nulla da fare. Ovviamente poi tutti i dettagli anche nelle prossime ore sul sito primocanale.it. Torniamo a parlare di Tari, sull'aumento della Tari continuiamo a raccogliere le storie di commercianti, cittadini. Oggi andiamo alla conoscenza di Valeria, che è un'abitante di Sestri Ponente, disoccupata, con una bolletta sproporzionata e la difficoltà di pagare proprio la tassa sulla spazzatura. Sta raccogliendo per noi in questi giorni le testimonianze Elisabetta Biancalani, sentiamo.
2: Immagini di bidoni stracolmi, siamo a Sestri Ponente. Siamo qui per continuare a parlare dell'aumento della Tari del 5,7% a Genova e nei comuni della città metropolitana. Valeria, è una storia, credo che ce ne siano altre come Buongiorno. La sua. Valeria, intanto, in mano alla ultima bolletta della Tari, che è di oltre 800 euro, di cui circa 191 di sanzioni. Qual è la sua situazione?
3: La mia situazione è che al momento mio figlio è residente con me, ma non vive con me, quindi viene calcolato.
2: Residente con lei, ma non vive con lei in realtà.
3: Non vive con me, esatto.
2: E viene calcolato nell'ammontare della Tari.
3: Viene calcolato, non viene calcolato che non lavoro al momento, quindi ho un ISEE anche molto basso. E allo stesso tempo mi ritrovo appunto a vivere in mezzo alla spazzatura, e tutto questo per me è inaccettabile.
2: Quindi lei dice aumenta la Tari e in più vediamo situazioni come questa.
3: Esatto.
2: Lei non riuscirà a pagarla questa rata?
3: Assolutamente no, e comunque appunto ci sono degli errori evidenti.
2: Farà contestazione?
3: Sì,
2: è già appoggiata ad associazioni?
3: Sì, all'associazione SICET, inquilini affittuari, e assolutamente cercherò di far fronte a questo ennesimo problema.
0: Nuovo sviluppo sul caso dell'omicidio di Nada Cella, il commerciante Marco Soracco è stato rinviato a giudizio per false informazioni ai magistrati e così il 26 gennaio prossimo dovrà affrontare un nuovo processo dopo la recente condanna nel filone principale di inchiesta. Sentiamo Anissa De Filippi.
4: Il commercialista Marco Soracco dovrà affrontare il processo per false informazioni ai pubblici ufficiali. L'udienza è fissata per il 26 gennaio. Secondo l'accusa, Soracco avrebbe reso dichiarazioni false e omesso elementi importanti durante le indagini sul processo di Nada Cella. Tra le contestazioni più gravi, aver negato di aver avuto interesse per la segretaria Nada Cella, nonostante siano emerse

0: ripetute avance nei suoi confronti, aver taciuto o minimizzato le telefonate ricevute dopo la perquisizione di Anna Lucia Cecere e aver negato di aver riferito ad alcuni clienti, subito dopo il delitto, che Nada era stata vittima di un'aggressione. Gli inquirenti contestano inoltre che Soracco abbia fornito versioni non veritiere sul comportamento tenute al momento della consegna di una cassetta audio del 9 agosto del 96 e su chi avesse avvisato le autorità riguardo a una testimone chiave. Soracco ha sempre respinto ogni addebito, definendo le ipotesi degli investigatori assurde e prive di fondamento. Si tratta di un nuovo filone giudiziario del cold case più famoso della Liguria, riaperto dopo oltre 20 anni dalle indagini della squadra mobile di Genova.
1: E adesso alleggeriamoci, parliamo di spettacoli, perché è attesa, c'è attesa per la maratona musicale che partirà nelle prossime ore dalle 7 della mattina fino a mezzanotte. È la conclusione dell'Altra Onda Festival, che in diverse location del Porto Antico di Genova animerà la giornata con musica, DJ set e tanto altro ancora. Dario Vassallo.
2: Una giornata intera per ballare, ascoltare musica e vivere l'estate spettacolo del Porto Antico dall'alba fino a tarda notte. È il programma scelto da Altra Onda Festival per chiudere la sua seconda edizione, mercoledì 29 luglio, con una maratona musicale che coinvolgerà 3 diverse location e un unico grande cartellone di live e DJ set. Si parte alle 7 del mattino all'Arena del Mare con un concerto di Cosmo, pensato per accompagnare il pubblico nel passaggio dal risveglio all'inizio della giornata, attraverso un viaggio sonoro tra atmosfere dilatate e momenti di maggiore energia. Dalle 11 alle 18 la festa si sposta alla Rosa dei Venti Beach, dove in programma un pool party con DJ set, l'occasione per trascorrere il pomeriggio tra musica e piscina, mentre alle 18 il programma prosegue al Banano Tsunami con DJ set di Coca Puma, artista che si muove tra dream pop, new soul, elettronica e post rock. Contemporaneamente, dalle 18 fino a mezzanotte e mezza, l'Arena del Mare torna al centro della manifestazione con una serata dedicata alla musica elettronica e alle sue contaminazioni. Sul palco saliranno il DJ producer genovese Filo Q, la cantautrice comunque Martina e il musicista e produttore genovese Lautopic. Spazio quindi a Populus, producer e sound designer, prima del gran finale affidato ad OK Giorgio, che porterà sul palco un live tra musica elettronica e strumenti suonati, alternando energie e momenti più introspettivi. La giornata è il capitolo finale di un'edizione che, a partire dal 27 giugno, ha portato a Genova alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana, da Fiorella Mannoia Bresh ed Enegramara Litfiba, passando per Asco, Fra Quintale, Mannarino, Saif ed Emma.
1: Andiamo all'aeroporto di Genova perché c'è un aereo, ovviamente privato, un jet privato di uno degli atleti più importanti, più famosi e simbolo della storia in generale mondiale, ma soprattutto della pallacanestro. Si tratta di Michael Jordan, che è in Liguria. Questo è il suo aereo privato, che è stato fotografato parcheggiato all'aeroporto Cristoforo Colombo. Si tratta del Gulfstream, che è personalizzato, 70 milioni di dollari il valore. Jordan ha trascorso la maggior parte della sua carriera con i Chicago Bulls, guidato la squadra che ha conquistato 6 titoli in NBA, ha concluso la carriera da giocatore nel Washington e poi tante medaglie d'oro, ed è in vacanza proprio qui da noi. Poi dove sia di preciso è difficile saperlo, però almeno quello che sappiamo è che è atterrato al Cristoforo Colombo di Genova e comunque viene spesso, è stato spesso immortalato in Italia. Chiudiamo con Palazzo Ducale, che si anima di tante novità proprio per il mese di agosto. Cinema, musica, arte, torna il cinema al Ducale con 24 film, 5 anteprime, poi ancora concerti e altre mosse. Tanti sono gli appuntamenti, noi li abbiamo racchiusi e raccontati in questo servizio curato da Chiara Orru. Vediamo.
3: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
4: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
3: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi.

0: Morandi, Deconstruction, di Gigi Cifali, un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
1: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale della morte, oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che, per esempio, chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere.
2: La pagina sportiva questa sera si apre con la nazionale, perché dopo il vero e proprio, la vera e propria confusione, terremoto, lo si può definire con più aggettivi e sostantivi possibili, è arrivata la decisione sul nuovo CT della nazionale. È un ritorno, quello di Roberto Mancini, che torna sulla panchina della nazionale italiana dopo che Pirlo sembrava ad un passo. Questo e tanto altro. Poi c'è la preparazione in vista dell'inizio del campionato, prima della Coppa Italia per Genoa e Samp. Allora ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla nazionale, perché questo grande pasticcio, diciamo così, che abbiamo vissuto riguardo appunto all'allenatore della nazionale in questi ultimi giorni si è finalmente concluso con l'ufficializzazione da parte del neopresidente della FIGC Malagò di Roberto Mancini come commissario tecnico, nuovo commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico. Malagò ha annunciato le due scelte al termine del Consiglio federale, affidando la ricostruzione del calcio azzurro a due allenatori di esperienza e di prestigio internazionale. Mancini guiderà la squadra sul campo, Ranieri avrà un ruolo più ampio nel rilancio dell'intero progetto tecnico federale. Dopo la querela Pirlo e poi le dimissioni a cascata di Maldini e Leonardo, è passata la linea del presidente federale. Sappiamo che notoriamente quella di Mancini era la sua prima scelta. Ricordiamo che Mancini aveva guidato già l'Italia dal maggio del 2018 all'agosto 2023, 61 partite con 37 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte. Il punto più alto, lo ricordiamo, fu la conquista dell'Europeo nel 2021, vinto ai rigori contro l'Inghilterra proprio a Wembley. Per quello che riguarda Roberto Mancini, ricordo che nel nostro archivio storico ci sono, nella sezione dello sport, ci sono decine e decine di servizi appunto storici dedicati a Mancini, sia da giocatore sia poi quando nelle volte in cui è venuto a Genova per assieme a Viale o per ricordare Viale. Quindi vi rimando appunto all'archivio storico di Primo Canale. E adesso invece passiamo al calcio giocato. E cominciando dal Genoa, che ha ripreso la preparazione a Pegli dopo il ritiro. Ci dice tutto Carlo Danani. Buonasera Carlo.
4: Buonasera dalla montagna di Moena al mare di Pegli, tutti in campo al centro Signorini per la ripresa degli allenamenti. De Rossi ingrana subito la quinta e piazza una doppia seduta. Riecco Vasquez dopo il mondiale, il messicano è tornato in gruppo. Davanti una manciata di giorni per preparare la tournée inglese, ma soprattutto per ridurre le distanze dalla condizione campionato. Test contro Leicester e Bournemouth, rispettivamente sabato 1 e martedì 4 agosto, saranno preziosissimi per la prima vera scadenza della stagione rossoblù. L'esordio in campionato al Ferraris contro il Napoli il 22 di agosto. Mercato sempre vivo in mattinata, sondaggio della Cremonese per Vogliacco. Il difensore potrebbe percorrere la strada di Torsby nello scorso gennaio. Campagna abbonamenti a tutta velocità vicina quota 16.000. Per rinnovare c'è tempo fino a sabato 8 agosto, giorno del debutto stagionale a Marassi. Quella sera spazio al trofeo spagnolo e all'amichevole col Deportivo La Corugna. Dall'altra parte quello Bameyang, che per qualche giorno prima del suo passaggio dal Marsiglia agli spagnoli ha rappresentato un sogno rossoblù di mezza estate.
3: Grazie Carlo, adesso passiamo alla

Sampdoria, anche qui in questo caso la campagna abbonamenti dei Blucercati procede a gonfie vele. Ad una settimana dal lancio le tessere staccate sono più di 10.000, il diritto di prelazione durerà fino a lunedì 3 agosto, poi il 5 sarà la volta del cambio di posto, infine dal 6 al 22 via libera alla

0: personalizzato di riatletizzazione, terapie e percorso di recupero in palestra e sul campo per Begic. Domani è in agenda una seduta mattutina. Intanto sono stati resi noti oggi anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato di Serie B. Cesena-Sampdoria si giocherà domenica 23 agosto alle 21, Sampdoria-Juve-Stabia il 29 agosto, sabato 29 agosto alle 19, Palermo-Sampdoria lunedì 7 settembre alle 20:30, Mantova-Sampdoria domenica 13 settembre alle 17:15, Sampdoria-Catanzaro sabato 19 settembre, anche in questo caso alle 17:15. E con questo è tutto, Giorgio.
1: Grazie a Dario Vassallo, noi ci rivediamo invece domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Parliamo di giornate caratterizzate dal sole pieno, estate, anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e su Italia. Il rovescio della medaglia è il caldo, che si farà sentire anche in Liguria in maniera piuttosto pesante. Quindi per questo mercoledì prevediamo tanto sole, ma entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere le temperature che registreremo, cominciando dall'Imperiese, dove la giornata, ripeto, sarà soleggiata, ma punte massime anche fino a 33-34 gradi a Imperia città, e vi ricordo sono temperature all'ombra, figurate voi al sole. Situazione analoga nel Savonese, con punte ben oltre i 30 gradi, come ventilazione e venti deboli, il mare rimarrà per lo più calmo o poco mosso. Anche nel Genovesato il tempo rimane tranquillo, bello, ma con temperature che insomma salgono, 34 gradi punte massime, c'è anche un po' di umidità da tenerne conto. Nel Tiguglio, bella giornata estiva per carità, ma anche qua con il caldo che si farà sentire senza dubbio, ventilazione debole a regime di brezza, salgono anche le temperature serali e notturne, spesso anche la notte il caldo inizia a farsi sentire. Infine nello Spezzino, cielo sereno anche da queste parti, temperature fino a 33-34 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno sulla Liguria, resiste l'anticiclone, anzi ce lo porteremo dietro anche per tutta la prossima settimana. Il problema è il caldo che si intensifica ulteriormente. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: con un cronoprogramma trasparente e l'obiettivo di riportare la Tari a un livello sostenibile per famiglie e imprese.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate 2026. Più 5,7%, determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6 e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà preso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
3: Vi hanno convocato però a cose fatte?
2: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
3: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
4: Beh, nel merito io dico solo una cosa, un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
5: Noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti e caricati sulle imprese.
3: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti?
6: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
1: Anche i comuni della città metropolitana di Genova lamentano la mancata condivisione da parte del comune di Genova del provvedimento.
7: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Ali, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato

0: spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham. Non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco e questa cosa qua a noi non sta bene.
1: E neppure chi rappresenta i consumatori, cioè i cittadini come assoutenti a Adiconsum, è stato audito.
2: Noi abbiamo un protocollo di relazioni già con la bandiera sindaco, la Vincenzi, che regola i propri rapporti istituzionali, qualsiasi iniziative che riguardi aumenti tariffari o altre questioni che riguardano i servizi erogati dal comune necessita di un confronto preventivo. Ma così abbiamo anche il comma 461 della finanziaria, che a noi, quindi è una legge dello Stato che prevede proprio i monitoraggi sulle aziende pubbliche, eccetera. Quindi da questo punto di vista non siamo stati auditi.
1: Caso Tari ha provocato un vero terremoto anche all'interno del Partito Democratico. Alcuni consiglieri comunali hanno deciso di disertare la riunione convocata dalla capogruppo Martina Caputo per illustrare le ragioni dell'aumento della tassa sui rifiuti. Alla base della protesta il metodo seguito dal comune: non siamo mai stati coinvolti nelle scelte, abbiamo appreso dell'aumento dai media e soltanto il giorno prima del voto il vice sindaco Terrile ci ha illustrato il provvedimento. Nel mirino di una parte del Partito Democratico c'è soprattutto la mancata condivisione da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver deciso senza un confronto preventivo con il partito che ha rappresentato il principale sostegno elettorale alla vittoria di Silvia Salis. Questa gestione ha alimentato il malcontento interno, facendo emergere tensioni nei rapporti tra PD e giunta.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti. A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
4: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza: Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare.
1: E vi lasciamo con queste immagini che raccontano più di mille parole la situazione di molti genovesi.
5: Sono 140 metri quadrati.
6: In interno?
5: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
6: Quanto paghi oggi di Tari?
5: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa
6: per l'interno
5: più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%,
6: 5,7%, quasi 6%,
5: quindi siamo sui finiti sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
6: Accidenti, è una bella mazzata.
5: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
6: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
5: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
6: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
5: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
6: Dici ci vuole un servizio adeguato?
5: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
6: Piazzi lì all'angolo
5: e poi per il primo pomeriggio vengono

0: gli operatori dell'AMI o delle cooperative a svuotarlo, finito il servizio tali.
1: I cartoni ve li ritirano?
0: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
1: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
0: No, che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

un'ondata di calore sta per colpire l'Italia e la Liguria, umidità sopra la media stagionale, ma soprattutto temperature che potrebbero sfiorare i 38 gradi. Dopo la sentenza che impone la chiusura entro 90 giorni dello stabilimento ex Ilva di Taranto, tavolo oggi a Palazzo Chigi, i sindacati proclamano 8 ore di sciopero anche a Genova. Dalla TARE ed MT, giornata di discussione in consiglio comunale, tra le novità la possibile reintroduzione del servizio navetta del Lagaccio, navebus e taxibus. Estate ricca di appuntamenti a Palazzo Ducale a Genova, ad agosto mostre, cinema con anteprime della prossima stagione e tanti concerti.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, l'avete sentito dai titoli, dall'ondata di calore che è pronta a tornare anche in Liguria, così come nel resto d'Italia. La situazione è una situazione in crescendo, si tornerà alle temperature delle scorse settimane con un'umidità percepita sopra la media e con temperature che potrebbero sfiorare anche in Liguria e a Genova i 38 gradi. Allora andiamo a capire che cosa ci aspetta per i prossimi giorni con Aurora Bottino.
1: Una tregua che si è rivelata molto più breve del previsto. La Liguria si prepara infatti alla prossima ondata di calore, che secondo gli esperti sarà tra le più estreme mai registrate. Il picco sarà nel weekend, quando le temperature potranno toccare i 37 gradi in diverse parti della Liguria. Anche per questo il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo per caldo, il primo livello di allerta per la città di Genova, un bollino che rimarrà giallo fino a giovedì, per poi probabilmente diventare rosso, mentre un robusto e caldo anticiclone subtropicale si allungherà dal Nord Africa sin verso il Mediterraneo centro-occidentale. Roventi masse d'aria con valori fino a 8-12 gradi sopra le medie del periodo investiranno dapprima le regioni centro-settentrionale e dal 6 al 7 agosto anche quelle meridionali, portando massime ben oltre le medie e notti tropicali con minime superiori ai 25 gradi. Dal caldo non si salva neanche il mare. Secondo l'ultimo rapporto del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia, in collaborazione con il DISTAV dell'Università di Genova, nei mari italiani si sono registrate ondate di calore fino a 40 metri di profondità, fenomeni di necrosi o sbiancamento su gorgoni e coralli e l'espansione di specie termofile e aliene. Solo l'anno scorso, il 2 agosto, la boa di Capomele, lo strumento con cui ARPAL misura la temperatura del mare, aveva raggiunto il suo picco, arrivando a quasi 30 gradi.
0: Dobbiamo tornare a parlare di ex Ilva, perché oggi è stata una giornata cruciale in questo senso. I rappresentanti sindacali di FIM e UILM, al termine di un tavolo sull'ex Ilva Palazzo Chigi che è durato oltre 3 ore, hanno fatto sapere che proclameranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e le assemblee con lavoratrici e lavoratori. L'incontro è stato organizzato dopo la sentenza che è arrivata in queste ore del Tribunale di Milano, che impone la chiusura entro 90 giorni dello stabilimento ex Ilva a Caldo di Taranto. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha lanciato la proposta di costituire immediatamente un tavolo tecnico al fine di elaborare proposte concrete da sottoporre al più presto al confronto a Palazzo Chigi, proprio in questa giornata, dove c'è la proclamazione dello sciopero dei sindacati, dove il ministro Urso ha incontrato in videocollegamento il presidente Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis, che tra l'altro ha dovuto per un periodo di tempo abbandonare l'aula rossa del Consiglio Comunale proprio per

0: questo videocollegamento, perché la situazione sembra grave, quindi i sindacati si sono subito messi, come è già accaduto in passato, lo sappiamo, sul piede di guerra. Dicevamo il Consiglio Comunale, perché oggi c'era la seduta odierna del martedì, sono stati diversi i temi affrontati al centro, ci sono sempre due situazioni complicate, quella legata ad MT e quella della Tari. Si è parlato di entrambe, arrivano novità sul fronte dei tagli ai servizi di MT. Ci racconta tutto dal Consiglio Comunale Andrea Popolano.
1: Un Consiglio Comunale che si è incentrato su diversi temi, si è aperto con la solidarietà da parte di tutta l'Aula per l'attentato al Pride di Berlino, poi un ordine del giorno, anche in questo caso votato all'unanimità da tutta l'Aula, maggioranza e opposizione, per quanto riguarda il ripristino, o meglio l'impegno da parte della giunta guidata da Silvia Salis a ripristinare il servizio navebus, il servizio taxibus e la navetta del Lagaccio tagliati a causa della crisi di AMT, e poi il tema centrale è stato affrontato, è quello della Tari, con diversi emendamenti rispetto agli ordini del giorno presentati, un tema che riporta quello che è il aumento possibile annunciato della Tari del circa 5,6% a partire dal prossimo anno, e su questo sentiamo i consiglieri di maggioranza Filippo Bruzzone, di opposizione Pietro Picciocchi.
2: Noi oggi Amiu abbiamo un'azienda che spazza e ritira il rifiuto, non fa altro, non ha neanche le aree logistiche. Ricordo che il ponte Morandi è caduto nel 2018 e quell'area logistica non è mai stata ripristinata, la pressa che era sotto quel ponte non è mai stata ricostruita. Allora, questa amministrazione, che ha tantissimi limiti, per carità nessuno è perfetto, è la prima dopo decenni che porta a Sardorella, quindi dove c'è il conferimento della plastica, ad avere un impianto a gestione di Amiu.
3: Il tema della Tari, a mio modo di vedere, non è tanto l'incremento di qualche punto percentuale, certo fastidiosissimo, quanto la mancanza totale di prospettive sull'impiantistica, perché ci è stato ricordato ancora venerdì dall'assessore che è centrale il tema degli impianti. Noi è da mesi che stiamo chiedendo alla Giunta che Amiu si candidi unitamente ad altri grandi players per la realizzazione di un termovalorizzatore, e abbiamo assistito a tutto al contrario di tutto.
0: A proposito di Tari, alla Spezia c'è la tariffa più bassa per quanto riguarda i rifiuti di tutta Italia, è una raccolta differenziata superiore all'80%, numeri importanti. Il sindaco Pierluigi Peracchini presenta il suo modello e manda un consiglio a Silvia Salis, sua omologa in quel di Palazzo Tursi. Anche Genova può riuscirci, ma serve coraggio, un progetto serio. Sentiamo Pierluigi Peracchini con Matteo Cantile.
4: La Spezia ha la tariffa sui rifiuti più bassa d'Italia, centinaia di euro in meno a famiglia rispetto a Genova, che al contrario è in vetta a questa sgradevole classifica. Un risultato costruito, spiega il sindaco Pierluigi Peracchini a Primo Canale, partendo dall'organizzazione della raccolta.
5: Bisogna creare un sistema di raccolta differenziata al servizio del cittadino, quindi con bidoni intelligenti, con la tessera di ognuno che può conferire in qualunque ora del giorno e della notte, e facendo comunicazione con le persone a cui bisogna imparare a differenziare.
4: La Spezia ha superato l'80% di raccolta differenziata e punta a ridurre al 3-5% la quota destinata alla discarica. Entro la fine dell'anno entrerà in funzione il biodigestore di Saliceti, destinato a trasformare la frazione organica in biometano e compost, il tassello che consentirà al territorio spezzino di completare il ciclo dei rifiuti. A Genova invece la Tari è aumentata del 5-7%, la maggioranza continua a dividersi sulle scelte da compiere e non è stata ancora definita la localizzazione del termovalorizzatore regionale. Da Peracchini arriva così un consiglio diretto alla sindaca Silvia Salis.
5: Bisogna avere il coraggio di affrontare inizialmente un po' di popolarità, però con tanta comunicazione, lei è molto brava, con un progetto serio si riescono poi a ottenere risultati strabilianti, e questo è un lavoro che noi abbiamo fatto in 8 anni, e quindi siamo eletti e pagati anche per fare questo.
0: Sull'aumento della Tari è intervenuto anche il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. Non è che non ci possa essere una discussione sul tema, ha detto, quello che non va bene è che i comuni non siano coinvolti, quindi sia la discussione, no al non coinvolgimento. Sentiamo le sue parole, è intervenuto a Primo Canale.
6: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari,

0: il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti. Non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la TARI ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della TARI. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, ad Arli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Arli, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio.
1: Prima di tornare a parlare sempre del tema della TARI, è arrivata adesso una notizia in redazione, un altro, l'ennesimo incidente mortale stradale in Liguria, in questo caso siamo a Sori, poco prima del ponte, quindi siamo nella zona della città metropolitana verso il Levante, un uomo ha perso la vita, è deceduto, non c'è stato nulla da fare per lui, sono poche ancora le notizie, frammentate, comunque dovrebbe essersi scontrato frontalmente con un'auto, lui si trovava a bordo del suo scooter, della sua moto, e per lui non c'è stato nulla da fare. Ovviamente poi tutti i dettagli anche nelle prossime ore sul sito primocanale.it. Torniamo a parlare di TARI, sull'aumento della TARI continuiamo a raccogliere le storie di commercianti, cittadini. Oggi andiamo alla conoscenza di Valeria, che è un'abitante di Sestri Ponente, disoccupata, con una bolletta sproporzionata e la difficoltà di pagare proprio la tassa sulla spazzatura. Sta raccogliendo per noi in questi giorni le testimonianze Elisabetta Biancalani, sentiamo.
2: Immagini di bidoni stracolmi, siamo a Sestri Ponente. Siamo qui per continuare a parlare dell'aumento della TARI del 5,7% a Genova e nei comuni della città metropolitana. Valeria, è una storia, credo che ce ne siano altre come Buongiorno. La sua. Valeria, intanto, in mano ha la ultima bolletta della TARI, che è di oltre 800 euro, di cui circa 191 di sanzioni. Qual è la sua situazione?
3: La mia situazione è che al momento mio figlio è residente con me, ma non vive con me, quindi viene calcolato.
2: Residente con lei, ma non vive con lei
3: in
2: realtà.
3: Non vive con me, esatto.
2: E viene calcolato nell'ammontare della TARI.
3: Viene calcolato, non viene calcolato che non lavoro al momento, quindi ho un ISEE anche molto basso. E allo stesso tempo mi ritrovo appunto a vivere in mezzo alla spazzatura, e tutto questo per me è inaccettabile.
2: Quindi lei dice aumenta la TARI e in più vediamo situazioni come questa.
3: Esatto.
2: Lei non riuscirà a pagarla questa rata?
3: Assolutamente no, e comunque appunto ci sono degli errori evidenti.
2: Farà contestazione?
3: Sì,
2: è già appoggiata ad associazioni?
3: Sì, all'associazione SICET, inquilini affittuari, e assolutamente cercherò di far fronte a questo ennesimo problema.
1: Nuovo sviluppo sul caso dell'omicidio di Nada Cella, il commerciante Marco Soracco è stato rinviato a giudizio per false informazioni ai magistrati e così il 26 gennaio prossimo dovrà affrontare un nuovo processo dopo la recente condanna nel filone principale di inchiesta. Sentiamo Anissa De Filippi.
4: Il commercialista Marco Soracco dovrà affrontare il processo per false informazioni ai pubblici ufficiali. L'udienza è fissata per il 26 gennaio. Secondo l'accusa, Soracco avrebbe reso dichiarazioni false e omesso elementi importanti durante le indagini sul processo di Nada Cella. Tra le contestazioni più gravi, aver negato di aver avuto interesse per la segretaria Nada Cella, nonostante siano emerse ripetute avance nei suoi confronti. Aver taciuto o minimizzato le telefonate ricevute dopo la perquisizione di Anna Lucia Cecere e aver negato di aver riferito ad alcuni clienti, subito dopo il delitto, che Nada era stata vittima di un'aggressione.

0: Gli inquirenti contestano inoltre che Soracco abbia fornito versioni non veritiere sul comportamento tenute al momento della consegna di una cassetta audio del 9 agosto del 96 e su chi avesse avvisato le autorità riguardo a una testimone chiave. Soracco ha sempre respinto ogni addebito, definendo le ipotesi degli investigatori assurde e prive di fondamento. Si tratta di un nuovo filone giudiziario del cold case più famoso della Liguria, riaperto dopo oltre 20 anni dalle indagini della squadra mobile di Genova.
1: E adesso alleggeriamoci, parliamo di spettacoli, perché è attesa, c'è attesa per la maratona musicale che partirà nelle prossime ore dalle 7 della mattina fino a mezzanotte. È la conclusione dell'Altra Onda Festival, che in diverse location del Porto Antico di Genova animerà la giornata con musica, DJ set e tanto altro ancora. Dario Vassallo.
2: Una giornata intera per ballare, ascoltare musica e vivere l'estate spettacolo del Porto Antico dall'alba fino a tarda notte. È il programma scelto da Altra Onda Festival per chiudere la sua seconda edizione, mercoledì 29 luglio, con una maratona musicale che coinvolgerà tre diverse location e un unico grande cartellone di live e DJ set. Si parte alle 7 del mattino all'Arena del Mare con un concerto di Cosmo, pensato per accompagnare il pubblico nel passaggio dal risveglio all'inizio della giornata attraverso un viaggio sonoro tra atmosfere dilatate e momenti di maggiore energia. Dalle 11 alle 18 la festa si sposta alla Rosa dei Venti Beach, dove è in programma un pool party con DJ set, l'occasione per trascorrere il pomeriggio tra musica e piscina, mentre alle 18 il programma prosegue al Banano Tsunami con DJ set di Coca Puma, artista che si muove tra dream pop, new soul, elettronica e post rock. Contemporaneamente, dalle 18 fino a mezzanotte e mezza, l'Arena del Mare torna al centro della manifestazione con una serata dedicata alla musica elettronica e le sue contaminazioni. Sul palco saliranno il DJ producer genovese Filo Q, la cantautrice comunque Martina e il musicista e produttore genovese L'Autopic. Spazio quindi a Populus, producer e sound designer, prima del gran finale affidato ad OK Giorgio, che porterà sul palco un live tra musica elettronica e strumenti suonati, alternando energie e momenti più introspettivi. La giornata è il capitolo finale di un'edizione che, a partire dal 27 giugno, ha portato a Genova alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana, da Fiorella Mannoia Bresh ed Enegramara Litfiba, passando per Asco, Fra Quintale, Mannarino, Saif ed Emma.
1: Andiamo all'aeroporto di Genova perché c'è un aereo, ovviamente privato, un jet privato di uno degli atleti più importanti, più famosi e simbolo della storia in generale mondiale, ma soprattutto della pallacanestro. Si tratta di Michael Jordan, che è in Liguria, questo è il suo aereo privato che è stato fotografato parcheggiato all'aeroporto Cristoforo Colombo. Si tratta del Gulfstream, che è personalizzato, 70 milioni di dollari il valore. Jordan ha trascorso la maggior parte della sua carriera con i Chicago Bulls, guidato la squadra che ha conquistato 6 titoli in NBA, ha concluso la carriera da giocatore nel Washington e poi tante medaglie d'oro, ed è in vacanza proprio qui da noi. Poi dove sia di preciso è difficile saperlo, però almeno quello che sappiamo è che è atterrato al Cristoforo Colombo di Genova e comunque viene spesso, è stato spesso immortalato in Italia. Chiudiamo con Palazzo Ducale, che si anima di tante novità proprio per il mese di agosto. Cinema, musica, arte, torna il cinema al Ducale con 24 film, 5 anteprime, poi ancora concerti e altre mosse. Tanti sono gli appuntamenti, noi li abbiamo racchiusi e raccontati in questo servizio curato da Chiara Orru. Vediamo.
3: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
4: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
3: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali. Un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.

0: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale della morte. Oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che per esempio chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere.
1: La pagina sportiva questa sera si apre con la nazionale, perché dopo la vera e propria confusione, terremoto, lo si può definire con più aggettivi e sostantivi possibili, è arrivata la decisione sul nuovo CT della nazionale. È un ritorno, quello di Roberto Mancini, che torna sulla panchina della nazionale italiana dopo che Pirlo sembrava ad un passo. Questo e tanto altro, poi c'è la preparazione in vista dell'inizio del campionato, prima della Coppa Italia per Genoa e Samp. Allora ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla nazionale, perché questo grande pasticcio, diciamo così, che abbiamo vissuto riguardo appunto all'allenatore della nazionale in questi ultimi giorni si è finalmente concluso con l'ufficializzazione da parte del neopresidente della FIGC Malagò di Roberto Mancini come commissario tecnico, nuovo commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico. Malagò ha annunciato le due scelte al termine del Consiglio federale, affidando la ricostruzione del calcio azzurro a due allenatori di esperienza e di prestigio internazionale. Mancini guiderà la squadra sul campo, Ranieri avrà un ruolo più ampio nel rilancio dell'intero progetto tecnico federale. Dopo la querela Pirlo e poi le dimissioni a cascata di Maldini e Leonardo, è passata la linea del presidente federale. Sappiamo che notoriamente quella di Mancini era la sua prima scelta. Ricordiamo che Mancini aveva guidato già l'Italia dal maggio del 2018 all'agosto 2023, 61 partite con 37 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte. Il punto più alto, lo ricordiamo, fu la conquista dell'Europeo nel 2021, vinto ai rigori contro l'Inghilterra proprio a Wembley. Per quello che riguarda Roberto Mancini, ricordo che nel nostro archivio storico ci sono, nella sezione dello sport, ci sono decine e decine di servizi appunto storici dedicati a Mancini, sia da giocatore sia poi quando nelle volte in cui è venuto a Genova per assieme a Viale o per ricordare Viale, quindi vi rimando appunto all'archivio storico di Primo Canale. E adesso invece passiamo al calcio giocato. E cominciando dal Genoa, che ha ripreso la preparazione a Pegli dopo il ritiro. Ci dice tutto Carlo Danani. Buonasera Carlo.
3: Buonasera dalla montagna di Moena al mare di Pegli, tutti in campo al centro Signorini per la ripresa degli allenamenti. De Rossi ingrana subito la quinta e piazza una doppia seduta. Riecco Vasquez dopo il mondiale, il messicano è tornato in gruppo. Davanti una manciata di giorni per preparare la tournée inglese, ma soprattutto per ridurre le distanze dalla condizione campionato. Test contro Leicester e Bournemouth, rispettivamente sabato 1 e martedì 4 agosto, saranno preziosissimi per la prima vera scadenza della stagione rossoblù. L'esordio in campionato al Ferraris contro il Napoli il 22 di agosto. Mercato sempre vivo in mattinata, sondaggio della Cremonese per Vogliacco. Il difensore potrebbe percorrere la strada di Torsby nello scorso gennaio. Campagna abbonamenti a tutta velocità vicina quota 16.000. Per rinnovare c'è tempo fino a sabato 8 agosto, giorno del debutto stagionale a Marassi. Quella sera spazio al trofeo spagnolo e all'amichevole col Deportivo La Corugna. Dall'altra parte quello Bameyang, che per qualche giorno prima del suo passaggio dal Marsiglia agli spagnoli ha rappresentato un sogno rossoblù di mezza estate.
2: Grazie Carlo, adesso passiamo alla Sampdoria. Anche qui in questo caso la campagna abbonamenti dei blucercati procede a gonfie vele. Ad una settimana dal lancio le tessere staccate sono più di 10.000, il diritto di prelazione durerà fino a lunedì 3 agosto, poi il 5 sarà la volta del cambio di

0: posto infine da 6 al 22 via libera alla vendita, dove si cercherà di battere il record dello scorso anno, ricordiamo 20.392 tessere. Oggi a Bogliasco allenamento con attivazione atletica, esercitazioni tecniche, possessi, partitelle su spazi ridotti, programma specifico per Gartelmann e parzialmente in gruppo con i compagni Lorenzo Insigne, che prosegue il percorso personalizzato di riatletizzazione, terapie e percorso di recupero in palestra e sul campo per Begic. Domani è in agenda una seduta mattutina. Intanto sono stati resi noti oggi anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato di Serie B. Cesena-Sampdoria si giocherà domenica 23 agosto alle 21, Sampdoria-Juve-Stabia il 29 agosto, sabato 29 agosto alle 19, Palermo-Sampdoria lunedì 7 settembre alle 20:30, Mantova-Sampdoria domenica 13 settembre alle 17:15, Sampdoria-Catanzaro sabato 19 settembre, anche in questo caso alle 17:15. E con questo è tutto, Giorgio.
1: Grazie a Dario Vassallo. Noi ci rivediamo invece domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Parliamo di giornate caratterizzate dal sole pieno, estate, anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e su Italia. Il rovescio della medaglia è il caldo, che si farà sentire anche in Liguria in maniera piuttosto pesante. Quindi per questo mercoledì prevediamo tanto sole, ma entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere le temperature che registreremo, cominciando dall'Imperiese, dove la giornata, ripeto, sarà soleggiata, ma punte massime anche fino a 33-34 gradi a Imperia città, e vi ricordo sono temperature all'ombra, figurate voi al sole. Situazione analoga nel Savonese, con punte ben oltre i 30 gradi, come ventilazione venti deboli, il mare rimarrà per lo più calmo o poco mosso. Anche nel Genovesato il tempo rimane tranquillo, bello, ma con temperature che insomma salgono, 34 gradi punte massime, c'è anche un po' di umidità da tenerne conto. Nel Tiguglio, bella giornata estiva per carità, ma anche qua con il caldo che si farà sentire senza dubbio, ventilazione debole a regime di brezza, salgono anche le temperature serali e notturne, spesso anche la notte il caldo inizia a farsi sentire. Infine nello Spezzino, cielo sereno anche da queste parti, temperature fino a 33-34 gradi. Giornata di giovedì, all'insegna del sole pieno sulla Liguria, resiste l'anticiclone, anzi ce lo porteremo dietro anche per tutta la prossima settimana. Il problema è il caldo che si intensifica ulteriormente. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
5: Madre, quando si dona?
6: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
4: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

L'ennesima ondata di calore sta per colpire l'Italia e la Liguria, umidità sopra la media stagionale, ma soprattutto temperature che potrebbero sfiorare i 38 gradi. Dopo la sentenza che impone la chiusura entro 90 giorni dello stabilimento ex Ilva di Taranto, tavolo oggi a Palazzo

Chigi, sindacati proclamano 8 ore di sciopero anche a Genova. Dalla TAR ed MT, giornata di discussione in consiglio comunale, tra le novità la possibile reintroduzione del servizio navetta del Lagaccio, navebus e taxibus. Estate ricca di appuntamenti a Palazzo Ducale a Genova, ad agosto mostre, cinema con anteprime della prossima stagione e tanti concerti.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, l'avete sentito dai titoli, dall'ondata di calore che è pronta a tornare anche in Liguria, così come nel resto d'Italia. La situazione è una situazione in crescendo, si tornerà alle temperature delle scorse settimane con un'umidità percepita sopra la media e con temperature che potrebbero sfiorare anche in Liguria e a Genova i 38 gradi. Allora andiamo a capire che cosa ci aspetta per i prossimi giorni con Aurora Bottino.
1: Una tregua che si è rivelata molto più breve del previsto. La Liguria si prepara infatti alla prossima ondata di calore, che secondo gli esperti sarà tra le più estreme mai registrate. Il picco sarà nel weekend, quando le temperature potranno toccare i 37 gradi in diverse parti della Liguria. Anche per questo il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo per caldo, il primo livello di allerta per la città di Genova, un bollino che rimarrà giallo fino a giovedì, per poi probabilmente diventare rosso, mentre un robusto e caldo anticiclone subtropicale si allungherà dal Nord Africa sin verso il Mediterraneo centro-occidentale. Roventi masse d'aria con valori fino a 8-12 gradi sopra le medie del periodo investiranno dapprima le regioni centro-settentrionale e dal 6 al 7 agosto anche quelle meridionali, portando massime ben oltre le medie e notti tropicali con minime superiori ai 25 gradi. Dal caldo non si salva neanche il mare. Secondo l'ultimo rapporto del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia, in collaborazione con il DISTAV dell'Università di Genova, nei mari italiani si sono registrate ondate di calore fino a 40 metri di profondità, fenomeni di necrosi o sbiancamento su gorgoni e coralli e l'espansione di specie termofile e aliene. Solo l'anno scorso, il 2 agosto, la boa di Capomele, lo strumento con cui ARPAL misura la temperatura del mare, aveva raggiunto il suo picco, arrivando a quasi 30 gradi.
0: Dobbiamo tornare a parlare di ex Ilva, perché oggi è stata una giornata cruciale in questo senso. I rappresentanti sindacali di FIM e UILM, al termine di un tavolo sull'ex Ilva Palazzo Chigi che è durato oltre 3 ore, hanno fatto sapere che proclameranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e le assemblee con lavoratrici e lavoratori. L'incontro è stato organizzato dopo la sentenza che è arrivata in queste ore del Tribunale di Milano, che impone la chiusura entro 90 giorni dello stabilimento ex Ilva a Caldo di Taranto. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha lanciato la proposta di costituire immediatamente un tavolo tecnico al fine di elaborare proposte concrete da sottoporre al più presto al confronto a Palazzo Chigi, proprio in questa giornata dove c'è la proclamazione dello sciopero dei sindacati, dove il ministro Urso ha incontrato in videocollegamento il presidente Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis, che tra l'altro ha dovuto per un periodo di tempo abbandonare l'aula rossa del Consiglio Comunale proprio per questo videocollegamento, perché la situazione sembra grave. Quindi i sindacati si sono subito messi, come è già accaduto in passato, lo sappiamo, sul piede di guerra. Dicevamo il Consiglio Comunale, perché oggi c'era la seduta odierna del martedì. Sono stati diversi i temi affrontati al centro. Ci sono sempre due situazioni complicate, quella legata ad MT e quella della Tari. Si è parlato di entrambe, arrivano novità sul fronte dei tagli ai servizi di MT. Ci racconta tutto dal Consiglio Comunale Andrea Popolano.
2: Un consiglio comunale che si è incentrato su diversi temi, si è aperto con la solidarietà da parte di tutta l'aula per l'attentato al Pride di Berlino, poi un ordine del giorno, anche in questo caso votato all'unanimità da tutta l'aula, maggioranza e opposizione, per quanto riguarda il ripristino, o meglio l'impegno da parte della giunta guidata da Silvia Salis a ripristinare il servizio navebus, il servizio taxibus e la navetta del Lagaccio tagliati a causa della crisi di AMT. E poi il tema centrale è stato affrontato, è quello della Tari, con diversi emendamenti rispetto agli ordini del giorno presentati, un tema che riporta quello che è l'aumento possibile annunciato della Tari del circa

0: 5,6% a partire dal prossimo anno, e su questo sentiamo i consiglieri di maggioranza Filippo Bruzzone, di opposizione Pietro Picciocchi.
1: Noi oggi Amiu abbiamo un'azienda che spazza e ritira il rifiuto, non fa altro, non ha neanche le aree logistiche. Ricordo che il Ponte Morandi è caduto nel 2018 e quell'area logistica non è mai stata ripristinata, la pressa che era sotto quel ponte non è mai stata ricostruita. Allora, questa amministrazione, che ha tantissimi limiti, per carità, nessuno è perfetto, è la prima dopo decenni che porta a Sardorella, quindi dove c'è il conferimento della plastica, ad avere un impianto a gestione di Amiu.
2: Il tema della Tari, a mio modo di vedere, non è tanto l'incremento di qualche punto percentuale, certo fastidiosissimo, quanto la mancanza totale di prospettive sull'impiantistica, perché c'è stato ricordato ancora venerdì dall'assessore che è centrale il tema degli impianti. Noi è da mesi che stiamo chiedendo alla Giunta che Amiu si candidi unitamente ad altri grandi players per la realizzazione di un termovalorizzatore, e abbiamo assistito a tutto al contrario di tutto.
3: E a proposito di Tari, alla Spezia c'è la tariffa più bassa per quanto riguarda i rifiuti di tutta Italia, è una raccolta differenziata superiore all'80%, numeri importanti. Il sindaco Pierluigi Peracchini presenta il suo modello e manda un consiglio a Silvia Salis, sua omologa in quel di Palazzo Tursi. Anche Genova può riuscirci, ma serve coraggio, un progetto serio. Sentiamo Pierluigi Peracchini con Matteo Cantile.
4: La Spezia ha la tariffa sui rifiuti più bassa d'Italia, centinaia di euro in meno a famiglia rispetto a Genova, che al contrario è in vetta a questa sgradevole classifica. Un risultato costruito, spiega il sindaco Pierluigi Peracchini a Primo Canale, partendo dall'organizzazione della raccolta.
5: Bisogna creare un sistema di raccolta differenziata al servizio del cittadino, quindi con bidoni intelligenti, con la tessera di ognuno che può conferire in qualunque ora del giorno e della notte, e facendo comunicazione con le persone a cui bisogna imparare a differenziare.
4: La Spezia ha superato l'80% di raccolta differenziata e punta a ridurre al 3-5% la quota destinata alla discarica. Entro la fine dell'anno entrerà in funzione il biodigestore di Saliceti, destinato a trasformare la frazione organica in biometano e compost, il tassello che consentirà al territorio spezzino di completare il ciclo dei rifiuti. A Genova invece la Tari è aumentata del 5-7%, la maggioranza continua a dividersi sulle scelte da compiere e non è stata ancora definita la localizzazione del termovalorizzatore regionale. Da Peracchini arriva così un consiglio diretto alla sindaca Silvia Salis.
5: Bisogna avere il coraggio di affrontare inizialmente un po' di popolarità, però con tanta comunicazione, lei è molto brava, con un progetto serio si riescono poi a ottenere risultati strabilianti, e questo è un lavoro che noi abbiamo fatto in 8 anni, e quindi siamo eletti e pagati anche per fare questo.
3: Sull'aumento della Tari è intervenuto anche il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. Non è che non ci possa essere una discussione sul tema, ha detto, quello che non va bene è che i comuni non siano coinvolti, quindi sia la discussione, no al non coinvolgimento. Sentiamo le sue parole, intervenuto a Primo Canale.
6: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti. Non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amiu. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Ali, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amiu. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amiu.

0: Prima di tornare a parlare sempre del tema del lattare, è arrivata adesso una notizia in redazione, un altro, l'ennesimo incidente mortale stradale in Liguria. In questo caso siamo a Sori, poco prima del ponte, quindi siamo nella zona della città metropolitana verso il Levante. Un uomo ha perso la vita ed è deceduto, non c'è stato nulla da fare per lui, sono poche ancora le notizie frammentate. Comunque dovrebbe essersi scontrato frontalmente con un'auto, lui si trovava a bordo del suo scooter, della sua moto, e per lui non c'è stato nulla da fare. Ovviamente poi tutti i dettagli anche nelle prossime ore sul sito primocanale.it. Torniamo a parlare di Tari, sull'aumento della Tari continuiamo a raccogliere le storie di commercianti, cittadini. Oggi andiamo alla conoscenza di Valeria, che è una abitante di Sestri Ponente, disoccupata con una bolletta sproporzionata e la difficoltà di pagare proprio la tassa sulla spazzatura. Sta raccogliendo per noi in questi giorni le testimonianze Elisabetta Biancalani, sentiamo.
1: Immagini di bidoni stracolmi, siamo a Sestri Ponente. Siamo qui per continuare a parlare dell'aumento della Tari del 5,7% a Genova nei comuni della città metropolitana. Valeria, è una storia, credo che ce ne siano altre come Buongiorno. La sua. Valeria, intanto, in mano alla ultima bolletta della Tari, che è di oltre 800 euro, di cui circa 191 di sanzioni. Qual è la sua situazione?
2: La mia situazione è che al momento mio figlio è residente con me, ma non vive con me, quindi viene calcolato.
1: Risulta residente con lei, ma non vive con lei in realtà.
2: Non vive con me, esatto.
1: E viene calcolato nell'ammontare della Tari.
2: Viene calcolato, non viene calcolato che non lavoro al momento, quindi ho un ISEE anche molto basso. E allo stesso tempo mi ritrovo appunto a vivere in mezzo alla spazzatura, e tutto questo per me è inaccettabile.
1: Quindi lei dice aumenta la Tari e in più vediamo situazioni come questa.
2: Esatto.
1: Lei non riuscirà a pagarla questa rata?
2: Assolutamente no, e comunque appunto ci sono degli errori evidenti.
1: Farà contestazione?
2: Sì,
1: è già appoggiata ad associazioni?
2: Sì, all'associazione SICET, inquilini affittuari, e assolutamente cercherò di far fronte a questo ennesimo problema.
0: Nuovo sviluppo sul caso dell'omicidio di Nada Cella. Il commerciante Marco Soracco è stato rinviato a giudizio per false informazioni ai magistrati, e così il 26 gennaio prossimo dovrà affrontare un nuovo processo dopo la recente condanna nel filone principale di inchiesta. Sentiamo Anissa De Filippi.
3: Il commercialista Marco Soracco dovrà affrontare il processo per false informazioni ai pubblici ufficiali. L'udienza è fissata per il 26 gennaio. Secondo l'accusa, Soracco avrebbe reso dichiarazioni false e omesso elementi importanti durante le indagini sul processo di Nada Cella. Tra le contestazioni più gravi, aver negato di aver avuto interesse per la segretaria Nada Cella, nonostante siano emerse ripetute avance nei suoi confronti. Aver taciuto o minimizzato le telefonate ricevute dopo la perquisizione di Anna Lucia Cecere e aver negato di aver riferito ad alcuni clienti, subito dopo il delitto, che Nada era stata vittima di un'aggressione. Gli inquirenti contestano inoltre che Soracco abbia fornito versioni non veritiere sul comportamento tenute al momento della consegna di una cassetta audio del 9 agosto del 96 e su chi avesse avvisato le autorità riguardo a una testimone chiave. Soracco ha sempre respinto ogni addebito, definendo le ipotesi degli investigatori assurde e prive di fondamento. Si tratta di un nuovo filone giudiziario del cold case più famoso della Liguria, riaperto dopo oltre 20 anni dalle indagini della squadra mobile di Genova.
0: E adesso alleggeriamoci, parliamo di spettacoli, perché è attesa, c'è attesa per la maratona musicale che partirà nelle prossime ore dalle 7 della mattina fino a mezzanotte. È la conclusione dell'Altra Onda Festival, che in diverse location del Porto Antico di Genova animerà la giornata con musica, DJ set e tanto altro ancora. Dario Vassallo.
4: Una giornata intera per ballare, ascoltare musica e vivere l'estate spettacolo del Porto Antico dall'alba fino a tarda notte. È il programma scelto da Altra Onda Festival per chiudere la sua seconda edizione, mercoledì 29 luglio, con una maratona musicale che coinvolgerà tre diverse location e un unico grande cartellone di live e DJ set. Si parte alle 7 del mattino all'Arena del Mare con un concerto di Cosmo, pensato per accompagnare il pubblico nel passaggio dal risveglio all'inizio della giornata attraverso un viaggio sonoro tra atmosfere di

Latate e momenti di maggiore energia. Dalle 11 alle 18 la festa si sposta alla Rosa dei Venti Beach, dove è in programma un pool party con DJ set, l'occasione per trascorrere il pomeriggio tra musica e piscina, mentre alle 18 il programma prosegue al Banano Tsunami con DJ set di Coca Puma, artista che si muove tra dream pop, new soul, elettronica e post rock. Contemporaneamente, dalle 18 fino a mezzanotte e mezza, l'Arena del Mare torna al centro della manifestazione con una serata dedicata alla musica elettronica e le sue

0: gran finale affidata ad OK Giorgio, che porterà sul palco un live tra musica elettronica e strumenti suonati, alternando energie e momenti più introspettivi. La giornata è il capitolo finale di un'edizione che, a partire dal 27 giugno, ha portato a Genova alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana, da Fiorella Mannoia Bresh ed Enegramare Litfiba, passando per Asco, Fra Quintale, Mannarino, Saif ed Emma.
1: Andiamo all'aeroporto di Genova perché c'è un aereo, ovviamente privato, un jet privato di uno degli atleti più importanti, più famosi e simbolo della storia in generale mondiale, ma soprattutto della pallacanestro. Si tratta di Michael Jordan, che è in Liguria, questo è il suo aereo privato che è stato fotografato, parcheggiato all'aeroporto Cristoforo Colombo. Si tratta del Gulfstream, che è personalizzato, 70 milioni di dollari il valore. Jordan ha trascorso la maggior parte della sua carriera con i Chicago Bulls, guidato la squadra che ha conquistato 6 titoli in NBA, ha concluso la carriera di giocatore nel Washington e poi tante medaglie d'oro, ed è in vacanza proprio qui da noi. Poi dove sia di preciso è difficile saperlo, però almeno quello che sappiamo è che è atterrato al Cristoforo Colombo di Genova, e comunque viene spesso, è stato spesso immortalato in Italia. Chiudiamo con Palazzo Ducale, che si anima di tante novità proprio per il mese di agosto. Cinema, musica, arte, torna il cinema al Ducale con 24 film, 5 anteprime, poi ancora concerti e altre mosse. Tanti sono gli appuntamenti, noi li abbiamo racchiusi e raccontati in questo servizio curato da Chiara Orru. Vediamo.
2: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
3: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
2: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali. Un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
3: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale della morte. Oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che, per esempio, chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere.
1: La pagina sportiva questa sera si apre con la nazionale, perché dopo il vero e proprio, la vera e propria confusione, terremoto, lo si può definire con più aggettivi e sostantivi possibili, è arrivata la decisione sul nuovo CT della nazionale. È un ritorno, quello di Roberto Mancini, che torna sulla panchina della nazionale italiana dopo che Pirlo sembrava ad un passo. Questo e tanto altro, poi c'è la preparazione in vista dell'inizio del campionato, prima della Coppa Italia per Genoa e Samp. Allora, ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
0: Buonasera Giorgio, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla nazionale, perché questo grande pasticcio, diciamo così, che abbiamo vissuto riguardo appunto all'allenatore della nazionale in questi ultimi giorni, si è finalmente concluso con l'ufficializzazione da parte del neopresidente della FIGC Malagò di Roberto Mancini come commissario tecnico, nuovo commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico. Malagò ha annunciato le due scelte al termine del Consiglio federale, affidando la ricostruzione del calcio azzurro a due allenatori di esperienza e di prestigio internazionale. Mancini guiderà la squadra sul campo, Ranieri avrà un ruolo più ampio nel rilancio dell'intero progetto tecnico federale. Dopo la querela Pirlo e poi le dimissioni a cascata di Maldini e Leonardo, è passata la linea del presidente

0: federale, sappiamo che notoriamente quella di Mancini era la sua prima scelta. Ricordiamo che Mancini aveva guidato già l'Italia dal maggio del 2018 all'agosto 2023, 61 partite con 37 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte. Il punto più alto, lo ricordiamo, fu la conquista dell'Europeo nel 2021, vinto ai rigori contro l'Inghilterra proprio a Wembley. Per quello che riguarda Roberto Mancini, ricordo che nel nostro archivio storico ci sono, nella sezione dello sport, ci sono decine e decine di servizi appunto storici dedicati a Mancini, sia da giocatore sia poi quando nelle volte in cui più volte è venuto a Genova per assieme a Viale o per ricordare Viale. Quindi vi rimando appunto all'archivio storico di Primo Canale. Adesso invece passiamo al calcio giocato. E cominciando dal Genoa, che ha ripreso la preparazione a Pegli dopo il ritiro, ci dice tutto Carlo Danani. Buonasera Carlo.
1: Buonasera dalla montagna di Moena al mare di Pegli, tutti in campo al centro Signorini per la ripresa degli allenamenti. De Rossi ingrana subito la quinta e piazza una doppia seduta. Riecco Vasquez dopo il mondiale, il messicano è tornato in gruppo. Davanti una manciata di giorni per preparare la tournée inglese, ma soprattutto per ridurre le distanze dalla condizione campionato. Test contro Leicester e Bournemouth, rispettivamente sabato 1 e martedì 4 agosto, saranno preziosissimi per la prima vera scadenza della stagione rossoblù. L'esordio in campionato al Ferraris contro il Napoli il 22 di agosto. Mercato sempre vivo in mattinata, sondaggio della Cremonese per Vogliacco. Il difensore potrebbe percorrere la strada di Torsby nello scorso gennaio. Campagna abbonamenti a tutta velocità vicina quota 16.000. Per rinnovare c'è tempo fino a sabato 8 agosto, giorno del debutto stagionale a Marassi. Quella sera spazio al trofeo spagnolo e all'amichevole col Deportivo La Corugna. Dall'altra parte quello Aubameyang, che per qualche giorno prima del suo passaggio dal Marsiglia agli spagnoli ha rappresentato un sogno rossoblù di mezza estate.
0: Grazie Carlo, adesso passiamo alla Sampdoria. Anche qui in questo caso la campagna abbonamenti dei blucercati procede a gonfie vele. Ad una settimana dal lancio le tessere staccate sono più di 10.000, il diritto di prelazione durerà fino a lunedì 3 agosto, poi il 5 sarà la volta del cambio di posto, infine dal 6 al 22 via libera alla vendita, dove si cercherà di battere il record dello scorso anno, ricordiamo 20.392 tessere. Oggi a Bogliasco allenamento con attivazione atletica, esercitazioni tecniche, possessi, partitelle su spazi ridotti, programma specifico per Gartelman e parzialmente in gruppo con i compagni Lorenzo Insigne, che prosegue il percorso personalizzato di riatletizzazione, terapie e percorso di recupero in palestra e sul campo per Begic. Domani è in agenda una seduta mattutina. Intanto sono stati resi noti oggi anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato di Serie B. Cesena-Sampdoria si giocherà domenica 23 agosto alle 21, Sampdoria-Juve-Stabia il 29 agosto, sabato 29 agosto alle 19, Palermo-Sampdoria lunedì 7 settembre alle 20.30, Mantova-Sampdoria domenica 13 settembre alle 17.15, Sampdoria-Catanzaro sabato 19 settembre, anche in questo caso alle 17.15. E con questo è tutto Giorgio.
2: Grazie a Dario Vassallo, noi ci rivediamo invece domani sera, stessi orari, buona serata.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Parliamo di giornate caratterizzate dal sole pieno, estate, anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia. Il rovescio della medaglia è il caldo, che si farà sentire anche in Liguria in maniera piuttosto pesante. Quindi per questo mercoledì prevediamo tanto sole, ma entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere le temperature che registreremo, cominciando dall'Imperiese, dove

0: La giornata, ripeto, sarà soleggiata, ma punte massime anche fino a 33-34 gradi a Imperia città, e vi ricordo sono temperature all'ombra, figurate voi al sole. Situazione analoga nel Savonese con punte ben oltre i 30 gradi, come ventilazione e venti deboli, il mare rimarrà per lo più calmo o poco mosso. Anche nel Genovesato il tempo rimane tranquillo, bello, ma con temperature che insomma salgono, 34 gradi punte massime, c'è anche un po' di umidità da tenerne conto. Nel Tiguglio bella giornata estiva, per carità, ma anche qua con il caldo che si farà sentire senza dubbio, ventilazione debole a regime di brezza, salgono anche le temperature serali e notturne, spesso anche la notte il caldo inizia a farsi sentire. Infine nello Spezzino cielo sereno anche da queste parti, temperature fino a 33-34 gradi. Giornata di giovedì, all'insegna del sole pieno sulla Liguria, resiste l'anticiclone, anzi ce lo porteremo dietro anche per tutta la prossima settimana. Il problema è il caldo che si intensifica ulteriormente, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smartern in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: E per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Amburgo in Germania a salutare il genovese Alessandro Ginesi. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Primo Canale.
4: Allora, ci racconta un po' la sua storia, quando e perché ha lasciato Genova e la Liguria?
5: Allora, ci siamo trasferiti nel 2012, io e mia moglie. Mia moglie ha avuto un'offerta di lavoro dalla sua ditta qua ad Amburgo. E, ovviamente non potevo dire di no a un'offerta fatta a mia moglie, quindi abbiamo deciso di spostarci. E, ovviamente sono venuto su senza lavoro e dopo circa un anno ho trovato lavoro qua e ci siamo stabiliti definitivamente. Avevamo budgettato un anno e mezzo di ricerca di lavoro, è durata un po' meno. Dopodiché è nata nostra figlia ed eccoci qua, si sta ad Amburgo.
4: Senta, come si vive ad Amburgo? Che città è?
5: Allora, è una città, il centro è uno, intanto è uno stato, il centro città conta più o meno 800.000 abitanti, lo stato intero conta più o meno 2 milioni e mezzo di abitanti, tantissimo verde, tantissimi canali, fiumi, una vita estremamente facile anche dal punto di vista dei trasporti, ci sono metropolitane, ci sono autobus, un bel aeroporto che connette facilmente con il resto del mondo, si vive molto bene, è una città estremamente sicura, forse il clima non è dei migliori.
4: Il clima non è dei migliori, direi. E
5: no.
4: Le persone?
5: Allora, le persone sono molto simili ai genovesi, sono un pochino chiusi, è difficile fare amicizia vera, profonda, però non sono male, cercano sempre di aiutarti, qui tutti più o meno parlano inglese, anche se all'inizio non lo fanno vedere, cercano di stare sul tedesco, ma poi alla fine se uno fa vedere che è ben disposto anche a cercare di capire nelle conversazioni, sono molto disponibili.
4: Senta, dal punto di vista diciamo economico, per quanto riguarda affittare una casa, andare al ristorante, fare la spesa, è cara? È equilibrata diciamo con gli stipendi?
5: Allora, gli stipendi sono decisamente più alti rispetto a quelli genovesi. C'è una scelta direi limitata rispetto, ecco, qui non si trovano nei supermercati per esempio le cose che si trovano alla Coop, se uno vuole, ecco, comprare della pasta ha a disposizione, che so, un paio di marche,

0: ci sono un sacco, ecco, se uno vuole comprare Wurst, quelli ce ne sono tantissimi. E i supermercati sono, diciamo, due fasce, c'è cioè la fascia, diciamo, discount, dove c'è anche Lidl, per esempio, Aldi, che sono le marche che ci sono anche in Italia, o Penny, e poi ci sono quelli un pochino più costosi, e diciamo che più o meno siamo allo stesso livello di Genova o dell'Italia, ecco. Non si spende di più. Un litro di latte 1,50 euro, ma se uno vuole spendere meno, spende, che so, anche 90 centesimi. Ecco.
1: Senta, e dal punto di vista del welfare, il sostegno per le famiglie, per i papà, per le mamme?
0: Ah, questo è un bel discorso, ecco, grazie, questa è una domanda molto carina. Qua ci sono dei supporti economici importanti, ogni figlio riceve 250-260 euro ogni mese da quando nasce, fino a che non compie 18 anni. Maternità e la paternità sono considerate allo stesso livello e si possono avere anche fino a 2 anni. Ovviamente la copertura economica intera più o meno, fra l'80 e il 90% è per un anno solo e questa si può spalmare su 3 anni e può essere presa da entrambi i genitori anche alternativamente, anche per periodi diversi. E quindi c'è la possibilità di seguire il proprio figlio durante la crescita, la parte principale della crescita, se uno vuole può stare anche a casa, però ecco, può anche andare al CPE, che sarebbe la scuola materna, e anche lì viene dato un supporto, viene sostenuta la spesa da parte dello Stato e quindi dall'età, praticamente da 6 mesi in poi, 9 mesi, scusi, il bambino può già essere inserito nel CRIP, quindi c'è un supporto notevole.
1: Senta, che cos'è che le manca di più di Genova e della Liguria? Il
0: Il clima intanto,
1: clima, l'avevo capito.
0: sì, quello sì, sicuramente, il sole manca la vitamina D. E la focaccia, io sono un amante della focaccia e ovviamente gli amici, famiglia, ormai non c'è quasi più nessuno, però gli amici sono importanti e sono lì, quindi quando vengo giù cerco più o meno di vedere tutti, con quel poco tempo che passo giù.
1: Allora, senta, io la saluto, la ringrazio. Non so se lei aveva una canzone preferita di Gino Paoli, lo chiedo insomma perché è notizia insomma di giornata della sua morte.
0: Eh sì, ho sentito, sono dispiaciuto perché era un grandissimo artista, Il cielo in una stanza, che è la classica canzone di Gino Paoli, che penso piaccia a tutti.
1: La lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Ok, vielen Dank, und bis bald.
1: Auf Wiedersehen, grazie.
0: Auf
1: Danke ad
0: Wiedersehen.
1: Alessandro Ginesi, genovese ad
0: Tschüss.
1: Amburgo.
0: Ciao ciao.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica!

Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Roberto Timossi, I corni del destino, il pozzo di Giacobbe, editore. Beh, andiamo indietro con la storia. Di quanto tempo e dove?
1: Andiamo al XII secolo, esattamente al 1186, quindi facciamo un salto
0: discreto.
1: Di quasi 1000 anni in sostanza, ma è stato fatto per ambientare un romanzo in un periodo molto particolare, quello tra la seconda e la terza crociata, dove si vivevano momenti di tensione sia sul continente, in Europa, in Italia, sia in Terra Santa, perché il libro appunto si divide in parte in Italia, in particolare Liguria, e in parte in Terra Santa. E mi sono documentato sulle fonti storiche e ho cercato di essere più verosimile possibile, benché molti personaggi ovviamente siano inventati.
0: Il conte Aimone, come lì appunto si può dire.
1: Aimone
0: sì, di Chaland, nome valdostano.
1: E Aimone dei conti di Chaland erano recenti feudatari dei Savoia, a cui era stata data in vassallaggio la valle di Augusta Pretoria. Io utilizzo i nomi storici, che so, il libro inizia Tiglieto, però io cito Civitacula, che era l'antico nome insomma della zona di Tiglieto. E come dicevo, i conti di Chaland, perché Aimone è un cadetto, quindi non eredita niente, a 7 anni gli viene chiesto di scegliere tra farsi monaco o farsi guerriero, sì, farsi cavaliere. Lui sceglie di farsi cavaliere, però sarà una scelta poi nel romanzo che si capisce, gli peserà anche un po'.
0: Se ti chiedo se riesci in 2 minuti a raccontarmi qualcosa, senza logicamente toglierci le sorprese che ci sono.
1: Sì, dunque, trattandosi di un thriller, storico, con anche dell'avventura, è chiaro che voglio lasciare al lettore il piacere della scoperta.
0: Però un accenno.
1: La trama sostanzialmente, è la fabula come si dice, è questa. Si inizia, come ho detto, a Tiglieto, dove il marchese di Monferrato, Guglielmo V, il vecchio marchese di Monferrato, personaggio storico, si reca per incontrare un monaco che prima era guerriero e conoscere che cosa succede in Gerusalemme. Perché? Perché in Gerusalemme in quel momento è sul trono un bambino di 9 anni, quindi aveva ovviamente dei tutori, non poteva fare nulla, di 9 anni, che era suo nipote. E allora decide di andare a omaggiare il nipote. Il marchese di Monferrato era uno dei più importanti baroni a quei tempi d'Europa, alleato di Federico Barbarossa, partecipa a molte guerre e aveva 74 anni, quindi per quell'epoca arrivare a quell'età
0: era un discreto

0: lì succedono alcuni fatti, cioè c'è fuori il mistero di una reliquia, delle reliquie, che non si capisce che cos'è, e c'è un indizio per trovarla, però non basta. Da questo indizio bisogna fare tutta sostanzialmente la costa di Ponente, da Varagine fino all'isola Gallinara, che allora si chiamava Gallinaria, quindi certo. Io la chiamo Gallinaria, all'isola Gallinara, dove in un monastero si doveva trovare l'indizio risolutore per trovare questo la mistero. Reliquia, però ahimè succedono fatti importanti, che non c'è un'avventura molto forte da parte di Aimone. Aimone poi ha un'avventura anche a Genova. Aimone passa per Genova per imbarcarsi per la Terra Santa, e qui va la comenda che era stata appena costruita, sempre per cercare indizi sulla reliquia, che ancora non gli mancano, e io faccio una descrizione fedele di questa parte. Poi si passa in Terra Santa, dove in Terra Santa si trova Aimone in mezzo agli scontri, alle guerre che c'erano tra i cristiani e i saraceni, allora comandati da Saladino, da Saladino, che poi alla fine storicamente ha avuto la meglio sui crociati.
1: Certo.
0: Quindi Aimone si trova in mezzo a questa avventura e poi ha finalmente gli indizi risolutivi per trovare la reliquia. E la reliquia, perché in sé la ricerca di una reliquia non è molto originale, però la reliquia qui in quanto tale, credo che trova, non si è mai vista.
1: È infatti la reliquia delle reliquie.
0: È la reliquia delle reliquie.
1: Quindi andiamo a caccia della reliquia delle reliquie con Roberto Timossi e il suo I corni del destino, il pozzo di Giacobbe. Grazie Timossi e buona lettura a tutti.
0: Grazie a voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Bentrovati e un saluto a Francesca Martina Tedde, che è la responsabile di struttura territoriale della Liguria di ANAS. Bentrovata, dottoressa Tedde.
6: Buon pomeriggio,
5: benvenuta,
6: salve,
5: a Genova.
6: Grazie.
5: Lei guida ANAS in Liguria. Le chiedo, che cos'è l'ANAS? Perché talvolta si dà per scontata anche tra gli addetti ai lavori la divisione delle responsabilità sulle strade del nostro paese, non è così scontata, quindi forse una spiegazione potrebbe essere utile.
6: Esatto, l'ANAS è la società del gruppo Ferrovie dello Stato che cura la gestione delle strade statali per conto del Ministero, quindi legata dal Ministero a una concessionaria tramite un contratto di programma. Uh-huh. Quindi noi abbiamo la gestione, quindi la manutenzione ricorrente, la manutenzione programmata e poi ci occupiamo anche della realizzazione di nuove tratte stradali, quindi la parte nuove opere.
5: Certo, è questo, la più importante resta sempre l'Aurelia, possiamo dirlo? Oppure lo è per noi, visto che è la statale 1?
6: La statale 1 è l'Aurelia, certo.
5: Quindi, insomma,
6: la prima.
5: La prima è la più importante, poi
6: esatto.
5: L'avete ereditata da tempi
6: dai
5: lontanissimi.
6: Romani.
5: Da tempi lontanissimi. Quindi è una strada a cui noi vogliamo molto bene, anche perché è la nostra strada del mare, la nostra strada delle vacanze, la nostra strada, insomma, di tutti i giorni. E naturalmente è la strada di tutti e quindi di conseguenza con l'estate, che ormai nel suo pieno, lo vediamo anche dalla calura straordinaria che ci circonda ormai da diverso tempo, l'esodo estivo e il rapporto con i cantieri, che noi ovviamente favoriamo, cioè viva i cantieri quando sistemano le strade. Però

0: quando dobbiamo prendere la strada, cioè il senso unico alternato, non siamo tanto contenti. Allora, che cosa avete pensato per l'estate?
1: Allora, c'è stata la settimana scorsa la presentazione da parte del nostro AD Claudio Andrea Gemme del piano straordinario per l'estate 2026 dell'ANAS. E, si chiama piano estate sicura, l'abbiamo chiamato così, perché abbiamo ripiegato l'83% dei cantieri su base nazionale. E abbiamo messo in campo 2.500 persone tra manutenzione e sale operative aperte 24 ore su 24 per gestire tempestivamente le emergenze. E per quanto riguarda appunto il presidio del territorio, questo è quanto è stato messo in campo in sede nazionale. E abbiamo appena passato il primo weekend da bollino rosso, ma i prossimi due weekend saranno da bollino nero.
0: Che cosa? Per cui... dall'1 all'8 agosto è bollino nero.
1: Dall'1 all'8 agosto, esatto.
0: Che sì, poi non significa per forza che dovete inchiodarvi nel traffico,
1: no,
0: è però molto probabile.
1: È diciamo un campanello d'allarme, certo, per noi, per alzare l'attenzione, chiaramente. E contiamo che abbiamo avuto 27 milioni di spostamento questo scorso weekend. Dal 20 luglio al 7 settembre contiamo di averne 440 milioni di spostamenti, quindi un numero esorbitante, per quello che l'attenzione sulle strade statali è massima, e chiaramente anche in Liguria.
0: Non c'è dubbio che appunto, come vediamo dalle immagini, come sappiamo benissimo, noi liguri sono strade che utilizziamo molto, evidentemente anche e soprattutto per le vacanze. Avete appunto lavorato alla sospensione, alla rimozione di alcuni cantieri.
1: Sì.
0: Segno che, diciamo, benissimo la sicurezza delle strade, benissimo anche il loro miglioramento, ma adesso c'è un'altra priorità, quella di far circolare il traffico.
1: Esatto, quindi compatibilmente sia con le esigenze di mobilità sia con le esigenze di cantiere di sicurezza stradale, abbiamo ridotto notevolmente l'impatto sulle strade statali anche della Liguria. E, chiaramente siamo davanti, come sapete, a un territorio che orograficamente è molto delicato ed è molto soggetto anche al rischio idrogeologico, ragion per cui voi trovate nelle nostre strade statali tanti restringimenti tra i sensi unici alternati, perché andiamo sempre a intervenire su queste, molto spesso su questi eventi. E chiaramente abbiamo ripiegato la maggior parte dei cantieri, tutti quelli che potevamo ripiegare. Ripiegare significa chiudere un cantiere, sospenderlo,
0: certo,
1: oppure
0: ripiegare gli attrezzi,
1: esatto,
0: e metterli via.
1: Esatto. Quindi sono rimasti 21 cantieri su strada, però contiamo che ad esempio sull'Aurelia, come abbiamo detto poco fa, che è la strada più importante, diciamo, già a Zoagli abbiamo ripiegato il cantiere di Via dei Mulini.
0: Brava, che io sono stato una notte su quel cantiere. Lo conosco benissimo, conosco tutte le case a memoria, le finestre, sono rimasto lì e mi sono guardato intorno. E succede, va a vedere.
1: Succede.
0: Era colpa dell'autostrada anche quella volta, però, perché non si poteva andare in autostrada per un incidente in autostrada.
1: E quindi il traffico è stato riversato, certo, in maniera...
0: Chiaro.
1: Certo.
0: Chiaro.
1: E, sempre a Zoagli, la salita del Castellaro a breve la ripiegheremo. E poi nella 45, a brevissimo, anche il cantiere sul viadotto Serra.
0: Bene, poi ci sono appunto alcuni cantieri, sappiamo, se ne vedete uno in funzione, non è che la dottoressa Tedde vi prende in giro, è che ce ne sono alcuni inamovibili.
1: Esatto,
0: cioè se state facendo un contenimento di un muraglione e lì ci devi lasciare per forza perché ci sono delle opere in corso, le opere rimangono, cioè è chiaro che la sicurezza,
1: certo,
0: io prima dicevo la priorità è lo scorrimento del traffico entro certi limiti, voglio dire.
1: Sì,
0: no?
1: Infatti lo scorrimento del traffico in sicurezza,
0: chiaro,
1: quindi quando tecnicamente per ragioni di sicurezza non si può ripiegare un cantiere, chiaramente quello rimane.
0: È chiaro. A proposito di sicurezza, ce n'è una che non dipende dalla strada e non dipende nemmeno dai cantieri, e cioè da noi, dipende da noi. Il cellulare alla guida è sicuramente un problema, ragazzi, è un problema, specialmente ora dappertutto, perché poi in autostrada gli spazi sono più grandi, ma anche la velocità è più alta e quindi si percorre tanta strada in pochissimi secondi, non ve ne rendete neanche conto. A maggior ragione sulle strade statali.
1: Sì.
0: Tutto può aspettare quando sei alla guida,
1: quando
0: recita
1: guidi, tutto
0: una vostra campagna.
1: Esatto, quando guidi tutto può aspettare è il titolo dell'ultimo spot che ANAS ha realizzato in partnership con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Polizia di Stato, ed è fatto proprio per sensibilizzare l'utenza della strada all'attenzione alla guida, e quindi non ci distraiamo. In particolare questo spot ci fa vedere in

0: maniera anche drammatica come da una nostra distrazione possiamo in qualche modo danneggiare o perdere chi ci è caro, i nostri affetti più intimi. E Anas è sempre impegnata in queste campagne, non è solo in questo periodo ovviamente, e quindi la campagna per la sicurezza stradale è centrale per l'Anas, perché appunto corrette abitudini di guida diminuiscono sensibilmente il rischio di incidenti stradali. Oltre a questo, l'Anas è anche impegnata contro l'abbandono degli animali, quindi in campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali e contro il rischio incendio dovuto all'abbandono dei mozziconi di sigaretta lungo le strade statali. Perché questo periodo...
1: Incendi.
0: Esatto,
1: il grave rischio incendio, sappiatelo, esatto. Ricordatelo, c'è il grave rischio di incendio attivo su tutta la Liguria, anche perché non piove, pochissimo, solo proprio poco, le temperature sono molto elevate, quindi una distrazione, una sciocchezza, un comportamento antisociale, come direbbero gli anglosassoni, cioè buttare qualcosa di acceso è pericolosissimo e quindi non fatelo mai. Senta, dottoressa Tedde, ci sono tanti investimenti ovviamente anche per il futuro della nostra mobilità, le strade ANAS sono diventate importantissime, io appunto ricordo spesso quelle della Spezia e quindi adesso spero che lei mi rassicurerà sull'andamento di quei cantieri, ma per esempio anche nell'Imperiese si utilizzano moltissimo, zona Sanremo, e quindi lì ci sono tante strade bis, come vengono chiamate, delle varianti anche, come le chiamavano diciamo una volta, che sono molto utili perché tolgono il traffico dai centri urbani, diventano anche alternative all'autostrada per certi tratti, quindi sono molto molto utili, oltre che gratuite.
0: Sì, questa è una particolarità delle strade statali, giustamente anche la gratuità. Sì, allora l'ANAS ha diversi investimenti anche per le nuove opere. Abbiamo messo a terra circa 320 milioni di euro, che grazie all'impulso dato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi possiamo dire che ci aiutano con la realizzazione di nuove opere per migliorare la sicurezza, la fluidità della circolazione e anche per aiutare il comparto economico, perché aiutare le connessioni aiuta allo sviluppo economico e aiuta, e poi parlando di hub tipo La Spezia, Savona, eccetera, anche il comparto produttivo della Liguria. Parliamo di La Spezia, facciamo un volo sulle principali opere. Allora, l'hub di La Spezia, diviso in tre stralci, l'ultimo lotto è diviso in tre stralci, in particolare lo stralcio C è lo stralcio, è uno stralcio che è in forte produzione in questo periodo. Vorrei soffermarmi un attimo anche sulla complessità e sulla difficoltà di questi lavori, perché magari all'esterno non si ha questa percezione. Quindi l'hub di La Spezia, ad esempio, il tratto C, utilizza delle tecnologie costruttive molto delicate e anche molto particolari. Ad esempio, abbiamo utilizzato la tecnologia del jet grouting per realizzare in sicurezza gli scavi di una delle gallerie, la Fornaci 2, per esempio, che è una galleria artificiale. Artificiale significa che lo scavo è a cielo aperto. Quindi come funziona? Si creano queste colonne di terreno misto a calcestruzzo per impermeabilizzare e isolare la parte che poi andrà scavata, in modo appunto da evitare le fuoriuscite di acqua e poi permettere lo scavo in sicurezza. Tutto questo da fuori non si vede, non si ha la percezione, però sempre sono lavorazioni comunque lente e delicate che devono essere realizzate in perfetta regola d'arte per dare i risultati. Oppure nell'altra galleria, sempre nel tratto C di La Spezia, abbiamo forti interferenze con la linea ferroviaria e quindi chiaramente noi dobbiamo agire in sinergia con RFI.
1: Chiaro.
0: Agire solo in certe finestre operative, perché qua allora abbiamo la doppia valenza e la doppia necessità di garantire sia la sicurezza delle maestranze durante lo scavo, ma anche la sicurezza della linea ferroviaria.
1: Certo, dei treni.
0: Quindi
1: che passano.
0: Allora magari dall'esterno si vede rallentamento.
1: Non vogliamo l'opera,
0: esatto, vogliamo l'opera in fretta prima possibile. Ho anche

0: Lo svincolo che stiamo realizzando è lo stesso, lo svincolo di Melara, è molto importante. Lì noi adesso stiamo realizzando le rampe, quindi posando le travi, sono lavori a cielo aperto, quindi di complessità, ma differente
1: Cioè, uno scavo.
0: rispetto a uno scavo di una galleria, sì. Però quello che voglio dire è che quell'opera sta andando avanti,
1: Certo.
0: e noi contiamo di chiuderla nel 2028.
1: Brava. Prima del terzo valico, perché voi siete il gruppo Ferrovie dello Stato, no? Quindi è una
0: Esatto.
1: gara, credo, no? Tra chi finisce prima lo scavo, tra il terzo valico e la galleria. E la galleria. Però insomma,
0: Mi piace di più
1: la vostra è più breve.
0: pensare alle sinergie
1: E quindi la fate insieme, vai,
0: no, che
1: facciamo una grande inaugurazione, noi risparmiamo, giustamente,
0: alle
1: facciamo una sola e le apriamo tutte e due, facciamo un altro invece un giro verso il
0: Il
1: ponente.
0: giro verso il ponente abbiamo Savona, quindi l'Aurelia Bis Savona, anche lì i lavori dopo le difficoltà di un riappalto, anche qui sempre in sinergia col Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, abbiamo risolto tutti i problemi di carattere amministrativo contrattuale, quindi siamo riusciti a far ripartire quindi anche l'Hub di Savona. E anche questo nel 2028 è il programma dell'ANAS. Per il 2028 di chiudere questi lavori. C'è stato un riaffidamento, insomma, no, anche qui non si vede dall'esterno, però ci sono tante anche difficoltà, chiamiamole amministrativo-burocratiche,
1: Da
0: da portare
1: risolvere, non
0: avanti e
1: c'è
0: da
1: dubbio,
0: risolvere.
1: non c'è dubbio, non
0: Esatto.
1: c'è dubbio. Che comunque vedo un'accelerazione, adesso non voglio fare per forza il simpatico nei suoi confronti, ma in generale mi sembra che rispetto al passato, le raccontavo fuori onda gli anni che abbiamo vissuto con le opere pronte e mai consegnate, per ragioni che per me sono rimaste sempre misteriose, oggi mi sembra che se non altro si sta procedendo speditamente, anche perché mi pare che diciamo, i territori, le persone che vivono nei territori si sono accorte dei vantaggi che certe strade nuove danno al traffico e quindi è un po' anche più forte la spinta del territorio a finire le opere,
0: Questo è molto
1: immagino.
0: importante, questo è molto importante che la consapevolezza che appunto i disagi che creiamo, ovviamente, perché inevitabilmente si creano durante i lavori, però poi sono ripagati dall'avere infrastrutture moderne, più sicure, più performanti, proprio in vista anche di uno sviluppo territoriale maggiore.
1: Bene, bene, allora cercheremo insomma, di seguire questo andamento di lavori e soprattutto in modo particolare torniamo al punto di partenza della nostra conversazione, e cioè l'esodo e la sicurezza, quindi non pensiate solo all'autostrada, devo fare le cose giuste in autostrada, devi fare le cose giuste dappertutto, anche e soprattutto, dico io, nelle strade statali che sono, diciamo, più lente, ma sono più ricche di curve, sono percorsi più impegnativi, sono anche molto belle di solito, ti puoi distrarre facilmente, specialmente in Liguria guardando il mare un attimo,
0: Bellissimi
1: però
0: panorami.
1: guardate la strada, non chiacchierate al cellulare, non mandate messaggi, non scrollate Instagram che se ne vedono di tutti i colori,
0: Esatto.
1: si può fare dopo, si può fare quando arrivate a destinazione, peraltro sulle statali ci si può anche fermare, di tanto in tanto si va in un ristorantino, in un bar, c'è tutto quello che si
0: Esatto,
1: vuole, no?
0: perché
1: Questo
0: no? Come diciamo, anche il ruolo economico-sociale non è
1: Esatto.
0: da poco. Se posso aggiungere, quindi, poche ma buone e semplici regole sulla sicurezza, rispettare i limiti, quindi non distrarsi alla guida, informarsi prima di partire, è molto importante anche questo, e affrontare i viaggi sempre in condizioni psicofisiche buone,
1: Buone,
0: per non dire
1: esatto,
0: ottime,
1: non si beve, si deve dormire il giusto,
0: Esatto,
1: si deve mangiare leggero,
0: esatto.
1: specialmente d'estate. Dottoressa Todde, meglio la Liguria o la Sardegna, visto che lei viene dalla Sardegna? Quant'è che è in Liguria al
0: Dal 1
1: lavoro? Dal
0: luglio,
1: 1º luglio, 27
0: freschissima,
1: giorni.
0: freschissima,
1: Eh?
0: sì, con tanto entusiasmo, sono
1: Trophy
0: contentissima.
1: alpestro o Malo Reddus al
0: Entrambi, perché
1: Campidanese? E
0: limitarci?
1: allora benvenuta in Liguria e grazie di essere stata con noi alla responsabile diciamo del territorio Ligure per ANAS, Francesca Martina Tedde, grazie davvero e buon lavoro, ne ha bisogno perché la Liguria è piena di strade importanti, le vogliamo sempre perfettamente efficienti e ne vogliamo altre nuove, visto che sulle autostrade siamo sempre molto arrabbiati. Le ferrovie, insomma, ci mancano ancora molte cose sul nostro territorio, quindi speriamo che sul piano anche delle statali si possa fare un lavoro buono, come state cercando di fare. Grazie ancora.
0: Massimo impegno.
1: Grazie, grazie e buon
0: Arrivederci,
1: lavoro.
0: grazie.

0: È già domani per la pulizia di Genova, che merita di vedere un nuovo ciclo dei rifiuti, con obiettivi chiari e realizzabili. Con un cronoprogramma trasparente e l'obiettivo di riportare la Tari a un livello sostenibile per famiglie e imprese.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate 2026. Più 5,7%, determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6 e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
3: Vi hanno convocato però a cose fatte?
2: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
3: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
4: Beh, nel merito io dico solo una cosa, un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
5: Noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti da caricati sulle imprese.
3: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti?
6: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, e oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
1: Anche i comuni della città metropolitana di Genova lamentano la mancata condivisione da parte del comune di Genova del provvedimento.
7: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, ad Arli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Arli, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto il rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori,

0: Però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del Genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham. Non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco, e questa cosa qua a noi non sta bene.
1: E neppure chi rappresenta i consumatori, cioè i cittadini come assolutenti a Adiconsum, è stato audito.
2: Noi abbiamo un protocollo di relazioni già con la candidata sindaco, la Vincenzi, che regola i propri rapporti istituzionali, qualsiasi, quindi iniziative che riguardano aumenti tariffari o altre questioni che riguardano i servizi erogati dal comune necessita di un confronto preventivo. Ma così abbiamo anche il comma 461 della finanziaria, che a noi, quindi è una legge dello Stato che prevede proprio i monitoraggi sulle aziende pubbliche, eccetera. Quindi da questo punto di vista non siamo stati auditi.
1: Caso Tari ha provocato un vero terremoto anche all'interno del Partito Democratico. Alcuni consiglieri comunali hanno deciso di disertare la riunione convocata dalla capogruppo Martina Caputo per illustrare le ragioni dell'aumento della tassa sui rifiuti. Alla base della protesta il metodo seguito dal comune: non siamo mai stati coinvolti nelle scelte. Abbiamo appreso dell'aumento dai media e soltanto il giorno prima del voto il vice sindaco Terrile ci ha illustrato il provvedimento. Nel mirino di una parte del Partito Democratico c'è soprattutto la mancata condivisione da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver deciso senza un confronto preventivo con il partito che ha rappresentato il principale sostegno elettorale alla vittoria di Silvia Salis. Questa gestione ha alimentato il malcontento interno, facendo emergere tensioni nei rapporti tra PD e Giunta.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti. A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
4: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare il meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare.
1: E vi lasciamo con queste immagini che raccontano più di mille parole la situazione di molti genovesi.
5: Sono 140 metri quadrati.
6: In interno?
5: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
6: Quanto paghi oggi di Tari?
5: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa
6: per l'interno
5: più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%,
6: 5,7%, quasi 6%,
5: quindi siamo sui finiti sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
6: Accidenti, è una bella mazzata.
5: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
6: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
5: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque

0: molte cose noi le riutilizziamo.
1: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
0: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, che al momento che è giusto pagare tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
1: Dici ci vuole un servizio adeguato?
0: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
1: Lo piazzi lì all'angolo.
0: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori della AMI o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio tali.
1: I cartoni ve li ritirano?
0: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
1: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
0: No, che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione, sì. E ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
0: Lei aveva? Età?
1: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese, sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica. E poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione.

E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore e mi hanno operato e mi ricordo che

0: Di tutto in inglese,
1: Oh.
0: perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
1: Certo.
0: E mi ricordo che alla colletta facevo dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica veniva a casa. E mia mamma mi ha detto: vai giù dal panificio a prendere 6 viobette.
1: Sì.
0: E mi dicevo: buongiorno signora, vorrei 6 viobette, vorrei 6 viobette. Vado giù dal panificio e la commessa mi dice: cosa vuoi? Vorrei 6 viobette. Le viobette non c'erano più. Panico, perché cosa compravo? E la commessa, che sapeva la mia storia, mi ha aiutato dicendo: le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il
1: Quello
0: pane
1: che
0: e ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato.
1: era una conquista. Allora, intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche, dello sport?
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra, perché sono diventata mancina, e la parola mi ha dato problema, perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
1: La frase.
0: la frase precisa. E adesso, quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
1: Ecco, lei ha citato suo figlio perché, prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
0: Sì, mamma di Elia, a 14 anni, e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta, perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
1: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo e dopo un po' di anni, mi hanno
0: Sì,
1: detto.
0: esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto e ero,
1: Una
0: diciamo,
1: promessa, mi hanno
0: una
1: detto.
0: promessa. E poi, quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri, e con il mio coach Antonio sono diventata paralimpica.

0: a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo che mi ha dato una grossa mano, a rinascere.
1: Lei ha tra le mani un libro.
0: Sì.
1: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
0: Allora, sì, ma dopo un po', dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. Anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica, che c'era l'obbligo di frequenza e quindi mi sono iscritta a Scienze dell'Educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
1: Tra l'altro, lei non si ferma mai, mi dicono anche nello studio, esatto, perché?
0: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché sarà studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia,
1: Casa, famiglia.
0: esatto, però mi piace da morire. E
1: Perché quale
0: quindi
1: sarebbe il suo sogno?
0: diventare l'insegnante.
1: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
0: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. Carpe diem, vivi l'attimo. Se ho qualcosa da fare, lo faccio subito e non aspetto il domani.
1: Lei si è chiesta perché? A 20 anni un ictus non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
0: Ma io ero felice, felice perché ero viva e quindi perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti e quindi ero viva.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
0: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi disperarsi perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
1: Prossima gara?
0: E domenica
1: Ah, domenica! Dove?
0: a Villa Gentile faccio i 200.
1: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia! Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma, per chi ci guarda in diretta, in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia. Noi ci rivediamo tra
0: Grazie
1: pochissimo.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute a Kate. Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
2: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 cm e quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare. E poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
1: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari, come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
2: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità, però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con il Terranova. Sì,
1: e ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento, la pet therapy in acqua con i Terranova.
2: Pet therapy in acqua con i Terranova, siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno

0: imparato con lei a muoversi e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
1: Ma che meraviglia!
0: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
1: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro, possiamo vedere anche la copertina.
0: L'ho nascosto qua sotto. Perché non sapevo dove tenerlo.
1: Tranquilla che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino. Disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra i tanti pezzettini che avete messo insieme c'è anche quella del cammino di Santiago. Sì. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia oppure no?
0: No, perché il cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità. E invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019 e qua presenti ci sono Marco e Francesca. Eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso, quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
1: È stato un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili per voi e per Kate.
0: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa. Mm-hmm. Tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti, qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca, infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben 2 volte. E quindi insomma sono sogni che sono diventati condivisi e possiamo dire che insomma a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
1: Ah, il cammino inglese, wow!
0: Sì.
1: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
0: Quasi 30,
1: quasi
0: anche se non
1: 30.
0: Sì.
1: Quali sono le preoccupazioni, cioè sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
0: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, uh-huh. Fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato magari, piccole uscite,

0: anche un semplice caffè, succo di frutta al bar, per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo. Tanti i muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso o le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: Sa, Angelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono si curiosi, avvicina. Cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi, assolutamente. Di classe, di gruppo.
0: Sì, di gruppo, un gruppo vero tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale, all'inizio fino ai 12 anni lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recita alle elementari lei le ha ballate, e quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino, che sembra

0: va segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando, diciamo, quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso una, tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
0: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono, però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa. Perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai. Ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo, ma una volta che è fatto, se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie, grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare
0: grazie
1: la vostra storia, per il suo sorriso, i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità, Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
0: Grazie
1: ad Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille. Grazie.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
3: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
2: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
3: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019. E quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori, e inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo diversi

0: siamo andati in diversi studi da diversi professionisti e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto, a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG e poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel mangiare, nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare, e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. E però nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere. E quindi, nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, lo abbiamo visto anche a Lourdes,
0: esatto.
1: Lo abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia che piano piano gli ha portato via un pezzetto di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita.
0: Esatto.
1: In diverse iniziative.
0: Esatto, perché lui comunque è un ragazzo pieno, lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale, lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui... Basta che fissi su questo computerino che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo. E ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale, ha dato, in pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia.
0: Sì.
1: E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia di Miro e di voi famiglia è come, eccoci,
0: sì.
1: È come

0: sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
1: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più, sembra strano dirlo, però è così.
0: Applauso, insomma, fortissimo per Miro. La comunicazione, tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, esatto. Diciamo, questo monitor. Come sono le sue giornate?
1: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV, a decidere se spegnere o accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi
0: che ci fanno,
1: esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore. E su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere, come poi è riuscito a fare.
0: Intanto lo facciamo vedere.
1: Sì.
0: Abbiamo libricine. Anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. Sì. L'ha scritto guardando quel monitor.
1: Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre, o uno o l'altro ci alterniamo di notte, lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte e alla fine poi è venuto fuori, secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere. Che la scrittura, infatti, all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui ha in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
0: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita, anche prima della malattia?
1: Assolutamente, sì. E lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento.
0: Ah.
1: Quindi era proprio...
0: Sempre movimento.
1: Movimento, sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica, però purtroppo c'è stata questa
0: cosa. Ti faccio una domanda, se non vuoi rispondere, ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
1: Sì,
0: perché quando si raccontano queste storie non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
1: No.
0: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo, ma è umano anche lui?
1: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no, però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di... Ovviamente anche noi siamo in una situazione che...
0: Certo.
1: Molto, ora ci sta ascoltando, quindi...
0: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
1: Non ci siamo messi d'accordo, no.
0: Ai ai ai.

0: adesso poi se facciamo la scelta sbagliata.
1: A me piace tanto una
0: allora facciamo così, scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
1: Allora, lui, sono un po' lunghe forse.
0: Ma un pezzetto, no, vediamo, non importa.
1: Ok.
0: Ora, basta che non siano 5 pagine però.
1: Una pagina e mezza.
0: Se no la regia poi...
1: Allora. Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice, circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me, fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente, senza chiedermi il perché. Fu allora che, in un atteso caldo raggio di luce, si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi...
0: E la tua?
1: La mia è un po' troppo, un po' più lunghina.
0: No, ma un pezzettino solo della tua.
1: Sì, allora, pagina 26.
0: Pagina 26.
1: Sì, questa qua, il fiore che amò il sole. Parecchio lunga, però.
0: Scegli il pezzetto, tanto se la tua preferita la conosci. Il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, okay. Che racconta di più anche, in qualche modo, tuo fratello.
1: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice, ma dove sono finito? Chi sei? Chi sei? Meglio che la leggo, perché sennò guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Io sono la luce, sono calore, sono vita. Tu sei vita? Cos'è la vita? Domandò. Che cos'è l'amore? La vita è il dono che ti è appena stato fatto, e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi, ecco, veramente
0: perché
1: lunga.
0: Questa è la tua preferita?
1: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui, nasce c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole. Lui è innamorato del sole. L'altro fiore, a un certo punto della sua vita, muore. Lui a quel punto lì si rende

0: conto che l'unica persona che l'aveva amato, realmente, era l'altro fiore. E quindi alla fine ci rimane male, ovviamente. Quindi ci dice, quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete, di fare, insomma, di godervela, perché, e soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente, insomma, è la vita, vi ama, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è
1: Quando si
0: quello.
1: mette in testa una cosa.
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione assolutamente. È quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il
0: Il
1: corpo,
0: corpo, ma
1: tutti i
0: non la
1: muscoli,
0: mente.
1: ma non la mente.
0: Non la mente, sì, è quello. Comunque.
1: Allora, ti ringraziamo,
0: Grazie.
1: salutiamo a casa, Miro e la mamma che si chiama.
0: Renata.
1: Sarà contento di questa intervista, ci tirerà un po'
0: Non lo so,
1: le
0: secondo me mi tira le orecchie poi, però
1: orecchie.
0: vediamo.
1: Vediamo, vediamo. Messaggio domani su WhatsApp, aspetto il messaggio. Insomma, se ci siamo dimenticati qualcosa, una prossima
0: Sicuramente.
1: volta,
0: Va
1: insomma, vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie, grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: A raccontare una nuova storia, a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera,
3: Ciao,
1: benvenuti.
4: ciao.
1: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia? Prego, Tiziana.
3: Io e Tiziana, dico, aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
1: È emozionata.
3: emozionata. Io e Tiziana ci siamo conosciuti grazie alla fotografia, se, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare, a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto, prendere al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi, aiutami Tiziana. Quindi, col lato destro, purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra. Non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: "Ma io potrò fotografare ancora?" E io gli ho detto sì, certamente.

0: niente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
1: niente. Non si trovava. Tiziana non si è riuscita a trovare una
0: macchina no. con la mano sinistra.
1: Quindi anche per i mancini, voglio dire, non
0: nemmeno
1: esiste.
0: Per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo...
1: Guarda, poi adesso arriva Gianluca, così ce la fa vedere bene Tizia.
0: E...
1: Guarda, io sono un brutto soggetto da fotografare Tizia.
0: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
1: Mamma mia, non dice a me che io patisco il mal di mare. Un applauso, ma... che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Ci spiegate un po' come funziona, quindi non so se sia Tiziana o così, intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
0: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così alla macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore, uh-huh, insomma tutti degli artifici per dire non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficili da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom. Ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
1: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
0: Fatto io questa staffa, sì. Sì, sì.
2: Sì.
1: Ma, bravo!
0: Ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia, ma tutto il mondo.
1: Fuori.
0: Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni,
1: sì,
0: online, 50.000 firme eravamo arrivati. Eppure niente, nessuno.
1: Poi Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo,
0: sì,
1: l'applauso, non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo,
0: no,
1: tutte le persone nello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì, sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana, no, a fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
0: Tutto. L'avevi detto proprio in una frase.
2: Sì.
0: Che avevamo.
2: Fotografia è tutto.
0: Lei proprio viveva di. Oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'. Io lo definisco, si è spenta una passione. Perché? Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh.

0: quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po' affievolita.
1: Ma lei dice, perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì.
1: Un'invenzione,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: Aiuto, un, non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì, sì.
1: Un aiuto. Quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. Che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
0: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto darla via. Abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vediamo arrivare con lo scooterino.
1: Grazie. Bravissimi, grazie, grazie mille Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio farmi fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito, ma questa sera regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente, la farà Tiziana. Grazie mille a Tiziana e grazie a Roberto.
2: Ciao.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.

0: Buonasera a voi.
1: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche per chi ci segue in diretta alla Radunata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
0: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato di della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino. E

0: Alla Ventunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti ragazzi italiani che giochiamo a calcio e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea dei calci amputati. E
1: E siete arrivati?
0: siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in.
1: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati
0: Sì,
1: bravi!
0: più che altro
1: Allora,
0: perché noi siamo.
1: prego, prego.
0: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le due squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, i bambini, i giovani e tutto quello che si vuole.
1: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova, e se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla Dunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
0: Hanno capito che sono un testone, anzi, mi mettono come qua, mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei commilitoni stanno dietro e non riescono più a prendermi. Infatti, in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso, eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino. E per arrivare al centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano: ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
1: Il gruppo degli Alpini e la Dunata degli Alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà, le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio, amputato.
0: Sì,
1: E com'è andata? Tu eri alla Dunata Nazionale degli Alpini?
0: e eravamo come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che brindavamo alla
1: Bevevate in
0: nostra
1: maniera
0: festa.
1: responsabile?
0: Sì, in maniera
1: Sì,
0: responsabile.
1: televisione si dice così? Sì?
0: E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso mi dice, ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla perché la vita ci ha riservato si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché prima persona io sono riuscito a fare riesco a fare 4 allenamenti settimanali che prima non erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire: facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi
1: Tu che
0: seguono
1: ti
0: perché
1: porti
0: dicono: se ce
1: dietro
0: la
1: gli
0: fai.
1: altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questa qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i
1: Che si
0: ragazzi, quelli
1: chiama?
0: più. Rosa Gaffaro, provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: La presenza, l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti dalla Russia, che sono dal nostro paese sono partiti in

0: tanti e non sono più ritornati, e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni, qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero, e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie, grazie Paolo, grazie per le tue parole, il tuo messaggio, complimenti a te e alla tua squadra, grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. Mm-hmm. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono. Questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E
0: un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
1: Certo.
0: Qual è?
1: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è innaturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, uh-huh. Vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con il nostro contributo, abbiamo provato

0: a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti. Uh-huh. E poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente era il greco antico, la privativo, per uh-huh. dire proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più avido, come gonos, eccetera. E poi orfanos, orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
1: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
0: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille, sì. un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo.
1: Bisogna che le persone lo usino.
0: Utilizzarlo, esatto.
1: Questo è.
0: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo la regione Liguria, ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale, grazie ad una mozione, ed è stato diciamo approvato all'unanimità. E ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti, non importa la politica, ci interessa che sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore, spesso ancora adesso, quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande
1: brutto male, esatto. Sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura.
1: E darlo, e dare quel nome, pronunciare quel termine.
0: Esatto.
1: I prossimi step quali saranno quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, Andora, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo più nel cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. Questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi.
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia, infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
1: Dice, no, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albenga, a Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
1: Poi
0: pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Chiamiamo persone medicina.
0: Esatto,
1: sono
0: persone
1: quelle
0: medicina.
1: Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma.

tutta la vostra famiglia. Per quello, insomma, che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo, magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune, e allora poi forse, chissà, può più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie, grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce, e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Grazie a tutti, grazie a voi telespettatori, e buonanotte.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: siamo tutti destinati a morire, prima o poi, non c'è dubbio. Ognuno di noi ha un destino scritto in precedenza. Il suo destino era quello. Lui ha avuto una storia che, a mio avviso, è una storia molto, molto bella. Ed è grazie a questa storia che la mia, anche e soprattutto la mia vita è cambiata e io sono un'altra persona. L'Islam mi ha dato un mondo e questo mondo ce l'ho grazie alla storia di sto ragazzo. Quindi...
1: Carlo Del Nevo sa che il figlio Giuliano, Ibrahim, dopo essersi convertito all'Islam, nel 2013 è caduto in battaglia combattendo in Siria il dittatore Assad. Un figlio, martire di una guerra che lui sentiva sua, nonostante sua non fosse. Carlo sa che non rivedrà più in vita Giuliano, eppure una speranza, un lumicino, rimane acceso sino a quando non riavrà il corpo del suo ragazzo. Per raccogliere questa storia che divise l'Italia, intrisa di fede, politica e tutto l'amore che un papà può provare per un figlio, ci siamo arrampicati dietro gli Appennini della Liguria, terra di partigiani, scollinando sino a Borgotaro, nel Parmense, in Emilia, dove Carlo è nato e dove, dopo una vita da insegnante e commerciante in giro per il mondo, è tornato per ritrovarsi. Lo incontriamo in questo piccolo giardino della memoria, che lui dopo anni è riuscito a ritagliarsi nonostante lo strumentale diniego della politica e non solo, che aveva sbrigativamente bollato quel ragazzo come un terrorista islamico. Un papà, Carlo, con dentro un vuoto incolmabile che per sentirsi più vicino a Giuliano, come lui aveva chiesto nell'ultimo messaggio dal fronte, quasi un testamento, ha fatto ciò che mai pensava avrebbe fatto, si è convertito all'Islam, come suo figlio.
0: Giuliano si converte all'Islam mentre è ad Ancona, 2008-2009, e mi manda un SMS, come usava allora perché non c'era ancora WhatsApp, in cui mi dice: papà, io sono diventato musulmano, l'Islam è una religione bellissima, vieni anche tu nell'Islam. Io gli rispondo che tutto farei meno che di convertirmi all'Islam. Comunque questo non aveva assolutamente, diciamo...
2: Era un cattolico?
0: Era un cattolico praticante, sì, andavo a messa regolarmente,

0: anche la mia non è una storia semplice, però preferirei parlare d'altro, non di me stesso, piuttosto parlare di, soprattutto di Giuliano e del mio rapporto con lui. Beh. Però detto questo, lui viene a Genova, vive, entra come fanno i giovani, assorbito completamente, con entusiasmo in questa sua scelta religiosa, si veste da musulmano, tanto per rendere l'idea, cioè con lunghi...
1: Un ragazzo che io ricordo non passava inosservato, perché è un bel ragazzo, alto, con la barba molto lunga.
0: Sta barba lunga.
1: Quando passava per Genova io lo ricordo.
0: Sì, si faceva notare. Io dico la verità, pur non approvando quello che lui faceva, questa sua scelta, prima di tutto non l'ho mai ostacolato. Non solo, ma quando lui spesso mi diceva: papà, andiamo a fare un giro insieme, io andavo con lui ed ero orgoglioso di stare vicino a questo bel giovane, a questo bel ragazzo così diverso.
1: Anche se vestito come un santone.
0: Era vestito con qualcuno addirittura nelle parti di San Bernardo l'aveva ribattezzato Bin Laden, no?
1: Sì, a quei tempi era il tempo che si parlava dell'ISIS.
0: Sì, cioè era parliamo del 2009, quindi c'erano state le Torri Gemelle.
1: Sì, sì.
0: Però lui assolutamente non ha mai fatto niente di illegale, non solo, ma neanche di reprensibile. Per dire una cosa, piuttosto che montare sull'autobus senza biglietto, era capace di farsi da San Pier d'Arena al Carmine a piedi.
1: Questo sono parecchi chilometri.
0: Tranquillamente, perché lui aveva, diciamo, acquisito tutte quelle che sono le regole dell'Islam. L'Islam prevede che assolutamente tu non debba danneggiare nessuno, nemmeno l'azienda di trasporto. Se tu non paghi il biglietto vai a piedi, se no è come rubare. Cioè lui ragionava così, ormai era estremamente ligio a questi dettami della sua religione. Questo però non gli impediva di essere anche molto carino, simpatico, divertente. È sempre stato.
1: Aveva una vita sociale a Genova normale, tranquillo.
0: Aveva una vita sociale e soprattutto legata alla frequenza della moschea, delle moschee, perché non era una sola quella dove lui andava, e l'amicizia di qualche altro ragazzo genovese che come lui si era convertito all'Islam.
1: Dopo essersi convertito, ma prima che bambino è stato? Che amicizia?
0: Prima di convertirsi, l'adolescenza.
1: Bambino com'era?
0: Bambino era un amore, era delizioso, era tenerissimo, buono.
1: Tu hai scritto un libro in cui parli che eravate sempre insieme.
0: Tutto posso rimproverarmi, meno quello di essere stato un padre assente, perché come avevo un momento libero lo dedicavo a lui. Se c'avevo un weekend, c'avevo una vacanza, c'avevo un ponte, andavo da sua madre: dammi Giuliano che lo porto con me. E lei, devo dire, mi era sempre stato da questo punto di vista.
1: Però lei ti accusava di essere troppo permissivista nei suoi confronti.
0: Troppo, scusa?
1: Troppo tollerante nei confronti di Giuliano, è vero? Lo scrivi tu?
0: Sì.
1: Di solito i genitori si dividono i compiti, uno dice dei no, uno cerca di essere più aperto.
0: Sì.
1: Tu eri quello più aperto?
0: Sì, sicuramente. È uno dei motivi per cui lui preferiva stare con me, perché ero uno che gliele permetteva più facilmente le cose. E quindi non ho avuto un'adolescenza semplice, come capita spesso agli adolescenti che stanno formando la propria personalità, stanno crescendo, stanno diventando uomini, e quindi lo diventano proprio spesso e volentieri mettendosi in conflitto con la figura paterna, con la figura materna. Questo è quello che spesso succede. Poi ripeto, poi con la sua conversione all'Islam cambia completamente, diventa anche molto più, da un certo punto di vista, molto più tranquillo.
1: Perché era irrequieto?
0: Beh sì, ha avuto dei momenti di

0: Irrequietezza notevoli, purtroppo ogni tanto gli capitava anche di bere qualcosa, di venire, dovevo piombare a casa alle 6 del mattino.
1: Vabbè, questo tutti i ragazzi.
0: Tutti i ragazzi, lo so, ma era, non è semplice, non è stato un momento semplice. Diciamo che diventando musulmano lui si è molto inquadrato, non ha più toccato una goccia di alcolico di nessun tipo, perché era molto ligio, ripeto. Ogni tanto digiunava e dicevo: ma Giuliano, ma mangia qualcosa. No papà, non mangio. Un'altra volta, altre volte mi arrivava a casa con dei pesci che gli avevano dato in moschea. Questi me l'hanno dato in moschea. Insomma, questi sono i ricordi, alcuni molto...
1: Non è quello che sognavi per lui, glielo dicevi qualche volta anche. Tu desideravi che fosse un figlio più, diciamo, normale, fra virgolette.
0: Beh, noi genitori, un genitore come potevo essere io, per il figlio cosa può desiderare? No? Piuttosto fatti una birra, fatti anche una canna, frequenta gente normale, poi prima o poi in qualche maniera, magari con qualche pedata nel sedere, prenderai un titolo di studio, troverai un lavoro, una moglie, ti sposerai, farai dei figli, quello che generalmente pensa e sogna un genitore per un figlio. E quello io sognavo, dicevo, pensavo questa ubriacatura dell'Islam finirà, diventerà anche lui una persona normale, rimarrà musulmano o meno non lo so, però farà la pace con la vita che fanno tutti, e speravo quello. Ma purtroppo...
1: Tu pensi che possa essere diventato musulmano per delle influenze di amici, qualcuno?
0: Ma lui...
1: capita nei giovani, no?
0: Allora, lui ha sempre avuto questa... ha sempre preso il discorso religioso, l'ha sempre preso sul serio. Lui si poneva sempre, anche da bambino, si faceva molte domande su perché viviamo, cioè le famose grandi questioni filosofiche, no? Perché viviamo, da dove veniamo, che senso ha la nostra vita. Lui era stato sempre prima un bambino, poi un adolescente
1: profondo.
0: Molto profondo, e quindi era molto sensibile, diciamo, al discorso religioso, che non ha trovato nel cattolicesimo. Io ho rispetto per la religione cattolica, che è stata anche la mia per tanto tempo, però evidentemente le persone che aveva incontrato nella sua vita non l'avevano. Mentre i musulmani, o i musulmani che ha incontrato, che io tra l'altro non conosco, perché all'epoca, ripeto, lui era Ancona, io ero a Genova, evidentemente l'hanno convinto ad abbracciare questa religione. E una volta che ha abbracciato questa religione, la cosa è diventata seria, molto sentita.
1: Diventare musulmano, andare a combattere per la libertà della Siria, è tutta un'altra storia, però.
0: Allora, lui è sì, sicuramente. Diciamo che è stato, probabilmente ha anche incontrato delle persone, secondo me, non tutte in perfetta buona fede, che l'hanno spinto, l'hanno convinto. All'epoca c'era in tutta Europa un movimento che voleva, che faceva sì che i giovani lasciassero la loro terra d'origine per recarsi in Siria e ad arruolarsi nelle varie brigate, nelle varie formazioni ribelli. C'era al-Nusra, c'era l'esercito libero siriano, c'era anche l'ISIS, che all'epoca, parliamo del 2012, l'ISIS, lo Stato Islamico, nasce nel giugno del 2014, quando Giuliano, poverino, non c'è più da un anno. Quindi, però l'ISIS all'epoca era semplicemente un'altra componente, nessuno poteva prevedere
1: sì,
0: le cose che poi sarebbero successe in seguito. E quindi c'erano questi gruppi qua e in Europa evidentemente all'epoca ci fu una rete

0: di persone che reclutava, che è un
1: sicuramente ha lavorato anche la polizia, la Digos.
0: Certo, un ragazzo così entusiasta, così idealista, così pulito e ingenuo come poteva essere lui, è stata una facile preda, ecco. Questo devo dire.
1: Tu come hai scoperto che lui era andato in Siria a combattere?
0: Allora, lui gli telefonava, all'epoca io vivevo a Sesto Levante, gli avevo lasciato la mia casina di Genova, la mia casetta di Genova gli avevo lasciata, e settimanalmente gli telefonavo, usciamo insieme, andiamo a pranzo insieme, eccetera, eccetera. E tutte le settimane. Purtroppo una settimana mi dice: no papà, io domani devo partire, devo andare in Turchia. Dico: cosa vai a fare in Turchia? Ma sai, no, è una cosa fra noi, i musulmani, non ti preoccupare. Poi sparisce, dopo la Turchia non ci sono, fino a che qualcuno, esattamente quella che all'epoca era sua moglie, una marocchina, mi manda un messaggio dal Marocco e mi dice: guarda che Giuliano è in Siria, eccetera eccetera,
1: a combattere.
0: Sì.
1: Cosa hai pensato?
0: Ho pensato nulla, è stata una cosa catastrofica. Dici, ma all'epoca speravo ardentemente che si sarebbe risolta, che si sarebbe risolta bene, che in qualche maniera sarebbe tornato. Purtroppo non è andata così, insomma, ecco. Questo...
1: Poi ha avuto delle sue telefonate prima del...
0: Sono stato in contatto con lui grazie a Skype all'epoca, perché poi in qualche maniera lui mi ha chiamato, ho avuto il suo numero e lo chiamavo su Skype, e per tutto il tempo che lui è stato in Siria a combattere io con lui sono stato in contatto, e con lui ho avuto anche il grande dolore, però anche da un certo punto di vista anche la consolazione di essere stato l'ultimo che ha potuto sentire la sua voce, perché gli ho telefonato e lui mi disse: papà, adesso ti devo lasciare perché abbiamo i nemici a 100 metri.
1: Ed è stato... Era lo stesso giorno?
0: È stato il giorno, poi dopo non ho avuto più notizie fino a che non è arrivata la telefonata che ha detto Giuliano è caduto, però ha detto che se entrerete nell'Islam starete sempre insieme.
1: È stata una chiamata di Giuliano?
0: Non di Giuliano, del suo amico, del suo commilitone.
1: No, dico, una chiamata a diventare islamico è stato Giuliano a dire se diventerai.
0: Esattamente.
1: Ha chiesto questa cosa.
0: Islam, musulmano, islamico è più un aggettivo, musulmano. Comunque, e quella cosa lì ovviamente mi ha devastato il cuore, perché se tuo figlio ti chiede...
1: Non hai pensato che fosse una notizia non vera?
0: Come potevo pensarlo? Telefona il tipo che mi ha telefonato, adesso le cose tecnicamente non sono state così semplici. Questo qui ha chiamato il numero di mia suocera, parlando inglese, mia suocera non capiva l'inglese, abbiamo capito che veniva dal numero di Giuliano, mia suocera mi ha chiamato, mi ha detto, dice: guarda che c'è qualcuno che parla inglese, io non capisco, io mi sono, a quei punti mi sono venuti i brividi, perché
1: certo.
0: Parla inglese vuol dire che non è lui, ecco, quindi perché ci chiamano. Sono corso a casa di mia suocera, ha risposto subito una persona che si è qualificata, io sono Zanza, mi ha fatto tutta una serie di domande per accertarsi che io fossi davvero suo padre. Dopodiché mi ha detto: guarda, Giuliano è caduto, tu devi essere orgoglioso di lui perché è morto difendendo donne e bambini, e quelli come lui vanno direttamente vicino al trono di Dio. Questo mi ha detto, e mi ha detto anche che lui vuole, ha chiesto che voi proprio intendeva tutta la sua famiglia, entriate nell'Islam.
1: Quando l'aveva chiesto questo?
0: Prima di andare in questo ultimo combattimento, in cui quando lui mi
1: sapeva
0: dice, cioè i nemici a 100 metri, prima di andare

0: Ella ha dato il telefonino suo e gli ha detto, siccome sapeva che era praticamente una missione quasi suicida, poi ho saputo a posteriori che erano in sei contro una marea di combattenti di Hezbollah che stavano montando, quindi li hanno mandati proprio al macello. Questi sei ragazzi li hanno mandati al macello. Un suo compagno è rimasto ferito, lui è uscito dal suo rifugio per portarlo al riparo, a quei punti è stato ferito e poi di lui non si è più saputo.
1: Di quei ragazzi nessuno è rimasto vivo?
0: Nessuno.
1: Sono passati tanti anni, tu subito, poi ovviamente trattato dai giornalisti, anche insomma, da Digos, hai detto io cercherò quando sarà possibile riportare Giuliano, i resti di Giuliano, sapere dov'è. È possibile oggi la Siria ha cambiato, Assad non c'è più, però c'è ancora molta confusione.
0: Il progetto c'è, quando e come lo attueremo ancora siamo un po' in alto mare, però il progetto c'è e ovviamente come si può immaginare la voglia di sapere che fine ha fatto questo ragazzo, di trovarlo, molto molto estremamente improbabile vivo, ma magari anche
1: ci speri ancora?
0: No, personalmente io non lo penso, però tecnicamente lui è un disperso, cioè in guerra ci sono i morti, ci sono i feriti, ci sono i prigionieri e ci sono i dispersi. I dispersi quasi mai tornano, però disperso vuol dire che non hai il suo corpo.
1: È ancora l'omicino di speranza, giusto.
0: Quindi magari una possibilità su un milione, ma perché escluderla a priori? Io francamente...
1: Perché non tornerebbe?
0: Ecco, buona domanda, magari perché ha vissuto in una maniera tale che non è più lui, può essere...
1: Ferito, insomma, magari.
0: Ci possono essere mille motivi per cui...
1: Ecco, un padre che parla, un papà, ma anche un papà a cui domanda devo farla.
0: Dimmi.
1: Ma la religione non può essere stata... cioè non può essere da un padre maledetta in questo momento, perché senza la religione forse tutte queste situazioni non sarebbero create. Ci sono... se lui fosse stato ateo, forse... la sua vita.
0: Ma io penso che siamo tutti destinati a morire, prima o poi, non c'è dubbio. E si può morire anche a due anni, evidentemente io in quanto credente penso che ognuno di noi ha un destino scritto in precedenza. Il suo destino era quello. E preferisco che sia passata all'altra vita così, piuttosto che da ateo si è andato a piantare dopo una notte passata in una discoteca in un incidente stradale, finire contro un muro o con un overdose o purtroppo, come succede, anche con una brutta malattia. E lui ha avuto una storia che, a mio avviso, è una storia molto molto bella ed è grazie a questa storia che la mia, anche e soprattutto la mia vita è cambiata e io sono un'altra persona. Io sono andato in pellegrinaggio a Mecca facendo Hajj, che fa parte dei cinque pilastri dell'Islam, e vi assicuro che l'Islam mi ha dato un mondo. E questo mondo ce l'ho grazie alla storia di sto ragazzo, quindi ovviamente questo ragazzo mi manca, però penso che in qualche maniera sia sempre dietro a me.
1: E l'Islam ti aiuta ad essere più vicino a lui?
0: L'Islam mi mette vicino a lui. Io quando ero intorno alla Kaaba, a girare intorno alla Kaaba, ci avevo lui vicino. Questa è la consolazione della religione, che magari chi non è religioso può non capirla, però la religione dà questo, ti dà la speranza, una speranza che è anche una certezza, la certezza delle cose sperate, no? diceva San Paolo, che anche se è il fondatore del cristianesimo, però condivido questa parola. La fede cos'è? La certezza delle cose sperate. speriamo, io spero di ritrovarmelo.

0: sto giovane,
1: sto ragazzo,
0: e stare con lui per quello che resta dell'eternità.
1: Carlo, direi che con queste parole di grande speranza di un papà che spera di trovare in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, un figlio che non c'è più, sia il modo migliore di chiudere questa intervista. Grazie di tutto.
0: È stato un piacere.
1: Grazie.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
3: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
4: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
3: Sicuro?
4: Sì, certo.
3: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto. Tutto qui.
5: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
6: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
5: A temperatura controllata?
7: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso.

0: prodotto personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
1: È già domani per la pulizia di Genova, che merita di vedere un nuovo ciclo dei rifiuti con obiettivi chiari e realizzabili. Con un cronoprogramma trasparente e l'obiettivo di riportare la Tari a un livello sostenibile per famiglie e imprese.
2: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate 2026. Più 5,7%, determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6 e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà preso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
3: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
4: Vi hanno convocato però a cose fatte?
3: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
4: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
5: Beh, nel merito io dico solo una cosa, un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
6: Noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti e caricati sulle imprese.
4: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti?
7: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
2: Anche i comuni della città metropolitana di Genova lamentano la mancata condivisione da parte del comune di Genova del provvedimento.
8: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Ali, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto imprevedibile. Questa è una cosa che

0: chissà da quanto tempo erano piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham, non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco e questa cosa qua a noi non sta bene.
1: E neppure chi rappresenta i consumatori, cioè i cittadini come assolutenti di Consum, è stato audito.
2: Noi abbiamo un protocollo di relazioni già con la bandiera sindaco, la Vincenzi, che regola i propri rapporti istituzionali, qualsiasi iniziative che riguardi aumenti tariffari o altre questioni che riguardano i servizi erogati dal comune necessita di un confronto preventivo. Ma così abbiamo anche il comma 461 della finanziaria, che a noi, quindi è una legge dello Stato, che prevede proprio i monitoraggi sulle aziende pubbliche, eccetera. Quindi da questo punto di vista non siamo stati auditi.
1: Caso Tari ha provocato un vero terremoto anche all'interno del Partito Democratico. Alcuni consiglieri comunali hanno deciso di disertare la riunione convocata dalla capogruppo Martina Caputo per illustrare le ragioni dell'aumento della tassa sui rifiuti. Alla base della protesta il metodo seguito dal comune: non siamo mai stati coinvolti nelle scelte, abbiamo appreso dell'aumento dai media e soltanto il giorno prima del voto il vice sindaco Terrile ci ha illustrato il provvedimento. Nel mirino di una parte del Partito Democratico c'è soprattutto la mancata condivisione da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver deciso senza un confronto preventivo con il partito che ha rappresentato il principale sostegno elettorale alla vittoria di Silvia Salis. Questa gestione ha alimentato il malcontento interno, facendo emergere tensioni nei rapporti tra PD e Giunta.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti del cliente e nei confronti del turista. A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
4: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare il meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare.
1: E vi lasciamo con queste immagini che raccontano più di mille parole la situazione di molti genovesi.
5: Sono 140 metri quadrati.
6: In interno?
5: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
6: Quanto paghi oggi di Tari?
5: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa
6: per l'interno
5: più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%,
6: 5,7%, quasi 6%,
5: quindi siamo sui finiti sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
6: Accidenti, è una bella mazzata.
5: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
6: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
5: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose noi le riutilizziamo.
6: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li

0: Ma vi faccio vedere perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno. Il servizio è questo.
1: Dici, ci vuole un servizio
0: Eh sì,
1: adeguato.
0: io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
1: Lo piazzi lì all'angolo.
0: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMIU o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio tali.
1: I cartoni ve li ritirano?
0: I cartoni li tirano però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
1: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
0: No, che bisogna, è giusto pagare le tasse. Però ci servono dei servizi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione e sui canali di RFI.

un'ondata di calore sta per colpire l'Italia e la Liguria, umidità sopra la media stagionale, ma soprattutto temperature che potrebbero sfiorare i 38 gradi. Dopo la sentenza che impone la chiusura entro 90 giorni dello stabilimento ex Ilva di Taranto, tavolo oggi a Palazzo Chigi, sindacati proclamano 8 ore di sciopero anche a Genova. Dalla Tare ed MT, giornata di discussione in consiglio comunale, tra le novità la possibile reintroduzione del servizio navetta del Lagaccio, navebus e taxibus. Estate ricca di appuntamenti a Palazzo Ducale a Genova, ad agosto mostre, cinema con anteprime della prossima stagione e tanti concerti.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, l'avete sentito dai titoli, dall'ondata di calore che è pronta a tornare anche in Liguria, così come nel resto d'Italia. La situazione è una situazione in crescendo, si tornerà alle temperature delle scorse settimane con un'umidità percepita sopra la media e con temperature che potrebbero sfiorare anche in Liguria e a Genova i 38 gradi. Allora andiamo a capire che cosa ci aspetta per i prossimi giorni con Aurora Bottino.
1: Una tregua che si è rivelata molto più breve del previsto. La Liguria si prepara infatti alla prossima ondata di calore, che secondo gli esperti sarà tra le più estreme mai registrate. Il picco sarà nel weekend, quando le temperature potranno toccare i 37 gradi in diverse parti della Liguria. Anche per questo il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo per caldo, il primo livello di allerta per la città di Genova, un bollino che rimarrà giallo fino a giovedì, per poi probabilmente diventare rosso, mentre un robusto e caldo anticiclone subtropicale si allungherà dal Nord Africa sin verso il Mediterraneo centro-occidentale. Roventi masse d'aria con valori fino a 8-12 gradi sopra le medie del periodo investiranno dapprima le regioni centro-settentrionale e dal 6 al 7 agosto anche quelle meridionali, portando massime ben oltre le medie e notti tropicali con minime superiori ai 25 gradi. Dal caldo non si salva neanche il mare. Secondo l'ultimo rapporto del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia, in collaborazione con il DISTAV dell'Università di Genova, nei mari italiani si sono registrate ondate di calore fino a 40 metri di profondità, fenomeni di necrosi o sbiancamento su gorgoni e coralli e l'espansione di specie termofile e aliene. Solo l'anno scorso, il 2 agosto, la boa di Capomele, lo strumento con cui ARPAL misura la temperatura del mare, aveva raggiunto il suo picco, arrivando a quasi 30 gradi.
0: Dobbiamo tornare a parlare di ex Ilva, perché oggi è stata una giornata cruciale in questo senso. I rappresentanti sindacali di FIM e UILM, al termine di un tavolo sull'ex Ilva Palazzo Chigi che è durato oltre 3 ore, hanno fatto sapere che proclameranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e le assemblee con lavoratrici e lavoratori. L'incontro è stato organizzato dopo la sentenza che è arrivata in queste ore del Tribunale di Milano, che impone la chiusura entro 90 giorni dello stabilimento ex Ilva

a caldo di Taranto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha lanciato la proposta di costituire immediatamente un tavolo tecnico al fine di elaborare proposte concrete da sottoporre al più presto al confronto a Palazzo Chigi, proprio in questa giornata dove c'è la proclamazione.

0: accaduto in passato, lo sappiamo, sul piede di guerra. Dicevamo il consiglio comunale, perché oggi c'era la seduta odierna del martedì, sono stati diversi i temi affrontati al centro, ci sono sempre due situazioni complicate, quella legata ad MT e quella della Tari. Si è parlato di entrambe, arrivano novità sul fronte dei tagli ai servizi di MT, ci racconta tutto dal consiglio comunale Andrea Popolano.
1: Un consiglio comunale che si è incentrato su diversi temi, si è aperto con la solidarietà da parte di tutta l'Aula per l'attentato al Pride di Berlino, poi un ordine del giorno, anche in questo caso votato all'unanimità da tutta l'Aula, maggioranza e opposizione, per quanto riguarda il ripristino, o meglio l'impegno da parte della giunta guidata da Silvia Salis a ripristinare il servizio navebus, il servizio taxibus e la navetta del Lagaccio tagliati a causa della crisi di AMT, e poi il tema centrale è stato affrontato, è quello della Tari, con diversi emendamenti rispetto agli ordini del giorno presentati, un tema che riporta quello che è il aumento possibile annunciato della Tari del circa 5,6% a partire dal prossimo anno, e su questo sentiamo i consiglieri di maggioranza Filippo Bruzzone, di opposizione Pietro Picciocchi.
2: Noi oggi Amiu abbiamo un'azienda che spazza e ritira il rifiuto, non fa altro. Non ha neanche le aree logistiche, ricordo che il Ponte Morandi è caduto nel 2018 e quell'area logistica non è mai stata ripristinata, la pressa che era sotto quel ponte non è mai stata ricostruita. Allora, questa amministrazione, che ha tantissimi limiti, per carità nessuno è perfetto, è la prima dopo decenni che porta a Sardorella, quindi dove c'è il conferimento della plastica, ad avere un impianto a gestione di Amiu.
3: Il tema della Tari, a mio modo di vedere, non è tanto l'incremento di qualche punto percentuale, certo fastidiosissimo, quanto la mancanza totale di prospettive sull'impiantistica, perché c'è stato ricordato ancora venerdì dall'assessore che è centrale il tema degli impianti. Noi è da mesi che stiamo chiedendo alla Giunta che Amiu si candidi unitamente ad altri grandi players per la realizzazione di un termovalorizzatore, e abbiamo assistito a tutto al contrario di tutto.
0: E a proposito di Tari, alla Spezia c'è la tariffa più bassa per quanto riguarda i rifiuti di tutta Italia, è una raccolta differenziata superiore all'80%, numeri importanti. Il sindaco Pierluigi Peracchini presenta il suo modello e manda un consiglio a Silvia Salis, sua omologa in quel di Palazzo Tursi. Anche Genova può riuscirci, ma serve coraggio, un progetto serio. Sentiamo Pierluigi Peracchini con Matteo Cantile.
4: La Spezia ha la tariffa sui rifiuti più bassa d'Italia, centinaia di euro in meno a famiglia rispetto a Genova, che al contrario è in vetta a questa sgradevole classifica. Un risultato costruito, spiega il sindaco Pierluigi Peracchini a Primo Canale, partendo dall'organizzazione della raccolta.
5: Bisogna creare un sistema di raccolta differenziata al servizio del cittadino, quindi con bidoni intelligenti, con la tessera di ognuno che può conferire in qualunque ora del giorno e della notte, e facendo comunicazione con le persone a cui bisogna imparare a differenziare.
4: La Spezia ha superato l'80% di raccolta differenziata e punta a ridurre al 3-5% la quota destinata alla discarica. Entro la fine dell'anno entrerà in funzione il biodigestore di Saliceti, destinato a trasformare la frazione organica in biometano e compost, il tassello che consentirà al territorio spezzino di completare il ciclo dei rifiuti. A Genova invece la Tari è aumentata del 5-7%, la maggioranza continua a dividersi sulle scelte da compiere e non è stata ancora definita la localizzazione del termovalorizzatore regionale. Da Peracchini arriva così un consiglio diretto alla sindaca Silvia Salis.
5: Bisogna avere il coraggio di affrontare inizialmente un po' di popolarità, però con tanta comunicazione, lei è molto brava, con un progetto serio si riescono poi a ottenere risultati strabilianti, e questo è un lavoro che noi abbiamo fatto in 8 anni, e quindi siamo eletti e pagati anche per fare questo.
0: Sull'aumento della Tari è intervenuto anche il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. Non è che non ci possa essere una discussione sul tema, ha detto, quello che non va bene è che i comuni non siano coinvolti, quindi sia la discussione, no al non coinvolgimento. Sentiamo le sue parole, intervenuto a Primo Canale.
6: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti.

0: va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la TAR ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della TARI. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, ad Arli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Arli, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio.
1: Prima di tornare a parlare sempre del tema della TARI, è arrivata adesso una notizia in redazione, un altro, l'ennesimo incidente mortale stradale in Liguria, in questo caso siamo a Sori, poco prima del ponte, quindi siamo nella zona della città metropolitana verso il Levante, un uomo ha perso la vita, è deceduto, non c'è stato nulla da fare per lui, sono poche ancora le notizie, frammentate, comunque dovrebbe essersi scontrato frontalmente con un'auto, lui si trovava a bordo del suo scooter, della sua moto, e per lui non c'è stato nulla da fare. Ovviamente poi tutti i dettagli anche nelle prossime ore sul sito primocanale.it. Torniamo a parlare di TARI, sull'aumento della TARI continuiamo a raccogliere le storie di commercianti, cittadini. Oggi andiamo alla conoscenza di Valeria, che è un'abitante di Sestri Ponente, disoccupata, con una bolletta sproporzionata e la difficoltà di pagare proprio la tassa sulla spazzatura. Sta raccogliendo per noi in questi giorni le testimonianze Elisabetta Biancalani, sentiamo.
2: Immagini di bidoni stracolmi, siamo a Sestri Ponente. Siamo qui per continuare a parlare dell'aumento della TARI del 5,7% a Genova e nei comuni della città metropolitana. Valeria, è una storia, credo che ce ne siano altre come Buongiorno. La sua. Valeria, intanto, in mano alla ultima bolletta della TARI, che è di oltre 800 euro, di cui circa 191 di sanzioni. Qual è la sua situazione?
3: La mia situazione è che al momento mio figlio è residente con me, ma non vive con me, quindi viene calcolato.
2: Residente con lei, ma non vive con lei in realtà.
3: Non vive con me, esatto.
2: E viene calcolato nell'ammontare della TARI.
3: Viene calcolato, non viene calcolato che non lavoro al momento, quindi ho un ISEE anche molto basso. E allo stesso tempo mi ritrovo appunto a vivere in mezzo alla spazzatura, e tutto questo per me è inaccettabile.
2: Quindi lei dice aumenta la TARI e in più vediamo situazioni come questa.
3: Esatto.
2: Lei non riuscirà a pagarla questa rata?
3: Assolutamente no, e comunque appunto ci sono degli errori evidenti.
2: Farà contestazione?
3: Sì,
2: è già appoggiata ad associazioni?
3: Sì, all'associazione SICET, inquilini affittuari, e assolutamente cercherò di far fronte a questo ennesimo problema.
1: Nuovo sviluppo sul caso dell'omicidio di Nada Cella, il commerciante Marco Soracco è stato rinviato a giudizio per false informazioni ai magistrati e così il 26 gennaio prossimo dovrà affrontare un nuovo processo dopo la recente condanna nel filone principale di inchiesta. Sentiamo Anissa De Filippi.
4: Il commercialista Marco Soracco dovrà affrontare il processo per false informazioni ai pubblici ufficiali. L'udienza è fissata per il 26 gennaio. Secondo l'accusa, Soracco avrebbe reso dichiarazioni false e omesso elementi importanti durante le indagini sul processo di Nada Cella. Tra le contestazioni più gravi, aver negato di aver avuto interesse per la segretaria Nada Cella, nonostante siano emerse ripetute avance nei suoi confronti. Aver taciuto o minimizzato le telefonate ricevute dopo la perquisizione di Anna Lucia Cecere e aver negato di aver riferito ad alcuni clienti, subito dopo il delitto, che Nada era stata vittima di un'aggressione. Gli inquirenti contestano inoltre che Soracco abbia fornito versioni non veritiere sul comportamento tenute al momento

0: della consegna di una cassetta audio del 9 agosto del 96 e su chi avesse avvisato le autorità riguardo a una testimone chiave. Soracco ha sempre respinto ogni addebito, definendo le ipotesi degli investigatori assurde e prive di fondamento. Si tratta di un nuovo filone giudiziario del cold case più famoso della Liguria, riaperto dopo oltre 20 anni dalle indagini della squadra mobile di Genova.
1: E adesso alleggeriamoci, parliamo di spettacoli, perché è attesa, c'è attesa per la maratona musicale che partirà nelle prossime ore dalle 7 della mattina fino a mezzanotte. È la conclusione dell'Altra Onda Festival, che in diverse location del Porto Antico di Genova animerà la giornata con musica, DJ set e tanto altro ancora. Dario Vassallo.
2: Una giornata intera per ballare, ascoltare musica e vivere l'estate spettacolo del Porto Antico dall'alba fino a tarda notte. È il programma scelto da Altra Onda Festival per chiudere la sua seconda edizione, mercoledì 29 luglio, con una maratona musicale che coinvolgerà tre diverse location e un unico grande cartellone di live e DJ set. Si parte alle 7 del mattino all'Arena del Mare con un concerto di Cosmo, pensato per accompagnare il pubblico nel passaggio dal risveglio all'inizio della giornata attraverso un viaggio sonoro tra atmosfere dilatate e momenti di maggiore energia. Dalle 11 alle 18 la festa si sposta alla Rosa dei Venti Beach, dove è in programma un pool party con DJ set, l'occasione per trascorrere il pomeriggio tra musica e piscina, mentre alle 18 il programma prosegue al Banano Tsunami con DJ set di Coca Puma, artista che si muove tra dream pop, new soul, elettronica e post rock. Contemporaneamente, dalle 18 fino a mezzanotte e mezza, l'Arena del Mare torna al centro della manifestazione con una serata dedicata alla musica elettronica e le sue contaminazioni. Sul palco saliranno il DJ producer genovese Filo Q, la cantautrice comunque Martina e il musicista e produttore genovese L'Autopic. Spazio quindi a Populus, producer e sound designer, prima del gran finale affidato ad OK Giorgio, che porterà sul palco un live tra musica elettronica e strumenti suonati, alternando energie e momenti più introspettivi. La giornata è il capitolo finale di un'edizione che, a partire dal 27 giugno, ha portato a Genova alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana, da Fiorella Mannoia Bresh ed Enegramara Litfiba, passando per Asco, Fra Quintale, Mannarino, Saif ed Emma.
1: Andiamo all'aeroporto di Genova perché c'è un aereo, ovviamente privato, un jet privato di uno degli atleti più importanti, più famosi e simbolo della storia in generale mondiale, ma soprattutto della pallacanestro. Si tratta di Michael Jordan, che è in Liguria. Questo è il suo aereo privato, che è stato fotografato parcheggiato all'aeroporto Cristoforo Colombo. Si tratta del Gulfstream, che è personalizzato, 70 milioni di dollari il valore. Jordan ha trascorso la maggior parte della sua carriera con i Chicago Bulls, guidato la squadra che ha conquistato 6 titoli in NBA, ha concluso la carriera da giocatore nel Washington e poi tante medaglie d'oro, ed è in vacanza proprio qui da noi. Poi dove sia di preciso è difficile saperlo, però almeno quello che sappiamo è che è atterrato al Cristoforo Colombo di Genova e comunque viene spesso, è stato spesso immortalato in Italia. Chiudiamo con Palazzo Ducale, che si anima di tante novità proprio per il mese di agosto. Cinema, musica, arte, torna il cinema al Ducale con 24 film, 5 anteprime, poi ancora concerti e altre mosse. Tanti sono gli appuntamenti, noi li abbiamo racchiusi e raccontati in questo servizio curato da Chiara Orru. Vediamo.
3: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
4: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
3: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali, un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
4: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale, della

0: Arte, oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che per esempio chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere.
1: La pagina sportiva questa sera si apre con la nazionale, perché dopo la vera e propria confusione, terremoto, lo si può definire con più aggettivi e sostantivi possibili, è arrivata la decisione sul nuovo CT della nazionale. È un ritorno, quello di Roberto Mancini, che torna sulla panchina della nazionale italiana dopo che Pirlo sembrava ad un passo. Questo e tanto altro. Poi c'è la preparazione in vista dell'inizio del campionato, prima della Coppa Italia per Genoa e Samp. Allora ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla nazionale, perché questo grande pasticcio, diciamo così, che abbiamo vissuto riguardo appunto all'allenatore della nazionale in questi ultimi giorni si è finalmente concluso con l'ufficializzazione da parte del neopresidente della FIGC Malagò di Roberto Mancini come commissario tecnico, nuovo commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico. Malagò ha annunciato le due scelte al termine del Consiglio federale, affidando la ricostruzione del calcio azzurro a due allenatori di esperienza e di prestigio internazionale. Mancini guiderà la squadra sul campo, Ranieri avrà un ruolo più ampio nel rilancio dell'intero progetto tecnico federale. Dopo la querela Pirlo e poi le dimissioni a cascata di Maldini e Leonardo, è passata la linea del presidente federale. Sappiamo che notoriamente quella di Mancini era la sua prima scelta. Ricordiamo che Mancini aveva guidato già l'Italia dal maggio del 2018 all'agosto 2023, 61 partite con 37 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte. Il punto più alto, lo ricordiamo, fu la conquista dell'Europeo nel 2021, vinto ai rigori contro l'Inghilterra proprio a Wembley. Per quello che riguarda Roberto Mancini, ricordo che nel nostro archivio storico ci sono, nella sezione dello sport, ci sono decine e decine di servizi appunto storici dedicati a Mancini, sia da giocatore sia poi quando nelle volte in cui è venuto a Genova per assieme a Viale o per ricordare Viale. Quindi vi rimando appunto all'archivio storico di Primo Canale. E adesso invece passiamo al calcio giocato. E cominciando dal Genoa, che ha ripreso la preparazione a Pegli dopo il ritiro. Ci dice tutto Carlo Danani. Buonasera Carlo.
3: Buonasera dalla montagna di Moena al mare di Pegli, tutti in campo al centro Signorini per la ripresa degli allenamenti. De Rossi ingrana subito la quinta e piazza una doppia seduta. Riecco Vasquez dopo il mondiale, il messicano è tornato in gruppo. Davanti una manciata di giorni per preparare la tournée inglese, ma soprattutto per ridurre le distanze dalla condizione campionato. Test contro Leicester e Bournemouth, rispettivamente sabato 1 e martedì 4 agosto, saranno preziosissimi per la prima vera scadenza della stagione rossoblù. L'esordio in campionato al Ferraris contro il Napoli il 22 di agosto. Mercato sempre vivo in mattinata, sondaggio della Cremonese per Vogliacco. Il difensore potrebbe percorrere la strada di Torsby nello scorso gennaio. Campagna abbonamenti a tutta velocità vicina quota 16.000. Per rinnovare c'è tempo fino a sabato 8 agosto, giorno del debutto stagionale a Marassi. Quella sera spazio al trofeo spagnolo e all'amichevole col Deportivo La Corugna. Dall'altra parte quello Bameyang, che per qualche giorno prima del suo passaggio dal Marsiglia agli spagnoli ha rappresentato un sogno rossoblù di mezza estate.
2: Grazie Carlo, adesso passiamo alla Sampdoria. Anche qui in questo caso la campagna abbonamenti dei Blucercati procede a gonfie vele. Ad una settimana dal lancio le tessere staccate sono più di 10.000, il diritto di prelazione durerà fino a lunedì 3 agosto, poi il 5 sarà la volta del cambio di posto, infine dal 6 al 22 via libera alla vendita, dove si cercherà di battere

0: il record dello scorso anno, ricordiamo, 20.392 tessere. Oggi a Bogliasco allenamento con attivazione atletica, esercitazioni tecniche, possessi, partitelle su spazi ridotti, programma specifico per Gartelmann e parzialmente in gruppo con i compagni Lorenzo Insigne, che prosegue il percorso personalizzato di riatletizzazione, terapie e percorso di recupero in palestra e sul campo per Begic. Domani è in agenda una seduta mattutina. Intanto sono stati resi noti oggi anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato di Serie B. Cesena-Sampdoria si giocherà domenica 23 agosto alle 21, Sampdoria-Juve-Stabia il 29 agosto, sabato 29 agosto alle 19, Palermo-Sampdoria lunedì 7 settembre alle 20:30, Mantova-Sampdoria domenica 13 settembre alle 17:15, Sampdoria-Catanzaro sabato 19 settembre, anche in questo caso alle 17:15. E con questo è tutto, Giorgio.
1: Grazie a Dario Vassallo, noi ci rivediamo invece domani sera, stessi orari. Buona serata.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, un'edizione estiva, insomma tanti temi che sono caldi, caldissimi in questi giorni. Ovviamente tiene banco l'aumento della Tari nel comune di Genova e nei comuni della città metropolitana. Tra poco sentiremo anche i pareri di alcuni sindaci della nostra provincia, che parleranno proprio del comune della città metropolitana naturalmente e di Genova, che ci racconteranno le loro difficoltà proprio grazie per colpa anzi di questo aumento che è stato appunto proposto e martedì passerà in consiglio comunale. Buonasera Francesca Ghio.
1: Buonasera.
0: E bentrovata. Buonasera anche a Laura Sicignano.
2: Buonasera
0: e bentrovata. Buonasera Anna Orlando.
3: Buonasera.
0: Ed Alessio Bevilacqua.
4: Buonasera.
0: Allora, il tema principale, dicevamo, l'aumento della Tari, parleremo anche naturalmente di AMT, che ovviamente è arrivata l'estate, oggi tra l'altro è entrato in vigore la seconda parte degli aumenti, dei tagli, scusate, delle corse estive, quindi insomma altre riduzioni, ma c'è grande attesa e anche perplessità su quello che sarà poi la ripresa di settembre, perché ancora non c'è un piano per quanto riguarda appunto le corse e il piano di riordino dell'azienda di settembre. Poi parleremo naturalmente anche dell'emergenza sicurezza. C'è un'emergenza sicurezza sì o no? Lo chiederemo ai nostri ospiti, e anche del braccio di ferro tra il comune di Genova e il Viminale, e parleremo anche dei patti naturalmente per la sicurezza. Francesca Ghio, insomma, questa Tari aumentata, forse qualcuno dice un po' troppo all'improvviso, anzi tutti dicono così.
1: Beh, sicuramente non è una percezione immaginata, ma è un dato reale, perché quando abbiamo i dati alla mano, ecco, poi la propaganda politica lascia il tempo che trova, invece bisogna affrontare questi dati. Però sarebbe altrettanto sciocco non vedere il percorso che ha portato ad avere oggi questi dati. Poi il mio partito sull'approccio al ciclo dei rifiuti è sempre stato molto chiaro, molto coerente con quelle che sono le linee nazionali del partito, e anche a livello

0: regionale e poi è ricaduta a livello locale, e l'abbiamo visto negli scorsi mesi. Abbiamo anche fatto un intervento durante l'ultima commissione consiliare, perché non scappiamo certamente dal dibattito. Ecco, sicuramente il dato che riporto è l'allineamento che c'è stato negli ultimi 8 anni tra comune e regione, e non essere riusciti a portare a termine quello che è un impianto, quello che oggi si reclama, e quindi sulla soluzione proposta da centro, principalmente dal centrodestra, è quella del termovalorizzatore, che però di fatto in questi 8 anni di allineamento comune regione non si è portato a termine, non si è portato a termine neanche la parte di TMB, e oggi questa ricaduta noi la sentiamo. Sicuramente, come è stato anche detto dal vice sindaco che ha introdotto la commissione settimana scorsa, una commissione che poi è andata avanti, pensavo peggio, però ci siamo fermati alle 9 di sera, che proseguirà poi con la discussione domani in aula durante il Consiglio Comunale, c'è stata una scusa, e secondo me è anche bello quando la parte politica ammette di aver in qualche modo sbagliato nella parte di comunicazione, quindi di confronto con le parti sindacali. Questo secondo me fa onore, perché il vice sindaco che è diventato, la destra lo descrive un po' come il parafulmine, perché poi quel giorno in particolare è stato presente dalla mattina fino alle 9 di sera in commissione a rispondere, e sicuramente c'è stato un approccio comunicativo che va migliorato. Questo
1: Orlando, insomma, le scuse di Terrile bastano?
2: Scusi, di Terrile, diciamo, noi abbiamo grande stima di Terrile, certamente le scuse non fanno altro che confermare quello che è un atteggiamento che noi lamentiamo fin dall'inizio, che è quello del non confronto, ma soprattutto questo paradosso dell'aver impostato tutta la campagna elettorale e l'approccio dei temi in Consiglio Comunale dicendo che c'è un ascolto del territorio, c'è un confronto con le categorie, c'è un confronto con i consumatori, eccetera, e poi quando siamo di fronte ai temi importanti e veramente caldi, quindi diciamo al di là della retorica, poi questo confronto non c'è. Sulla Tari c'è stato un episodio emblematico, non c'è stato ascolto né delle associazioni di categoria, cioè tutti quelli che tutelano i lavoratori del commercio, e questo è gravissimo, perché l'impatto sulle tasse della spazzatura, per dirla in termini di quotidianità vissuta da tutti, hanno un impatto non solo sui cittadini, sui singoli privati, ma anche sulle attività. E c'è stata una nota molto molto severa di tutte le associazioni di categoria del commercio, che di solito prendono delle parti, delle posizioni anche diverse, perché hanno delle impostazioni politiche diverse, eppure tutti schierati a denunciare questa assoluta mancanza di confronto. Quindi è un episodio che non è il solo, questa volta è emerso in maniera lampante, però è anche i sindacati, cioè non c'è stato sulla Tari, quindi sul tema macroscopico della spazzatura, che ogni cittadino vede ogni giorno, lo constata ogni giorno per il servizio che non è a sufficienza, e paradossalmente un servizio che è diminuito nella performance aumenta come tassa nei cittadini. Ecco, non c'è stato coinvolgimento della associazioni, si lamentano i sindacati, tutti i sindacati, anche CGL, cioè un sindacato vicino al governo attuale cittadino, si è lamentato con appunto la giunta e i consumatori, quindi tutti, e quindi noi non possiamo altro che, ma non dico cavalcare politicamente, perché devo dire ci interessa abbastanza poco, ci interessa portare a compimento un'azione che sia di maggiore tutela per i cittadini.
1: Prima di sentire Bevilacqua e Sicignano, vi faccio invece sentire quello che ha detto oggi il presidente di Confcommercio Cavo, e anche un piccolo riassunto della situazione in questo momento legata proprio all'aumento della Tari.
3: Già oggi per la Tari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
4: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male, perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento.

0: La riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
1: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
0: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
2: Intanto saluto anche Paolo Ferralasco, che è presidente di Ristoratori Fipec of Commercio Genova, ben trovato anche a lei.
3: Buonasera a tutti.
2: E allora tra poco arriviamo anche da lei, prima finisco solo il giro del tavolo. Sicignano.
4: Allora, sicuramente c'è stata una gestione, come dire, non del tutto lineare della comunicazione, della partecipazione, questo lo ammettiamo assolutamente, però bisogna anche domandarsi da cosa nasce questo aumento della Tari e come lo stiamo gestendo. Allora, intanto ricordiamo che negli ultimi 8 anni la Tari è aumentata del 31,7%, quindi non è una novità questa, e non è una novità neanche a livello nazionale, perché sta aumentando la Tari in moltissime grandi città italiane. Quindi perché aumenta la Tari? Non è un capriccio stravagante di questa amministrazione, e non abbiamo nessun interesse, nessuna amministrazione ha un interesse ad aumentare le tasse. Quindi perché nasce? Perché è necessario un adeguamento del contratto dei lavoratori di Amio, e credo che nessuna amministrazione come dire, possa essere contraria a un adeguamento contrattuale dei lavoratori, specialmente in questo settore così difficile. Aumenta il costo del carburante, questo diciamo è sotto gli occhi di tutti, e ci sono anche, come dire, degli aumenti che sono stati fatti, guarda caso, nel 2024, nel 24 e nel 25, che non erano adeguati a coprire il costo del servizio. Perché la Tari cos'è? La Tari è una tassa che serve a coprire integralmente il costo del servizio. Questa non è una scelta arbitraria del Comune di Genova, ma è una regola a cui il Comune di Genova si deve adeguare assolutamente. Cioè la Tari deve coprire integralmente il costo del servizio. Questo non è stato fatto correttamente nel 24 e nel 25, c'è stato un aumento della Tari ma ridotto, e adesso quindi il Comune di Genova è costretto a recuperare i mancati aumenti dei 2 anni precedenti. Inoltre diciamo che il Comune cosa ha fatto di fronte a questa necessità che qualsiasi altra amministrazione purtroppo avrebbe dovuto gestire nella stessa maniera? Ha deciso di investire una cifra importante del proprio bilancio, 1 milione di euro, per, come dire, mitigare questi punti percentuali, perché in realtà l'aumento sarebbe dovuto essere del 6,7%, invece noi l'abbiamo ridotto del 5%, è tantissimo, ma abbiamo fatto quello che era possibile, in modo da dare un bonus alle famiglie, come dire, più fragili, da aiutare soggetti in difficoltà, un bonus che peraltro è cumulabile con altri bonus. Quindi il Comune, con questo investimento preso anche dalla tassa di soggiorno, ha cercato di mitigare l'effetto. Poi ricordiamo che c'è un grosso problema anche a Scarpino, cioè Scarpino è stata fatta una valutazione da una società indipendente che ha valutato che i costi per la chiusura degli impianti Scarpino 1, Scarpino 2 sono molto più alti di quello che si pensava prima, e quindi è un investimento che il Comune dovrà fare nei prossimi anni, un investimento elevatissimo, super i 100 milioni di euro nei prossimi decenni, e quindi purtroppo questi sono costi che ricadono sulle tasse dei cittadini. Ma ripeto, non è una volontà del Comune, è una necessità imposta da un'agenzia internazionale, e sarei veramente curiosa di vedere, di sapere come qualsiasi altra amministrazione avrebbe potuto gestire questa gravissima difficoltà.
2: Bevi l'acqua.
5: Ma intanto fa piacere che due esponenti della coalizione di centrosinistra abbiano confermato un metodo discutibile per quanto riguarda una partecipazione e una condivisione che non c'è stata con le principali categorie del commercio, con i sindacati, con le varie associazioni anche di piccoli proprietari. Quindi è stato detto, è stata portata in fretta e furia questa delibera. Tra le altre cose, io faccio un passo indietro, arrivo a ripercorrere quella che è stata la commissione, dove alla fine le varie associazioni del commercio hanno abbandonato l'aula,

0: quindi anche per è un segnale indicativo molto importante rispetto a un tema che non ha visto alcun tipo di condivisione con loro. Poi su questo bisogna anche andare a vedere lo stato attuale, va benissimo, nessun problema, lo condividiamo. Però andiamo a vedere anche quello che dovrà essere il futuro, quindi in un momento dove dopo 14 mesi di questa amministrazione non si ha un'idea o quantomeno non si ha un'unità di idee da parte del campo largo su quello che deve essere il ciclo dei rifiuti, la chiusura del ciclo dei rifiuti, questo andrà a impattare su quello che diceva prima la collega anche per quanto riguarda gli anni prossimi, gli anni che verranno. Su questo noi abbiamo chiesto di prendere una posizione all'amministrazione, che comunque governando la città è necessario che prenda, si assuma le responsabilità di governo e che dica cosa vuol fare. Capisco anche che essendo il campo largo che vede al proprio interno delle compagini politiche distanti tra di loro, porta questo a non assumersi una responsabilità che invece è dovuta ai cittadini, quei cittadini che invece vedranno un aumento dell'imposta della Tari. Si può dire che non si è volenterosi nell'aumentare le tasse, ma da 14 mesi a questa parte non abbiamo soltanto la Tari, abbiamo la Tari, abbiamo l'IRPEF, la tassa di soggiorno, addirittura l'ingresso ai civici musei, la bigliettazione, la tariffa di nuovo reintrodotta per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Quindi da 14 mesi a questa parte c'è un abbonamento da parte di questa amministrazione nel voler aumentare le tasse, perché altrimenti non si spiega tutto quello che stiamo vivendo.
1: Ferralasco, prima di chiedere naturalmente la sua opinione, le faccio vedere quello che è un servizio che abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi, che riguarda proprio un locale, il proprio titolare di un locale, che ci racconta così la sua esperienza, così poi chiedo anche a lei un suo commento.
2: Sono 140 metri quadrati.
3: In interno?
2: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
3: Quanto paghi oggi di Tari?
2: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
3: Per l'interno?
2: Per l'interno più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
3: 5,7%, quasi 6%.
2: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
3: Accidenti, è una bella mazzata.
2: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
3: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
2: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
3: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
2: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
3: Dici ci vuole un servizio adeguato?
2: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
3: Piazzi lì all'angolo.
2: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o delle cooperative a svuotarlo, finito il servizio Tari.
3: I cartoni ve li ritirano?
2: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
3: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
2: No, che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
1: Ferralasco, insomma, ci si rivede un po' nelle parole di questo ristoratore o comunque un titolare di un locale?
4: Assolutamente sì. Devo fare una breve digressione, perché abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza: Genova non è pulita. Ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori, sicuramente noi come categoria possiamo fare il meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare. Sappiamo benissimo, guardate signori, che è per noi un punto caldo.

0: cardine questo. Sappiamo perfettamente che la raccolta differenziata sia una priorità urgente, anzi urgentissima. E sappiamo che Genova è ben sotto alla soglia minima di quota di differenziata. Ma la complessità della nostra città, ed è quello che avremmo potuto dire, sarebbe stato il contributo che avremmo dato nel colloquio, nello scambio, e se fossimo stati coinvolti nel processo decisionale per l'aumento della tariffa, le criticità, le grandi criticità della nostra città devono essere gestite unendo le forze, perché noi siamo come confederazione rappresentanti di un tessuto economico molto importante che deve avere appunto un ruolo nella gestione di questo tema, ruolo che è dato dalla conoscenza delle necessità delle nostre imprese e del territorio soprattutto, perché ogni comparto ha le proprie criticità e ogni zona della città ha le proprie criticità, quindi per problemi complessi necessitano soluzioni complesse ed il comune da solo e probabilmente anche l'ANI da sola non sono in grado di raggiungere questi obiettivi, ed è per questo che abbiamo chiesto a gran voce l'apertura di un tavolo tecnico permanente con comune ed AMIO. Perché le imprese possano partecipare concretamente alla definizione delle scelte organizzative, anche monitorando il rispetto degli standard di servizio. Perché sul tema le nostre imprese sono in reale difficoltà. La Tari è diventata, e lo diceva l'esempio del collega che avete citato poc'anzi, è un esempio lampante, è diventata una tassa che si dirige verso la soglia di insostenibilità, arrivando in alcuni casi ad incidere sul bilancio come un affitto. È di questo che siamo preoccupati.
1: Certo, io, insomma, è un grido d'allarme quello che arriva dai ristoratori, ma poi anche da altri, ovviamente altre categorie. Stasera parliamo di loro, ma
2: sia molto bello avere il coraggio di ascoltare, quindi prendo quanto detto da Ferrolasco come un invito, quindi quello dell'ascolto, il tavolo di confronto, perché è molto bello il concetto di riuscire a interagire col territorio e farsi anche aiutare laddove è il territorio e le singole attività che poi hanno la dimensione del problema della quotidianità. Ora su la frase di Bevilacqua, ma non voglio andare assolutamente la percezione che sicuramente l'opposizione ha in quanto opposizione, però sui 14 mesi di mandato solo come aumento di tasse, è un dato di fatto, però c'è anche una responsabilità, lo diceva perfettamente prima la collega Siciniano, cioè abbiamo trovato una situazione dove le strade erano due: continuare a fingere che si potessero avere dei servizi gratuiti oppure affrontare la realtà, e la realtà prevede delle responsabilità. Sulla parte di comunicazione l'abbiamo già detto tutti e siamo tutti e tutte d'accordo, compreso i cittadini e le cittadine di Genova, sicuramente c'è da migliorare e vedere quel confronto, quel dialogo non come un qualcosa che deve spaventare perché c'è la critica, ma come un supporto e un aiuto che deve esserci da parte del territorio, ed è lì che si riesce davvero a creare delle politiche che non sono propagande elettorali ma sulla coprogettazione di una città. Alcuni assessori in giunta, io vedo che questa linea ce l'hanno un pochino più di natura e quindi riescono a mandare avanti delle politiche coprogettando, altri assessori stanno imparando.
1: Orlando, vi prego di essere brevi perché sennò non riusciamo a fare il giro completo, e voglio ancora chiedere una cosa a Ferrolasco.
3: Sì, sì, speriamo che imparino tutti velocemente, quindi l'invito di Francesca Ghio io lo amplifico. C'è un altro tema che riguarda la Tari e che secondo me dà l'idea di come si sia lavorato davvero male, cioè il fatto di andare ad attingere dalla tassa di soggiorno per andare a coprire questa spesa. Ora, non è tecnicamente uno lo può anche fare, ma capite bene che questo nella logica vorrebbe dire che chi paga, i turisti che pagano in sostanza una tassa per il fatto di stare qui, dovranno con questi soldi che il comune mette da parte, dovranno ricevere un domani un servizio migliore. E allora il decoro e il non decoro che la rumenta abbandonata crea evidentemente è un aspetto che è direttamente collegato con quello che può essere l'interesse della tassa di soggiorno. Ma qui stiamo parlando di un servizio, non stiamo parlando solo ed esclusivamente

0: esclusivamente di decoro. Quindi il fatto di andare a toccare questo tesoretto, perché poi negli anni, in questi anni c'è stata una crescita, un aumento del turismo notevolissimo e quindi la tassa di soggiorno è davvero un bacino importante, ma sono tutti lì, ogni assessorato e ogni settore della città a cercare di prendere dalla tassa di soggiorno, che nasce ovviamente, dovrebbe tornare da dove arriva per migliorare quel comparto, quindi turismo, cultura, cioè arrivare a dover grattare lì il barile per la spazzatura. Diciamo.
1: Ma il bilancio era così, il discorso Amio va bene, c'è tutto un mondo a parte, però il bilancio del comune era così messo male da dover grattare, come dice Orlando?
2: Ma allora, il bilancio del comune, facciamo un altro passo indietro, perché subito dopo l'insediamento del centro-sinistra si è parlato di buchi di bilancio. Poi quando abbiamo fatto quella famosa riunione, quel famoso consiglio comunale, dove poi siamo andati a vedere com'era la situazione dei conti, quel famoso buco di bilancio da 50 milioni non c'era. Quindi già lì la prima inesattezza, chiamiamola inesattezza, non chiamiamola bugia, inesattezza da parte del centro-sinistra rispetto a quello che era il bilancio, e poi alla fine è emersa, e col tempo emergerà sempre tutto rispetto ai conti. Perché poi, parlando di bilancio, è inutile che si venga a dire, quindi qui è una controrisposta che io do, non è che ci sia una voglia, c'è una necessità. Attenzione, perché alle volte la necessità nasconde dietro un'ideologia. Quindi quando si parla sul futuro, la chiusura del ciclo dei rifiuti, c'è un'ideologia davanti che non permette a questa amministrazione di poter andare compatta rispetto a questo tema. Quando parliamo della tassa di imbarco c'è un'ideologia dietro, così come abbiamo visto anche per altre cose, tra cui anche la reintroduzione della bigliettazione per quanto riguardava le tariffe di AMT, poi tutto il tema legato anche alle opere che potevano essere connesse sulla mobilità. Abbiamo visto che l'ideologia l'ha fatta da padrona, quindi l'approccio di questa amministrazione è stato prima ideologico rispetto a che essere amministrativo, e poi andando avanti ha dovuto anche rincorrere per poter mettere delle pezze davanti a quelle scelte ideologiche che hanno portato la città a essere quella che è adesso.
1: Sicignano, sono scelte ideologiche, come diceva Bilacqua?
3: Non so, a volte si dà l'etichetta di ideologia con un evidente disprezzo a quelli che sono dei valori. Voglio dire, questa amministrazione ha dichiarato fin da subito in maniera molto esplicita quali sono i nostri valori, e francamente etichettarli con disprezzo come ideologia è un po' surreale. E mi domando, non ho interrotto nessuno, gradirei concludere.
2: Giusto.
3: E mi domando quale ideologia ci sia dietro alla spesa di 30 milioni di euro per un progetto di cassonetti intelligenti che è stato avviato dalla precedente amministrazione e realizzato solo in parte, perché con 30 milioni di euro si sono acquistati circa un quinto dei cassonetti previsti, che non sono mai entrati poi in funzione, cioè dei cassonetti che prevedevano una ristrutturazione totale di tutta la macchina, no? della raccolta rifiuti, che non è stata fatta. Quindi 30 milioni di euro che potevano essere investiti per migliorare la macchina generale di Amio e che invece sono stati buttati via. Quindi quale ideologia c'era dietro questa operazione così di grandissimo successo?
0: È la differenza tra avere una visione e organizzarsi per il futuro e tapullare, se posso dire.
1: Per Alasco, così la lasciamo andare. Ha qui davanti quattro consiglieri comunali che in qualche modo, che si voglia oppure no, decidono, comunque contribuiscono alle decisioni finali. L'appello prima l'era già fatto, comunque il suo auspicio, dovesse farne proprio quello di chiusura, cioè ci saluta come? Con quale auspicio, con quale speranza?
4: No, li saluto perché sono tutte persone che rispetto molto e di cui io stima, ma non con un auspicio, con delle richieste come associazione, ovvero noi siamo per una tariffa puntuale, una tariffazione puntuale, ma sappiamo che questo è un punto di arrivo al quale ancora non possiamo tanto ambire. Ma allora siamo per un sistema premiante. Chi meno sporca e chi meglio differenzia, meno deve pagare. Di conseguenza, concretamente, chiediamo un'altra cosa molto importante, e qua si parla di tari per le imprese, di rivedere la rateizzazione da quarta, riportarla a portarla a 6 rate, richiedendo il saldo il 31 di dicembre per avere

0: un pochino più di respiro. E anche noi siamo contrari all'impiego del 40% delle risorse dell'imposta di soggiorno. E qua invece c'è una speranza, e la speranza è che l'amministrazione prenda effettivamente una posizione forte per la definitiva chiusura del ciclo di rifiuti, perché, come abbiamo sentito in commissione dal vice sindaco Terrile, finché non si risolverà questo nodo importantissimo, saremmo sempre ogni due anni a discutere animatamente sull'aumento di una tariffazione, di una tassa che, siamo tutti d'accordo, non può crescere ancora.
1: L'ultima battuta, me lo dica veramente in 10 secondi, quanti colleghi fanno davvero la differenziata? Perché anche il presidente dell'AMIO ha detto che i genovesi sono ancora troppo indisciplinati, anche personalmente, ma penso un po' che capiti a tutti di vedere, insomma, titolari di esercizi che non fanno in maniera netta, cioè si vede proprio occhio nudo che non la fanno, poi buttano tutto in un bidone qualsiasi. Lei dice chi la fa è giusto che venga premiato e chi non la fa deve pagare di più. Almeno quello, si arrivi a quello.
0: Assolutamente, ma non è vero che non la fanno, la fanno male, perché comunque il vetro, la plastica, la carta, l'umido e l'indifferenziato, tutti hanno ben coscienza che devono essere divise, ok? Poi ci sono assolutamente, vengo da inserirsi tutte le criticità di cui sopra abbiamo parlato, che rendono difficile la cosa, però si fa da parte nostra sarà un grosso impegno far sì che i nostri associati abbiano questo principio ben chiaro in testa.
1: Grazie Ferralasco e buon lavoro.
0: Grazie a tutti, buon lavoro.
1: Noi ci fermiamo solo qualche istante e torniamo subito.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ancora al programma politico di Primo Canale in questo lunedì sera piuttosto caldo, perché sono tantissime le notizie che arrivano anche di giornata, con i 5 consiglieri del Partito Democratico che hanno disertato la riunione convocata dalla capogruppo proprio Martina Caputo per parlare della Tari, quindi dell'aumento della Tari e come muoversi nella giornata di martedì proprio durante il consiglio comunale. C'è stata una fronda all'interno del Partito Democratico che ha quindi portato 5 consiglieri a disertare per polemica contro la guida del partito, e quindi insomma questo è un ulteriore passaggio, cara Francesca Ghio, insomma, all'interno della maggioranza. Non vi interessa in qualche modo, però insomma, se non altro come osservatori esterni, fino a un certo punto esterni, comunque è normale ed è giusto che diate un'occhiata anche a questo, o no?
1: Sì. No, io una delle poche regole che ho imparato nel partito è quella di non entrare negli affari dei partiti altrui, e quindi rispetto, non ho ancora letto nessun comunicato perché ero qua in Primo Canale, e prenderò atto una volta uscite, però ecco, non commento.
0: Allora, vado a salutare intanto il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. Ben trovato sindaco e buonasera.
2: Salve, buonasera.
0: Allora, insomma, non so se ha già sentito un po' in studio, si sta dibattendo su questo aumento della Tari, ovviamente ne abbiamo già parlato anche la settimana scorsa. Ci fa un po' un riassunto, lei è stato molto categorico anche perché ha spiegato che rispetto, intanto deve spiegare ai suoi cittadini il perché di questo aumento, e già questo non è facile. Ovviamente i piccoli comuni non hanno altri introiti dove pescare per ridurre questo aumento, quindi è tutto a carico dei residenti, e quindi insomma voi andate un po' in difficoltà. Ci racconta come stanno le cose?
2: Ma guardi, la cosa, allora, come le dicevo la scorsa volta, non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arrivi

0: Von PEF, quindi un piano dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la TARI ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima. Si discuteva, si arrivava a un punto d'incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della TARI. Noi, tra l'altro, negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale perché l'abbiamo mandata alla regione, ad Arli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Arli, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto rispetto. Io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del Genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham. Non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco e questa cosa qua a noi non sta bene.
1: Io, insomma, c'è poco da dire, immagino.
2: C'è poco da dire, c'è da ascoltare, quindi recepiamo e sicuramente il lavoro gestito. Io parlavamo prima, sono anche in città metropolitana, quindi vedo tutto l'apparato, la macchina complessa che c'è dietro a uffici e parte politica di città metropolitana. Ci sono delle mediazioni diverse rispetto al livello comunale, però. Sicuramente la posizione di un sindaco di un comune piccolo che poi non ha gli strumenti per spiegare è una posizione difficile, quindi prendiamo atto anche di questa denuncia. Basta
1: Orlando?
3: poi passare dalle parole ai fatti e sono sicura che Francesca Ghio, che tra l'altro è anche paladina di alcuni valori, vogliamo chiamarli così e non vogliamo chiamarli ideologie, che chiaramente si scontrano con valori di altri membri altri partiti della maggioranza. E qui andiamo a toccare probabilmente la difficoltà, l'imbarazzo, la mala gestione di tutto questo tema è dovuto proprio al fatto, cioè la ragione vera è che non c'è un accordo interno. E allora, e questo in particolare sulla fine del ciclo dei rifiuti. Cioè, ci sono delle idee molto diverse sul termovalorizzatore, sull'impianto comunque che deve portare in futuro, in un futuro il più prossimo possibile, a risolvere quei problemi che sono quelli che causano i costi oggi. Allora, il vero tema è questo, è di un non accordo, di una non visione condivisa di chi sta governando e quindi la conseguenza è questa maldestra, diciamo, come dire, presa di questa azione maldestra di non condivisione. Se non c'è la condivisione all'interno di chi governa, probabilmente è più difficile anche andare in esterno, no?
1: Beltrami, dalle sue parti c'è lo spazio per un termovalorizzatore?
0: Allora, è un argomento troppo complicato,
1: È
0: non
1: una
0: è
1: battuta, però.
0: tanto. No, no, ma ci mancherebbe,
2: Ci mancherebbe
0: guardi,
2: di no.
0: le dico ormai, ahimè, sono solo 16 anni che faccio il sindaco, quindi diciamo un po' di esperienza e un po' di argomento trattato lo conosco. Io credo che l'individuazione di se si va in quella direzione, perché

Vede, io l'altro giorno discutevo con un signore sul termovalorizzatore sì oppure no, e la cosa a me faceva sorridere, perché è chiaro che vorremmo tutti il mondo perfetto dove non c'è da smaltire niente. Ritorniamo, io ho 58 anni, quando ero ragazzino a Torino.

Tutti. Piace a tutti pensare che non c'è più plastica, che non c'è più niente da smaltire, cioè tutta questa roba qua ce la continuiamo a raccontare, ma sarebbe bellissimo, ci mancherebbe. Io magari ai miei figli fatico un po' a spiegargliela, ma io mi riadatto nell'arco di boh, mezza giornata. Il problema è che i rifiuti ci sono e quindi i rifiuti in qualche modo bisogna smaltirli. Se non chiudiamo il ciclo dei rifiuti, e la chiusura del ciclo dei rifiuti purtroppo, ahimè, va posizionato, se si vuole realizzare il termovalorizzatore, laddove ci sono le infrastrutture logistiche, laddove c'è la maggior parte dei rifiuti, perché a me a volte fa sorridere che il termovalorizzatore inquina. Poi però per anni, quindi per 50 anni, siamo andati a portare i rifiuti a Scarpino con dei mezzi che facevano i 3 a litro, con dei camion Euro 0 e quello non era inquinamento. Io capisco che è un argomento difficile e capisco che è una cosa che disturba la

0: fattore inquina. Poi però per anni, quindi per 50 anni, siamo andati a portare i rifiuti a Scarpino con dei mezzi che facevano i 3 a litro, con dei camion Euro Zero, e quello non era inquinamento. Io capisco che è un argomento difficile e capisco che è una cosa che disturba la sensibilità di molti. Però con dei tagli sul servizio dell'entroterra che per noi vorrebbero dire la morte dell'entroterra. Io, è una cosa che anche questa, non possiamo permetterci di arrivare, ormai l'invernale parte alla prima settimana di settembre, siamo alla fine di luglio, quando lo vogliamo discutere il servizio? A Ferragosto? Cioè, questa cosa qua di nuovo è una pazzia, cioè... Questa cosa, io capisco tutto, capiamo, non è che non capiamo le problematiche di AMT, veramente, ora insomma saremo scellerati, poi insomma io ho anche un po' di esperienza, ho fatto anche 5 anni in consiglio di amministrazione di ATP, che era l'ex Torbano, ho fatto anche presidente, quindi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, lo conosco, però anche di quello non ne discutiamo? Anche quello... Arriva a un certo punto, si tagliano quei servizi, si tagliano quelle linee. Io oggi non sono in grado di dire ai miei studenti se i pullman per andare a scuola ci saranno, in quali orari, come ci saranno. Ma non può funzionare così, perché poi è inutile che tutti quanti nell'entroterra ci diano da fare per far tornare le persone all'entroterra. Inauguriamo degli asili, l'avete testimoniato, è stato un successone, stiamo crescendo, l'anno scorso a settembre abbiamo aperto 40 bambini iscritti e quest'anno saranno molti di più, le avevo preannunciato 11 famiglie che sono trasferite a Toriglia da quando ci siamo visti all'inaugurazione ad oggi, altre 3 famiglie sono venute a abitare a Toriglia e hanno acquistato casa con bambini. Ma poi a questi cosa gli dico? Che poi non ci sarà più il pullman per andare a Genova a scuola? Che non ci sarà più il pullman per andare a lavorare? È finita, eh? Cioè, purtroppo il trasporto pubblico è una cosa che è essenziale, soprattutto nell'entroterra come da noi, che non c'è la ferrovia. Noi abbiamo solo quello, eh? Abbiamo solo trasporto su gomma. Quindi è un argomento troppo delicato. E non è un argomento che si può trattare in una settimana, è un argomento che va affrontato, trattato e vanno ascoltati i territori.
1: Insomma, niente da dire, penso, Siciliano, no? Insomma, dalle parole del sindaco.
2: Il sindaci poi dei piccoli comuni fanno un'enorme fatica, hanno una responsabilità grandissima verso le loro comunità e sicuramente, come dire, la geografia della nostra regione è estremamente complessa anche per aprire impianti, no? Impianti grossi come quello che si può prevedere, che da tanti decenni si discute per la chiusura del ciclo dei rifiuti, che è uno dei motivi per cui la TARI appunto sta aumentando, lo voglio sottolineare, non da oggi, perché negli 8 anni precedenti è aumentata complessivamente più del 31,7%, quindi non è una novità. Quindi però c'è quello che si chiama, no, effetto NIMBY, cioè nessuno vuole delle opere così impattanti nel proprio territorio, nel proprio giardino. Quindi di chi è compito decidere dove dovrebbe andare eventualmente un impianto così impattante? È la regione, deve prendersi la responsabilità di fare queste decisioni, naturalmente di concerto con i comuni, ma sfido veramente qualsiasi comune a, come dire, negoziare questa cosa. Senz'altro questa è una delle cause del problema dell'aumento della TARI, è un argomento che non è mai stato risolto.
1: Bevilacqua, però il discorso AMT è un altro problema importante, perché il sindaco diceva non riesco a dire oggi a dei bambini, dei ragazzi che orario potranno andare a scuola, e questo per un sindaco che sta facendo, devo dire, ma non perché l'ho davanti questa sera, ma insomma sta facendo tantissimo, se 14 famiglie sono andate a Toriglia ad abitare gli ultimi mesi, significa un risultato straordinario, penso, non so se è unico nel panorama ligure, ma
3: forse
1: è un record.
3: Andare via da Genova.
1: È un record.
4: Potrebbe Orlando, essere come
1: Orlando
4: dice
1: la cattiveria della, no, della
4: vabbè,
1: serata.
4: No, ma potrebbe,
3: diciamo,
4: essere
3: vanno
4: quello
3: guardate
4: che ha detto,
3: da due
4: però
3: punti di vista
4: parte,
3: le cose,
4: a parte
3: perché
4: tutto potrebbe
1: però
4: veramente
1: però
4: essere
1: la domanda che le faccio è: una gestione di AMT al netto dei numeri, debiti, buchi, superbuchi, non è questo il tema. Però parlando con i sindacati, ed è un tema che questo abbiamo affrontato per tutto l'anno, nei tanti mesi scorsi, la gestione dell'azienda che a questo punto va messa in discussione, perché insomma i sindacati stessi, i lavoratori, dicono che sono fatti male i turni, che

0: sono gestiti male, gli autobus, le linee, quindi il grido d'allarme del sindaco va tenuto in considerazione. La sua preoccupazione è se viene gestito male, come è già stato gestito male durante l'inverno, siamo di nuovo da capo.
1: Tanto il grido d'allarme viene dai sindacati, viene dagli amministratori, come in questo caso il sindaco che ha dato la propria testimonianza, e viene anche dagli utenti. Quindi quello che riguarda proprio nel complesso MT è tutto da rivedere. Bisogna che chi amministra in questo momento si faccia delle grandi domande, come si faccia delle grandi domande anche rispetto ad alcuni dati che sono stati forniti prima da parte della collega. È necessario non fare le proprie scuse adesso su come ci si è approcciati o come ci si vuole approcciare, se poi alla fine questa condivisione non c'è. La condivisione non c'è per tutti questi temi, quindi parliamo di Tari, parliamo di MT, lo testimoniano chi ha il compito di amministrare dei piccoli comuni, delle piccole comunità che sono poi bellissime, perché lo diceva prima la collega, anche che portano i cittadini della città a voler magari anche poter conoscere meglio e fare anche magari un'esperienza di vita in quelle zone. Però ovviamente servono i servizi, e se i servizi non ci sono inizia a diventare un problema, perché allora si ha poi un senso di marcia opposto, ovvero dai piccoli comuni si spostano verso il centro perché magari riescono ad avere quel servizio che è necessario, ma così facendo non si fa buona amministrazione. E chi in questo momento comunque all'interno di città metropolitana, in questo caso, ha un ruolo di governo, si deve confrontare con loro, si deve confrontare con queste realtà che comunque offrono anche a città metropolitana un qualcosa. Pertanto su questo, da parte nostra, diciamo che le scuse o il voler fare le proprie scuse sta a zero in questo momento. E ci tengo anche a tornare un attimo indietro, perché la collega per due volte è tornata su una sorta di aumento della gestione del centrodestra, però omettendo che c'è stata una sentenza della Corte dei Conti per ripianare quel periodo 14-17 giunta Doria. Pertanto, se vogliamo dire le cose, diciamolo un attimo meglio, anche perché voi avete sconfessato voi stessi in campagna elettorale, l'avete scritto all'interno delle linee programmatiche 2030. Neanche un mese fa il vice sindaco Terrile aveva rilasciato dichiarazioni che non si sarebbe aumentata la Tari. Oggi stiamo parlando di altro, e voi l'unica cosa che sapete fare in questo momento è dire: scusate, l'approccio è stato sbagliato, il metodo è stato sbagliato. Ma non funziona così, perché poi alla fine chi tocca tirar fuori i soldi sono i contribuenti genovesi.
0: Oltre al sindaco di Torriglia, anche quello di Serra Ricò, Angela Negri, ben trovata anche lei, sindaco.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, non so se ha sentito le parole di Beltrami, insomma penso che, anzi glielo chiedo, le condivide, ha qualcosa da aggiungere?
2: Ma allora, il problema di Beltrami è il problema che abbiamo tutti. Io ho avuto un po' di difficoltà a collegarmi, mi sono collegata dopo, però so bene qual è il pensiero di Beltrami e qual è il nostro pensiero in generale, sia sul problema di MT che anche sul problema della Tari. Noi, un bel gruppo di sindaci, abbiamo scritto a diversi enti per avere una maggior condivisione rispetto a questo piano finanziario che viene validato e del quale dobbiamo sopportare degli aumenti. E poi rimbalziamo ai nostri cittadini che peraltro, i miei cittadini sono anche abbastanza virtuosi, perché comunque siamo stati tra i primi della città metropolitana ad adottare il sistema di raccolta differenziata raggiungendo l'80%, quindi ce l'abbiamo messa tutta. È chiaro che questo aumento che io sono riuscita, come dire, a fissare al 4,5 è un aumento che non dipende dal comune, e soprattutto non è un aumento che secondo me migliorerà il servizio che Amio fa sul territorio, perché chiaramente ci sono alcune criticità. Io devo ringraziare parecchio i funzionari che sono sul, diciamo, al nostro territorio, perché per ogni evenienza intervengono, però è chiaro che è un problema. Mi viene quasi da dire che potrebbe Amio fare la bollettazione e accollarsi

0: sia anche il rischio del minore incasso che noi tutti gli anni non abbiamo, che è anche un 30, un 40%, quindi ci rimane sul, diciamo, a noi l'onere di pagare anche la riscossione per la riscossione poi prima bonaria e poi coattiva. Quindi insomma il problema di AMIO è un problema che si riverbera sui nostri cittadini senza che noi tutto sommato ne abbiamo colpa, anzi cerchiamo di assorbire quegli aumenti con le nostre risorse, e questo è un punto. Per AMT io mi sono già espressa con una lettera che ho pubblicato, sono molto d'accordo col collega Beltrami che dice: se non do il servizio ai miei cittadini, non ho un treno, come faccio a farli andare a scuola? Ecco, noi è 2 anni che ci facciamo il trasporto scolastico in autonomia, perché oramai il servizio era veramente minimo, e adesso c'è proprio arrivata una lettera proprio oggi che non avrebbero più fatto il servizio di trasporto scolastico. Senza contare i disagi che i cittadini hanno quotidianamente per tutte le corse che saltano una volta sì, una volta no. E quindi insomma il problema è serio. Poi parliamo di cercare di aiutare le aree interne al popolamento, al servizio, ma se ci manca il trasporto pubblico locale, io credo che sia il servizio principale che i nostri cittadini devono avere per poter raggiungere il centro, il lavoro, la scuola. Ecco. Insomma, l'ho fatta un po' lunga forse.
1: No, però è stata chiara, l'abbiamo interpellata proprio per sapere bene. Grazie al sindaco di Serrarico Angela Neghi, grazie anche al sindaco di Toriglia Maurizio Beltrami. Insomma, speriamo anche come Primo Canale naturalmente di darvi, che poi è darci, una mano fra tutti, insomma, di tenere sempre i fari accesi per far sì che
2: solo un chiarimento, ma non perché la devo farlo. È chiaro che il servizio scolastico per elementari e medie è in capo ai comuni. Quello, se AMT non lo fa più, ce lo facciamo noi come ce lo siamo sempre fatti. Io quando mi riferivo al trasporto scolastico mi riferivo alle superiori, all'università, cioè mi riferivo a qualcosa di diverso. Nel senso che su quello noi non possiamo fare nulla, perché è un servizio di linea e ai comuni è vietato fare la linea, perché è una prerogativa di Città Metropolitana e di conseguenza del contratto che ha in house con AMT. Quindi è chiaro che ci mancherebbe il servizio scolastico, lo so anch'io che AMT non lo farà più, e noi ci stiamo già muovendo, e per i miei bimbi delle elementari e delle medie c'è la massima tranquillità. Mi preoccupo per quelli delle superiori, mi preoccupo per i ragazzi che vanno all'università, mi preoccupo per i pendolari.
1: Certo, è stato chiarissimo,
0: certo,
1: grazie.
0: Sì, è giusto.
1: Grazie ai due sindaci. Allora, abbiamo ancora 10 minuti, ci tenevo a parlare un po' di sicurezza, lo facciamo in maniera piuttosto breve, anche se ovviamente meriterebbe tutto il tempo del mondo. Francesco Ghio oggi, in un'intervista proprio al Primo Canale, il consigliere comunale Mesmecker del 5 Stelle ha parlato di taser e di CPR. Sul CPR ha detto, insomma, è una trappola, praticamente lo riassumo, del governo Meloni per mettere in difficoltà i comuni di centro-sinistra. Sul taser ha detto: siamo stati noi con il primo Conte a darlo alle forze dell'ordine, però non era stato all'epoca dato alla polizia locale, cosa che invece poi è stato allargato dal governo Meloni. Taser e CPR, la posizione vostra, non quella del comune, la vostra.
3: Io su questo personalmente, ma anche come partito, qui parlo con una quota molto personale, sono molto radicale, e quindi per me non dovrebbe neanche esistere uno strumento come il taser, come non dovrebbero esistere strumenti come i centri per i rimpatri. Quello che dovrebbe esistere è una consapevolezza, e qui un collegamento che ci tengo molto a fare, poi arrivo anche a spiegare il perché no a questo tipo di strumenti e per la visione del mondo che ho io, e mi ricollego ai 25 anni passati dal G8, un altro mondo è possibile, anzi è necessario sicuramente. Non è quello che stiamo vivendo oggi, quello che si proponeva 25 anni fa con le grandi manifestazioni di Genova. La spesa pubblica dello Stato italiano sulla scuola pubblica, quindi l'istruzione, è a livello di proprio spesa pubblica il più basso in Europa. Mi sono segnata qua alcuni dati: l'Irlanda investe il 12,3%, la Germania il 9,2%, la Grecia l'8,0%, in Italia siamo fermi al 7,3%, e anche l'investimento sul PIL negli ultimi

0: 6 anni è sceso da 4.4.
1: La voglio interrompere solo per essere maleducato, ma abbiamo pochi 6 minuti, dobbiamo fare un giro e mi interessa la sua posizione.
0: L'unico investimento sulla sicurezza per me e per noi come partito è quello sulla scuola pubblica, perché oggi l'unica cosa stratosferica che ha fatto il governo Meloni è pensare che i minorenni dai 14 ai 18 anni siano impunibili. Quindi l'educazione sesso-affettiva a scuola no, perché sono troppo piccoli i bambini per capirla, alle superiori e andremo a violare la loro sfera di intimità, però sono imputabili, impunibili come se fossero degli adulti quando c'è da metterli all'interno dei carceri minorili. Quindi o una o l'altra. Secondo me l'unico investimento che questo paese deve fare a livello di sicurezza è quello della spesa dell'educazione pubblica, della scuola pubblica, dell'istruzione, e sapere che noi oggi stiamo continuando a investire in forme di repressione, di contenimento, di esclusione sociale, non fa altro che fermentare, con fermentazione intendo proprio la fermentazione batterica del problema.
1: Però le faccio una domanda, Silvia Salis lo sa, sta facendo una sorta di braccio di ferro con Viminale, che ha detto appunto per noi, per firmare i patti per la sicurezza, questi sono due dei punti su cui non torniamo indietro e devono essere portati avanti.
0: Ma questo più
1: se,
0: che una cosa...
1: Se le dicesse, devo firmare questi patti per il bene di Genova, Teser e CPR, lei cosa risponderebbe?
0: Assolutamente no, perché oltre a essere un ricatto e quindi non una proposta, ma non parlo della futura proposta qualora si verificasse della sindaca Salis, ma più quella di Roma, sicuramente non andremo a risolvere nessun tipo di problema con queste azioni, e lo stiamo dimostrando, perché basta riuscire a leggere la realtà. Quindi l'unico investimento che deve essere fatto a livello locale, quindi non più nazionale come dicevo prima, sulla sicurezza, è la sicurezza integrata, quindi quella dei presidi sociali, quella del controllo, quella della prevenzione, quella dell'educazione e quella dell'aggregazione. Io ho una delega che è politiche giovanili, e come delega uno degli aspetti più delicati quando si parla di sicurezza e nella fascia di età delle politiche giovanili è quello di creare dei luoghi di aggregazione, dei luoghi in cui i giovani, i ragazzi, le ragazze, di questo mi sto battendo perché cerco finanziamenti pubblici, privati, dove posso. Abbiamo appena vinto un bando proprio per la partecipazione giovanile come Comune di Genova, perché penso che sia una di quelle soluzioni della sicurezza integrata che possa fare la differenza, e quindi non la sicurezza.
1: Orlando?
0: Di repressione.
1: Sì, allora, Teser, CPR, sì o no?
2: Allora, sì. Assolutamente, ma il tema è che non lo diciamo poi solo noi, perché diciamo la sindaca si è chiaramente contraddetta a un certo punto rispetto alle idee iniziali sul fatto servono più rimpatri. Allora, servono più rimpatri, però poi non vogliamo i centri per il rimpatrio in città. Il braccio di ferro della Piantedosi col ministro che doveva essere qua e che chiaramente non è venuto, perché è un muro contro muro, e se la sindaca e la sua giunta non perde occasione per lamentarsi col governo, incolpare il governo e far vedere di essere diverso e non in linea con il governo, perché quello è un tema ancora di campagna elettorale della sindaca Salis, è chiaro che o esce dalla campagna elettorale e la smette di litigare con la Meloni da lontano, oppure si trovano delle soluzioni per i cittadini.
1: Siciliani, patti per la sicurezza, tra l'altro anche molti esponenti del PD sarebbero d'accordo a firmarli.
3: Ma i patti per la sicurezza li abbiamo mandati al Ministero, a Piantedosi, al Ministero dell'Interno già da tempo. Ci sono stati restituiti con questa condizione dei Teser e dei CPR, come non è stato fatto per nessun comune italiano. Cioè questa condizione stringente per la firma dei patti per la sicurezza è una strumentalizzazione di un problema molto grave, che è la sicurezza delle grandi città. Cioè Genova ha un problema di sicurezza tanto quanto lo hanno le altre grandi città, un problema di sicurezza che per lo più va ricondotto alle tematiche legate alle tossicodipendenze. L'amministrazione precedente non ha fatto nulla sulle tossicodipendenze, non le nominava neppure, e ha avuto un approccio ai temi della sicurezza unicamente in termini di telecamere e, come dire, approccio securitario. Peraltro non ha voluto neanche adottare il Teser, perché i due Teser sono stati acquistati, ma l'approvazione, l'autorizzazione all'uso non è stata mai data al Consiglio Comunale dell'amministrazione precedente, per cui non si capisce perché adesso noi lo dovremmo fare quando non lo hanno voluto fare loro. Quindi, ma non è questo il nostro approccio alla sicurezza, a parte che comunque sempre identificare il problema della sicurezza col problema immigrazione trovo che sia veramente fuorviante, molto propagandistico, molto banalizzante, molto riduttivo.
1: Però i numeri sono quelli, Siciliano.
3: I numeri, allora, una persona che lavora nel carcere di Marassi mi ha detto: i carceri sono lo specchio della società.

0: nord ci sono molti più stranieri, al sud non ce ne sono quasi, perché in carcere ci finiscono i poveri. Allora, criminalizzare la povertà, anzi criminalizzare i poveri, lo trovo veramente una strumentalizzazione violentissima. Allora, noi dovremmo lavorare per diminuire la povertà con delle politiche sociali, e questo governo ha ridotto completamente i finanziamenti all'istruzione, come diceva la collega, alle politiche sociosanitarie, e appunto adesso vuole, come dire, fa un disegno di legge per punire i minorenni, no? Allora, questo è un approccio che in 4 anni non ha risolto il problema della sicurezza, se è così un'emergenza. Il problema della sicurezza si risolve attraverso un approccio integrato, illuminando le zone del centro storico, smettendola di fare questa propaganda terribile, no, che alimenta un senso di paura, un senso di incertezza. Dobbiamo parlare di queste tematiche, ma ne dobbiamo parlare senza strumentalizzarle, lavorando sui presidi sociosanitari, coinvolgendo la regione perché restituisca i soldi che arrivano dal governo per quanto riguarda il tema tossicodipendenze, che è un tema enorme perché ci sono nuove droghe, siamo in una città di porto dove le droghe arrivano inevitabilmente, ed è questo su cui dobbiamo lavorare, principalmente appunto la regione, perché la competenza di queste tematiche è regionale. Noi stiamo facendo quello che è di nostra competenza, come per esempio intensificare la presenza della polizia locale, che è molto presente in maniera, anche così stiamo dialogando moltissimo anche con il territorio, nel centro storico, in alcune zone di San Pier d'Arena, dove in effetti il problema c'è, nessuno sta negando che il problema ci sia. Io abito in centro storico, lo vedo quotidianamente. Ci sono alcune zone del centro storico dove il problema della sicurezza è un'emergenza, però ci stiamo lavorando con un approccio integrato da tanti punti di vista: commercio, sociale, tossicodipendenze, illuminazione.
1: Bevilacqua, siamo in chiusura, l'ultima battuta.
2: Allora, intanto ho sentito parlare di approccio temi sicurezza. L'unico approccio sui temi della sicurezza che è stato fatto da 14 mesi a questa parte è stato rincorrere il tema della sicurezza. L'abbiamo visto sul tema d'Arsena, dove il comune si è attivato solo dopo aver fatto un sopralluogo, grazie alla presidente Anna Orlando, che ha convocato la commissione dopo anche ripetute istanze da parte della mia parte politica, che aveva chiesto da tempo di fare un sopralluogo proprio in Darsena, Calata Vignoso e via.
1: Sì, ma la domanda è: ci vogliamo un sopralluogo per vedere la situazione?
2: Questo sarebbe,
1: cioè, mi sembra ridicolo, posso dirlo?
2: Sembra ridicolo, eppure si è corsi ai ripari dopo aver fatto quel sopralluogo, dopo aver sentito le testimonianze dei cittadini, nonostante il fatto che i cittadini stessi continuassero a lamentare periodicamente quello che accadeva in Darsena e nel centro storico in generale. L'abbiamo visto poi con altre situazioni, la Val Varenna, dove dopo aver visto quelle immagini di quell'autobus preso a pietrate, poi da lì si è voluto mettere in campo una sorta di task force per andare a vedere le frequentazioni dei laghetti della Val Varenna, quindi lì un altro avere rincorso il tema sicurezza. Si parla di propaganda terribile, scusate, però stare ad ascoltare i cittadini, stare ad ascoltare quello che vivono e riportare anche con proposte concrete in consiglio comunale le loro necessità, non è fare propaganda, è senso concreto di fare amministrazione, questo per noi. Se voi invece poi la definite propaganda perché siete in difficoltà, è un altro paio di maniche. Taser, tre anni, noi siamo stati in carica 3 anni, avessimo proseguito con il mandato, io sono sicuro che avremmo portato a termine l'operazione Taser, che tra le altre cose ce l'ha il comune di Firenze, che non è di certo governato dal centrodestra. CPR, Roma, Milano, Torino non mi sembrano comuni governati dal centrodestra, eppure presente. Nel momento in cui il sindaco Silvia Salis dice servirebbero maggiori rimpatri, quindi alzando l'asticella verso Roma, verso il governo nazionale, per poi ritrattare, ora io capisco le ambizioni di tutti, quindi è meglio tamponare perché magari c'è una possibilità di essere candidati come premier a Roma, però qui ci sta rimettendo la città. E sul tema sicurezza, questo immobilismo, il minimizzare quello che accade, sta portando la città ad avere paura anche di uscire di sera. Io nel momento in cui vedo una persona anziana che non prende l'autobus alle 22 perché ha paura, timore di cosa può avvenire sui mezzi di trasporto, quando le ragazze hanno paura di uscire la sera e devono chiamare i parenti per poter essere raccompagnati a casa, questa non è cavalcare un fenomeno che in questo momento vive la città di Genova, questo è soltanto stare a confermare che ci sono dei problemi. I problemi si vanno ad affrontare anche con strumenti come il taser e anche con

0: realtà come CPR, per cui noi siamo assolutamente d'accordo. Anzi, noi sul Taser abbiamo presentato una mozione per cui chiederemo, stiamo aspettando che venga calendarizzata questa mozione per poter riprendere quel percorso. Nel frattempo abbiamo iniziato una raccolta di firme che ha già visto centinaia e centinaia di cittadini genovesi venire a firmare ai nostri banchetti.
1: Non vediamo l'ora di discuterla. Aggiungo solo un dato: tavolo della prefettura del 24 luglio, i primi sei mesi del 25, i primi sei mesi del 26, e nel 25 più 9% di reati.
0: Ok, un dato però lo aggiungo anche io. Come mai il sindaco allora era sempre a chiamare in causa il governo, adesso il governo non viene più chiamato in causa? Non va bene, però collega, non va bene. Nel momento in cui se ci sono dei problemi è colpa del governo, se le situazioni migliorano invece è merito del comune, perché la sicurezza urbana, che è competenza del comune, non viene attuata da tempo.
2: Questa è una falsità.
3: Invece, sì,
2: grazie di aver nominato la Darsena, perché sulla Darsena abbiamo presentato un documento condiviso peraltro tra maggioranza e minoranza, dove c'è una quantità di progettualità molto concrete sulla Darsena che verranno realizzate
0: Comunale in Darsena per chiedere ai cittadini se è vero o no quello che dice.
4: Da luglio del 25 che Bevi l'Acqua ha chiesto un sopralluogo in Darsena, gli è sempre stato negato. Siamo riusciti a fare questo sopralluogo. La mattina e la sera prima la giunta ha messo uno squadrone per pulire, levare. Siamo arrivati la mattina in Darsena, era tutto perfetto, a dimostrazione che ci saranno progettualità
2: molto importanti. Ci sarà una scuola per le professioni del mare.
4: Ci sarà la ristrutturazione
2: del mercato di Piazza Statuto, che diventerà un polo di eccellenza per tutto quello che è, come dire, il food, no? Il cibo della città. Ci saranno sicuramente anche delle telecamere. Ci sarà Metellino, ci saranno un'enormità di progetti. Ci sarà l'illuminazione, ci sarà l'impianto di iniziative culturali e commerciali.
0: Non l'avete fatta voi, però, collega, quando descrivo le iniziative concrete
2: che sono state messe in atto,
4: ma dagli altri, Laura Metellino,
2: a partire da poco non mi fate parlare.
4: Perché le falsità non vanno dette, perché tutti questi sono progetti che erano già partiti.
2: Ma cosa c'entra? Allora non c'era questa esigenza della sopralluogo in Darsena. E comunque, se un progetto è già partito, un progetto positivo,
4: ce la urlano i cittadini.
2: Un'amministrazione che interrompe un progetto positivo è un'amministrazione che sbaglia. Se un progetto è vincente, lo portiamo a compimento.
4: Benissimo, ma noi stiamo chiedendo
2: la responsabilità di portarlo
4: voi
2: a compimento.
4: Che cosa state facendo voi di risposta agli allarmi di sicurezza?
2: I progetti positivi che voi avete avviato in 8 anni di amministrazione, dove avete ricevuto una quantità di fondi dai PNRR e dai ristori del ponte che mai Genova ha ricevuto e mai Genova riceverà.
4: Se abbiamo ereditato delle partecipate così disastrate, non capiscono nulla. Direttore, non mi fanno parlare di sicurezza.
5: Stavamo chiudendo.
1: Ho aggiunto un dato che è quello che ha generato poi il caos, che è un dato della prefettura, quindi non di Francesca Ghio: calo dei reati del 9%.
5: Ma sono arrivati questi dati?
4: Signori, se le persone hanno paura a denunciare, i numeri vanno letti.
1: Secondo me la cosa che è cambiata rispetto al 2025 è l'opposizione, che questa opposizione è più brava a fare propaganda politica. Noi non eravamo così bravi a vendere le notizie, e per quello la percezione della sicurezza e quindi dell'insicurezza sta cambiando.
4: Noi ci basiamo sui dati, i dati parlano, perché i dati vanno interpretati. Nessuno si è chiesto come mai ce n'è meno. Non viene in mente che forse le persone non denunciano neanche più?
2: Assolutamente, questo è sbagliato. Genova è una delle città dove si denuncia di più, questo è un dato di fatto.
4: Abbiamo sempre delle opinioni, di fronte ai dati, sicuramente ci sono delle zone della città dove non è percezione di insicurezza ma è insicurezza.
2: Su questo voglio dire, non sarebbe un insulto all'intelligenza dei cittadini negare questa cosa.
5: Mi sgridano 10 secondi.
0: Si parla tanto di percezione. No,

0: parla tanto di percezione, poi alla fine i dati possono essere poi forniti. Io devo ancora vederli, questi dati della prefettura, tra le altre
1: cose. Sì, perché
0: cose,
1: so che il sindaco si era lamentato che non ci fossero in quella riunione della prefettura, a meno. Questo...
2: Io leggo un articolo
0: devo ancora vedere quei dati.
2: Vi mando
0: però mi spiega.
3: Ma l'articolo
0: come
3: l'abbiamo
0: però
3: letto.
0: Mi spiega
3: no,
0: come
1: io so
0: mai
1: che il sindaco si era lamentato della mancanza di dati di prefettura, poi non lo so.
0: Ma il sindaco si era anche lamentato che da Roma non arrivavano risorse tipo agenti di polizia piuttosto che personale del corpo dei carabinieri, cosa non vera, perché poi alla fine Roma, il governo ha lavorato e quindi sono arrivati gli agenti della polizia di Stato, carabinieri, però per ogni cosa era sempre colpa di Roma, quindi era sempre colpa del governo Meloni, era sempre colpa di tutti. Nel momento in cui abbiamo letto di questi dati che io non ho visto.
1: Però faccio solo una cosa. Dico solo una cosa, che è arrivata una nota della prefettura venerdì pomeriggio, mancavano i dati. C'era scritto che erano migliorati rispetto al 2025, quello che è, nel primo semestre, però mancavano i dati.
0: Però la cosa bella è che la prefettura, che comunque è la rappresentanza del governo, in questo momento dovrebbe essere preso rispetto a un tema magari di pubblica sicurezza. Quando io parlo invece di sicurezza urbana, quindi le azioni del comune, a sinistra tacciono, non hanno argomenti,
1: ne parleremo
0: ancora
1: avanti. Grazie a tutti
0: cose
1: per
0: che sono state fatte prima.
1: Stati con noi, il programma politico torna presto.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: È già domani per la pulizia di Genova, che merita di vedere un nuovo ciclo dei rifiuti, con obiettivi chiari e realizzabili. Con un cronoprogramma trasparente e l'obiettivo di riportare la Tari a un livello sostenibile per famiglie e imprese.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate 2026. Più 5,7%, determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6 e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo un

0: migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
1: Vi hanno convocato però a cose fatte.
0: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
1: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
2: Beh, nel merito io dico solo una cosa: un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
3: Noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente vengono coperti, devono essere coperti e caricati sulle imprese.
1: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti.
4: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui e costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
5: Anche i comuni della città metropolitana di Genova lamentano la mancata condivisione da parte del comune di Genova del provvedimento.
6: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti. Non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Arli, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto il rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del Genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham. Non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco e questa cosa qua a noi non sta bene.
5: E neppure chi rappresenta i consumatori, cioè i cittadini come assoutenti di Consum, è stato audito.
7: Noi abbiamo un protocollo di relazioni già con la sindaco, la Vincenzi, che regola i propri rapporti istituzionali. Qualsiasi iniziativa che riguardi aumenti tariffari o altre questioni che riguardano i servizi erogati dal comune necessita di un confronto preventivo. Ma così abbiamo anche il comma 461 della finanziaria, che a noi, quindi è una legge dello Stato, che prevede proprio i monitoraggi sulle aziende pubbliche, eccetera.

0: Quindi da questo punto di vista non siamo stati auditi.
1: Caso Tari ha provocato un vero terremoto anche all'interno del Partito Democratico. Alcuni consiglieri comunali hanno deciso di disertare la riunione convocata dalla capogruppo Martina Caputo per illustrare le ragioni dell'aumento della tassa sui rifiuti. Alla base della protesta il metodo seguito dal comune: non siamo mai stati coinvolti nelle scelte, abbiamo appreso dell'aumento dai media e soltanto il giorno prima del voto il vice sindaco Terrile ci ha illustrato il provvedimento. Nel mirino di una parte del Partito Democratico c'è soprattutto la mancata condivisione da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver deciso senza un confronto preventivo con il partito che ha rappresentato il principale sostegno elettorale alla vittoria di Silvia Salis. Questa gestione ha alimentato il malcontento interno, facendo emergere tensioni nei rapporti tra PD e Giunta.
2: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti. A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
3: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza: Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare.
1: E vi lasciamo con queste immagini che raccontano più di mille parole la situazione di molti genovesi.
4: Sono 140 metri quadrati.
5: In interno?
4: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
5: Quanto paghi oggi di Tari?
4: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
5: Per l'interno?
4: Per l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
5: 5,7%, quasi 6%.
4: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
5: Accidenti, è una bella mazzata.
4: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
5: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
4: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
5: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
4: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
5: Dici ci vuole un servizio adeguato?
4: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro,
5: lo piazzi lì all'angolo
4: e poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori della AMIU, della cooperativa, a svuotarlo, finito il servizio Tari.
5: I cartoni ve li ritirano?
4: I cartoni li ritirano, però alle 9:30 del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2-3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
5: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
4: No, che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
6: Questa sera racconteremo sei storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto sì. È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, uh-huh. Era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo, ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi, allora anche se...
0: Ecco, non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
1: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi ovviamente, mandiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare,

0: anche se, ribadisco, noi come genitori,
1: con attenzione, con
0: noi viviamo purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, e abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che li porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi, diciamo, di bronchiti o altro, c'è anche il comportamentale da gestire, perché lui, essendo autistico, non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, secondo me, di Mattia.
1: Si sono illuminati gli occhi quando ho parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuto nella scuola, nel senso, tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo, in quarta, e abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso, Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola, perché come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
1: Ha ragione, facciamo un applauso a questi insegnanti, perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile, perché noi, Mattia anche non parlando, non...
1: Ecco, come non comunicate con Mattia?
0: Noi abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa con difficoltà, perché poi non è neanche facile.
1: Ecco, per chi non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto, e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile, perché Mattia è molto indietro, quindi però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso, sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta, ovviamente.
0: Quello per noi è...
1: Così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera.
0: Sulla ricerca è uno, e quindi non viene investito niente, è normale.
1: Non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo... Meno male che la codifica, diciamo, della malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi... chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione, devo dirlo questo fuori regione,
1: certo,
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua,
0: o
1: in dorme in macchina.
0: Però devo girare io con la macchina. Devo farlo addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare in autostrada e quando si addormenta mi fermo.

0: fermo e dormo anch'io.
1: Però quando, per esempio, lei vede Mattia al concerto, quando lo vede...
0: Faccio qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
0: Dopo di noi.
1: Il dopo di noi?
0: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa,

0: che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini,
1: Certo.
0: le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata, finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori, che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami. A un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata a tutti. I medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
1: Intanto facciamo un applauso a questa frase e poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
0: Sì.
1: Quindi, com'è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
0: Sì, allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi, io e mio marito, e ci siamo detti cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente. E quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio, è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome. Questo fa sì che ci sia un'associazione anche e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni caso
1: Ognuno è
0: è
1: diverso.
0: molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola,
0: Allora,
1: va
0: mio figlio va ancora
1: ancora
0: all'asilo, sì,
1: all'asilo.
0: perché fa un anno in più di asilo, avrebbe
1: Ok.
0: dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche, con cui andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che gioca un po' il mio vantaggio. Gioca un po'
1: È
0: di
1: un po' il
0: fantasia.
1: bimbo di tutte loro, comunque, del
0: Esatto, è
1: paese di
0: stravoluto
1: tutte
0: bene.
1: loro.
0: Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi.
1: Lei diceva, io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a
0: Sì.
1: conoscere la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: Tantissimo, io infatti veramente non ringrazio veramente tutti, tutte le volte perché, ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.

0: certe.
1: Per la ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
0: attività. Esatto, esatto.
1: Che poi questa è la realtà, è il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questa
1: a questa iniziativa,
0: andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. A Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
1: ecco,
0: pochissimo, dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io un figlio più piccolo,
1: un figlio più piccolo.
0: Federico.
1: Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, sì. C'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, sì, ma avevo bisogno anche di confrontarmi con me mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti. E siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro, e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare noi andiamo tipo alla la nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi, e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro, ecco.
1: Grazie Sara, grazie mille, a tra poco.

0: andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta.

0: Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
1: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bullosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice. Ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero. E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi ci hanno tenuti, cioè mi hanno tenuta perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi insomma, alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia,
0: Certo.
1: cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro e che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché
0: Battante.
1: sì, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini e
0: Certo.
1: la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto, più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo... Una
0: Prelievo,
1: puntina, e
0: invece.
1: invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima. Ma vabbè, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto...
0: Rarissimo,
1: Sì,
0: rarissimo.
1: esatto.
0: Ok.
1: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai,
0: Beh, certo.
1: appena nato uno si attacca alla cosa più positiva
0: E
1: possibile,
0: certo.
1: quindi no, no, è dermatite
0: Atopica.
1: atopica. Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più
0: No,
1: stoico,
0: adesso
1: però...
0: sentiamo anche
1: quello
0: lui.
1: che ti dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in
0: E
1: internet?
0: certo, sì.
1: Ovviamente
0: E
1: guardi in internet e poi vedi delle cose terribili.
0: vedi
1: Purtroppo.
0: delle cose veramente terribili perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui, perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre diciamo, nella variante distrofica, i bambini spesso le dita come si dice, si
1: Iniziano ad uniscono, attaccare, si
0: iniziano
1: attaccano, la
0: ad
1: pelle si.
0: unirsi.
1: E quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso, invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire. poi magari si riformano, però guariscono, e

0: Sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi proprio di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, 1 anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Beh, come vuoi viverla all'inizio, ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no, di evoluzione di questa malattia, e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna la grande fortuna, che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita normale. Molto normale.
1: Sì.
2: Molto
1: tanti normale. Viaggi, sì. Tante esperienze
2: dentro
1: anche
2: del
1: per voi.
2: Sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per
1: tipo?
2: Fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
2: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
0: Wow. E l'acqua di mare gli fa molto bene.
2: Oh. Sì. E questa è la fortuna, visto che viviamo vicino al mare. L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come lui riconosciuti.
0: Studiati. Poi chissà.
2: Con questo salto genetico che le permette
1: esatto.
2: Di le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
2: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
0: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago. Invece, fortunatamente, questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un
1: che
0: amante
1: cosa
0: del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
2: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi.
0: Tuttora.
2: Esatto, sì. E tuttora per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa,
0: sì.
2: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno
0: prima,
2: anche ricerca.
0: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimalisi bollosa, e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
1: Eccola.
0: Perché,
1: eccola.
0: Sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre

0: città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza e insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate
1: E possono anche
0: gratuitamente e
1: incontrarsi.
0: anche incontrarsi esattamente, fare rete, quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi,
0: Sì.
1: a Modena c'è poi un centro di ricerca. È
0: Sì.
1: questo poi il messaggio, credo, il
0: Sì.
1: continuare nella ricerca.
2: Sta andando molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave. All'inizio, in questa fase, penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche, queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita. Cambia la vita completamente, anche la speranza di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose, perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose,
0: E per
2: quindi
0: esempio a
2: già
0: volte
2: lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno,
1: c'è
2: fa già
1: tanto.
2: la differenza, fa già tanto.
0: In un bambino così piccolo, questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia, no? Frustrazione. Un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione. In ambito scolastico, appunto asilo, o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
1: Ecco,
0: Questo
1: perché
0: è.
1: non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle
0: Esatto.
1: storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
2: Quando hai un figlio ti cambia
0: Sì,
2: comunque, però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, a quello che sorge. Però la nostra vita è abbastanza normale
0: poi
2: rispetto
0: diciamo
2: agli
0: che
2: altri bambini,
0: nella
2: sì.
0: nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
1: Perché dai, dai, adesso vedi che
2: Lavoro
1: adesso si è sciolta, adesso si è
2: particolare, un
1: sciolta.
2: lavoro
1: Adesso
2: particolare
1: dobbiamo
2: direi.
1: dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma
2: Ah,
1: di
2: sì.
1: Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei del mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto, perché hai riso che eri inquadrata? Ecco. Così abbiamo svelato l'arcano. Allora, Morena che si è sciolta adesso perché ha detto ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, eh. Adesso che si è sciolta la
2: Se
1: facciamo
2: la fai
1: parlare.
2: parlare, parla,
1: Sì.
2: ma tanto.
1: Vai, vai. Dicevi, non abbiamo mai avuto troppo la normalità,
0: Eh sì,
1: forse
0: nel
1: per
0: senso che
1: quello.
0: comunque la nostra vita è abbastanza un po'. Siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui me lo sono portato in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa diciamo. Il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown, eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui. E quindi qui si stava facendo, appunto, perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale.

0: conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendo le testate sperimentate su di me personalmente e comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità
1: Se uno è
0: e
1: sano, ovviamente
0: dell'alimentazione.
1: reagisce meglio anche alle ferite e a tutto.
0: Esatto.
2: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno, la malattia di vostro figlio?
1: A me
0: Ad avere pazienza.
1: pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice: "Ma mi fai vedere le ferite? Ma cosa c'hai?" E lui proprio tranquillissimo risponde: "No, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro." Risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa. Lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo. Quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento
0: Giudizio.
1: senza giudizio, sì. È
2: E come gliel'avete
1: cresciuto
2: spiegato?
1: così, eh?
2: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi
1: Lo ha
2: bambini,
1: sempre
2: dice io
1: avuto.
2: sono un bambino
1: Esatto.
0: farfalla.
1: Lui l'ha
0: Lui dice
1: sempre avuto,
0: sì,
1: quindi.
0: io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho
2: Sì.
0: spiegata come favoletta
2: Giusto.
0: fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da
2: Ok.
0: caduta, e quindi fare qualche attenzione in più, anche quando quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
2: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
1: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti e vedendo come stanno lavorando, appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi e spesso succede perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
0: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
2: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene? Te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta. A tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente quando lo presento a chi non lo conosce lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello. Ed è autistico, lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?

0: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa di diverso in Gabriele da quando è nato. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni. E siamo andati per una visita di routine al Gaslini perché c'erano dei. Aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche, nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo. Io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi, ma comunque era. La diagnosi era quella appunto di autismo.
1: Come hai reagito? Te lo chiedo perché ne hanno parlato anche gli altri genitori e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
0: Ma allora, è stato molto strano perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè scusi, le terapie
1: Le
0: che avrebbe dovuto
1: terapie?
0: fare
1: Sì.
0: Gabriele e quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello, nel momento in cui tutto andava lì, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi 2, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
1: Che bambino è?
0: Molto vivace, non sta mai fermo, e, ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso perché spesso non riesce appunto ad esprimersi e questa cosa lo manda in frustrazione e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché i maestri e maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro. Cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Malassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque
1: Ah, che bello!
0: nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata. Ecco, la diciamo
0: Esattamente,
1: così.
0: esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità. ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che sono, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente si

0: Siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare che lui fare le cose forzate non le vuole
1: Invece
0: fare.
1: quando
0: Che scia sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia che non
1: Eccolo
0: pensavo
1: qua sulla seggiovia.
0: pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo. Io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui proprio sulla seggiovia. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene, ad esempio, viene in mente l'aeroporto, dove mi piacerebbe fare molti più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate perché non riusciamo ad asciugarci le mani perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque
1: Certo.
0: sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco,
1: E che
0: quindi.
1: possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze di questi
0: Esatto,
1: bambini e della famiglia.
0: esattamente.
1: Grazie, grazie Ornella.
0: Grazie
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano, e stava bene e poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, e abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, uh-huh. con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, e aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere, eppure questo

0: ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non fosse, non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato, quasi quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori, veramente non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto, cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto, mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto, vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1.000 regali da tutta Italia. E quindi abbiamo iniziato così, adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
0: Facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
1: Certo,
0: Perché spesso non se ne parla o se
1: no,
0: ne parla in
1: assolutamente.
0: modo.
1: Sì, no, non se ne parla assolutamente. E per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi non, quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
0: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, alla tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
1: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è e quindi si cerca molto.
0: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
1: Esatto, Sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme.

0: andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera però.
1: E come la sei l'organizzatrice, sei la capa.
0: Mi sento parte integrante del team, comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto, io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no?
0: Sì.
1: E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato, che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre, e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello, era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: E tu dicevi, quando esco dalle Gaslini mi sento piena di gioia,
0: sì.
1: Perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia, e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri e delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo, perché è importante non essere indifferenti agli altri, e quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei figli?
1: Brava mamma, sei un po' troppo intraprendente, no, un po' meno, troppi pacchetti.
0: Brava, mi dicono un po' meno, un po' meno.
1: Un po' meno.
0: Un po' meno.
1: Un po' meno.
0: E dico no.
1: Di più.
0: Di più.
1: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social, così
0: sì,
1: riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare
0: no,
1: a Gaslini.
0: No, che non so dove metterli.
1: Non so come metterli. Qual è il... come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram, sì? Vale trattino basso, che non so come si dica. Vabbè, Torriti. Su Facebook Valentina Torriti.
1: Grazie mille,
0: a voi.
1: Valentina,
0: grazie a voi
1: per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie mille, a tra poco.

0: eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sì.

0: Sara.
1: Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara, ovviamente, perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla non per la sua diagnosi, ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora. E tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo. Ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente, a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il Consorzio dei Servizi alla Persona, avevamo un gruppo di autoaiuto e questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse. E tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura, cucito addosso alla persona, quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e come mi piace definirmi presidente di un'associazione, perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
0: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
1: Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza